0: malissimo, forse un pizzico sotto la soglia della normalità, che è arrivata alla Juventus, per carità, ha fatto il suo, ma Veiga non è certamente uno di quei giocatori che dici, beh, lui alla Juventus poteva fare qualcosa. Cioè, se noi vogliamo alzare il livello, non devi puntare su giocatori come Veiga. Probabilmente, mi viene da dire, Luca, su questo tuo messaggio, anche su alcuni giocatori oggi in rosa alla Juventus è corretto, però io spero che anno dopo anno noi si riesca a far passare i giocatori normali alla panchina e piano piano alzare il livello dei giocatori titolari. Questo sono assolutamente d'accordo. Ancora Gabri, visto che ti fanno lavorare, visto, basta chiedere, amici, bello questo ping pong, mi piace molto.
1: Ciao Alessandro, di questi attaccanti sono Enzo da Grosseto.
0: Ciao Enzo.
1: Questi attaccanti speriamo bene, anche io ho visto l'azione ieri sera del tedesco, è penoso, sbagliare quell'azione lì, quello è un gol fatto,
0: sì.
1: In terza categoria non sbagliano, qualsiasi attaccante di terza categoria non le sbaglia, quelli lì sono gol sicuri, speriamo bene, dai, e siamo fiduciosi, ciao.
0: Enzo, sì, allora Gabriele che è un ottimo preparatore atletico e che lavora anche con... Terza categoria, Gabri? Prima, quindi prima... Ho detto che in prima categoria gli sbaglia. Però Enzo, io... Ecco, questo mi preoccupa, Enzo. Questo mi preoccupa. L'abbiamo detto prima. La cronica difficoltà nel riuscire a fare un gol, che se vogliamo la possiamo trasportare anche nella partita di oggi, ma quello di ieri, poi sai, ogni partita, Enzo, tu me lo insegni, ha storia a sé, quindi magari la maglia della nazionale, sto cercando di appigliarmi veramente a tutto, come direbbe il buon Claudio Ranieri, al fumo della pipa. Però diciamo che non era la sua giornata migliore. Detto questo, dal mio punto di vista, un attaccante della Juventus quel gol lì lo fa, ma anche un attaccante della Roma, ma anche un attaccante della Cremonese quel gol lì lo fa, perché realmente ha fatto bene Gianluca prima a tirarmi le orecchie, non era nell'area piccola, era a 10 centimetri dalla porta. Vedi, Enzo, non è l'episodio, il singolo episodio, perché i gol li sbagliano tutti, ma è il fatto che sono episodi reiterati, è questo che un po' mi fa alzare il livello di allarme, perché poi i calciatori, soprattutto gli attaccanti, vivono anche di gol, vivono soprattutto di gol. E allora hai già segnato 7 gol in stagione, sbagli quel gol lì, è uno dei tanti che chiunque sbaglierà. Ma quando hai iniziato una stagione, vabbè, è a Newcastle, poi arrivi alla Juventus, sì, ha segnato il gol sul calcio di rigore, ma insomma non ti sei ancora sbloccato, magari quel gol ti dà fiducia. Il fatto di invece mancare un'occasione del genere paradossalmente potrebbe abbassare ancora di più l'autostima, e noi di tutto abbiamo bisogno ora meno che di giocatori che non credono in loro stessi. Lo stesso discorso lo faccio per Kolumani. Prima, quando ha sbagliato quell'occasione, io l'ho vista, perché sono andati molto bene a inquadrarlo, c'era un po' di rabbia per come dire, non riesco a segnare nemmeno qui. E allora se il giocatore comincia a entrare in un loop negativo è un problema. Perciò Walter Made ieri, Kolumani oggi, se riuscisse a segnare sarebbe meglio. Oh, Kolumani non segnerà perché cambia tutto, praticamente adesso entra la primavera e la Juve, esce Kolumani, esce Kelly, poi torniamo da Camilo che ci darà tutti i cambi al 66esimo, quindi praticamente l'amichevole di fatto finisce qui, esce anche Pinzoglio ed entra Radu. Questo lo riconosco bene. Esce anche Gatti, Quindi adesso possiamo dire che l'amichevole della Juve è finita, è uscito Rugani, è entrato anche il sosia di Walter Madde. Ho visto che c'è un sosia di Walter Madde, è praticamente uguale. E vediamo chi è rimasto dei titolari, ma credo nessuno, anche perché il capitano diventa Guerra, per cui possiamo dire, ragazzi, che Cremonese Juventus è finita 1-0 per la Cremonese. Adesso sono in campo veramente solo ed esclusivamente i ragazzini. Allora, facciamo così, due vocali, caro Gabri, e poi, visto che ci avviciniamo poi alla pausa delle 14, dunque al collegamento con Antonio, andiamo proprio da Camillo.
2: Sono Paolo da Ferrara.
0: Paolo.
2: Beh, non più tardi di qualche giorno fa mi hai leggermente rimproverato.
0: Io?
2: Sto scherzando. Il fatto che ascolto certe radio che mi fanno venire il sangue cattivo.
0: Bravo.
2: Quindi non ascoltiamo i detrattori, perché se lo dici tu, quindi non bisogna ascoltarli. E sono perfettamente d'accordo. Questo è un amichevole, però io l'unica cosa che purtroppo devo rilevare, e spero tanto di sbagliarmi come spero che ti sbagli anche te, Sokolo Muani secondo me è stato veramente, sarà un flop, ho tanta paura, e qui dovremo trovare tante soluzioni alternative, sperando in Kenan che torni presto, che diciamo la copertina del gol sia efficace, perché veramente questo qua è veramente, sono soldi veramente, ho idee veramente buttate.
0: No, Paolo, hai ragione. Sai, io non li ascolto alcuni proprio. Intanto è entrato anche il giovane Davide Marchisio, debutto per lui. Fa un certo effetto vederlo, sinceramente. Dopodiché, alcune cose sono costretto a leggerle. Allora, sull'ascolto c'è la famosa democrazia. Quindi, se non ascolto quella radio piuttosto che quella televisione, chi se ne frega. Purtroppo, alcune cose le devo leggere, perché sennò poi vengo qua e non so e non so cosa accade nel mondo che mi circonda, e quindi purtroppo, caro Paolo, devo fare. Ma hai ragione, anch'io sulla questione attaccanti la penso come tanto. C'è Locatelli, c'è Neto, c'è Caballa e c'è Chiellini vai, Gabri.
3: Buongiorno, so Carlo, il famoso Carlo De Osimhen,
0: grande Carlo.
3: Però ascoltami un attimo, io spero che a dicembre prendano una prima punta, non lo so, c'è Benzema, Icardi, non lo so, qualche sorpresa, ma che sia una prima punta di peso. Alla Juve serve come il pane, stiamo in grosse difficoltà. Io penso che con una prima punta vera, tutti questi trequartisti che ci avevamo noi, ci possono fare solo che bene, e poi non arriva tanti palloni per fare tanti gol. Però
0: Carlo, mi raccomando, ieri veramente sei stato straordinario. Quando ci mandi vocali, tu sei Carlo di Osimhen, così ti ritroviamo subito. Ti abbraccio, Carlo. Guarda, Benzema no, Icardi era una battaglia che io avrei portato avanti. Dopodiché, Carlo mio, hai visto la testa di Icardi, no? Cioè, parliamo di uno veramente totalmente fuori di testa. Camillo, possiamo dire che insomma sta amichevole è finita, 1-0 per la Cremonese, adesso sono tutti ragazzini, beati loro.
4: Ciao Ale, vedremo, ci sono giocatori anche interessanti, perché poi adesso Durmisi è un ragazzo molto interessante, Corigliano che gioca a largo a destra è molto interessante, c'è il figlio di Marchisio, e poi anche il figlio di Paolo Montero, è uno dei giocatori anche più esperti e con più presenza della nazione, e Savio, c'è anche Guerra che sta facendo un po' da chioccia ai ragazzi, quindi ti dico, no, è un bel test, secondo me magari i ragazzi hanno più fame rispetto a quelli della prima squadra, che oggi sembrava un po' una scampagnata.
0: Sì, hai detto bene. Senti Camillo, se tu dovessi dare il tuo giudizio, quello che scriverai poi su tuo mercato web, dei 65 minuti in cui diciamo la Juve ha un volto un pochino più riconoscibile, quale sarà il tuo giudizio, il tuo commento?
4: Ma guarda, io sono abbastanza equilibrato, ho sentito qualche vocale adesso quando ero in attesa. Mi è sembrato un po' tutto esagerato, cioè stiamo parlando comunque di un amichevole dove l'obiettivo numero uno è quello di fare una sgambata, ma di non farsi mai male. Stiamo parlando di un amichevole con il livello di intensità meno due, dove non c'è ritmo e non c'è veramente nulla di una partita vera, quindi dare giudizi, non lo so, Cambiaso non è un giocatore, Colomoni non è un attaccante, Bremer non ha i piedi, mi sembra un po' esagerato, anche McKennie, no, che è uno dei giocatori più positivi della Juventus, oggi stava passeggiando e non ha fatto nulla, infatti stiamo vedendo che adesso i ragazzini che hanno sicuramente voglia, no, di regalarsi un pomeriggio importante, stanno facendo meglio i ragazzini in questi due minuti, certo, che quelli della prima squadra, perciò per me non ci sono grossi giudizi, Ale, noi dovevamo fare attivazione, ecco, questa amichevole qua si chiama attivazione, e poi non lo so, se qualcuno tanto non ha a cuore Colomoni, questa non sarà sicuramente una partita dove ne parlerà bene, se qualcuno è già critico a prescindere, sicuramente dopo questa partita criticherà ancora di più, però io invito tutti alla calma, perché trovare degli spunti da questa partita
5: no, è possibile,
4: molto esagerato.
5: È possibile. Allora, infatti guarda, ti chiedo quest'ultima cosa e poi ci salutiamo, ma non era tutto sommato il caso di farla anche senza riprese televisive, così almeno la vedevano solo quelli che c'erano, proprio per non dare adito poi a tutta una serie di situazioni che, come hai detto correttamente Camillo, sono inutili, perché si è giocato non sotto ritmo, di più.
4: Sì, ma sai, questo è ancora un po' una festa per la gente, no? Perché poi sai, il tifoso qua ha una passione, un'emozione che noi a volte diamo per scontato, perché per me venire alla campionata che abbiamo anche io è una cosa normale, e invece per il tifoso oggi è una giornata di festa bella ed emozionante, quindi credo che sia fatto, no, per regalare un pomeriggio e un ricordo ai tifosi della Juventus. Detto ciò, questa amichevole, secondo me, ripeto, non deve portare né ad essere felici e né ad essere disperati. Dobbiamo solo guardare questa partita come un test e come una festa per tutto il mondo Juve, perché tanto non sarà questo il livello contro il Cagliari, non sarà questa la squadra contro il Cagliari, e non è un test importante. Poi ti dirò la mia, ho molta più agitazione per questa partita rispetto a quella di questa sera dell'Italia.
5: Anch'io!
4: Perché siamo affamati di calcio, ma essere affamati di calcio non ci deve far perdere l'equilibrio, cioè questa è una partitella che è stata fatta per la gente, per riattivare, ma finisce lì, cioè nessuno deve, secondo me, dare giudizi o preoccuparsi per una partita con l'amichevole. Oggi, Ale, il Milan ha pareggiato con il Padova, ecco,
5: sì.
4: Direi che possiamo serenamente, anzi direi che qualche giocatore della Juventus oggi è prima squadra, aveva più la testa al weekend che a questa partita non lo so, io lo dico anche per te, non accanitevi contro i giocatori,
5: ma stai scherzando, ma
4: non ne può nulla, ecco.
5: Ma figurati, Camillo, grazie, buon weekend, anche tu hai già la testa al weekend, immagino, vero?
4: Ovvio, io ormai da una certa età, dal mercoledì penso già al weekend.
5: Ciao Camillo! Ciao.
4: Vale.
5: Un abbraccio. Allora, possiamo chiudere i collegamenti con la Continassa. 75esimo Cremonese Juve 1-0 per la Cremonese. Sposo in toto quello che ha detto Camillo. Insomma, ragazzi, non prendiamo da questa amichevole né il bene, e oggettivamente c'è poco, né il male, perché secondo me la maggior parte dei giocatori, come diceva Camillo, poi pensano già al fine settimana. Intanto seguiamo anche questa azione della Cremonese, c'è un 3 contro 3, Camillo para, ha parato Camillo, parata di Radu. Va bene, dai, pausa, poi andiamo in Puglia dal buon Antonio, detto anche Er Paolino.
6: Cose di calcio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio, probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male, ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ho, ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no.
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che... Se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
0: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
3: Bah, sto pensando, era il tuo secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno è questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
0: Se ne parla?
3: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
5: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
4: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
6: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è poi nessuno. Se uno va in Argentina e dice, ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti diciamo tantissimi eventi diciamo di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Idea, adesso io più che altro non conosco diciamo i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il problema del tesseramento. Siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare
10: le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le ha dispiaciuto cedere Gie?
10: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo in Gie ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare, per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Antonello Cuccureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cuccureddu Cuccu era il duro. Cuccu, un difensore speciale con licenza di far gol. Un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità!». Una carriera straordinaria, quella del Cuccu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cuccureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino, ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario, un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cuccureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cuccu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca: il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia, il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena, il 4 con Fiorentina, il 7 con il Como, l'8 con il Verona, il 10 con Inter e Ascoli e l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cuccureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, tra pattoni su tutti, per d'utilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva per di fiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare quella fascia su e giù decine di volte. Per questo e per tanti altri motivi va ricordato, noi lo ricordiamo per una sua frase che è un ricordo bellissimo, che vale sicuramente tanto. Essere stati juventini è come aver fatto il bersagliere. Per tutta la vita resti tale, perché una società come la Juventus non esiste, non ha riscontri come età, come ambiente, come tutto. Il suo stile, il rispetto reciproco, soprattutto l'impronta della famiglia Agnelli.
0: Eroi in bianco nero.

0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBS.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Chi è quello più nervoso tra Santarelli e Quintiliano che fa i ricci vicino alla cuffia qua? È una roba incredibile, ragazzi. Cioè, è un quarto d'ora che sono, ecco qua, sfilacciate, che qui si mettono. Si nervosiscono e fanno il groviglio di fili. Allora,
5: ma su questo non c'è dubbio.
4: Bravissimo, ovviamente. Detto questo, poi oggi tutto ciò c'è una partita. Francia-Italia. Già, io vi chiedo, voi stasera la guardate? Domanda 1. Così contestualmente, mentre leggiamo i vostri messaggi sulle considerazioni della partita, eccetera, vi lancio anche questa domandina. La guardate? Per chi tifate? E perché? Poi se lo volete sapere anche da me, me lo chiedete, io ve lo dico. Detto che, insomma, chi mi conosce bene sa che io ho una, diciamo, una passione per un paese particolare, per una squadra, ma più che per un paese, ma anche per la storia di quel paese e per la lingua di quel paese. Vabbè, se hai capito, a me se vince la Francia, tutto sommato sono contento uguale, perché io... Allora, da italiano, in alto i cuori, forza Italia, tutti contenti, viva l'Italia, gli azzurri, eccetera. Poi sono come Alessandro e come voi, sono talmente colpito da tutto quello che sta succedendo, anche da Arbitropoli, per carità, non è successo niente, allora ci devono spiegare perché hanno aperto questa inchiesta. Non è successo niente, però delle intercettazioni nelle quali si parla di pressioni, di pressioni a bestia fatte da Rocchi, Sozza, no, come faccio? Gli devo dare Sozza, quelli non lo vogliono, ma devono prendersi, eccetera, va benissimo, non rappresenta illecito, figuriamoci, se era la Juventus, altro che rivoluzione francese, ghigliottina proprio per tutta il CDA della Juventus, altrove invece si abbassa l'attenzione, ma va bene così. Altrove invece si combatte per cercare di capire se c'è del torbido e lo si affronta e lo si supera. Io sono dalla parte dei rivoluzionari, quindi diciamo che stasera vedere Zizou contento a me fa sempre piacere, vedere Mancini triste fa sempre piacere, vedere Bastoni mortificato dai francesi mi ricorda cose piacevoli e nulla, è vero, però è un pensiero mio, è più giusto chi invece sente ancora quello spirito patriottico, che è sempre una cosa bella da coltivare e da proteggere per chi ce l'ha, ma lo spirito patriottico, poi diciamocelo francamente, ti porta anche, cioè non deve essere una cosa che tu dici deve esserci a prescindere, perché sennò quella è fede quasi religiosa, la fede religiosa è cieca, ok? La fede deve avere una visione delle cose, perché altrimenti vai a schiantarti contro un muro, e quindi uno può essere patriota perché vuole vedere cambiare le cose, uno è patriota perché comunque in un modo o nell'altro all'estero io tifo per la mia nazione, in campo o fuori, io no. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
6: Ciao Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
4: Ciao Paolo.
6: Sì, diciamo che perdere non fa mai bene, ma comunque era una sgambata. Il problema è che non abbiamo il portiere. Io ho seguito Pinsoglio cosa ha combinato. Vabbè, lasciamo perdere. Speriamo che Neto non abbia niente. Comunque, il problema nostro è davanti. Se, mi sentivo anche oggi alle 3 con Ale. Il nostro problema è l'attacco. Sinceramente. È un bel flop, signor Colomoni, io non l'avrei mai ripreso. Voltemade è un buon giocatore, ma non è una punta neanche lui. E poi i gol li sbagliano tutti. Io mi ricordo Vieri che sbagliò un gol da 1 centimetro. Però è anche la narrazione che danno i giornali, ci stanno già sbeffeggiando su varie radio, la Gazzetta, come al solito. È sempre la narrazione di certe squadre.
4: Sì,
6: Gli altri hanno
4: vabbè,
6: perso
4: certo.
6: e pareggiato, non se ne parla. E poi bisogna essere un po' più vicino alla Juventus, come dici tu, e comunque dai, l'importante è Cagliari e forse deve essere.
4: Sì, grazie Paolo per il tuo messaggio. Poi sulla narrazione, pensa che c'è andato, c'è finito di mezzo persino Ronaldo, cioè è stato massacrato solo perché era la Juve. Se avesse giocato con l'Inter, ma se guarda, ben guardato da andare a giocare con l'Inter, sarebbero stati più mansueti. Avrebbero detto: oh, come si permettono? Lui era il calcio, come si permettono? Ci vuole il rispetto. Invece è spassata la Juve, caro Cristiano, verrai asfaltato a vita a prescindere. Allora. Per il resto sì, sulla questione portiere e sulla questione attacco, io l'unica cosa che vorrei è ripartire dalla fiducia che ci ha dato nell'ultima prestazione contro l'Atalanta, sia la Juventus nella sua complessità, sia per quanto riguarda Colomani, che secondo me ha fatto una grande partita, una grande partita. E poi su Voltemade sono d'accordo con te e ho punzecchiato l'amico Santarelli in diretta quando ho detto che occhio che... Questi gol non si possono sbagliare. Sbaglia anche Vlaovic. Ma non gli fai nemmeno il laccio alle scarpe a Vlaovic. Io a Vlaovic non mi ho mai visto però salvare un gol come ha fatto Colomani. Tu dici sì, ma devi essere attaccante, non difensore. No, devi essere giocatore da squadra, non giocatore da solo. Quindi per me già per questo Colomani vale più di Vlaovic. Poi che Colomani sotto porta deve trovare una freddezza che Vlaovic aveva di più. E pensate un po', Vlaovic più freddo di Colomani significa che Colomani si è inguaiato, però i gol davanti alla porta gliene ho visti sbagliare, di clamorosi a Vlaovic, non c'è bisogno che li ritiriamo fuori e che ci ricordiamo purtroppo tutti. Ma il problema è che una volta è Vlaovic, una volta è Colomani, poi era Openda, poi è David e noi non riusciamo a trovare pace con l'attaccante. Altra nota vocale, Rossi.
7: Ciao Vincenzo, la cosa
4: Ciao
7: allucinante è la
4: Luigi.
7: situazione di Ekator, che praticamente ogni volta che prova a entrare in campo si rompe, cioè è una cosa sconcertante questa. E quindi questo ci costringe a giocare con soli due centravanti, di cui non ne facciamo uno intero tra tutte e due, tra quello e il tedesco. È lì che dovevano non sbagliare, perché la squadra a me mi sembra molto buona, però purtroppo manca il finalizzatore. A meno che Spalletti non riesce a far migliorare sia Voltemade che Colomani, secondo me è più Voltemade che ha margini di miglioramento, perché Colomani è un giocatore da spazi aperti, allora lì diventa micidiale. Voltemade invece ti può sparigliare la partita perché in aria si sente.
4: Grazie Luigi, mi piace anche un po' il tuo ottimismo, nel senso che comunque c'è ancora qualcosa che si può migliorare. Sì, su Ekator stavo leggendo appunto il messaggio che mi ha scritto un altro nostro amico. Vincenzo, secondo te Ekator quando tornerà potrà dare qualcosa a questa squadra? Io me lo auguro. Io qualche cosa l'ho vista con l'Under 19 e non mi dispiaceva per come attacca la porta. L'ho visto anche in campionato, mi ricordo che fece un gol al Napoli fantastico con un colpo di tacco, molto bello. Il problema però è che lo vorrei vedere alla Juventus, ma non l'abbiamo visto 20 minuti e poi si è fatto male, è ritornato in campo a prepararsi e si è rifatto male. Ora però si sta allenando con la squadra, quindi il recupero è vicino, vediamo quello che verrà fuori. Dopodiché sì, bisogna risolvere il problema dell'attacco, perché per il resto anche per me è una squadra che comunque ha dei margini di miglioramento importanti, perché lo stesso Sarr secondo me crescerà e ci darà tanto, Douglas Luiz acquisirà ancora più sicurezza e ci darà tanto, la difesa secondo me è buona, Vicario ci ha fatto fare una upgrade, Alibegovic entrerà ancora un po' di più nel mood Juventus e ci darà tanto, poi tornerà Yıldız che non è roba da poco, Conceição ci sta dando tanto, Çekirov è cresciuto, quindi c'è tanto da essere contenti e speranzosi, però ci vuole quello che lo butta dentro, quel quel bomber d'area di rigore, che magari sarà Hecator, questo lo scopriremo solo vivendo, che magari uno dei due può essere, può diventare, tra Voltemade e Colomani. Luigi vota molte Voltemade, e io ve lo chiedo a questo punto, perché ha tirato fuori un bel tema, tra Voltemade e Colomani, secondo voi Spalletti, chi dei due può trasformare in attaccante d'area di rigore? Da chi può avere la trasformazione maggiore? Con chi si può lavorare di più conoscendo Spalletti? Ditemelo, perché questo è un tema estremamente interessante che andiamo a vedere. Stasera vado a mangiare pesce con mia moglie, solo la Juventus davanti ai miei occhi. Cedoriano. Ciao Vincenzo, Giovanni da Palermo, la guardo oggi la partita, forza Francia. Ciao Vincenzo, la partita di oggi non ha nessun senso e valore, in questi test che possiamo dare un giudizio vero e significativo lo daremo la prossima domenica a Cagliari, tra due domeniche, sì, la prossima in quell'altra sarebbe. Speriamo di non poter, di non ripetere quel possesso palle lento e sterile dell'anno scorso, Alessandro da Taormina. Daniele da Brunico. Io sarò al lavoro, ma della nazionale proprio non me ne può fregare di meno. Ma certo che la guardo, e che domande, sono puoi andare a vivere in Francia? Vabbè, non ho capito questo messaggio perché scritto male, però ho capito il senso, diciamo. Forza Sisu, la federazione deve essere commissariata, debbono andarsene questi signori che rovinano il calcio. Roberto da Cascina, sempre presente, ti abbraccio, però la Francia proprio no, dice. Buonasera, sì, perché capisco che comunque o la ami o la odi, la maggior parte la odia, e i francesi non sono simpatici, questa è vero, però ragazzi, mettete in difficoltà quel popolo, quelli non fanno le pecore, quelli hanno fatto la rivoluzione e ce l'hanno nel sangue, questa è una cosa che a me piace tanto, come piace Parigi come città, che è fantastica. Buonasera, ancora sento lamentarsi di Colomani, continuano a dire che costerà 100 milioni per 5 anni, secondo me sono le vedove di Vlahovic, che ha segnato 68 gol in 4 anni e mezzo ed è costato sempre per 4 anni e mezzo circa 160 milioni. Lo so, Albino da Morciano, come sfondi una porta aperta. Manuel da Pavia dice: io tifo Francia. Peppe da Benevento, ovviamente lo so, guarderò solo perché gioca contro la Francia, per la quale come te ho una adorazione particolare, le altre due Belgi e Turchia non le ho neanche visto un minuto. Salutiamo il nostro sindaco. Neto non è stato convocato perché non è in condizione, esatto, sta recuperando la condizione perché comunque è stato fermo per parecchio. Io non guarderò la partita a meno che vedendo il parziale scopro che la Gravin Italia, l'ex Gravin Italia, sta soccombendo e quindi tifo la Francia. Allons à la guerre. Da buon juventino, stasera tiferò per l'unico vero juventino in campo, cioè forza Sisu, dice Simone da Roma. Complimenti, continuiamo con Colomani, ma mettere un ragazzo dell'Under 20 della Next Gen, un'altra volta Fausto da Roma, io apprezzo che cercate delle soluzioni, però e mi sono piaciuti tanto anche i ragazzi, quindi ti ringrazio per questo messaggio, che mi metti nelle condizioni di poter dire che mi è piaciuto molto l'impatto che ha avuto Marchisio in questa partita, che è sempre un test. Mi piace Guerra, mi piace comunque come si sono mossi i giovani, mi sono sostanzialmente piaciuti, ci hanno messo fisico, ci hanno messo qualità, ci hanno messo tecnica, però capisci che queste non possono fare gli attaccanti della Juventus in Europa League o guidarti verso lo scudetto. Colomani l'hai comprato, devi lavorare su di lui. Un po' di note vocali, dai, che sono tante.
8: Ciao Vincenzo, Danilo. Allora, riguardo l'amichevole di oggi, premesso che era appunto un'amichevole, una sgambata,
4: sì,
8: però quello che dico io, cioè certi giocatori che non sono titolari o che comunque devono conquistarsi il posto in squadra,
4: La devono affrontare in maniera diversa, sono d'accordo.
8: Devono dimostrare all'allenatore di poter cambiare idea.
4: Bravo.
8: Ma se questi si allenano come hanno giocato oggi, sarà veramente dura di conquistarsi il posto. Cioè, alcuni giocatori, cambiato su tutti, non è tanto la prestazione in sé, è quanto l'atteggiamento che ci mettono. Cioè l'atteggiamento come se lo costringessero a giocare, come se ci stesse facendo un favore. Ma non funziona così. Cioè, anche in allenamento devi dare il massimo. Ma questo calciatore, secondo me, mentalmente non c'è più. E lui, come tanti altri calciatori.
4: Bravo amico mio, adesso non ricordo il nome perché io ho questo difetto che mi concentro subito sul contenuto del messaggio e ma è una roba che mi capita sempre anche quando mi presentano. Piacere Federico Rossi, no? Dopo 3 secondi io già mi sono dimenticato, che non ho memorizzato, è un mio difetto. Però hai detto delle cose giuste che condivido totalmente, cioè non sono dei test e non sono indicativi, ma per qualcuno devono esserlo. Ecco perché io, se posso fare una tiratina d'orecchia, l'ho fatta a Cambiaso. Per qualcuno devono essere indicativi, almeno dal punto di vista della voglia, dell'impegno, di dimostrare che ci si vuole riprendere il posto, che si vuole offrire una possibilità in più, una soluzione in più. Far vedere, guarda, vuoi farmi fare il regista? Guarda come te lo faccio bene il regista, guarda che lettura do, guarda come recupero.

0: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Vincenzo. Sì, ieri poi, io l'ho visto
1: ciao,
0: stamattina,
1: ciao.
0: Quello che si è mangiato Wonder Rain.
1: Wonder Rain.
0: Lì,
1: Voldemort.
0: A me mi è venuto distinto di andarci di controbalzo, ma non col destro, col sinistro. Perché tu se guardi, lui ci va col destro che con il piede, che poi sarebbe poi il suo piede, ma tu nel calcio a quei livelli là non devi avere un piede preferito, ce l'hai quando devi tirare una botta, ma quando tu devi appoggiarlo la palla, tu se ci fai caso lui col destro, mi sembra col destro ci va da sotto verso sopra.
1: Sì.
0: È proprio perché a me mi è venuto di stinte lì sotto, ci sarei andato proprio col sinistro, perché tu glielo devi solo appoggiare. Perché anche il portiere lo prende in conto te.
1: Esatto, no, allora bella questa lettura che ci fai, perché ci permette anche di parlare proprio di calcio, di gesto tecnico. È una roba che mi piace tanto. Allora, lui è arrivato Voltemade in questa, guarda, facciamo una cosa simpatica. Rossi, se ti mando una serie di foto, tu riesci a mandarmele, giusto, dietro? Così facciamo, perché mi è piaciuto moltissimo questo messaggio, e allora io faccio 1, 2 e 3, che tanto ce l'avevo già pronte, per un post che poi non ho fatto più. Te le ho mandate, così le guardiamo. Intanto racconto il gesto, poi andiamo a guardare nelle foto, 1, 2 e 3, e tu le passerai, come se fossero le slide di un serale che ricomincerà dopo la pausa il martedì. Voltemade è arrivato a pochi centimetri dalla porta col portiere che già si era tuffato, quindi che già potevi prendere in contropiede sostanzialmente. Voltemade ci è arrivato con il peso appoggiato sul lato sinistro, quindi con il peso appoggiato sul lato sinistro arriva il pallone, colpisci di destro, ma lì colpendo di destro col pallone che ti arriva di controbalzo, lui chiaramente l'ha potuto colpire dal basso verso l'alto e l'ha buttata alle stelle. Se avessi avuto una lucidità maggiore e la capacità di colpire sporca la palla, ecco che l'avrebbe potuta colpire quasi con la suola del piede nel rimbalzo che ha avuto a terra, perché non avrebbe alzato la traiettoria, ma avrebbe giocato di sponda con la porta e l'avrebbe messa in porta, perché il portiere era sbilanciato. Francesco dice un'altra cosa: io lì ci sarei arrivato sul sinistro, quindi avrebbe dovuto appoggiare il suo peso sulla gamba destra e coordinarsi per colpire di sinistra, e lì sarebbe stato ancora più facile, perché il rimbalzo avrebbe fatto scendere il pallone qualche secondo dopo, qualche fotogramma dopo, diciamo, dalla parte sinistra, e tu orientandoti avresti dovuto soltanto abbassare il corpo, colpirla anche a incrociare, l'avresti messa in rete perché il portiere era già sbilanciato. Detto che, insomma, è facile a raccontare il gesto così, è difficile quando poi hai corso, hai trovato anche il tempo per il movimento, ma insomma sono calciatori di Serie A, sono calciatori di Nazionale, quindi loro questa peculiarità la devono avere. C'è chi ce l'ha nel sangue, ragazzi, e chi magari un po' meno, e questa è la differenza tra il giocatore, il bravo giocatore, il campione e fuori classe. Ce le abbiamo le foto? Non ancora, ma giustamente sto affrettando. Vado a leggere un po' di messaggi nel frattempo, poi appena Rossi ce l'ha ce li guardiamo. Occhio che con la Dea a livello tattico e tecnico sono stati ingabbiati, a Cagliari sono tranquillo, porteremo a casa il risultato, il mister sa che deve fare, lo ha dimostrato con l'Atalanta, sono perfettamente d'accordo con te. Nico da Palermo, la guarderò in primis per vedere come Zizou fa giocare la Francia, dopo capire qual è la vera nazionale tra le due partite fatte, forza Zizou. Andrea da Savigliano, se Hecator sarà la nostra salvezza in attacco giuro che mi comprerò la sua maglietta. Luca da Ardea, io tifo la nazionale italiana di qualsiasi sport per l'orgoglio di essere italiano, personalmente non condivido la crociata contro il tifare la nazionale, equivale all'atteggiamento di chi tifava contro la Juve per antipatia di Allegri, pari pari, ciao a io. Il ciao a io mi fa capire, Luca, che vivi ad Ardea ma sei napoletano come me, quindi ti ringrazio per il messaggio. Mi permetto però di dissentire, nel senso che sono cose diverse. Non è, sì, capisco quello che tu dici, sono juventino ma tifo contro la Juve per dispetto ad Allegri, lì è proprio farsi un danno al cuore. Se tu hai a cuore la nazionale, è una lettura giusta quella che dici tu. Dici, a me me ne frega di chi ci governa, a me me ne frega che chi ci governa ci danneggia sistematicamente. Io ho a cuore la nazionale, con chiunque ci sia, sotto qualsiasi federazione sia, ti farò la nazionale. Legittimo, e ti dirò anche più giusto rispetto agli altri che denigrano, come il sottoscritto. È che io, per una questione di amore, ma non l'amore per la Juve e quindi il fastidio di vedere un allenatore che secondo me non la valorizza, perché in quel momento, quando io amo la Juve, amo anche l'allenatore, e quando amo anche l'allenatore lo posso mettere

0: Sei in discussione, ma tifo per lui. Io, poi altri non lo hanno fatto e sono d'accordo con te, quindi non la vedo la stessa cosa, ma insomma è bello confrontarsi. Allora, andiamo a vedere queste slide. Allora, vai Rossi, l'ottimo lavoro che stai facendo. Slide numero 1. Ah, riusciamo a vedere all'inverso? Se questa è l'ultima, vediamola all'inverso. Quindi caricami la terza che ti arriva a te, perché questa è, ecco qua, perfetto. Allora, qui è arrivato il lancio. Mi giro un attimo, così vedo. Come vedete, no, però vedi, attenzione, perché qua io pensavo che il peso del corpo fosse sull'anca sinistra, e invece ha ragione Francesco, perché qui il peso dell'anca, lo vedete, è sulla gamba destra. Quindi qui ha perfettamente ragione Francesco, avrebbe potuto aprire il piattone, aspettare il rimbalzo, aprire il piattone sinistro e metterla in rete. Invece cosa succede? Altra slide ai Rossi, così la facciamo vedere. Apri sempre, lui si storzella, cioè recupera, per recuperare la postura di concludere di destro e non di sinistro. Guardate il movimento del corpo, non è lineare, lui è quasi come se perdesse l'appoggio su tutti e due i piedi, perché deve rapidamente recuperare il movimento, il peso, spostarlo rapidamente da destra a sinistra, perdendo un po' l'equilibrio, pur di colpire il pallone con il destro e mandandolo alto. Ma andiamo a questo punto all'ultima slide, che credo faccia vedere proprio il risultato finale. Questa è l'ultima, perfetto, che è il risultato finale sostanzialmente del pallone, che poi invece di andare in rete con tutto lo specchio aperto e il portiere già tuffato, finisce altissima. Quindi grazie a Francesco per averci dato questo spunto. Io tenevo già tutto salvato e, come vedete, abbiamo preparato una slide, un paio di slide al volo che vi fanno capire, insomma, il movimento sbagliato di Voltemade. Detto che, poi ripeto, il grande campione la lettura ce l'ha. Qui ha proprio sbagliato a spostare il peso del corpo da una parte all'altra, doveva restare esattamente come ha detto Francesco sull'anca destra e semplicemente incrociare di sinistro. Perfetto, io la ricordavo diversamente, ma vedi che poi le immagini ci danno una mano. Buonasera Vincenzo, meraviglioso Juventino. Se si guarda la caratteristica fisica e tecnica, mi sembra che Voltemade sia più adatto all'area di rigore. Così state rispondendo al quesito che vi ho fatto. Spalletti insisterà per Colomani, è un asset della società, gli verrà chiesto di svalutarlo. Voltemade farà il ritorno da dove è venuto, dice Loris da Prato. Daniele Labrunico dice Andrea da Bressone, no, sono Andrea da Bressanone, ma lavoro a Brunico, e sarei curioso di sapere chi è il fratello bianconero Daniele da Brunico. Quindi vi facciamo conoscere. Daniele, c'è Andrea da Bressanone che lavora a Brunico, dacci delle informazioni, mettetevi in contatto tra di voi. Secondo me Voltemade ha più margini di miglioramento di Colo, ma Colo è nostro e Voltemade non rischia di migliorarlo per un'altra squadra, dice Adam. Non ti farò mai contro la nazionale, poi però poi per la Francia mai e poi mai, forza Juve sempre, dice un altro nostro amico. Quindi state equilibrando, guardo la partita per ammirare la Francia, gran bella squadra, dice Domenico da Ravenna. Luca B da Roma, che ti saluto, stasera solamente indifferenza, oggi Cambiaso ha perso un'occasione per mostrare il carattere che purtroppo non ha, che amarezza. Ma la Santarella dov'è? Voltemade, Santarelli è in viaggio verso Livorno, ma già c'è stato, ha già fatto le sue 2 ore, era di ferie, ma le ha fatte comunque. Voltemade non lo potremo comunque mai comprare a 60-70 minuti, è forse uno spreco di tempo investire tanto tempo su di lui. Occhio, io tifo anche per lui. John Holmes in Germania. Secondo me entrambi, ma il mister deve aiutarli a mettere nelle condizioni di giocare come sanno, sfruttando le loro caratteristiche. Sia Voltemade che Colomani hanno qualità, ma devono essere messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Giuseppe da Napoli, ciao Vincenzo, io riguardo la nazionale, l'ultima volta che ho tifato era il 2006, da allora la tifo contro. Immagina se stasera riesco a battere la Francia, non lo voglio neanche pensare. Allora, continuate con il vostro ragionamento, la domanda è sempre la stessa: su chi dovrebbe lavorare di più, su chi? Allora, capisco la prima risposta, il primo, diciamo, exit poll che è arrivato, e lo trovo giusto, perché nel primo exit poll voi dite lavorerà su Colomani perché è un asset societario, è un patrimonio della società, acquistato, è nostro e quindi deve migliorare lui. Voltemade lo posso migliorare, ma poi non lo riscatterò, lo miglioro per gli altri. Però concentratevi su questa stagione. La Juventus deve risolvere il problema gol. Su chi secondo voi Spalletti può lavorare meglio per renderlo più produttivo sotto porta, a prescindere da cosa convenga fare? Chi dei due, secondo voi Spalletti su chi dei due può lavorare per trasformarli in goleador, Colomani o Voltemade? Ditemelo. Al rientro abbiamo anche Luca Gramellini, vi aspetto.
1: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero, che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, grazie per le risposte intanto che stanno arrivando. Allora a questo punto coinvolgiamo subito lui. Luca Gramellini, ciao Luca!
3: Ciao, ciao Vincenzo, eccomi qua.
0: Arrivo. Eccoti. On the road, nella tua postazione significa che sei a casa da questa postazione.
3: Sono a casa.
0: Di ritorno dal lavoro. Oggi giornata di riposo. Oggi giornata di riposo come doveva essere quella di Santarelli, che però abbiamo coinvolto nella partita di oggi. L'hai vista la partita?
3: Allora, sono sincero, ho visto quasi tutto il secondo tempo, perché nel primo c'era l'applicazione che era forse in down, in crash, non lo so, non riuscivo a collegarmi, dopo mi sono collegato direttamente sul sito e sono riuscito a vedere quasi tutto il secondo tempo.
0: Quindi hai visto la parte, diciamo, meno interessante, tra virgolette, anche se abbiamo visto tanti giovani in campo. Allora io ti chiedo, ti è piaciuto Marchisio e Montero? Ha fatto vedere poco perché poi sostanzialmente si è giocato nel campo della Cremonese. Marchisio mi sembra che comunque al suo esordio, il figlio di Claudio, ha fatto vedere comunque delle cose simpatiche.
3: Ah sì, è chiaro che è una partita che non dice assolutamente nulla, quindi è difficile dare dei giudizi che sarebbero prematuri, influenzati magari anche dalla voglia di sperare che possa seguire le orme del padre. Diciamo che sposo perfettamente la linea di Carnevali, che proprio nell'intervista rilasciata, se non sbaglio ieri, dice che vorrebbe cercare di arrivare sui giovani, anche se oggi è difficile sui giovani italiani, magari farlo con anticipo, andando a visionarli attraverso uno scouting che sarà approfondito, che sarà implementato più volte, perché i giocatori vanno visti più volte e poi vanno conosciuti nella persona. E quindi ha parlato di portarli a pranzo, insomma di conoscerli, perché purtroppo Troppo spesso ci facciamo, tra virgolette, abbindolare dalle prestazioni in campo, dalla tecnica, che sono sicuramente fondamentali, però poi c'è una persona alle spalle che deve avere un carattere, deve avere una certa personalità, e quindi è bene conoscerli più a 360 gradi questi ragazzi.
0: Ah beh, questo è poco ma sicuro. Conosciamo invece il resto della squadra. Prima però di andare ad analizzare una partita che l'ho ribadito a quelli che magari si erano fatti prendere un po' troppo la mano nei giudizi negativi, che è un test, non era manco un amichevole, proprio un test in un momento di scarico della squadra, e quindi c'era poco da prestare attenzione. Quindi prima di concentrarci sulla Juventus, ti chiedo di stasera, Italia-Francia, dove batte il tuo cuore, cosa ti aspetti di vedere, che cosa guarderai con attenzione?
3: Allora, non la guarderò, quindi di sicuro con attenzione non la guarderò, perché ho un impegno, ho una cena, quindi non potrò vederla, o meglio, magari la vedrò, ma la vedrò in maniera un pochino più discostata. Come ho già detto, forse in una precedente trasmissione, non so se tua o di un tuo collega su Radio Bianconera, sono sincero, diciamo che quello che è accaduto in questi ultimi anni mi ha un pochino allontanato dalla nazionale. Non sono uno di coloro i quali tifano contro nazionale, però sicuramente in questo momento non ho quella passione, non ho quella presa che ho avuto tante volte in passato, ogni volta che giocavo a nazionale, perché è inutile che ci giriamo intorno, purtroppo è una federazione questa che ci ha sempre detto contro negli ultimi tempi, e quindi fatico a essere poi innamorato di questa federazione che è appunto rappresentata dalla nazionale italiana, che probabilmente non ne ha colpa nelle figure delle persone che scendono in campo, però è tutto un legame, e siccome non sono ipocrita fatico a dirti tifo spassionatamente la nazionale.
0: Io sono,
3: rimango un po' indifferente.
0: Sono dalla tua parte, anche se c'è una bella divisione da questo punto di vista tra i nostri ascoltatori. Allora, poche indicazioni, diciamo, sono arrivate da questo test, qualcuna che doveva arrivare, Cambiaso come regista, non ha funzionato, ai nostri amici, come al sottoscritto, continua a non piacere l'atteggiamento, diciamo, perché magari molti dicono che era un test, ok, poco conta, ok, però i giocatori che devono riconquistarsi uno spazio, che devono dimostrare qualcosa in queste partite, devono fare qualcosa di più, e Cambiaso continua a non dimostrare questo qualcosa. L'altra indicazione è che Neto era una necessità, perché Pinzoglio, sì, una parata l'ha fatta, però ha preso un gol abbastanza, diciamo, alla Di Gregorio, diciamo così, e quindi è chiaro che la Juventus là non ha pensato promuovo Pinzoglio e aspettiamo che ritorna Grabara, anche perché Grabara non ce l'avrà praticamente mai questa stagione per la sfortuna del suo infortunio, e quindi era giusto andare su un portiere di affidamento come Neto, che oggi non ha giocato semplicemente perché sta ritrovando la condizione, altrimenti era un problema. Quindi problema del portiere risolto con Vicario, ma serviva Neto e non Pinzoglio. Ma il vero problema continua a essere un po' l'attacco, nel senso che continua a essere un po' anemico, e abbiamo visto anche Woltemade, dal quale insomma doveva arrivare una mano, abbiamo visto con la Germania contro la Serbia che si è divorato quel gol davanti alla porta, che avrai visto sicuramente anche tu. E allora ti chiedo, il vero problema di una Juventus che comunque ha un gruppo valido, una difesa sistemata, un portiere finalmente bravo, un Douglas Luiz ritrovato in parte, un Sarri che sta facendo vedere delle ottime cose, che magari crescerà, poi recupererai comunque Yildiz, recupererai Thuram, recupererai un po' di giocatori, magari Ekator che fa vedere qualcosa, però il problema è trovare la formula giusta per ritrovare il gol perduto, no?
3: Guarda Vincenzo, purtroppo io credo che con gli acquisti fatti, se si cercava il punteros da 15-20 gol a stagione, il problema non è risolto. Poi spero vivamente di sbagliarmi, perché ogni stagione diciamo fa un po' storia a sé, perché Colomoni, in una carriera nella quale non è mai stato un bomber, a Torino visse probabilmente uno dei suoi momenti migliori, e chissà che non sia la sua casa ideale, un po' come accadde a Pogba, no? Che a Torino fece faville, poi andò al Manchester e invece non fu la stessa cosa. Quindi la speranza è di aver trovato in Colomani i gol che non avevi le stagioni precedenti. È chiaro che questo inizio di stagione non fanno altro che confermare il fatto che purtroppo, come io e con me tanti altri, avevano questa perplessità. Cioè Colomani è un buon giocatore, che però non ti andrà a risolvere quel problema atavico della mancanza di un bomber che la butti dentro nei momenti importanti, ogni qualvolta la palla transita lì in mezzo all'area di rigore. Siamo solo all'inizio, diamogli un attimo di tempo e speriamo, incrociamo le dita. Diversamente dobbiamo sperare un po' come quelle squadre di pallacanestro per entrare in un campo tanto caro anche a Santarelli. Magari non abbiamo la bocca da fuoco, ma abbiamo tanti buoni giocatori che porteranno ognuno il loro mattoncino, e quindi invece di avere un giocatore da 15-20 gol, magari avremo giocatori che ne porteranno 5-6 ognuno e andremo, diciamo, a colmare la lacuna così. Sono speranze, però, onestamente. Diversamente bisognerà che Spalletti si inventi qualcosa, magari per dare maggior peso all'attacco, renderlo maggiormente pericoloso, aiutare Colomani ad avere qualcheduno che magari ruotandogli attorno possa portargli degli spazi e via dei giocatori, delle marcature. Vediamo, siamo ancora un po' troppo indietro per dare dei giudizi definitivi.
0: E allora ti giro proprio la domanda che ho fatto ai nostri amici che stanno rispondendo, dopo ci sentiamo anche insieme qualche nota vocale. Conoscendo Spalletti, su quale dei due secondo te lavorerà di più o gli conviene lavorare di più per tirare fuori quei gol che mancano? Colomani o Woltemade, per caratteristiche?
3: Bella domanda. Diciamo che Colomani, per stessa ammissione di Spalletti, contrariamente magari a quanto qualcuno poteva pensare, Spalletti ha ammesso di averlo voluto fortemente, e quindi avendolo voluto fortemente evidentemente crede tanto nelle sue qualità e si lavorerà tantissimo per cercare di metterlo nelle condizioni di trovare la miglior situazione a lui consona e quindi di metterlo nelle condizioni di poter fare gol. Woltemade è un ottimo calciatore che ha caratteristiche molto particolari perché è molto alto, non è un fenomeno di testa nonostante l'altezza, diciamocelo subito, però tecnicamente per l'altezza che ha è molto forte. Quindi ti può dare sicuramente un qualcosa che altri non ti possono dare, e proprio per le sue caratteristiche secondo me può giocare molto più spesso in coppia con Colomani. E magari l'abbinamento dei due può dare quei frutti che oggi fatichi a riconoscere perché hanno giocato troppo poco insieme. Però anche Woltemade non è mai stato un bomberone.
0: Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
4: Ciao, certo. Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele.
4: Ma siamo veramente messi male, però tanto prendiamo giocatori brutti e continuano a rompersi. Ma è questo, l'andazzo è questo. Quando c'è confusione, quando piove, il temporale è alle porte, purtroppo è così. Non è stata un'amichevole così, però insomma siamo messi male in difesa. Parlo di portieri, e siamo messi male in attacco specialmente, proprio è veramente da ridere, non abbiamo un giocatore che possa sorreggere l'attacco da solo.
0: Chiaro il messaggio un po' troppo, diciamo, disfattista, che secondo me apporta comunque. Intanto abbiamo Vicario, poi se non si faceva male Grabara avevamo fatto all-in, se è stato sfortunato prendi Neto, che secondo me comunque una toppa la metterà. La difesa secondo me l'hai migliorata con l'arrivo di Lucumi in particolare, e anche Selic che riesce a fare bene il suo lavoro. Cambiasolo ha perso il posto secondo te, visto che comunque Spalletti lo ha provato anche un po' da regista, immagino, considerandolo uno dei tre dietro la punta in un 4-2-3-1?
3: Allora, ti rispondo nudo e crudo, spero vivamente di sì, perché non sono assolutamente contento dell'atteggiamento di Cambiaso, e secondo me Cambiaso, oltre a fare un bagno di umiltà, deve veramente riassaporare quella che è la gavetta. Se vuoi vestire la maglia della Juve e giocare nella Juventus, ripartendo da quella frase che non ho mai digerito, che per essere cancellata dovrà essere cancellata con prestazioni sul campo, ma non tanto a livello tecnico quanto a livello proprio di approccio. Prendo l'ultima partita della Juventus e ho fatto mille complimenti a Colomani, che pur non avendo segnato, dal mio punto di vista ha fatto una partita molto molto importante.
0: D'accordo. Quante gliene viste fare così a Vlahovic?
3: Ma in passato le ho viste fare anche a Vlahovic. Diciamo che negli ultimi due anni la situazione è andata molto scemando, e quindi magari ci si ricorda solo il finale. Vlahovic non è mai stato quel giocatore che tutti quanti avremmo voluto e per il quale la Juventus aveva fatto quell'investimento. Però magari i primi due anni di Vlahovic sicuramente molto meglio di come invece ce lo ricordiamo, diciamo, nella fase finale. E tornando su Colomani, ripeto, male fino all'ultima partita, però nell'ultima partita ho visto proprio l'atteggiamento, l'approccio, la voglia, che secondo me sono determinanti, perché se giochi con quella voglia, con quell'approccio, con quella determinazione e credo che i risultati arriveranno. Lo stesso dicasi per Cambiaso, ma io onestamente a Cambiaso non gliel'ho mai visto quell'atteggiamento e continuo a non vederglielo. Oggi è una partita che per me vale meno di zero, se non da un punto di vista, diciamo, degli spunti che può trarne l'allenatore, ma non, noi tifosi non dobbiamo assolutamente pensare di metterci a mettere della benzina sul fuoco per un amichevole di questo genere qui, per un test di questo genere qui, quindi non lo giudico da questa partita, però è chiaro che per uno che deve riconquistare il posto, che rientra in un infortunio, che viene da tutto quello che è il travaglio di una stagione nella quale fra dette e fatte non ne salviamo mezza, e beh, ce ne ha tanta da macinare di strada, e non vedo l'atteggiamento giusto.
0: Però mi è piaciuto molto, invece hai fatto bene evidenziarlo, quello che è stato il lavoro che ha fatto Colomani nell'ultima partita. Poi certo ci si aspetta anche gol, però già che uno partecipi così alla manovra della squadra, riparta, si faccia appunto riferimento, vada a salvare un'occasione sulla linea, comunque stava facendo un gran gol, è stato bravissimo il portiere a impedirglielo, sì. Carne Secchi, non a caso, insomma, che ha chiuso un paio di volte l'opportunità di fare un bel gol anche con scambi stretti con i compagni, quindi sta crescendo, sono molto fiducioso in Colomani. I nostri amici dicono: allora, senza dubbio Colomani, dice Terry. La mia impressione è che Colomani non abbia il gol come priorità. Voltemade non segna, ma la tira verso la porta ogni volta che può. La differenza è che Voltemade lo restituisci, Colo l'hai pagato per tenerlo. Poi un nostro amico prima ha detto: non capisco questa crociata contro la nazionale. Io ho spiegato che non è una crociata, è una questione proprio di attaccamento che viene meno per tutto quello che è successo. Il nostro amico risponde, dice: non è una crociata contro la nazionale, né antipatia, è un moto d'orgoglio e di dignità nei confronti della squadra che ami e che tifi, e che la stessa nazione che sostieni sia giusto supportare, ha più volte sadicamente affossato, dice Dario da Palermo, e penso che ti trova d'accordo su questo. Non capisco chi critica Colomani, finalmente abbiamo un centravanti che sa giocare al calcio. Con Colomani non bisogna schiacciare l'avversario nella sua area di rigore, ma è importante far uscire la squadra avversaria e colpirla con ripartenze. Il francese è un maestro nelle ripartenze, ma anche i nostri trequartisti hanno bisogno di spazi. Se ci mettiamo a passare la palla davanti all'area di rigore avversaria, è finita, si finisce per essere lenti e prevedibili. Alessandro da Taormina, in questo messaggio secondo me tocca un po' il punto, no? Perché quando giocano contro la Juve c'è sempre questo problema qua atavico, no? Si chiudono e quindi tu devi essere bravo a trovare gli spazi. Colomani è uno che magari nello spazio aperto, non a caso fece una signora partita a Como l'anno scorso, come una squadra che ti attacca, quindi lui nelle ripartenze era fantastico, fece una super partita. Quando ci sono pochi spazi bisogna trovare alternative diverse, lì bisognerebbe imparare a verticalizzare un po' più centralmente, no Luca? E quindi bisogna chiedere magari all'Alla Begovic di turno, che con il NEC c'erano più spazi, l'avversario era inferiore, però con il NEC ha fatto vedere quelle verticalizzazioni in più che possono servire a premiare i movimenti di Colomani.
3: Sì, hai detto tutto giusto, perché i giocatori poi alla fine vanno sfruttati per quelle che sono le loro principali caratteristiche, e una delle principali caratteristiche di Colomani è proprio quella di saper giocare negli spazi. Il problema è che nell'ultima partita hai trovato una squadra che ti ha aggredito, quindi ti ha dato la possibilità di avere campo davanti, quindi Colomani ha fatto un'ottima prestazione, al di là del fatto che comunque l'abbia approcciata in maniera molto più corretta rispetto alle precedenti. Bisogna vedere quando poi trovi magari quelle squadre che vengono a Torino, oppure contro le quali vai a giocare a casa loro, ma che ti aspettano, quindi si chiudono con 10 giocatori dietro la linea della palla, diventa più difficile. E quindi, secondo il mio punto di vista, lì deve essere bravo Spalletti, con il materiale umano che ha a disposizione o che gli è rimasto a disposizione, per trovare delle alternative, perché devi sapere anche essere un po' camaleontico, e quindi a seconda di quello che la partita in quel momento ti dice, avere delle armi differenti, perché se giochi sempre nella stessa identica maniera, è chiaro che ci sono interpreti che non riescono a giocare o come vorrebbero contro difese schierate.
0: Sentiamoci qualche altra nota vocale, Rossi, vai.
5: Ciao Vincenzo, Alex da Dublino. Allora, come sai bene, io tifo l'Italia, anche perché abitando qua, io abito qua da quando avevo 12 anni, 35 anni fa sono venuto a vivere qua, nel 91, per un sacco di anni mi hanno rotto le scatole qua perché c'era Schillaci che l'ha segnato. Poi nel 94 perdemmo contro l'Irlanda, quindi io stavo lì per l'estate in Italia. Quando sono tornato mi hanno rotto le scatole per 3, 4, 5 anni, forse anche di più. Quindi ovviamente da italiano che abitava all'estero, io poi sono mezzo irlandese, non sono italiano italiano, però ho sempre tifato la nazionale, quindi stasera sì, tifo l'Italia sicuramente al 100%, però devo dire che mi è passata un po' la passione. Vedi? Non tanto per, anche per le cose che sono successe, però anche perché i giocatori non mi piacciono più, non vedo la grinta che c'era una volta, non lo so, prima che possano tornare a colpirmi di più ce ne vorrà, perché questi che vedo li vedo molli, non mi piacciono.
0: Chiarissimo. Comunque, Alex, grazie ad Alex. Beh, insomma, anche questo è un altro aspetto, no? Perché quanti giocatori vedi che ci mettono veramente il cuore con la nazionale, che ti conquistano per questo, Luca?
3: È un'osservazione questa dell'amico italo-irlandese. Sicuramente giusta, che sposo, che condivido, perché al di là di quelle che sono le nostre vicissitudini, effettivamente sono pochi i giocatori oggi che ti trasmettono quello che, non me ne vogliano gli amici di altre squadre, però giocatori come Chiellini, come Buffon, che avevano un carisma particolare, insomma, che ti trascinavano. Oggi in questa nazionale sono pochi. Qualcheduno per giunta è anche particolarmente antipatico per gli atteggiamenti che tiene in campionato, quindi è chiaro che quello che dice l'amico dall'Irlanda è abbastanza condivisibile, sì.
0: Allora, intanto c'è un altro nostro amico, Nicola D'Aversa, che dice: una domanda, è perché prendiamo sempre tanti giocatori che devono andare in condizione? Così è stato per Colomani, così è stato per Neto. Un'altra constatazione, nulla contro Neto, ma il suo acquisto ha dimostrato che abbiamo tantissime difficoltà a inserire dei giovani in organico, anche come secondo. Si poteva far crescere Radu in prima squadra, farlo abituare ad ambienti importanti, invece niente. Allora, sulla condizione fisica direi che è abbastanza normale, soprattutto quando comincia una stagione, perché se tu prendi un giocatore Colomani che magari l'anno scorso ha giocato poco, comunque insomma ti arriva, deve entrare in condizione perché c'ha una fisicità particolare. Stessa cosa per Neto, che non giocava da parecchio, aveva finito con il botafogo, quindi deve tornare in condizione, altrimenti poi si fanno male, così come la doveva trovare Ecator, che invece poi si è fatto male, per l'appunto doppio infortunio per lui. È interessante invece, perché lo chiedono in tanti, perché la Juventus ha puntato su Neto e non su Radu, dicono. Io una risposta l'ho data, serve comunque quell'esperienza. Però Neto ti ha convinto come acquisto?
3: Bisogna fare sfogliare la margherita tra i prendibili in questo momento che ti potessero
0: anche
3: offrire
0: a basso costo,
3: a basso costo, ovvio, delle garanzie. Neto obiettivamente è un giocatore che conosce l'ambiente, ha già vestito la maglia della Juve, tornava diciamo veramente per due spiccioli. Sì, mi ha convinto, considerato che, rispondendo così all'amico che ha mandato il messaggio, la Juve, non dimentichiamocelo, ci siamo lasciati la passata stagione, la quale lamentava il fatto di avere pochi giocatori di personalità, di esperienza, di carisma. È ovvio che se tu vuoi far crescere Radu e lo fai crescere in un contesto come quello che sta vivendo oggi la Juve, supponiamo il caso che, incrociamo le dita mentre lo dico, Vicario gli venga un raffreddore e debba star fuori un po' di tempo, cioè tu non puoi addossare a Radu tutte le responsabilità di quelli che sono gli obiettivi di una Juventus che non può assolutamente fallire due stagioni consecutive. E quindi lo vedo abbastanza logico, diciamo la scelta di indirizzarsi su un Neto. Diverso sarebbe stato se la Juve oggi fosse quella che era nel tempo dei nove scudetti, ti potevi permettere di rinunciare a un giocatore di esperienza e magari inserire un Radu per farlo crescere in prima squadra di fianco a un giocatore come Buffon o come Szczęsny. Oggi bisogna andarci un attimino più cauti, anche se anch'io sono per vedere quanti più giovani possibili da far crescere, da portare in prima squadra, per dare anche un valore a quello che è il lavoro fatto nel settore giovanile, che deve, attraverso Carnevali e Massara, tornare ad essere quello che è stato quando Cherubini volle diciamo la next gen e fece un grandissimo lavoro insieme a Chiellini sul settore giovanile.
0: Luca,
3: fratello di Chiellini.
0: Sì, fratello. Luca, un giocatore che invece ha conquistato tutti, perché comunque è bravo, e Carnevale ha anche detto: rischiavamo di fare la fine di palestra, ma poi l'abbiamo preso, cioè Alai Begovic, no? Dice: fortunatamente l'abbiamo preso anche a un prezzo onesto, 35 milioni, e questo è un giocatore di prospettiva, di talento, di qualità. È entrato un po' in punta di piedi, all'inizio sembrava che Spalletti quasi dicesse l'ha voluto Massara, ma non io, perché lo ribadiva più volte, poi però gli ha dato spazio, quello spazio alla Begovic se l'è preso, ha segnato anche il suo primo gol in Europa League, insomma, un giocatore che sta dimostrando di avere grande valore. quando tornerà Ildiz, ok, al pieno dell'organico, come si valorizzano entrambi secondo te tatticamente in questa Juve?
3: Vabbè, lì bisognerà capire come vorrà giocare Spalletti, ma ipotizzando dei numeri, perché poi parliamo di numeri, alla fine in campo vanno i giocatori e c'è l'occupazione degli spazi, ma ipotizziamo il 4-2-3-1, alla Ibegovic è un giocatore che per orientamento del corpo, per capacità di saper calciare con entrambi i piedi, può giocare tranquillamente non solo sulla sinistra ma anche sul versante destro o anche secondo me in zona più centrale, quindi con i giusti equilibri, con il giusto amalgama di squadra, la disponibilità, il sacrificio da parte di tutti, sono due giocatori che se stanno bene secondo me una squadra li deve mettere in campo, soprattutto poi in un campionato dove c'è veramente grande povertà di talento, di qualità tecniche. La Juve deve far sì che quelle diventino le sue armi imprescindibili, laddove dovrà cercare secondo me anche di incrementare la qualità in mezzo al campo. Non so se il solo Sar possa bastare, è chiaro che si è inserito bene, secondo me meglio anche di quello che ci potessimo aspettare. Vediamo, dai, io devo dirti che qualche settimana fa ero un pochino più pessimista, voglio cercare, anche perché poi dobbiamo vivere una stagione lunga, voglio cercare di essere un po' più ottimista, perché altrimenti non ci passa veramente più.
0: Eh già. Come ha chiuso oggi Alessandro Santarelli la trasmissione, bisogna anche volere un po' più bene la Juventus, perché già siamo sotto il fuoco nemico sempre, se anche il fuoco amico a un certo punto trova mille critiche costantemente, sembra pronto a sparare su tutto e tutti senza aspettare e accoglierli, poi diventa ancora più difficile. Invece noi dobbiamo fare un po' più squadra insieme alla Juventus. Luca, come sempre, grazie. Luca Gramellini, un grande abbraccio, ciao Luca.
3: Grazie a te Vincenzo, alla prossima, un abbraccio a voi.
0: Allora ragazzi, allora, a questo punto la domanda ve la giro anche a voi: Alibegovic vi ha convinto e il ritorno di Ildiz potrebbe metterlo in difficoltà nella crescita con la Juve, o comunque un posto in squadra lo avrà sempre nella vostra idea? Diventa un alter ego a Ildiz o diventa un titolare con Ildiz, e chi sacrifichereste come posto in campo per far spazio a entrambi? Ildiz, Alibegovic, poi a destra sappiamo che c'è con Sesao, la peggio Cercegrova, lì davanti uno tra Colomani e Woltemade. Con il ritorno, quando ci sarà di Ildiz, è un Alibegovic che magari nel frattempo cresce, chi rischia il posto lì davanti? Ditemelo, torniamo e ne parliamo.
2: Due colori, due voci.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E state entrando un po' tutti in clima partita relativamente, cioè nel senso di esprimervi ancora sulla gara di questa sera. È arrivato un messaggio da Salvo, lo vado a leggere. Io vivo a Geversberg in Germania da 13 anni, per me vedere la mia nazionale giocare era un orgoglio. Ora mi dispiace, sono riusciti a rendermi indifferente, se vince ok, se perde ok. Dopotutto il liquame, traduco, buttato addosso sulla mia Juve, non li sopporto, devo tifare Bastoni, devo tifare Di Marco, Barella, Di Marco tranquillo che è ritornato, Barella o vedere occhi di gatto in tribuna insieme ai presidenti eccetera, no, forza Zidane, salvo. Tra l'altro ragazzi, la settimana prossima sarà, c'è la data del 6 di ottobre molto importante, di martedì, nella quale probabilmente ci sarà il commissariamento della federazione. Io là sono veramente curioso di capire se verrà salvato Malagò, difficile, però qualcuno dice che siamo in Italia e qualcosa potrebbe accadere. Se invece ci sarà il commissariamento, quindi se dovesse salvarsi, poi il commissariamento di che cosa sarà, del CONI? Se dovesse invece essere commissariata la federazione, sarà commissariato tutto? Cioè chiaramente non i presidenti delle altre federazioni, ma i ruoli apicali all'interno della federazione, l'ufficio legislativo Viglione, il procuratore federale Chinè, o serve semplicemente per mettere un'altra figura più comoda, più malleabile, più indicizza, cioè più manovrabile come presidente della federazione? Sono molto curioso, però quella è una data molto importante e capisco anche quello che dicevano molti di voi, lo condivido, e anche la Juventus e i club devono però prendersi le loro responsabilità, perché tutto questo nasce anche da alcune posizioni dei club. Ora bisogna capire quale sarà la posizione e quale sarà il futuro, perché a me sa tanto di un sistema che non andava toccato per qualcuno, che andava fintamente toccato, che doveva apparire come cambiamento ma che nella sostanza non doveva essere tale, e quindi la vedo una lotta di potere all'interno. Perché poi la vera domanda che ci dobbiamo porre è: chi deve comandare veramente, il presidente federale o chi spinge il presidente federale a guidare la federazione? E questo lo scopriremo la settimana prossima, sarà molto importante da questo punto di vista. Dai, sentiamoci qualche altra nota vocale, Rossi.
7: Ciao, buonasera e complimenti. Io grazie. Non la guardo, però tifo Francia, perché la Francia è un po' la Juve nel calcio, insomma, da Michel Platini, di Zidane, auguri al mister anche stasera, Deschamps, Trezeguet e poi Pogba e così via, insomma, la storia della Francia calcistica, un po' la storia della Juve. Ciao e complimenti, Lorenzo da Siena.
0: Ciao Lorenzo, grazie, sì, anche per questo io c'ho un po' francofono sono, perché comunque Leroy Michel, David Trezeguet, Zinedine Zidane, il Pogba, vero, Didier Deschamps, per me la storia della Francia è anche un po' la storia della Juve, hai detto tutto tu in questa bellissima frase. Ancora Rossi.
8: Buonasera Marangio, Claudio. Ciao. Da Stoccarda.
0: Ciao.
8: Non li leggete i miei messaggi, non li sentite. Voltemade. Voltemade.
0: Voltemade.
8: Voltemade.
0: Ok,
8: è un nome olandese, tedesco. Voltemade, la W qui in Germania va letta come una V.
0: Vi, Voltemade. Io non ho detto Voltemade.
8: Ciao e forza Juve sempre.
0: Ciao. Qualcuno dice Voltemade, io dico Voltemade. La testata a Materazzi non ne vado fiero, ma non ho rimpianti. Anche per questo amo Zinedine Zidane. Ancora nota vocale, vai. Sì su.
9: Ciao Vincenzo, Eugenio da Muggiò. Guarda, io stasera la guarderò con mio figlio che ha 11 anni. È a piacere vedere la nazionale italiana perché lui gioca a calcio e quindi, piacendogli il calcio e tutto, vuole vedere la nazionale italiana. Io la guardo con lui, cioè io guardo lui che gli piace vedere la partita. Poi se Zizou magari ha la possibilità di dare una testata a Bastoni, fino alla Juve,
0: era battuta,
9: forza la Juve.
0: Lo so che era battuta, la guardi per amore di padre, diciamo così. Poi c'era, se non ricordo male, un coro che diceva: dai ragazzi tutti insieme Zinedine Zidane. Questa non la metto come suoneria per stasera, vai, altra nota vocale Rossi.
10: Penso, sono Diego.
0: Ciao Diego.
10: Io veramente non capisco perché nei confronti della nostra Juventus siamo così ipercritici, non critici, ipercritici. Adesso critichiamo anche un amichevole dove un nostro giocatore sbaglia ma diamo veramente sempre motivo agli altri di enfatizzare queste situazioni? Siamo già primi noi a enfatizzarle. È ovvio che poi i giocatori ne risentono, poi anche in campo. A me adesso l'ho sentito da voi, del gol sbagliato da Colomani, adesso non lo so, non l'ho neanche visto, in un amichevole con la Cremonese, mi può interessare fino a un certo punto. L'importante è che quando giochiamo le partite che contano, dall'anima, come ha fatto nell'ultima partita, poi segna, salva il gol, alla fine il gol salvato è equivale a un gol fatto, quindi per me va bene così.
0: No, ma allora quello che dici tu, siamo d'accordissimo, tant'è che il risentimento nato nel finale della puntata di oggi da Alessandro, quando ha detto bisogna voler bene alla Juve, io sono d'accordo con lui. Ecco perché insomma ho cominciato anche questa diretta raccontando che parlavamo di un test e quindi magari bisognava vedere giusto le indicazioni, ma schiumare rabbia da parte di qualcuno sulle prestazioni dei giocatori è un disastro. Ho letto di tutto e ripeto, sui social c'è qualcuno che ha fatto addirittura proprio un'analisi dettagliata, questo è incapace, quello è così, quello è colà. Poi basta che andate a vedere cosa scrivono già adesso, credo Mediaset Premium, ho visto su X, già demoliscono qualunque cosa della Juventus. Ah, la sconfitta della Juventus con la Cremonese apre dubbi. Loro cavalcano queste cose qua, noi internamente dovremmo essere tranquilli invece e dovremmo di chi se ne frega. L'importante, anzi la notizia bella di oggi, è che Hecator appunto è tornato ad allenarsi in parte anche con il pallone, che entro inizio novembre dovrebbe tornare a disposizione, quindi un altro mese abbondante naturalmente per Hecator, e poi dovrebbe recuperare. E l'altra bella notizia è che possono tornare tutti integri alla base, e che qualche giovane abbia già mostrato grandi qualità che possano farsi da prenderlo in considerazione anche nelle prossime stagioni, che possa crescere con la Juventus. Dopodiché fare dei processi per un test al training center con la Cremonese equivale anche a come non esaltarsi con chi abbiamo vinto, con Lyon, con Lille, con chi abbiamo vinto sempre al training center, con Nizza se non ricordo male. Ecco, anche lì, cioè, uno, così con gli amici, sono amichevoli di luglio, questi addirittura un test di ottobre in mezzo a una maxi sosta per le nazionali, senza gli infortunati, senza capo e né coda, quindi veramente poco per cui arrabbiarsi, qualcosa per cui su cui riflettere invece, su quelli che possono essere stati degli esperimenti o le urgenze da risolvere in casa Juventus. Questo sì. Vai Rossi.
11: Ciao Vincenzo, Andrea da Cagliari.
0: Ciao,
11: forza,
0: ciao.
11: Juve sempre, in ogni periodo dell'anno. Detto ciò, mettimi Dybala a fianco a Colomani, poi ne riparliamo. Ciao ragazzi.
0: Dice il nostro amico, metti qualcuno che sappia accendere Colomani, ne parliamo. Magari non basta Dybala, magari potrebbe, cioè non serve Dybala, magari potrebbe bastare un Alija Begovic che trova le misure, o anche un Yıldız che ritorna, perché poi dobbiamo considerare sicuramente anche questo. Io sono d'accordo con quello che ha detto Luca Gramellini, mi resta negli occhi l'ottima prestazione di Colomani contro l'Atalanta, su Woltemade vediamo quello che succede. Vi ho chiesto di dire su chi secondo voi Spalletti può lavorare di più, mi sembra di aver capito che avete scelto Colomani. Però il vero ragionamento da fare è: quando tornerà Kenan Yıldız, quando crescerà ancora di più Alay Begovic, possono essere due giocatori che sappiano innescare, due giocatori che sanno saltare l'uomo, verticalizzare, hanno visione, hanno tempi di giocata, che possono innescare e far crescere il Colomani di turno e il Woltemade di turno, che è un po' il senso di tutto, no? Perché poi l'attaccante completa il lavoro della squadra. Se l'attaccante non riesce a completarlo, molte volte è perché non è servito nel modo giusto. Sicuramente Colomani deve crescere, sicuramente Woltemade deve far vedere qualcosa in più, però magari con partner vicini che sappiano accenderli nel modo giusto, questi giocatori possono essere valorizzati banalmente anche dal recupero di Yıldız e dalla crescita di Alay Begovic. Questo per fare riferimento al messaggio del nostro amico che parlava appunto di Dybala. Basta mettergli Dybala vicino e si risolve tutto, perché chiaramente il nostro amico dice Malen è forte, sì, sicuramente più di Colomani, sì, vede la porta più di Colomani, sì, però c'è vicino Dybala che lo assiste in maniera poetica, mi verrebbe da dire, come sempre. Vai Rossi.
12: Ragazzi, non scherziamo, sono Emilio da Padova.
0: Ciao, Emilio.
12: Stasera dobbiamo essere tutti davanti alla TV e urlare forza Zinedine Zidane. Spero che sarà il nostro futuro allenatore tra 4-5 anni.
0: Beh, questa è una bella riflessione. Io ho sempre desiderato, ciao, cioè Emilio, ho sempre desiderato vedere Zizou un domani sulla macchina della Juve, è chiaro, e lui in qualche modo lo ha sempre detto, barra anche confidato a qualcuno, anche degli addetti ai lavori con cui magari abbiamo parlato, però lui l'ha sempre detto, io un domani so che tornerò a Torino alla Juventus. È però un allenatore da top club. Top club è la Juventus, ma top club intendo anche rosa adeguata a determinati valori. La Juventus è un top club che si sta ristrutturando dal punto di vista della qualità della rosa, con le disponibilità economiche che ha, e la speranza è che quest'anno si possa intanto vincere l'Europa League, perché le carte in regola per farlo ci sono. Se riusciamo a risolvere il problema del gol, se magari la risoluzione del problema del gol può arrivare anche dal recupero di Ekator piuttosto che dal recupero di Kenan Yıldız, la crescita di Alia Begovic, si sblocca Colomani, cresce o viene fatto un bel lavoro su Voltemade, arrivano i gol anche dai centrocampisti, va benissimo, perché in Europa può funzionare. Come in Italia serve qualcosa di più, però il Como intanto c'ha gli stessi punti nostri e doveva averne di più. Il Napoli è in grande ritardo, l'Atalanta ancora più in ritardo, la Lazio e Lima prima o poi cadrà sostanzialmente, la Roma e l'Inter fanno un campionato a parte, il Milan non mi sembra che sia questo squadrone che sta facendo sfaraceli, quindi se la Juventus riesce ad avere costanza di risultati nel frattempo che trova se stessa e ritrova se stessa, può fare anche un ottimo cammino lì, raggiungere degli obiettivi importanti con l'aumento di capitale che John Elkann ha già garantito alla Juventus, i 60 subito, gli altri 210, 260 subito, sì, quindi altri 190 se non ricordo male, che poi verranno distribuiti piano piano, diventa la possibilità della Juventus anche di cominciare piano piano, invece che cedere giocatori importanti, pensare di rinforzare la rosa. Quando si crescerà un domani, mi immagino Zinedine Zidane seduto sulla nostra panchina. Grazie per essere l'unico a difendere Colomani in tutta Radio BN. Mi chiedo il giorno che Colo farà 15-20 gol, a chi chiederemo i restanti 60 gol per vincere lo scudetto? Francesco da Latina dice. Non so se sono l'unico, ne abbiamo una libertà di pensiero importante. Quintiliano come se la vede con Colomani? No, Quintiliano no, ha detto, aspetto, però beh, fa il democristiano, è costato troppo, dice. Beh, però sai, pure Gonzalo Ramos è costato tantino, sono prezzi importanti, secondo me bisogna avere fiducia, io ho fiducia. Santarelli poca fiducia, Santarelli non lo riconosco, però è realista e contento ovviamente se poi si sblocca Colomani, l'ha apprezzato molto nella gara contro l'Atalanta. Ognuno ha la sua visione, io sono convinto, sono rimasto un po' deluso all'inizio della stagione, devo dire la verità, mi aspettavo un impatto diverso, un impatto più simile a quello che è stato l'impatto che ha avuto quando è arrivato alla Juventus in prestito. Però gli riconosco che avere il peso della maglia temporaneo in un momento di grande forma è una cosa, venire da una stagione molto complicata e difficile come col Tottenham e sapere che oramai la società ha speso tanto, questa è la tua maglia e tu vuoi restituire tutto, può darti altro, però l'impegno, la qualità, io l'ho vista tutta contro l'Atalanta e sono sicuro che ci trascinerà e dopo saremo tutti contenti per Colomani. Emanuele da Torino dice: non capisco perché sempre giudizi sulle partite della Juve negative, sulla nazionale non essere tifosi, se la Juve crescerà con giocatori della Juve tiferemo di nuovo. Oggi è un'opportunità di tirare a volo verso la porta, passa al compagno, non sente la porta. Non so a chi fai riferimento perché mi sfugge in questo momento, non so se parlavi di Colomani. Non ce la faccio a tifare Italia, scrive Giovanni da Brasile, già mi sfottono i brasiliani per il 33 mondiali saltati, sinceramente cerco di dimenticare il club di provenienza dei nostri, noi qui abbiamo un piccolo rituale quando gioca la nazionale, facciamo partire Donna Cuncè prima degli inni, hai capito? Luis da Fragola, adesso magari la sparo grossa, ma se dobbiamo risanare il bilancio bisogna tenere Alai Begovic come alternativa a Kenan, si devono alternare sempre in ogni partita, l'Arsenal ti porta 100 e passa milioni, si vende Kenan e fa diventare Alai Begovic quello che adesso è Yıldız, così la finiamo con questo benedetto pareggio di bilancio. Allora, non dice una cosa totalmente inesatta, diciamo che la Juventus tendenzialmente lo ha rinnovato per decidere di puntare su Yıldız come numero 10 del futuro. quest'anno, ed è il presente ovviamente, quest'anno ha rifiutato già due assalti dell'Arsenal a 100 milioni. Auguriamoci che possa rifiutare, ma per un semplice motivo: se la Juventus ha la forza di rifiutare 100 milioni dall'Arsenal, vuol dire che le cose stanno andando bene. Se la Juventus dovesse accettare 100 milioni dell'Arsenal, vuol dire che non abbiamo vinto l'Europa League, non siamo andati in Champions League e l'aumento di capitale non basta. A quel punto il ragionamento che fai tu ha un senso, cioè Alea Begovic nel frattempo cresce, può prendere l'eredità di Yildiz, ma il mio sogno naturalmente è di averli tutti in campo, tutti in squadra, tutti alla Juve, perché vuol dire che le cose stanno andando bene. Altre note vocali, vai.
13: Ciao Vincenzo, Enrico della provincia di Lodi.
0: Ciao Enrico.
13: Io sinceramente non capisco tutta questo entusiasmo per l'ultima partita fatta da Colomoni.
0: Ma
13: ha salvato un gol sulla riga, ok, ma io dall'attaccante mi aspetto non che impedisca agli altri di segnare, ma che segni lui. Trezeguet partecipava all'azione, salvava il gol sulla riga, no, però la buttava dentro. Dai, adesso non attacchiamoci proprio con le unghie e con i denti a Colo, perché è un attaccante normalissimo. Questo è il mio modestissimo pensiero.
0: No, vabbè, ciao, forza Juve. Ciao, nessun pensiero è modesto, ogni pensiero è legittimo, è giusto e ha una base di ragionamento. Il tuo ragionamento è che dici l'attaccante deve fare gol, quindi a me non mi interessa se salva sulla linea, non mi interessa se fa una partita di sacrificio, non mi interessa se fa una bella sgroppata, eccetera eccetera. A me interessa che lui magari faccia una partita di scarsa partecipazione, ma che ti butta la palla dentro, perché mettere il pallone dentro fa la differenza. E il tuo ragionamento che fila in linea di massima. Semplicemente però bisogna a volte anche guardare alla crescita di un giocatore. Allora, se Colomani non segna e non partecipa all'azione e tecnicamente perde palloni, come ha fatto all'inizio proprio della stagione, nelle prime due o tre partite, allora Houston abbiamo un problema. Se invece cominci a vedere un miglioramento del giocatore, lasciamo stare il gol al NEC, perché insomma veramente abbiamo giocato con un portiere preso probabilmente qua sotto, però la partita con l'Atalanta, che era una partita complicata, difficile, in cui lui ha dato tanto per la squadra, ha fatto vedere delle cose importanti, allora sai che, e stava facendo un gran gol, ribadisco, carne secchi, ha tolto la soddisfazione di un gol bellissimo che nasceva da uno scambio stretto e lui con lo scavetto che aveva provato a segnare, però carne secchi è bravo, gli ha tolto la gioia del gol, quindi con quel gol l'avrebbe fatto. Bisogna anche accogliere quei segnali positivi e dare la possibilità a Colomani poi di dimostrare che quel gol lo sa fare. Dopodiché ci sono quegli attaccanti nati per segnare, quegli attaccanti che il gol devono rincorrerlo sempre. Ancora Rossi.
14: Buonasera, per me con il ritorno a dicembre di Yildiz, la Juve deve mettersi con Yildiz a sinistra, Lebegovic dietro a Colomani e a destra con Nico Gonzalez. Per me questo è il quartetto d'attacco. Poi se a gennaio riusciamo a prendere un centravanti, ben venga, uno che almeno la porta la vede, che Colomoni penso che la porta non la vede.
0: Allora,
14: forza Juve.
0: Ciao amico mio. Allora, sì, mi piace, è solo che hai tolto Conceição, quindi tu preferisci Nico a Conceição. Io invece Nico lo vedrei alter ego un po' di Alea Begovic, eventualmente in mezzo, nei tre in mezzo. A Conceição non ci rinuncerei, perché mi sembra che sta crescendo tanto. È vero che da un lato, come avevo detto nei giorni scorsi, rischia di rendere monotematica la Juventus molte volte, perché ci si tende ad appoggiarsi a lui, che poi salta a Romo, arriva sul fondo, lo scarico in mezzo e non c'è nessuno. Quando abbiamo giocato senza Conceição, invece, per esempio col NEC, abbiamo dimostrato di poter trovare diverse soluzioni, anche la verticalizzazione in mezzo. Quindi non bisogna essere monotematici con la presenza di Conceição, però Conceição può portare benefici all'attacco della Juventus. Alea Begovic in mezzo mi piace, anche perché torno anche qui alla partita col NEC, che lascia il tempo che trova per la qualità dell'avversario, però in quella partita ricordatevi quell'assistenza, quell'assist meraviglioso che Alea Begovic fece in verticale, lanciando Nico Gonzalez, che poi si è conquistato il rigore e ti l'ha trasformato da Voltemade. Quindi è uno che secondo me in mezzo ci può giocare, e con Yildiz potrebbe trovare un'affinità che veramente può portare grandi benefici alla Juventus, anche a chi è lì davanti. Dai, l'ultima nota vocale e poi è pronto Quintiliano.
15: Ciao Vincenzo, Antonio da Milano.
0: Ciao Antonio.
15: Io penso una cosa, penso che il posto di titolare, quando tornerà Yıldız, penso che lo rischi tantissimo con Senzao, e ti spiego perché.
0: Ecco, vedi.
15: Alebegovic ha dimostrato di essere un giocatore comunque decisivo, e comunque un giocatore che concreto, ecco, non decisivo, concreto, un po' più concreto di Consensao. E io non disdegnerei un 4-3-2-1 con Yıldız e appunto Lebegovic alle spalle di Colomani o Woltemade a dirsi voglia, e un centrocampo a tre con magari con Sarre che dà un po' più di

0: 4-3-2-1, quindi Alebego e Çelik alle spalle della punta, potrebbe essere sicuramente una soluzione molto intrigante. Come solito è intrigante parlare con voi e fare trasmissione insieme a voi, ma adesso è venuto il momento di Quintiliano. Noi ci ritroviamo lunedì con Alessandro Santarelli. Oggi invece stasera, ricordiamoci, c'è la partita tra Francia e Italia. Io la mia ve l'ho detta, voi vi siete divisi tutti d'accordo chi su una parte, chi su un'altra. Adesso avete il tempo di parlare ancora di Juve e poi di scegliere da che parte stare. Ciao a tutti, a lunedì!
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Non vorrete mica parlare dell'amichevole che c'è stata oggi a mezzogiorno e mezzo, ragazzi, contro la Cremonese, che di segnali non ne ha dato nessuno, diciamo la sincera verità. Una sgambata, invece di fare un allenamento normale, la Juventus, diciamo così, ha avuto l'idea di organizzare questa amichevole. Tanti assenti, qualche big e tanti giovani. Ecco, due note: Cambiaso provato regista, ma secondo me non va. E poi i due figli d'arte, Marchisio e Montero, poi diversi altri giovani, però insomma, ragazzi, fermarsi ad analizzare la partita contro la Cremonese, che significa poco e nulla, secondo me, boh, perdiamo tempo. Ecco, questa è la mia idea. Lo dice anche Guardalà, pensate, l'inviato di Sky ha detto: sono arrivate oggettivamente pochissimi segnali da questo test, eccetera eccetera, ma è normale che sia così. Invece io non vedo l'ora che ricominci il campionato. Questa sera l'Italia va in campo, ma la partita, secondo me, per l'Italia vera è quella contro la Turchia lunedì, perché deve vincere, evitare di arrivare ultimo o penultimo, e quindi presentarsi ai sorteggi degli europei, diciamo in una posizione migliore, diciamo così, no? Perché non credo che batta la Francia, arrivi prima, vinca la Nations League, boh, non lo so, non credo. Fatto sta che secondo me sono troppo lunghe queste pause, ragazzi. Mi hanno chiesto oggi cosa ne pensi, dico: troppo lunghe, senza campionato è proprio una cosa brutta brutta. E tra l'altro mi viene anche da pensare che solitamente quando c'è una pausa per le nazionali, la ripresa del campionato è sempre un enigma, no? Un punto interrogativo, un mistero per capire la forma delle squadre. Figuriamoci adesso con questa sosta molto lunga, sperando che ovviamente, anzi sicuramente, sono state fatte dei lavori particolari rispetto alle varie squadre dei preparatori atletici, appunto. E quindi questo è. Invece, per quanto riguarda altri calciatori impegnati con le nazionali, mi è piaciuto molto Zegrova, mi piace sempre di più. Le dichiarazioni di ieri, dopo la sfida della sua nazionale del Kosovo, lui ha giocato una parte, mi pare, era partito dalla panchina, sì. E alla fine ha detto: ma io sono felice, sono innamorato della Juventus, sono contento di essere rimasto. Quando gli hanno chiesto: sei fuori dalla lista UEFA, bisogna accettare le decisioni del mister. Sul discorso scudetto ha detto: boh, non lo so, non vorrei soffermarmi su questo rispetto all'Inter, poi la distanza non lo so, però ha detto sicuramente la Juventus è meglio dell'Inter. Ecco, già questo. Ma secondo me lui non credo che parli tanto perché stiamo parlando di un calciatore che era praticamente fuori dalla Juventus a 2-3 ore dal mercato, l'Arabia Saudita, chissà, forse in Turchia, alla fine è rimasto e lui si sta ritagliando il suo piccolo spazio, subentrando. Due gol purtroppo non sono serviti contro contro il

0: Sassuolo, però poi ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente rispetto allo scorso anno. Sicuramente lo dicevamo qualche giorno fa, no? La condizione fisica sicuramente migliorata rispetto allo scorso anno, e poi anche di testa eventualmente c'è qualche discorso da fare, credo, perché Spalletti sarà stato avrà fatto un lavoro nella testa di tutti i calciatori, tra gli altri anche nella sua di testa. A proposito di testa, chi sicuramente ne ha tanta quando gioca, ma ne ha avuta un po' meno qualche giorno fa lasciando il ritiro del Portogallo, è Cristiano Ronaldo. Sta diventando una questione di Stato, pensate, perché è intervenuto anche il primo ministro portoghese rispetto a questa situazione. Sapete che Ronaldo ha lasciato il ritiro con il jet privato, era stato anche rincorso da Jesus, che lo ha escluso, e dal presidente della Federcalcio portoghese, ma non hanno fatto in tempo. Fatto sta che il primo ministro lusitano ha parlato con tutti gli attori protagonisti di questa vicenda. Insomma, alla fine non sono riusciti comunque a convincere Ronaldo. Tra l'altro la stampa è divisa, come spesso accade, no? Cioè, magari la stampa un po' più pro Ronaldo, altra un po' meno, e lui ci sono sorti anche a Lisbona degli striscioni a sostegno dell'ex giocatore della Juventus. Ora, secondo me Ronaldo ha sbagliato, tra l'altro vi aggiungo anche che io credo che alla fine troveranno una via d'intesa, però rischia o un'ammenda oppure 6 mesi di squalifica addirittura, o 6 mesi di squalifica. Diciamo che non sta chiudendo nel migliore dei modi la sua carriera in nazionale, Ronaldo. Detto questo però, e quindi diciamo che gli do la colpa per aver lasciato il ritiro, no, del Portogallo, però poi intanto lui ha detto a tempo debito, io dirò la verità, sembra così alcune indiscrezioni, che Jesus, il CT del Portogallo, gli avesse promesso di giocare, ma se non titolare comunque una parte eccetera, salvo poi metterlo in panchina, non farlo giocare, perché poi l'aveva capito lui, e lui se n'è andato. Ecco, in queste situazioni ora i calciatori devono comportarsi bene, anche per rispetto del gruppo, di tutti i compagni di squadra, oltre che del CT, che fino a prova contraria è quello che decide la formazione. Questo è anche, è banale dirlo, no? Però in questa situazione, secondo me, ci sono dei calciatori che non sono uguali agli altri, quindi magari i tecnici, in questo caso il commissario tecnico, avrebbe dovuto cercare una via un po' più di equilibrio, perché vanno gestiti in modo diverso questi calciatori. Aggiungo io che Ronaldo, secondo me, a 41 anni si sta accorgendo che la sua carriera, ora per carità lui dimostra molti meno anni perché comunque si allena molto eccetera eccetera, però sta capendo che la sua carriera è in una fase discendente, ci mancherebbe altro, e forse psicologicamente non accetta questo, no? Psicologicamente, ma anche magari inconsapevolmente. Fatto sta che ora su tutti i giornali del mondo c'è questo accostamento dell'addio di Ronaldo rispetto a quello di Messi, perché all'una di notte di martedì, mi pare, tra il 7 e l'8 mi pare, no? All'una ci sarà questa partita evento sostanzialmente con una squadra africana dell'Argentina, in cui praticamente Messi dirà addio alla nazionale, e quindi lì c'è tutta una preparazione, tutta l'Argentina praticamente sta con la pulce. Addirittura allo stadio, che è quello del River Plate, la Federcalcio argentina toglierà il suo logo per la serata e metterà una gigantografia di Messi, quindi c'è questo accostamento anche nell'addio alla nazionale tra Messi e Ronaldo. Tornando invece alle cose di casa nostra, cioè di casa bianconera, c'è un altro caso di Voltemade, che è stato attaccato sui social, perché nel match di ieri contro la Serbia della sua Germania si è divorato un gol, ragazzi, che questa è la porta, era a 2 metri dalla porta vuota, di sinistro ha tirato alto. E allora i tifosi della Germania sui social, sempre, ma anche parte dei tifosi della Juventus lo hanno attaccato, dice: ma come fai, sei scarso eccetera eccetera. E ovviamente tra i tifosi della Juventus c'è questa sorta di preoccupazione per quello che si diceva prima anche con Vincenzo, no, di Colomani, ma anche di Voltemade, che manca questo famoso bomber, lo ripetiamo tutti i giorni alla Juventus. E quindi questo mi fa pensare ancora di più che Voltemade, non so, spero che faccia un'ottima stagione con la Juventus, poi però presumo dica bye bye, tornerà al Newcastle per poi probabilmente, se dovesse farsi sotto come dicono il Bayern Monaco, ovviamente andare in Germania, perché fu pagato 75 più bonus mi pare dal Newcastle, che lo prese dallo Stoccarda, e quindi se dovesse cederlo a fine stagione ti chiedono 60, non lo so, tantissimi soldi, cosa che la Juventus non può permettersi. Mentre al di là che manca tanto alla fine della stagione, sembra che veramente l'Atletico Madrid voglia riscattare già da te, cioè già sembrerebbe intenzionato a riscattare David, evidentemente con questi 3 gol in 4 gare, e forse anche, non lo so ragazzi, noi non stiamo lì, anche con il modo con cui lavora con Simeone ha convinto ancora di più il tecnico dell'Atletico, e magari ha detto alla società cominciamo a prepararci a riscattarlo, perché per me è un ottimo centravanti, e la Juventus incasserebbe, lo ricordiamo, 25 milioni. Stesso discorso, ma cambia però la questione economica, riguarda Openda, che comunque ha segnato 2 gol, uno in Europa League e uno in campionato con il Lione di Fonseca. Anche lì ci sarebbe l'intenzione, però cambia un po' tutto, perché la Juventus l'ha pagato 44 milioni. Ora, al 30 giugno, quando scadrà, intanto non c'è nessun accordo, è un prestito secco senza opzioni di riscatto legato a determinate condizioni, a differenza di David, e quindi il 30 giugno, quando finirà l'anno, la stagione, più o meno Openda peserà nel bilancio della Juventus circa 30 milioni, e quindi la Juve dovrebbe, nel caso in cui il Lione si facesse sotto, cedere al 30 per evitare minusvalenze, che sarebbe un grosso risultato. Quindi ci sono anche queste due situazioni. Invece oggi vi dico subito questo, intanto ha parlato Tacchinardi, lui dice vi dico perché rimando, no, perché vi stavo per fare un discorso sulla difesa della Juventus, che al di là di quella battuta d'arresto, di quell'incidente di percorso, speriamo che resti tale, contro il Sassuolo, poi non ha preso praticamente più gol, quindi se non con il Milan un gol, però è una delle migliori difese. Tra l'altro sfiderà il Cagliari, che invece ha la miglior difesa dopo 5 giornate di campionato, con solo 2 gol presi. La Juventus ne ha presi 3 con il Sassuolo e 1 con il Milan, quindi sta a 4, ma è tipo seconda o terza a livello di difesa. Però la difesa sicuramente è di nuovo tra virgolette quadrata grazie alla leadership di Cambiaso. Ora vi leggo quello che ha detto Tacchinardi di Cambiaso, e io invece ci aggiungo anche, diciamo, di Lucumi, che sta giocando bene, perché al fianco di Bremer, se Bremer sta bene è molto più semplice, lo ha detto lui stesso, diciamo, fare delle prestazioni di livello. Io però ci metto un altro elemento, secondo me il discorso del centrocampo, perché se giochi a 2 sei ovviamente, naturalmente, fisiologicamente meno protetto tu reparto arretrato, cioè su difesa. Invece nelle ultime gare in cui ogni tanto la linea era a 4, sicuramente poi con il rientro di McKennie, che ha dato una mano incredibile, ma non solo lui, mi viene in mente anche per esempio Nico Gonzalez, sicuramente la difesa, c'era più filtro rispetto alla linea difensiva, anche perché non è che dice a 2 non si può fare, non si può fare in questo momento anche per il giocatore che ha la Juventus, perché Douglas Luiz e chi per lui, non so, boh, forse con Sarra sarebbe meglio, però Douglas Luiz non è uno che è in fase di non possesso, cioè non ha tra le sue peculiarità quella di difendere, anche un po' più propositivo se vogliamo, distributore di gioco eccetera eccetera, quindi anche questo è un aspetto importante. Ma Tacchinardi dice ha rimandato alcuni calciatori, mandati non bocciati, e alcuni calciatori della Juve che a suo parere possono fare di più. Intanto io dico che può fare di più chiunque, anche chi gioca bene può fare sempre di più. E Tacchinardi dice rimandati Lucumi, che non è bocciato ma può fare molto molto di più, Alibegovic ha enormi margini, io di bocciati non ne vedo, Celic anche può fare di più a livello di personalità, a Spalletti che voto dai, gli dicono oggi do 7, insomma la Juve comunque ha fatto delle buonissime partite, quello che è successo a Sassuolo poi alla fine l'ha persa perché magari ha attaccato in tanti in maniera un po' scriteriata. Questo è vero, gli ultimi minuti io l'ho definita una sconfitta alla Zeman, pensate un po', che secondo me è proprio l'essenza dell'antidifesa. Insomma, la Juve comunque ha fatto buonissime gare, dice Tacchinardi, però oggi è una Juve che ha ambizioni, sta crescendo, quindi a Spalletti sicuramente il voto è positivo e gli ha dato un 7, non so voi se la pensiate come Tacchinardi o meno, 7 a Spalletti, rimandati Lucumi, Alaibegovic e Celic perché possono fare meglio, è il minimo sindacale, però magari non hanno fatto male. Juventus scudetto metto un 10%, mamma mia, perché quello che ha dimostrato il campo. Oggi ci sono squadre molto più pronte, però attenzione, gli scudetti non si vincono dopo 5 giornate, eh. In Champions secondo me se si mette a posto e trova un equilibrio ci va. Inter, Como, Roma e ti giochi un posto, quindi mettiamo un 30-40% per quanto riguarda la qualificazione in Champions League. E quello che avanza è l'Europa League, però ripeto, la Juve ha enormi margini di crescita. Poi ci deve essere la mano di Spalletti, perché è un grande allenatore e deve portare questa squadra sicuramente a un livello più alto. In effetti, a proposito di Spalletti, prima ho incrociato Marco Piccari, no? Il direttore di Tiam Borredio, mi ha detto certo che ieri, in effetti ha ragione, Carnevali ha lanciato un messaggio a Spalletti, perché è vero, lo ha elogiato, ha detto che è un ottimo allenatore, dovreste venire a vedere come allena, come insegna calcio, eccetera eccetera, però va via tutto il discorso, ma anche giustamente aggiungo io, ha detto però la Juventus insomma alla fine bisogna vincere, serve un po' di pazienza. Certo è, questo secondo me è il messaggio, certo è che se non va in Champions League, se non andasse in Champions League la Juventus sarebbe un bagno di sangue, sarebbe la seconda volta consecutiva con Spalletti. Quindi secondo me ieri, perché è molto bravo anche a comunicare Carnevali, lui ha detto sì, un bravo allenatore, tutto a posto, però il minimo sindacale è la Champions League, l'abbiamo sostenuto anche noi, no? Tutti i giorni quasi lo ripetiamo, però detto dall'amministratore delegato della società ovviamente ha un peso e fa un effetto diverso, perché come per dire, lo scorso anno comunque se è stato confermato, in realtà era stato confermato prima ancora che si conoscesse l'esito del campionato, quest'anno non hai alibi sotto questo aspetto, e aggiungo io giustamente, l'ho detto dall'inizio, cioè non è che se adesso a me piace Spalletti va sempre comunque diciamo sostenuto, difeso, no, quando si sbaglia va criticato, quando no, invece fa bene va invece secondo me rimarcato. Per esempio il mio amico Massimo non è proprio uno filo Spalletti, dopo il match con l'Atalanta mi ha detto ho visto cose buone, anche la mano di Spalletti, bisognerebbe fare così, non fissarsi con le proprie idee, come se fossero come se foste voi appartenenti a dei partiti tra virgolette politici, diciamo così, tipo io sono del partito di Conte e allora qualsiasi cosa ok pro Conte, sono del partito di Spalletti, qualsiasi cosa pro Spalletti. Non funziona così, perché la Juventus è una cosa diversa e dovrebbe venire, anzi viene davanti a tutto la Juventus, su questo ragazzi non c'è dubbio, anche se capisco poi se dovessi fare un contro ragionamento, direi capisco anche tanti tifosi che sono un po' frustrati da questa mancanza di successo, di vittorie da tanto tempo, solo una Coppa Italia negli ultimi anni, dal 2020 e l'ultimo scudetto 2020 targato Sarri. Ho fatto un podcast, non so cosa ne pensiate voi, sulla narrazione rispetto alla Juventus, cioè ho detto che sostanzialmente la Juventus, quando si parla di Juventus se ne parla in maniera difforme, cioè non c'è uniformità, o meglio quasi sempre in maniera negativa, e se ci sono cose positive invece non viene sottolineato. Io ho preso spunto, devo dirvi la verità, dal titolo di Panorama, che non ho citato nel pezzo, ed è questo: Juve, il pozzo senza fondo di Erkan, un miliardo senza vincere nulla. Ora è tutto vero, ci mancherebbe altro, perché gli errori sono stati fatti, sono stati tirati fuori tanti soldi e ora c'è l'ennesima ricapitalizzazione che verrà quasi sicuramente ratificata dall'assemblea degli azionisti del 3 di novembre. Mentre tutto il popolo juventino sogna, spera, ok, va bene, sottolineano sì, ok, sta ricapitalizzando perché ha fallito, ha fatto tanti errori, eccetera. Tutto vero, ci mancherebbe, è giusto, lecito. Però io avrei voluto, ecco perché parlo di difformità, cioè c'è una sorta di comunicazione unilaterale nei confronti della Juventus. Mi sarebbe piaciuta la stessa enfasi, e non me la ricordo, francamente, magari non lo ricordo io, la stessa enfasi nel periodo in cui la Juventus era praticamente una dittatrice, vinceva 9 scudetti consecutivi, qualche coppa, 2 finali di Champions. Io non ricordo tutta questa enfasi nel raccontare, nel narrare la Juventus. Sembrava quasi tutto fosse scontato e normale, invece non è così, perché vincere non è scontato e soprattutto ripeterti non è scontato. Capite? Io questo, io, ma panorama mi è venuto in mente perché mi è rimasto impresso questa cosa qui, ma tanti altri ho visto, e anche quando parlano alcune radio che io seguo, non si, c'è sempre una eccessiva denigrazione della Juventus o critica nei confronti della Juventus, quando invece la Juventus va bene, ok, è tutto normale, ma non è così, anche perché la Juventus non è più quella di una volta. Questo bisognerebbe metterselo in testa, bene in testa. E quindi ho parlato di difformità e di, diciamo, di narrazione declinata sempre al negativo, ecco, diciamo così. Quindi mi aspetto che la Juventus sicuramente faccia ricredere tutti questi colleghi che sono fatti così. Ieri un amico ci ha scritto: ma perché quando le altre squadre, se succedono delle cose pro Inter per esempio, che sono purtroppo ormai palesi da diversi anni, non dicono nulla agli altri, e solo quando c'è la Juventus, purtroppo c'è una sorta di ossessione nei confronti della Juventus, anche adesso che non sta vincendo, ma è una cosa storica questa. Poi, piccola parentesi, prima di dare la linea a Federico Rossi, io tutti i giorni, lo sapete, ho un canale diretto con il mio amico della Federcalcio e leggo diversi articoli, e gli dico: ma la Gazzetta ha scritto questo, un avvocato ha detto questo, che ci sono possibilità, e mi ha ripetuto, te lo dico per l'ennesima volta, anzi mi ha aggiunto una cosa importante: Malagò, non so cosa debba accadere affinché si salvi, tra virgolette, affinché la Federcalcio, diciamo, altrimenti sembra quasi che ce l'abbiamo in Malagò, no? Però è lui il presidente federale. Tra l'altro mi risulta, ha detto lui, mi è stato detto proprio stamane, che l'input del presidente del CONI Bonfiglio ai rappresentanti, diciamo agli elementi, ai membri della giunta, salvo quelli proprio filo Malagò, per esempio la Bianchetti che è rientrata, la Pellegrini, però ha detto di votare ovviamente per il commissariamento, non solo, siccome voi sapete che dopo la giunta sarà il consiglio nazionale del CONI a dire sì o no, quello che è definitivo, e è composto 78 votanti, che sono tutte le federazioni sportive, più rappresentanti degli atleti, rappresentanti regionali, eccetera, e hanno l'input di votare per il commissariamento. Aggiungo io, ma anche lui me l'ha fatto capire, c'è anche un discorso politico-istituzionale da non sottovalutare, e anche di opportunità personale della giunta e del consiglio. Se dovessero bocciare, attenzione, se dovessero bocciare la proposta di Bonfiglio, presidente del CONI, sostanzialmente c'è il rischio elevato che commissarino il CONI, perché a quel punto cadrebbe la fiducia nei confronti di Bonfiglio e quindi del CONI. Quindi c'è anche, sapete, poi sono anche degli interessi personali. E quindi martedì, se non c'è qualche cataclisma, visto che siamo in Italia fino all'ultimo, io non ci credo, però mi ha detto: guarda, quindi se veramente, capisco che siamo in Italia, tutto può succedere, però non credo che abbia proprio speranze Malagò di non essere commissariato, ecco, mettiamola così. Siamo giunti al break, tra poco un collega ex Rai, perché in pensione, ma è un noto, un volto notissimo, e anche ovviamente un noto tifoso della Juventus, alias Mario Mattioli.
1: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: nuovo in diretta, di nuovo in diretta. Chissà se Mario Mattioli tra poco ce l'avremo. Intanto si collegherà con noi, primo. Secondo, se sarà un po' più ottimista rispetto all'ultima volta in cui ci siamo sentiti. Allora, sì, lo so, grazie Marco, lo stavo per dire. Ciao Quinti, doppietta col Montenegro di Azic, grande talento, forza Juve sempre e comunque. Allora Marco, è vero, però Azic già ha avuto qualche possibilità di essere in prima squadra. Devo dire che anche Licina, ragazzi, è forte. Ora bisognerà capire durante il percorso di crescita eccetera eccetera, ma è uno forte, quindi sulla carta la Juventus avrebbe diversi giovani, no? Però poi devono crescere, li devi valutare anche a temperatura agonistica importanti eccetera eccetera eccetera. Vai Fede.
1: Buonasera Quinti, il problema è che ciao, ci stanno squadre che i giocatori non l'hanno mandati e si sono solo allenati, ovviamente, i nomi li sappiamo e noi bene o male, a parte l'Italia, che di italiani ce ne avevamo ben pochi, e il resto comunque sono andati a fare le amichevoli. Ciao a tutti, Valerio da Latina.
0: Grazie, grazie. Tra l'altro Valerio, stavo anche pensando che invece qualcuno ha rinunciato, che ne so, magari... Io non dico che Fing, no, però insomma, vabbè, staremo a vedere. Dai, guardate che il discorso delle nazionali, da una parte è chiaro che uno egoisticamente dice ok, non ha giocato, quindi il club egoisticamente può dire va bene così, però è pur vero, c'è un doppio risvolto, no? Come spesso accade, magari a un calciatore che ti torna, quindi non c'è il rischio che si faccia male. Non fai i viaggi, se dovesse o rinunciare o non essere convocato, oppure che ne so, tornare indietro nel caso in cui gli trovino qualche problema fisico, un infortunio eccetera. Dall'altra però, intanto per il calciatore giocare in nazionale, credo, presumo, suppongo, ma anche spero che sia importante, no? Ma anche per la stessa società, se un calciatore, se un suo calciatore fa bene a livello di nazionale, ragazzi, il prezzo sale, stiamo sempre lì, il prezzo del cartellino, quindi c'è un doppio risvolto. Io ogni tanto dico, non ha convocato della Juventus, non ha convocato nessuno, oppure solo Vicario che è un portiere. L'altra volta ho detto egoisticamente per la Juventus non è male, però poi riflettendoci magari qualcuno, e quindi questo vale ovviamente anche per i calciatori delle altre nazionali non italiani, egoisticamente se fanno, ecco, Azic fa una doppietta col Montenegro, sì, non sarà la finale dei mondiali, non sarà chissà cosa, però comunque una sfida internazionale, e anche sotto l'aspetto economico il giocatore certamente aumenta il prezzo del cartellino, fermo restando che Azic sta facendo bene proprio nel Sassuolo e quindi mi pare che abbia iniziato nel migliore dei modi la stagione. Ora però riflettiamoci, no? Dite sempre la vostra su tutto quello che diciamo. Ok, Azic sta andando bene con il Sassuolo, con tutto rispetto del Sassuolo, ecco perché vi dico bisogna essere sempre equilibrati, quando non esagerare. Ok, ha fatto una doppietta Azic, mamma mia, però con il Sassuolo sta giocando, quindi è nella Juventus che devi far bene, e Azic ha già avuto qualche occasione, per carità, è giovanissimo, speriamo che cresca e gli faccia bene questa esperienza a Reggio Emilia, però poi quando torni e indossi la maglia della Juventus devi dimostrare le stesse cose che hai fatto con il Sassuolo. Questo è un po' il succo del discorso, è sempre quello il problema, no? Che questi ragazzi sono molto bravi, ci mancherebbe altro, però quando vanno a giocare, ecco Ken per esempio, è andato alla Fiorentina, ok, alti e bassi, la Fiorentina stava retrocedendo, un po' di problemi, però il primo anno della Fiorentina è stato veramente esplosivo e parecchio abbiamo ceduto Ken, però nella Juventus quanto ha dato? Mi stanno venendo in mente tanti calciatori, no? Lo stesso Fagioli, che ovviamente è meno giovane di questi ragazzi, di Azic, di Licina, di Segrova, non lo so, l'ha detto lui stesso, sì, nella Fiorentina, però è nella Juventus che devi poi, per carità, il discorso di Fagioli è particolare, è diverso perché lui è stato squalificato e quindi è tutto un altro discorso, una questione anche molto molto molto molto psicologica, mettiamola così, e quindi sono contento che facciano bene da qualsiasi parte stiano, però poi quando tornano c'è l'esame Juventus, questo è un po' il succo del discorso. Buonasera Quintiliano, sono convinto che questo l'avevamo detto, il Como cederà a tempo debito, il Como cederà, si vedono i primi segnali, me lo auguro, da Juventino Alfio da Sapri. Oddio Alfio, in realtà bisogna dire che il Como ha perso contro il Frosinone, ma io ho visto soltanto gli highlights, non so quante parate abbia fatto Palmisani, che per carità fa il portiere del Frosinone, è giusto che pari, però non ho visto la crisi del Como, capito cosa voglio dire? Cioè il Como vivo, però comunque ha perso, anzi ad onor del vero sul 2-0 al Frosinone hanno anche annullato un gol valido, quindi però prime vediamo gioca con la Roma mi pare, no, il Como, giusto? Ecco, vediamo i primi test probanti veri, se cede o non cede, perché il Como gioca, ragazzi, bisogna essere onesti, gioca a calcio, ma non significa spettacolo in avanti. Loro prendono anche pochi gol, togliamo la partita con il Frosinone, l'anno scorso è stata una delle migliori difese, perché loro difendono alto ma riescono comunque a prendere pochi gol, questo è importante, eh? E poi c'è un altro fattore Alfio, secondo me, rispetto alla corsa Champions, no? Bisogna capire, come in primis, che è meno abituato ovviamente, il doppio impegno Champions League, in questo caso loro Champions League e corsa scudetto e corsa Champions, primi quattro posti. Riuscirà il Como a reggere tutti e due gli impegni, che non è abituato, ma non vale solo per il Como, ma per il Como secondo me in particolare, perché è la prima volta che si trova a giocare in Champions League, comunque in Europa, vale per tutti e a tutti i livelli, perché anche la Juventus ora con il doppio, ora giocherà la Juventus, pensate, 9 gare in 19 giorni, ecco lì si con diversi infortunati, vediamo Boga, Ekator, Caballi, chi recupererà di questi, però comunque il Diz ce l'hai fuori fino a dicembre minimo, Locatelli ce l'hai fuori, i primi mesi del 2027, Thuram recupera i primi mesi del 2027, sì, speriamo, hanno avuto degli infortuni, soprattutto Thuram, un'operazione a ginocchio non proprio banale, non proprio... molto complicata da quello che abbiamo capito, forse anche la gestione ha contribuito a renderla un po' più complicata, questo è un altro aspetto. Sempre Alfio poi aggiunge, Quintiliano il grande, quanta malafede nei confronti della Juve, Elkan quasi un miliardo, ma in quanti anni? Ma lui diceva dal 2019, l'articolo di Panorama, perché se volete saperla tutta, dal 2007 ad oggi, se dovesse essere diciamo così varato l'aumento di capitale di 250 milioni che ha deciso il CDA, la Juventus dal 2007, la Exor dal 2007 ad oggi, insomma, avrebbe tirato fuori quasi un miliardo e mezzo di ricapitalizzazione. Oh, per fortuna c'è, mi verrebbe da dire. È chiaro che ha dovuto risanare, riparare, eccetera eccetera, però ragazzi, non è che poi se la Juventus, qualsiasi cosa faccia la Juventus, viene declinata al negativo, ok? Quello che ha scritto Panorama può essere anche giusto, però mi piacerebbe intanto che anche quando la Juventus fa delle cose positive, però vedete qual è il discorso, e l'ho scritto io nel podcast, l'ho anche detto, visto che il podcast è anche audio, che c'è difformità anche rispetto alla narrazione tra Juventus e altre squadre, no? E altri club, altre società, rispetto allo stesso problema, tema, la questione plusvalenza, ragazzi, è una cosa palese, cioè la Juventus viene non solo penalizzata, e lì riguarda i giudici, la giustizia sportiva, ma io mi sono soffermato in questo podcast sul racconto, sulla narrazione che è difforme, cioè c'è difformità anche nel raccontare. Cioè ragazzi, ma è passato sotto quasi come una cosa normale l'archiviazione del caso Rocchi a livello sportivo, perché prima c'è stata l'archiviazione a livello penale, che già lì secondo me, cioè si era partiti da una, diciamo così, presunta colpevolezza, perché è chiaro che fino a quando non sei condannato in ultimo grado presunta, c'è sempre la presunzione di innocenza, presunta colpevolezza per frode sportiva, concorso in frode sportiva, all'archiviazione. Cioè capite che tra la presunta colpevolezza per frode sportiva all'archiviazione c'è qualcosa di mezzo, invece no, direttamente così. Poi aspettavamo la giustizia sportiva su questo caso, archiviato Rocchi, e questo è un po' il succo del discorso. Ma abbiamo collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio, Mario Mattioli. Ciao Mario, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo avuto qualche problema, ma oggi è un problema ricorrente.
0: Succede.
2: Computer, non so.
0: Succede, però noi ti vediamo benissimo. Dietro hai tante coppe, libri, sicuramente storie bianconere, immagino, no Mario? Qualche storia bianconera.
2: Ma ci sono molte cose dell'arma, dei carabinieri.
0: Lo so.
2: Poi c'è uno stemma della Legione Straniera, dove ho tenuto dei corsi di guerriglia urbana. Insomma, c'è tante. Beh, poi a casa vedrai, non hanno quantità di coppe. Per cui...
0: Qualche giorno ti vengo a trovare. Guarda, Mario, qualche giorno ti vengo a trovare.
2: Se imbocchi la Colombo e poi.
0: Lo so, più o meno lo so dove abiti. Senti, Mario, a proposito di armi, tra virgolette, secondo te quali sono le armi di Spalletti della Juventus per sostanzialmente ringraziare la Exor per l'ennesima ricapitalizzazione, che ancora non è ufficiale ma è stata annunciata, e quindi anche per dare seguito alle parole ieri di Carnevali, che ha elogiato tantissimo Spalletti, alla fine però senza Champions League sarebbe un bagno di sangue.
2: Vediamo che vogliamo fare, insomma. Ma guarda, la cosa che deve fare Spalletti, l'ho già detto e lo ripeto, deve conoscere questa squadra, deve conoscere lui per primo che cosa vuol dire allenare la Juventus. Qualcuno dirà, vabbè, che cosa vuol dire? È uno che ha giocato in Serie A, allena in Serie A da tanto tempo, ma non sempre si capisce appieno che cosa voglia dire essere alla Juventus. Quando si va al campo, mettere quella tuta con dei colori bianchi e neri, con tutta la storia che si porta dietro. Una volta che lui l'avrà compresa appieno, ma lo dico con sincera convinzione quello che dico, probabilmente riuscirà a trasmettere questo anche alla sua squadra. Non dimentichiamo una cosa: quando la Juventus ha perso a Sassuolo in quella maniera immonda,
0: mamma mia,
2: immonda, perché sono stati fatti errori che neanche in terza categoria si fanno. Certo. Secondo e terzo, in terza categoria ce la fai, ti mandano via. Insomma, vabbè. La Juventus ha schierato, a parte gli 11, tutti e 5 i rincalzi, le sostituzioni le ha usate. Ora, di quei 16 giocatori juventini andati in campo, l'italiano c'era soltanto il portiere.
0: Sì, Vicario.
2: Solo il portiere Vicario. Allora, l'altro giorno Elkan dice: dobbiamo riportare la Juve a essere un pochino più italiana. E che ci pensate adesso? Certe cose io non riesco ad ammetterle, anche perché tutti i soldi spesi per giocatori bravi, professionisti, buoni giocatori, ma giocatori non da Juventus. Cioè, un giocatore può essere ottimo, ma ottimo per una squadra che naviga centro classifica e sono tutti contenti, ma la Juventus nel suo DNA, nel suo regolamento interno non scritto, che c'è scritto? Che cosa c'è? Vincere il campionato, vincere. Campionato quando parte, ma come pensa la Juventus di classificarsi? Ma che pensa? Deve vincere. E questo è il DNA della Juventus. E non l'hanno capito ancora i dirigenti che sono arrivati a un certo punto del cammino. Ora, di Andrea Agnelli si potranno dire tante cose, è il contrario di quelle dette. Però non si può dire che lui non avesse capito che cosa vuol dire essere presidente della Juventus.
0: C'è nato, è parte integrante.
2: Ma, esatto, per cui è comunque trapelava anche nei modi di gestire, nei modi di parlare. Era la Juventus comunque, Agnelli. Lascia perdere, non voglio giudicare se ha fatto bene o male, non mi interessa. Però era Juventus. E dopodiché che è successo? Non è più Juventus, questa non è Juventus. Quando Spalletti ha detto dopo la partita, non so se hai intrasentito una frase mezza smozzicata, quando il collega cronista gli ha chiesto: ma secondo e terzo gol sono stati errori clamorosi, certo, della Juventus, difensivi, mamma mia. Prima che lui dicesse quella cosa, che poteva starsene zitto, ha detto: no, la squadra mi è piaciuta perché ha cercato in tutti i modi di recuperare la partita. Ma che vai tutti avanti a quando si gioca la pizza contro gli amici, che almeno in pareggio tutti si butta avanti, così pagano gli altri. Anche in questa circostanza sicuramente c'è uno che dice: oh, torna indietro,
0: sì, sì,
2: stai un attimino. Si dice automaticamente, e lì non si è detto, sì, perché l'ultimo uomo nel terzo gol era Douglas Luiz,
0: sì,
2: e non c'entrava, esatto, niente a stare lì davanti al portiere. Per cui quando lui dice: sono contento per lo spirito della squadra, no ragazzi, non ci stiamo, non ci stiamo.
0: Però poi Mario, con il NEC, ok, stato facile, però poi con l'Atalanta, insomma, piano piano,
2: sì,
0: no?
2: È stato, sì, ma infatti la speranza è quella che pian piano ci si riprenda. Con quali giocatori? Squadra di giocatori di classe vera non ce n'è. Cioè, giocatori che, un giocatore che lo mette lì a centrocampo e si tira sulle maniche e dice: te qua, te là, non c'è. Si sta adeguando faticosamente, brillantemente in qualche partita a Locatelli, che esce fuori, certo.
0: Purtroppo adesso
2: fa anche troppo Locatelli. Oddio, occorre sottolineare che con lui in campo, il secondo e terzo gol con il Sassuolo non si sarebbero presi. Perché se lui è sempre di dietro, no? Quante volte l'abbiamo visto?
0: Sì, sulla linea della difesa, è vero.
2: Sì, lui lo legge il gioco, per cui se sarebbe stato lui avrebbe chiamato un compagno, non si sarebbe perso. Però lì occorre stavo per dire Pirlo, ho esagerato.
0: Ma magari la metà di Pirlo mi ecco, basterebbe.
2: Un giocatore di gioco. E poi, Dio mio, con tutti i soldi spesi, ma un centravanti anche usato lo si può prendere, ma che so, in promozione, in eccellenza, che ne so, io un centravanti, uno che giochi centravanti
0: con
2: ha fatto anche vedere l'altro giorno, l'ultima partita, con chi ci sa fare con il pallone, certamente ci sa fare con il pallone quando è partito un po' da lontano eccetera, ma ci serve un centravanti. Ora, come lo chiamate qui a Roma, lo chiamano qui a Roma il Sedano, il Sellerone, è bravo anche lui, è bravino, ma non è roba da Juventus, questo che continuo a dire io. Sono giocatori magari anche bravi, Colomoni è costato tra la prima volta e stavolta qua è una barca di soldi.
0: Questa volta 100 milioni di investimento tra cartellino e quinquennale da 5 più bonus.
2: Ragazzi,
0: sono 100 milioni totali.
2: Esatto, più i 20, no, quando è speso l'altra volta, il primo anno che è stato, ragazzi, mi sembrano tanti. Poi non ho capito, il Colomoni sperando che esploda in qualche modo positivamente, non ho capito questa lotta spasmodica per prenderlo.
0: Lo so, con me sfondi una porta aperta, Mario. Io avrei tenuto Vlahovic, per esempio, avrei tenuto Vlahovic, però parecchi la pensano diversamente. O comunque un simile Vlahovic, uno che segni. Ora spero che Colomani si trasformi in un bomber, ma non lo è. Spero che Voltemade, a parte dobbiamo decifrarlo ancora tatticamente, ma non è un bomber. Hai ragione, sono d'accordo con te. Serviva un 9 vero, ecco.
2: Sì, infatti dico, pigliatelo in qualche promozione eccellenza del Piemonte, si trova un centravanti vero, un Pasquale Luiso della situazione. Ricordi Pasquale Luiso?
0: Come no, me lo ricordo, sì, me lo ricordo. Lo
2: battezzai il Toro di Sora.
0: Sì. Sei stato Luiso. Tu la genesi di quel soprannome, sei tu?
2: Sì.
0: Ecco, me lo ricordo, il Toro di Sora. Senti, Mario, invece Mario, abbiamo spesso parlato ovviamente di società. Io mi ricordo le tue parole su Comolli, parecchi ti criticarono, poi però avevi ragione su alcune cose relative alla scelta di Comolli. Ora c'è un'altra società, finalmente strutturata comunque sia, c'è una sorta di nuova triade, non voglio paragonare nessuno a nessuno, però ti chiedo, questa mossa invece di Elkan, quindi della Exor, di ricapitalizzare per l'ennesima volta, dal 2019 ad oggi circa 1 miliardo, ma dal 2007 ad oggi 1,5 miliardi, che mossa solo riparatoria o veramente si vuole tornare a vincere? Perché c'è una sorta di divisione, l'ennesima anche questa, tra i tifosi della Juventus.
2: Beh no, si vuole tornare a vincere. Tornare a vincere, tanto è vero che Elkan, lo scriveranno anche i giornali, credo, ha convocato tutta la gestione juventina per vedere a gennaio che cosa occorre fare, cioè individuare subito quei due elementi, tre, che servono alla Juventus, sperando che si mantenga, no, da quelle parti della classifica, che servono alla Juventus per fare un salto di qualità stagionale, per arrivare prima di tutto in Champions, perché altro non puoi pensare, non si può pensare altro. Intanto rinforziamo la squadra, mettiamo le basi per poter fare poi il prossimo anno con un altro paio di elementi, rinforzare ulteriormente, e poi si ricomincia a pensare in grande. Però il capitale immesso è per tentare di rientrare nelle posizioni che spettano di diritto alla Juventus per quello che ha fatto, per la sua storia e per quanto e quale importanza ha avuto nel calcio mondiale e italiano. Stasera noi andiamo a giocare in Francia. I giocatori della Juventus erano un po' tra la nazionale fino a pochi anni fa, si cominciava dalla Juventus a convocare, no?
0: Sì, esatto.
2: Adesso
0: c'è solo vicario della Juventus, peraltro ovviamente non titolare, visto che c'è Donnarumma davanti.
2: C'è Donnarumma. Esatto. È terribile pensare a questo.
0: Le ultime due cose, Mario. La prima, secca al volo: si sta discutendo anche del futuro presidente della Juventus, perché Ferrero prima o poi mollerà. In realtà voleva andare via già lo scorso anno, ho saputo, ma poi Elkan gli ha detto rimani. Ti faccio tre nomi: la sorella di Elkan, Del Piero o Agnelli, cioè due sono sogni e uno c'è la possibilità che una donna sia al timone della Juventus, seppur comunque della stessa famiglia, ovviamente.
2: Io non ci ho mai pensato a questo. Del Piero è difficile. È difficile perché Del Piero vive in una sua una sua dimensione leggera, redditizia, dove nessuno ti critica.
0: È vero.
2: Sai, partecipa a trasmissioni a Sky, dice la sua, sempre apprezzato perché di calcio ci capisce un po'.
0: Parla soprattutto. Sì, esatto.
2: Mi fa impazzire quando sgama, come dicono a Roma, gli errori tattici degli allenatori, no?
0: Sì.
2: E lui parla in quel modo semplice e sereno, però dice le cose, ragazzi.
0: Certo.
2: Cioè, il calcio lo capisci. Lui non lo so, però vive, ripeto, in questo mondo che ha saputo costruirsi intorno, estremamente positivo. Il ritorno di Agnelli potrebbe anche essere, perché Andrea Agnelli alla fine ha fatto qualche cosa, ma è stato guidato male. Avendo Carnevale direttore generale, credo che Agnelli potrebbe tornare a fare il presidente in maniera positiva, sia pur graduale, ma costruttiva, soprattutto avendo un direttore generale come Giovanni Carnevali. E la signora, sinceramente non lo so,
0: staremo a vedere.
2: Io devo dare un giudizio. Ecco, Del Piero è improbabile,
0: Lo so anch'io, ma hanno detto anche a me.
2: Il ritorno di Andrea Agnelli sarebbe anche possibile, positivo,
0: ma non in questo momento.
2: Carnevale, direttore generale.
0: Allora Mario, l'ultimissima extra Juve, martedì, giunta CONI prevede il commissariamento di, come a me hanno detto, è quasi certo, se non certo, di Malagò?
2: Ma io stavo per dire no.
0: No? Eh no, vai, vai, magari sai qualcosa. A me hanno ribadito stamane fonti federali che non c'è speranza per Malagò, salvo ribaltoni al momento improbabili.
2: Ma guarda, con tutto quello che è successo per fare Malagò presidente, sembrerebbe un gioco a bendati il fatto di sollevare Malagò dall'incarico. Certamente le dimissioni della Bianchini porterebbero a questa decisione, ma allora mi aspetto che martedì mattina o lunedì sera, meglio, Malagò presenti le sue dimissioni.
0: Staremo a
2: vedere. Lui il vento lo annusa molto meglio,
0: sì,
2: di noi,
0: sì, certo.
2: Molto meglio di tanti nostri colleghi, che rispetto, ci mancherebbe altro. Per cui stiamo parlando di Malagò. Malagò è vissuto gli anni in Arconi accontentando tutti, secondo la vecchia dinamica e la vecchia struttura della più antica democrazia cristiana. Detta questo come constatazione, ovviamente.
0: Sì, no, no, certo, certo.
2: La vecchia DC accontentava tutti, no? Dava al governo, poi dava un pochino ai socialisti, poi ai socialdemocratici, sotto banco al PC, per cui andava tutto bene.
0: Era trasversale.
2: E si andava avanti. Malagò ha avuto questa... Malagò è amico di tutti, come tu sai anche, come tutti sanno. Lo trovo improbabile che venga commissariato. Ove questo dovesse accadere, sto per dire, ne vedremo delle belle, che poi non sarebbero belle,
0: ma brutte. Esatto.
2: Però in questo caso credo che Malagò possa anticipare tutti con la mossa delle dimissioni.
0: Questa è interessante come lettura. Ti saluto con questo messaggio di Manuel che dice: ciao Quinti, grande Mattioli, conoscitore di calcio. E lui aggiunge: anche la proprietà non è da Juve. Andrea, il mio presidente, fino alla fine, è un saluto a Mario Mattioli. E così ti saluto anch'io, Mario, perché ti vogliono bene i nostri radioascoltatori. Grazie mille Mario, buona serata, grazie.
2: Grazie, passate voi, Forza Italia.
0: Grazie Mario. Allora, la linea passa a Federico Rossi. Tra poco abbiamo invece un addetto ai lavori, diciamo un direttore sportivo, il nostro amico Fabrizio Lucchesi.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, carissimo Federico Rossi, la vedi la partita questa sera? Anzi, a proposito, verso le 20:45 ci colleghiamo anche noi, un quarto d'ora, speriamo che non succeda nulla, perché se la Francia, diciamo, gioca da Francia, anche senza Mbappé, l'Italia. Io, per carità, sto leggendo molto, diciamo, molto ottimismo per quanto riguarda gli azzurri, però francamente, con tutto il rispetto di Montella, è stata una Turchia mediocre, no? Questo possiamo dirlo. Questa sera temo fortemente l'Italia prenda qualche golletto, mettiamola così, dai. Quindi 340 5425 34, stiamo per collegarci con Fabrizio Lucchesi, che è uno storico dirigente, attualmente direttore generale in Serie C in Lega Pro del Guidonia, ma ha lavorato con Spalletti, è uno dei primi che ha lanciato Chiellini. Io non lo sapevo, me l'ha raccontato lui, e quindi cercheremo di capire anche quali sono, quali siano le sue idee su questa Juventus che sta pian piano ricostruendosi, speriamo, almeno a parola, almeno per quanto riguarda il discorso di Elkan, che sta immettendo nuovi soldi. Ieri è stato molto chiaro Carnevali, poi è chiaro che la squadra dovrà rispondere sul campo. Ciao Fabrizio!
4: Buonasera, ben ritrovato.
0: Come stai?
4: Bene, un po' messo male perché sono una zona predeposta.
0: Dai, che ti ruba pochi minuti, dai. No, stavo dicendo, Fabrizio, sicuramente avrai ascoltato ieri le parole di Carnevali, amministratore delegato della Juventus, alla luce di quello che è emerso dal consiglio di amministrazione, cioè della Juventus, nuova emissione di capitale, 250 milioni circa, di quali 100 potrebbero o dovrebbero essere impiegati per il mercato. Che cosa ne pensi di quello? Diciamo, non è una novità, perché sono tanti soldi, perché parecchi dicono sì, sta mettendo soldi per riparare gli errori del passato, però magari vuole anche far crescere veramente la Juventus e riportarla, no, dove gli compete, o no?
4: No, sono valutazioni ingenerose. È invece una grande iniezione di un'iniezione di denaro importante, che va letta in un momento, tra l'altro, in cui il calcio italiano è in grande contrazione, invece va letta con grande positività, a testimonianza di una programmazione importante, di un club importante che vuole guardare al futuro e sa che per crescere, per ritornare ai fasti, che sono i fasti che la Juventus nel DNA, deve necessariamente proseguire questa politica di investimento che è, oggi la rende indispensabile poter competere a livello nazionale e internazionale. Quindi vedo una grande mossa in realtà, quella dell'amministratore delegato, che ha dato un grande segnale di forza, un grande segnale di grande prospettiva.
0: Il mercato della Juventus, infatti l'ha detto che era in una zona in cui non prendeva molto molto bene. Adesso staremo a vedere. Nel frattempo, guardate, ho nominato Vlahovic, c'è una dichiarazione di Corvino, che ovviamente non stava ascoltando, immagino non stesse ascoltando Radio Bianconera, però Corvino, che è stato lo scopritore, quello che ha portato Vlahovic alla Fiorentina, ha detto: la Juventus il centravanti ce l'aveva e si chiamava Vlahovic. Poi insomma parla anche del discorso legato all'ipotetico quarto posto, dice che sarà una lotta abbastanza serrata, no? La squadra di lui dice che il Napoli è in difficoltà, e chissà, però insomma lui sostiene che per il quarto posto sarà una bella lotta. Io dico sarà anche molto molto difficile. Fabrizio, ti stavo chiedendo,
4: sono posizionato meglio,
0: ok, non ti preoccupare, vai tranquillo. Ti stavo dicendo invece l'ultimo mercato, che poi è il primo targato Carnevali. Ovviamente il perimetro di azione era limitato per tutto il discorso fair play finanziario, bilancio, eccetera. Come lo giudichi tu questo mercato, che tra l'altro è stato contraddistinto anche dal ritorno di due prestiti, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che erano stati considerati due flop nel periodo precedente?
4: Considero un mercato positivo, fatto a quattro mani con l'allenatore. Un mercato quindi che ha una visione aziendale, una visione tecnica, perché poi sai, ormai il modello di lavoro deve essere questo, cioè condiviso, che poi l'allenatore deve sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ha. E un mercato di ripartenza, un mercato di riorganizzazione, quindi un mercato che comunque non potrà mai essere un mercato che è un punto d'arrivo, un punto di ripartenza. E io credo che il lavoro che sia stato fatto sia stato un ottimo lavoro. Credo che i frutti, poi ora c'è la necessità di trovare un po' ancora di equilibrio, la squadra deve ancora crescere molto. Non c'è da aspettarsi la bacchetta magica, ma insomma credo sia un percorso che ha ripreso a

0: quando non ci sono gli insuccessi sono i bersagli, in realtà Spalletti gestisce un gruppo di giocatori, parlavamo prima insomma di una rosa che è stata formata di ottimi giocatori ma che comunque ancora non è a regime, e Spalletti, voglio dire, oggi il mercato nazionale è uno dei più grandi allenatori d'Italia, uno dei primi 7-8 allenatori d'Europa, insomma. Poi sai, gli allenatori che vincono sono bravi, gli allenatori che perdono sono in discussione, questo è il destino di tutti gli allenatori.
1: Esatto, sì,
0: quindi
1: sì.
0: Io penso sia un po' francamente frettoloso, anche lì ingeneroso, insomma, essere molto critici. Facciamo lavorare e tiriamo le somme molto, un po' più avanti, direi decisamente più avanti.
1: Le ultime due cose, ti piace Ale Begovic?
0: Sì, anche lì bisogna aspettare un po' per dare un giudizio un po' certo, più completo, però sai, sono tutti, proprio sai cos'è, qual è il problema di un giocatore? Quando poi arrivano i giocatori, se uno, c'è chi ha più bisogno di ambientarsi, chi ne ha meno bisogno, chi ha problemi di lingua, chi non ne ha, chi cresce un po' nel vivaio, allora è più avvantaggiato quando arriva in prima squadra. Insomma, io sono sempre un po' prudente nel dare giudizi un po' affrettati sui giocatori, soprattutto che non vengono, che non sono giocatori che sono già inseriti da tanti anni.
1: La Juventus ieri, Carnevali, ha detto senza Champions League sarebbe un bagno di sangue. Riuscirà la Juventus ad arrivare tra le prime quattro secondo te?
0: La Juventus insieme altre 4-5 squadre se la gioca. È chiaro che non può parlare in questi termini, sia per un motivo di stimolo, sia francamente per rispondere a quello che sono gli standard della Juventus, sia perché in termini finanziari uscire da sempre credo sia un bagno di 50-100 milioni di euro
1: sì,
0: per la Juventus. Quindi insomma questo va a rincidere poi nella prossima riprogrammazione, quindi renderebbe vano circa il 40% di questo aumento di capitale di cui oggi parla, di cui parlavamo prima. Quindi è chiaro che è giusto che l'amministratore parli in questo modo. La Juventus ha tutte le potenzialità per stare nei primi quattro. Anch'io ritengo che se non entra nelle primi quattro è una stagione, sarebbe una stagione al di sotto dello standard che la squadra e gli investimenti aziendali necessitano.
1: L'ultimissima
0: hanno necessitato.
1: Certo, l'ultimissima veramente, perché sei un dirigente da tantissimi anni e quindi conosci il calcio benissimo, hai vissuto tante ere del calcio italiano, questa certamente è una delle peggiori, e un tuo giudizio su quello che potrebbe essere il probabile, ti dico io, commissariamento della Federcalcio.
0: È una partita difficilissima, è chiaro. La partita, il calcio italiano è purtroppo in una fase di grande difficoltà, il sistema tutto è in una fase di grande difficoltà, questa contrazione finanziaria generale, i bilanci al 30 giugno 25 di tutto il calcio italiano hanno assomma poco meno di 5 miliardi di euro di debiti, 4 miliardi e 8,50. Quindi in questo anno sicuramente altri debiti saranno stati fatti, che tanto un sistema a 5 miliardi di debiti deve trovare delle soluzioni per uscirne, se ne esce attraverso sicuramente un miglioramento degli standard qualitativi, una riscoperta dei vivai, sono tante le leve, ma soprattutto c'è un elemento strutturale di sistema che va messo in discussione una volta per tutte. Quindi la vera partita dei vertici federali, la partita difficile è quella di cercare di invertire questa rotta, ormai da una decina d'anni va verso il basso, per riprendere e ritornare. Eravamo 20 anni fa il primo mercato europeo, ora se tutto va bene siamo il quarto, ma si rischia di andare al quinto. Quindi le partite sono tante, quale sia la soluzione francamente non è giusto, non credo sia io la persona più adatta, io posso esprimere un parere, ma in un momento così delicato come oggi sta vivendo il calcio italiano, pareri più autorevoli del mio ce ne sono. Certo, questa questione della presidenza è una questione che tiene tutti sulle spine. Beh, c'è da aspettare 4-5 giorni perché martedì ci sarà il verdetto e lì verrà deciso. Sai, entrano in campo forze politiche, forze vedute diverse, non è facile, io non sono la persona che ha la panacea per questo male. Sicuramente una cosa è certa, che prima si comincia e prima si dà una riordinata. Questo che passi da una soluzione, da un'altra, non lo so quale sia. Sicuramente oggi non me la sentirei di esprimere un giudizio radicale. Dico che tutte le forze si devono mettere insieme, perché di oggi il problema non è l'elezione del presidente federale. Oggi il problema è governare il sistema, non è andare al governo. Quindi tutte le

0: forse si devono mettere d'accordo. Io mi auguro che siano convergenti su quella sarà la miglior soluzione per il bene del calcio italiano.
1: Grazie mille Fabrizio, buona serata, buon tutto e buon lavoro, grazie.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Grazie, grazie a Fabrizio Lucchesi. Allora, insomma, mi viene da pensare che c'è qualche maledizione nei confronti della Juventus, anche se qui, diciamo, indirettamente Juventus, però è un giocatore della Juventus. Allora, apprensione durante Juve Cremonese per Adin Licina, uscito anzitempo dalla sfida. Ed ecco che è arrivato il bollettino medico dei Grigiorossi in seguito al trauma contusivo distorsivo rimediato nella sfida amichevole contro la Juventus. È stato sottoposto ad intervento di riduzione della frattura del, ma vi rendete conto, anche questo ragazzo, del polso sinistro. L'intervento è seguito in accordo tra Cremonese e Juve, sapete che lui è in prestito ma è di proprietà della Juventus, anzi aggiungo la Juventus non voleva nemmeno cederlo. È stato svolto dal dottor Pegoli presso J Medical ed è perfettamente riuscito. Ulteriori valutazioni verranno effettuate dopo le prossime 72 ore, quindi questo anche in bocca al lupo anche a questo giovane talento della Juventus che attualmente è in prestito alla Cremonese. Vai Fede.
2: Ciao seguenti, è Simone da Roma.
1: Ciao.
2: Allora, no, io volevo chiamare in merito che mi è rimasto molto impresso quell'ascoltatore che ieri è intervenuto, mi sembra proprio la trasmissione tua, e ha detto tutte le porcate che ci stanno facendo, tutte le porcate che ci stanno facendo, e dice mi fanno passare la voglia di seguire. Io gli ho detto, e allora io ho pensato che sbaglia lui e sbagliano quelli che la pensano come lui, perché se ci pensiamo bene è proprio quello che vogliono, cioè per loro il nostro amore, il nostro sostegno per la Juventus è un fastidio. Quante volte ci sentiamo dire ah ma sei di Roma, come fai a essere da Juve, ah ma sei di Napoli, come fai a essere da Juve, sei di Firenze, come fai a essere da Juve, cioè è un fastidio. Perciò ogni momento di difficoltà, ogni porcata che ci fanno, amiamola ancora di più, perché è il modo migliore per fargliela pagare. Perciò facciamogliela pagare con il nostro amore e il nostro sostegno. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Grazie, guarda, ti dico Simone, quando dicono sei di Roma, ma sei, intanto vabbè, io sono nato e cresciuto in Abruzzo, quindi già un po' diverso il discorso, ma in ogni caso anche se fossi di Roma, ma la fede calcistica non è che sei nato in un posto e devi tifare la squadra di quel posto, non c'entra nulla, perché magari un ragazzo si innamora di una squadra per tanti motivi legati, che ne so, ai genitori, allo zio, a un amico, eccetera. Quindi su questo sì, sull'amore sì, certo Simone, è anche lecito, diciamo così, io comprendo tanti sfoghi, no? Non sono d'accordo, l'ho anche detto a qualche amico che ha scritto ieri, sul fatto abbandono la Juve, io no, continuo, certo, è anche vero che capisco quelli che sono esausti di una situazione, doppia situazione, cioè dal punto di vista della Juventus che non si vince, diversi errori eccetera, dall'altro punto di vista di questa difformità di cui parlo anche nel podcast che ho fatto, no? Di giudizio, difformità di giudizio da parte della giustizia sportiva, difformità di narrazione da parte di alcuni organi di stampa, difformità di giudizio alcune volte anche l'anno scorso, per esempio in alcune occasioni anche rispetto al VAR, gli arbitri eccetera, e questo è vero, e non dico mai di abbandonare la Juventus, però diciamo che sarebbe anche ora che si cominciasse a rivincere qualcosa. Ecco, questo mi sento di dirlo e credo che anche voi, anche tu, anche gli altri la pensino allo stesso modo. Anzi, è anche scontato dirlo perché comunque sia. Ora qualcuno dice la Juventus non è più quella di prima, ed è vero, questo lo dico anch'io. Però dal 2020 che non si vince uno scudetto, anzi non solo non si vince uno scudetto, non si lotta per lo scudetto, non solo non si lotta per lo scudetto, a novembre sei fuori dalla corsa e capisci che la Juventus sotto questo aspetto deve crescere. Allora, buonasera signor Quintiliano, un saluto al suo ospite, un grandissimo professionista. È vero che l'allenatore con il Sassuolo poteva chiedere di non sbilanciarsi troppo, ma io da ignorante dico, ma può essere che gente pagata milioni di euro abbia bisogno, come nella categoria Pulcini, che qualcuno gli dica per esempio a Kelly che cosa fa in attacco salvo da Gevesberg? Infatti si è detto anche di questo aspetto, no? Ma è possibile che non ci sia un leader che dica, ma secondo me non c'è bisogno nemmeno di un leader, è una cosa. Poi Spalletti ha detto, gli ho detto io di provare a vincere. È chiaro che un allenatore alla squadra dice proviamo a vincerla, ma da provare a vincerla ad attaccare all'arma bianca senza preservare la fase difensiva, credo ci sia una via di mezzo. Quindi sono d'accordo con te, certamente qualcuno doveva pensare a dire, oh ragazzi, vai un po' dietro, Celic, dove vai? Calulo, fermati. Cioè, perché sembra quasi che la Juventus in quei minuti abbia proprio perso la testa. Io capisco che vuoi vincerla, tutti vogliono vincerla, però già era andata bene che per due volte ha raggiunto il pareggio. Poi non è che devi accontentarti, ci mancherebbe altro, perché devi provare a vincerla. Però non puoi non preservare la fase difensiva, perché poi il calcio ci insegna che alla fine prendi gol. E vi dico anche che, come ricorderete, anche prima del gol di Azic c'era stata qualche altra occasione. E non è da grande squadra, però magari io la voglio prendere come una battuta di arresto, come un incidente di percorso. È chiaro che la Juventus adesso deve dare continuità ai risultati contro il NEC, ma soprattutto contro l'Atalanta. Si gioca contro il Cagliari, che è una squadra rivelazione, in questa, una squadra sorpresa in questa prima fase, ed è una squadra che prende pochissimi gol, solo due gol attualmente, dopo 5 giornate, ci mancherebbe, la miglior difesa del campionato. Tra poco intanto si stanno collegando da Parigi, stanno facendo riscaldamento le squadre, perché poi tra un quarto d'ora inizierà anche, ecco, Zinedine Zidane. Ho anche una foto con Zidane quando era allenatore del Real Madrid in una sfida tra Real Madrid e Roma di Champions League. Lui era altissimo, io ovviamente. Capito, Federico Rossi? A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, questa sera pensate che è la prima partita da CT della Francia di Zidane in casa, in questo Stade de France, dove lui nel 98 fece il fenomeno. Ricordate cosa accadde nel 98? Sì, che la Francia vinse grazie ad essere stata trascinata soprattutto da Zinedine Zizou, come dicevano i tifosi. Zidane, pensate, voleva andare via i primi mesi della Juve, e Lippi lo chiamò nel suo ufficio, mi hanno detto che vuoi andare via, non mi riesco a ambientare. Ma che stai scherzando, devi stare qua. Tant'è che lui ha detto, Lippi, il più grande di tutti, io sono convinto prima o poi Zinedine Zidane sarà allenatore della Juventus, quando secondo me la Juventus vorrà permettersi, perché lui molto onestamente bisogna dire ha vinto tutto praticamente con il Real Madrid. Ma vi ricordate la formazione del Real Madrid? Il miglior Ronaldo, il miglior centrocampo del mondo, la miglior difesa quasi del mondo, cioè quindi ho l'impressione che lui sia un ottimo gestore, per carità, anche delle idee, però sicuramente necessita di una rosa di livello alto, come è accaduto finora. La stessa Francia, che ovviamente il mestiere di CT è diverso, no, da quello di allenatore, perché non hai tutti i giorni a disposizione i tuoi calciatori, però ha dei fenomeni. Io stasera temo veramente che l'Italia, boh, non lo so, staremo a vedere, dai, vai Fede.
10: Ciao Quinti, Enrico della provincia di
1: Enrico.
10: So che ti ho già mandato questo messaggio più di una volta,
1: ma
10: a proposito dei nostri attaccanti, io Maurizio Icardi andrei a prenderlo. Sarà vecchio, sarà antipatico, sarà una testa un po' matta, però secondo me segna più dei nostri due attaccanti messi insieme. Però ciao, forza Juve.
1: Io lo so Enrico, tu insisti perché sai benissimo che con me sfondi una porta aperta dicendomi queste cose qui, però credo che non rientri proprio a questo punto che ha fatto un tentativo a gennaio. In realtà la Juventus a gennaio Spalletti a Comolli aveva chiesto prendimi un centravanti, erano andati a vedere anche El Anauri, non mi ricordo nemmeno il nome, pensate, nemmeno lo conoscevo. L'importante è mi prendiate un numero 9. In realtà avevano provato anche con Colomani, comunque sia non è arrivato un numero 9 e sembra che abbiano provato anche con Icardi. Poi se non lo prendono evidentemente non rientra, non è il profilo, però per me se metti Icardi lì davanti, per me segna. Non so, testa matta un po' meno, ora gli hanno ritirato la patente, anche se lui dice che era una patente italiana non scaduta, però credo che da quando si è lasciato con la moglie non abbia tutti questi problemi, dal punto di vista diciamo extra campo, per intenderci, però comunque sia uno che... ecco, quando mi parlate di un centravanti di questi ultimi anni, l'ideale per me sarebbe lui, ma in un 4-2-3-1 anche, guardate che vi dico. Allora, quanta malafede, la Juventus ha smesso di vincere perché l'hanno affossata nel 2022 per la seconda volta e la situazione odierna è figlia di questo scandalo della giustizia sportiva. Nonostante tutto, lo scorso anno, se non ci avessero tolto 12 punti i signori del VAR, addirittura 12-10 in Champions ci saremmo andati. Guarda Gianfranco. Due cose, l'hanno affossata nel 2022, è vero, per la questione plusvalenze meno 10 e fuori dall'Europa, fuori dalla Champions League, ma poi dall'Europa, perché la Juventus avrebbe dovuto partecipare alla conference, ma ci fu una sorta di accordo con la UEFA, dicendo praticamente la Juventus fece capire che non voleva proprio farla e secondo me anche giustamente la conference fu fuori dall'Europa, ha perso 80 milioni, però la Juventus qualche errore lo ha fatto, l'ultimo scudetto nel 2020, no? Poi sono passati 2 anni da quell'azzeramento del CDA causa questione plusvalenze. Ma poi, sa cosa ti dico Gianfranco? Che in realtà la Juventus li ha spesi i soldi negli anni successivi, ma sono stati spesi male. Sono stati spesi male. Se ti fatti il conto, soltanto durante l'era Giuntoli, poi 2 dei 3 che allora giustamente furono connotati come flop, no? Coop Meners, Douglas e Nico. Ora gli ultimi 2 sono rientrati e forse lì hanno sbagliato gli allenatori, non l'hanno valorizzati, non lo so. Coop Meners invece è rimasto un flop, però furono tanti soldi spesi lì. Vogliamo parlare di Common Lee? Dell'era Common Lee? 44 milioni per Openda, 12,5 preso a zero, ma 12,5 di commissioni alla firma per David e 18 per Zegrova, che adesso si sta riprendendo. Però capite, anche da prima ci sono stati degli errori, attenzione, perché comunque sia io non dimentico Artur, che credo sia stato uno dei peggiori flop della storia della Juventus, ma vi aggiungo anche, voi ricorderete che Artur fu preso dal Barcellona in seno a un sostanziale scambio con Pjanic, ci fu una sorta di scambio uno scambio di plusvalenza. Questa è un po' la sintesi. Quindi i soldi sono stati comunque spesi, e questa è la cosa che dà un po' fastidio. Purtroppo sono stati sbagliati degli acquisti, ecco, speriamo che non si sbagli più. Io devo dirvi la verità, più lo ascolto, più sono convinto veramente che Carnevali sia un ottimo dirigente. Sicuramente Massara è bravissimo come direttore sportivo, anche se la qualifica adesso è di direttore tecnico, ma di fatto la parte sportiva c'è lui, che poi deve rispondere ovviamente allo stesso Carnevali. E quindi speriamo che dal punto di vista societario la Juventus abbia intrapreso la strada giusta, che poi è una conseguenza, secondo me, prendere anche la strada giusta sotto il profilo del campo e quindi di ottenere dei risultati, della squadra, eccetera eccetera. Vai Fede.
11: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
1: Poi, Francesco.
11: Domanda per te ed eventualmente per qualche tuo ospite. Come vedi nel prosieguo una variante a centrocampo, mi spiego, un centrocampo a tre, posto che recuperando Thuram e Sarr, che mi sembra un ottimo giocatore, coprirebbero benissimo, darebbero proprio le giuste a coperture a Douglas Luiz?
1: Sì.
11: Ti ascolto e ti abbraccio.
1: Sarebbe un centrocampo quasi ideale, però purché stiano bene sia Thuram, che recupererà speriamo insomma bene, ma al di là del recupero deve stare bene in forma, cioè deve essere il miglior Thuram, perché parliamo del miglior Thuram e ovviamente del miglior Sarr. L'unica cosa però, Francesco, mi chiedo se dovessimo giocare con un centrocampo a 3, quindi tipo 4-3-3, 4-3-1-2, 4-3-2-1, che fine farebbe McKennie? Domanda. E tutti gli esterni che abbiamo? Bisogna anche riflettere sotto questo aspetto qui. Però sì, sarebbe buono, anzi sarebbe un ottimo centrocampo. Anche se alcune volte a Spalletti l'abbiamo visto anche durante il match contro l'Atalanta, passa al 3-4-1-2, 3-4-2-1 o 3-4-3, 3-4-3 in alcuni casi, però linea 4, e quindi in quel caso ci rientrerebbe anche lo stesso McKennie, che poi, ripeto, noi, Francesco, connotiamo sempre i moduli con questi numeri. Spalletti dice: ragazzi, ormai non bisogna più pensare ai moduli fissi, numeri, bisogna capire come i giocatori occupano gli spazi, capito? Per esempio la Francia, ma il Paris Saint Germain, ma anche questa Francia, è l'emblema soprattutto in attacco dei non ruoli fissi, secondo me, perché gli attaccanti della Francia, secondo me, non c'è un centravanti vero nemmeno lì, però c'ha a tre lì davanti, e lo stesso Paris Saint Germain ovviamente, che sono proprio forti. Sono proprio forti forti, cioè che ti fanno girare la testa. Se sono in forma rischi, però ripeto, purché poi si sistemi, perché McKennie credo che sia indispensabile, quindi in un 4 ipotetico 4-3-3 avrebbe qualche difficoltà ad essere inserito, però ci sta, quel trio sarebbe ottimo, come sarebbero due ottime guardie tra virgolette per quanto riguarda Douglas Luiz, ma allo stesso tempo anche come filtro per la difesa, che è fondamentale. Vai Fede.
12: Oh, carissimo Quintiliano, Emilio da Padova.
1: Emilio,
12: senti, io vabbè, Aziz, Licina, io sinceramente prossimo anno me li riporterei a Torino e li comincerei a fare giocare. Io li voglio portare a Torino tutti e farli giocare, perché i talenti ce li abbiamo e dobbiamo sfruttarli. Inutile andare a comprare, sì, comprare qualcuno sì, per l'amor di Dio, ma vediamo di sfruttare chi abbiamo in casa e chi abbiamo dato in prestito, perché mi pare che Aziz è della Juventus, che può, c'è una ricompra a favore della Juve, anche se è in prestito, e poi soprattutto Licina è un prestito secco, portiamoceli. Ciao,
1: riportiamoci, ma credo li riprendano Licina sicuramente. Allora, come ha detto anche Mirko Nicolino, Licina lo voleva tenere la Juventus, poi si è accorta tra virgolette che aveva tanti esterni, che in quel ruolo ne aveva tanti, e quindi ha detto: sai che c'è, uniamo l'utile al dilettevole, cioè siccome ne abbiamo tanti come esterni, diciamo, da poter inserire sulla tre quarti, diamolo alla Cremonese, perché intanto li abbiamo noi gli altri, ma soprattutto il ragazzo si fa le famose ossa, mettiamola così, anche se qualche apparizione che ha fatto in prima squadra c'è già stata. Però attenzione, bisogna sempre poi valutare, perché l'ho detto prima, questi ragazzi che sono forti, anche Azic, cioè, però poi bisogna vederli una volta che li inserisci nella prima squadra della Juventus, se veramente riescono a Lecino è proprio forte, secondo me proprio più forte, sono diversi di Azic. Azic è più potente, ma Lecino è veramente forte. Però siamo sicuri che messi nella prima squadra, se gli dai la possibilità, poi loro riescano ad essere incisivi, perché comunque poi questo è importante, perché poi al di là della tecnica, del discorso tattico eccetera, è questa qui che conta, il peso della pressione, perché inevitabilmente tu hai pressione, anche se poi in Italia bisognerebbe aspettare i giovani e dargli anche la possibilità di sbagliare. Vai Fede.
13: Ciao Quinti, io la narrazione degli altri ormai non la sento più, anche perché noi abbiamo una società che ha messo 1,4 miliardi in 20 anni, 19 anni, ma mi spiegate perché nessuno si è interrogato, perché invece di un buco di 800 milioni d'euro di emozioni l'Inter non è stata fermata, penalizzata? Cioè, signori, noi dobbiamo incominciare a filtrare le notizie, dobbiamo sempre vedere chi le fa, da che cosa è mosso e quant'altro. C'è Radio Bianconera, che è la nostra voce, il nostro serbatoio di scarico, e soprattutto è quella che ci illumina la strada, sempre e comunque.
1: Grazie mille, grazie. Sì, è chiaro che credo che insomma l'abbiate capito anche voi, no? Che bisogna sempre capire chi dà la notizia, no? E poi capisci perché la riporta, la narra, gli eventi li narrano in un certo modo. Però io ci tenevo a sottolinearlo anche questa volta, perché mi è rimasto impresso questo titolo che ho citato nel podcast, e ho detto basta, questa difformità di narrazione, questo sperare che la Juventus vada sempre male. Ma voi lo sapete che la Juventus, e l'ho scritto nei famosi criteri di selezione della notizia, cioè nella gerarchia delle notizie, calcisticamente in Italia la Juventus è la prima, anzi soprattutto quando va male, ma lo è storicamente, ma soprattutto quando va male, perché fa vendere molto molto di più. Ci sono due aspetti, quello appunto del, diciamo così, commerciale, se vogliamo dirla tutta, di alcuni giornali, siti, radio, TV, che comunque se la Juventus va male vanno loro invece gli ascolti, ma anche, guardate, anche Radio Bianconera fa più messaggi quando la Juventus va male, però noi non abbiamo nessun interesse, diciamo così, affinché la Juventus vada male, anzi. Ma questi sì. E poi c'è il discorso del tifo, che alcuni purtroppo, lì rientriamo nel campo della deontologia professionale, della onestà intellettuale e professionale stessa, si fanno condizionare anche dal tifo, cioè invece è sbagliato, è proprio professionalmente sbagliato, e quindi c'è questa difformità. Però hai ragione perfettamente, bisogna filtrarle, ecco perché spesso noi diciamo ci sono degli influencer, degli youtuber, non lo so, io non li seguo, però mi raccontano che parlano di Juve, che secondo me sperano, che secondo me fanno proprio delle macumbe affinché la Juve vada male, perché loro, più la gente li segue, e ovviamente con la Juventus se va male sono tanti, e più guadagnano. E spesso vi diciamo, alcuni non li seguite. Vai Fede.
14: Ciao Quinto, Tony da Teramo.
1: Tony,
14: velocemente ti dico che mi viene da ridere alle critiche per un amichevole, peraltro con una squadra,
1: io non ne ho parlato
14: senza
1: per niente,
14: nazionali, senza infortunati, va bene, chiudiamo subito qua, perché fa ridere già da sola. Invece ti volevo porre l'attenzione su una notizia che ho sentito mezz'ora fa. Il Manchester City presentato un ricorso dettagliato contro, diciamo, la condanna che ha avuto, ma un ricorso fatto veramente con il contro BIP. E quella è la dimostrazione di quando una squadra, pur come il Manchester City, chiaramente colpevole di diverse violazioni, se si vuol difendere si difende, e sono convinto che questi alla fine se la cavano con una multa, molto probabilmente, perché si porrà l'attenzione che quelle violazioni non sono state fatte solo da City, sono violazioni di escamotage, come ce ne sono nell'alta finanza, per fare delle cose che magari non sono vietate trovando il modo giusto di farlo, per alleggerire magari il carico fiscale. Pensare quello che hanno fatto a noi, e noi che siamo stati lì zitti a prenderci tutto, mi fa ancora più rabbia. Poi mi si chiede stasera per chi fa il tifo.
1: Ma io intanto ti dico che ho capito cosa intendi tu, però onestamente su 115 mi pare capi di imputazione ritenuta colpevole, io credo, spero, suppongo che qualche cosa gli faranno a questi, perché altrimenti, però poi dico, è vero che questi qui, Mansur, no, mi pare che sia il proprietario, che questi emiri poi riescono a fare un po' di tutto, no? Con i soldi, ovviamente. E tu dici, perché la Juventus non si difende, anche non si è mai difesa anche lei? Perché purtroppo questo è un vecchio discorso, Tony, che a parte questi prenderanno, avranno preso gli avvocati di quelli proprio, gli avranno dato soldi su soldi su soldi, ma la Juventus ha sempre agito così, purtroppo, ma dai tempi di Calciopoli in poi. E tra l'altro c'era in ballo fino a qualche anno fa, come tu sai, non la restituzione ma la mancata assegnazione dello scudetto all'Inter, cioè la cancellazione. La Juventus anche in quel caso, due anni e mezzo fa, ha detto no, ok, basta. Anche questa lotta ha lasciato perdere, quindi questa è una battaglia quasi persa sotto questo aspetto qui, se vogliamo metterla, no, in questo modo qui. Non dico che sia inutile, però sicuramente invece è inutile quello che hai detto. Io non ne ho parlato, ho solo detto due cose all'inizio, se tu hai seguito, no, la trasmissione dal primo minuto. Ragazzi, non vorremmo mica parlare dell'amichevole. Io ho detto, mi fa piacere aver visto questi due figli d'arte, Marchisio e ovviamente Montero, i due figli di questi nostri ex calciatori. E poi l'altro aspetto, se vuoi, il tentativo, diciamo la prova, ha sperimentato un po', cambiato regista, però basta. Io lo so che qualcuno ha protestato, ha detto oh, ma abbiamo perso, ragazzi, ma io non ne ho parlato, quindi con me su questo vai tranquillo, sfondi veramente una porta aperta. Vai, Fede.
15: Buonasera Radio Bianconera, Franco da Viterbo. Io spero che possiate mandarmi un messaggio, perché capisco ne ricevete tanti, ma devo porre all'attenzione, dopo quello che si è visto oggi, non la sconfitta, perché per me conta poco e niente, ma il fatto dell'infortunio di Vinciano, sì. Ma non è pensabile che i campi della Continassa siano troppo pesanti a livello di terreno, perché comunque, ripeto, ci è fatto male pure questo giocando in questi campi, e magari, non lo so, tendano a dare più diciamo più danno che benefici, non lo so. Io mi ricordo che anche in passato furono fatti dei lavori perché c'erano queste problematiche. Non vorrei che magari i terreni della Continassa siano troppo pesanti al tal punto da portare a questi infortuni muscolari e non solo. Poi io non sono fisioterapista e non sono nemmeno
1: medico,
15: non lavoro nemmeno nell'ambito, diciamo, agricolo, chiamiamo così, quindi volevo porre attenzione se potrebbe anche essere questa la causa. Buona.
1: Guarda, grazie, è un tema che è venuto fuori spesso questo, però per esempio lui ha avuto una frattura del polso e quindi non c'entra con gli infortuni muscolari tipici, quelli classici, diciamo così. Io non so se è all'avanguardia il centro della Juventus, non credo che dipenda da questo. Non credo dipenda da questo, però ripeto, Licina è stato operato per la riduzione della frattura al polso, quindi è una cosa diversa, è una cosa traumatica rispetto invece a infortuni muscolari. Lì sarebbe anche da, secondo me, il discorso degli infortuni muscolari, al di là dei tanti impegni annuali, no? Spesso ce l'ha detto qualche esperto che ho avuto qui fuori di Juve, bisogna anche avere l'idea di quale sia la connessione tra preparatori atletici e staff sanitario, queste due squadre. Se non c'è una perfetta sintonia, connessione, eccetera eccetera, ci può essere qualche caso, però comunque sia quelli traumatici no. Mamma mia ragazzi, si è mangiato un gol Ken, la parata Maignan, però insomma poteva e doveva fare meglio, con la Francia che attacca, l'Italia che in contropiede stava per andare in vantaggio. Fede, possiamo mandare qualche altro messaggio prima di salutarci e abbracciarci, diciamo così.
16: Ciao Quinti, Dani da Tenerife.
1: Poi Daniel,
16: che bello vedere la Francia sul canale canadese per evitare di ascoltare i commenti sulla radio, sulla televisione nazionale, diciamo così, non aggiungiamo aggettivi. È stato molto bello che l'arbitro si sia fermato particolarmente a parlare con Bastoni. Mi chiedo come mai.
1: Non lo so, internazionale anche in questo Bastoni. Io su Bastoni ho un'idea mia. Secondo me è un calciatore sopravvalutato, poi ragazzi, ma non è perché sia dell'Inter, cioè per me è sopravvalutato proprio. Io mi ricordo che fu definito il nuovo Chiellini, quindi vi ho detto tutto. Allora, ha parlato Thierry Henry su Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, una leggenda, se dovesse finire, io però non me lo ricordo, cioè non vorrei vederlo così dopo quello che ha fatto. Ormai è una questione di Stato, una questione di Stato questa relativa a Cristiano Ronaldo. Non so se ne abbiamo un altro, Fede, prima di salutarci.
17: Ciao Quinti, Giampiero da New York, finalmente riesco a sentirti live.
1: Ciao.
17: Senti, ma allora tu stai dicendo, a parte gli scherzi, stai dicendo che la Juve non ha i soldi per avere i buoni avvocati? No, ma guarda, io
1: chi
17: non voglio entrare in polemica.
1: Ma
17: io sono solo convinto che la Juve, la famiglia Agnelli, magari veda alcune dinamiche, alcune cose, non vuole entrarci, perché sennò non si spiega. Poi io non lo so, io per sentito dire non capisco. Comunque, forza Juve.
1: Però io non mi ricordo il nome, grazie del messaggio, io però non l'ho detto questo. Ma perché? Eppure ripeto, capisco che se è a New York magari l'italiano arriva in modo diverso forse. Io stavamo parlando del City con Tony e era circoscritta al City quel discorso lì. Non è che ho detto, quando lui mi ha detto perché la Juventus non... Gli ho detto, sì, però il Manchester City prende gli avvocati, anche la Juventus... Allora te la dico così, almeno capisci tutto. Se volesse, Erkan acquisterebbe tutta la Serie A, perché al fuoco, come si dice in gergo, no? E non so quanti, 6,5 miliardi qualche anno fa disse, no? Di la Exor, ma è una questione che l'Alianza non vuole proprio. Non è una questione che non vuole, non ha i soldi per gli avvocati eccetera. Io non l'ho detto, ho detto solo che parlando del City, perché parlavamo del City, non stavamo parlando della Juventus. Cioè Tony sì, voleva dire perché la Juventus non lo fa, ma io non è che ho detto non lo fa perché non ha i soldi per gli avvocati, perché è proprio una filosofia della Juventus, a mio avviso sbagliata, perché ci ha rimesso tanti soldi la Juventus. Stavamo parlando del City, ho detto capirà, poi avranno preso fior da avvocati e quindi magari riescono anche a salvarsi, ma 115 capi di imputazione, vediamo alla fine cosa verrà fuori. Questo è il discorso, ma siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi grazie della tua assistenza tecnica, grazie a tutti voi, ci rivediamo direttamente lunedì, caro Federico Rossi, quando saremo alla vigilia della giunta del CONI, che dovrà decidere successivamente poi al Consiglio Nazionale del CONI sul commissariamento o meno della Federcalcio. Ciao!
18: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio, probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è però, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Dai, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no.
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus, è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
0: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
0: E in Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono. Il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
3: Beh, sto pensando, era il tuo secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno è questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conte.
0: Se ne parla?
3: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Ma che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione, qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, il valore degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
5: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
4: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
6: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9-8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Ma idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il problema del tesseramento. Siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le ha dispiaciuto cedere Gie?
8: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo in Gie ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare, per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi.
2: Tutta la Juve che vuoi.
0: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
3: E 10, iniziamo questa nuova puntata di Tutta la Juve che vuoi di sabato 3 ottobre 2026. Dario Ghiringhelli in studio con voi, Veronica Vignieri tornata a trovarci.
4: Dario.
3: Ciao, vero, mi fa molto piacere averti qui con noi. Tullio in regia che ci manda in onda e manderà in onda anche i vostri vocali. Siamo qua in astinenza, no? Perché ci manca questo campionato. In questa pausa, già una settimana di pausa della nazionale fa mancare il campionato.
4: Tosta.
3: Sembra quasi di essere in estate, no? Perché la prossima partita è ancora fra una settimana e sembra veramente che non arrivi più, nonostante l'amichevole che ha lasciato un po' il tempo che ha trovato di ieri mattina con la Cremonese, dove di fatto in campo c'era praticamente la next gen. Più.
4: Forse era meglio non vederla.
3: Forse tra l'altro era meglio non vederla e magari non giocarla, no? Perché comunque, soprattutto i ragazzi della next gen, magari ha fatto bene confrontarsi con chi è di categoria superiore. Ci aspettavamo forse qualcosa di più dai nostri, che erano invece di categoria a loro volta superiore. Invece, insomma, diciamo che la prestazione anche dei big, chiamiamoli così, non è stata all'altezza. Insomma, magari poi parleremo anche un pochino di quello. Ti manca la Juve, vero?
4: Moltissimo.
3: Io vedo i tuoi post. Tullio mi segnalano su Twitch che... Ok, a posto, perfetto, sa già tutto. Ma adesso hai già sistemato tutto?
5: Sto sistemando.
3: Fantastico, perfetto. Allora noi nel frattempo comunque continuiamo. Che tu sui tuoi social posti tantissime cose.
4: Ci cerco di rimanere attiva anche quando
3: non c'è.
4: Juve.
3: È giusto, giusto, giusto. Mi è piaciuto molto questa specie di vademecum della fidanzata del tifoso che deve attenersi rigorosamente. E poi in finale era bellissimo perché se sei tu la tifosa.
4: Sì, perché la mia situazione è esatto. Quindi
3: io ho iniziato a leggere quel post immaginando te. Poi dicevo, ma no, lei in realtà
4: è al contrario.
3: E infatti poi giustamente sul finale hai ribaltato la questione. È stato veramente molto molto molto carino. Tu sei una che vive proprio lo stadio. Lo so, ci stiamo lavorando. Pian pianino adesso Tullio cercherà di sistemare. Purtroppo. Arcangelo da Londra ci dice che il volume di uscita è troppo forte e quindi dall'app di Android invece si sente fortissimo. Quindi ci sono dei problemi.
5: Non ho idea di che cosa stia succedendo.
3: Che adesso pian piano
5: risolverò subito.
3: Risolve, il Tullio risolve. Nel frattempo, intanto ci confermano che dall'app ci sentono. Non si sente forse l'audio su Twitch. Adesso cerchiamo di risolvere il problema, però dall'app invece sì. E quindi salutiamo Arcangelo da Londra. E ragazzi, stiamo cercando di risolvere. Magari Tullio scrivilo sulla chat di Twitch, che così lo leggono anche, perché se io continuo a dire stiamo risolvendo.

0: chiedo, ma loro non sentono, giustamente, non sanno, non lo sanno. No, dicevamo, nel frattempo c'è questa nazionale che, dopo aver deluso tantissimo col Belgio, li abbiamo massacrati, io per primo, fai 4-1 con la Turchia e dici vabbè, però la Turchia oggettivamente non ha giocato. Io mi aspettavo lo scoppolone ieri sera anche contro la Francia, sinceramente, e invece no. Miracoli di Donnarumma, dice, partiamo dal presupposto che Donnarumma ha oggettivamente fatto almeno 3 parate clamorose, esatto, almeno 3 parate clamorose. Detto questo, insomma, l'Italia comunque c'era, c'è stata. Ecco, vedete, grazie Tullio, così sappiamo che sanno che leggiamo anche, se no giustamente si lamentano. Arrivano nel frattempo anche i vocali, per cui poi magari sentiamo anche le voci dei nostri amici da casa, ma prima lasciamo lavorare Tullio per risolvere i problemi di audio. No, dicevamo, una nazionale che alla fine ha
1: ci ha un po' stupiti.
0: Stupito sicuramente, un 1-1 in Francia tra l'altro, quindi sicuramente un risultato positivo. Cioè, siamo passati dal baratro dopo il Belgio, no? Dove, oddio, retrocediamo nella Serie B della Nations League, a avere 4 punti dopo aver battuto comunque la Turchia, e già quello ci aveva più o meno fatto mettere, tra virgolette, il nasino fuori dalla pauta, come si dice in piemontese, e addirittura questo pareggio con la Francia che ci porta a 4 punti, quindi comunque sicuramente una situazione migliore. Mi dicevi che hai visto il secondo tempo della partita di ieri.
1: Sì, era sul divano già nel primo, però non mi aveva ancora preso molto, quindi nel secondo tempo poi mi sono messa effettivamente a seguirla e ho visto finalmente un'Italia degna di essere
0: brava,
1: Italia.
0: Brava, degna di essere Italia, mi piace come idea, perché effettivamente quella che avevamo visto contro il Belgio non lo era. 2-0 abbiamo perso, se non ricordo male. Sì, forse 2-1, non mi ricordo. Due gol li abbiamo presi di sicuro. Comunque, insomma, una partita l'ho anche rimossa, da tanto era stata brutta quella partita. E insomma, ieri invece qualcosa di buono si è visto. Detto che comunque a noi tifosi juventini manca un po' di Juve in quest'Italia. No?
1: Sì, ma manca anche un po' di Juve all'Italia.
0: Questa è anche una...
1: Un punto dolente,
0: vedi, anche Stefano ci sta risolvendo, comunque, cioè ci sta segnalando, si sente ma un po' distorto, stiamo cercando di risolvere. C'è di là Tullio che sta trafficando in maniera vorticosa per cercare di risolvere i problemi di audio. Intanto Tiziano da Milano ci dice: a quanto pare alla Continassa fanno male anche i giocatori delle altre squadre di proprietà comunque della Juve che chiamassero uno stregone. È vero, il riferimento che fa Tiziano è l'infortunio di Licina, che ieri si è fatto male durante l'amichevole, ha fatto l'assist e poi si è fatto male, una frattura al polso, ho letto poi ieri sera, quindi tutto sommato per un calciatore una cosa gravissima, no? Un po' tipo il dito famoso di Colomboni, che non facendo il portiere come Martinez non ha bisogno delle mani per giocare, quindi insomma, finché sono infortuni diciamo agli arti superiori e non sono particolarmente gravi, sicuramente, ecco, diciamo un po' di sfortuna sicuramente in questo momento si sta battendo.
1: Avremo un po'
0: continuazione
1: di malocchio probabilmente.
0: Allora, a questo punto ti chiedo, forse la risposta è scontata, ma dei lungodegenti, come si dice in gergo, chi ti manca di più?
1: Vabbè, devo proprio dirlo.
0: Dai,
1: devo proprio dirlo.
0: è una veloce questa, che per citare la pallavolo è una veloce. Diciamo Ildiz, anche se in realtà lei Begovic si sta comunque comportando bene.
1: Sì, assolutamente.
0: A me, dico la verità, lo dicevo anche ieri pomeriggio, non è che proprio mi stia facendo impazzire, cioè non è che dico finalmente abbiamo un fenomeno, no? Però comunque sta giocando benino, ha fatto gol in Europa League, ha fatto gol ieri tra l'altro anche con la sua nazionale, facendo pareggiare la Serbia contro la Svezia, mi sembra, 1-1 nel finale. C'è Azic che continua a segnare a manetta, ne ha fatti, oltre ad aver fatto il gol contro di noi, ne ha rifatti altri 2 ieri con la nazionale, quindi insomma diciamo che i nostri prestiti funzionano molto bene, lo stesso Cina.
1: Poi tornano da noi e...
0: Ma poi non è detto, perché dai. Nico Gonzalez è tornato e sta facendo molto bene, Douglas Lewis tutto sommato sta facendo forse molto bene, no, però sicuramente meglio rispetto a 2 anni fa, e forse poco ci voleva, però sta facendo meglio. Spalletti lo sta utilizzando in maniera un po' più furba. Classica situazione di questo momento, Veronica, tu che segui tanto le partite anche allo stadio, un mini resoconto di queste prime 6 giornate, 5 di campionato più una di Europa League.
1: Un po' di attacchi cardiaci ci sono stati, questo non lo nego.
0: Un po' di attacchi cardiaci.
1: Allora, sono sinceramente rimasta molto stupita dall'inizio in Europa League. Mm-hmm. Questo lo voglio dire come positività.
0: Ci sta.
1: Assolutamente sono molto soddisfatta della partita. È vero, non stavamo giocando con una squadra delle più forti,
0: per carità.
1: Questo ne sono più che consapevole, però comunque un 5-0 ed era tanto.
0: Sì.
1: Non vedevamo un 5-0 in Europa, quindi sono molto soddisfatta di questo primo inizio, un po' meno del Milan, della partita contro il Milan,
0: vero.
1: Perché potevamo fare un po' meglio.
0: Sì.
1: Bene per Gatti, perché comunque ci ha salvato di nuovo all'ultimo minuto. E basta, questo è un po' il resoconto dell'ultimo.
0: Sì, diciamo che insomma siamo forse dove ci aspettavamo di essere.
1: Allora, sinceramente mi aspettavo un pelino meglio.
0: Meglio.
1: Ma perché voglio essere un po' più ottimista e
0: sì,
1: sperare...
0: diciamo che quella proprio buttata via è quella con Sassuolo, no?
1: Sì,
0: cioè lì hai proprio buttato via forse tre punti ancora. Cioè ne hai buttati via due, nel senso che quando la pareggi al 91esimo non puoi perdere nei minuti finali, no?
1: Con
0: lì
1: proprio voleva già dimenticarmela, infatti non la stavo nominando
0: infatti...
1: perché non la stavo nominando. Non volevo
0: L'EC,
1: fare.
0: Il Milan, il Sassuolo...
1: no, non parliamo
0: parlando di Adnici, no, comunque prima o poi ci dovevamo arrivare. Senti, prossima settimana Cagliari-Juve. Cagliari che è in questo momento clamorosamente forse davanti alla Juve, e settimana dopo poi Juve-Lazio, anche Lazio davanti alla Juve, quindi dobbiamo affrontare due squadre che ci precedono entrambe in qualche modo, forse anche un po' a sorpresa, no? Sia
1: sì.
0: Il Cagliari per la tipologia di squadra, che è la Lazio che quest'estate era data mm-hmm. in grosse ambasce, uscita mi sembra subito anche dalla Coppa Italia, e che poi invece Gattuso sembra aver raddrizzato. Te lo aspetti il cambio di modulo definitivo da Spalletti, vero? Perché...
1: posso dire che non so cosa aspettarmi.
0: Certo che puoi, certo.
1: Posso
0: che
1: essere
0: puoi.
1: Inquieta su questa cosa. Non lo so, sinceramente. Mm. Non so veramente cosa aspettarmi. Ho molta ansia. Perché veramente sono le partite che non dobbiamo sottovalutare, quelle che alla fine un po' perdiamo, comunque va male.
0: Sassuolo, per esempio.
1: Esatto. Cagliari, io ho sinceramente paura, anche mm-hmm. per l'anno scorso è andata male.
0: Malissimo,
1: Cagliari,
0: certo.
1: Quindi,
0: beh, l'anno scorso purtroppo ne sono andate male. Male
1: no,
0: cioè, se ci basiamo sull'anno scorso facciamo fatica a arrivare alla fine.
1: Non è
0: della...
1: un gran metodo di paragone, effettivamente. Però non so veramente cosa potermi aspettare da questa Juve. Potrei aspettarmi tanto, potrei aspettarmi poco.
0: No, allora,
1: si vedrà.
0: Sicuramente uno dei problemi, come dici tu, degli spaventi che ci fa mm-hmm. prendere la Juve, no? Cioè la sensazione purtroppo di una fragilità a cui non siamo abituati. Cioè la sensazione che quando ci attaccano si possa subire gol, no? E questa è una cosa effettivamente a cui non siamo abituati, anche se con Vicario un pochino più di sicurezza l'abbiamo riacquisita. Mm-hmm. Dopo aver subito i gol col Napoli, scusatemi, col Milan e col Sassuolo, abbiamo fatto due clean sheet, uno sempre contro il NEC, per carità, contro l'Atalanta invece sicuramente un test più probante. C'è questa cosa che poi, oltre a essere molto fragili dietro, facciamo anche una fatica clamorosa a fare gol, no? Per cui c'è sempre un po' la sensazione che se subisci il gol poi fai fatica ad andarla a riprendere. E banalmente ieri contro la Cremonese, in questa amichevole un po' tirata per aria alla Continassa, è successo di nuovo così. Cioè la Cremonese segna dopo una mm-hmm. decina di minuti, c'era tutto il tempo per andare a raddrizzare la partita, ma non ci siamo riusciti. Con Kolo Muani, che anche io come te lavoravo ieri mattina, quindi non l'ho vista, ma leggevo nei resoconti delle partite, che non ha mai tirato in porta, soprattutto nel primo tempo.
1: Io mi sono rifiutata di sapere com'è andata questa partita. Ho visto arrivare la notifica della Juventus dell'applicazione e ho detto... scelgo la mia
0: ma la mia tra l'altro mentale, ieri
1: chiudo.
0: Sera mentre insomma facevo un giro un po' anche sui social per avere un po' di informazioni anche per la puntata di oggi, no, mi sembra di aver visto che queste amichevoli sono andate malissimo per tutti. Il Napoli credo che abbia perso in casa 2-0 con l'Avellino,
1: non ti
0: il,
1: dire, sinceramente.
0: Il Milan ha pareggiato 1-1 col Padova e la Juve ha perso contro la Cremonese, quindi è ovviamente tutte squadre svuotate dalle varie nazionali,
1: certo.
0: No, quindi in cui si giocava, infatti anche il Milan nell'1-1 il gol del Milan e di un giocatore che non avevo mai sentito nominare, per cui per carità erano più giocatori della primavera o delle seconde squadre che delle prime squadre, però insomma leggendo i risultati di queste partite forse queste amichevoli non sono andate benissimo. Senti, l'altro tema che viene fuori spesso in questi, tra l'altro Tullio, ho visto che ci sono dei vocali, proviamo a sentire i vocali che ci hanno mandato da casa, così chiacchieriamo anche con i nostri amici.
2: Ciao Dario e Veronica, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, buongiorno.
2: Forza Juve. Allora, come al solito Dario comincio da te.
0: Vai.
2: E ti dico, per me questa idea di Carnevali di riportare tanti italiani alla Juve è una gran cosa, perché almeno ricominciamo a fare blocco Juve per la nazionale italiana, finalmente, no? ci stiamo muovendo sotto questo aspetto. E poi anche Neto ha parlato, vuol vincere l'Europa League, quindi mi pare un bel
0: Sì.
2: atteggiamento. Mentre Veronica chiede un po' le sue sensazioni per la ripresa del campionato. Forza Juve.
0: Allora, Luca, ciao, intanto buon weekend a te. La tua domanda, Veronica, ha già
1: Sì,
0: risposto praticamente senza
1: ho
0: volerlo.
1: tanta ansia e questo mi è reso conto.
0: E quindi la chiudiamo con questa tanta ansia. No, sul resto, Luca, sono d'accordo. Anzi, questo tema è un tema caldo che si porta avanti da anni e che ha poi sempre un po' il contraltare, che dicevo anche ieri pomeriggio, no? Proprio di questo, del fatto che a oggi dei giocatori che ci sono in nazionale. Non ce ne sono neanche tantissimi che io vorrei nella Juve, se non quelli che sono inarrivabili perché giocano già in campionati, vedi la Premier principalmente, da cui non riesci più andarli a portare indietro, no? Quindi i vari Calafiori, piuttosto che i Tonali, piuttosto che, se vogliamo metterci anche Palestra. Adesso si parla di nuovo di Leoni, che era andato l'anno scorso a Liverpool, ma si è rotto il crociato, quindi sta pian pianino adesso rientrando. C'è una sfilza abbastanza lunga di giocatori che interessano la Juve. Trovate l'articolo da tutte le parti, compreso sul nostro Bianconera News, del taccuino di Carnevali pieno di giocatori italiani. E sinceramente spero che possa essere così, purché non devono essere solo italiani, devono essere italiani e forti, perché altrimenti andiamo io, Veronica e Tullio a giocare. Italiani lo siamo, però
3: Io sono un ottimo portiere.
0: Ecco, io facevo l'esterno mancino, c'ho qualche anno di troppo, però insomma,
1: Io, se
0: se...
1: volete, faccio la raccattapalle.
0: Brava, mi piace. No, quindi insomma, vabbè, benissimo il concetto degli italiani, sono d'accordo sull'idea, bisogna però appunto che gli italiani siano anche validi, diciamo così.
1: Assolutamente.
0: Leggiamo un po' di messaggi. Giacomo da Susa, ciao di nuovo entrambi, direi che i problemi di audio li abbiamo risolti perché le interazioni si sono sbloccate. L'amichevole di ieri era giocata come una sgambata ai due all'ora e il sito andava a scatti, per cui sembravano davvero fermi. Ecco, è vero, perché si poteva vedere sul sito della Juve. Mi preoccupa un po' il fatto che Colomoni non abbia tirato in porta nemmeno una volta, quello che dicevo prima, Giacomo. Spero di vedere una crescita di alcuni giocatori che possono fare svoltare la stagione. Ad esempio, Alibegovic, se prende confidenza, credo abbia un buon numero di gol nelle gambe. E poi Spalletti deve cambiare modulo con un centrocampo a 3. Guarda, Giacomo, questo noi lo diciamo. Io parlo per me, per Luigi Schifo. Insomma, da almeno metà agosto, quando abbiamo capito che Spalletti avrebbe voluto ripuntare su Douglas Luiz titolare, dicendo che Douglas Luiz in un centrocampo 2 fa fatica, e invece con un centrocampo 3 con due di fianco che gli fanno un po' da portaborracci, diciamo così. Potrebbe sicuramente svoltare, ma lo diciamo noi, lo dicono tutti gli addetti ai lavori, lo dicono praticamente tutti i tifosi. L'unico che non lo pensa in questo momento credo che sia proprio Spalletti, perché davvero è una cosa che senti e leggi praticamente da tutte le parti. Shisho Got ci scrive: in 3 settimane di pausa si fa lavoro pesante, quindi anche i pochi della prima squadra sono appesantiti, riferito diciamo alla prestazione non brillantissima della partita di ieri. Sì, ci può stare, però insomma, diciamo che comunque ti aspettavi un po' di più. Ieri abbiamo chiamato Giulia Borletto, che era la continuasse a vedere la partita, e diceva che si è vista una grande differenza quando poi negli ultimi 25 minuti ci sono stati tutti i cambi e sono entrati tutti i ragazzi della Next Gen, che lì la Juve ha veramente svoltato, che paradossalmente hanno giocato meglio loro degli altri, un po' perché probabilmente avevano più voglia di mettersi in mostra, un po' perché forse hanno fatto un tipo di allenamento diverso, questo non lo so, però insomma, vediamo. E Michi Pirro, no, non è che Spalletti è scemo e io so tutto, ribadisco che non lo dico solo io. Se tu vai, se apri due siti e non solo uno, e magari non solo il tuo pensiero, e vai a vedere cosa scrivono tutti e dicono in tanti, e la stragrande maggioranza dei tifosi, perché io ne ricevo in continuazione messaggi di questo tenore, tanti suggeriscono che con il centrocampo 3 la Juventus giocherebbe meglio. Poi che sia la verità assoluta, no, ma magari proviamolo.
1: Ognuno ha giustamente il suo
0: Ma
1: pensiero.
0: certo,
1: Siamo
0: ma
1: qui per condividere e ascoltare tutti, logicamente.
0: assolutamente sì. Però sai, uno dice: l'abbiamo provato, abbiamo fatto schifo, scemo tu che lo rivuoi, no? E non l'abbiamo mai visto il centrocampo 3, quindi magari provarlo una volta potrebbe non essere male. Ci sono altri audio, Tullio, da sentire? Sì, allora sentiamoli. È un audio che
3: Era
0: parte,
3: l'audio
0: è l'audio
3: questo,
0: che parte così. Sentiamolo, magari c'è qualcosa di carino.
3: questo è
0: È
3: l'audio.
0: tutta musica, vabbè, direi che. Ah, vabbè, era un vecchissimo inno. Vabbè, lasciamolo così.
3: Era un elogio, un
0: Ce ne
3: inno.
0: sono altri? Ora,
3: Purtroppo no.
0: purtroppo no, questo era l'altro audio che era arrivato fino adesso. No, invece ti chiedo. io sono d'accordo e l'avevo forse anche detto poco fa e l'ho detto anche ieri, no? Il problema di questo con Seisao, adesso leggiamo un messaggio dove si parlava di con Seisao, no scusatemi, non con Seisao ma con Colomoni, che in una partita di questo genere non riesce neanche a tirare in porta. La partita con l'Atalanta è stato incensato giustamente perché ha fatto una signora gara, ha salvato anche un gol, quindi insomma, che non è esattamente il suo ruolo, però l'ha fatto,
1: no.
0: Però l'ha fatto, è servito per portare a casa i tre punti, dove però paradossalmente forse ha dimostrato di non essere una prima punta. Mm-hmm. E quindi come la risolviamo questa cosa? Perché Colomoni non è una prima punta, Voltemade non è una prima punta, l'unico che lo sarebbe forse è Ekator, che pian pianino sembra che poi stia rientrando ad allenarsi col pallone. Chi ci mettiamo là davanti?
1: Allora,
0: vai.
1: Torniamo su un punto che ho nominato prima.
0: Vai.
1: Manca Yildiz,
0: che però non è una prima punta, che però non è una prima punta,
1: sì,
0: nemmeno lui.
1: Però è l'unico che può tornare a farla.
0: Sì,
1: animarla,
0: sì.
1: La punta.
0: Sì, è vero. C'è anche Nico Gonzalez, che un po' il falso 9 l'ha già fatto in carriera. Diciamo che col ritorno di Yildiz si potrebbe ragionare sul fatto che, appunto, Alej Begovic, che in questo momento sta giocando nel suo ruolo, qualche settimana fa Spalletti diceva che vede Alej Begovic come numero 10, no? Allora lì c'è stata un po' di preoccupazione nei tifosi della Juve perché avevano paura che portasse via la 10 di Yildiz. In realtà lui intendeva un 10 come posizione in campo, quindi se è vero quello che hai detto Spalletti, che vorrà poi mettere in pratica, mi immagino una volta rientrato Yildiz sulla parte sull'esterno di sinistra, un Alej Begovic che gioca nel ruolo dove adesso spesso gioca McKennie,
1: e
0: no?
1: Secondo me potrebbe essere una cosa molto sensata.
0: Sì, anche perché col tiro che ha Alej Begovic messo lì davanti a passeggiare sulla linea dell'area,
1: è anche molto giovane ancora, quindi ha sicuramente molto ancora da imparare, ma ha talento.
0: Credo, ti dico la verità, che la lettura di Spalletti su Alej Begovic sia correttissima, e anzi tra l'altro recupereresti anche McKennie a fare il suo mestiere,
1: esatto.
0: No? Perché McKennie lo si sta usando da anni ormai in tante posizioni che spesso non sono la sua, che dovrebbe essere la classica mezzala, ma anche lì se non giochi col centrocampo 3 la mezzala non la puoi fare, però McKennie gioca alto, a basso, a destra, a sinistra, in mezzo, insomma è un
1: tutti
0: giocatore,
1: tutti i giri McKennie, sì, da qualsiasi parte
0: forse,
1: del campo,
0: guarda, io ho visto fare credo veramente tutti i ruoli fino adesso tranne forse il difensore centrale, perché il terzino tra virgolette,
1: sì,
0: l'ha fatto sia a destra che a sinistra, l'esterno l'ha fatto sia a destra che a sinistra, ha fatto anche la punta l'anno scorso quando c'era Vlahovic infortunato,
1: sì,
0: ha giocato sulla tre quarti, ha giocato in mezzo, credo che veramente ha tolto il portiere chiaramente.
1: Prossimamente lo vediamo anche parare,
0: che tra l'altro secondo me arrivando dal football americano potrebbe anche non essere così malvagio, però insomma effettivamente almeno lo si recupererebbe a fare quegli inserimenti, perché poi se lui gioca già vicino alla porta non ha l'arrivo da dietro, no? Ovviamente, perché è già più vicino. Andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
0: minuti, torniamo in studio con tutte le ore che vuoi insieme fino alle 16, nuovo orario tra l'altro questa stagione per non più 13:15 ma 14:16, sempre Dario Ghiringhelli, Veronica Vigneri in studio, Tullio in regia. E, ci sono dei vocali, no? Mi dicevi Tullio che possiamo ascoltare dei vocali, abbiamo dei vocali, sentiamo i vocali allora, poi andiamo dal nostro ospite.
7: Buon pomeriggio Dario Ghiringhelli, sono Diego dalla provincia di Bologna.
0: Ciao Diego.
7: Congratulazioni per Radio Bianconera,
0: grazie.
7: Lo staff. Volevo dirvi una cosa, che la Juve, anche senza Yildiz, ha dimostrato, vedi Atalanta e NAC, di essere una signora squadra, dove Muani ha fatto la differenza in entrambe le partite comunque. Io credo che Yildiz sia una punta, però esterna, laterale, deve essere non laterale, deve essere defilato sulla sinistra,
0: sì,
7: ecco, un'ala sinistra più che punta, dove gioca Yildiz adesso, dove gioca Yildiz, ecco. La punta è Woltemade, noi le abbiamo le punte, Woltemade e Milik, sono quelle due lì, Poi non so, l'allenatore deciderà lui chi debba giocare. Io non sono l'allenatore della Juve, ecco. Però penso che abbia dimostrato di giocare meglio Moni defilato sulla sinistra piuttosto che punta centrale.
0: E sono d'accordo, Diego. Infatti, guarda, è quello che dicevamo proprio poco fa, cioè che Colomoni ha giocato la sua miglior partita non da punta, esatto. Proprio quella con l'Atalanta, no? C'è un pochino questo forse equivoco tattico per cui la Juve ha speso tanti soldi per Colomoni, per un giocatore che di fatto poi non è quello che forse chiedeva davvero Spalletti, o meglio Spalletti voleva Colomoni ma ne voleva anche un altro che fosse la famosa punta centrale che ci hanno spacciato Voltemade per esserlo, però poi in realtà è venuto fuori che anche Voltemade è più una seconda punta, cioè più uno di raccordo del gioco che non un finalizzatore, e a noi manca il giocatore, quello che faccia quei 15, 18, 20 gol sogniamoli a stagione, perché effettivamente ci manca tanto. Si sono sbloccati finalmente anche i messaggi, avevamo un problema anche sulla messaggistica, oggi è giornata un po' particolare. E sempre su Colomoni, così sentiamo anche in contraltare a Diego cosa ci dice Albino da Morciano. Buon pomeriggio, continuiamo a lamentarci di Colomoni, si continua a dire che costerà 100 milioni, no 100 milioni no Albino, 5, beh se conti gli stipendi, sì diciamo che Colomoni sono 38, più gli oneri accessori siamo intorno ai 42, più bonus facili 45 sicuri, poi ci sono 4-5 milioni che potrebbero portarlo a 50, ma vorrebbe dire che la Juve ha vinto lo scudetto, quindi tutto sommato quelli lì sono quelli che darei più volentieri in assoluto. Sicuramente diciamo 40-45 milioni di sicuro per 5 anni, è un discorso secondo me da vedove di Vlahovic, che ha segnato 68 gol in 4 anni e mezzo ed è costato sempre per 4 anni e mezzo circa 160 milioni. Ma quanto ci sono costati questi gol? Inoltre aveva due piedi come due ferri da stiro, e che caspita, i calcoli sono questi, forse avrebbero dovuto giocare assieme, e questa era un'ipotesi, Albino, guarda che l'idea di vedere Vlahovic e Colomoni, così come Colomoni è un'altra punta, non era così, infatti per quello ti dicevo, secondo me Spalletti voleva qualcun altro da affiancare a Colo, che effettivamente fa più l'esterno che non la punta, anche contro il NEC ha fatto prima l'assist e poi il gol, sì. Perché comunque evidentemente si trova bene da quella partita. L'assist mi sembra per il gol di Celik, se non ricordo male. Quindi
1: sì, mi pare di sì. Posso dire una cosa?
0: Devi.
1: Posso? Manca un po' Vlahovic.
0: No, a me no.
1: No, perché tu eri sempre un poco traditorio con Vlahovic.
0: No, io ero dell'idea che nell'andare a spendere tanti soldi per andarne a comprare un altro, forse si poteva ragionare su. Però non con le pretese che aveva lui, che erano quelle di mantenere fondamentalmente lo stipendio che aveva.
1: A livello personale assolutamente no, ma a livello di giocatore secondo me un po' la sua mancanza si sente.
0: Ma non lo so, perché poi in realtà anche l'anno scorso, anche quando c'era Spalletti, poi non è che abbia, non lo so, a me non è che facesse impazzire, ti dico. Ero dell'idea che per andare a spendere tanti soldi da un'altra parte non valesse la pena, per andare a ridargli quello stipendio lì, dopo oltretutto vabbè lasciando a parte le dichiarazioni, tutto quello che dicevi tu, non aveva senso, perché poi di fatto il rinnovo che lui aveva richiesto era di un contratto base più basso ma con un bonus che di fatto spalmato sugli anni lo riportava a prendere quei soldi lì, quindi secondo me non aveva senso. Ti leggo io questo messaggio pur essendo breve, perché Pierluigi da Casalpalocco ti fa i complimenti. Dario non tradisce mai, incantevole l'ospite, bianconere elegante, garbata nella voce, splendida ragazza, vedi, ci ho azzeccato oggi per Luigi. No, in realtà, insomma, sì, ma a me fa piacere anche quando fate chiaramente i complimenti alle mie co-conduttrici, perché più che ospiti per me siete co-conduttrici. Terry, grazie, sei carina, dice non ci sono vocali perché i nostri amici non conoscono il tuo nuovo orario, buon sabato pomeriggio, ciao Veronica e ciao grande Tullio, ti salutano la nostra Terry, Tullio che ti saluta, 14:16, se guarda.
3: Ciao Terry.
0: L'avevamo effettivamente appena ricordato, neanche a farlo apposta. Forza Onore ci dice: evidentemente anche i tedeschi lo vedono come attaccante centrale. Veronica, ti amo per quello che hai detto su Vlahovic. Manca e come Dusan lì davanti. Forza Onore era un grande. Abbiamo litigato tra virgolette tanto con lui via etere proprio per la questione Vlahovic. Sì, e guarda, lo vedo talmente tanto centrale che poi l'altra sera contro non so con chi stesse giocando la Germania si è mangiato un gol che sembrava
1: quello. Sì, ho visto, mamma mia.
0: Era la fotocopia di quello di Colo. Colomoni contro il Frosinone della prima giornata, no? Più o meno alla stessa distanza dalla porta, la palla che Sdeng presa col piattone che finisce in curva.
1: Ho
0: ecco,
1: visto.
0: Che erano gli errori che faceva anche Vlahovic, così adesso mi faccio insultare da forza onore, perché oggettivamente, ragazzi, quei gol, cioè un attaccante quei gol lì non li sbaglia, o se li sbaglia, anche Haaland ogni tanto sbaglia quei gol lì, però gli altri 19 li butta dentro anche facendo delle cose incredibili, no? Ci sta a fare quell'errore lì, però poi gli altri li devi, cioè, devi metterli assolutamente, assolutamente dentro. Tullio, ti chiedo se abbiamo l'ospite, adesso lo chiamiamo, grazie. Così andiamo con il nostro primo ospite di giornata. Dunque, ad oggi non si è ancora capito chi ha voluto Colomoni, Spalletti o Carnevali, per cucire i rapporti col Paris Saint-Germain. Secondo me il direttore, ma non lo so, Tiziano, perché in realtà Colomoni la Juve l'ha cercato anche a gennaio dell'anno scorso.
1: Ed è tanto tempo che lo cercavano.
0: Nel senso, Spalletti a gennaio mm-hmm. c'era già, Carnevali no. Quindi, secondo me, a Spalletti comunque Colomoni piaceva. Non credo che avesse l'idea di andare a spendere effettivamente tutti quei soldi. Però piace, evidentemente piace a tanti, perché Tudor lo rivoleva, sì. Ed è stato un po' anche il motivo poi per cui ci sono state anche le discussioni interne. E Spalletti adesso lo vuole, Motta forse, c'era già Motta forse all'epoca, sì, perché Motta, quando è arrivato Colomoni la prima volta, arriva a gennaio dell'anno di Motta. Evidentemente sto giocatore piace, perché tutti gli allenatori che ci sono stati alla Juve l'hanno voluto. Non lo so. Io so, però, quello che so e che sappiamo tutti è che Spalletti voleva anche un altro giocatore, una punta. Ce l'abbiamo? Abbiamo Jacopo Desiderio, J-Land. Ciao Jacopo, ben ritrovato su Radio Bianconera.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.
0: Jacopo, mi sono tenuto da chiacchierare con te sul tema ovviamente degli acquisti, no? Perché con te di solito di quello parliamo, e stamattina è uscita una sfilza, un po' il taccuino della lista dei desideri di Carnevali, con tanti nomi di giovani italiani di cui insomma magari si parla poco, perché qualcuno non è neanche nel giro della nazionale, e ce ne sono davvero tanti, tra cui anche quel famoso Leoni che andò all'epoca al Liverpool, ma che poi di fatto non ha praticamente mai giocato per l'infortunio. Non so se hai avuto modo di leggere quali sono questi nomi. Se non l'hai fatto, ti dico che tra questi c'è anche il tuo grande pallino Ignacio del Borussia Dortmund.
8: Beh, meraviglioso. Che poi mi sa, non ho capito ancora perché non ha debuttato, diciamo, in queste partite di National League. Perché insomma lì il rischio di giocarsela poi col Brasile in una potenziale convocabilità futura
0: certo.
8: è comunque un rischio presente, che io spassionatamente eviterei, perché ritengo essere il ragazzo un profilo di assoluto valore, di primissimo livello, è un 2008 davvero davvero con delle qualità eccezionali. Quindi detto questo, insomma, su Ignacio il mio giudizio, la mia opinione, ormai la conoscete, la conosci molto bene. Per quel che riguarda Leoni, che mi citavi prima, io insomma la lista non l'ho letta, però mi rifaccio ai nomi che mi stai facendo te. Leoni sarebbe secondo me un'operazione interessante, nel senso che lui quando andò dal Parma al Liverpool era comunque in grandissima ascesa, tant'è che Arne Slot, il manager del Liverpool dell'epoca, ha comunque manifestato sempre grandissime aspettative nei confronti di un giocatore ancora molto giovane. Poi, insomma, sfortuna, infortuni, tutta una serie di cause ne hanno evidentemente rallentato questa ascesa, questo processo di crescita, e credo che non soltanto, diciamo, nello specifico potenzialmente per la Juve, ma per il calcio italiano sarebbe importante tentare di riprendere in mano il destino di questo ragazzo, perché come difensore centrale può essere un difensore molto molto spendibile per le nazionali dei prossimi anni, quindi l'augurio è sicuramente questo per un giocatore come Leone.
0: Guarda, io ce l'ho qui davanti la lista, magari te la leggo così me li commenti uno per uno, però prima parto da Gianni, come sempre, che ci segue ovunque, il nostro Gianni da Vallo Lucania.
8: Un caro saluto a Gianni.
0: Che ti dice, volevo chiedere a Jacopo un parere su Brobbey, il ragazzo olandese del Sunderland a cui la Juve parrebbe essere interessata. A me piace tantissimo dai tempi dell'Ajax, forza fisica dirompente in mezzo all'area, però a mio parere è più adatto per una squadra che gioca con due punte vere d'area, tipo l'Inter. Non segna molto.
8: Non segna molti gol,
0: ma ne farebbe fare tanti al proprio compagno di reparto. Però ce li abbiamo già, forse, questi che farebbero fare i gol al compagno di reparto che manca, no, Jacopo?
1: Forse ne abbiamo
8: probabilmente sì. Io sottoscrivo perfettamente e totalmente il messaggio di Gianni sul giocatore, dimostra di conoscerlo davvero molto bene. Secondo me, lui come riferimento unico offensivo ha delle carenze, sì, ha dei limiti, tant'è che lui ha fatto anche molta fatica con l'Olanda ultimamente, proprio perché spesso e volentieri, secondo me erroneamente, però insomma il calcio è bello perché è opinabile, è stato impiegato, è stato utilizzato come unico riferimento offensivo sempre con due attaccanti esterni. Quindi questo è un modulo che secondo me per le sue qualità non è perfettamente confacente. Discorso diverso sarebbe un attacco a due punte, un 3-5-2, come per esempio anche quello dell'Inter, è un giocatore che per esempio nei quattro attaccanti, nei quattro slot dell'Inter ci potrebbe stare benissimo. Giocatore forte che comunque anche all'Ajax secondo me aveva fatto vedere delle cose molto interessanti, ha avuto un processo interessante, stimolante, il passaggio in Premier League sicuramente è importante in questo momento per qualunque giocatore al mondo, quindi è chiaro che anche qui l'ascesa per adesso è senz'altro positiva e potrebbe essere per l'Italia in generale anche questo un nome, perché no, sicuramente da monitorare con delle qualità.
9: Senti, non ti chiedo di Romano perché ne abbiamo già parlato l'altra settimana, lo stesso anche di Palmisani, però insomma in questa lista ci sono anche, te ne leggo due così magari li mettiamo insieme, Marc Andalli che insomma è attualmente al Genoa e Lipani del Sassuolo.
8: Sì, Lipani devo dirti fa parte secondo me di uno dei centrocampi a livello di squadre medio piccole della Serie A che in questo momento sta facendo vedere le cose migliori, che è quello del Sassuolo, perché c'è Torsvet, c'è il nostro Azic, c'è Bacolà, c'è davvero tanta qualità e tanta anche versatilità se vuoi, quindi Lipani è molto considerato da Aquilani, anche lui è ancora molto giovane, quindi è senz'altro un nome che si sta facendo bene le ossa in Serie A, che si sta conquistando il suo spazio, quindi questo è il giudizio che mi sento di dare in questo momento su Lipani. Ricordami gli altri, gentilmente, scusa.
9: Marc Andalli.
8: Sì, Marc Andalli, braccetto del Genoa, giocatore di grande struttura, di grande forza fisica, di grande prepotenza fisica.
9: Sì.
8: Più ideale, secondo me, a una difesa a tre. Lui è perfetto per il sistema di De Rossi, tant'è che il livello superiore che ho visto da questo giocatore fino adesso e proprio nell'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, da quando De Rossi è diventato allenatore del Genoa, quindi anche lui penso che sia un 2002 o 2003, ancora giovane, ed è anche lui un giocatore sicuramente che sta trovando grossa affidabilità e credibilità nel nostro campionato di Serie.
9: Senti, c'è un giocatore che io in realtà non conoscevo, che ha la doppia nazionalità, che effettivamente col Sassuolo mi ha abbastanza impressionato, me l'ha fatto notare mio fratello che ha l'occhio lungo, che è Cinquegrano. Ti piace Cinquegrano?
8: Sì, devo dirti di sì, devo dirti che ha conquistato penso la titolarità ormai indiscutibile a discapito anche di giocatori navigati come per esempio Volukiewicz,
9: sì,
8: ex Toro tra le altre, e come per esempio anche Van de Brent che loro hanno preso dal Como, che è un terzino comunque che giocava a Salisburgo con esperienza anche nelle coppe europee, cioè un profilo senza dubbio importante, in orbita del gruppo Red Bull, quindi un po' Salisburgo-Lipsia, no? Sì. La coppia di squadre della Red Bull. Quindi insomma non mi aspettavo sinceramente che Van de Brent si sedesse in panchina, merito di questo ragazzo che parte da difensore centrale, però si sta scoprendo estremamente adattabile al ruolo anche di terzino a quattro, con anche grande confidenza nel proporsi, nel provare a creare gioco, nel provare anche a chiudere l'azione spesso e volentieri sul secondo palo, sul palo lungo quando i cross arrivano da sinistra. Si spinge anche molto in avanti, è un terzino moderno che mi ha sicuramente stupito, mi ha lasciato delle ottime sensazioni in questa prima giornata.
9: Senti, ieri ho letto un articolo che diceva una cosa che insomma anche con te diciamo da parecchio tempo, no? Del fatto che la Cremonese ha dovuto insistere parecchio per avere Licina in prestito, perché la Juve stava già ragionando, no, di farlo comunque passare abbastanza stabilmente in prima squadra, sicuramente con degli spazi di gioco minori rispetto a quelli che sta trovando alla Cremonese in Serie B, però insomma la sensazione è che la Juve comunque punti tanto su questo ragazzo.
8: E direi che fa molto bene. Io mi sono permesso di come dire indicare, valutare questa operazione in uscita, ovviamente in prestito, come non positiva, perché credo che questo giocatore doveva restare alla Juve già quest'anno, perché avrebbe avuto, è vero, meno occasione a livello di minutaggio, questo mi pare evidente, però insomma avrebbe avuto già un assaggio di quello che poi sarà il suo futuro quindi competizione europea, Europa League, avrebbe potuto trovare un buono spazio secondo me in Europa League lui quest'anno, anche in campionato. È un giocatore di primissimissima fascia, cioè a noi ieri ha fatto gol Olise, no? A me lui mi ricorda un po' quel tipo di giocatore lì, con una tecnica sopraffina, piede sinistro fatato, e quindi per me, ripeto, lui è a livello di Yıldız, a livello di Alaibegovic, cioè è un giocatore che spero sarà un grandissimo punto di riferimento della Juve, già a partire probabilmente, perché no, dalla prossima stagione.
9: E a proposito di prossima stagione, Giancri ci dice, ci chiede cosa ne pensi della doppietta di Azic.
8: Beh, Azic, ogni cosa che sta toccando in questi sì. mesi di stagione pare che si trasformi in oro, quindi come dire...
9: E purtroppo ne sappiamo qualcosa, no?
8: Ne sappiamo qualcosa, no, ma per dirti, no, lui la partita dopo Sassuolo-Juve va a giocare a Monza, incredibilmente, non capisco perché, Aquilani non lo fa partire titolare, mm-hmm. ha giocato Torsvet, entra forse gli ultimi 20 minuti, intorno al 70esimo sarà entrato, il Sassuolo fa gol negli ultimi 20 minuti, credo intorno al 78-80esimo, e fa gol lui, cioè anche dalla panchina sta trovando una continuità di rendimento offensivo, proprio materialmente in bonus fantacalcistici, mettiamola così, mm-hmm. che è impressionante, quindi sono lieto di constatare, l'avevo già visto, saluto Pietro ovviamente, che in nazionale sta continuando con questo favoloso trend di inizio stagione col Sassuolo, e anche questo è un'ottima cosa, perché magari, chi lo sa, potrebbe aver veramente trovato il cammino della sbocciatura, sì. no? della definitiva consacrazione, e anche lui tornando alla Juve il prossimo anno può ritagliarsi sicuramente uno spazio e una considerazione diversa rispetto a quella ad esempio della scorsa stagione,
9: tra l'altro in Serie A comunque, no? Che quindi un banco di prova ancora più importante, ancora più importante. Senti, invece, ultimissima questione, si sta rivedendo, ce lo diceva ieri Giulia proprio a bordo campo della partita che si è giocata alla Continassa con la Cremonese, e Cator sta ricominciando a giocare col pallone, sta ricominciando insomma ad allenarsi, quindi lo si dovrebbe vedere più che rivedere, perché non l'abbiamo ancora mai visto se non uno pezzettino di amichevole estiva in campo. Cosa ti aspetti da Hector, Jacopo? Può essere lui la soluzione al mal di gol della Juve?
8: Ma sicuramente può dare un supporto, cioè io continuo a mantenere assolutamente il giudizio che avevo di questa operazione, che è stata una delle primissime sì. quando appunto si concretizzò. Per me è un'operazione giusta, ragazzo giovane, italiano, si parla sempre, no, della colonia italiana che la Juventus deve sempre avere, sempre avuto anche nelle versioni passate e vincenti nella sua storia. Quindi sotto questo punto di vista confido e credo che Hector già quest'anno possa dare il suo contributo. È un giocatore forte, anche un giocatore che anche lui ha trovato già una discreta esperienza col Genoa in Serie A, e quindi mi dispiace che il suo inizio di stagione sia stato comunque condizionato da un infortunio che chiaramente quando sei all'inizio non voglio dire che pesa il doppio, ma ha un peso per un ragazzo di quell'età sicuramente molto significativo. Però insomma siamo ancora ad ottobre, c'è ancora tanto tempo per potersi far vedere e per cercare di trovare già la giusta ambientazione in un contesto sicuramente molto più complicato e molto più pressante rispetto a quello dove è stato nelle ultime annate, nelle ultime stagioni.
9: Prima di salutarti ti chiedo una battuta al volo sulla nazionale, non so se hai visto la partita ieri sera.
8: Sì, ieri sera sì.
9: Che sensazione ti ha lasciato l'Italia di Mancini?
8: Ma devo dirti, anche quella con la Turchia ovviamente, folgorante addirittura nel primo tempo, ieri secondo me è stato il giusto seguito mm-hmm. della partita importantissima, seria e molto molto credibile che era stata fatta in Turchia, quindi sono, penso, assolutamente soddisfatto. Credo che ci siano dei giocatori forti, mm-hmm. alcuni li ho visti già in questi giorni, Kayode è una roba spaziale a mio modesto avviso, altri non li sto vedendo in nazionale, spero di vederli presto, facevo riferimento per esempio a Inacio a inizio sì. collegamento, quindi abbiamo fatto una partita molto valida contro una delle tre nazionali più forti del mondo, poi sì. è anche un discorso di gusti molto relativo. E quindi penso che dobbiamo essere assolutamente felici, perché dopo un bruttissimo risultato all'esordio con il Belgio, sicuramente queste ultime due partite dimostrano che quel brutto inizio è stato subito penso a Cantona.
9: Senti, non ricordo, tu mi hai sempre parlato di un altro degli Esposito che non era Pio, non so se era Sebastiano Salvatore.
8: Sebastiano.
9: Che ieri comunque ha fatto una signora partita.
8: Io anche un po', a me piace un po' fare il provocatore.
9: Sì, sì, sì, cioè.
8: No? Quindi anche un po' provocatoriamente nei confronti del tifo più che altro interista che da un anno sta pompando ed esaltando con grande forza Francesco Pio. Ho sempre detto che Sebastiano, tra l'altro, era loro, iniziò sì. con l'Inter di Conte, se non ricordo male. Ho sempre detto che il giocatore è tecnicamente più forte della famiglia e penso che anche qui le ultime due partite viste in nazionale abbiano dimostrato che tecnicamente questo ragazzo ha dei valori sicuramente notevoli
9: e che si farà ulteriormente valere da qui in avanti. Jacopo, grazie mille come sempre per questa bella chiacchierata. Jacopo Desiderio, J-Land, buon weekend e a prestissimo come sempre. Torniamo a noi invece. Allora Giancri, tra l'altro, ci dice: io ho la farina, sei grano, in riferimento al 5
1: grano. Mi ha fatto molto ridere.
9: Al 5 grano, che è giocatore del Sassuolo di cui parlavamo poco fa. Prima di andare col notiziario, a parte che ci sono ancora dei vocali, vero? A questo punto li ascoltiamo dopo, tanto anche la prossima mezz'ora è dedicata a chiacchierare con i nostri amici da casa. Marco da Imola che dice: Dario, buon pomeriggio, bentornata alla tua fascia destra, che come la Juve è sempre ben presidiata. Insomma, Marco fa sempre complimenti alle mie, ribadisco, co-conduttrici. Fascia destra della Juve ben presidiata, è vero, perché effettivamente in questo momento lì grossi problemi sì. non ce ne sono, perché che sia con Seisau, che sia lo Zegrova che abbiamo visto fino adesso, e poi ti chiedo una battuta sulle parole di Zegrova, non so se le hai lette, che hanno fatto
1: ti saluto,
9: poi ci risentiamo ancora per un'ora, ma abbiamo il notiziario che arriva con le parole di Zegrova che gli hanno chiesto dopo la partita col Kosovo, mm-hmm. dove tra l'altro mi sembra anche che abbia segnato nei minuti finali.
1: Sì, ho visto che
9: gli hanno chiesto, gli hanno detto: ma l'Inter è più forte della Juve? E lui ha risposto: non lo so, ma la Juve è sempre meglio dell'Inter. La Juve è comunque meglio
1: Gobbo
9: dell'Inter.
1: Vero.
9: Quindi esatto. Quindi queste sono quelle cose che ai tifosi ovviamente piacciono tantissimo. Allora andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra poco parlando di Zegrova e coi vostri vocali.
10: Tutta la Juve che vuoi.
11: Tutta la Juve che vuoi.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
16: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Tutta la Juve che vuoi.
11: Tutta la Juve che vuoi.
9: Le 15:06, torniamo in studio per la seconda ora di Tutta la Juve che vuoi di oggi, sempre sabato 3 ottobre 2026, sempre Dario Ghiringhelli e Veronica Vigneri in studio, Tullio in regia. Vedi, lo sapevo che io scatenavo i nostri amici da casa con questa dichiarazione di Zegrova. Allora, Il Jordi 96 su Twitch ci dice grande Edon. E poi Gianluigi D'Ambrosio, questo lo faccio leggere a te. Che
1: buongiorno,
9: così...
1: bella gente. Bravi, parliamone delle parole di Zegrova. Io lo sapevo che non avrebbe deluso. Gianluigi.
9: Gianluigi, che è diciamo l'ideatore, il curatore, il portatore, diciamo così, della pagina Inchiostro Sportivo, quindi anche spesso il nostro ospite telefonico, aveva, tra virgolette, anticipato, previsto l'arrivo di Zegrova. Abbiamo anche un video, proprio un estratto, che si può trovare ormai dell'estate scorsa sui social, su Instagram di Radio Bianconera, in cui lui diceva che sperava che arrivasse Zegrova alla Juve, e nel giro di poche settimane poi effettivamente è arrivato. L'anno scorso oggettivamente è partito fortissimo, poi sì, l'abbiamo un po' perso. Quest'anno invece sembra di nuovo tornato un pochino, diciamo, su quelle che dovevano essere le sue condizioni standard, diciamo, no? Il suo livello standard di giocate. Sono andato a cercare nel frattempo le dichiarazioni, perché ve le volevo leggere in maniera più corretta. Allora, se siamo più forti dell'Inter non voglio parlare di questo, però la Juve è sempre meglio. Questa è la cosa iniziale che dice. Poi ha detto: fuori dalla lista per l'Europa League è una scelta di Spalletti, farò del mio meglio, rispetto ogni decisione. Sono davvero felice di essere la Juventus, è un privilegio per me farne parte, darò il meglio di me ogni volta che scenderò in campo. Sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande, non volevo lasciarla così. Quindi queste sono le dichiarazioni rilasciate a Sport Mediaset, tra l'altro, così citiamo anche la fonte, come è giusto che sia, della notizia e delle interviste, appunto nell'immediato post partita della gara di Nations League dell'altro giorno. Quindi, insomma, gobbo vero, verrebbe, sì, da dire, no? Gobbo vero, come sembra anche gobbo vero Neto, che è tornato con tanta voglia di Juve, sì, con, insomma, anche l'aneddoto, no? Che stava guardando la Coppa Davis, arriva la telefonata, con l'emozione quasi del ragazzino, nonostante i suoi ormai 37 anni, no? Quindi la gioia, e dice la Juve è cambiata tantissimo, cioè in questi 10 anni, nonostante i cambi societari, ha trovato comunque un'evoluzione incredibile all'interno del, insomma, anche della società, della squadra, probabilmente anche dei campi, di allenamento. E quindi, insomma, diciamo che c'è un po' più di juventinità,
1: sì,
9: forse in questo momento
1: è
9: in
1: la
9: campo.
1: Cosa più importante, sì, ancora, sì, prima del fisico, se non c'è la mente, se non c'è la passione, se non c'è il cuore in campo,
9: brava, questa è proprio una cosa, sì, è una cosa che serve veramente tanto. Leggo il messaggio di Doni: grazie, sei sempre super carina. Lunedì 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti, siccome purtroppo non sarai in onda, noi lunedì non ci sono, Doni, volevo fare i migliori apprezzamenti all'insegnante per eccellenza, addirittura. Doni, ti ringrazio, ma dovresti conoscermi come insegnante perché i miei allievi non so se la penserebbero come te, però ti ringrazio, perché dici, i tuoi studenti sono fortunati ad avere in una materia importante e interessante come scienze un prof del tuo spessore, quindi si ricorda anche che insegno scienze. Grazie Doni, ti mando un cuoricino, perché mi viene proprio dal cuore di risponderti in questo modo. Fabio D'Alessandria: ciao Dario e Veronica, per me Vlahovic sarebbe stato il centravanti perfetto per questa Juve, quindi d'accordo con te, ma non a quelle condizioni economiche, quindi d'accordo con me,
1: 50-50
9: siamo d'accordo tutti, decisamente insostenibili. Detto ciò, io mi tengo comunque stretto con Lomoni, che sa giocare bene a calcio e presto si sblocherà anche a livello realizzativo, ne sono sicuro. Ma Fabio, io lo speriamo tutti, no? Perché è chiaro che la speranza è che lui possa diventare effettivamente quell'attaccante di cui la Juve ha bisogno, e che in realtà ci ha fatto un po' intravedere, no? Quei primi 6 mesi, sì, di quando arrivò in prestito, segnava ogni minuto.
1: Secondo me le qualità ce le ha, questo è senza ombra di dubbio. Forse ha bisogno di un po' più di, tra mille virgolette, carattere, personalità,
9: può darsi, può essere che forse gli manchi. Lui, secondo me, un po' quel gol sbagliato in finale con l'Argentina
1: da
9: qualche parte gli gira ancora un po' per la testa, perché quello valeva una Coppa del Mondo, cioè quel gol lì avrebbe fatto vincere la Coppa del Mondo alla Francia e a se stesso, chiaramente. In quella stessa partita ce n'era un altro che comunque gioca da noi, che è Nico Gonzalez, no? Per cui noi un campione del mondo in realtà in questo momento in campo, in rosa se non altro, ce l'abbiamo abbastanza anche in campo, perché c'è da dire, sì, che è tornato decisamente grintoso ed è uno di quelli che secondo me serve di più alla Juve in questo momento, anche proprio per quella grinta, quel cuore. Io vedo Nico Gonzalez molto focalizzato sulla Juve, no?
1: Quando... molto juventino.
9: Sì, sì, sì, nel senso che sinceramente non me l'aspettavo, cioè con tutto il racconto che ci hanno fatto quest'estate, lui che voleva stare per forza all'Atletico Madrid e sembrava che si sarebbe incatenato pur di tornare all'Atletico Madrid, non me lo aspettavo così coinvolto nella squadra, nell'esultare anche quando segnano i compagni, no? Cioè quelle
1: è vero.
9: Su quelle situazioni, ecco, il Vlahovic di turno, così forse onore mi insulta,
0: cioè o segnava lui e quando segnavano gli altri sì, era contento, ma un po' come Ronaldo, sì, se vuoi, no? Invece vedo Nico insieme agli altri che effettivamente proprio esulta anche della vittoria e non soltanto della prestazione personale. Ci sono dei vocali da ascoltare, vero Tullio? Cominciamo a sentirne qualcuno, così sentiamo anche le vostre voci.
7: Buon pomeriggio Radio Bianconera, ciao Dario, congratulazioni per la trasmissione.
0: Grazie.
7: Sono Diego da Bologna,
0: Diego,
7: dalla provincia di Bologna. Volevo dire che la Juve ha dimostrato di sapere essere una signora squadra anche senza Yıldız, perché comunque ha le alternative. Io vedo molto meglio Muani defilato sulla sinistra, come ha giocato contro l'Atalanta, e contro il Neckli, che da prima punta, perché lo sappiamo già tutti che non è una prima punta. Lui allora non bisogna aspettarsi tutte le partite chissà che cosa da lui, che non è una prima punta. Cioè qui è stato comprato Walter Made a fare la prima punta.
0: Sì, perché con un doppio problema però, perché in realtà è vero che con Umani rende meglio lì, ma non puoi togliere Yıldız per far giocare con Muanino. Anzi, perché tra l'altro il paradosso è che poi Yıldız quando gioca lì segna di più di Kolo, perché è vero, l'anno scorso non ha segnato tantissimo, è una delle cose che gli è mancato, ma nella seconda parte della stagione era anche mezzo infortunato, no? Solo che si crea questa anomalia tattica per cui adesso hai tre giocatori che dovrebbero giocare sulle stesse mattonelle, che sono Yıldız, Alaybegovic e Kolo Muani. Detto che Alaybegovic forse, dicevamo prima, forse lo sposterà un pochino più centrale, e non hai la prima punta, perché anche Voltemade di fatto non è una prima punta, e lo abbiamo visto, lo abbiamo scoperto, e ormai ce l'hanno più o meno detto anche tutti. Qualcuno prima in chat su Twitch scriveva: ah, ma la Germania lo fa giocare in attacco perché vede come lo fa giocare la Juve. Ma no, nel senso che c'è pieno di nazionali che prendono i giocatori e li fanno giocare in altri ruoli, no? Non è che giocano, per esempio, io ricordo un come si chiama, Cuadrado, che con la nazionale giocava addirittura centrale di difesa a volte, no? E da noi faceva l'esterno alto d'attacco. Per cui, lo stesso con Meiners in nazionale, ha giocato spesso centrale di difesa, già quando invece all'Atalanta spaccava tutto, e noi purtroppo non l'abbiamo più visto come centrocampista. Quindi insomma, a noi manca la punta, ragazzi, cioè, c'è poco da fare, possiamo girarla come volete, ma ci manca la punta, l'Autaro Martinez di turno. Mi spiace citare sempre gli interisti, se volete il Malen di turno, lo Scamacca di turno, per dire, no? Mm-hmm. Cioè, Spalletti è un anno e mezzo che fa la descrizione di Scamacca. Ne voglio uno alto, grosso, che tenga i palloni in area, e noi non ce l'abbiamo. Alto ce l'abbiamo, grosso no, perché volte ma è così, e tra l'altro gioca con le maniche lunghe, che sì, ci sono 75 gradi. Io quando l'ho visto entrare con le maniche lunghe l'ultima volta in campo ho detto: ma che cosa succede?
1: La prima di campionato ci saranno stati penso 30 gradi, poi lui con le maniche lunghe.
0: E lui la manica lunga, boh, e poi c'ha ste gambettine secche, e oltretutto di testa non ne prende una, no. Perché io l'ho visto contro il NEC, al di là dell'aver fatto il rigore, no, ha fatto due cose buone: il rigore e l'azione forse proprio del gol di Kolo Muani, perché lui arriva dall'attacco, fa una sponda, mm-hmm, arriva la palla, fa la sponda per, mi sembra, Çelik, che manda Kolo Muani nello spazio, e poi Kolo Muani va a fare il gol. Quindi quella è un tipo di azione, diciamo, effettivamente da punta, ma da punta sempre di raccordo, no? Cioè i gol, secondo me, da Voltemade ne vedremo pochi, e la sensazione ce l'ho ancora di più dopo che gli ho visto colpire un pallone di testa, non mi ricordo se su un calcio d'angolo o se su una punizione laterale.
1: Ho capito perfettamente quello che stai dicendo.
0: E colui salta a due, sì, metri dalla porta, e invece che fare il movimento per colpire di testa fa come i bimbi piccoli, no? Come i compagni di mio figlio che c'hanno 10 anni, che salta, chiude gli occhi e si fa colpire dalla palla sperando che la palla vada in porta, e la palla non va in porta, guarda un po', perché non le dai la direzione. Quindi anche sta roba, che lui è altissimo, ha una spanna più alta di tutti gli altri, però di testa non ne becca una. Non lo so, a me ancora deve completamente convincere Voltemade, se devo dirvi la verità. Giacri ci dice: ci manca un Gonzalo, ne hai citato uno scarso.
1: Chiedere poco, diciamo, no?
0: No, io ragionavo su quelli che ci sono ancora adesso. Forse Gonzalo in questo momento, messo in attacco nella Juve, segnerebbe di più di quelli che abbiamo. No, tra l'altro, a proposito di gente che ci manca, ieri scherzavamo con Giulia sul fatto che nel finale della partita dell'amichevole di ieri mattina c'erano in campo Montero e Marchisio, che faceva un'impressione pazzesca sentire Montero e Marchisio in campo con la Juve. Detto che, come sottolineava anche Giulia, in realtà i papà non hanno giocato insieme, mm-hmm, perché Montero era decisamente prima rispetto a Marchisio, però insomma leggere quei nomi in campo contemporaneamente effettivamente era un pochino strano. Terry ci dice: niente male le dichiarazioni di Zegrova riguardo alla squadra di Milano, la stessa freccettina data da Carnevali ai calciatori mister sul mercato. Insomma, sì, diciamo che ci ha tolto a noi tifosi un po' di soddisfazioni. Sentiamo Tiziano da Milano invece cosa ci dice.
1: E come ti dicevo, la settimana scorsa Elkan ha tirato fuori ancora tanti soldi. Speriamo sia di buon auspicio per tornare immediatamente a vincere.
0: Nel senso che si parla di 250 mm-hmm. milioni circa di aumento di capitale, di cui una sessantina da immettere subito per coprire il rosso del bilancio dell'anno scorso, che è intorno ai 65-66. I soldi in questo momento per fortuna non mancano. La cosa anomala è che comunque, pur avendo i soldi e la liquidità a disposizione, comunque per fare il mercato

0: Secondo me Spalletti è d'accordo con noi sulla questione dei tre
1: Ah,
0: in
1: vedi che allora
0: centrocampo. Probabilmente ci sta lavorando. Evidentemente, sai, una cosa è avere un'idea, no? Perché ovviamente è un'idea teorica quella che abbiamo noi. Mentre invece lui poi deve vedere le cose, deve vedere se quadrano.
1: Certo.
0: Quindi è ben probabile che ci stia lavorando. Mi rimane difficile pensare che Spalletti si sia, diciamo, incartato su questa idea di averne due, soltanto due mediani, quando è evidente che il centrocampo non funziona, non crea. E diciamo che senza Locatelli fa anche un po' fatica a fare filtro. Comunque, ragazzi, fino alla fine, sempre Forza Juve, Arcangelo da Londra.
1: Ciao Arcangelo, sì, intanto grazie anche per questo messaggio e insomma il ragionamento mi piace e mi piace anche la tua speranza del fatto che Spalletti stia effettivamente lavorando su questo cambio di modulo. Ci può stare, non lo do per scontato, no? Nel senso che
0: Assolutamente.
1: è un pensiero, ti ripeto, che abbiamo veramente in tanti, ma anche molti giornalisti addetti ai lavori, molti tifosi, come sai, ci hai dimostrato tu stesso. Effettivamente è vero quello che dici, è anche vero che anche per Douglas Luiz aver cambiato praticamente tutte le partite il compagno di banco per citare la scuola non è facile perché ha iniziato con Locatelli, poi una volta ha giocato con Mendes, una volta ha giocato con McKennie, una volta ha giocato con Sarr, che tra l'altro per quel poco che ho visto mi sta
0: Buono.
1: piacendo, vero?
0: Buono.
1: Ho visto illuminarsi l'occhietto di Veronica e quindi ovviamente anche insomma trovare le dinamiche e la quadra con un compagno di reparto sempre diverso non è semplice. Quello che rimane un po' negli occhi nella difficoltà difensiva di Douglas Luiz è proprio il gol di Hadžić, no? Cioè lui si ritrova praticamente con la porta spalancata, Douglas invece di andargli incontro gli sta a 4-5 metri, tant'è che Hadžić
0: Sembrava che gli dovesse far fare quel
1: a un
0: gol
1: certo punto
0: proprio.
1: gli dice: sai che c'è? Io tiro
0: Io
1: perché
0: devo tirare.
1: nessuno mi viene addosso e quindi lui quello è forse
0: Sì.
1: proprio l'esempio massimo delle difficoltà difensive di Douglas Luiz che non ha quell'istinto, ha sicuramente tante altre qualità, ma non quella della fase difensiva. Quindi ha bisogno di uno, se non potenzialmente due giocatori vicino che lo possano coprire e spalleggiare. Altro vocale? Ce l'abbiamo? Andiamo.
2: Ciao Dario, Marco da Imola che
1: Ciao
2: mando
1: Marco,
2: con
1: buongiorno.
2: vocale.
1: Vai, vai.
2: Sembrano tante le cose da parlare della nostra Juve, ma tre. La prima, Cambiaso
1: Vai.
2: ha bisogno di uno psicoterapeuta perché
1: Addirittura.
2: deve ritornare sulla terra e capire che bisogna sudare e faticare per meritarsi la maglia. Due, uno di 1,98 m. Che non colpisce la palla di testa, gli
1: Parliamone.
2: faccio colpire in allenamento tanti di quei colpi di testa che la sua
1: Hai
2: capigliatura
1: ragione.
2: diventa rapato, diventa, perché è impossibile. È impossibile. Deve imparare, punto. Terzo, forza Juve. Ciao Dario, Marco da Imola.
1: Bello,
0: Mi
1: il
0: piace la pausa
1: te
0: teatrale che ha creato
1: esatto, la
0: questo
1: suspense. Grande Marco.
0: suspense.
1: Allora, andiamo con Veronica proprio sulle due cose che ci. Vabbè, insomma, sui colpi di testa di Voltemade direi che ci siamo. Tra l'altro, ieri anche dicevamo con Giulia, abbastanza impressionante, c'è un ragazzo della Next Gen che si chiama Corradi, che ieri è entrato in campo, tra l'altro fa il difensore centrale, e di primo acchito sembrava Voltemade, che però non poteva essere ovviamente perché era con la nazionale tedesca, in più faceva il difensore centrale, non l'attaccante, però era abbastanza impressionante. E sulla questione Cambiaso, purtroppo, Marco, ne parliamo non solo da questa stagione, tra l'altro, no? C'è un'involuzione enorme quella
0: Assolutamente.
1: di Cambiaso. Adesso in più arriva anche da un infortunio, quindi ci metterà un po' di più.
0: Io non mi voglio esprimere su Cambiaso.
1: Nel
0: No,
1: senso che?
0: non mi voglio
1: Che
0: esprimere.
1: ne
0: Negativo.
1: pensi troppo
0: Penso
1: male?
0: male, sì. Non sono laureata in psicologia per il momento, quindi non voglio psicanalizzare
1: No,
0: Cambiaso.
1: sta diventando un problema perché di fatto da quella che era una risorsa importante per la Juve sta diventando quasi un peso, nel senso che adesso è palese che come terzino non lo puoi più mettere.
0: Togli quasi.
1: Esatto, tu dici a dire proprio un
0: Toglie
1: peso.
0: quasi.
1: No, allora, come terzino in questo momento non puoi togliere Çelik per mettere Cambiaso, conoscendo l'ultimo Cambiaso terzino e vedendo come sta giocando Çelik adesso, che è in questo momento insostituibile. Ieri Spalletti l'ha provato a centrocampo in una specie di ruolo da forse da mezzala, da interno di centrocampo, e non ha funzionato neanche contro una squadra di Serie B. Quando lo mette esterno alto a destra, però sai, esterno alto a destra come lo usava già Spalletti in nazionale, e lo dicevamo prima, lì hai Conceição, hai Zegrò,

0: Hai volendo Nico che può giocare, può partire da sinistra per accentrarsi, e insomma lui diventa la quarta scelta. Diventa difficile andare a recuperare un giocatore se poi non accompagna la fiducia con le prestazioni, per
1: Esatto.
0: cui diventa complicato. Ti piace Cambiaso? No, quello che sto...
1: Devo
0: cioè ti
1: ripeterlo?
0: piaceva se non... No,
1: No,
0: non ti è mai
1: non mi è mai
0: piaciuto? Ok,
1: piaciuto.
0: almeno sei un
1: No,
0: altro...
1: sono rimasta coerente con il mio pensiero. Non mi è
0: Ok,
1: mai
0: non ti è mai
1: piaciuto.
0: piaciuto, non ti è mai piaciuto. Giancri ci dice, Sarr è il nostro qui da centrocampo insieme a Douglas Luiz. Ecco, torniamo su Sarr perché prima ti ho visto luccicare un
1: No,
0: pochino gli occhi, non
1: interessante,
0: è
1: interessante
0: male,
1: perché non me l'aspettavo sinceramente. Quando l'ho visto in campo ho detto, oddio,
0: vero? No,
1: buono,
0: tra ha
1: bravo.
0: una bella gamba, un bel piede perché nella partita, forse non so se con l'Atalanta, manda con Umanin in porta, poi arriva, forse Carnesecchi riesce ad anticiparlo e non riesce a segnare, però insomma mi è piaciuto veramente tanto. E al punto che ho detto, adesso l'abbiamo visto forse neanche due partite, no? Perché ha
1: Sì.
0: fatto un pezzo di una, un pezzo dell'altra. Però, se questo è veramente il Sar che ci sta facendo vedere,
1: È
0: è
1: interessante.
0: interessante e porterà via il posto Turam? È la mia domanda che mi sono
1: No,
0: fatto. Tu dici di
1: secondo
0: no.
1: me non ancora, ma per il fatto che è ancora molto giovane. Quindi secondo me deve ancora effettivamente affiancare per un po' di anni un Turam
0: Ci sta, è
1: per
0: vero, sì.
1: apprendere
0: E beh, ma
1: meglio.
0: anche Turam non è che sia vecchissimo,
1: No, non
0: che
1: è
0: abbia
1: vecchio,
0: forse un
1: però comunque non è
0: paio
1: proprio un
0: d'anni in più.
1: ragazzino.
0: Sì, però insomma, sia... no, però ci può stare. A parte che purtroppo mi sembra che anche lui sia in prestito, quindi c'è il rischio
1: Sì.
0: poi alla fine della stagione di perdere tutti quelli che abbiamo in prestito e di ritrovarci tutti quelli che abbiamo dato in
1: Beh,
0: prestito.
1: oddio, se tornasse Azzi, cioè,
0: Ah, no, no,
1: sinceramente
0: se
1: io
0: torna.
1: sarei
0: No, no,
1: molto
0: adesso
1: contenta.
0: pensavo di Gregorio, se devo dirti la verità, che tra l'altro non sta giocando neanche in Inghilterra perché sta facendo il secondo al Sunderland. Allora, guarda, Operator Goose ci scrive: la Juventus cederà Yıldız per un'offerta da 100 milioni dell'Arsenal. Prendo questo messaggio perché nella nostra stringa che scorre lì sotto leggevo appunto del fatto che ancora il Real Madrid continua a essere interessato ad Azic. Eh sì, buonanotte a Yıldız, scusatemi. Allora, le offerte irrinunciabili in un certo senso ci sono sempre. Io ho venduto anche Zidane per quei soldi lì, no? Per cui sicuramente a un certo punto quel rischio lì c'è. Non credo che siano ancora maturi i tempi, a meno che la Juve non intraveda in Alajbegovic e nel Licina di turno già i potenziali eredi
1: Io la vedo
0: di
1: dura.
0: Yıldız. Anch'io, anche perché gli hai dato la 10, che comunque è
1: Esatto.
0: una maglia importante, e l'ultima stagione non ha potuto dare tutto quello che avrebbe potuto, in questo momento nemmeno perché è infortunato. Non credo che siano ancora maturi i tempi per una cessione di Yıldız, detto che spero che non lo siano mai, perché secondo me è proprio uno di quei giocatori
1: Concordo.
0: a
1: Se
0: cui
1: non si fosse
0: bisogna
1: capito, concordo.
0: proprio attaccarsi in maniera importante per tecnica, per valore, per immagine anche, no? Perché comunque la Juve ha bisogno anche di quei giocatori lì, senza andare a toccare i mostri sacri come Del Piero, però Yıldız può essere un po' quel tipo di personaggio lì, se vogliamo. Quindi non penso che siano ancora maturi i tempi per questa ipotetica offerta, detto che... Ti dico, se viene comprato Gonzalo Ramos a 70 milioni di euro, se arrivano i soldi o dall'Inghilterra o dalla Spagna con i soldi che hanno, 100 milioni no, nel senso che voi ne dai 200. No, hanno spesi, mi sembra il Tottenham ne ha spesi 140 per Tonali, cioè se ne
1: Possibile.
0: vale 140 Tonali, Yıldız 150 me li devi dare, voglio dire. E Tonali sicuramente è un giocatore fortissimo, con più esperienza, però Yıldız ha potenzialità
1: Di crescita.
0: probabilmente ancora maggiori, no? Quindi, e poi forse potenzialmente in Inghilterra immagino che farebbe, credo, due gol a partita con i campi inglesi e tutto. Quindi non lo so, secondo me 100 milioni in questo momento, se Yıldız poi rientrando conferma la crescita dell'ultimo periodo, sono persino addirittura pochi. Tiziano che ci dice: meglio le maniche lunghe del tedesco che le maniche lunghe di Spalletti per coprire il tatuaggio.
1: Mi ha
0: Qua
1: fatto molto ridere. Questo messaggio mi ha fatto molto
0: c'è
1: ridere.
0: un po' anche di narrazione maliziosa intorno a questa cosa, no, Tiziano? Perché in realtà poi è venuto fuori che quest'estate Spalletti faceva tranquillamente gli allenamenti in maniche
1: Sì.
0: corte, il tatuaggio ormai è stato sdoganato, tra virgolette, anche perché secondo me, cioè io non, sinceramente non l'ho mai vista come una cosa negativa, no? Se pensate che Vidal ha vinto uno scudetto con l'Inter, con il logo della Juve tatuato non so se sul braccio, sulla coscia dove ce l'ha, tu lì vinci e festeggi
1: È
0: e
1: un
0: ti fai il
1: traguardo,
0: tatuaggio, no?
1: sì, è un
0: Tra
1: traguardo
0: l'altro
1: personale.
0: Spalletti vince lo scudetto a Napoli dopo 33 anni che a Napoli, cioè è stato considerato una specie di
1: Esatto.
0: dio, no? A Napoli, quindi non lo so, a me non ha mai scandalizzato il logo del Napoli sul braccio di Spalletti. Spalletti, sinceramente, perché è una cosa che è passata, no? Cioè, mi ha scandalizzato di più Sarri, che quando perdiamo contro il Napoli dice: almeno abbiamo perso contro i miei ragazzi, no? Cioè, quella roba lì non la puoi dire, non la puoi dire. Quello è un simbolo di un festeggiamento, secondo me
1: è un traguardo personale.
0: È una cosa che ci sta, sì. È una cosa che assolutamente è un po' come tatuarsi il nome di un figlio, se esatto. Vuoi, no? Perché quello che sportivamente è il massimo traguardo a cui puoi ambire, oltre ovviamente poi ai super trop tipo Champions, tipo mondiali, eccetera, eccetera. Però vince uno scudetto dopo 33 anni in una città che tra l'altro per anni provava a contendere lo scudetto alla Juve negli anni proprio di Sarri, insomma, credo che sia anche giusto che l'abbia celebrato così. C'è ancora un vocale, Tullio, prima di andare con il notiziario, così sentiamo ancora voi.
2: Ciao Dario, ciao a tutti, Dani da Tenerife.
0: Ciao Dario, buongiorno.
2: Avete segato la mia canzone, inno di tutta la Juve che vuoi. Comunque...
0: E perché non partiva mai, adesso
2: allora dopo la
0: risentiamo.
2: Privato, va bene.
0: Dopo la risentiamo.
2: Ma... Allora, Spalletti non fa il centrocampo a tre perché mi hanno detto che sa contare fino a due.
0: Ma che sei scemo, eh? Danilo ogni tanto ci regala queste perle meravigliose. No, però ce l'abbiamo un messaggio, ce lo riusciamo a recuperare il messaggio di Daniel di prima, che a questo punto voglio sentirlo, Lino, perché non riuscivamo a capire che cosa fosse, Daniel. Andava, ce l'hai? Andiamo a sentire.

0: Grazie Dani. Non l'avevamo sentita effettivamente, è vero, non so se lei, dove l'hai recuperata questa canzoncina, però effettivamente richiama molto anche il nome del nostro programma, quindi grazie, e grazie anche per la perla di Spalletti che canta solo prima due. Scherziamo, che poi insomma qualcuno magari si offende anche. Ci sentiamo fra poco, notiziario sportivo.
1: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: Quindici e 36, quasi 37, dai, mancano pochi secondi, ultima mezz'oretta insieme, 25 minuti circa fino alle 16, sì. Sempre Dario Ghiringhelli, Caterina Baffoni in studio, ciao. Tullio in regia, poi è arrivato anche Manuel che dovrà fare i suoi traffici qua,
3: sì,
0: adesso
3: esatto.
0: Appena finiamo,
3: si è affacciato.
0: Appena finiamo la diretta, questa mezz'ora è tutta per voi, risponderemo ai vostri messaggi, commenteremo un po' di quello che ancora possiamo raccontare di questo sabato senza Juve, magari andando a vedere anche cosa hanno fatto gli juventini in giro per il mondo, no? le varie amichevoli. Nazionale. O sì. Qualificazioni, no? Perché per esempio Douglas Lewis ha fatto un amichevole con l'Australia, sì. Però partiamo dai vostri messaggi. Fabio D'Alessandria, ciao Dario, Caterina, ciao Fabio.
3: Ciao Fabio.
0: Anche per me quest'anno però scudetto sarà dura, vedi, cioè, non è che non vuoi essere pessimista,
3: non
0: però
3: essere,
0: un po' di realismo. Io sono d'accordo con Orfeo quando dice siamo la Juve, ci dobbiamo comunque credere,
3: quello sempre, però è anche avere i piedi per terra, purtroppo, cioè, perché se no ci facciamo male, cioè nel senso pure sì. Io adesso potrei dirti vai, vinciamo un scudetto eccetera, però dopo ci resto male.
0: Poi che ci dobbiamo provare, guarda, se non ci sperassi non avrei rifatto l'abbonamento,
3: esatto.
0: Io sono, ragazzi, quest'anno il mio abbonamento fa 30 anni,
3: bello.
0: Io ho fatto il mio primo abbonamento nella stagione 97-98, perché ho fatto la maturità nel 1997, mia nonna mi ha regalato l'abbonamento allo stadio e non ho mai smesso, tranne negli anni del
3: fa.
0: Covid, perché ovviamente, perché
3: però,
0: non si poteva fare, no, ma io non ho mai smesso l'abbonamento neanche nell'anno di B, insomma, anzi, mi sono pure divertito.
3: Anzi, no, io nella B ero ancora più accanita.
0: Per cui se non ci credessi non avrei speso i soldi,
3: certo.
0: Dell'ennesimo abbonamento, perché facendo 26-27, certo. Questo è il mio 30° anno di abbonamento, quindi sicuramente ci provo, ci credo, mi diverto ad andare allo stadio eccetera. Mi rendo conto che ci sono però delle disparità in campo.
3: Ma certo.
0: E infatti dice lo stesso Fabio che continua, dice ritengo il momento Inter e Roma superiori, ma la stagione è comunque lunga, vero.
3: Esatto.
0: Se dovessero avere qualche intoppo dovrebbero essere pronti ad approfittarne.
3: Esatto.
0: Verissimo. Possiamo però cercare di vincere l'Europa League, dove fra gli avversari non vedo sinceramente corazzati insuperabili. E su questo sono d'accordo, Fabio.
3: Anche io.
0: Sempre col rischio poi di sottovalutare un po' l'avversario. Abbiamo la fortuna, tra virgolette, che è un anno in cui le inglesi sono, le 5 sono in Champions.
3: Sì.
0: E le 2 terribili che potevano finire in Europa League in realtà sono andate talmente male che sono finite sotto, perché Chelsea e Tottenham non si sono qualificate per niente. Per cui in Europa League delle inglesi ci sono il Bournemouth, mi sembra.
3: Sì.
0: Il Crystal Palace.
3: Palace.
0: E... il Sunderland forse, comunque sono tre squadre oggettivamente non di quelle terribili della Premier, no? Che forse
3: no.
0: Sono quelli un po' più gli spauracchi,
3: sì.
0: Le spagnole le misureremo tutte e due, perché ce le abbiamo tutte e due già nel girone, quindi possiamo avere un'idea di che cosa ci può aspettare. Sì, oggettivamente sono d'accordo che è potenzialmente un obiettivo da mettere, sicuramente, e anche qui sempre per essere più realisti del re, come
3: sì,
0: si diceva
3: esatto.
0: Quando ero piccolo, sicuramente possiamo puntare a vincere l'Europa League molto più di quanto l'anno scorso potessimo puntare alla Champions,
3: assolutamente,
0: no? Nel senso che oggettivamente anche lì l'anno scorso l'obiettivo era superare il girone, magari andare un po' oltre,
3: esatto.
0: I playoff, che non ce l'abbiamo ancora mai fatta,
3: esatto.
0: Ottavi, quarti se proprio ti va di lusso, poi i valori in campo però sono diversi.
3: Esatto, infatti secondo me vincere l'Europa League potrebbe essere, cioè cambia completamente poi la storia della stagione,
0: certo,
3: cioè sarebbe un trofeo così importante per tutti. tutta una serie di motivazioni infinite che magari.
0: Ma anche
3: magari.
0: Perché non vinciamo qualcosa in Europa?
3: È da... quello. Non
0: allora, io e Gigi ce l'abbiamo, che a parte la Champions del 96, noi abbiamo vinto la mitica Coppa Intertoto del 99.
3: Lo so, esattamente.
0: Citiamo sempre questa in Coppa Intertoto, che valeva più o meno come questo bicchiere del mio caffè. Però... no, più che altro perché era la Coppa che ti permetteva di qualificarti alla UEFA successiva. Esatto. No? Per cui insomma era abbastanza poco importante, mettiamola così. Però insomma, diciamo che risollevare un trofeo europeo, che di fatto è la vecchia diciamo Coppa UEFA, cos'è la Coppa UEFA? Sì, l'Europa League, la vecchia Coppa UEFA fondamentalmente.
3: Sì, sarebbe molto importante.
0: Importantissimo. Forza Onore ci dice: il regista di entrambi, di cosa ti rifà? Ah, penso che risponda Giancri su Twitch sulla questione della Champions e del mondiale piloti della Formula Ferrari. 1, perché sempre Giancri diceva: il 2008 l'ultima vittoria con Raikkonen, sono i famosi 19 anni che citava prima Jacopo.
3: Esatto.
0: Alfredo da Carpi, ciao Dario, un saluto alla tua ospite. Ho il piacere di seguirti dalle 15 e fa piacere a me, Alfredo. Dopo aver seguito la Formula 1, sono d'accordo con Jacopo: Ferrari e Juventus un disastro. Al posto di Elkan, una riflessione seria sul passare la mano la farei. C'è poi però sempre un po' il problema di quando cambi l'allenatore o il dirigente,
3: certo,
0: eccetera. A chi la passi la mano?
3: È quello che ti volevo dire. Va bene, metti che Elkan si dimette, se ne va dalla Juve.
0: Sì, cede la
3: chi
0: proprietà.
3: La prende? Cioè, comunque, guarda ad esempio il Milan, che una volta ceduto la proprietà ha fatto peggio.
0: È bravissima,
3: del peggio.
0: Anche che... perché poi quando inizia ad andare a proprietà straniera, io adesso non voglio neanche pensarci a una proprietà straniera. Chiaro che se poi tu mi dici la rivende ad Andrea, allora può essere,
3: esatto,
0: un altro discorso.
3: Infatti, per me l'unica persona capace di prendere davvero la Juventus sarebbe di nuovo Andrea Agnelli, perché è prima di tutto perché è Agnelli e quindi lui sa sicuramente quello che vuol dire la Juventus, ma poi soprattutto perché è un grandissimo tifoso della Juventus. Cioè non è come Elkan,
0: certo,
3: che è una sua creatura, la Juventus, che la tratta giusto così tanto
0: perché è un
3: pezzo di un asset del suo quadretto, certo, e deve fare il minimo indispensabile da padrone, ma no, è un discorso molto delicato.
0: Tiziano da Milano ancora ci dice: io sogno una finale di rivincita contro il Milan, anche se non sarebbe evidentemente la Champions, ma sarebbe comunque una finale. E poi aggiunge: se la Juve vince l'Europa League, la Coppa Italia e arriva fra le prime tre, ha fatto una grandissima cosa. E sono d'accordo, Tiziano. C'è da dire che se vinci l'Europa League non ti interessa neanche arrivare tra le prime tre o quattro,
3: perché ci vai diretto,
0: ci vai in automatico, quindi
3: magari
0: insomma, non sarebbe mai, esatto, cioè sarebbe bello arrivare lì e non importa più neanche della posizione del campionato. Il problema è che la finale di Europa League è dopo la fine del campionato,
3: esatto, quindi devi per forza andare bene,
0: non puoi dare per scontato che ci arrivi dall'altra parte. Conviene arrivare comunque tra le prime quattro e poi sollevare anche la coppa, no?
3: Magari.
0: Terry ci dice: tu hai fatto il primo abbonamento, io il mio primo concerto qui a Reggio Emilia degli U2, mamma mia, grazie, buon weekend a tutti voi, buon weekend a te Terry, nel 96-97, wow. Immagino quindi il suo riferimento. E gli U2, tra l'altro, ho visto un post stamattina, che hanno fatto un concerto in una scuola di non so più dove, comunque immagino in Irlanda, che è la scuola dove loro si sono fondati, tra
3: bellissimo,
0: virgolette, per celebrare i 30 anni di carriera, che quindi direi che insomma siamo lì,
3: perfetto,
0: perché 30 anni fa stiamo
3: parlando. Devi fare una foto con una canzone degli U2 che ricorda il tuo abbonamento, il tuo trentesimo.
0: È vero, adesso ne cerco una delle tante bellissime che hanno segnato un po' la storia di quegli anni della musica pop inglese, irlandese, insomma diciamo anglofona, mettiamola così. Tiziano ci ha rimandato il messaggio, questo l'avevamo già letto.
3: Sì.
0: Senti, chiedo a te invece, Kate, nell'ottica adesso, dicevamo, la prossima partita sarà Cagliari-Juve, poi c'è Juve-Lazio allo Stadium. E in mezzo ci sarà, se non ricordo, ma no, forse la Europa League ricomincia più tardi. Comunque da qui alla prossima sosta per la nazionale ci sono 4 partite di campionato e 2 partite di Europa League.
3: Sì.
0: Cosa ti aspetti da questo prossimo mese della Juventus?
3: Nel prossimo mese della Juventus mi aspetto sicuramente non passi falsi.
0: Intanto guarda, andiamo a vedere anche quali sono, perché adesso vi ho citato Cagliari e Lazio, quali sono le prossime partite. Tra l'altro avete visto che ieri sono uscite anche le date, gli orari delle
3: primi di novembre ho visto
0: prossime.
3: Che abbiamo Napoli e Inter sì. Di seguito e consecutive.
0: Sì, tra il Napoli in casa, eccole qui, allora Juventus Lazio, poi abbiamo, eccola qua, vedi la Juve Rennes di Europa League, poi andiamo a Lecce, poi andiamo a Genova.
3: Quindi abbiamo due trasferte.
0: Due trasferte di fila, dopo aver fatto le due in casa di fila con Atalanta e cosa che abbiamo fatto? Ah no, non è vero, queste non le abbiamo fatte. Abbiamo fatto Parma e Milan di fila in casa, quindi ogni tanto capitano le due di fila, poi andiamo a Genova, poi c'è effettivamente Juve-Napoli il primo di novembre, poi c'è la Z Alkmaar di Europa League, poi c'è la Fiorentina e poi c'è il Venezia, che in realtà qui me lo mette ancora alle 20:45 del lunedì, ma ieri nella dare il calendario diciamo dalla tredicesima in poi, siamo andato il calendario fino alla fine del giorno d'andata, ho visto che in realtà la polemica che noi avevamo tra virgolette sollevato del fatto che quella settimana la Juve avrebbe giocato il lunedì in campionato e il giovedì in Europa League contro l'Omonia Nicosia, mi sembra di aver visto che la partita è stata anticipata in realtà alla domenica alle 12:30, perché il problema di quel weekend lì è che a Torino ci sarà la finale delle ATP Finals, quindi si voleva evitare la contemporaneità dei due eventi. Diciamo che mettendolo alle 12:30 della domenica, tempo che finisce la partita, la finale dovrebbe essere poi dalle 7, il traffico inizierà magari alle 5 del pomeriggio, ma non si dovrebbero sovrapporre i due eventi. Poi ormai tu che sei torinese definitivamente, chi abita qui sa benissimo che le finals si giocano in centro, praticamente allo stadio del Toro, e l'Allianz è a Venaria, praticamente. Anche fossero stati in totale contemporanea i due eventi, sinceramente non immagino
3: ci sarebbe stato un grosso problema.
0: Detto questo, sicuramente
3: magari
0: sfalsare gli orari,
3: magari per gli ascolti,
0: per la visibilità, diciamo che facendo così dai la possibilità anche a chi vuole vedere sia una cosa che l'altra, anche fisicamente, di poter partecipare a entrambe le cose.
3: Esatto, che bello.
0: Speriamo che sia poi anche un bel mese, no? Perché poi, viste le tante partite prima della prossima pausa per la nazionale, diciamo che da qui alla prossima pausa il calendario sarà, cioè la classifica sarà ancora un pochino più definita, e riusciremo a capire.
3: Si inizierà a modellare.
0: Sempre Tiziano ci dice: Andrea Agnelli, perché non va più a vedere la Juve magari al fianco di suo cugino? Allora Tiziano, quello che sappiamo è che Agnelli sta comunque valutando di rientrare dopo tutto quello che è successo. Adesso sono passati tutti gli anni che dovevano passare per squalifiche, inibizioni, tutto quello che è, con anche tutta una battaglia legale che è ancora in corso, quindi secondo me stanno aspettando di mettere un punto su quella situazione lì. Dopodiché pian pianino secondo me potrà anche farsi un pochino più rivedere. Vedi, Gianchi ci conferma domenica alle 12:30 la partita contro il Venezia, quindi anche lì, anche nell'ottica della distanza con la partita di Europa League, oggettivamente è più logico, no? Ci sono un po' di giorni in più, anche se poi in tanti facevano notare come da sabato a martedì o da domenica a mercoledì fare lunedì e giovedì effettivamente la distanza è quella. Però faceva un po' specie, no? Perché di solito si gioca il lunedì il campionato quando giochi il giovedì precedente l'Europa League, non il giovedì della settimana stessa. Poi sono anche due partite in casa, quindi non sarebbe stato particolarmente drammatico, ma era quantomeno curioso. Senti, invece prima Jacopo parlava di Alej Begovic. Ti piace?
3: È il mio preferito.
0: Addirittura.
3: Cioè, preferito nel senso tra gli acquisti.
0: Sì, certo.
3: Perché secondo me è un talento importante. L'ho seguito anche prima che approdasse la Juve. Poi mi è piaciuto tantissimo anche il modo in cui è venuto la Juventus, accompagnato da Pjanic. Quindi ha dato anche un senso di importanza notevole. E sia la fiducia che la Juventus ha riposto in lui, sia comunque un trascorso, perché Pjanic non è più ovviamente nella Juventus, e quindi questo senso di continuità nel credere fortemente nelle qualità di un giocatore così giovane mi ha fatto ben sperare, sinceramente. È chiaro che lo vedo ancora molto timido e minacciato, ma perché è veramente giovane, cioè un ragazzino, io a 18 anni ero
0: c'è scritto un ascoltatore parlando proprio di questo, no? Di questa faccia un po' strana che lui ha, però io gli ho ricordato che noi abbiamo avuto un certo Mario Mandzukic che non è che proprio sprizzasse gioia da tutti i pori, e arrivava più o meno dalle stesse zone, perché insomma era anche lui un balcanico, e insomma qualche soddisfazione ce l'ha tolta,
3: vedere il 17 con un itch che finisce sulla maglia è un'emozione molto importante.
0: È vero. vero, è vero, è vero.
3: Perché Mario, beh, ha fatto la storia della Juve, sì, un giocatore che rimarrà sempre nel cuore di ogni tifoso bianconero.
0: Guarda, io litigavo in quel periodo da morire, perché chi lo guardava da casa diceva che era un lampione, un paracarro. Cioè,
3: sì, ma non capivano l'importanza.
0: Visto allo stadio, bravissimo, era un giocatore proprio che ti gasava in una maniera esagerata.
3: Poi è vero che faceva brutto, tra virgolette, come si dice, agli avversari, no? Perché comunque incuteva quella un po'... timore,
0: sì, sì, sì, sì, cioè, beh, ma serve anche,
3: ma era
0: quello,
3: il ruolo, esatto, ma è un giocatore dove lo mettevi stava, e oltre a essere veramente un perno fondamentale dello spogliatoio e tutto, perché mettevi terzino, sapeva fare anche terzino,
0: cioè, assolutamente.
3: Era un rapace d'area di rigore, cioè era micidiale, è troppo importante e fondamentale per la Juventus, quindi vedere questo ragazzo mi fa veramente ben sperare. Poi sono felicissima che si sia sbloccato finalmente con la Juventus,
0: sì, sì.
3: E se considero che tantissimi campioni lo scorso anno non si erano mai sbloccati con la Juventus, invece lui così giovane, così con questa faccia ancora innocente
0: da ragazzino che cioè, sembra ha ancora fatto che 19 deve... anni l'altra settimana,
3: esatto,
0: ragazzi,
3: che sembra ancora che si deve formare, sì, nel, sì, viso ancora,
0: all'età dei miei allievi, i miei allievi di quinta liceo hanno quell'età,
3: capito,
0: lì,
3: cioè, capito, quindi mi fa sperare tantissimo. E poi mi piace perché sta molto con i piedi per terra,
0: sì,
3: non,
0: sì,
3: si gasa, non è uno che si crede chissà, sì, chi, perché oggi purtroppo viviamo in un'epoca dove tutti,
0: sì, per fortuna c'è anche un po' un buon esempio da quel,
3: bravissimo,
0: senso lì, che
3: è
0: Ildiz,
3: molto umile,
0: no? Perché Ildiz ha fatto più o meno, almeno sembra ancora che,
3: bravissimo,
0: sia così, insomma,
3: direi. Ed è fondamentale, cioè ha un bagaglio di umiltà importante, questo fa la differenza.
0: Assolutamente. Ancora, guarda, ancora Tiziano ci dice: di Nico che cosa ne dite? È da rinnovare. Tiziano, comincio io Nico lo adoro, e ti dico la verità, quando l'avevamo comprato dalla Fiorentina ero felicissimo che, sì, l'avessimo comprato, l'ho già detta tante volte questa cosa, perché secondo me era ed è un giocatore
3: importante,
0: di un livello superiore. Poi effettivamente quell'anno che ha fatto la Juve l'ha fatto male,
3: sì,
0: sono contento che si sia ripreso l'Atletico, ha fatto un mondiale clamoroso,
3: sì,
0: e sono stato molto contento quando quest'estate, rientrando, la Juve ha iniziato a fare un po' muro piuttosto che venderlo. Tra l'altro hai 10 milioni in meno che ci,
3: esatto,
0: voleva dare l'Atletico, no? Perché l'accordo era sui 32 milioni, l'Atletico ne voleva dare 23-24 e la Juve ha detto no, per fortuna,
3: esatto,
0: per una
3: fortuna,
0: volta,
3: sì,
0: sei puntata. E secondo me è veramente un giocatore, anche a livello di carisma, che è una cosa che prima,
3: sì,
0: dicevamo,
3: certo,
0: mancava, no, in questa Juve, è un giocatore importante.
3: Eh sì, ha fatto anche un ottimo inizio di stagione con la Juventus,
0: sì.
3: Ma poi lo si vede anche come esulta, se ci ha fatto
0: è vero.
3: Sente che è dentro lo spogliatoio, che ci tiene molto.
0: Ed esulta anche tanto quando segnano cioè non,
3: sì,
0: solo quando segna lui, no? Anche quando segnano
3: i compagni.
0: Quello è molto significativo.
3: Io, siccome sono un amante dei dettagli,
0: sì,
3: di queste sfumature, basta soltanto che guardi come si comporta in certe dinamiche e ti fa capire tanto.
0: Certo,
3: quindi
0: certo,
3: lo vedo molto, molto partecipe, attivo quest'anno.
0: Il commento tecnico di Giancri è: Nico ha fatto gol anche fuori dal campo, perché mi ha detto che l'altra settimana era vicino al settore dove c'era la fidanzata.
3: Ecco,
0: no, la fidanzata,
3: immaginavo che si riferisse a questo.
0: Che mi aveva detto che effettivamente è una bellissima fanciulla. Non ho ancora indagato, Pietro, se andremo a cercare di capire. Allora, ecco, vedi, ho operato...
3: Ah, dici che è per questo che si è ripreso?
0: Beh, magari sì. Ma guarda, certo, che io ho una teoria mia.
3: È la stessa che dicevamo l'altra volta,
0: di Douglas, Douglas Lewis, l'anno che è stato la Juve è l'anno in cui si è lasciato con Alicia Lehmann.
3: E poi guarda caso che è stato
0: adesso
3: meglio,
0: che si è ristabilizzato, che ha una nuova fidanzata, che magari
3: ma
0: è meno,
3: guarda,
0: bella
3: che
0: dell'altra, però si è stabilizzato e ha ricominciato,
3: no,
0: a giocare in un certo modo.
3: Come ci siamo lasciati l'ultima volta su questo argomento,
0: certo,
3: io te lo ribadisco,
0: certo,
3: te lo ripeto anche con fortissima verve, è così.
0: E che sappiamo benissimo essere così, ma ci sono passato anch'io, ragazzi, queste cose
3: ci sono passate anch'io,
0: vengono si sottolineano sempre troppo poco. Però Nico si è fidanzato e sta bene, Douglas Lewis si è fidanzato e sta bene,
3: noi stiamo bene,
0: l'aspetto emotivo fa tanto anche nei calciatori, che sono comunque, lo ribadisco sempre, dei ragazzi di 22, 23, 28 anni, cioè...
3: Sì, perché sembra comunque che queste persone non abbiano una vita,
0: certo.
3: Si pensa che questa vita non vada a intaccare il lavoro, non è così, cioè tutti
0: abbiamo
3: una vita e tutti siamo influenzati da dinamiche private e sentimentali, ma c'è anche.
0: Però Operator Goose ci scrive: circola un post su Facebook di un possibile ritorno di Agnelli alla Juventus. È vero, ne stavamo parlando proprio poco fa. Sì. Non imminente, non imminente, nel senso che è una cosa di cui si parla già dall'anno scorso. In realtà c'era stato anche un momento in cui circolava la voce di un potenziale rientro di Agnelli, sempre non imminente, con Klopp al seguito, no?
3: Cioè, magari. Lì siamo quindi lì, pam, pam,
0: lì arrivi. Sistemi sopra, sistemi sotto e vai sereno. Ora, appunto, non è una cosa che succederà nel brevissimo periodo, magari non succederà neanche mai, però insomma queste voci che ci scrive il nostro ascoltatore da casa ci sono, cioè non sono solo voci, nel senso sono quasi notizie ormai, certo. No? Perché quando le voci diventano tante sono cose che si sanno. Poi da lì a che succeda e quando possa succedere, questo evidentemente non lo possiamo ancora dire. Certo. Sulla questione di chi dava tutto in campo tra Mandzukic e Dusan Vlahovic, leggevo qua un po' di dibattito che si è scatenato su Twitch, dice Dusan andava sempre l'anima in campo, anche troppo, spesso andava fuori giri per questo, ci scrive Forza Onore, sì, veramente troppo, sì. Nel senso che poi le dichiarazioni che ha fatto alla fine dell'anno scorso oggettivamente sono, cioè secondo me non erano accettabili, ha lanciato delle bombe nello spogliatoio, che io mi sono anche chiesto con che faccia potesse pensare di ripresentarsi all'interno di quello spogliatoio.
3: Ma non mi piace, cioè mi dispiace, però per quanto sia sicuramente un ragazzo molto forte e abbia delle prospettive importanti, queste prospettive importanti alla Juventus secondo me non le ha tirate fuori tutte. Potevamo lasciarci in condizioni diverse,
0: certo,
3: per lui.
0: Certo.
3: Anche le uscite che ha fatto quando è andato al Besiktas, cioè non si fa così.
0: No, infatti ti dico, io sinceramente non è che
3: non lo
0: rimpianga tantissimo.
3: E nemmeno io. No, io preferisco dare un'opportunità alla Begovic
0: e
3: vedere come ha.
0: O magari a un ragazzo della next gen, no?
3: No,
0: che ancora deve magari sbocciare.
3: Perché tutti dicono, vabbè, ma non c'è più Vlahovic, non abbiamo un punto di riferimento. Ma non è vero, quando c'era Vlahovic non era un punto di riferimento.
0: Purtroppo.
3: Cioè, ma non è vero.
0: Purtroppo no. Poi certo che se vedi Colomboni che a Frosinone sbaglia quel gol davanti alla porta, ti viene da spaccare
3: però,
0: la televisione.
3: È vero,
0: però li sbagliava anche Vlahovic.
3: Però è vero, ma Colomani, a differenza di Vlahovic, quando non segna, dà una mano alla squadra in una maniera impressionante.
0: Sì,
3: contro l'Atalanta
0: è vero,
3: ha fatto una partita pazzesca. Gli è mancato soltanto il gol. Purtroppo però di un attaccante non ti ricordi il lavoro che ha fatto, ma ti ricordi se è segnato.
0: Non l'ha fatto, ma l'ha salvato il gol. Perché
3: sulla linea, perché non c'è arrivato nemmeno Vicario. Certo.
0: No, quello è fondamentale, l'aspetto, diciamo, psicologico, anche nello spogliatoio.
3: Esatto.
0: Non lo dicevamo prima delle women, dell'importanza
3: dello
0: di avere
3: spogliatoio.
0: Uno spogliatoio unito.
3: Certo.
0: Anche sullo stesso Di Gregorio, le dichiarazioni del procuratore di quest'estate, non potevi ripresentarti al ritiro, anche se al ritiro si è presentato perché ha fatto ancora anche la tournée, ma non era pensabile affrontare una nuova stagione avendo un giocatore che ha dietro quel tipo di background, di persone che rilasciano un certo tipo di dichiarazioni.
3: Ma stai scherzando.
0: Non era assolutamente fattibile. Ecco, invece, poi siamo quasi in chiusura, Kate, ti chiedo, perché c'è questo tema che è venuto fuori anche dai nostri amici di oggi, la questione del modulo.
3: Sì.
0: Perché io continuo a sostenere che per quanto Douglas Luiz sia effettivamente in crescita, stia giocando meglio, eccetera, eccetera, non sia fatto per un centrocampo a due.
3: No.
0: Che un centrocampo a tre sarebbe meglio anche per lui, no? Perché lo toglie anche da quei compiti a cui lui comunque fa fatica a stare dietro. E è vero che tra l'altro adesso abbiamo tutti i centrocampisti fuori, però è un ipotetico. Però comunque anche con quelli che hai, avendo recuperato McKenny, fare Sar, McKenny e Douglas Luiz, secondo me potrebbe essere una svolta.
3: Concordo.
0: Cosa ne pensi?
3: Con te. Ok, io sono una persona che ragiona molto più sul in base ai giocatori che ho faccio il modulo e non in base al modulo che ho in testa, i giocatori che ho li metto in base a quello che io ho in testa.
0: Certo.
3: E quindi secondo me si vede anche qui la bravura dell'allenatore. Douglas Luiz non ha questo tipo di tecnica da centrocampo a due, eccetera. Lui è, secondo me, deve stare esterno alto, entrare e fare quello che vuole. Okay?
0: Ah, esterno alto addirittura.
3: Secondo me tante volte sì. Perché ha una spinta particolare, ok? Che alla Juventus manca. Però è anche vero che lo devi adattare in base a quelle che sono le caratteristiche. Cioè, anche a me piacerebbe fossi Spalletti, ma sì, adesso vediamo, oggi voglio tirare il coniglio fuori dal cilindro e vedere quello che è, magari con una mossa così, ma non te lo puoi permettere. Cioè, non puoi permetterti di sperimentare tanto in questo momento.
0: Ah, no, certo. Certo. E poi se quello che gli metti vicino, tra l'altro, magari è Jacob Menes, come
3: bravissimo,
0: ci segnala anche
3: bravissimo.
0: Pietro, che comunque fa meno ancora, forse quel lavoro di copertura.
3: Bravissimo.
0: Fa fatica anche lui con locazione. Locatelli rende di più, con McKenny rende di più, con lo stesso Sarr, se è quello che abbiamo visto l'altro giorno, sicuramente rende di più.
3: Bravo.
0: E chissà che magari Spalletti non riesca a tirare fuori ancora qualcosa di meglio da questo dubbio.
3: Esatto.
0: Kate, ci dobbiamo salutare, mancano pochi secondi alle 16, è già finita, ma tanto ti ritroveremo presto, e questo ovviamente mi fa molto piacere.
3: Assolutamente.
0: Quindi, grazie a Caterina Baffoni per essere stata qua.
3: Grazie a te, Dario, grazie a tutti voi, come sempre.
0: Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinnovo gli appuntamenti di questa settimana, ci sentiamo e vediamo venerdì con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schiffo, i famosi prof, eccolo, vedi che questo è il no che vi diceva,
3: vede.
0: Anche Yves da casa me l'ha scritto, questo era il no che ci mandava Yves. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto anche su Twitch e nella messaggistica, quindi venerdì Colpo Gobbo con Luigi Schiffo dalle 3 alle 5, anche lì siamo andati avanti di un'ora, abbiamo fatto l'ora legale.
3: Esattamente.
0: Praticamente.
3: Siamo avanti.
0: E ci vediamo anche, così facciamo fare uno sfilza di no a Manuel, sabato della prossima settimana. Sabato della prossima settimana dalle 2 alle 4 con tutta la Juve che vuoi. Grazie ancora a Tullio anche in regia, buon weekend, sempre forza Juve, e ci vediamo venerdì e sabato.
3: Ciao a tutti.
0: E Kate, ci vediamo presto.
3: Sempre.
0: Ciao a tutti.
2: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
1: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
4: Radio Bianconera.
2: Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto, che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
2: Eroi in bianconero.
4: Radio Bianconera.
2: Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Italo Allodi. 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere, e l'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina, senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina, conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del Calcio Scommesse, e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
2: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Silvio Longobucco. Silvio Longobucco nasce a Scalea il 5 giugno 1951. Chiamato Silvio in onore di Silvio Piola, è terzino e cresce nella Ternana, e con i rossoverdi esordisce in Serie B nel corso della stagione 1969-1970. Arriva alla Juve, sua squadra del cuore da sempre, nel 1971, dopo un'altra stagione a Terni, e scopre del trasferimento mentre si trova in caserma, ad Orvieto, durante la visita per il servizio militare. Lo sente alla radio. Esordisce in A con i bianconeri il 21 maggio 1972, dopo mesi trascorsi da imboscato, perché la Ternana non disse alla Juve del suo impiego da militare, temendo che questo facesse saltare il trasferimento. Contro la Fiorentina colleziona la prima delle sue 80 presenze complessive in 4 stagioni a Torino, amichevoli comprese. Al suo primo anno vince il primo scudetto, facendo il bis l'anno seguente e il tris nel 1975. Partecipa anche dal primo minuto alla finale di Coppa dei Campioni del 1973, persa 1-0 contro l'Ajax a Belgrado, con lui sfortunato protagonista, sovrastato in elevazione da Rep in occasione del gol decisivo. Dopo l'esperienza in bianconero per lui, 4 anni al Cagliari, tra Serie A e Serie B, e poi, dopo anni in cui la nostalgia non aveva mai smesso di fargli compagnia, ritorna a casa a Cosenza nella stagione 1982-83, con cui vince la Coppa Anglo-Italiana. Dietro l'addio alla Juve, secondo lui, oltre all'incremento della concorrenza, anche un pugno dato a Gorin in una sfida contro il Milan.
2: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Jocelyn Blanchard. Nato a Béthune in Francia il 28 maggio del 1972, Jocelyn Blanchard debutta a Ligue 1 nel 1995 con la maglia del Metz. L'anno successivo porta a casa il primo trofeo della sua carriera, la Coppa di Lega francese. Centrocampista versatile, in grado di disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, al Metz inizia come giocatore di fascia sinistra per poi diventare regista offensivo. Nel 1998 viene notato e acquistato dalla Juventus, nonostante non fosse uno dei giocatori più in vista del campionato transalpino, come dimostra l'esclusione dai convocati per i mondiali casalinghi. La vecchia signora vuole farlo diventare il nuovo Deschamps. Blanchard, alla sua presentazione, non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura a Torino. Qui si lotta sempre per vincere, le sue parole in conferenza stampa: farò parte di un gruppo fantastico e voglio dimostrarmi all'altezza. Vestire la maglia bianconera è per me motivo di grande orgoglio. La sua avventura in bianconero comincia nel migliore dei modi. Debutta con gol in amichevole contro il Newcastle ad agosto, dopo aver disputato una grande partita. In gare ufficiali però di reti non ne arrivano. 12 presenze in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Champions League, nessun gol all'attivo per il francese. Una stagione fallimentare che rende inevitabile la cessione l'anno successivo, nell'estate del 1999 a Lens. Il francese vestirà poi le maglie dell'Austria Vienna e dell'Austria Kärnten, dove chiuderà la sua carriera da calciatore il 30 maggio 2011. Appesi gli scarpini al chiodo, Blanchard intraprende la carriera da direttore sportivo, carica ricoperta proprio a Lens.
2: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo.
5: È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica. Fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina Juve. Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Valchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A appena diciottenne nel 1939. Borrell lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Chiude la carriera alla Lazio, ma torna in bianconero come allenatore nel 1959. Il primo biennio è trionfale. Vince 2 scudetti e 2 Coppe Italia, realizzando il primo double nazionale della storia del club. Al terzo anno la magia finisce, la squadra si piazza al 12° posto, peggior risultato della sua storia. Dopo l'esperienza a Prato, Livorno, Napoli e Novara, torna sulla panchina juventina vincendo un altro titolo nel 1974 e arrivando secondo l'anno seguente, quando lascia il posto a Giovanni Trapattoni, rimanendo comunque legato alla vecchia signora come osservatore. In nazionale Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow, tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi, la guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso, per il calcio italiano, commentò.
2: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente, ma anche come grande giocatore. Per tutti, Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi. A Boniperti diedero quello di Marisa a causa dei riccioli biondi che aveva. Non vogliamo soffermarci sulle caratteristiche di Boniperti, scriveremo un libro intero. Ricordiamo solo che faceva della mobilità, dell'astuzia, del carattere e della tecnica, oltre che del gol innato, le sue caratteristiche principali. Boniperti era astuto in campo, ma lo era anche fuori, come quando si accordò con l'avvocato Agnelli sulle forme di premio partita, che forse paragonate a quelle di oggi fanno sorridere, ma che veramente ci riportano a un'epoca meravigliosa, semplice, di valori veri. L'avvocato gli disse: «Tu giochi per me, e ogni volta che fai un gol puoi venire nelle nostre stalle e prenderti una mucca». Ovviamente Boniperti accettò e ogni volta che gonfiava la rete, con precisione certosina, si recava nella fattoria di Agnelli e prendeva una mucca, solamente che la prendeva gravida. Non sappiamo se la storia sia vera sul serio, in ogni caso l'astuzia di Boniperti fu sempre fuori dal comune, come la sua intelligenza. Non diventi per caso il numero uno, prima in campo e poi dietro alla scrivania, se non sei un numero uno. Boniperti raccontò qualche anno fa che si diventa campioni e si diventa Boniperti parlando il meno possibile, facendo il duro e nei ritagli di tempo battendo come Dio comanda qualche calcio d'angolo. La semplicità di Boniperti la si ritrova quando dice che se non fosse stato un calciatore avrebbe fatto l'agricoltore. Radici piemontesi contadine. Un detto dice: contadino, scarpe grosse e cervello fino. In questo caso ci troviamo di fronte ad un cervello fino dai piedi buonissimi. Una persona semplice, Boniperti, che andò sempre d'accordo con altre persone semplici, proprio come lui. Un Boniperti giocatore che vinse tanto e che giocò in squadre stellari. Due le grandi Juventus in cui giocò. La prima, quella che alcuni definiscono una delle più belle Juventus di sempre. Viola, Bertuccelli, Manente, Mari, Parola, Piccinini, Muccinelli, Martino, Boniperti, John Hansen, Prest. Una squadra spettacolare che Boniperti sapeva esaltare grazie al suo rigore, alla classe, alla tenacia. Boniperti, per qualcuno Marisa, per qualcuno Boni, per tutti un fenomeno. Non potremmo parlare di Boniperti calciatore senza citare quel trio, Giampiero Boniperti, Omar Sivori e John Charles. Un trio fantastico che i più giovani non hanno mai visto, ma che sicuramente può essere scovato e deve essere scovato nei video dell'epoca. Tempi di magie e tempi di storie lontane. Tre campioni e tre caratteri diversi, il gigante buono e la sua forza, il piccolo pestiforo simbolo di fantasia e poi Boniperti, la classe, il mito, il rigore. Un trio che si completava con Sivori, cuore caldo, ciascuno di loro tre aveva qualcosa che non aveva l'altro. Con quel trio la Juventus vinse tre scudetti in quattro anni, ma potevano essere di più. Boniperti finì la propria carriera in quella partita con l'Inter del 10 giugno 1961 a soli 32 anni e 11 mesi e quando appese le scarpe al chiodo lo fece sul serio. Lui era per i tagli netti, disse, e si tolse le scarpe, le diede al magazziniere e non le mise più. Lui odiava le pantomime tra vecchie glorie.
2: Eroi in bianco nero.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sebino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sebino Nela, grande ex giallorosso. Con Sebino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio, probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è però, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so questo, non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale. Le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi, perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male, ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Dai, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ho, ovviamente è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no.
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che... Se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta dopo Basta e con Mazzia, che vorrei ricordare era il direttore finanziario, bravissimo.
0: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti

0: perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
1: E in Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
0: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico il sistema calcio in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre salite?
2: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
1: Però sempre in forma comunque.
2: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2026?
2: Beh, sto pensando che era il tuo secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno è questo.
1: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
2: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va. Non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
1: Spalletti ti convince?
2: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
1: Se ne parla?
2: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine vedi, si ritorna lì.
1: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
2: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
2: In attacco se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
1: Che salita si prospetta per la Juventus?
2: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione, qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
3: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta però ancora non ha convinto fino in fondo.
3: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte la, il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché non, in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA.

0: Ne ha di un gruppo e di una squadra.
1: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
0: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorin ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
2: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla Nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
3: Messi e la partita d'addio alla Nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
4: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è poi nessuno. Se uno va in Argentina e dice: ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, eh? Lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
2: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
5: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
6: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
5: Idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il problema del tesseramento. Siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
3: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
5: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
3: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere Gie?
5: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo in Gie, ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare, per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Oggi Radio Bianco Nera.
1: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Giancarlo Marocchi. Nella sua carriera ha vestito solo i colori di Bologna e Juventus, dimostrando grande attaccamento alle due maglie. È Giancarlo Marocchi, nato ad Imola il 4 luglio 1965. Muove i suoi primi passi nel calcio, infatti, con la squadra rossoblù e ad appena 17 anni esordisce in Serie B. Al Bologna ci resta dal 1982 al 1988, fino al suo passaggio alla Juventus, ma prima trascina la sua squadra ad una promozione in A che mancava da ben 6 anni. A Torino ci arriva per diventare subito un grande protagonista e nella stagione 1988-89 non salta nemmeno una partita in campionato. È un centrocampista di grande talento, molto caparbio e bravo sia nella fase di impostazione che in quella di interdizione. È duttile, sa adattarsi al grande palcoscenico bianconero. Negli anni successivi conquista la sua prima doppietta di trofei, Scudetto e Coppa UEFA. Poi nel 1993 arriva un'altra Coppa UEFA e la sua avventura in bianconero si conclude nel 1996 con il risultato migliore possibile, ma senza scendere in campo. La vittoria della Champions League a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax, con una Juve piena di campioni e Lippi in panchina. Finale perfetto per lui, che poi chiuderà la sua carriera in quel Bologna in cui giocherà per ancora 4 anni. In 18 anni da professionista ha disputato ben 500 partite in Serie A tra Bologna e Juventus e con la nazionale conquistò anche un terzo posto ai mondiali di casa del 1990. Marocchi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2000 e dopo essere stato dirigente, osservatore e team manager del Bologna ha optato per la carriera televisiva come commentatore tecnico di Sky.
1: Eroi in bianconero. Radio Bianco. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere, nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio, al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus-Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011, invece, il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce in Serie A allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Nel 1976 debutta come stopper nell'Italia Under 21, mentre l'anno successivo viene convocato da Berzot nella Nazionale Maggiore, dove però collezionerà appena 4 presenze. È anche tra i convocati del Mondiale in Argentina del 1978, ma non riesce praticamente mai a trovare spazio. La sua carriera viene segnata dal coinvolgimento nella vicenda del calcio scommesse, che gli costa una squalifica per 3 anni e mezzo. Torna in campo però dopo solo due stagioni grazie all'amnistia concessa per la vittoria del Mondiale 1982. È vicino alla Juventus già nel 1984, ma il suo trasferimento sfuma all'ultimo. Si concretizzerà nell'estate del 1985, quando si renderà necessario l'acquisto di un sostituto per Tardelli, passato all'Inter. Una bella responsabilità per Manfredonia, che aveva rivestito in carriera solo in rare occasioni il ruolo di centrocampista. Sono alla Juventus per vincere, le sue parole il giorno del ritiro. Ho l'età giusta per provare emozioni e soddisfazioni nuove e diverse. Per anni ho lottato per la salvezza, non per lo scudetto. Adesso posso finalmente puntare a traguardi importanti. E lo scudetto infatti arriva, così come arriva la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo. Qualche problema invece nel girone di ritorno, quando il suo rendimento cala a causa di qualche squalifica di troppo e di un infortunio alla costola. Nell'estate del 1987 fa ritorno a Roma, stavolta sponda giallorossa, dove terminerà la sua carriera il 30 dicembre 1989, quando un arresto cardiaco sul campo del Bologna gli costa quasi la vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Manfredonia intraprende la carriera da dirigente, seppur con alterne fortune.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese. Il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in due anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In due anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson, che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente. Gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai, nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League, collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione, coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano. In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio Cesar venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera, inoltre, vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
1: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente nel corso della stagione non lo utilizzò mai. Dunque, visti i rapporti non proprio ottimi con il tecnico salentino, l'ex giocatore del Bayern Monaco preferì cambiare aria. L'attaccante classe 1977 entrò comunque nella storia del club, visto che siglò il primo storico gol allo Juventus Stadium. Toni siglò il rigore nella sfida inaugurale contro il Notts County e si è così ritagliato un posto nell'Olimpo bianconero, anche perché il nuovo stadio della vecchia signora è uno degli impianti più apprezzati in Europa e su di esso si fondano i recenti successi del club di Agnelli. Toni ha avuto una carriera brillante, visto che nel 2006 si tolse la soddisfazione di diventare campione del mondo con la maglia dell'Italia. L'allora attaccante della Fiorentina si guadagnò la convocazione dopo aver trascinato i viola a suon di gol e nella stagione 2005-2006 divenne capocannoniere della Serie A. La carriera di Toni è poi proseguita in Germania con il trasferimento al Bayern Monaco che avviene nel 2007, con il quale vinse una Bundesliga. Al termine della sua avventura con i bavaresi, Toni tornò in Italia e nel 2011 approdò alla Roma. La sua carriera si chiuse nel 2016 con la maglia del Verona e giocò la sua ultima partita contro la sua ex squadra, ovvero la Juventus.
1: Eroi in bianconero.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio, probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male, ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ho, ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no.
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che... Se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
0: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono. Il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
3: Bah, sto pensando, era il tuo secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno è questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
0: Se ne parla?
3: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
5: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
4: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
6: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è poi nessuno. Se uno va in Argentina e dice: ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il problema del tesseramento. Siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare
10: le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le ha dispiaciuto cedere Gie?
10: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo in Gie ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare, per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

Brasile, che è tornato insomma fra le convocazioni, appunto il brasiliano, dopo le ottime prestazioni con la maglia della Juve. Anche in questo caso per lui pareva non esserci strada e alla Juve e di tornare al Brasile. In realtà il ragazzo è tornato alla Juve, sta facendo molto bene, sempre titolare, sempre al centro del gioco, ed è tornato anche fra i convocati per quanto riguarda il Brasile di Ancelotti. Quindi anche qui ulteriore riferimento anche per la Juve. Come raccontavo appunto, poi oggi sarà l'ultima giornata di Nations League, la pausa più lunga di sempre, 20 giorni, 4 impegni. L'Italia ha perso la prima appunto contro il Belgio 2-0, poi ha vinto contro la Turchia, ha pareggiato contro la Francia, una gara insomma che poteva essere il crocevia di questa sessione di Nations League. Oggi avrà a che fare con la Turchia di Montella, che è in un momento super difficile perché ha perso tutte le partite. Tutti i tifosi turchi tra l'altro inneggiano alle dimissioni di Vincenzo Montella, che in questo momento non pare essere interessato. Dunque l'Italia potrebbe dare un po' la mazzata definitiva a Montella vincendo questa gara appunto di oggi. Ne parlano chiaramente i giornali, noi andiamo poi all'approfondire tutto questo negli ultimi minuti di questa puntata. Andiamo ora a riprendere qualche altro spunto per quanto riguarda la Juve, perché cosa bolle in pentola, leggo da tutto il mercato web. Si parla di Bremer, come raccontavamo, dopo il cambiagente. Attenzione, perché già in estate Bremer era insomma stato accostato a diversi club importanti europei, perché chiaramente parliamo di un giocatore forte. Quando si parla di giocatori forti, il calciomercato è sempre attivo. Bremer è uno dei pilastri della Juve da anni, nonostante gli infortuni ha sempre dimostrato di essere decisivo. Dunque si parla di Bremer, leggiamo: cosa bolle in pentola, in estate poteva partire. Capiamo un po': il centrale brasiliano ha cambiato procuratore e questo non fa altro che allarmare i tifosi bianconeri. Vediamo tutte le possibilità, come vi raccontavamo, quando un giocatore cambia agente, insomma, qualche trattativa, qualche miglioramento potrebbe esserci, qualche situazione legata al calciomercato, capiremo anche in questo caso. La solidità difensiva si conferma il punto cardine su cui fa perno la Juventus di Luciano Spalletti. Si legge: determinata a mantenere l'equilibrio, la produzione offensiva è però tenuta arretrata, per non ripetere i passaggi a vuoto che hanno caratterizzato le gestioni di Thiago Motta e Igor Tudor. Dunque si parte dalla solidità difensiva e quindi Bremer, Lukumi. Insostituibile Bremer, rimasto in estate nonostante la clausola da 54 milioni di euro che nessuno evidentemente si è proposto di pagare, perché in quel caso una volta che si paga la clausola rescissoria, insomma, il giocatore è libero di trattare poi i dettagli contrattuali del suo stipendio senza appunto passare via società. Fresco quindi di cambio di agenzia procuratoria, ma il centrale brasiliano rimarrà a Torino, quindi questa è la notizia fino a fine stagione, secondo quanto riportato ora dal Corriere dello Sport. Ora andiamo a riprenderci anche la notizia insomma completa. Affiancato da un profilo rapido e soprattutto reattivo come Jean Lucumi, preferito alle rotazioni a Federico Gatti e Kelly, dopo la parentesi storta di Reggio Emilia. Quindi questo è appunto lo spunto per Bremer, che dunque nonostante il cambio agente dovrebbe rimanere alla corte di Luciano Spalletti. Capiamo anche qui perché il mercato si muove sempre e spesso lo fa insomma sotto traccia, quindi attenzione, perché la situazione è assolutamente da monitorare. Questo è comunque lo spunto che vi lanciamo, quindi Bremer che cambia gente, ma ad oggi non ci sono insomma grosse trattative. Chiaramente capiamo quelli che possono essere gli spunti più avanti. Quindi ora riprendo da tutto Juve con Seisao. Ecco i motivi del rosso, come vi raccontavo insomma all'inizio di puntata. Con Seisao è stato espulso nella gara del suo Portogallo contro la Norvegia. Woltemade Kolo, l'attesa continua, leggo sempre tutto Juve. Spalletti può sorridere, segnali di vita da Teun Koopmeiners. Finalmente Koopmeiners torna protagonista e lo fa anche con la nazionale, dopo le prime buone uscite con la Juve, qualche prestazione sottotono con i bianconeri e poi tante panchine con l'Olanda. Insomma, non hanno dato il via ad una grande stagione per quanto riguarda l'olandese, che ad oggi insomma non sembra essere ancora tornato quello di Bergamo, per cui la Juve aveva sganciato ben 60 milioni sotto la gestione giunto di Thiago Motta, che l'aveva voluto fortemente al centro del suo progetto. Tanti cambi di ruolo, è passato da fare il trequartista, è passato a fare il centrocampista mediano, è passato a fare addirittura il terzino o comunque il braccetto in una difesa 3. Quindi abbiamo visto Koopmeiners in tutti i ruoli, ma evidentemente non ha ancora una collocazione e probabilmente non è un problema per quanto riguarda la posizione in campo. Leggo sempre: Woltemade non brilla, prestazione da 6 contro la Grecia, la Germania di Jurgen Klopp, quindi altro nuovo allenatore. Højbjerg a gennaio, dunque si parla sempre di calciomercato alla Juve, che potrebbe rinforzare la mediana con il giocatore danese da tempo nel mirino. Tante sessioni estive ma anche invernali in cui il nome di Højbjerg torna sempre di moda per quanto riguarda i club italiani. Un altro nome di cui volevo parlarvi in questa
puntata di centrocampo e che farebbe fare senza dubbio il salto di qualità al centrocampo della Juve, oltre chiaramente a Højbjerg, che è un giocatore molto più, insomma, box to box, un giocatore molto fisico, in grado di fare tante buone cose, ma non di farti fare il salto di qualità. Chi potrebbe invece farlo fare è un altro giocatore, un centrocampista che la Juve sta monitorando, De Jong, centrocampista olandese del Barcellona. L'operazione si legge sempre su Tutto Juve, potrebbe andare in porto in prestito con opzione. Chiaramente parliamo di cifre abbastanza importanti. De Jong potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio. Attenzione, questa è la notizia. La Juve potrebbe, sta seguendo l'olandese, valuta un prestito con opzione per quanto riguarda l'acquisto poi definitivo. Tra le società attente alla situazione ci sarebbe anche la Juve, situazione chiaramente di De Jong, che potrebbe valutare un'operazione in prestito con appunto opzione di acquisto. Una formula che consentirebbe ai bianconeri, leggo, di limitare l'investimento iniziale e valutare comunque De Jong prima di un eventuale acquisto definitivo, un po' come fatto con Woltemade. Quindi ad oggi la Juve propone un prestito, magari anche pagando una discreta cifra o comunque dilazionando l'ingaggio con le società. Insomma, ci sono sempre accordi differenti per quanto riguarda i pacchetti dei giocatori, e poi chiaramente rimanderebbe l'investimento complessivo in caso di, insomma, buon rendimento all'estate. Dunque De Jong potrebbe essere il colpo a complicare però la posizione del classe 1997, quindi un giocatore che chiaramente è abbondantemente in carriera, sarebbe anche la crescente concorrenza al centrocampo appunto blaugrana. Quindi De Jong in questo momento è nel mirino della Juve perché non sta trovando grande spazio al Barcellona, perché al Barcellona la competizione al centrocampo è veramente fortissima, e l'ultimo arrivato, cioè non proprio l'ultimo, insomma, dei giocatori di questo pianeta, Rodri, senza dubbio ha un po' accorciato quello che è il minutaggio di De Jong in maglia blaugrana. Dunque l'arrivo di Rodri, la crescita di Bernal e l'esplosione anche di Xavi e Spar, quindi tutti i giovani del settore giovanile del Barça, che storicamente lancia e preferisce lanciare giocatori giovani magari non ancora pronti, ma buttarli subito nella mischia e vedere quella che è l'evoluzione, sta limitando appunto il minutaggio di De Jong, che dunque potrebbe cambiare aria. A questo si aggiunge anche il problema al ginocchio, quindi attenzione, diamo questo spunto. Quindi il Barça è preoccupato un po' dalle condizioni fisiche di De Jong, ma tanti club stanno cercando di monitorare anche la sua situazione. Approfondiamo anche questo spunto perché è interessante. De Jong avrebbe scelto di seguire una terapia conservativa. Attenzione, quando si parla di terapie conservative, ricordiamo l'esempio di Pogba. Mentre Barcellona invece avrebbe preferito un intervento chirurgico subito. La situazione avrebbe contribuito ad aumentare la distanza fra il calciatore e il club. Anche la perdita della fascia di capitano rappresenterebbe un ulteriore segnale del cambiamento del suo status all'interno della squadra. Quindi un po' di, insomma, intrecci, ecco, stanno mettendo De Jong alle porte. L'eventuale partenza avrebbe conseguenze importanti anche per i conti del Barça, che quindi molto spesso abbiamo visto nelle ultime sessioni di mercato si è trovata a dover liberare tanti giocatori anche importanti per via insomma dei vari registri, ecco, al campionato dei nuovi giocatori. Quindi per inserire nuovi giocatori il Barça deve sfoltire la rosa. Il nome potrebbe essere quello di De Jong. Abbiamo raccontato dunque situazione abbastanza intricata. La società catalana, si legge, potrebbe alleggerire sensibilmente il monte ingaggi, ottenendo maggiore margine di manovra sul mercato. L'obiettivo sarebbe quello di liberare risorse da destinare soprattutto alla ricerca di un nuovo centravanti. La Juve resta dunque alla finestra, si legge, se il Barça dovesse realmente aprire ad una soluzione in prestito, quindi soltanto se il Barça apre al prestito. De Jong potrebbe trasformarsi in un'opportunità più interessante per quanto riguarda il mercato di gennaio. Valutiamo anche in questo caso quello che è il problema del ragazzo, perché andare a prendere un giocatore che, insomma, è già traballante dal punto di vista fisico in una stagione in cui già all'inizio la Juve è martoriata dagli infortuni, non sarebbe una grande mossa, soprattutto perché andresti ad accollarti un ingaggio importantissimo e torneresti un po' al problema che hai già avuto nelle precedenti sessioni di mercato. Dunque, giocatori che sicuramente sono fortissimi, perché De Jong è indiscutibile, è un giocatore magnifico, e tra l'altro qualche anno fa l'avevamo pure apprezzato in quel famoso Ajax-Juventus, ricorderete, in cui De Ligt giocava anche tra l'altro nell'Ajax, quell'Ajax dei giovani che arrivò ad un passo dalla finale di Champions League con una squadra praticamente di ragazzini. È un grande esempio, diede un grande esempio al calcio mondiale, eliminando la Juve ma anche il Real Madrid, quindi squadre, insomma, evidentemente più blasonate e più preparate anche a vincere la competizione. Tra l'altro quella Juventus, insomma, era una Juve anche ben diversa da quella che era, da quella che è oggi, cioè c'era Cristiano Ronaldo, c'era Paolo Dybala, c'era ancora la vecchia guardia difensiva, insomma parliamo di una squadra
molto pronta anche a vincere in contesti europei, cosa che evidentemente non è in questo momento. La Juve deve un po' ripercorrere quelle orme. Altro spunto per quanto riguarda il mercato, sempre arriva da Barcellona, Baldé è sempre sul mercato, ma il prezzo è alto, il Barça quindi sta sfoltendo la rosa. L'altro spunto è appunto per Baldé, che chi è Baldé? Magari qualcuno se lo chiederà, è un terzino, quindi un giocatore di fascia, molto giovane in questo caso, quindi parliamo di un ragazzo che non sta trovando spazio perché il Barça, come raccontavamo, preferisce lanciare più che altro talenti insomma della cantera, quindi liberarsi in questo caso di ingaggi. Tra l'altro Baldé che è cresciuto proprio nell'Accademia del Barcellona. Capiamo un po' quelli che possono essere anche i prezzi per Baldé. Baldé è sempre più ai margini, può partire a gennaio. La Juve è stata accostata allo spagnolo, ma il prezzo comunque resta elevato. Attenzione, perché il Barcellona chiede ad oggi una cifra intorno ai 60 milioni di euro, che insomma per un terzino non sono proprio bruscolini, quindi capiamo che possa essere un investimento magari non da club italiano. La Juve comunque rimane attenta casomai dovessero abbassarsi un po' le cifre. Il dato più sorprendente per quanto riguarda Baldé è il minutaggio. Nelle prime 7 giornate della Liga ha raccolto appena 12 minuti, tutti concentrati in un'unica presenza. Quindi insomma non è proprio grande minutaggio per quanto riguarda lo spagnolo, che ad oggi si trova un po' chiuso dalla concorrenza, è motivo per cui si sta guardando attorno. Viste le cifre, così ad occhio mi viene in mente che possa finire in Premier League, così un po' questa sensazione. Però si legge appunto su tutto Juve che insomma anche la Juve sta monitorando, così come tanti altri club ovviamente. Quando ci sono queste occasioni, se non si parla di queste cifre, anche tutte le italiane possono essere interessate. Chi ha giocato invece nel weekend, riprendo questo spunto da Juventus News 24, sono anche le giovanili della Juventus, insomma vi abbiamo raccontato anche su Juventus News, la Juventus Under

0: di campionato, tanti talenti stanno crescendo per quanto riguarda il settore giovanile della Juve. Riprendo Juventus News 24 per darvi poi l'ultima notizia, perché insomma troverete anche in questo caso live se casomai vi foste persi la partita. Hanno giocato anche le Women nel weekend contro il Milan e hanno perso dopo aver fatto una buona gara. In realtà hanno buttato tutto al vento nel finale, il Milan ha rimontato 2-1 appunto la gara per le ragazze di Guerrero, che dopo i buoni spunti per quanto riguarda la Champions League hanno vinto contro l'Aken, arriva una sconfitta contro il Milan in campionato. Direi che siamo arrivati alle 9, quindi la palla passa come al solito a Claudio Zuliani. Noi ci rivediamo domani 6 ottobre, buona giornata.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del Brasile. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, quali davano Lula in vantaggio. Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Se Bolsonaro dovesse trionfare nel voto del 25 ottobre, la principale potenza latinoamericana si unirebbe alla marcata svolta a destra che ha caratterizzato le recenti elezioni nella regione, una tendenza sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump.
2: La premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nel corso del colloquio i due leader hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7. La conversazione ha anche permesso un esame della cooperazione bilaterale e del comune impegno a rafforzarla, così fa sapere Palazzo Chigi in una nota.
3: Nuove minacce e intimidazioni al Quarticciolo a Roma contro Don Coluccia, il prete sotto scorta, conosciuto per le sue lotte contro le mafie e contro la droga, che nella serata di sabato 3 ottobre è stato vittima di un'aggressione che ha portato al fermo di 3 cittadini tunisini. Da troppo tempo ormai la situazione è fuori controllo, sparatorie e ferimenti anche in pieno giorno. Basta violenza, basta disperazione, l'appello di Don Coluccia.
2: Il copilota omanita intendeva fare schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del presunto attentatore Hamam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato.
3: Il Partito Verde britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche e britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato una contromisura, vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi Zach Polanski. Secondo la mozione, il sionismo dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e il partito sostiene la creazione di un unico Stato democratico palestinese sull'intera Palestina storica.
2: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando o ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie, che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza esistenza di fabbricati non presenti.

0: presenti nei registri.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno! Buongiorno! Good morning everybody, everywhere you are! Ha detto che dobbiamo fare gli internazionali. Acturvamos! A bailar esta vita loca. Allora, come la va in quel di Torino, Yves Da Roche? Hai fatto un bel weekendino? Che tempo c'è? Sensazioni?
4: Buongiorno a tutti, sensazioni bellissime, molto soleggiato, temperatura 16 gradi.
3: Ah, è 17, abbiamo un grado in più, prevalentemente soleggiato, poi diventano 20, diventano 22, 23, 24, 25, sai che ieri c'erano 30 gradi a Milano, incredibile amici, cioè siamo al 5 di ottobre, ieri 4 e qua sembra estate, pazzesco, come cambia questo mondo dal punto di vista delle temperature ma anche dal punto di vista dei racconti mediatici che si surriscaldano. È successo di tutto nel weekend, caro mio Vida, c'è una doppia intervista di Spalletti su Tutto Sport, ieri la prima puntata, oggi la seconda puntata, due pagine ieri, tre pagine oggi, uno Spalletti, oh Spalletti che ha detto: mi sono preparato tre giorni per fare questa intervista. Ma miseria, perché nei post partita, capito? È perché non ha il tempo di prevenirci. Qua c'era la sosta, si è preparato tre giorni, si è scritto nei foglietti tutte le cose. Beh, infatti è stato più sintetico del solito. Vedi che se può fare. Però ha detto delle cose interessanti che dopo andiamo a discutere con la nostra fantastica chat. E poi cos'è successo? Orsato. Ha parlato Orsato al Festival dello Sport, l'ha fatto parlare, un po' come l'altro anno di Rocky, vi ricordate? Ti ricordi, Yves? Rocky, a un certo punto l'Inter e la Juve combattevano punto a punto, non so se ti ricordi. C'erano sette casi clamorosi a favore dell'Inter e c'era una partita discussa della Juve, Juve-Bologna, dove dopo 8 minuti Chiesa un rigore clamoroso non glielo danno, altri due rigori non dati alla Juve, ma alla fine il Bologna si lamenta di un rigore. Ti ricordi quell'incrocio? È diventato ovviamente il rigore dell'anno, rigore clamoroso, fallo da rigore evidente, Rocchi che lo cita nella sua conferenza stampa, poi vabbè cita anche degli altri errori, ma quelli non interessano a nessuno, e quella è diventata l'anno di Juve-Bologna. Ecco, quest'anno sarà l'anno di Juve-Atalanta, stanno facendo la stessa operazione, è bellissima questa cosa. Devo dire che cambiando l'ordine degli addendi i risultati in questi anni non sono cambiati. E poi c'è la nazionale italiana, stasera gioca contro la Turchia, c'è questo Bastoni, reduce da due gol consecutivi, incredibile amici, eh? Giocato bene con la Francia, praticamente l'hanno un po' trasformato in vittima, ma lui ha detto no, non voglio far la vittima, ci mancherebbe altro. Ma poi con tutto quello che ho fatto di buono nella mia carriera per un episodio, e oggi è diventato che Bastoni ha chiesto scusa e si va avanti. Io le scuse di Bastoni non le ho mai sentite, non so tu, probabilmente neanche Calulo le ha mai sentite, però fa niente, per la stampa italiana è diventato uno che addirittura ha anche chiesto scusa. Vedi, si può modificare l'andamento di tutte le cose. Poi ci sono un oggi 20 anni fa clamorosi, guarda, proprio adesso stavo vagliando all'ordine del giorno un servizio firmato Repubblica TV dei tempi delle doppie curve, non milanesi, ma dall'unica curva torinese, non so se ti ricordi, Agnelli 'Ndrangheta, quando Pecoraro andò in commissione antimafia praticamente portando Agnelli 'Ndranghetista, e un senatore della commissione antimafia gli dice: no, scusi Pecoraro, ma che sta dicendo? Non c'è questa intercettazione. No, no, ma io non ho mai detto. Che come non ha mai detto? L'ha detto prima, adesso cosa fa? Nega. No, no, lei non si deve permettere. Insomma, Pecoraro davanti alla commissione antimafia negava di aver portato lì il presidente Agnelli, inventandosi un'intercettazione col Dominiello che lo affiancava alla 'Ndrangheta. E il senatore chiudeva i lavori della commissione antimafia dicendosi preoccupato, perché dice: sapete, a me di Agnelli che me frega, tra l'altro è ricco, che problemi c'ha? Vabbè, questo è un altro discorso, però ci sta. Però lui dice: sono preoccupato, perché se mi si porta un cittadino italiano in commissione antimafia per una telefonata che non esiste... Questo succedeva qualche anno fa, cari amici e care amiche, ma nell'immaginario collettivo il presidente Agnelli è affiancato alla 'Ndrangheta. Ma Milano nelle doppie curve, nessuno ha portato i presidenti di Milan e Inter davanti all'antimafia, nessuno si è inventato intercettazioni, a parte che bastava quelle che c'erano di allenatore, vabbè, nessuno le ha portati, e quindi sono parte lesa e hanno preso risarcimento. Funziona un po' così. Finalmente siamo entrati nella terza giornata. Tu pensavi di non riuscire a scavallare questa tre settimane senza calcio che conta. E invece siamo dentro la terza settimana e adesso finalmente, dopo che stasera l'Italia giocherà con la Turchia, potremo, da martedì riapre la continassa con i nazionali, potremo riparlare di campionato, Europa League, mercato, la Juve, gli arbitri, gli episodi, la stampa, i media, ma tutto intorno a partite della nostra Juve finalmente. Ieri c'era una grande occasione, c'era Milan-Juve femminile, ho detto vabbè, in una giornata non c'è niente, godiamoci sta partita, e invece l'abbiamo persa, mannaggia, alli pescetti, anche lì c'è un po' da lavorare, ma bando alle ciance, fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stampa del 5 ottobre 2026. Sulla Gazzetta dello Sport c'è l'automobilismo, chi mi prende più che Kimi Antonelli? Il mondiale vicino, secondo dietro Verstappen nel Gran Premio, ma più 84 su secondo in classifica. Antonelli può essere iridato tra due GP, svista Ferrari, tanto per cambiare. Aveva sbagliato le gomme all'inizio, cose che succedono. Poi Hamilton in rimonta arriva terzo ed adesso è terzo anche nel mondiale. È stato a lungo secondo, ma adesso purtroppo è terzo. Poi due piloti gli dicono delle robe, qualcuno vuole la testa di Vasseur, il direttore tecnico della Ferrari, ma lui rimane ancora lì al suo posto. Calcio. Stasera c'è Italia-Turchia, non fermiamoci più, dice la Gazzetta, vincere, confermarsi, cercare i quarti, Mancini gioca con Scamacca, dice chiudiamo bene, Montella dall'altra parte dice ma io sono infastidito da queste critiche illogiche. A Montella, Montella è infastidito, critiche, ne ha beccate 4 in casa dall'Italia, col Belgio cosa ne ha prese? 3, non mi ricordo neanche più, 4 di qua, 3 di là, sa cosa gli devono dire, bravo? Sono le critiche, normale, no? È il mestiere del CT, o no, io, come il capotecnico.
4: No, fa parte
3: cosa
4: di
3: non
4: tutto.
3: Da male, certo, sono i rischi del mestiere. Questa sera la guardi, Italia-Turchia, alle 20.45?
4: No, sono a un compleanno di un diciottesimo.
3: Sei a un compleanno di un diciottesimo, di un diciottenne, semmai.
4: Sì, diciottenne, scusami.
3: Fa 18 anni, di un diciottesimo, pensavo il diciottesimo compleanno. Stai attento come la metti giù, che poi arriva il procuratore. Era Pecoraro, il procuratore dell'epoca di Agnelli, stranamente tifoso del Napoli, tra l'altro. No, per chi se lo fosse dimenticato. Messi, quello che cerca ancora l'audio di Pjanic, no, da procuratore sportivo, e non sa che nel regolamento, ai tempi, ma anche oggi, il secondo giallo non si può visionare al VAR, si può togliere ma non si può dare. Messi, addio Argentina, festa domani con gli amici, vabbè, i rivali in saldo, gioca contro il Benin, ma allora gioca contro il Benin, un amichevole col Benin, potevate andare tutti gli amici, ci sono amici e amici, qualche amico è rimasto in Italia perché c'è il campionato, non ci vuole andare. Ramos segna ancora, il Portogallo ai quarti, Norvegia battuta nel finale, gara pirotecnica senza Ronaldo, terza vittoria di fila, però poi Jesus, il commissario tecnico, ha detto no vabbè, ma se vuol tornare in nazionale le porte sono aperte, cioè la federazione ha chiamato il commissario tecnico del Portogallo e gli ha detto: ma che cacchio hai combinato con Ronaldo? Ma stai scherzando? Ma sei impazzito? Ha detto: no, ma si vuol tornare, dice, io no, se me fra un po' gli fa fare le scuse pubbliche. Con Seisau gioca, questa è la bella notizia, però viene espulso dall'arbitro Mariani, va giù, chiede un rigore, ve lo dico subito, il difensore norvegese lo travolge, prende anche la palla, però lo travolge, lui si alza e dice: oh, ma rigore, protesta, giallo. Poi gli fa il pollice su all'arbitro Mariani perché dice: bravo, rigiallo, rosso. Perché Mariani in Inter Napoli e Lautaro, quando lo manda a Vaffa, non gli dà il secondo giallo? Questi arbitri in Italia fanno delle cose, in Europa ne fanno delle altre. Seconda delle maglie. Ultimo conflitto. Oh, voi pensavate, voi stupidi, sciocchi, stolti, ingenui, voi pensavate che stessimo discutendo del caso Malagò e della Federazione Italiana Gioco Calcio da commissariare, oppure no? E invece no, il caso adesso è Buonfiglio, il CONI. Trasportato dall'altra parte il problema. Caso Buonfiglio. Il figlio lavora per un'azienda legata al Venezia, si occupa del commerciale per lo stadio del Venezia. Allora, grande caso. Quindi da caso Malagò hanno spostato l'attenzione sul caso Buonfiglio. Secondo voi questo potrebbe indirizzare il voto? Storicamente è già successo. I contropareri della FIGC. Malagò è inattaccabile, dicono. Perché Malagò ha chiesto anche lui ai suoi saggi: datemi un parere, inattaccabile. E allora, se è inattaccabile, tutto sto casino che stiamo facendo a fare. Non si ravvisa grave violazione. E quindi mancano gli estremi per commissariare. Cioè dice, mancato, sì, ha fatto una violazione, sì, però non è grave. E allora, basta, si può violare, ma leggermente, no? O no, Yves, tu quando vai in giro in macchina, la prossima volta che un vigile ti dà una multa, gli dici: vabbè, ma non è una grave violazione, è leggera. Ho messo la macchina davanti a un passo carraio, ma dopo 5 minuti l'ho spostato. Violazione leggera, mica devo prendere una multa. O no, Yves?
4: Ho anche messo 4 frecce, comunque.
3: Ho messo 4, bravo! Bravo, Yves! Oh, il vigile, ho messo 4 frecce, Oh, vigile, nel dubbio sono sceso, ho messo anche il triangolo. Dai. Non mi puoi dare una multa. Noi ci stiamo scherzando, ma sta andando così, eh? Højbjerg a gennaio, un leader per la Juve. Torna nel mirino il capitano danese, che ormai ha 31 anni, fra un po' più, ancora un po' che andiamo avanti lo prendiamo quando è in pensione. Però il Marsiglia deve vendere, è penultimo in classifica, e quindi Højbjerg torna nel mirino della Juve. Chi può fargli spazio? Col Miners! Può fargli spazio in rosa, che tanto ha fatto gol con l'Olanda. Hai visto Kopp che ha segnato su punizione con l'Olanda? Hai visto il gol?
4: Un bel gol, bellissimo.
3: Adesso il bel gol bellissimo, adesso siamo al superlativo, cioè era laterale, voleva metterla in mezzo, è diventato gol.
4: Ma noi dobbiamo fargli i complimenti per tirargli sul morale.
3: Noi per tirargli sul morale, bravo Yves, dobbiamo fargli i complimenti, la Kopp sei tu, chi può darti di più? Magari ti gioca anche titolare a Cagli, così i tifosi della Juve sono contenti ancora prima che inizi la partita. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport, attenzione! Italia, facci divertire, a Bologna contro la Turchia, 20-45 per prendersi il secondo posto. Ken K.O. Montella si gioca la panchina. Ah, vedi che Montella si gioca la panchina. Critiche logiche. A vincere, ti giochi la panchina. Quando hai perso in casa i tuoi tifosi ti cantavano dimettiti. Scusa, abbi pazienza. Critiche logiche. C'è i tifosi della Turchia che dicono dimettiti. Spalletti, seconda puntata. Il retroscena della Juve. Attenzione, il retroscena. Oh, si è preparato 3 giorni. Alla Ibegovic vi stupirà. Dobbiamo creargli il contesto per esprimere il suo talento. Ma abbiamo già visto il talento di Ibegovic. Piglia palla e punta, va giù in verticale. Cioè, ragazzi. Perché qua ho fatto una riflessione ieri, oggi la voglio fare anche con voi. 250 milioni messi dalla proprietà, bene. Di cui però 60 sono già adesso per il deficit causato dalla mancata Champions, e magari una cinquantina andranno sul mercato in base a quelli che sono i paletti UEFA. Per cui comunque, me l'ha detto Spalletti ieri nella prima puntata di Tutto Sport, me l'ha detto Carnevali il giorno prima, al Festival dello Sport, cioè, non pensate che, cioè Højbjerg, bravi, l'abbiamo preso a 30 milioni, per fortuna l'abbiamo strappato la concorrenza e magari domani lo vendiamo 80, bella idea. Quindi siamo messi così. Cosa che tra l'altro non è che non facessimo nella Juve vincente, perché a un certo punto vendiamo Pogba, però 106 milioni, però subito ne mettiamo 90 su Higuaín. Però a un certo punto magari vendiamo Vidal a 40, vendiamo Coman a 30, cioè non è che non li abbiamo venduti, però a cessioni seguivano acquisti importanti, no? Poi vabbè, abbiamo spragato Ronaldo 100, De Ligt 80, poi siamo andati avanti, Bremer 50, però piano piano abbiamo sempre un po' più abbassato la soglia, no? Quindi adesso i grandi acquisti, i 50 totali, che se andiamo come andiamo non li raggiungeremo perché 12 di bonus non glieli daremo, quindi diciamo i 38-40 di Colomuani in questo momento, in questa Juve qua, i 40 di Colomuani sono come quella Juve là, i 90 di Higuain. Però i 90 di Higuain era prendere uno che faceva 36 gol, i 40 di Colomuani è prendere uno che se ti va bene ne fa 20, ma se va bene, ma deve andare tutto bene. Quindi i due livelli sono un po' cambiati. Ergo, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo essere bravi a fare? Alla Ibegovic, che lo prendi 30 in questo caso, se ne trovi uno a zero ancora meglio, tipo Yildiz, Licina e compagnia cantante. E domani o riesci a avere la forza per tenerlo e quindi hai un grande giocatore, o a un certo punto non hai più la forza per tenerlo e lo vendi, però lo vendi a cifre elevatissime e ti rifai altri due o tre zone del campo dove devi intervenire. Questa è la via, non possiamo prenderne altre ormai. Cioè non puoi più sederti e dire prendo quello, quello, quello. No, devi prendere gli Alaj Begovic, i Licina, gli Yildiz. Ho un domani sperare che i figli Marchisio, i figli Montero possano essere da prima squadra. Che Elimogale sia un crack come fino a 16 anni è stato dipinto nella nostra adesso Next Gen per arrivare alla prima squadra. E primavera, prima nelle varianti. La strada è quella lì. Piazza Grova, dice Spallettone. Se si completa ancora un po', diventa un crack. No, Yves, a noi lo dice. Noi che siamo del partito di Zegrova da quando avevamo preso anche il fantacalcio. Eh no. L'avevate messo sul mercato, Yves. Dai, lo voleva mandare via. Gli avevamo fatto già la valigia a Zegrova. È fuori dalla lista. Adesso mi dice che diventa un crack. Grazie. Se si completa, grazie. Zegrova devo dire bravo nelle dichiarazioni. Nazionale ha detto, no, su fuori dalla lista c'è problema, scelta dell'allenatore, io la rispetto. Zegrova se la sta giocando bene, devo dire bravo. Per McKennie abbiamo inventato la Weston Zone, dice Spalletti in questa intervista su Tutto Sport. Che cos'è la Weston Zone? Che cos'è la Weston Zone? Cos'è? Weston Zone. Definisci la Weston Zone.
4: Dove si può collocare McKennie, cioè in tutta la... Dalla difesa al centrocampo e qualche attaccante anche.
3: Ah, e in porta no?
4: No, non ancora, almeno quello dai.
3: No, quello... Però tu ridi, ma io mi ricordo una conferenza stampa di Allegri, forse eravamo in Champions, con sì. Buffon vicino che se la rideva come un pazzo.
4: Ti ricordo quando diceva di Manzu, che si è proposto.
3: Che diceva di Manzu, che dice dove... No, Manzu, che ce lo possiamo far giocare dovunque. Però non importa, importa abbia Sturaro, ha detto Allegri, che è bravo. Se Sturaro la bagare che McKennie è bravo, che ne sai, scusa, quando rimaniamo senza potere potrebbe essere.
4: Bisognerebbe stare attenti a dire difesa, perché poi lui ti piantava là e hai trovato il tuo ruolo.
3: È certo. Ah, Pjanic al Festival dello Sport ha detto che Max, che sarebbe Allegri, è stato fondamentale per vincere, che becca delle critiche ingiuste. Però vabbè, ha detto Pjanic. La linea Orsato stana gli speculatori. Vedi che c'è allora la linea Orsato, vedi che la cita anche Spallettone. Alla Juve devi imparare ad usare la pressione, perché se no sarebbe... No, la Juve è la Juve, basta. Se no viene giù tutto, non diciamo nessun'altra squadra. Alla Juve devi imparare ad usare la pressione. Ma c'è una cosa che mi ha colpito di questa intervista lunghissima di Spalletti, ed è questa qua. E qua è sondaggio... Ragazzi, state tutti attenti, Ragazze, attenzione. Attention please, questo è il rebus del giorno, lo dovete risolvere voi da casa, io la mia idea ce l'ho ovviamente, ma io oggi non mi esprimo, lascio a voi, è il vostro lunedì, è come se fossimo in post partita. Spalletti a un certo punto dice, l'anno scorso avevo risolto il quesito di chi fossimo veramente, cioè secondo lui la Juve stava andando sulla strada giusta, sul gioco, sui risultati, poi... 3-4 episodi hanno interrotto il ritmo, come dei falli tattici subiti. quali sono questi 3-4 episodi che hanno interrotto il ritmo secondo voi? A chi si riferisce o a cosa si riferisce Spallettone? Rebus che deve risolvere la chat. È una Juve di uomini forti, dice Spalletti. Per i destini forti ci stiamo attrezzando. Vabbè, dai, vincere, quando vinceremo, non è un problema. Sar mette la freccia e accelera per domenica. Ieri altra prova, grande prova, super prova con il Senegal di Vieira. L'ha fatto giocare trequartista, attenzione, c'è un Sar bello pimpante. E allora qui Cagliari invece, il momento di Nzola, la nuova risorsa di Pisacane, ha segnato contro il Rayo Vallecano, si è riproposto Nzola, si riprende il Cagliari, attenzione, che fino a ieri giocava con il 19enne Mendina, attacco, adesso invece anche Nzola. Ritorna però la vera Juve. Domani la ripresa, Cagliari nel mirino, 6 nazionali che tornano, e con 6 sale, ok, rossato, torna un po' arrossato, però almeno fisicamente ok. Per quanto riguarda Bocca e Decator, vedono il rientro, quando? Non si sa, però lo vedono. Juventus Women, ieri capitan Lenzini, perché giocava da capitano ieri la Lenzini, illude Guerrero, 1-0 Juve a 12 minuti dalla fine, poi in 2 minuti il ribaltone, la Juve si perde e perde la partita contro il Milan. E adesso, dopo 2 giornate, a 3 punti in classifica, grazie alla vittoria in rimonta della prima giornata, adesso sconfitta con rimonta subita. Bisogna lavorare un po'. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. L'ora è giunta. Italia. 3 sfide. L'Under 21 si affida a Pisilli e Cisea alle 18:15. Nazionale. Vergara nel Tridente alle 20:45. Mancini punta a quota 7. Baldini vuole il pass contro la Polonia. Domani Malagò ha i voti. I giuristi di Malagò sono sicuri. No al commissario. Attesa per il verdetto del CONI, che vota domani, se ne uniscono alle 13, però non si è ancora capito chi può votare, chi non può votare. Un casino sta venendo fuori. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio è Silvio Roberto, sai che per loro sono tutti amici, quindi Silvio Roberto, i giusti opposti. In effetti Baldini disse che chi governava il calcio sono delle stufanti, mentre Mancini è amico, voglio dire, delle istituzioni, quindi insomma sono un po' opposti. Napoli, il piano di Allegri, operazione rilancio, torna Meretti in porta, viste per McTominay, si gioca a 4, la certezza. Ma l'altro giorno hanno detto che c'era la rivoluzione a 3 nel Napoli, adesso si gioca a 4 la certezza. Hanno le idee chiare sti cronisti, Yves, cambiano idea ogni giorno. Per andare meglio bisogna giocare a 3, invece la certezza a 4, com'è?
4: Qualcosa bisogna può scrivere, no?
3: E qualcosa bisogna può scrivere, se no come si fa a riempire il giornale? Domenica Cagliari, Juve, occasione Zegrova. Spalletti apre il ballottaggio con Conceição. L'altra soluzione è McKennie. Ok, la Weston Zone, la Weston Zone. D'ora in poi lo chiameremo la Weston Zone. Grecia, Grecia indigesta per la Germania 0-0. Spazio a Voltemade, ma solo nella ripresa, è entrato al 18esimo del secondo tempo. Niente di che, non becca neanche il voto in pagella, tu pensa. Hop Miners invece sblocca l'Olanda. Zegrova fa un assist. Bell'assistino, eh? Una puntatina di sinistro, dimostrazione. Lui dice, oh ragazzi, ma avete detto che io non passo male palla, guarda qua, tac, assist per il mio compagno del Kosovo, gol, assist e gol. Una difesa di certezze per Spalletti, Bremer e Lukumi intoccabili, Kalulu Celik le alternative, 4 gol subiti, però giocano contro il Cagliari che è la prima difesa del campionato. Al netto dei lungodegenti, Locatelli, Ildiz, Thuram e Grabara, Grabara, o Grabara, ditelo un po' come volete, sono attese novità per il Cator. Un paio di settimane dovrebbe esserci, e per Cabal, presto. Cabal rientra presto, quantifichiamo presto. Cosa vuol dire presto, Yves? Cabal rientra presto, presto, cioè cosa vuol dire?
4: 2 settimane?
3: No, 2 settimane, abbiamo detto i decretori, cioè presto sarà di meno. Quant'è presto? 5 giorni? 6? Presto? Zola dice, Cagliari ci credo, il mio obiettivo è fare una stagione grande. È un gruppo forte quello del Cagliari. Occhio ragazzi, io ve lo dico, facciamo gli spiritosi col Cagliari a Cagliari, vediamo di fare una partita molto seria, se no andiamo dei guai già nelle prime delle 7 partite consecutive dei prossimi 29 giorni. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio, attenzione, abbiamo un sacco di altra roba da fare, vedo già la chat scatenata sugli episodi, e allora il piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
2: Rassegna Stramba.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio, è partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta 84 punti, il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al Mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia 2 volte sul podio, Christian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonzalo Ramos al 79esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Rassegna stramba.
3: Non ci sono compleanni particolari, che peccato, però abbiamo un sacco di robe da cui uscire dalla nostra discussione quotidiana e quindi lo facciamo subito andando su tuttojuve.com, il nostro punto di riferimento. Attenzione! Con Seisao e Alain Begovic, il primo piano di Massimo Pavan mattutino. Così non va. Tifosi infuriati. Cosa è successo? Vedendo gli altri sul divano, però. Cos'è successo? Attenzione, che io devo aprire tutto, qua ci metto un po' di tempo perché dovete avere un po' di pazienza. Conceição resta con il Portogallo dopo la contusione. La Ibegovic accumula minuti con la Bosnia. Per la Juve la gestione dei nazionali diventa un problema. Ah! Perché sta insinuando, Pavan? Dice, come mai quelli della Juve anche quando sono rotti poi li rimettono in campo e gli altri tornano a casa? Conceição prende una botta e resta in nazionale. Nessuna lesione, ma perché rischiare? Gli staff sono in contatto, la Juve aspetta, lui gioca. Poi c'è la Ibegovic, uguale. 3 partite da titolare, la Juve ha bisogno di entrambi, al rientro ci saranno 7 partite in 20 giorni, nel frattempo qualcuno riposa, stranamente Di Marco rimane da piano. Diventa difficile accettare questa situazione, la Ibegovic non deve dimostrare più nulla in questa sosta, Conceição deve essere protetto, basta nuovi rischi. Lo sfogo di Massimo Pavan su tuttoio.com questa mattina da leggere, assolutamente, la firma bianconera questa mattina è... È lui o non è lui? È lui, Alessandro Santarelli, reduce dalle sue trasferte. Spalletti, 250 milioni di pressioni. Adesso la parola passa ai fatti, perché nella puntata di ieri su Tutto Sport Spalletti ha detto: è vicino alla squadra il proprietario. Questi 250 milioni me li sento tutti miei. La pressione me la prendo io, responsabilità mia. Quando un allenatore dice che si sente addosso 250 milioni di responsabilità, ragazzi, ma sono problemi suoi. Un tecnico che parla di mentalità e di crescita deve poi guardare in faccia la rosa. Abbiamo un problema nel reparto offensivo. Spalletti ha detto di sentirsi qui felice e libero. E ha un fuoriclasse da cui partire. Ildiz come Kvaratskhelia. Ha detto anche questo ieri a Tutto Sport. Spalletti ha scelto di parlare chiaro e va ringraziato. Ma, dice Santarellone, ogni parola detta oggi diventa un metro di giudizio domani. Alla Juve ha messo sul tavolo idee, energia, coscienza del compito. Ora gli resta di trasformarle in una squadra che cresca davvero, che superi i suoi limiti di reparto e che arrivi alla sosta con qualcosa di più di una promessa. Il tempo c'è, ma non è infinito. E da oggi 250 milioni di responsabilità non sono più una frase, sono un conto alla rovescia. Si è preso una bella pressione, Spallettone, Yves. 250 dubloni sono tanti, Il virgolettato del giorno, per chi si fosse perso cos'è successo al Festival dello Sport quando ha parlato Orsato, ci riassume la situation. Orsato: offenderei la vostra intelligenza se spiegassi che doveva intervenire il VAR su Kalulu. È già diventato il caso dell'anno. Kalulu Row! Altro che Bastoni Kalulu. Ma chi se lo ricorda Bastoni Kalulu? Kalulu Row! Offenderei la vostra intelligenza, ma ve lo devo dire che doveva intervenire il VAR che era rigore. Ma non scherziamo. Vabbè, ci saranno tutti anche gli altri casi su altri campi, ma su quelli si può discutere. Il vero caso è Roccadur. Che belli che sono, anche quest'anno hanno la loro partita. Juve-Atalanta. Sai che di Lautaro che in Inter-Atalanta, ti ricordi qualche anno fa, si aggrappa così stile rugby, ti raggiunge un giocatore dell'Atalanta in area di rigore, non danno rigore all'Atalanta. Ci ricordiamo solo io e te, qualcuno che ci segue. Non se lo ricorderà mai nessuno. Invece no. Lulu Row, offenderei la vostra intelligenza, ma vi devo pure spiegare che doveva intervenire il VAR. È chiaro ed evidente errore, vergogna. Iva, allora, sto rigore glielo vogliamo dare all'Atalanta? Vogliamo ripetere la partita o no?
4: Se insistono, va bene, ripetiamo.
3: Ripetiamo questa partita, dai, non si possono vedere queste cose qua. Anche Giunto l'altro giorno intervistato, è andato sul caso, ha detto, insomma, era rigore, non è che ve lo devo dire, l'hanno visto tutti. E allora... Su Calcio e Finanza che si racconta stamattina?
4: Tanta carne,
3: tanto fuoco? Attenzione, vediamo un po'. Ah, il figlio di Buonfiglio, dirigente della Kings League. Conflitto di interessi verso già due gliel'hanno trovati. Che lavora per lo stadio del Venezia e che è dirigente della... Ma ora tu dimmi, che me frega a me che il figlio di Buonfiglio è dirigente della Kings League, che manco è nella FIGC tra i dilettanti. Cos'è la Kings? Ma la Kings League cos'è? Cosa c'entra con la... Cosa c'entra la Kings League? Ma che conflitto di interessi è la Kings League? Lievita il conto del restalling dei franchi, con l'ultima variante si sale a 104 milioni. Oh, non è che questi qua adesso per chiudere i lavori dello stadio ci chiedono a noi di comprare un altro giocatore da Fiorentina per finanziarlo, no?
4: Tutto può essere.
3: No, perché dopo che gli abbiamo fatto il Viola Park non vorrei che gli facessimo anche lo stadio. L'allarme UEFA sulla FIGC. Subito elezioni in caso di commissario. O Euro 2032 a rischio. Perché Ceferino Non è che sta fermo, Ceferino subito minaccia, dice no, se commissariate non si può, la politica non può interferire sullo sport. Giusto, peccato che la Corte Europea ha detto una cosa un po' contraria ultimamente. E quindi, prima o poi Ceferin dovrebbe anche rendersi conto. Intanto Renato Miele diffida il CONI, si proceda al commissariamento della Fillicine. Dice qualcuno, chi è Renato Miele? Chi è? Era il terzo incomodo tra Abete e Malagò. Cosa ha preso? 2%, 3%, 5%? Lui dice, no, io non sono stato eletto, quindi bisogna commissariare adesso. Dentro i conti di Inter, Juve e Milan, tra risultati e prospettive, cosa dicono i bilanci delle tre big? Cosa vuoi che dicano? Li sappiamo i conti delle squadre. L'importante è quel che fanno o che non fanno, quel che dicono o nascondono. Poi ci sono tutti questi stadi che non si capisce come possano essere pronti per il 2032. Vabbè, un po' di robetta c'è stato.
4: Vabbè, se li fanno con il Lego, li fanno in fretta.
3: Come dici?
4: Gli stadi, se li fanno con il Lego, fanno in fretta.
3: Oppure quando ero piccolo io con i... preconfezionati, come si chiamavano?
4: Block.
3: Sì, ma avevano un nome quei blocchi di cemento lì. I prefabbricati. Facevano gli stadi con i prefabbricati. Poi infatti non ho visto la fine che hanno fatto. Vabbè, ma tanto l'unica squadra che si è mossa prima degli altri, la Juve, l'ha fatta con l'acciaio scadente. Ma di cosa stiamo parlando? Ma non scherziamo, ragazzi. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera pullula, pulsa. Enrico Bianconero, diamogli sfogo, sennò qua mi esplode tutto. Enrico Bianconero dice: d'accordissimo con questo Spalletti, che ogni tanto si concede e si racconta ai giornalisti, ma io vorrei vederlo concedersi, anche arrabbiarsi nel giusto modo, quando c'è da difendere la squadra che allena. Ci siamo capiti? Manuela da Campo Nogara, provincia di Venezia. Manuela, ma è vera sta storia qua del figlio di buon figlio che lavorava per il Venezia, per lo stadio? A me ha fatto ridere sta cosa di buon figlio, è fantastico. Cioè loro sono riusciti nel giro di una settimana a trasformare il caso Malagone e il caso buon figlio, ma che sono forti. Scusami se vado un po' fuori tema, ma come mai i giornali non parlano più del caso Bastoni, Escort? Hanno archiviato anche quello? Fosse successo un calciatore della Juve, non oso pensare cosa sarebbe successo. Ciao sempre fino alla fine, forza Juve. Manuela, guarda, perdonami, però quelle sono cose, così come non l'ho fatto per Vlahovic, non lo faccio per Bastoni, quelle sono cose personali, quindi le lascio lì. Simone da Cesena scrive: episodi facile, Bastoni, poi il resto è di conseguenza. Ma non lo so se si riferiva a quello, Spallettone. Marco da Crema aggiunge: i 3-4 episodi sono Kalulu Bastoni, rigore non dato e gol annullato contro la Lazio, gol annullato McKennie con la Fiorentina, mancata contemporaneità nel derby, 4 episodi che nessuno ricorda mai, costati 60 milioni. Poi Marco da Crema mi ha mandato, sai che lui mi fa oggi, 20 anni fa, meravigliosa, la ricostruzione del caso Moratti Pedinamenti, che ha del fantastico. Voi non ve lo ricordate, ve lo ricordiamo noi. Perché oggi, 20 anni fa, c'era, vabbè, a parte la Juve che fa cambiare i calendari di B, no? Perché? Perché chi aveva i nazionali in Serie B, la Juve ce li aveva, poteva cambiare, poteva chiedere di cambiare, no? Quelle che erano le partite, perché in concomitanza con le nazionali, la Juve sarebbe stata senza squadra praticamente, no? Ma il titolo era: la Juve fa cambiare i calendari della B. Inter chiedi scusa, Moratti nega su De Santis, ieri lo denuncia. Moratti va da Borrelli, parla con Borrelli, parla solo con Borrelli, ma nega tutto, dice: io non c'entro. Due ore con Borrelli, poi dice: sì, in effetti Vieri l'ho fatto spiare, ma l'abito De Santis no, ma erano gli stessi con Tavaroli, Telecom, erano loro che facevano tutti. E allora a un certo punto scende in campo il fu direttore della Gazzetta dello Sport Cannavò con il suo editoriale: lo strano caso del dottor Moratti. Se Moratti fosse stato leader di una seria opposizione a partire dal 98, Calciopoli e Moggiopoli sarebbero scoppiate molto prima e non avrebbero raggiunto le catastrofiche proporzioni che sappiamo. Peccato che Cannavò evitava di dirci che probabilmente c'erano anche le telefonate delle altre squadre su cui nessuno ha indagato. Invece il patrono dell'Inter ha protestato, ha subito, e per indole personale, per educazione legalitaria o magari per una comunanza di interessi televisivi con i grandi club, ha finito col dare appoggio a organismi istituzionali confezionati su misura, dietro i quali c'era quel potere occulto, sempre più potente e organizzato, che ha strozzato la credibilità del calcio. Le stagioni delle grandi porcherie sono passate lisce, sino al fragoroso 2006, una grande occasione mancata. Quindi, secondo la Gazzetta dello Sport, Moratti l'educato, il buono e il gentile, non ha protestato prima, perché se protestava prima le porcherie, il potere occulto del calcio, chissà quanti scudetti gli avrebbero restituito al povero Moratti. Peccato che dal punto di vista degli episodi arbitrali erano più i favori che i torti all'Inter, e che lui col suo presidente facesse lobby arbitrale. Però, vabbè, questi sono dettagli e non è che bisogna sempre tirarli fuori. La vicenda delle intercettazioni, dei pedinamenti, veri o come veri o presunti che siano, sono veri. Vieri l'ha pure denunciato a Moratti, questa roba qua. Lui ha ammesso di aver pedinato ieri, vedi tu, più di così. Si inquadra su questo sfondo nerazzurro di ribellioni a metà strada, di notizie imbarazzanti che non hanno mai portato a una denuncia, di grossi sospetti su scudetti perduti, sospetti plurale su scudetti plurale perduti, a novembre erano a meno 15 dal duo di testa. Ma quali scudetti perduti? Uno che scambia Cannavaro con il terzo portiere della Juve. Le stesse rivelazioni gravissime dell'ex arbitro Nucini. Ah, l'ex arbitro Nucini! Quello che testimoniava dopo che gli hanno promesso un posto di lavoro all'Inter. O in una banca vicino all'Inter. Chi era? La BPM, San Nicolò Lubano. E poi ha smentito dinanzi a un magistrato. Ma dai, ma perché ha smentito dinanzi a un magistrato? Come mai? Potevano essere gestite meglio in sede di giustizia sportiva. Ma come? Questo è andato davanti al magistrato, ha smentito. È come Mancini che diceva le peggio cose e poi è andato a farsi interrogare. Ha detto: no, vabbè, ma io si parlava al bar, dicevo cose da bar, sai, la Juve ruba, queste cose qua. No, no, non è mica vero, Sai qual è la differenza tra la giustizia sportiva e quella ordinaria, Ib? Che se io faccio un'accusa grave con la giustizia sportiva, quando poi mi interroga un magistrato vero, nego tutto. Perché lì sono cose serie. Nucini raccontava come De Santis fosse al centro di una combricola di arbitri legati a Moggi. De Santis, quello che aveva la media punti di vittoria alla Juve più bassa del campionato. Cioè, quando giocavamo con De Santis praticamente si perdeva. Bellissimo. L'Inter poteva farne oggetto di una denuncia, ma perché no? Una più una meno. Rischio di cattiva figura. E pazienza! Le rivelazioni c'erano e avevano un fondamento. L'ha deciso la Gazzetta dello Sport, che avevano un fondamento. Poi perché davanti ai magistrati ha negato Nucini? Beh, questo non si sa. Pedinato o no, De Santis era proprio l'arbitro di casa Juve, scriveva la Gazzetta dello Sport, come ha raccontato lo stesso Ancelotti rievocando una stagione bianconera. Insomma, Ancelotti è stato da noi, ha perso due scudetti, uno col cambio delle regole in Costa Catà, uno con l'acquitrino di Perugia di Collina. Ma questo la Gazzetta dello Sport non se lo ricordava. Oggi, 20 anni fa, c'era questa roba qui, ragazzi. E poi vi meravigliate perché la Juve e il sentimento popolare portano a dire che la Juve ruba. Oggi, 20 anni fa, c'era questa roba qua. Sentiamo un vocale da casa.
7: Allora, io mi imbestialisco a sentir parlare della Juve in questi termini. So che tu mi risponderai che purtroppo questo è quello che dice la società e tu giustamente riporti. So che questo non fa piacere nemmeno a te, sicuramente. Ma non si può sentire la Juve parlare di comprare giocatori a 30, sperare che sono bravi e poi rivenderli a 80. Ma cosa siamo diventati? Il Borussia Dortmund. Cioè, noi per tornare a vincere in Europa cosa dovremmo fare? Avere una botta di sedere, sperare che in un anno ne becchiamo 3-4 acquisti di questi qua tutti insieme e fare un exploit di un anno, ma senza una progettazione di rimanere al livello che ci compete. C'è quello del Real Madrid, del Barcellona. Lì le squadre che non dovrebbero essere lì sono Paris Saint-Germain, Manchester City, che sono lì senza storia, senza, cioè, con tutto il rispetto, ma quello è un posto che aspetta a noi, non a loro. Non è che perché sono entrati questi emiri che con i soldi si stanno comprando, oltre che i giocatori, anche ben altro, no? Hanno fatto un po' quello che hanno voluto per anni, adesso hanno preso un vantaggio incolmabile, però si vedono le gabole che hanno fatto. Però con i soldi, sai, con i soldi compri tutto e tutto. Allora, noi siamo nelle mani della, del UEFA, della FIFA, che ci hanno ridimensionato mettendoci i bastoni fra le ruote. I soldi ce li abbiamo.
3: No, ho capito, i soldi ce li abbiamo, ma non li possiamo usare sul mercato come ci pare. Ci sono i paletti del UEFA, tu puoi mettere anche 1 miliardo di ricapitalizzazione, come ho spiegato sempre ai tempi di Tether, ma non funziona così. Tu metti e ricapitalizzi perché c'è un bilancio in sofferenza e lo vai a far respirare, ma poi non puoi mettere 200 milioni sul mercato. Hai i paletti del fair play finanziario con cui hai raggiunto un settlement agreement, cioè ti sei messo d'accordo. Ragazzi, lo so, tu dici non si può sentire, però è la situazione. Carnevali l'ha detto chiaro e tondo. Vogliamo vincere perché qua si deve vincere, però ci vuole tempo. Bisogna ricostruire, ci sono i paletti del fair play finanziario, il mercato è difficile, non possiamo essere competitivi con le squadre che hai citato tu. All'ultimo giorno c'è stata un'offerta del Chelsea verso Alai Begovic superiore alla nostra, però Pjanic, il giocatore, Pjanic è stato molto bravo, e il giocatore e la famiglia avevano dato la parola alla Juve e l'hanno rispettata, altrimenti avremmo fatto la fine di palestra, lo dice Carnevali, e lo abbiamo dovuto pagare 30 milioni e un domani magari lo rivendiamo 70-80. Lo so. E hai ragione, però è questa situazione qui adesso, Sentiamo un altro vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, sono Danilo. Ma secondo te i mitologici saggi giuristi, sì, che stanno dando ragione teste a Malagò per quanto riguarda la sua elezione, mitologici perché sono metà dinosauri e metà poltrona, come mai non si sono espressi quando la Juventus subiva le ingiustizie della giustizia sportiva? Non sono stati interpellati? O no, forse non si sono voluti esprimere? Come mai quando si tratta di andare a favore di qualcuno si esprimono tutti i più famosi giuristi, invece quando si tratta della Juventus c'è un silenzio assoluto? Ma la cosa è anche l'appoggio della Lega Pro, la stessa Lega Pro che ha rinviato le partite dell'Inter Under 23 perché poverino Chivo aveva bisogno di calciatori per fare gli allenamenti con la prima squadra. Di questo non ne parla nessuno.
3: La nostra ha giocato, però la nostra ha giocato e continua a giocare senza nessun tipo di problema. I mitologici 5 saggi, come mai quando c'è la Juve nessuno chiede il parere a 5 saggi o 4 saggi o 8 saggi? Due, ce ne bastano due saggi, dai. Due piccoli saggi. Perché nessuno chiede parere?
4: Guardavano le cuffie.
3: Cosa facevano?
4: Guardavano le cuffie, non sentivano niente.
3: Guardavano le cuffie?
4: No, usavano le cuffie.
3: Ah, usavano, ho capito, guardavano. No, usavano le cuffie. Vabbè, pazienza, io sto tirando
4: quelli per nuotare, soprattutto.
3: Ah, le cuffiette da piscina, le cuffie tubo carino, le cuffiette da piscina, quelli per i bambini, i piccoli saggi, le cuffiette da piscina. Simone da Cesena dice, innanzitutto scusiamoci tutti con Rocchi, no, perché qua è acclarato, è stata tutta una farsa. Per quanto riguarda, no, però guarda che tu la metti sul ridere, però è evidente che è una battuta. No, a questo punto, se acclariamo che è tutta una farsa, qui devono scusarsi con Rocchi, lo devono rimettere al suo posto, perché se è tutta una farsa... Per quanto riguarda le plusvalenze, Udinese, Mandragora, eccetera, chi era dalla nostra parte 2018 ed ora veste altri colori e ruoli? Non poteva che finire in un nulla di fatto, tranne che per noi con Seisao aveva voglia di tornare alla Continassa, per questo ha cercato l'espulsione. No, ma tanto era l'ultima partita che faceva, quindi Simone, non è che aveva bisogno dell'espulsione. Massimiliano da Roma dice, se alla Ibegovic è da noi, dobbiamo ringraziare Pjanic. Speriamo che questa collaborazione ci abbia portato un giocatore che ci regali soddisfazione. Ma Pjanic sta già parlando del fratello, Ha detto occhio al fratello di 13 anni che sarà il prossimo. L'inizio è stato un po' in sordina, ma nelle ultime partite sembra netta crescita. Basta poco per esplodere. Un gol, una grande prestazione e lui sta cominciando a trovarle. Massimiliano da Roma, sono d'accordo con te. Alai Begovic lo vedo molto bene a rampa di lancio. Cosa ne pensi di Alai Begovic, Yves? Il tuo parere è quello che conta.
4: Penso bene. Sto guardando la sua crescita, si sta sbloccando proprio mentalmente anche giocando.
3: Potevi essere anche un po' più magnanimo dando un voto, però insomma, giudizio positivo. Che voto gli dai?
4: 7,5 per adesso.
3: 7,5
4: Mezzo.
3: Anche mezzo? A 7,5. Io gli darei 7 più, perché per guadagnarsi il mezzo mi deve fare un assist alla ripresa del campionato. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, buongiorno grande Yves. Comunque c'è da cantarti la canzoncina, Claudio, quella che si faceva una volta per Silvio. Meno male che Silvio c'è, meno male che Claudio c'è, meno male che ci sei tu, che ogni tanto ci ricordi sempre tutte le ingiustizie che abbiamo avuto da questi cartonati. Mamma mia,
3: lascia stare, lascia stare, non mi fare
9: per non dimenticare,
3: non mi fare paragoni politici, che qua parliamo di calcio, per l'amor di Dio. Come disse Carraro 20 anni fa, per amor di Dio che non favorisca la Juve, perché se c'era Collina nessuno diceva un cazzo, se c'era Collina, ma Rodomonti, quel Rodomonti lì che mi arbitra Inter-Juve, per carità di Dio che non favorisca la Juve, e infatti pronti via nella partita favorito l'Inter. Ma anche questa cosa non se la ricorderà mai nessuno. Alla Ibegovic vi stupirà, dopo andiamo a analizzarla bene nel dettaglio, la doppia intervista di Spalletti su Tutto Sport. Però c'è il rebus del giorno, ragazzi, voi non mi state rispondendo quali sono i 3-4 episodi a cui si riferisce Spalletti che hanno cambiato la marcia della Juve l'anno scorso, altrimenti chissà dove saremmo arrivati. Vocale da casa.
10: Claudio, buongiorno. Raffaele, siamo tutti in attesa di questa, di questo commissariamento, speriamo bene, perché vedo che i media stanno adesso tirando fuori questo discorso che il figlio di Bonfiglio è presidente della Kings League, come se la Kings League, io penso che la maggior parte della gente non sa neanche cosa sia, e poi qui basta che qualcuno giochi a fantacalcio e conflitto di interesse, ma allora non era anche conflitto di interesse avere un dirigente della FIGC, capo legislativo che è insieme al designatore degli arbitri che pressava per avere gli arbitri a favore della squadra? È conflitto di interesse anche quello. E comunque, appunto, ho letto anche su calcio e cartonanza, hanno messo questa notizia che c'è questo conflitto di interesse, per cui il CONI, questo Bonfiglio, forse non è in grado di poter decidere, eccetera. Ma ricordiamoci che questi media sono quelli che avevano mandato la foto, l'ologramma di Zhang che non poteva venire. Questi sono i media che stanno aiutando in tutte le maniere il sistema.
3: Però dai, Bonfiglio sarà un Bonfiglio, come fai a accusare di conflitto di interessi? Se è un Bonfiglio, il figlio di Bonfiglio, dai, su. Tu hai qualche conflitto di interessi pendente, Yves, che dobbiamo sapere o no, prima di fermarci?
4: Sì, contro me stesso.
3: Bello, com'è il conflitto di interessi contro te stesso? Come funziona?
4: Ti svegli ogni mattina, guardi quanti euro hai in tasca e quanti devi ancora dare in giro e quanti devi ancora tenere anche pensare per te. Quindi esce il conflitto lì.
3: Ma cosa mi dici mai, come diceva il cartone animato? Terry da casa! Finalmente domenica si torna in campo contro un Cagliari in grande forma, anche Zegrova in grande forma. Segnale chiaro per Spalletti. Intanto perdono pure le ragazze, meno male Terry, io le perdono un po' meno, perché ieri col Milan era una partita vinta praticamente. Mentre Massimo scrive, dopo tanti anni sono arrivato ad una conclusione, attenzione, nel 2006 600 era ancora in vita. Nel 2006, se era ancora in vita l'avvocato, Calciopoli non sarebbe esistito nemmeno. Il vocabolario e il vocabolo Calciopoli non era nemmeno citato dal mitico Zingarelli. Massimo da Campli, Teramo, dice: non so come la vedi tu, ma per me con Seisao non è da Juventus. Oh, la miseria. Paragonato a Rui Barros da alcuni sapientoni del calcio, ma non scherziamo. Due ruoli completamente diversi. Solo perché è portoghese, ma non scherziamo. Allora io, Massimo, te la potrei ribaltare così: non è che con Seisao non è da Juventus, con Seisao è da questa Juventus, non è da quell'altra Juventus, né quell'altra giocava Camoranesi. Luca da Genova: premetto che ho visto solo la sintesi, ma da quello che ho visto la partita Francia-Italia dimostra cosa vuol dire avere un fenomeno fuori classe in porta. Ha fatto 7 super parate Donnarumma, che i difensori modesti diventano forti. Secondo me, da semplice tifoso e non da tecnico, solo Palmisani può avere in futuro, magari dopo un anno di apprendistato alle spalle di Beccario, le prime potenzialità per diventare un potere degno della tradizione Juve. Non facciamocelo scappare, per favore, Carnevali, non ti fa scappare Palmisani, fallo per Luca da Genova. Fallo almeno per lui. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
11: Rassegna Stramba. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, mentre nel paese continuano le manifestazioni contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
2: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
3: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera alla periferia di Bisceglie nel nord barese ha travolto ucciso una donna di 79 anni che stava raggiungendo una villa sulla strada tra Bisceglie e Corato nella zona Santa Croce. Si tratta di una cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso, che è stato sottoposto al test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti ed è possibile che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti.
2: Scoperto dalla Guardia di Finanza un trasporto illecito di 300 testuggini e di 77 pappagalli. Si tratta di un sequestro tra i più rilevanti di specie protette. Il responsabile, un cittadino maltese, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e per reati previsti dall'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
3: Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Stiamo lavorando affinché la scontistica significativa sui carburanti che hanno realizzato le compagnie petrolifere in Italia sia prorogata nel tempo, ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, a Rai News 24.
2: Il calcio in chiusura nel suo momento peggiore da quando è CT della Turchia. Vincenzo Montella si prepara a sfidare l'Italia questa sera alle 20:45 nella quarta gara di Nations League dopo la pesante sconfitta nell'andata di Bursa 4-1 per gli azzurri. L'aeroplanino è però fiducioso sulla possibilità di fare bella figura contro gli azzurri. Sentiamolo.
4: Noi vogliamo vincere, vogliamo competere, vogliamo confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle 3 partite, eccetto il primo tempo con l'Italia, insomma, sono state abbastanza equilibrate. Nonostante noi fossimo per la prima volta a questo livello, e quindi è tutta esperienza che stiamo facendo per tutti, no? Anche per l'ambiente, perché non si è abituati a fare 4 partite in 11 giorni a questo livello, è un dato di fatto.
3: E con le parole di Montella è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
6: Non ci sono compleanni particolari, quindi cosa mi fa Juventus che Creator Lab in questo lunedì mattina? Cosa mi può fare? Vediamo un po'. Ah no, non è vero, c'è Jürgen Köhler, attenzione, compleanno di Jürgen.

0: ancora la Juve gli fa gli auguri, ma facciamoglieli anche noi. Grande Jürgen, grande Jürgen. Te lo ricordi tu Jürgen Köhler?
1: Eh sì, ricordo, mi ricordo benissimo.
0: Bello spilungone, alto, bello, elegante, poi, vabbè, poi è andato dall'altra parte. Vabbè. Però insomma, quando ha giocato da noi me lo ricordo un po'. Tutti impazziti su tuttojuve.com, i tifosi della Juve per chi? Per Zegrova. Zegrova idolo assoluto anche in Kosovo. I tifosi impazziscono per lo giocatore del Juventino. Gol, assist, triangoli, tunnel, dribbling. Ormai l'ho preso a fantacaccia, adesso magari gli fa fare anche una partitella da titolare e mi si tira su il buon Zegrova. Continua a far vedere grandi cose in questo inizio di stagione. I tifosi kosovari sono impazziti per le sue giocate in nazionale, decisivo in tutti i risultati. Adesso però serve continuità nella Juve, quella che chiediamo a tutti i giocatori, visto che Spallettone ha parlato di 3-4 episodi che l'anno scorso ci hanno frenati, altrimenti viaggiavamo verso la vera identità di questa squadra. Questi siamo e con questi ce la giochiamo, quindi anche il buon Zegrova adesso mi deve dare la continuità nella Juve. Da casa scrivono e mandano di tutto, anche il bilancio dell'Inter, pensa, riduzione costi meno 4%, riduzioni oneri finanziari meno 50%, ricavi commerciali più 7%, player trading più 11 milioni, patrimonio netto da meno 99 a più 10 milioni, indebitamento non pubblicato. Perché non hanno pubblicato?
1: Loro nascondono tutto sotto il cuscino.
0: Scusa, perché non hanno pubblicato l'indebitamento? È una cosa fondamentale l'indebitamento. Mentre addirittura Antonio da Piombino Livorno, anzi da Venturina per essere Piombino Livorno, Antonio da Venturina. Allora, sei da Venturina o sei da Piombino Livorno? Decidiamoci. Cosa fai? Ma perché ci mandi la foto al mare? Ma perché volete crearci dell'invito? Antonio,
1: ma no, guarda polpo? Bene, è una foto con lui con un polpo in mano.
0: Un polpo? Beh, al mare, in spiaggia. Scusa, è al mare, non è al mare?
1: Sì, sì, è al mare. Cioè, mare.
0: E allora cosa ho detto? Io ci mando le foto dal mare, ho capito che c'è il polpo. Chi è il polpo Paul? Il polpo Paul, ho visto che è in giro vestito elegantissimo con la sua gentil signora a fare un po' di commerciale. Massimo da casa dice con Seissau non è da Juve, ma perché Massimo? Una statua di bronzo di un uomo che fa capolino su un tombino è senza dubbio la statua più fotografata dalla città. Pumil nacque nel 1997 dalle mani del pittore e scultore Viktor Ulik, da allora è diventato uno dei simboli di Bratislava, ma che bella. E vabbè, a noi perché deve interessare, scusate? Perché è uguale a Lautaro quando ha fatto il fallo in area di rigore sull'Atalanta, guarda. Guarda. È la statua simbolo di Bratislava? Ma lo sa Lautaro? Fammela vedere bene.
1: Sì. Portalo in gita, è bellissima quella foto.
0: Bellissima, non ci credo. Aspetta che me la salvo, io questa la uso subito. Aspetta, è bellissima. Ragazzi, guardatevi la statua di Bratislava. Che bellissima, no, ma è bellissima.
1: Dai, facci la copertina su YouTube, mi raccomando.
0: Sì, sì, no, la sto già facendo, guarda, La statua di Bratislava. Sentiamo un vocale da casa.
2: Claudio, bellissima. Buongiorno. Ascolta, quando, ti chiedo un consiglio, quando parlo con qualche amico milanista, no? Della situazione attuale del calcio italiano, nello specifico dell'Inter di Marotta, e questo milanista mi risponde ma adesso Marotta è un po' come eravamo oggi all'epoca, no? Fa un po' quello che vuole, ma tra un po' vedrai che qualcosa succederà come quella volta a Moggi, che Moggi comandava. Siccome sono amici di famiglia, i nostri figli giocano insieme, io mi mordo la lingua per non andare
0: bravo.
2: A fare una discussione seria, perché avrei argomenti. Come faccio, Claudio? Come faccio a spiegargliela senza andare in conflitto?
0: Te lo dico io, con ironia come sempre. Dunque, l'amico è milanista, allora tu gli puoi rispondere così: ma scusami, quando è che Moggi comandava? Quando faceva il capostazione mentre il presidente del consiglio Berlusconi era proprietario del Milan e in Lega comandava Gagliani? Buttagliela così, magari lui non si ricorda, gli rinfreschi la memoria, dici guarda che il tuo proprietario era presidente del consiglio che il tuo amministratore delegato era presidente della Lega a un certo punto, eh? Mettila un po' così, vedi se gli ricorda qualcosa. Poi se non gli basta, digli: ma scusa, ma Moggi comandava quando Meani sceglieva i guardaline per tirare su e giù la bandierina ai gol del Milan? Però con un tono light, amichevole, se no poi mi rovini l'amicizia, mi dispiace. Franco da Pavia scrive: Lautaro doppietta, una su rigore con gli under 23 del Burkina Faso, cosa aspettano a dargli il pallone d'oro? Vabbè, sono amichevoli. Alessandro da Tormina scrive: le decisioni arbitrali con l'Inter, a proposito del rebus degli episodi, e le due partite col Galatasaray hanno condizionato la stagione nella fase finale. La squadra era ben messa in campo e giocava anche bene, ma certe decisioni degli arbitri hanno cambiato le cose e tolto fiducia alla squadra, dice Alessandro da Tormina. Può essere che Spalletti si riferisca a quello, può essere, non si sa però, non ha specificato. Qualcuno a casa scrive: gli episodi sono i suoi scellerati cambi di formazione o sostituzioni sbagliate. Come voleva si dimostrare, scrive Vincenzo da Milano, al minimo favore presunto caso nazionale. Quando Lautaro in area piccola prende con le mani il piede dell'Atalantino, tutto che è. Mentre Enrico, gli è piaciuto questo Spalletti che si racconta così? Vi è piaciuta a voi questa intervista? Ti è piaciuto questo Spalletti che si racconta tutto sport preparandosi per 3 giorni? Adesso abbiamo capito finalmente cosa scrive nei foglietti. Dice: non mi scrive niente nessuno, mi preparo io. Ah, ti è piaciuto Spallettone, Iva?
1: Sì, secondo me ha seguito anche le linee del direttore Carnevali, anche che non ha avuto peli sulla lingua, ha detto tutto quello che c'era da dire.
0: Ah. Franco dice da Pavia: Zuliani, la Next Gen non ha giocato, non è vero, ha fatto 0-0 l'altra settimana col Desenzano mentre c'era le nazionali, perché dici ciò? Ha giocato la Next Gen. Luigi da Manchester dice: Spallettone è andato 3 ore tutto sport, portatecelo in radio. No, 3 ore di Spalletti non si può.
1: Meglio di no.
0: No, si fa. Allora, ragazzi, un conto è uno che si siede a un tavolo, può stare anche 2 giorni e poi tirano giù nell'intervista 2 pagine. Ma la radio è ritmo, è velocità, non si può. Questo proprio non è fattibile. Coller scrive: uno dei più grandi stopper della storia della Juventus, scrive Ivano, protagonista della vittoria in Coppa UEFA del 93. In quegli anni vincere la Coppa UEFA era quasi più difficile della Coppa dei Campioni, anche perché ricordiamoci che all'epoca la finale era andata e ritorno. Bravo Ivano, che memoria che c'hanno i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Andrea da Piano di Correglia dice nei commenti, no, mi commenti, la prima pagina è tutto sport con Bastoni che esulta. Un vocale da casa.
3: Sono Claudione, Marco da Imola. Ma sul caso Malagò ti faccio questo esempio: è come avere girare con la macchina, con l'assicurazione, sì, il bollo pagato, sì, ma non avere la patente. Ma cosa vuoi che sia? Non hai la patente. È la stessa cosa di Malagò, non era tesserato. Comunque, a parte questo, secondo me,
0: Alice?
3: Malagò è stato tradito da quelli a cui aveva promesso che non gli avrebbe toccati. Una volta eletto, devono essere arrivate delle voci dove brutta faccenda, i cartonati, forza Juve sempre. Ciao Marco da Imola.
0: Ah, Marco da Imola sottintende. Massimiliano da Roma invece scrive: sugli episodi sicuramente in primis c'è la vergogna di Inter-Juve, poi ci metto andata e ritorno con Lazio e infilo pure Parma-Roma, che nessuno si ricorderà, rigore scandaloso da Teggia Loro, sei al minuto 99 inesistente. Da quei 3 punti la Roma è stata spinta per entrare in Champions, insinuazione di Massimiliano da Roma. Mentre Gino scrive: alla ricerca del tempo perduto, prustiana, la storia ci consegna la ricerca del tempo perduto, propria dei perdenti, morattiana. Un saluto da Pionti, Villa di Poppea, alias Torre Annunziata. Così, una volta di cultura. Mentre Mirko scrive: ma il discorso del fratello bianco-nero non è molto corretto, perché la visione di andare su giocatori giovani e promettenti per essere rivendibili non esclude il fatto di programmare per avere la squadra forte e stabile. Anche oggi prendeva giovani promesse e le rivendeva, vedi Zidane, Ibra e tanti altri, Mirko. Assolutamente sì. No, lui si è un po' inalberato quando c'è stato l'esempio di Alebegovic, capito? Siamo stati bravi a prenderlo a 30, magari domani lo vendiamo a 70-80. No, c'hai ragione anche te. Lo faceva anche Moggi, ma in una squadra già forte. Cioè, la Juve è stata sempre forte comunque nella sua base. E invece adesso siamo in anni in cui non siamo forti nella base, per cui dici ne prendo uno che magari non si conosce benissimo, ancora non è esploso, lo prendo a 10, a 20, in questo caso a 30 perché è giovane, ma poi dopo, domani se voglio, lo rivendo 80 per i giocatori. Cioè, prima bisogna avere la squadra forte, e per fare la squadra forte, tant'è vero che Carnevali dice io vorrei comprare tre campioni, ma non si può. Carnevali, diciamoci la verità, Yves, ci ha sbattuto in faccia la realtà che non ci piace, ma ci ha sbattuto in faccia la realtà l'altro giorno. Cioè lui dice, io vorrei comprare tre bei campioni per fare la Juve forte e vincente, ma non si può. Quindi ci dobbiamo ingegnare, mercato difficile, dobbiamo essere bravi a prendere uno come Alai Begovic e poi magari farci del player training. Buon inizio settimana a tutti! Finalmente domenica si torna in campo, non ce la facevamo più. Sentiamo un vocale da casa.
4: Claudione, buongiorno, buon inizio settimana, Michele da Napoli. Ma Mariani che butta fuori con Sesao in nazionale? Dai, è un'ossessione proprio per i calciatori della Juventus. Poi Barella, Lautaro, Acerbi mettono le mani alla gola, buttano, spingono gli arbitri, protestano per ogni cosa e non beccano mai un cartellino. Ma quanto sono ridicoli, ma quanto sono ridicoli. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
0: Forza Juve anche a te. Ma Mariani, tra l'altro, è quello che... Dunque, con Sesao ha beccato due espulsioni tutta la sua carriera da due arbitri italiani. Mariani col Portogallo e chi era? Marinelli, quello di Juve Cagliari, se non mi ricordo male. E... Mariani è lo stesso che a Inter-Napoli Lautaro lo vaffa, ma Rosso non glielo dà. Già ammonito, secondo giallo glielo dà. E come mai il povero con Sesao? Sì, perché ha fatto il pollicione. Dai, è un po' di ironia, Mariani, ti ha fatto il pollicione, non t'ha vaffato. Il povero con Sesao ha fatto il pollicione. Poi rivedendo le immagini, secondo me c'era pure il calcio di rigore che con Sesao. Vabbè, ma questo è un piccolo dettaglio. Siamo pieni di roba da evadere prima di andare anche su alcuni punti che evidenziamo della intervista tra ieri ed oggi, poi sviluppata da Tutto Sport in doppia puntata, ma ovviamente avvenuta in una sola vista Tutto Sport da parte del nostro allenatore. Ma sentiamo un altro vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio e Ale da Civitavecchia. Allora, non ho seguito tutta la trasmissione stamattina per le varie interruzioni, ma non ho seguito neanche la partita del Portogallo, ma sto leggendo su tutto Juve del Rosso con Sesao.
0: Sì.
5: Ma nessuno dice che c'è Mariani che gli ha dato due ammonizioni nel giro di 20 secondi.
0: L'abbiamo appena detto.
5: Per carità, ci fa gioco, se non la deve scontare poi in campionato, perché credo che ci sia anche questo problema, però sembra tutto strano, quando andiamo comunque anche fuori sono sempre i juventini bersagliati, non lo so, me puzza di bruciato, sai dirci qualcosa, tu che vedi e senti tutto? Grazie.
0: Ciao, ma Yves, l'abbiamo appena detto che è l'arbitro Mariani che gli ha dato due gialli o no? Ci abbiamo fatto tutto un 5 minuti intorno. No?
1: Lo so, è arrivato nel mentre che lo stavi dicendo.
0: Ah, lui non lo sapeva. È arrivato... non è che possiamo ripetere per tutta la puntata, amico mio. Maledetta Champions, scrive Luigi, Jürgen Kohler me lo ricordo. Anche e soprattutto... io ho detto è andato di là, non lo volevo ricordare, perché me lo devi ricordare nel dettaglio? Ci ha purgato nel 1997 al Borussia insieme ad altri nostri ex giocatori finiti al Borussia Dortmund. Ricordo anche Müller, Sosa, una finale preparata male da Lippi, come quelle del 98 e 2003, maledetta Champions, Luigi che mette il dito anche sulla preparazione delle finali di Lippi, perché noi non ci facciamo mancare niente. Sentiamo un vocale da casa. Pronto? Che bello, pensavo di non averli esauriti e invece ce l'abbiamo fatta. Bravi, siamo stati molto bravi. In attesa degli altri che arriveranno sicuramente per risolvere il rebus, Spalletti si riferisce a 3-4 episodi che hanno interrotto l'identità vera di questa Juve. Cos'è successo l'anno scorso? Che lui non cita nel dettaglio. Alessio da Bollate dice, volevo puntualizzare, innanzitutto, i ringraziamenti perché abbiamo già spiegato... Abbiamo spiegato già un po' tutto. Però, mettere Alai Begovic a 80 per fare cosa? Chi compri? Chi non compri? Un campione? Trovi campioni? A poco? Giovani che diventano crack? Li devi assolutamente tenere per creare la base grazie, buona giornata. Alessio, sì, ma infatti io ho detto, i casi sono due sull'Alea Ibegovic di turno, in questo momento da Juve, lo prendi, sei stata brava, e te lo tieni, diventa un campione. Sì! Fra 4 anni non sei in condizioni di tenertelo e devi varare un'altra strategia, lo vendi a 70, 80, 100, quel che è. Ma io credo, spero e vorrei che non arrivassimo mai a quella deadline. Cioè, Carnevali ha anche aggiunto, non è che siamo obbligati a vendere dei giocatori, ci sono anche altre strade. Quindi lui non è che mette le mani avanti, però vuole avvisare. Lui dice, occhio, il mercato è difficile, noi stiamo ricostruendo, vogliamo vincere, per vincere servono i campioni, adesso non li possiamo comprare, c'è il settlement agreement, ci sono gli accordi con l'UEFA, quindi l'Alea Ibegovic di turno magari domani si vende a 80, ma magari, è un ipotetico, magari anche no, magari fra 4 anni ci troviamo con Ildiz, Alea Ibegovic, Licina, e Limogale, che nel frattempo ci avrà 22 anni, e 4 fenomeni in campo. Oh, magari. Le possibilità ci sono. Luigi dice... Lippi, grande condottiero, ma non era tecnico da finale. Diciamolo. Vabbè, allora tutti i tecnici da Juve non sono tecnici da finale, ne abbiamo perse 9. Danilo dice l'arbitro di Inter Napoli rassozza non Mariani. Ah, Danilo. Adesso vado a controllare. Vabbè, ma comunque non ti preoccupare che Mariani prima o poi non gliel'ha dato già a Lautaro. E sarà successo, di sicuro. Sentiamo un vocale da casa.
1: No.
0: Ah, scusa, avevo visto Maria Grazia, mi sono confuso io. Perché mi è apparsa Maria Grazia sul mio... Mi arriva prima, faccio il refresh, mi arriva prima di te, stai attento. Stai molto attento. Allora, vediamo un po' tutto sport. Questa intervista del buon Spallettone, dal titolo Alea Ibegovic vi stupirà. Va creato a Kerim il contesto ideale per esprimere il suo talento. Cosa vuol dire che dobbiamo chiedere che creargli il contesto ideale per esprimere il suo talento? Secondo te, Yves, a cosa si riferisce?
1: Forse sulla crescita, alcune cose che noi non sappiamo.
0: Secondo me dal punto di vista tecnico-tattico, credo. Guarda che lui ha anche pensato di metterlo sotto punta quando tornerà Ildiz e farli giocare insieme. Per cui io credo che si riferisca all'aspetto tattico della situazione del buon Alea Ibegovic. No, vorrei andare avanti sul discorso. No, sì, da giovane tifava la Fiorentina, andava in curva Fiesole, vabbè, è di lì, non è che adesso voglio dire. No, sono incuriosito dal fatto che gli ha letto Tutto Sport, che alla mattina lui beveva il latte della mamma, c'era Tutto Sport sul tavolo, ma a Firenze c'era Tutto Sport. Oh, io gli credo, per l'amor del cielo, però c'è un tifoso della Fiorentina che faceva la colazione con latte Tutto Sport. È un'anomalia questa, non ti sembra strano? No? Yves, dove sei finito?
1: Sono qua. No, non è un'anomalia.
0: Non ti sembra strano?
1: È come noi che leggiamo tutte e tre le pagine, per qualcuno non dovremmo leggere quella rosa.
0: Ma lui non ha detto alla mattina faccio colazione con il latte e i giornali sportivi, ha detto con Tutto Sport. Tifoso della Fiorentina fa colazione con Tutto Sport.
1: No, forse strano, per vedere cosa dicono gli altri della Fiorentina o quello che sia.
0: No. Secondo me è un po' più da Corriere dello Sport, tifoso della Fiorentina. No. Allora, vabbè. Se lo dice, si vede che sarà così. Attenzione. Alea Ibegovic, torniamo a noi. Alea Ibegovic, dice Spalletti, è uno che può veramente stupire. Dobbiamo riuscire a creargli un contesto più familiare e tranquillo. Così potrà crescere più velocemente. Aveva ragione Yves da Roche. Bravo Yves, l'idolo delle folle. Questo voleva dire. Un contesto familiare per crescere. Così potrà crescere più velocemente. C'ha 19 anni, ragazzo. Si deve creare una relazione forte tra la squadra e le potenzialità dei singoli calciatori. Ma se solo si completasse ancora un po', vedrete Zegrova, può diventare un top. In che cosa si deve completare ancora un po', secondo te, Zegrova, Ivo?
1: Forse sulla parte difensiva.
0: E quale altro aspetto su cui si deve completare?
1: E giocare di più la palla con i compagni.
0: Bravo, bravo, ma le zecchi tutte oggi. Che succede? Hai studiato da domenica? Hai fatto?
1: No, le guardo ogni tanto le partite, guardo anche quello che hai.
0: Ogni tanto le guardi e poi te ne intendi, da Roche ne intende, cari miei ragazzi. Aspetta, scusa, fammi. Sai, io ogni tanto esce il gossip che non è in me, però ogni tanto. Vandanara. Cosa gli hanno domandato di Vandanara? Vandanara, appena l'ha vista a Milano ad aprile, ha subito voluto una foto, pubblicando pochi minuti dopo. Perché tanta ossessione a distanza di anni? Ah, miseria! Non lo so, dice, ma dal mio punto di vista è molto semplice. Non confondete carattere e atteggiamento. Il primo dipende da me, il secondo da chi ho di fronte. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire sta roba qua?
1: Non lo so.
0: Ha fatto una foto con Vandanara, non confondete il carattere dall'atteggiamento. Il primo dipende da me, il secondo da chi ho di fronte. Ma che c'entra?
1: Forse... Vuol dire il carattere che ha lei o l'atteggiamento che ha lei, perché lei è molto comunque grezza, su, scusami il termine, su
0: grezza.
1: Ad affrontare le cose.
0: Ma no, grezza no, dai, povera Vandanara, perché grezza?
1: Aggressiva, diciamo così.
0: Grezza è un'altra cosa, però è aggressiva. È proprio aggressiva, tutta questa aggressività. La maturazione di Weston McKennie, per lui abbiamo creato la Weston Zone. Lui conosce ogni angolo del campo. Già dentro i video che andiamo a comporre raccontano molto del suo carattere, della sua personalità. Weston è una persona bella, viva, gli si mostra da solo. Lui ti dice, io sono fatto così. Je suis ici. Com'è che lo dice in francese, sono fatto così?
1: Je suis fait comme ça.
0: Eh?
1: Je suis ici è un'altra cosa.
0: Sono fatto così, come si dice?
1: Je suis fait comme ça, o dipende, perché non c'è proprio un termine bello, diciamo così, come in italiano.
0: Ah, non c'è un termine bello, va bene, è una lingua strana il francese, ma sì, mi sa che vado a lezione di francese quest'anno. Vediamo. È un grande uomo McKennie, che sa fare tantissime cose, è mediano, è centrocampista, è trequartista, gioca dove gli pare, un po' quel che gli pare. West ha lo zaino pieno di medaglie da distribuire a chi l'ha allenato e a chi lo allenerà. Sempre, a me piace Spalletti, perché la prima parte è comprensibile, si capisce dove vuole andare a parare, poi a un certo punto prende la deviazione e fa degli esempi che non si capiscono. Cosa dire che c'è uno zaino con le medaglie da distribuire a chi lo allenerà? Cosa vuol dire? L'università è la nuova specialità del calcio. Conoscere tutto il campo è un obbligo ormai. Anche Simone Perrotta era molto simile, per come sapeva adattarsi alle situazioni tattiche di squadra. Era un cavallino che trovavi sempre in movimento. Mi sa che è più ippica lui di Allegri, e fa sempre degli esempi con i cavalli e con l'ippica. Chi ricorda Weston nella gestione rispetto al momento in cui l'ho conosciuto? Certamente Douglas Luiz. Ah. E Douglas Luiz è quello che è più cresciuto nella sua gestione, attenzione. Ma vedi che poi cammin facendo si ricrede su Zegrova, Douglas Luiz. Oh. Non è che con Miners adesso mi torna alla nazionale, che ha segnato pure involontariamente su punizione, mi diventa... Si dice Camillo, gli dice di no. Secondo te abbiamo delle chance per vedere un giorno con Miners, quello vero, Ivan?
1: Io ci credo.
0: Tu ci credi?
1: Sì.
0: Io mica tanto. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
6: Rassegna Stramba. Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio e partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta a 84 punti il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia 2 volte sul podio, Christian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonzalo Ramos al 79esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che alla Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
7: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, qua lavorano tutti tranne due, caro Yves, siamo tutti al lavoro a lunedì tranne due. Indovina chi sono i due che non lavorano. Indovina. Questo è difficile, mi rendo conto. Guarda, ti mando la foto, guarda, ti mando la foto. Mando la foto così ti rendi conto di chi è che non lavora mai. È sempre a poltrire, sempre a poltrire. Guarda qua, ma che roba, sempre a poltrire, mannaggia. Allora, attenzione, attenzione, ha parlato Antonio Conte, se ne è accorta la redazione di TuttoJuve.com, caro il mio Ida Roche, su TuttoJuve.com, Conte, due punti aperte virgolette. Mi piacerebbe allenare uno di quei club che hanno perso di vista la loro storia. Messaggio alla Juve? Intervistato da The Athletic, Antonio Conte. Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la loro storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Poi siamo noi che mettiamo l'ombra di Conte su Spallettone, capito? E ci ha pensato Conte. Ci ha pensato. Adesso gli mando subito un messaggio. Ah sì. Attenzione. Va bene. Andiamo sulla chat di RBN. Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Facciamo un bel refresh. Eccoci qua. Gino, faccio presente che dice che l'audio è troppo basso. Gino, come mai? Come mai c'è l'audio basso? Non credo che ci sia l'audio basso. Perché ci arrivano questi appunti tecnici ogni tanto? Luigi da Manchester, io compravo quasi tutti i giorni e poi solo lunedì e giovedì la rosa. Se era finito prendevo tutto Sport. Mi pento amaramente di aver letto rosa, mai più. Mirko, non facevamo così anche quando c'era Marotta? Vedi Pogba, lo prendi a poco, ti esplode, 3-4 stagioni lo vendi a 100. Mirko, sì, però vendevi Pogba a 100 e il giorno dopo compravi a 90 Higuain. Secondo me è quello, ha detto Carnevale. Cioè, Carnevale ha detto: io vorrei prendere 3-4 campioni, ma non posso. Noi allora potevamo, Mirko. Poi andando più avanti, compriamo Cristiano Ronaldo e l'anno dopo compriamo De Ligt, altri 80 milioni. Quanto l'abbiamo pagato De Ligt? 12 milioni di ingaggio. Mirko. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, ancora Danilo. Allora, per quanto riguarda le parole di Spalletti, secondo me gli episodi che lo scorso anno hanno condizionato il finale della Juventus, in primis quella settimana di febbraio che parte con la sconfitta a Milano per quell'errore gravissimo con l'espulsione di Kalulu, perché poi il mercoledì andiamo ad Istanbul a perdere male, giocando in 10 anche quella partita dopo aver giocato in 10 contro l'Inter. Poi la domenica senza Kalulu squalificato, con una squadra a terra dal punto di vista fisico, perdiamo in casa col Como. Quindi quello è il primo spartiacque. Poi secondo me hanno pesato tanto gli infortuni di Yildiz e Thuram, che anche se erano disponibili erano comunque a meno del 50% delle loro potenzialità. Infatti poi sono stati costretti a fermarsi entrambi. Erano due giocatori fondamentali lo scorso anno e questo secondo me ha pesato tanto.
0: Ci sta, secondo me li state un po' beccando tutti, però sai che alla fine io sono convinto che Spalletti si riferisca proprio ad episodi arbitrali, secondo me più episodi di partite di squadra, cioè di squadra che è venuta meno, credo, poi sicuramente saranno anche degli episodi arbitrali che mai però ci dirà, infatti non va mai nei dettagli. Si da casa, così adesso siamo riusciti noi tifosi, dice, però ci ha pensato Conte a mettere un po' di pressione a Spalletti. Perché Dujan, sai che hanno chiesto Spallettone, perché Dujan Vlahovic non è riuscito ad esprimere finora il 100% del suo valore? Secondo te come può aver risposto Ives Spalletti a questa domanda? Perché Vlahovic non è riuscito ad esprimere fino adesso il 100% del suo valore? Perché? Pur qua. Perché? Lo sai, eh? Perché deve ancora raggiungere la tranquillità, dice Spalletti. Vlahovic deve trovare un equilibrio personale, perché si incasina da solo se gli dai troppo gas e se gliene dai troppo poco. È questione di equilibrio, di temperatura emotiva da trovare. Ah beh, magari la trova in Turchia. Dai, è partito bene, sta segnando. Magari è il suo habitat naturale, la Turchia, ragazzi, che ne sappiamo? Probabilmente la Juve non faceva per lui. 250 milioni di responsabilità, dice Spalletti, la proprietà è intervenuta per garantire la stabilità a questo club. C'è un po' di pressione in più sul mio lavoro, ma averla mi fa piacere. Quindi, di fatto, Spallettone si è beccato 250 milioni, lo dice lui in questa intervista su Tutto Sport, si è beccato 250 milioni di ricapitalizzazione di responsabilità sua. Fine del mercato ha detto che la squadra è forte, il mercato andava bene, e degli infortuni non vuol parlare, non sono una scusa, degli arbitri tantomeno, si becca 250 milioni di responsabilità. Oh ragazzi, quest'anno è Spalletti, è la Juve di Spalletti, quindi se sbaglia Spalletti, cioè perché si prende lui la responsabilità, anche perché chi è che se la dovrebbe prendere? Cioè, adesso noi parliamo di Vlahovic, ma adesso analizziamo la rosa di questi giocatori qua. Tutti giovani di belli speranze o vecchi che non hanno sul campo dimostrato il loro valore. Cioè, chi è che può prendersi questa enorme responsabilità alla Juve oggi, se non l'allenatore? C'è un giocatore che potrebbe dire una roba del genere, Iv, alla Juve? No.
1: Non credo. Chi si oda un po', chi può dire una roba del genere? Un po' paura. Gattone.
0: ma no, ma neanche il di stesso non può uscire a dire mi prendo io la responsabilità della squadra. C'ha 21 anni. Solo l'allenatore ci può salvare, o se per caso, speriamo di no, dovesse fallire, affondare con la squadra e quindi andare incontro a un futuro forse da un'altra parte. E cosa vuol dire non fallire quest'anno? Cosa vuol dire portare a casa l'obiettivo? Beh, minimo, l'ha detto Carnevali, minimo quarto posto, cioè minimo entrare in Champions, ma minimo vincere l'Europa League e andare avanti il più possibile in Coppa Italia, considerando che nel tabellone, per esempio, se già passiamo il turno col Sassuolo, dobbiamo andare in trasferta contro la Roma, e ci sta che in trasferta a Roma puoi anche uscire, Per cui la Coppa Italia la metto da parte, però Europa League devi arrivare alla finale e vedere di vincere la possibilità alla finale, e in campionato minimo devi entrare nelle 4 per la Champions League, ma minimo. E se no, chi si assume quella responsabilità della Juve, della stagione, dell'aumento di capitale, non ha fatto una buona stagione. Possiamo dirla sta cosa senza offendere nessuno? Possiamo dirlo noi?
1: Sì, anzi.
0: Abbiamo detto. L'abbiamo detta, non è che adesso possiamo fare marcia indietro, attenzione. Oh, mamma mia. Maccheroni pizzeria, tanta pasta, mamma mia, come direbbe il buon McKennie. Allora, domani si ricomincia, Tornano sei nazionali alla Continassa, piano piano tornano un po' tutti. Vabbè, in Italia abbiamo solo Vicario che manco gioca, quindi non è che torna, deve avere dei giorni di riposo. Credo che sia subito pronto anche lui per entrare nella turnazione di allenamenti in vista di Cagliari. E poi, cari i miei ragazzi e le mie ragazze, abbiamo finalmente un bel calendariuccio da affrontare con tante partite consecutive. Torniamo a giocare ogni tre giorni, così parliamo soltanto della Juve, del campo, degli episodi, perché sicuramente ce ne saranno, e vediamo un po' se la linea famosa Orsato, che lui rimanda al mittente perché non vuole che si parli di metodo di linea Orsato, che però ha dato le indicazioni chiare, verrà rispettata, così come è stato nelle prime cinque giornate per tutti. Allora, Cagliari, Juve si gioca domenica alle 20.45, sia solo a lunedì, quindi c'è una bella settimana piena, ma finalmente da domenica non ci fermiamo più, perché poi andiamo ancora in trasferta contro il Celta Vigo il 15 ottobre, che è giovedì, sempre alle 21. E quindi dopo una bella trasferta europea di giovedì, Juventus-Lazio in casa, con i nostri tifosi, anche se qualcuno non li voleva, giocheremo, vabbè, di lunedì riposeremo, no, domenica alle 20.45 del 18 di ottobre. Poi ci prepariamo a fare Juve-Ren di giovedì alle 18.45 prima di andare in trasferta a Lecce il 25 ottobre alle ore 18, perché sia mai che almeno giochiamo alle 20.45 un paio di ore in più per riposare. Non sia mai. Trasferta a Lecce subito così. E doppia trasferta, perché poi si va in trasferta anche a Genova contro il Genoa, attenzione, il 28 ottobre alle 20.45. E poi il primo di novembre allo Stadium, il giorno in cui festeggiamo la nascita della nostra grande squadra, arriva Juventus contro Napoli. Juventus-Napoli, primo novembre alle 20.45. Poi il 5 novembre ci andiamo in trasferta in Olanda contro la Z di Alkmaar alle ore 21 di giovedì. E allora, per non riposare troppo, subito l'8 novembre ci facciamo un'altra bella trasferta a Firenze contro la Fiorentina, e poi ci si ferma per la sosta della nazionale. Quindi ne facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partite consecutive, di cui 1, 2, 3, 4, 5, 6 in trasferta, 9 partite consecutive senza avere mai risparmiato di 72 ore tra una e l'altra, di cui 6 in trasferta. Questo è il calendario che aspetta la Juventus alla ripartenza del campionato. Commentatelo un po' voi. Io sono veramente preoccupato, ve lo dico e ve lo sto raccontando nella sosta, ma ve lo dico anche oggi, di Cagliari-Juve. Non tanto per i precedenti a cui abbiamo assistito negli anni, ma proprio perché si torna dalla sosta, qualcuno acciaccato, qualcuno non convocato. È una sosta lunghissima a cui nessuno era abituato, quindi è un po' come se ricominciasse da capo il campionato, anche perché se tu la piazzi, sai, se la piazzi in mezzo del cammin del campionato, ma se dopo 5 giornate becchi una sosta di 3 settimane, è come riazzerare, è un po' come ripartiti. La verità, noi non ci ricordiamo più le squadre, non ci ricordiamo gli episodi, le squadre, la classifica non te la ricordi neanche più. È come se si ripartisse da zero. Quindi è la prima partita dell'anno, quella più pericolosa, o no? Yves?
1: Pericolosa è pericolosissima.
0: Pericolosissima. Perché hai usato superlativo? Cioè, pericolosa bastava avanzarla, eh? Pericolosissima, adesso vediamo.
1: Diciamo, squadre come Cagliari e altri, non so fare i nomi, vedono la Juve come una capra da divorare, praticamente. Cioè, per loro è una finale.
0: Ma che immagine trucida, come una capra da divorare. Siamo una zebra, poi perché dobbiamo essere una capra da divorare?
1: Allora, loro fanno i leoni.
0: Già meglio, una capra da divorare è bruttissima questa cosa. Sentiamo un vocale da casa.
10: Sono Diego. Basta parlare di Conte, basta, lui manda questi messaggi per cercare di attirare le attenzioni di qualche grande club, come dice lui, ma che lo paghi i soldi che vuole lui. E comunque non è vero che, secondo me, ci tiene la Juventus, perché altrimenti l'anno scorso, quando sono andati a cercarlo e quasi a pregarlo di tornare, ha rifiutato per sposare il progetto del Napoli, quindi inutile che adesso ci illudiamo che questo personaggio voglia riportare ai vecchi fatti la Juventus. Mi fido di Spalletti e tiferò per lui.
0: Attenzione. I convocati di Mancini per la sfida con la Turchia di questa sera, Ignazio c'è, torna Romano. Quali sono gli esclusi? Sai che ogni volta ci sono una decina di esclusi. Beh, questa sera partitone, addirittura l'Italia può entrare al secondo posto, incredibile, amici. Cosa vi ha lasciato questa Nations League? Ti è piaciuta questa sosta della Nations League? Iva? Hai visto qualche partita? Non te ne è fregato niente? Come l'hai vissuta?
1: Solo highlights.
0: Solo highlights, ti è fregato niente. Dunque, diversi elementi piuttosto stanchi. Kane ha lasciato il ritiro ieri. Tonali, Esposito, Fagioli hanno risposto presenti, sono disponibili. In difesa restano fuori Coppola e Ghilardi. Niente chance per l'esordio di Quadio. In attacco in tribuna andrà Zoma. Vabbè, questi sono gli esclusi. Niente di che, devo dire. Cioè, non sono i nomi che entusiasmano la folla alla fine, o no, Yves? Non sono grandi nomi questi?
1: Ah, per loro sì, dai.
0: Ah sì, ho capito, per loro sì, però. In Premier, ma cosa ha detto Conte? I Premier, le pistole, cosa ha combinato questo uomo? Aspetta, scusa, fammi recuperare bene tutta l'intervista di Conte. Perché... In Premier il bazooka altrove le pistole, vorrei uno di quei che lei, vabbè, che hanno perso di vista la storia, e lo abbiamo detto... un possibile ritorno in panchina stagione in corso, dice, se ne valesse la pena, dice Conte. La potenza economica della Premier League è paragonata ad un bazooka contro la pistola degli altri campionati, e il desiderio di andare in un club che ha un po' perso di vista la propria storia, questo l'abbiamo detto. Sì, in effetti, oltre alla Juve chi ci potrebbe essere? Beh, il Manchester United, il Chelsea tornerebbe, e il Milan anche potrebbe, il Milan non è mai andato, l'intervistatore lo definisce vincente seriale, l'ha fatta in Inghilterra questa intervista, il buon Conte. Spesso, dice lui, quando parlo con i miei giocatori tiro fuori una feroce determinazione agonistica e cerco di trasmetterla a loro, perché so come stanno le cose. Ho vinto molto, ma ho anche perso molto, tanto. Se perdi una finale di Coppa del Mondo, di Champions League, e poi vai in vacanza, potresti pensare che ci sarà un'altra occasione. Ma non c'è sempre un'altra occasione. È quella l'occasione. Sono andato al Tottenham con l'ambizione di cambiare un po' le cose. Ricordo che non vincevamo o avevamo pareggiato una partita e gli mandai un messaggio. E... Mi rispose, non preoccuparti, vinceremo la prossima, racconta il tecnico salentino. Ma che diavolo, continuavo a dirgli, i calciatori scelgono sempre la strada più facile, quella che li fa stare bene e che richiede meno sforzo. La cosa che mi faceva impazzire era sentire chi mi stava intorno a dire il Tottenham non vincerà mai nulla, che sono dei perdenti. Un'eresia per Conte, che ricorda pure il titolo vinto col Chelsea nella stagione 16-17. È proprio questo il problema. Ecco perché il duro lavoro è fondamentale. Vincere non è facile, è l'ultimo vinto dei Blues. Richiede fatica. C'è chi pensa che il successo piova dal cielo e ti cada in grembo. Ma devi andartelo a prendere. Stare lì a parlarne non basta, a farlo cadere. Lo vedo bello carico, Conte. L'allenatore deve essere al centro del progetto. Servono equilibrio ed alchimia. A Napoli 2 anni fantastici. È stata un'esperienza meravigliosa. Ma ho speso molte energie e non è stato facile. Se arrivi in un club la cui storia parla da sé, una storia fatta di trofei, scudetti e vittorie, puoi onorarla in un solo modo, avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi, qualora non ci riesca già oggi. So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore, trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti, quella scintilla, quella speranza che ti fa dire, cazzo, possiamo vincere. Ma è pazzito, Conte, senza calcio, non ci sta più dentro, io. Non ci sta più dentro senza calcio.
1: Sta cercando un rifugio.
0: Sta cercando un rifugio. Quale rifugio vuole, Conte? Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Scusate la voce, ma non posso farci niente. Allora, Conte, lo sappiamo che lui è fatto così, però non è la prima volta che manda messaggi alla Juve. Mi sembra che in televisione su Rai 2 sia stato bello che esplicito, no? L'anno scorso, secondo me, io ho una mia idea, una mia teoria, lui sarebbe venuto alla Juve, ma è stato un po' convinto dal contorno, la moglie, forse Oriali, cioè in tanti lo hanno, gli hanno fatto cambiare idea, gli hanno fatto delle promesse che poi De Laurentiis non è che ha mantenuto molto, e alla fine, secondo me, lui si è pentito, perché poi anche col Napoli è stata un'annata che si vedeva che lui non era convinto al 100% di rimanere. Non so mai se tornerà, boh, vedremo, però ci stiamo facendo dei problemi, cioè ci abbiamo tutte queste cose mentali, no? Veramente, cioè, le altre squadre non hanno queste preclusioni, o trattano male i propri giocatori, anzi li difendono fino all'indifendibile. Noi invece siamo sempre contro di noi, contro noi stessi, cioè quindi i nemici non li abbiamo solo fuori, ce li abbiamo anche all'interno. È una cosa che io non capirò mai. Ci sabotiamo da soli. Buona giornata.
0: E buona giornata anche a te, Maria Grazia. Su Calcio e Finanza, nuovo San Siro, l'impatto sull'ambiente fra macerie e inquinamento dell'aria. Gli esperti prevedono un netto peggioramento della qualità dell'aria nella zona. Inter, Milan e Comune al lavoro per delle contromisure. E beh, certo, butti giù lo stadio, ovvio, che dal punto di vista delle macerie, no? L'inquinamento, ma più che altro c'è ancora un'inchiesta in corso. Io non capisco tutto questo ottimismo. In vista del progetto definitivo, l'intenzione di presentare il più presto possibile delle carte del nuovo San Siro, emergono dettagli molto importanti per quanto riguarda l'impatto ambientale dell'opera di costruzione dell'impianto e della demolizione quasi totale dell'attuale Meazza. Il Corriere della Sera di Milano riporta che la costruzione del nuovo San Siro, l'abbattimento dell'attuale Meazza, avrebbe come diretta conseguenza più di 1,5 milioni di metri cubi di terra da scavare, decine di migliaia di viaggi di camion. Tutto questo potrebbe provocare nel quadrante a nord-ovest di Milano l'aumento di 1 microgrammo per metro cubo nella media attuale di polveri sottili PM10 con 4-6 giorni di aria tossica in più rispetto al resto della città. Questa ricostruzione emerge dal carteggio sull'impatto ambientale della mega trasformazione di San Siro. Ma noi che ce frega, mica viviamo a San Siro, o no?
1: Affari
0: loro. Capitiamo in quella zona lì. Sono affari loro, che ce frega noi, scusa. Però carina sta cosa, in attesa del progetto definitivo, ma come? Ah, non è già passato il progetto dello stadio di San Siro? Perché il progetto definitivo? Sai che anche negli stadi presentati dalla FIGC per Euro 2032 c'è scritto Milano. Cioè, non c'è scritto stadio San Siro, c'è scritto
1: sempre
0: Milano.
1: Sempre lì.
0: Cioè, dice a Milano, si fa, però Milano. È strana sta cosa, non credi? Attenzione, comunque questo messaggino qui so a chi mandarlo. Da casa Luigi scrive: Zidane ha detto di avere un'equipe de foi. Contro l'Italia hanno fatto vedere gran palleggio, capacità di sfondare tra le linee e tiri dalla distanza. Per l'Italia è un buon risultato. Cos'è l'equipe de foi? Yves, cos'è?
1: Una squadra di fuoco, dipende da come è scritto.
0: Sì. Fous. Ti risulta
1: una squadra con fegato, cioè
0: con fegato, ma no, quello è il paté de fragua, Maria Teresa da Montelupone dice: secondo me il coniglio chi è il coniglio? Si sta preparando il terreno per andare al Milan, ha passato tutti i più grandi club, gli manca il Milan sempre fino alla fine. Ah, ma dai Maria Teresa, sarebbe divertente. Conte al posto di Monreal, viva Juve. Davide da Pieve Ligure: non è molto corretto che Conte faccia pressione sui media, poteva pensarci meglio un anno fa. Spalletti mi sembra ugualmente bravo, dice Luigi da Manchester. Non ha mica detto, mica nominato la parola Juve, è stato generico Conte, ha detto: mi piacerebbe tornare in una squadra che ha una grande tradizione, che la storia non l'ha rispolverata. Siete voi che ci state vedendo la Juve dentro questo suo pensiero, un po' anch'io, Siamo arrivati alla fine di questo grande lunedì, grazie a Inda Roche, grazie a tutta la chat, ecco a voi il club degli impianti.
12: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Tu
6: un giorno dalla redazione.
14: In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere la Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura.
6: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.

0: Un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente all'altezza di un sottopasso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato travolto da un'autovettura. L'uomo è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. La vittima non è stata ancora identificata. I carabinieri della compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire alla sua identità.
1: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
0: Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. Al fianco del tecnico è intervenuto anche Nicolò Barella, che non vuole polemiche sui pochi minuti giocati con la maglia della nazionale. Sentiamo.
2: Ma la cosa importante è il gruppo, questa si chiama nazionale italiana. Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
1: E con le parole di Barella è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

finalmente mi sono liberata di Camillo. Intanto, perché lo abbiamo. Lo abbiamo rimesso al suo posto. A casa! No, non è vero. Scherzo, povero Camillo. Oggi si è travestito da aiutante e lo troverete poi dalle 15 alle 17 per la Juve del lunedì. Ci ritroverete domani, altro cambio, dalle 13 alle 15. Poi basta, poi ci quietiamo anche noi, anche perché le settimane dedicate al nulla, fortunatamente sono finite perché da domani iniziano a tornare i giocatori alla Continassa e si può finalmente tornare un po' a parlare di cose serie, ovvero di calcio giocato, anche perché non ci sarà praticamente modo di fermarsi mai tra Europa League, partite, un turno infrasettimanale. Quindi, insomma, ci sarà da divertirsi da adesso in avanti e siamo qua pronti, no? Ci freghiamo le mani perché ci è mancato tantissimo tutto questo, il poter parlare non soltanto di cose accadute, parole dette, estrapolate. Ora possiamo finalmente tornare a parlare di calcio giocato e mi prendo qualche minuto, visto che ero

0: a vederla, l'amichevole, tra virgolette, contro la Cremonese. Allora, a parte che tutto quello che si poteva vedere, nel senso che la squadra A, definiamola così, è rimasta in campo praticamente nel primo tempo interamente, e io purtroppo il primo tempo non l'ho visto perché ero in radio. Appena terminata la trasmissione, preso, sono partita. Quello che però mi hanno raccontato è che, insomma, forse il giocatore per cui è stata organizzata questa amichevole, perché obiettivamente era tanto tempo che mancava dai campi, tutta storta questa maglia, sto crolla, me lo sento comunque. Mancava dai campi da un po' e c'era bisogno, insomma, di ridargli un attimino di riatletizzazione, e non sto parlando di Neto, perché lui si sapeva che non avrebbe giocato, era fermo da tantissimo. Anche lui ha parlato comunque, poi a fine partita, una sorta di mini conferenza stampa in cui poche cose sono state dette di interessanti, ma semplicemente che è un grandissimo onore essere ritornato a Torino, nonostante le diversità che ci sono innegabili. No, ma cambiato tanto. Forse lui addirittura la Continassa non aveva mai giocato, non aveva mai potuto ammirare la bellezza di questi campi. Ecco, io sono entrata per la prima volta alla Continassa perché non c'ero mai andata, a parte lo stadio. Ero andata a vedere le Women in occasione di una presentazione un bel po' di anni fa. Ma il colpo d'occhio è davvero impressionante, la bellezza dei campi, come sono organizzati, come sono strutturati, è veramente molto molto bella la zona che ha ricreato la Juventus, a dimostrazione ancor più del fatto che, ragazzi, chapeau a tutto il lavoro che è stato fatto dalla dirigenza, dalla Juventus in questi anni. Detto questo, assolutamente, nessun mugugno, alla grandissima proprio. Però, insomma, ci si aspettava tanto, insomma, da quei giocatori, magari, che, ripeto, non hanno giocato tanto in quest'ultimo periodo. E il giocatore che tutti un po' aspettavano di più era un certo Andrea Cambiaso, che non si vede sul campo da veramente tanto, e purtroppo l'impressione che ha dato, ragazzi, non è stata per nulla positiva. Non ha minimamente così fatto credere che la scelta delle ultime settimane, degli ultimi mesi, letteralmente, sulla fascia sinistra, insomma, possa mettere in discussione in questo momento la presenza fissa di Çelik. Ma assolutamente no. Lui, tra l'altro, è stato anche riadattato, no, in quel punto del campo, ma ha dato non sicurezza, forse di più. Il rientro di Cambiaso potrebbe dà semplicemente più variabili a Luciano Spalletti, gli dà la possibilità magari di far riposare barra ruotare qualcuno. Ma io ad oggi, nonostante tutti dicano: ah, finalmente adesso è rientrato qualcuno, vedrete, eccetera, io la formazione non la cambio, anche ora con quelli che sono rientrati. Ditemi se siete d'accordo con me, nel senso, non dico la tranquillità, ma il positivo che si è visto in questo periodo dalla retroguardia, al netto di quei 3 gol incassati contro il Sassuolo, che gridano assolutamente vendetta. Ma io non ho nessuna intenzione di vedere degli altri giocatori, cioè che mi siano rientrati Cabal e Cambiaso, poco mi importa, non li farei mai partire dal primo minuto. E questo problema che ha accusato Cambiaso, la caviglia, lo ha fatto scendere in maniera non indifferente, credo, in graduatoria. Cioè, Kalulu è insostituibile. Bremer e Lucumi sono una coppia che al momento non ho nessuna intenzione di vedere così rimaneggiata al mi dispiace per Gatti, mi dispiace per Kelly, che hanno trovato molto meno spazio ovviamente ultimamente, e soprattutto poi appunto dall'altra parte l'assenza di Cambiaso forzata ha obbligato Spalletti a riadattare, ripeto, Celic in quel punto del campo. Ah,
1: Sono parole
0: no.
1: forti.
0: Non si tolgono quei quattro, ragazzi, non si tolgono. Quindi, ripeto, la pausa che ti ridà un Cambiaso, ti ridà un Cabal, ti riavvicina leggermente Ekator e lì allora va già meglio. Vi abbiamo raccontato venerdì di come lo si sia visto appunto saltellare con la palla e gli scarpini a bordo, no? A ridosso del campo utilizzato per la partitella, al bordo campo, insomma. Ha lasciato delle sensazioni positive, ma anche lì un attimo, non è che adesso domani riprende la preparazione insieme ai compagni. Quindi, detto questo, io sono dell'idea che molto bene, grazie signora Pausa, ma non mi cambia assolutamente nulla, perché io non credo che sia nella testa di Spalletti il cambiare quantomeno quella parte, quella zona del campo. Cosa ti ridà poi anche questa pausa? Ti dà un Sarr che obiettivamente ha dimostrato di potersi meritare qualche spazio in più, sicuramente. Ti ridà un Douglas Luiz che non ha stragiocato, ma non si è neanche fermato per qualche problema di qua di là, quindi anche lì ce la mettiamo in saccoccia. Ieri Voltemade ha giocato con la Grecia, non ha segnato, ma comunque si è abbastanza distinto. Zegrova ha giocato ben 81 minuti nel pareggio 1-1 con l'Austria ed è sicuramente, ha fatto anche assist, ed è sicuramente anche questa una buonissima notizia al netto di uno Spalletti che ne inizia a parlare in maniera diversa, ma che comunque continua a vederlo come un giocatore più da gara in corso, ecco, lo definiamo così. Ha giocato.
1: Sanno tutti l'importante vince e lo sanno dir tutti.
0: Lo sanno dir tutti, certo. E ha giocato anche da titolare un cerco con Meiners ieri, ragazzi. Ha fatto anche gol. Un gol un po' di fortuna, per carità, su punizione. Ma è comunque qualcosa che si mette dietro e ti aiuta ad andare avanti, magari in un determinato modo, no? Con una leggerezza diversa, visto che è stato perennemente accusato di aver paura, di non riuscire a somatizzare bene le situazioni, cioè, di dare la sensazione quasi di voler togliersi più che provare ad andare avanti. Quindi, insomma, direi che la differenza magari questa partita la può fare, perché poi, se non sbaglio, una non è manco entrato e in un'altra ha giocato molto poco. Poi chi è che ti torna anche? Un certo Conceição, che è vero, ieri si è fatto espellere, ha tirato fuori un po' troppo fumo, ecco, piano, perché poi alla fine è stato espulso anche per il secondo giallo, per una brutta reazione ha avuto comunque, quindi insomma, non perfetta. Come prova il Portogallo, comunque ha vinto, torna anche lui abbastanza rinfrancato da questa prova, ma attenzione perché il problema che ha avuto al ginocchio dovrà essere comunque monitorato, nonostante se uno mi insegnano, se uno gioca di base, ecco che vuol dire che il giocatore a questo punto starà bene. Quindi cosa ti ha dato anche un Alajbegovic in grandissimo spolvero, che però si aggregherà nei prossimi giorni. Gli unici ultimi che si inseriranno nel gruppo sono Lucumí e Nico Gonzalez. Ecco, sono quelli i giocatori che di base potrebbero, più Nico Gonzalez rispetto a Lucumí, penso, potrebbero pensare magari di E di magari giocare la partita col Cagliari così, con uno, non dico con uno spirito diverso, però con uno spazio dedicato lì diverso, anche se forse Lucumì può pensare di riposare, perché nel caso con Bremer qualcuno pronto a giocare c'è, non è che gli altri rientri abbiano poi a che fare invece con quella zona del campo. Quindi domani subito, ecco, i sei nazionali, quelli che, insomma, alla fine, analizzandola, al momento è stata una pausa che non ha prodotto particolari patemi, ma che alla fine forse potrebbe regalarti, diciamo, qualcosa di non così negativo, perché, ripeto, tornano quasi tutti abbastanza rinfrancati. E questo con Meiners, ripeto, che parte tra l'altro in una veste da difensore, se non mi ricordo male, la sblocca con questa punizione, viene immediatamente sommerso dai compagni, perché secondo me questa sensazione non ce l'ha soltanto il mondo Juve, ce l'ha anche, ripeto, la sua nazionale, ovvero questa idea che lui non riesca nelle cose facili, che si senta questo peso addosso, che non riesce minimamente a scrollarsi di dosso. Quindi quando uno poi trova il gol, spesso si riparte in qualche modo. Non segnava da 2 anni in nazionale, ragazzi, con Meiners, e quindi per Spalletti, che domani lo ritroverà alla Continassa, possiamo dire che magari potrà trovarsi davanti un giocatore leggermente più in fiducia, perché i prossimi mesi, al di là di tutto, per lui in particolare, sono fondamentali. Lui, ragazzi, è stato, l'abbiamo ripetuto un milione di volte, acquistato nel 2024 per 51 milioni più bonus, quindi una cifra che arriva quasi a 60, e non è un mistero che comunque lui a Torino non abbia dato quello che tutti pensavano, e non è un mistero che a Torino già, questa è la terza dirigenza più o meno che gira attorno anche a Kommeiner stesso, e si parla sempre di dover in qualche modo rinforzare il centrocampo. Quindi già a gennaio di base potrebbe esserci l'idea di rimettersi alla ricerca di qualche giocatore. Si parla ancora, come sempre, di Højbjerg del Marsiglia, ne parlano un po' tutti questa mattina, ma insomma, vediamo se questa potrebbe essere la volta buona. E quindi per Conveners questi sono mesi fondamentali in chiave Juventus. In 3 mesi è vero che possono cambiare ancora molte cose, però tutto praticamente dipenderà dallo stesso giocatore, perché di base Spalletti le ha provate veramente tutte per cercare di rivitalizzarlo, di rivalutare l'investimento. L'ha messo in difesa, l'ha messo dal primo minuto e l'ha fatto partire in panchina, e poi però l'ha comunque quasi sempre inserito. Ha cominciato anche, tra l'altro, comunque con un gol e un assist, e tutti pensavano: vai, e finalmente forse è arrivato il momento di parlare di un Conveners d'altri tempi. Assolutamente no, perché poi purtroppo siamo tornati di nuovo indietro. Quindi, dopo questo timbro, letteralmente con l'Olanda, ripeto, era 2 anni che non segnava, la prossima partita, quella col Cagliari di domenica, io mi auguro che possa per lui a questo punto voler dire conferma, ma glielo auguro veramente, perché, ripeto, questi sono gli ultimi mesi che Conveners ha a disposizione. Quindi io non so se voi siete d'accordo con me, ma io oltre poi faticherei veramente a pensare di andare, a meno che non ci sia un cambio, cioè anche comunque tutti i vari problemi avuti in quella zona del campo, l'infortunio di Locatelli, l'operazione di Thuram, l'incertezza legata a Douglas Luiz, che poteva o no essere una conferma, poteva o no ritornarti con un piglio diverso rispetto a quello con cui l'hai lasciato. Quindi di opzioni, di possibilità, caspita se anche con Meiners ne ha avute. Purtroppo non sono quasi mai state però utilizzate, no? Utilizzati questi spazi. E questa è la cosa che un po' più è dispiaciuta, perché di base l'investimento che è stato fatto nei suoi confronti è stato importante, ma sapete che io non amo poi tanto soffermarmi soltanto sul discorso soldi spesi. Io guardo poi quello che la Juventus dalla sua ha ottenuto e purtroppo dalla sua c'è sempre stato troppo, troppo poco. E mi ripeto, non è questione di soldi spesi, ma semplicemente questione di quello che alla Juve lui ha dato,
2: Perché questa è storia e
0: purtroppo.
2: cultura.
0: Ma ragazzi, troppo poco, troppo poco, troppo, troppo poco. Cioè, ci sono stati un sacco di giocatori che hanno faticato la Juventus in questi anni. È inutile nascondersi. Cos'è che dice Camillo? Puntare il dito e nascondersi dietro la luna. No, aspetta, me l'ero segnata. Com'era
2: Nostro
0: già? Ecco,
2: inferno personale.
0: guardi il dito e non la luna. Aveva detto. E ha ragione perché tanti giocatori hanno faticato in questi anni, però poi non so se allora a Comenes farebbe bene un attimino allontanarsi, perché ora non voglio tirare di nuovo in ballo David, che tra l'altro comunque ha di nuovo fatto bene in nazionale, eccetera, quindi non ho voglia di tirare in ballo discorsi vecchi, ma semplicemente discorsi vecchi più che altro giocatori di cui abbiamo già parlato fino alla nausea, andati via, tornati, anzi andati via, non ancora tornati e chissà se torneranno mai.
2: E non c'è la politica, è tutto un casino.
0: È tutto un casino e non ho neanche voglia di star qua a riparlare del discorso legato appunto a un Douglas Luiz che torna e insomma va decisamente meglio, un Nico Gonzalez che sembrava che manco dovesse passare da Torino e invece che cosa ha fatto a Torino? C'è rimasto. Insomma, è facile andare via dalla Juve, è facile, è molto difficile tornarci però ed essere confermati, perché poi anche lì ce ne sono stati anche altri che sono andati e venuti, andati e venuti, andati e venuti e non vedevi l'ora che finalmente se ne andassero in pianta stabile, altri ce l'hai ancora anche sul gruppone, ma ti danno meno fastidio me rispetto ad altri. Però ecco, la difficoltà legata a Comenas credo che sia proprio perché è stato talmente poco sfruttato il suo valore che fai veramente fatica. Io so che per certo che qualche squadra in qualche modo si poteva buttare in ballo nell'estate per interessarsi a lui. Cioè, ragazzi, se l'Atletico Madrid è riuscito ad interessarsi a David, o se il Lione si è interessato ad Openda, che sono stati due dei flop più clamorosi della passata stagione, io non posso credere che non ci fosse neanche un club di, per carità, magari non estremo valore interessato, ripeto, a Comenas, che comunque è vero, sono anni che fa troppo poco, ma sono anche anni che sente su di sé un peso non indifferente. Non lo voglio paragonare a quell'Adrien Rabiot che ci ha messo più di 2 anni e mezzo per far vedere anche soltanto una cosa positiva, però mi ci avvicino minimamente. Forse c'era un'altra squadra? Assolutamente sì. C'era un altro allenatore? Anche assolutamente sì. Ha avuto la possibilità di crescere diversamente perché comunque il gruppo in quella zona del campo anche era decisamente meglio fornito e non è arrivato con l'idea di dover spaccare il mondo. Sì, vero, avevamo tutti una visione, quella ovvero che Comenius avrebbe riproposto in chiave Juve anche quello che aveva fatto vedere di più che positivo con l'Atalanta, ma dall'altra parte ora forse siamo arrivati anche a dire sì, il tempo è scaduto. Perché poi
2: Mi
0: Rabiot ha
2: vide.
0: avuto un. Cosa c'è? Mi vide chi? Chi mi vide? Cos'era? Non si è capito. Mi vide, mi vide. Ah, mi vide, ecco, gli era partita una cosa a caso. Rabiot poi alla fine ha giocato, insomma, ha fatto ricredere in tanti, ma tant'è che quel pensiero, ma lo abbiamo aspettato per 3 anni quasi, ce l'hanno sempre avuto, i tifosi della Juventus. E dall'altra parte, ora, ripeto, siamo qui a dire, se nei prossimi mesi non si vedrà un cambio di rotta totale, che puoi avere anche se non giochi titolare, perché Zegrova te lo sta spiegando, Zegrova ti sta insegnando che si può giocare bene, anche senza sentire letteralmente la fiducia, perché Zegrova la fiducia, secondo me, del mister e un po' dell'ambiente ha smesso di sentirla e percepirla da un po' di tempo. E non voglio tornare alla gara con il Galatasaray, ma mi ci devo tornare, devo tornarci per forza, perché forse è da quel momento lì che il pubblico in particolare un po' si è raffreddato nei suoi confronti. Non credo che sia quella la partita che ha fatto ricredere Luciano Spalletti. Lui un po' da subito aveva questa sensazione che le cose non ci avrebbero messo un bel po' di tempo per andare. E ripeto, la partita praticamente quasi intera, giocata ieri dal Kosovo e da Zegrova, ti spiega che lui adesso può farcela. Quindi d'ora in avanti sarà tutto insomma, sarà tutto merito di Zegrova, quello che ovviamente porterà sul tavolo bianconero. Sarà però compito di Luciano Spalletti cercare di dargli più spazio. Vuoi perché comunque le partite ora sono tante, si può pensare di sfruttare veramente tutti, anche questo pseudo problema avuto al ginocchio da Conseil Sao, che verrà valutato in queste ore, no? Una volta rientrato, immagino che magari, perché no, possa dargli leggermente più spazio rispetto a quello che ha avuto fino adesso. Quindi, insomma, vedete quante cose sono riuscita a raccontarvi in 24 minuti. È una cosa meravigliosa.
3: Iniziate a chiamarmi mago.
0: Sono stata brava, vero? Bravissima. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana. Grazie, Massimo. Oggi nessuna domanda preventiva, sono un caloroso saluto, ma mi piace anche soltanto, ma salutateci anche solo, non dovete per forza dirci qualcosa legato a quello di cui si sta parlando, lo sapete, basta anche un saluto. E anche se non c'è Camillo, poi dopo voglio sapere che cosa mangerete, perché questo momento culinario ce lo porteremo avanti anche cioè ce lo portiamo avanti, anche se poi ci saranno tante altre cose da dire, non avremo più bisogno di aiuto letteralmente nel riempire in qualche modo le nostre chiacchierate. Celic è un medio calciatore, senza infamia, senza lode, e Cambiaso inguardabile, buono per Venezia, Monza e Lecce. Cristian in maniera decisamente, non dico cattiva, però mi sembri bello deciso, no? È un medio calciatore Celic, non lo so, non ne sono così convinta. Io lo trovo più che positivo il suo primo periodo alla Juventus. A Roma si sono abbastanza arrabbiati per questo sgambetto, erano straconvinti che lui sarebbe rimasto, non mettevano minimamente in discussione la sua partenza, e io l'ho trovata invece una bellissima operazione, perché questa squadra non può essere soltanto formata da giovani di belle speranze. Abbiamo un reparto avanzato che di base ha una media età molto molto molto bassa. Ora col poi il rientro di Yildiz, ma pensiamo a Leibegovic, che è un under 20 praticamente, pensiamo comunque anche a Conseil Sao, che ha 23 anni, Nico Gonzalez, anche lui comunque ha meno di 30 anni, idem Colomouani, che tra l'altro anche lui l'ho visto non in perfette condizioni nell'amichevole di venerdì, al di là del fatto che davvero c'era una formazione mezza e mezza, perché l'unica parte del campo titolare diciamo così, titolare era la difesa, solo ed esclusivamente quella, perché comunque c'era Bremer, perché c'era Gatti, perché c'era Lugani, perché c'era Kelly, poi tutto il resto era molto, molto rimaneggiato. È stato bello però vedere quanto il gruppo della Next Gen poi fosse affiatato, si è visto molto meglio. Io ho visto una partita molto più divertente quando poi i cambi sono stati fatti totalmente e sono rientrati e sono entrati gli altri giocatori, quelli che di base la Serie A non l'hanno praticamente mai assaporata. Però ecco, Colomwani mi ha dato una sensazione un po' così, sicuramente la fasciatura al braccio un pochettino lo ostacola, magari hai un po' meno irruenza, no? Così nel contrasto, nell'andare sul contrasto, nell'andare sul pallone, nel cercare il contrasto proprio, nel proteggere la palla anche. Quindi spero che questa settimana per lui voglia dire mettersi da parte questo problemino alla mano, problema al dito e tornare a buoni livelli. Franco, secondo voi il look dei pantaloni della tuta di allenamento spaventa è migliorabile? Sì, Franco, adesso sorride, dicendolo veramente col sorriso, è una delle prime cose che ho notato quando è iniziata la partita, questo modo di vestire un po' da trapper, che non è che gli donasse particolarmente, ma poi ragazzi faceva un caldo demoniaco e lui era tutto nero, tutto vestito di lui. Ha una termoregolazione particolare,
2: Marvin
0: ho
2: Manson adottò
0: deciso.
2: quel trucco?
0: Una sorta di, eh sì, un po' emu come stile. Si chiamavano emu, no? Sì, mi pare di sì. A tra poco.
4: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio, è partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta a 84 punti, il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al Mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia 2 volte sul podio, Christian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonçalo Ramos al 79esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Oggi pasta alla genovese fatta da Don Franco, la mia gastronomia di fiducia, meraviglioso. Ditemi cosa mangerete come sempre in questo appuntamento imperdibile di lunedì 5. Sempre le polpette, ma tutti i giorni polpette, ragazzi. Cioè, le polpette, ragazzi, si potrebbero mangiare, credo, in qualunque momento dell'anno, anche a Ferragosto, tant'è che è abbastanza anche... Così facile incontrare gente che mangia polpette in spiaggia. Cosa è successo il 5 ottobre? Non c'entra assolutamente niente, ma me lo sono trovato davanti e allora voglio dirvi tutto questo nel mondo. Nel 1582 questa data venne cancellata a causa dell'introduzione del calendario gregoriano. Fantastico. Nel 1961 esce al cinema il film Colazione da Tiffany. Nel 1972 nasce Brad Pitt, no, James Bond, che Brad Pitt, ma cosa leggo? Nasce James Bond, interpretato da Sean Connery. Non capisco se Costa alza fortissimo la base, perché così non si sente più cosa dico. Nel 1962, no, ma lasciala, era molto carina, vado avanti e devo ancora dire delle cose. Nel 1962 sempre... esce anche Love Me Do dei Beatles. Un uomo conclude il primo giro del mondo a piedi impiegando 4 anni, 23.000 km e 21 paia di scarpe consumate. Tutto questo il 5 ottobre. E basta. E poi se qualcuno compie gli anni oggi, tanti, tantissimi auguri. Fantastico. Tornando invece a cose più serie, abbiamo già Ezio Costa? Visto che sono. Ah, ok. Visto che oggi sono da sola, ho detto, guarda, cosa c'è di meglio che avere Ezio Morina che ti tiene compagnia con la sua meravigliosa chiacchierata piemontese. Quindi io vorrei che, cioè, non esiste, non averlo anche in questo lunedì, così torniamo un po' ai vecchi tempi, anche se non c'è nulla di cui parlare di calcistico vero vero. Possiamo però dire un sacco di cose, come ad esempio tutte quelle che abbiamo tirato in ballo in questa prima mezz'ora, la partita ieri di Conmainers, se effettivamente secondo voi è ancora il caso, se questi sono davvero gli ultimi mesi in cui si può pensare di dargli fiducia. Dopodiché a gennaio basta, a meno che davvero non ci sia una inversione di rotta totale, questo credo che sia l'argomento principe. Oppure, se volete, possiamo anche metterci a parlare di quello che ha detto Antonio Conte, che è stato riportato da diversi siti, un'intervista che lui ha rilasciato a The Athletic. E che cosa ha detto il buon Antonio Conte? Mi piacerebbe tornare ad allenare una squadra che abbia perso un po' di vista la sua storia. Vorrei tornare a far splendere qualcosa e qualcuno. Siamo d'accordo con lui, Ezio?
8: Cerea, buongiorno a tutti. Ho la parlata particolarmente piemontese
0: Beh,
8: oggi.
0: ragazzi, sei forse l'ospite che meglio incarna lo spirito sabaudo
8: Grazie,
0: in
8: grazie. Sono
0: questa.
8: lusingato, lusingato.
0: Beh, ragazzi, è una cadenza che di base si sente sempre meno, purtroppo. E non perché ci sono
8: Vero.
0: delle strane influenze da fuori confini italiani, no, ma semplicemente
8: No, no.
0: perché effettivamente è uno dei dialetti meno parlati, credo, in Italia.
8: No, ma un po' in generale, i giovani nei dialetti, però hai ragione tu, ci sono delle regioni dove il dialetto si parla molto di più, se
0: Ma
8: vai
0: tu
8: in Veneto, se vai...
0: vai in
8: Vabbè,
0: Veneto, in
8: comunque...
0: Emilia, nel Lazio, in Puglia, in Campania non ne parliamo proprio, in Sicilia, cioè è proprio una. Il Piemonte è sempre stato un po' così, diciamo, dai, da questo
8: Diciamo che
0: punto di
8: però
0: vista.
8: noi, adesso me la tiro un po', a differenza di altri, riusciamo a parlare il dialetto e forse anche correntemente l'italiano, a differenza di qualcun altro.
0: Su questo proprio non c'è da dire nulla. Mi
8: La
0: piacerebbe
8: son tirata.
0: allenare, sì, un po'. Mi piacerebbe allenare uno di quei club che hanno perso di vista la propria storia. Ma cosa vuol dire secondo te?
8: Ma allora. Avesse detto qualsiasi cosa, ci sarebbe stato un collegamento con la Juventus nei nostri pensieri
0: C'è
8: o
0: un
8: nei
0: po'
8: pensieri
0: forzata come
8: di
0: cosa?
8: molti. Però questa dichiarazione sotto sotto ci lascia qualcosa, perché in questo momento una società che deve ritornare ai posti dei tempi passati è la Juventus, e sappiamo che lui comunque alla Juventus ci tornerebbe di corsa. Poco tempo fa però Carnevali ha detto che Conte non era mai stato nei nostri pensieri, quindi mi è sembrato decisamente tranchant. Ha chiuso in 7 parole il discorso. E non lo so, io penso che dopo quell'addio, quel 14 luglio, dopo 2 giorni di ritiro estivo, dopo il discorso del ristorante da 100 euro, ma soprattutto il dito medio ad Andrea Agnelli,
0: Va, è andato indietro di molto, eh.
8: io penso che abbia incrinato molte cose nell'ambiente. Sabaudo, visto che hai definito il sottoscritto così all'inizio, e ti posso dire, perché l'ho toccato con mano per tanti anni, che l'ambiente Juventus un po' permalosetto lo è. Detto questo, sulla bravura, sulla capacità, sulla conoscenza calcistica di Antonio Conte, non c'è nulla da discutere. Cioè, lui è bravo, è uno che sa tirare fuori dai suoi calciatori, che allena in quel momento, 101%. Poi però, visto che la Juve dovrebbe finalmente iniziare un programma, un progetto, io odio questo progetto come odio l'anno zero, non voglio più sentir parlare di anno zero. Però che garanzie ti dà sul lungo Antonio Conte? Cioè lui è un allenatore da 2 anni, massimo 3, e poi tutto dove è andato via, compreso noi, è andato via Maluccio, o molto male da
0: altre parti. Anche con l'Inter, che comunque anche lì ha fatto sì che l'Inter cominciasse una serie, al di là di tutto il contorno, poi comunque di stagioni assolutamente positive.
8: Certo.
0: Ha fatto lo stesso a Napoli, forse solo col Tottenham non gli è andata benissimo, no? Come avventura, anche con la nazionale italiana. Insomma, non è che ovunque lui sia andato con la bacchetta magica.
8: Scusa.
0: Al Tottenham è andato dopo recentemente, prima del Napoli era ha fatto Chelsea, prima ancora.
8: Prima ancora Chelsea, giusto,
0: Chelsea,
8: hai ragione.
0: Sì, ma poi ha fatto Tottenham negli anni di Paratici, ad esempio. Paratici lui allenava il Tottenham. Però di base comunque lui non è che, al di là di quello che hai detto giustamente tu, lui è quell'allenatore che chiede il massimo ai suoi giocatori e che se trova terreno riesce veramente in qualcosa di incredibile. E il problema è quando poi si scontra con realtà, vedi ad esempio a Napoli dove è riuscito a tirar fuori qualcosa di incredibile arrivando a vincere lo scudetto, ma non si è riuscito a comunque riproporre nella stessa veste, perché poi a un certo punto il giocatore ne fa quasi più, e quindi
8: ma non solo,
0: non
8: Giulia,
0: è così facile.
8: Un allenatore come Conte dovesse mai arrivare alla Juventus o a qualsiasi altra squadra, lui prima cosa, la dirigenza dice: io come, adesso faccio riferimento a noi, che se mai sembra, ahimè, che abbiamo problemi in attacco, perché i nostri bomber non si possono proprio definire tali, ma lui arriverebbe e direbbe: io ho bisogno di quel centravanti X, e la risposta sarebbe: no, adesso non ce lo possiamo permettere, e lui prende la borsa e se ne va.
0: Allora, credo che bisognerebbe in qualunque caso, e questo è un consiglio che non verrà mai ascoltato, perché io cosa sono per dare consigli alle dirigenze barra società, però di base io credo che qualunque club si metta in casa un Antonio Conte debba tutelarsi in qualche modo, ovvero così mettere immediatamente tutto sul piano e dire: queste però sono le cose come sono, come andranno, eccetera eccetera, sappi che le condizioni sono tali, guai,
8: certo.
0: Cioè, se dovesse andare, tipo, c'è una penale della Madonna da pagare, perché
8: e allora lui non viene,
0: il club, e allora non viene, va bene, ma io cioè, non è che ti dico che lui la nomea in questo momento se l'è un po' fatta così, però io credo che qualunque club veda che lui sì, da tutto, dal massimo, poi però in un modo o nell'altro cerca sempre di mettersi da parte e mollare tutto e tutti, perché più o meno la stessa cosa l'ha fatta anche a Napoli. Di base è vero che porta il Napoli fino al secondo posto l'anno scorso, però allora per quale motivo devi andartene?
8: Ma
0: perché
8: l'aveva
0: non
8: fatto
0: senti
8: anche
0: già
8: a Siena,
0: qualcosa,
8: l'aveva fatto
0: ma
8: anche a Bergamo,
0: lo fa sempre.
8: Hai
0: cioè
8: ragione.
0: Non si può pensare però sempre di avere lo stimolo a mille, può
8: no,
0: capitare
8: no.
0: Che ci siano dei periodi un po' più di down, e ti ripeto, non sono nessuno per consigliare ad Antonio Conte cosa fare, però bisognerà anche un po' imparare ogni tanto dai propri errori, anche se si ha più di 50 anni.
8: Sì. No, no, tutto giusto. Io però in questo momento accantonerei il discorso, è giusto parlarne perché le sue dichiarazioni ci hanno tutti quanti incuriosito o acceso quella lampadina dentro da dire, ma
0: era
8: cosa avrà
0: scontato.
8: Voluto dire? Sì, però io in questo momento mi tengo stretto Spalletti, perché come dico sempre è un uomo di calcio, è un allenatore esperto, ed in questo momento noi abbiamo bisogno di questo. Sulla piazza non c'erano altri, le lasciamo stare i Guardiola, questi voli pindarici, no, non fanno per noi. Abbiamo Spalletti, teniamocelo e vediamo di portare a casa dei risultati, senza dire solo ed esclusivamente puntiamo ad arrivare nei primi quattro, puntiamo a fare bene, perché siamo la
0: come
8: Juventus.
0: Minimo, come esatto, minimo puntiamo esatto. Ai primi quattro, e tutto quello che in più verrà ce lo metteremo in saccoccia, come ad esempio l'andare avanti il più possibile in Europa League. La Coppa Italia un po' mette i brividi, perché dopo il Sassuolo, che io sì, mi auguro possa essere superato con una così una serenità diversa rispetto intanto agli impegni degli anni passati in Coppa Italia, che sono stati sempre tutti dei disastri, ma anche poi a quello di campionato, poi dopo ci sarebbe la Roma, a Roma.
8: Esatto, esatto. No, è un calendario fitto da qui ai prossimi 30 giorni, se andiamo a vedere fino a inizio, metà novembre.
0: Fino alla prossima pausa, poi c'è di nuovo pausa, giusto?
8: Poi c'è di nuovo la pausa, e poi io mi auguro che, visto che saremo già a questo punto alla fine del mese prossimo di novembre, magari recuperare qualche calciatore, perché qui le settimane passano, per qualcuno gli infortuni, gli interventi chirurgici sono stati estremamente delicati, importanti, chiamiamoli come vogliamo, però qui le settimane stanno passando. Io vedo sempre tempi biblici nel recupero dei giocatori della Juventus. Quando sento parlare a leggero affaticamento, verrà valutato di giorno in giorno, poi quel giocatore mi sta fuori un mese e mezzo. Meno male che era un leggero affaticamento.
0: Ma allora, al di là del fatto che ci si va abbastanza coi piedi di piombo in casa Juventus, c'è poi anche il non detto, che molto spesso non viene valutato. Gli inserimenti che ci sono stati in queste settimane, i recuperi che sono stati in queste settimane, parlano fondamentalmente di Cambiaso e di Cabale. Io ho cominciato la trasmissione però dicendo bene che sono rientrati, ma io in questo momento la difesa è l'unica zona che non ho nessuna intenzione di vedere cambiata.
8: Concordo assolutamente con te, anche perché hai fatto due nomi di due giocatori, uno che abbiamo visto molto poco e l'altro che ogni tanto si spegne, si dimentica di dov'è e commette degli errori importanti che ci fanno correre dei rischi importantissimi. Io con questo non voglio dire, come ha detto un amico prima, se ho sentito bene, che parlava di Cambiaso come un mezzo giocatore, sì. Non so se si riferiva a...
0: No, allora Çelik era un giocatore medio, allora, senza infamia e senza lode. Cambiaso è addirittura inguardabile, buono per squadre come Venezia, Monza o Lecce.
8: Ma è stato abbastanza duro nel giudizio, però non gli posso dare torto al 100%. Cioè Cambiaso è quello che, come ho detto, ogni tanto si dimentica di essere in campo e di essere un giocatore della Juve, e commette degli errori. E ho ancora negli occhi quella partita a Lecce, dove per un suo dribbling tentato in mezzo a tre giocatori al 92esimo noi abbiamo subito il gol del pareggio e siamo venuti via da Lecce con un 1-1 quando eravamo in vantaggio, ripeto, al 92esimo. Ma questo è una delle situazioni create in negativo da Cambiaso, e poi non l'abbiamo mai proprio visto incidere nella squadra come un giocatore importante, è come un giocatorino, però io penso che il suo potenziale sia un altro, potrebbe dare di più, non so che cosa c'è. Poi tu prima parlavi di Commeiners, allora lì
0: apriti cielo,
8: sì, veramente, perché lì bisognerebbe veramente capire. Io qualche giorno fa ho visto un servizio televisivo delle partite di Commeners dell'Atalanta. Sembra veramente che a Torino sia arrivato suo cugino. E non mi spiego, vedi, ci sono dei giocatori che da noi non rendono. Non so cosa sarà. L'aria, la bagna
0: ma
8: cauda,
0: perché
8: gli
0: poi inizi a dire entri nel luogo comune del discorso della maglia che pesa diversamente,
8: sì,
0: inizi
8: giusto,
0: a dire
8: però.
0: Che però all'Atalanta o in qualunque altra squadra si giocava per lui o comunque lui era, che ne so, il fulcro, faceva questo, faceva quell'altro,
8: sì.
0: lo metteva, Gasperini lo metteva un po' ovunque, però ecco, mi sembra che anche Spalletti abbia provato veramente qualunque punto del campo, cioè se un giocatore
8: doveva solo
0: come
8: più fargli fare il portiere.
0: Se un giocatore come McKennie da questo così, da questa variazione continua, no, di ruolo, ha trovato la sua strada, perché per in questo momento McKennie è per Spalletti insostituibile, anzi è a detta di lui proprio l'assenza di McKennie è stata tra quelle più dure, no, da dover
8: sì.
0: gestire in questo inizio di stagione.
8: Sono
0: ecco,
8: d'accordo.
0: con Meiners non è riuscito nella stessa impresa, però
8: no.
0: L'idea è che ieri questo gol, magari segnato anche con la maglia dell'Olanda e non segnava da 2 anni, possa restituirti, perché no, un con Meiners decisamente più confident anche in quello che deve fare, in quello che sa fare, perché l'idea che lui abbia paura l'abbiamo avuta sempre tutti.
8: Sì, ma anche da noi ha fatto un gol e tutti quanti confidavamo sul fatto che la partita successiva...
0: Ma se poi
8: potrebbe...
0: non gioca, è quello il problema. E poi di
8: ma
0: base
8: se non
0: però
8: gioca...
0: parte sempre in panchina, la panchina.
8: Giulia,
0: no, anche
8: io...
0: se mi pare qualcuna, una da titolare l'ha fatta, adesso non ricordo quale.
8: Che sia
0: delle
8: partito
0: prime.
8: Dall'inizio neanch'io non ricordo.
0: Questo guarda,
8: però
0: te lo dico.
8: Cosa diciamo sempre? È un giocatore con un potenziale... inespresso nella Juventus, e quindi capire, ma non è l'unico, cioè tu prima hai citato anche David, che continui solo a segnare, che così lo riscattano, per favore tenetevelo, però noi adesso dobbiamo vedere con queste due punte o mezze punte spuntate, cosa riusciamo a fare, perché ieri in uno studio televisivo mi prendevano in giro dicendo: ma un giocatore di 1,98 m che dice che non gli piace colpire di testa, che attaccante è? E in effetti questa frase forse poteva farne a meno di dirla, perché qualche dubbio sulle sue capacità aeree ci viene.
0: Come,
8: vediamo,
0: come.
8: Vediamo. E tu hai parlato di Colomuani condizionato, sicuramente la fasciatura, la mano lo può condizionare. Però...
0: Ecco, parte titolare col Sassuolo proprio.
8: Col Sassuolo,
0: ecco. Che meraviglia.
8: Sì, e abbiamo
0: grazie.
8: Perso. Perfetto,
0: sì.
8: Grazie di tutto di avercelo ricordato.
0: Grazie, fantastico.
8: Quindi vediamo, quello che mi preoccupa un po'. Continuo ad avere delle preoccupazioni oggi. È il ritorno con 22 ore di volo di Douglas Luiz.
0: Però torna adesso, torna domani Douglas Luiz, ha giorni per riprendersi, giochiamo domenica. Torna domani, lui.
8: Sicura? Sicura?
0: Sì, è uno dei primi
8: perfetto.
0: A tornare, gli ultimi allora. A tornare a ridosso della se non sbaglio giovedì, sono Nico Gonzalez e Lukumi.
8: Nico e Lukumi, va bene.
0: No,
8: perché...
0: sì.
8: Ma oltretutto, le partite del Brasile erano amichevoli e sono andati a farle in Australia.
0: Io che ti devo dire, Ezio?
8: Sono
0: scelte in cui non riesco a... I miei potenti mezzi fino lì non arrivano. C'è una domanda per te, perché
8: pronti.
0: Chiedono un commento, Marco ci chiede, sull'espulsione di ieri di Conceição. Perché Mariani mi è sembrato un po' dittatoriale, esagerato. Adesso voglio vedere quando arbitrerà anche l'Inter se adotterà lo stesso metodo.
8: Mi dispiace deludere l'amico, ma non ho visto l'espulsione di Conceição, quindi non posso dire niente. Cioè...
0: Proteste.
8: Proteste. Non... Allora, bisogna sempre capire cosa dicono i giocatori, perché siamo bravi a dire hai visto però che arbitro permaloso. Ma bisogna vedere che cosa gli ha detto, perché un insulto può essere sciocchino, oppure può essere qualcosa di un po' più pesante, e visto che entrambi parlano bene o bene più o meno con la stessa lingua, si sono sicuramente capiti, quindi non sappiamo che cosa gli abbia detto. Non sembra il tipo con Seisau, però l'adrenalina, la tensione, la stanchezza, visto che era la fine della partita, mi hai ricordato, può accadere di tutto, non lo so. Io, visto che hai toccato il discorso arbitrale, mi Vai. Chiedo perché il buon Orsato ha detto che non voleva offendere la nostra intelligenza ed ha tirato fuori l'unico caso di errore arbitrale, ha tirato fuori la Juventus. Scusate,
0: ecco, guarda, gli è venuto anche il Zaccarozzo, sì, gli è venuto,
8: esatto. Juventus-Atalanta era rigore clamoroso, non vi spiego il perché sarebbe offendere la vostra intelligenza. Io vorrei che avesse offeso la mia intelligenza spiegandomi anche il rigore mancato al Torino-Bologna. Pensa cosa ti sto dicendo,
0: pensa un po',
8: sto
0: come
8: io invocando un rigore
0: in
8: per il Torino.
0: Pensa, Ezio, la follia.
8: Pensa cosa ti aggiungo il rigore non dato per quella trattenuta, per quel placcaggio su Thuram in una partita dell'Inter.

0: dei presunti, per carità, torti arbitrali, è lungo questo elenco, però il nuovo designatore mi va a tirare fuori questo, che, come ti avevo detto, quando tu mi avevi interpellato su questo caso, io ti avevo detto fino a 5 settimane fa sarebbe stato a rigore sacrosanto. Adesso non so dove Orsato
1: Ragazzi, ma
0: abbia alzato l'asticella. Tutti.
1: l'abbiamo detto anche qui in trasmissione, quello era rigore, punto.
0: Certo.
1: Se fosse capitato al contrario, che non, se non ti avessero dato un rigore così, ma ragazzi, avremmo tutti urlato giustamente allo scandalo, ma
0: Però
1: e niente da
0: sarebbe
1: dire.
0: passato nel dimenticatoio,
1: Ma
0: come molti
1: certo.
0: casi
1: Ma è
0: che
1: perché tu hai
0: riguardano
1: mai
0: noi.
1: sentito parlare con tanto livore del famoso rigore non dato appunto al Torino? No,
0: Ma no, no, no,
1: zero.
0: no. No, ma visto che tu hai portato l'esempio a parti invertite, se il rigore non fosse stato dato alla Juventus, Orsato non avrebbe tirato fuori come esempio, come primo esempio, Juventus-Atalanta. Avrebbe parlato di qualcos'altro. Invece così diamo di nuovo
1: Ma
0: modo.
1: Orsato è furbo, sa che ha detto una cosa per cui poi infatti se ne parla.
0: Io non so,
1: Continuiamo noi purtroppo a non capire che la cosa più importante da fare è lasciare andare, lasciar
0: Sì,
1: correre, perché
0: sì, sì.
1: più è proprio
0: Però
1: quella la ricerca
0: i nostri
1: dell'attenzione che si
0: detrattori non lasciano correre
1: mai, quello mai.
0: e tirano fuori, tireranno fuori questa cosa per un bel po' di tempo, vedrai.
1: Grazie Ezio, alla prossima settimana e finalmente parleremo di qualcosa di un po' più serio perché si torna a giocare.
0: Davvero, basta, non ce la faccio più. Ridatemi il campionato, ridatemi qualsiasi tipo di partite dove ci sia la nostra Juventus, perché questi sono stati dei weekend, cerco di essere elegante, insulsi. Volevo dire altro.
1: Grazie Ezio,
0: Ciao a
1: ciao,
0: tutti,
1: buona.
0: ciao.
1: Buona settimana, è vero, anche mescolate al discorso che cosa mangerete, che cosa avete fatto questo weekend?
0: Ho
1: Cioè, ci
0: mangiato
1: sta
0: i funghi.
1: sempre.
0: Ho mangiato i
1: Non
0: funghi.
1: ci sei più, Ezio, io ti sento, ma non ti si vede più.
0: Dillo che ho mangiato i funghi.
1: Ezio ha mangiato i funghi, bravo, ci sono tantissimi funghi, ho voglia di funghi anch'io, basta, domani vado a comprarli perché non ho tempo di andare. Poi come minimo li prenderei sbagliati e mi avveleno la famiglia. Cosa avete fatto questo weekend? Ditecelo.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in Congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
3: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
4: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev. Life.
3: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
4: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata

0: sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7.30 di questa mattina, un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto, pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori, i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
1: L'economia, l'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
6: Che noia senza calcio maschile, dice Terry. Buona settimana, anche se non c'è Camillo. Eh no, sì, ma domani torna, tranquilli. Tornando a Commanders, per me è il classico giocatore di Gasperini. Prima della mia solita lunga camminata alle 7, intanto gara. Ah, MotoGP, cioè questo è quello che hai fatto. Hai perfettamente ragione, è il classico giocatore che Gasperini ha per le mani, poi alla fine forse l'unico che l'ho detto già tantissime volte, mi è spiaciuto veramente tanto non aver, ma magari ci sarà ancora tempo, anche se La scelta fatta di andare in Arabia lo ha penalizzato dal punto di vista sportivo. Vedi, ad esempio, ora non so, magari non sta bene, però non so perché non è stato convocato in nazionale. È stato attualmente escluso dalle convocazioni nazionali perché Mancini lo ha lasciato fuori per le partite a causa della sua non perfetta condizione fisica. Si è infortunato dell'anno scorso, nonostante si è entrato in campo e ha già segnato diversi gol nel campionato saudita, non è stato ritenuto al top della condizione per un rientro in azzurro. È forte come dichiarazione questa, perché comunque voglio dire, è uno dei migliori giocatori nel reparto offensivo che la nazionale italiana può vantare di aver avuto comunque anche nel suo recentissimo passato. Quando è stato all'Atalanta, ragazzi, ha davvero rotto le uova nel panini, il pallottoliere nel paniere, rotto il pallottoliere da tanti gol. Oddio, le lollipop. La so ben tutta, la so, quella canzone orrenda, tra l'altro, ma meravigliosa nello stesso momento. Le lollipop, patrimonio mondiale della musica italiana. Dicevamo che cosa sto dicendo? Ah, di Retegui. Lui è un giocatore che sotto l'ombra e sotto le coccole di Gasperini è riuscito a dar veramente il meglio di sé, assolutamente. La dimostrazione la possiamo avere appunto poi nel fatto che è andato via troppo velocemente dal campionato italiano perché i soldini proposti erano veramente tanti. Questo è il risultato fuori dalle convocazioni di Roberto Mancini e sono d'accordo con lui perché non puoi pensare a 20 anni, 25 anni, 26 anni, quanti anni hai di scegliere un campionato come quello quando qua in Europa, in Italia, il mercato è come se ce lo aveva. L'unica speranza che ora puoi avere è che una volta andato via non hai più da dover battagliare con un club ostico come l'Atalanta per quanto riguarda le cessioni, e lo sappiamo molto bene, ma hai la possibilità ora magari di rientrare per vie traverse nel campionato che conta, ragazzi, perché purtroppo la realtà è questa. Albino da Morciano, penso che se Conte avesse voluto tornare alla Juventus avrebbe potuto farlo 2 anni fa. È restato al Napoli? Allora sono cavoli suoi. Ora la nobile decaduta è di sicuro il Manchester United. Ah, ok. Quale potrebbe essere la scelta? Quindi tu ci metti di mezzo anche lo United, che è vero, ragazzi. Cioè, il pensare allo United quanto metteva paura negli anni d'oro e a quanto invece poco adesso sia interessante il lavoro che propone. È impegnativo. Quindi per Albino Antonio Conte parla non di Juventus ma di Manchester United, e perché no anche di Milan, magari alla fine gli manca allenare da quel punto di vista, o chissà che non aspetti che il buon Mourinho faccia l'ennesimo passo falso dopo aver perso il derby con l'Atletico. Leggevo anche una piccola stupidaggine: si è arrabbiato anche con Mbappé perché è andato in bicicletta e lui gliel'aveva vietato. Meraviglioso tutto questo. Poi c'è Luca che ci segnala un problema. Allora, non è un problema dell'applicazione. Ogni volta che si usa l'applicazione di Radio Bianconera, questo ve lo dico perché anche a me capita quando ascolto, ogni volta che si stacca l'audio, perché magari ascolti un vocale o eccetera, non quando cambi l'applicazione, perché l'applicazione può rimanere aperta sempre, però ogni volta che si stacca la radio, si stacca l'audio, riparte questa leggera pubblicità che per quanto mi riguarda è la partita IVA e i commercialisti, altri hanno i cani e Brad Pitt che danno fastidio. Chiediamo anche a Lorenzo Di Benedetto qual è la pubblicità che lo assilla. Buongiorno.
3: Ciao Giulia, buongiorno a tutti. Ma
6: Qual è la
3: guarda,
6: pubblicità che ti si attacca ogni volta che stacchi e riattacchi l'audio dalla radio?
3: sì, si parla di questo, oppure riscossione crediti, una cosa del genere, cioè,
6: Ecco, vedi.
3: più o meno sono quelle, più o meno sono quelle. Io però non so se odio di più le pubblicità o i semafori rossi, guarda, quindi
6: queste due cose. Siamo veramente in modalità polemica, ho capito, ti tolgo subito da tutto questo e ti chiedo qual è secondo te la squadra che ha perso un po' il suo senso storico di cui parla Antonio Conte che vorrebbe tornare ad allenare?
3: Ma ci sono dei dubbi? Io non credo.
6: Tu sei straconvinto sia... Tu sei straconvinto sia la Juve, perché uno adesso mi ha un nostro ascoltatore parla di United.
3: Sì, certo, come no. No, ma no, ora che c'entra, non ho sicuramente la verità in tasca, ci mancherebbe altro. Però guarda, parlavo con il buon Vincenzo Marangio poco fa, e lui addirittura mi faceva tre squadre. Mi diceva, anzi prima mi ha detto, guarda c'è lo United, il Milan, e gli ho detto vai avanti, continua, perché queste due non mai convinto. E secondo me si riferisce solo e soltanto alla Juventus, solo e soltanto alla Juventus. Perché comunque...
6: è una dichiarazione d'amore questa proprio.
3: Sì, assolutamente, ma Conte, ora, perché forse chiaramente i tifosi della Juventus ce l'hanno un po' con Conte, perché è andato all'Inter, perché
6: ha vinto ormai lo scudetto.
3: Esatto. Però comunque non c'è l'amore incondizionato che c'era fino a 10 anni fa, diciamo questo.
6: No.
3: Diciamo che Conte... può aver diciamo letto da qualche parte oppure visto, come abbiamo visto noi, la grande storia dello United, può aver visto, perché ci ha giocato anche contro, la grande storia del Milan, però non l'ha vista, l'ha vissuta da calciatore prima e da allenatore poi, quella della Juventus. Quindi io non credo che si riferisca ad altro. Poi è logico che non lo può dire, non può dire guarda vorrei andare alla Juventus, speriamo caccino Spalletti perché vorrei andare alla Juventus, non lo può dire, però insomma tutti gli indizi almeno a me mi portano a pensare al fatto che voglia tornare alla Juventus, quando dice che comunque di club che non hanno più, insomma, che non possono partecipare ma devono vincere. Ecco, io credo proprio questo sia un altro passaggio,
6: diciamo,
3: chiave.
6: Che gli indizi portano tutti a una busta unica, che è quella bianconera. Però il tifoso ora non è più di tanto arrabbiato, inferocito per il discorso Inter, il discorso è arrabbiato perché Conte la possibilità di tornare l'ha avuta 2 anni fa, quando
3: vero,
6: poi si è andata avanti con Igor Tudor, ma ha scelto volutamente i famosi 250 milioni che gli erano stati così millantati da De Laurentiis per riproporre un altro anno da assoluto protagonista, e forse si è un po' pentito.
3: Sì, assolutamente. Poi, ovvero il pentimento no, perché secondo me Conte ogni volta che va in una squadra che comunque sia non ha una storia così gloriosa e vincente come per esempio quella del Napoli, che prima del suo arrivo aveva vinto 3 scudetti in tutta la sua storia, 2 dei quali con Maradona e 1 2 anni prima.
6: Con Spalletti.
3: Arriva al Napoli, prende, pronti via, batte l'Inter che comunque sia con la quale aveva ancora il dente un po' avvelenato, e vince lo scudetto a Napoli. Lui secondo me non si pente. Poi però vedendo lo stato in cui versa la Juventus da ormai un po' di anni, dice ma perché non andare lì, che tanto lui lo sa benissimo come lo sappiamo noi. Cioè Conte appena arriva il primo anno magari te lo può concedere, forse, e arriva secondo, il secondo anno poi vince, questa è la sua storia. Quindi dall'altra parte io non è che non ho niente contro Spalletti, ci mancherebbe altro, però insomma una squadra come la Juventus, una società come la Juventus deve pensare per forza di cose a riportare Conte a Torino, ma per quello che Conte è come allenatore, prima ancora di quello che Conte è stato da giocatore o allenatore della Juventus, ma è un allenatore che riesce a farti vincere subito, riesce a tirar fuori dai giocatori quello che altri non riescono a tirar fuori. Cioè siamo chiaramente in questa lunghissima e noiosissima sosta alle nazionali.
6: Non sappiamo più di cosa parlare! Non sappiamo più di cosa parlare! Non sappiamo più di cosa parlare! Grazie Antonio Conte per aver rilasciato questa intervista, grazie!
3: Esatto. Grazie. Comunque, se vediamo quella che è la nostra nazionale, vediamo quello che Antonio Conte ha fatto nel 2016 con quella squadra con zero campioni, lo capiamo anche da quello, no? Quello che Conte veramente può tirar fuori dai giocatori. E quindi, io fossi la Juventus, è chiaro che ora vai avanti con Spalletti si è ripreso nelle ultime due partite prima della sosta, però poi insomma ci aspettiamo una Juventus diversa da quella che è stata negli ultimi anni, e l'uomo giusto per far tornare la Juventus in vetta alla classifica è sicuramente Antonio Conte.
6: Niente, Lorenzo Di Benedetto, due punti, l'uomo giusto per la Juventus è Antonio Conte, questo sa è il titolo del nostro intervento. Poi però Antonio Conte vince, ma poi se ne va via, scappa alla chetichella.
3: Sì, è vero, però io credo che Conte sia anche un po' cambiato, cioè il Conte per esempio che voleva andare in nazionale, perché non ci sbagliamo, Conte aveva come obiettivo anche quello di andare in nazionale al posto di Mancini.
6: E l'ha fatto.
3: Dopo appunto essere tra virgolette
6: adesso,
3: scappato,
6: sì,
3: come dicevi, nel 2016, però è un Conte che secondo me adesso vuole anche un pochino tranquillizzarsi in un unico posto. Poi è chiaro, bisogna che la società faccia quello che dice, perché un altro per esempio che insomma che resta soltanto se la società lo accontenta è Gasperini, però abbiamo visto Gasperini e cosa ha fatto all'Atalanta, abbiamo visto cosa sta facendo alla Roma, quindi se prendi Conte lo devi accontentare. La Juventus non è vero che non ha speso soldi negli ultimi anni, se li ha spesi male, quindi la Juve i soldi da spendere ce li ha sempre avuti, in qualche modo li riesce ad avere, e poi però li spende male. Quindi Conte arriverà, dovesse arrivare
6: piano, cosa
3: esatto,
6: dici?
3: Esatto, no, dovesse arrivare Antonio Conte, metterebbe chiaramente dei paletti, farebbe delle richieste, e una qualsiasi società, che sia la Juve, che sia un'altra squadra, lo deve accontentare, e a quel punto Conte secondo me è pronto anche a fare un progetto un po' più lungo.
6: Vuole mettere radici Antonio Conte. Ti chiedo ancora questo, poi ti saluto e ti ringrazio. Sono i prossimi ottobre, novembre, dicembre, gli ultimi tre mesi che Commeners può avere a disposizione per tentare di non essere ceduto a gennaio?
3: Ma quello sicuramente sì, però insomma ci deve essere proprio un cambio di passo. Ma io credo che Koopmeiners non possa più rimanere alla Juventus, perché io non riesco a credere che sia questo giocatore che stiamo vedendo alla Juventus, perché non è possibile. Cioè all'Atalanta abbiamo visto tutto un altro giocatore, però cambiano gli allenatori, ma Koopmeiners alla Juventus è sempre lo stesso giocatore discontinuo e che non riesce a essere protagonista. Quindi mi auguro per la Juve che possa trovare un Koopmeiners completamente diverso in questi tre mesi, ma ho forti dubbi, e quindi credo che poi alla fine a gennaio la Juve dovrà per forza di cose cederlo. E ti dico che se c'è un club che magari è pronto a scommetterci, secondo me non farebbe neanche male, perché ripeto, non posso credere che Koopmeiners sia diventato questo giocatore.
6: Se conosci il nome del club diccelo, perché ti ringraziamo.
3: Non lo so.
6: Era un'idea così, ma come per dire, se c'è qualcuno mandatecelo. Grazie Lorenzo.
3: Ciao Giulia, grazie a tutti voi.
6: Buona giornata anche a te. Chiunque abbia notizie di qualche club interessato a Koopmeiners si porti avanti, ecco, alzi la mano, dica qualcosa e noi siamo qua pronti ad ascoltarlo, no? Cioè chiunque abbia veramente voglia di sponsorizzare il Koopmeiners giocatore, guardate, per favore fatelo, e saremo tutti così più contenti. È arrivata una foto che non capisco il cui senso non mi è facile da comprendere, ma io è il senso di ah ok fantastico, vabbè, così è una boutade, uno scherzo, noi ci può piacere lo stesso. Il primo anno non vince, il secondo vince, il terzo se ne va. Questo è Antonio Conte, quindi Antonio Conte out, è il pensiero di Paolo da Ancona. Dall'altra parte infatti c'è anche Gianluca da Fano che dice: io sono assolutamente con Spalletti, va sostenuto anche se il mio cuore mi dice Deschamps o Conte. Ah, ma tu me lo nomini, cioè vedete che c'è chi davvero crede che l'unico allenatore capace di riportare questa squadra ai fasti di un tempo è Antonio Conte. Io poi ho anche detto una cosa l'altra settimana: va tutto molto bene, tutto molto bello, Antonio Conte è l'allenatore giusto, va bene, ma se poi dovesse fallire anche lui non ce ne sono più, perché poi da di chi inizia a parlare? Di Guardiola, inizia a parlare di Zidane, cioè di allenatori decisamente forti e valorosi ce ne sono in giro per l'Europa, in giro per il mondo anche, mi allargo. Però visto che sembra sempre che se non lui nessun altro, io anche sarei contenta di rivederlo prima o poi, non adesso, perché lo troverei l'ennesima sconfitta, l'ennesimo, non dico dispiacere perché i dispiaceri sono altri, per carità, però l'ennesimo errore sarebbe, secondo me, decidere di non puntare di nuovo per l'ennesima volta su un allenatore. E Spalletti non ha bisogno di essere di grosse presentazioni, Spalletti non ha bisogno di convincere nessuno, lui è arrivato ad un punto della vita e della carriera per cui o così o così, cioè Antonio Conte ne ha ancora tanta di strada da fare rispetto a Spalletti, ma vuoi soltanto anche per una questione anagrafica e non ne faccio un discorso di blasone, perché ha vinto molto più Antonio Conte.
7: Io mi inchino al suo palmarès.
6: Grazie, mister. Quindi, ripeto, non ha bisogno di convincere nessuno Luciano Spalletti, dall'alto della sua comunque esperienza, vincente o no. Ha bisogno però, secondo me, di non doversi trovare dopo la prima defiance, come quella che è stata la partita col Sassuolo, davanti ad un pubblico, davanti a un tifo che si schiera immediatamente contro di lui. Questo non è giusto, questo lo trovo controproducente, questo credo che però sia anche il modus operandi attuale del mondo juventino, che è ampiamente saturo, no, di tutto quello che è capitato nel recente passato, e purtroppo si ritrova anche a diciamo puntellare o comunque lamentarsi esageratamente quando si incappa nella prima, magari in una prima grande difficoltà. Ascoltiamoci un vocale, poi andiamo in pausa.
8: Ciao Giulia, sono Giovanni da Riccione.
6: Ciao.
8: Guarda, sento parlare di Conte come prossimo allenatore della Juve del futuro, no. Ma stiamo ancora a parlare di Conte? Ragazzi, ci siamo dimenticati in che condizioni ci ha lasciato? Questo soggetto è scappato via dal ritiro della Juventus, costringendo Andrea Agnelli a cercare all'ultimo momento un allenatore, che poi è risultato un allenatore vincente. Ci siamo dimenticati come si è comportato Conte verso Agnelli quando era allenatore dell'Inter ed è tornato a Torino nella partita che ha giocato contro la Juventus? Ci siamo dimenticati le cose che ha detto Conte sulla Juventus? Ragazzi, le solite minestre riscaldate? Ma noi siamo la Juventus, come si dice, gli allenatori passano, i giocatori passano, la Juventus resta la società, è una società gloriosa che in questo momento ha qualche problema, ma è mai possibile che non riusciamo a trovare un allenatore di prospettiva che sia alternativa a Conte?
6: È mai possibile? Avete capito? Mi è piaciuto questo sfogo di Giovanni, l'ho trovato estremamente veritiero e davvero fatto dal cuore, senza tornare a rivangare dita della mano mal utilizzate o fuitine appunto nel bel mezzo dell'estate, dichiarazioni. Io trovo soltanto che in questo momento, io adesso, non credo sia corretto e non lo era neanche quando dopo la partita col Sassuolo c'è stato un boom di cioè il nome di Antonio Conte è tornato clamorosamente agli onori della cronaca e ha avuto un boom davvero di valutazioni positive nei suoi confronti. Ecco, la richiesta, cioè il pubblico che ha iniziato a caldeggiare il suo ritorno si è ovviamente così è uscito fuori dalla tana nel momento in cui c'è stata la prima grande difficoltà della stagione. Senza contare, non dimentichiamolo mai, tutto quello che è successo dall'inizio della stagione ad oggi, pensando alle tantissime risorse bianconere che si sono magicamente fermate. Yeah! Mi fermo anche io adesso, eh? Andiamo in pausa. Vado a mettere sul pranzo. Tempo.
5: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura alla Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio, è partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta a 84 punti il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al Mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea elite maschile, battendo Giulio Ciccone al fotofinish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia 2 volte sul podio, Christian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonzalo Ramos al 79esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Il club degli inviati.
6: Ultima parte del club degli inviati di questo lunedì 5 ottobre 12:38. È ufficialmente partito il countdown per sapere che cosa mangiate. Sì, mandateci foto, diteci che cosa vi state preparando da mangiare. Io vi comunico che mangerò due ovette sode con l'insalata, perché ho fatto scare in questo weekend, ho mangiato troppo, quindi bisogna un attimino rimettersi, perché poi se no
11: come verdura, finocchi,
6: brava, anche finocchi, insalata, sedano, di finocchi, rucola, ravanelli,
11: le uova, un'altra cosa, seto.
6: Le uova sode, salata così, un po' triste probabilmente, ma che spero mi riempia lo stomaco fino a questa sera. Gianni dice, per il momento Spalletti, poi Conte con un contratto di almeno 5 anni con una penale fortissima se poi dovesse decidere di lasciare. Non è una stupidaggine, caro Gianni, credo è quello che farei anche io, ma non fossi solo la Juve, fossi qualunque club che decide di affidarsi letteralmente ad Antonio Conte, io credo che ci si debba in qualche modo tutelare, in qualche modo, e questo credo che sia il modo più semplice, ovvero inserendo all'interno del contratto delle clausole che possano in qualche modo così mettere in serenità tutto e tutti, perché conoscendolo, ecco, ripeto, quando prima ho detto appunto poi siamo un po' quello che dimostriamo alla fine, lui ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore che sa tirare fuori il meglio dai propri giocatori, che regala veramente emozioni indescrivibili, ma non estremamente affidabile, che credo debba essere al primo posto come caratteristica, come qualità in particolare di un allenatore. Polpette, sugo e piselli, ammazza Pierpaolo, che bella faccia che hanno quelle polpette. Ascoltiamo un vocale.
12: Scusami Giulia, Marco da Imola.
6: Ciao.
12: Va bene l'allenatore è forte in relazione al fatto fatto che in base al materiale che ha lo sfrutti, sì, al massimo, senza fossilizzarsi sulle sue idee, sulle sue modalità di gioco. Questo è un allenatore forte, non quello che poi vediamo, cioè quello che ha dato in Inghilterra, che De Zerbi si è fatto comprare tutti i giocatori che voleva, preso quello, e poi cosa fa? Fa niente. Allora tu devi motivare, avere dei giocatori caratteriali, cioè che abbiano la grinta, che abbiano la cattiveria, che sentano l'appartenenza al gruppo.
13: Vero, vero.
12: E in questa maniera qui il lavoro dell'allenatore va benissimo. Ciao.
6: Però non ho capito, Marco, se quindi per te va bene, cosa vorresti che succedesse? Perché hai detto tutte cose giustissime, ma poi alla fine il succo qual è? Che tu quindi daresti di nuovo una cosa tipo quella che ci ha scritto Gianni, ora Spalletti va benissimo, poi però prima o poi Conte tornerà e a lui devi fare un contratto di almeno 5 anni con delle forti penali, quindi tu credi che sia ancora giusto il percorso di Conte alla Juventus, sia giusto riproporlo o no? Non ho capito questo però dal tuo messaggio.
14: Sto C'è Conte si trasforma, sto Conte è una sinfonia, questo Conte è questo.
6: È quello. Vocale.
15: Concordo perfettamente con dello spettatore di prima. Io ritengo che quando uno tradisce nel modo come ha tradito Conte o Mancini, per me sono morti, per me non esistono più, perché ripeto, la Juventus non è quella che si può piegare a queste cose. Ricordare queste cose è un dovere per noi, quindi ricordatevelo. Di nuovo, ragazzi, sempre forza Juve. Attilio da Perugia.
6: Attilio, io sono d'accordissima con te, poi ripeto, sai che cos'è? Che se quello che è capitato alla Juventus, tra la Juventus e Conte, fosse capitato soltanto alla Juve, allora dici, ma come fai, no? Insomma, ti ha tradito, ti ha messo da parte, ti ha anche un po' così annullato, no? Perché comunque la Juventus in quella giornata di addio a qualche giorno dall'inizio del ritiro era veramente in difficoltà. C'è stato un attimo di oddio, cosa facciamo? Poi, bravo Marotta, bravo Andrea Agnelli e tutto quello che vuoi, la scelta è ricaduta in quel momento sull'allenatore, tra virgolette, più vincente che potevi pensare di andare ad acchiappare, che era tra l'altro libero, e quindi ti sei rifugiato letteralmente nelle braccia di Massimiliano Allegri, che poi ha avuto la fortuna anche dalla sua di avere una squadra che era stata talmente catechizzata negli anni precedenti, per cui lui non ha praticamente fatto nulla, non dico nel primo anno, no, ma tant'è che poi va fino alla finale di Berlino, però insomma nei primi mesi di lavoro lui non la tocca praticamente la squadra, lui è lì in panchina, dice la sua, da due dritte, ma di base la squadra che gioca è la squadra di Antonio Conte, squadra che poi successivamente diventa anche la squadra di Massimiliano Allegri, che riesce a tirar fuori ancor più cose dai giocatori che aveva a disposizione, e aveva dei signori giocatori, ragazzi.
16: Faccio questo mestiere per sbaglio, devo fare tanta roba.
6: No, mister, ha fatto benissimo. Io guardi, se non fosse andata come è andata nella sua seconda avventura, io la definirei il migliore degli ultimi 20 anni. Nella mia testa ha superato Antonio Conte tranquillamente, Allegri. Poi però, vedete, anche lui ci ha riprovato. Lui è tornato, chiamato, strapagato tra l'altro, idolatrato, portato in alto come se dovesse venire a salvare tutto e tutti, perché si stava andando un attimino allo sbando, ha faticato anche lui, quindi io non ho la certezza che, e poi anche lì lui è un allenatore gestore, Allegri deve avere i grandi campioni, se no non sa cosa fare, tutto poi quello che è sempre stato detto anche di lui. Però tant'è, seconda avventura purtroppo andata come tutti ci ricordiamo, con a malapena una Coppa Italia guadagnata, e aveva un signor attaccante da poter gestire, un certo Dusan Vlahovic. Fabrizio Ponciroli, buongiorno.
13: Ciao, bentrovati a tutti.
6: Cosa mangi a pranzo?
13: Oggi vado in salatina, devo stare un po' leggero perché ieri ho esagerato.
6: Vedi, ho detto la stessa cosa, perché noi verso mezzogiorno e 30 tutti i giorni chiediamo ai nostri ascoltatori di mandarci che cosa mangiano, no? E ci arrivano delle robe solitamente pazzesche, piatti non elaborati, di più, quindi dire, ragazzi, se io mangiassi sta roba poi crollo. Però ecco, anch'io ho detto che ho esagerato questo weekend, quindi oggi insalatina e uova. Senti, ma che sensazione ti ha dato questa frase che Antonio Conte ci ha regalato in questo lunedì 5 ottobre di nulla cosmico, perché non sappiamo più di cosa parlare, e lui tira fuori dal cilindro questa frase: voglio tornare ad allenare una squadra che ha perso un po' il suo senso storico.
13: Ragazzi, Conte sceglie sempre il momento opportuno per risolverci i problemi a noi giornalisti. No, beh, io sono contento. Sono contento, ecco, perché mi manca Conte. Mi manca, quindi perché? Non vedo l'ora di rivederlo in azione, perché uno del suo calibro deve restare nel mondo del calcio, assolutamente. Quindi non mi piacciono quando i grandi allenatori si fermano per N motivi, no? Sono felicissimo di rivedere Zidane e Klopp, anche se sulla nazionale perdono qualcosa, ma son ben contento di rivedere Conte in azione. Speriamo.
6: Ma ho capito, lo vuoi rivedere alla Juve, quindi è quello il discorso?
13: Beh, certo.
6: Ah, ok.
13: Assolutamente.
6: Ma quando lo vorresti rivedere?
13: Non lo so, perché poi è difficile in questo momento dare un giudizio definitivo sulla Juve di Spalletti. Cioè, è troppo presto. Credo che bisogna aspettare un po' per capire se effettivamente Spalletti è in grado di far fare uno switch a questa squadra, oppure non è l'uomo adatto. Ma questo non vuol dire che sia un allenatore scarso o con poche qualità, semplicemente non è adatto. E allora a quel punto, se devo scegliere, come ho sempre detto, io vedo solo un uomo alla guida della Juve ed è Antonio Conte.
6: Però, come prima ci ha detto un ascoltatore, faresti così, metteresti sul piatto un contratto lungo e con delle clausole pazzesche in caso di allontanamento volontario?
13: Ma sai, con Antonio mettere troppi paletti vuol dire allontanarlo a prescindere. Purtroppo è un allenatore
6: che si sta proponendo, cioè lui praticamente è la classica candidatura di Indeed, dei motori di ricerca per cercare lavoro, è così che si
13: vero,
6: fa.
13: Vero. Però sai, è difficilissimo pensare a un rapporto a lunga vita con Conte. La cosa certa è che se prendi Conte per uno, due, magari tre anni, hai la certezza che sicuramente qualcosa cambia a qualsiasi livello. L'impatto di Conte è unico, quindi sì, cercherei di blindarlo, ma pur sapendo che è come un puro sangue, nel senso che non è difficile da domare. Ci puoi provare, però non so, magari no, quindi lo prenderei a prescindere, senza star lì troppo a impazzire su cosa succederà fra 3, 4, 5 anni.
6: Allora, togliendoci da questo dall'impasse Conte, che ciclicamente torna, vabbè, non c'è neanche stato bisogno di una sconfitta per parlare di lui in chiave ritorno. Che cosa, anzi, chi ti ha più soddisfatto in questa pausa nazionale, detto che non tutti hanno ancora finito di giocare, per carità, però fino adesso?
13: Ma dici come nazionale o come bianconero nazionale?
6: No, come bianconero in nazionale, certo.
13: Ma guarda, a dire la verità non ho visto moltissimo, nel senso che mi aspettavo qualcosa in più da tutti, ma sai perché? Perché fatico a farmi digerire questa Nation League. È proprio una cosa che non riesco serenamente a mandar giù. Quindi non lo so, in questo momento non mi viene in mente nessuno che mi ha, diciamo così, strappato l'occhio.
6: Che ne so, neanche un Alaj Begovic che comunque è anche stato eletto uno dei giovani di maggior prospettiva da Spalletti, o uno Zegrova che ieri ha giocato 80 minuti, ha fatto assist.
13: Guarda, forse Kubainer, se proprio vuoi un nome...
6: O un Kubainer che segna ieri addirittura, gioca titolare.
13: Ecco, forse lui perché almeno, detto che con Seisao mi piace, perché sia Portogallo che sia Juventus fa sempre il suo, però sai, il Portogallo in questo momento ha altri problemi. Forse Kubainer, perché alla fine segnare con la tua nazionale in un momento in cui tutti
6: due anni,
13: ti sono addosso.
6: Che non segnava in nazionale, esatto, 2 anni.
13: Esatto. In cui tutti ti sono addosso, magari può essere un'iniezione di fiducia, mentre no, io Zegrova e Alibegovic, cioè, nel senso, sì, ok, mi fa piacere che facciano bene in nazionale, però fin quando non li vedo e capisco cosa possono dare qualcosa nella Juve, mi interessa poco il rendimento con la divisa nazionale. Però ecco, con Kubainer in ottica Juve probabilmente è quello che magari si porta a casa qualcosa da questo gol.
6: E si porta a casa qualcosa, e noi cosa dobbiamo fare quindi? Cioè, secondo te, per dire, visto che si parla di giocatori a centrocampo, anche Sar ha giocato molto bene in questo, e torna un giocatore che tra l'altro recuperato al 100% e anche con uno spirito sicuramente diverso rispetto a qualche, anche soltanto a quando è arrivato a Torino. Però insomma, mancano fondamentalmente 3 mesi all'inizio del mercato di gennaio, e l'idea un po' generale è che questi 3 mesi saranno un po' decisivi per lui, perché di base dovesse non convincere ancora nonostante tutto, allora figlio mio, qualunque squadra arrivi, anche il Benevento, io ti ci mando.
13: No? Sai, il problema di Kubainer è che probabilmente ha perso completamente fiducia in se stesso e non ha più avuto la forza di tirarsi fuori da un buco infinito, no? da una botola. Io credo che Kubainer non sia un brocco, perché è impossibile che sia lo stesso discorso, più o meno lo stesso discorso che abbiamo fatto per Douglas Lewis. Ci sono quei giocatori che vanno in crisi e poi per qualche motivo magari risorgono o magari no. Il problema è questo, che Kubainer si è costato tantissimo, e sì, ok, va bene, tu a gennaio lo piazzi, però lo regali. Cioè, arrivi al punto in cui lo regali.
6: Arrivi a farlo super mega rivalutare e te lo tieni però tutto l'anno e speri di rivenderlo bene quest'estate, o una cosa alla David devi farla.
13: Però cominciano a essere un po' troppe.
6: Hai fatto delle gran cavolate negli anni, quindi
13: Certo, su questo non ci sono dubbi, potremmo parlare per mesi su queste cose. Però non lo so, io spero che Kubainer riesca almeno a capire che non è un brocco. Cioè, prima deve essere lui a convincersi che è un giocatore importante, poi tutto il resto viene da sé, perché poi Spalletti è uno che le occasioni le dà. Quindi potrebbe anche saltare fuori la partita giusta. Certo, poi serve la continuità, perché non basta una grande partita per risollevarti. Però ecco, già una sarebbe meglio che zero. Però ecco, darlo via a gennaio così, cioè nel senso proprio perché devo, non lo so, cominciano a essere un po' troppi giocatori che tra virgolette regali. Quindi mi auguro che proprio in questi 3 mesi faccia qualcosa per almeno meritarsi una chance.
6: Ha detto tra l'altro ieri dopo la partita, ho calciato verso la porta e se nessuno la tocca la palla entra. Ho pensato per un attimo che Virgil stesse per reclamarlo, ma ha detto subito di non averla toccata, è stato bello segnare. Ed è venuto immediatamente, no? È stato immediatamente all'occhio una delle ultime occasioni di segnare che ha avuto con Menes, dove però Non è che ha tirato calciato verso la palla, lui ha calciato in faccia al portiere, quindi era ovvio che il portiere la palla non entrasse, quindi ecco la differenza un po', caro Cupo, è quello. E poi appunto si è un po' esaltato perché ha detto che è stato una sorta di numero 10 extra ieri, perché ha fatto veramente un po' di tutto. Serve forse gli serve questo pensiero, pensare di essere multifunzionale?
13: Sì, guarda, può pensare quello che vuole, può pensare anche di essere Superman. L'importante è che poi in campo riesca almeno a dare segnali di vita, perché il problema di Kuhn Meiners è che nessuno, almeno io no, mette in dubbio le qualità tecniche, ma è proprio questa apatia, e nel momento in cui sbaglia qualcosa sparisce completamente dai radar, e questo ti innervosisce, no? Perché chiaramente è un giocatore che si vede che ha le potenzialità per far bene, però non lo so, magari la pressione della maglia, il fatto che è stato bocciato talmente tante volte che non crede più nella capacità di fare la differenza in campo, non lo so. Se trova il modo lui, perché purtroppo è lui che deve trovare il modo di riscattarsi, ragazzi, cominciamo anche a applaudirlo, perché noi non è che per forza vogliamo il Kuhn Meiners negativo, siamo pronti anche a applaudire il Kuhn Meiners positivo.
6: Ma vogliamo, anzi, cioè, insomma, ben venga se nei prossimi mesi questo vizietto del gol se lo porta un pochettino più dietro. Poi c'è chi leggo Valerio da Pisa che ha visto le ragazze, è stata una delusione, ha perso 2-1 con il Milan, tra l'altro suicidandosi calcisticamente parlando. Piero da Palermo dice: credo che i capelli a Spalletti siano cresciuti, visto che hanno scelto di non mettere Zegrova nella lista UEFA. Un piccolo pentimento c'è, secondo te?
13: Secondo me sì, perché comunque sono quei giocatori che magari in 10 minuti ti possono far saltare il banco. È vero che se tu avessi inserito Zegrova probabilmente avresti dovuto far saltare qualcuno, anche se sicuramente avresti fatto saltare qualcun altro.
6: Avresti fatto saltare magari un Locatelli che adesso non ce l'hai per Totte, non lo sapevi, quindi...
13: Quindi sì, io onestamente quel tipo di giocatore, soprattutto in Europa, tendo ad averlo, perché magari appunto in 10 minuti... Ti fa la giocata che ti fa vincere la partita. Però è un altro di quei giocatori che io definisco col grande punto di domanda, nel senso vediamo che cosa riuscirà a dare Zegrova nel tempo, perché belle le parole che ha detto, assolutamente, dichiarazioni che hanno fatto felice qualsiasi tifoso della Juve, però poi alla fine quello che interessa è quello che fai con la palla, non quello che dici.
6: Grazie Fabrizio, buon pranzo.
13: A voi,
6: allora.
13: Alla prossima. Ciao.
6: Buon pranzo o quello che sarà. Dai, voglio ancora qualche foto di cibo su. È possibile che mi abbiate soltanto detto che cosa mangiate? Io voglio vedere le foto. Dai, vi do ancora un minuto e poi il gong. Basta, devo salutarvi. Paolo Dalla Dispoli dice: non condivido quello che dice l'ospite. Zegrova è 3 volte con 6 Sao, molto più decisivo e più forte tecnicamente. Ha messo Cabal e non Zegrova. Sì, ho detto Locatelli, è perché poi Locatelli è uno che adesso obiettivamente si potesse, non so, magari poi si potrà, questa cosa non l'ho mai capita molto bene, mi documenterò, poi non hai più adesso la possibilità di schierare Locatelli perché è fuori dalla lista appunto per infortunio. La scelta di portare Cabale non Zegrova non credo che sia stata delle più azzeccate, al di là del fatto che poi Cabale si è infortunato e che Zegrova in questo momento vorresti avercelo, e come vorrà dire che verrà utilizzato Zegrova, spero con un po' più di continuità e magari sempre pensando di farlo partire dal primo minuto in campionato / Coppa Italia, che vi ricordo prima Sassuolo, poi se si vince la Roma, nella speranza poi magari che a gennaio le cose possano
17: decisamente cambiare, perché qualche cambio si può fare poi appunto a partire da gennaio con l'inserimento anche del mercato. Niente, non c'è stato il tempo di ricevere l'ultima foto del pranzo di oggi di uno di voi fortunati. Io vi devo salutare, ragazzi, ci risentiamo domani, come vi ho detto, non dalle 11 alle 13 ma dalle 13 alle 15 e niente, parleremo di cibo ancora domani, lo sapete. Ciao!
4: Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Carl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
1: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro

0: 100 caccia in aiuto dello Yemen.
1: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve eccedere rispetto al preeminente diritto alla salute, scrive la Corte.
0: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal Governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'Aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato Premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
1: Il calcio in chiusura: l'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
2: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente. Sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
0: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata, oppure con un

0: semplice click potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Buona settimana, buon 5 ottobre, buon lunedì 5 ottobre. Questo è il sommario di Cose di Calcio. Oggi ancora riposo, poi da Cagliari 9 partite in 29 giorni. Si riprenderà a lavorare domani con il rientro già di circa 10 bianconeri. Women KO nel finale in casa del Milan, parole dolci di Spalletti, ma Colomboani e Voltemade continuano a non segnare. Nazionali, l'Under 21 con la Polonia per un pass agli europei, con la Turchia alle 20.45, Mancini cerca invece il secondo posto in Nation League. Poi il giorno della verità per la FIGC, domani si decide per il commissariamento. Questo è altro qui in Cose di Calcio di oggi, lunedì 5 ottobre. Buona giornata, ben trovati, eccoci, ben ritrovati a dire il vero dagli studi centrali di Torino. Un saluto a tutti voi, buona settimana, buon lunedì ovviamente da parte del direttore. Mi sono letto, quasi studiato a memoria, l'intervista esclusiva con il Tutto Sport di Spalletti, una parte ieri, una parte oggi, 3 ore di chiacchierata, il podcast non è reggibile, non si può reggere 3 ore di Spalletti, ce lo ha dichiarato anche ieri nella presentazione proprio il direttore Guido Vacciago. Però quando si ha tempo di poter fare le domande con calma, senza alzare la mano, senza dire il nome, senza troppe pressioni dall'una e dall'altra parte, emergono temi interessanti. Non so quello che avete trattato questa mattina, perché ero impegnato in altre riunioni, anche perché progettiamo il nostro futuro, ci confrontiamo con la nostra redazione. Ebbene, vorrei trattare con voi oggi questo primo blocco. Intanto sto vedendo l'arrivo di Malagò, molto teso Bonfiglio, sono tesi un po' tutti, cioè si sono fatti e costruiti l'orticello a propria immagine e somiglianza, uffici stampa, delegazione, portaborse, c'è un po' di tutto, figli che lavorano qua, tesseramenti inesistenti per essere candidabili e votabili, a dire il vero. Però detto questo, polemica facile, pensate, si rischia addirittura che non si vada al commissariamento, perché anche Bonfiglio ha scoperto un po' male le sue carte. Questo è il sistema calcio italiano, purtroppo, che si intervenga. Io penso che il governo, cioè la politica, faccia bene destra, sinistra, rossa, gialla, marrone, tutto quello che è, che possa cambiare le regole del gioco della FIGC, perché se no, sapete qual è la cosa anche abbastanza probabile? Che per evitare il conflitto di interessi, domani non possa votare quello o quell'altro, facciano votare tutti. Gli amici degli amici, quelli che dovrebbero votare. I pareri che dovrebbero dare gli stessi interessati dicono non possiamo deliberare nulla. Pensateci voi, i pareri vengono chiesti all'esterno a esperti, saggi, universitari, alla fine si voterà, alla fine magari potrà capitare che decada e venga commissariato per un brevissimo periodo, il tempo di riformulare le regole dell'elezione successiva, e si torni a quel punto a rivotare Malagò. Quindi perderemo 2 mesi. Altrimenti vorrà dire che la politica ci ha voluto, ha voluto insistere per far crollare quel Malagò che potevi chiaramente rendere ineleggibile nel momento in cui si era presentato. Punto e basta, senza dargli altre chance. Questa è l'Italia delle pesanti contraddizioni. Noi vorremmo togliere un po' di contraddizioni anche dalla nostra chiacchierata, e aspettando il ritorno del campionato, perché a dire il vero Io tutte queste partite di nazionali, delle nazionali non le ho viste, non mi è interessato vederle. A malapena mi informo un po' sull'Italia per capire che fine faremo o potremo fare eventualmente stasera. È una partita importante per rimanere aggrappati ancora alla possibilità di restare nel gruppo principale della Nation League, che garantisce dei privilegi, dei vantaggi più avanti anche per le qualificazioni, per il ranking e le qualificazioni e i sorteggi in vista degli europei e poi chissà anche successivamente per i mondiali. Molto complessa la faccenda, non nasce tutto da quel giorno in cui Andrea Agnelli è stato cacciato via, è stato messo fuori, è stato buttato nel burrone. Non nasce tutto lì, nasce dal fatto che la politica è arrivata a un punto di non ritorno, la politica sportiva. Quindi FIFA, UEFA, federazioni locali, poteri che si sono costruiti prima, stanno dibattendo e combattendo per difendere i propri privilegi, per garantire vitalità ai propri progetti. Si gioca troppo e si giocano partite inutili, oltretutto. I campionati hanno troppe squadre e se non si parte da qui, altro che aspettare i giovani che crescano, eccetera. Perché la riforma principale è anche quella dei settori giovanili. Non si può andare avanti in questo modo, perdendo una partita e dicendo che va tutto male, vincendone, pareggiandone una e vincendone un'altra, i problemi sono risolti. Perché vedrete anche stasera, come vi dicevo col Belgio, nell'esordio della nazionale, quanto sarà un po' più difficile, nonostante Montella, nonostante la Turchia, nonostante la corruzione degli arbitri in Turchia, quanto sarà più difficile, quando riparti, ricostruisci dopo un po' di partite, dimostrare tutto il tuo valore. Ma non è di questo che voglio parlare, ma tratteremo anche questi temi. Ricordo il numero di telefono 340, il numero WhatsApp per mandarci vocali, tema libero, ma ve ne ho preparato anch'io uno, 340 5425 324. Perché io vorrei concentrarmi, la russa guida la rivoluzione del calcio, ma certo, bisogna essere bravi a costruire l'antitodo. La Juve in passato si è preoccupata di dire siamo bravi, siamo belli, siamo forti, ci odiano e quindi va tutto bene, non è cambiato nulla, ti hanno fatto crollare. Devi proteggere le tue potenzialità, devi saperti costruire attorno il muro adatto di gomma o di cemento, dipende dalla forza e dallo stato dei tuoi dirigenti. Quindi ricordatevi che il calcio non è solo rettangolo di gioco. Certo che la squadra più forte forse ha più probabilità anche di essere forte fuori dal rettangolo di gioco, perché se costruisci bene, sai anche dove devi difenderti e con chi devi difenderti bene e meglio, naturalmente. Tornando invece a noi, intanto chiedo a voi qualche spunto. Saluto soprattutto la regia di Roma che ci terrà compagnia fino alle 14, poi interverremo e ci riprenderemo la linea da Torino, la regia diventerà quella di Torino e quindi buon lavoro anche al nostro Costantino che è rientrato, forse era in Turchia, era andato in Turchia per seguire la nostra nazionale l'altra settimana. Detto questo, abbiamo parlato degli attaccanti, ho fatto un po' il sunto degli articoli di oggi, si torna un po' così a Voltemade, a Colomouani, all'amichevole persa con la Cremonese, che mi riporta a quella persa con Lucento nella fase pre-campionato. C'erano pochi titolari, però è anche vero che perdere un amichevole alla Juve non è buona abitudine, non è un buon viatico. Venerdì, o sabato, quando? Venerdì, ero in compagnia di Angelo Di Livio, spettacolare, spettacolare. Il primo evento in cui ero in presenza con Angelo Di Livio, spettacolare. Trasversale, tridimensionale, lo saluto e mi ha detto: ma tu non mi chiami mai. Allora adesso lo chiameremo più spesso, anche perché interviene spesso nell'arco del pomeriggio con Quintiliano, con la nostra redazione di Roma. Quindi il direttore sa e apprezza e ringrazia gli ex quando andiamo a bussare a casa loro o telefoniamo ai loro cellulari. Mi ha colpito una cosa alla Juventus, quelle amichevoli lì, perché eravamo insieme mentre al fischio iniziale, finale dell'amichevole con la Cremonese, dice: sì, puoi perderne una, ma puoi sapere anche i motivi. Ma non la perdi comunque perché devi, perché c'è una mentalità che ti porta a dire, soprattutto questa amichevole, dove non concordi il risultato, ma dove fai sentire in campo che quella partita non la vuoi perdere. Noi non l'abbiamo rivista, non l'abbiamo vista in diretta, però il concetto mi fa capire quello che mi ha detto, ovvero entrando in campo devi far capire alla continuassa allo stadio col pubblico o senza pubblico. Che quella partita a un certo punto, se la stai perdendo 1-0, deve finire almeno 1-1, perché devi attaccare, devi far sentire il rumore della Juventus. Questo è il principio che mi ha trasmesso Di Livio. Certo, con una squadra, la sua sa bene quali sono le differenze con questa, ma so bene anche quello che può dare questa squadra senza i nazionali. E che avrebbe potuto fare anche di meglio con i propri giovani contro la Cremonese. Senza voler aprire un caso per l'amichevole persa, l'argomento di oggi è il seguente: avete letto un po' tutto quello che non riguarda chi c'è, chi non c'è, la sfortuna, gli infortuni, l'intervista su Tutto Sport di Spalletti, dove si è aperto, ha raccontato di sé, del passato. Hanno tagliato molto perché probabilmente si è dilungato, come ben conosciamo. Ci sono pregi e difetti nella comunicazione di tutti. Ci ha svelato che quel foglietto lì non glielo scrive nessuno, è vero, però dipende da chi si fa aiutare per scriverlo. Non glielo scrive nessuno, ma probabilmente per essere originale, per toccare le corde anche dei tifosi, che sono sempre da conquistare. Perché mi ha colpito un passaggio, quella che alla Juve alleni una mentalità. Dobbiamo avvicinare le persone a noi, dobbiamo avvicinare le persone a noi, e quindi sai, ti rendi disponibile, capisci che non è l'annata, neanche questa, in cui è la squadra più forte, e mi colpisce che. In passato, vado a riprendere e poi lo chiedo anche a voi, in passato i giocatori di cui è rimasto più colpito, i giocatori sui quali ha inciso lui di più, fa riferimento a Pizarro, Lobotka, Kvaratskhelia, Salah e Cancelo. Quindi ne ha preso praticamente uno per squadra, sostanzialmente, i giocatori sui quali ha inciso di più. Secondo voi, l'anno scorso, su chi ha inciso di più e quest'anno su chi potrebbe incidere di più l'allenatore? Quindi vi chiedo, qual è il giocatore, quindi non ha parlato di De Rossi, ne ha parlato, ma da allenatore, stimolato dalle idee di De Rossi, che a mio avviso ha i giorni contati al Genoa, se prosegue così. Non ha parlato di Totti, con cui ha avuto anche problematiche caratteriali, scontri caratteriali. Secondo voi, alla Juventus, con chi si sta trovando meglio? Su chi sta puntando molto, lavorandoci? Parzialmente potremmo dire al momento già Douglas Luiz, che non aveva l'anno scorso, può essere una risposta. Zegrova. Però l'aveva cancellato dalla lista UEFA. È un giocatore interessante. Poi io vi ripeto, ballottaggio Zegrova con Sensao dipende dalla partita, chi lo vince. Vedo anche in nazionale Zegrova fare quelle giocate da calcio a 5, da calcio a 7, che indispettisce molto per il mancato passaggio, l'azione un po' fine a se stessa. Io faccio il giornalista, non mi faccio riempire né la bocca da altri, dai contenuti di altri, dagli influencer, da cosa mi piace e da cosa non porta frutto magari alla squadra. Perché il calcio resta ad oggi lo sport che amo parecchio, ma che non è un gioco individuale. Quindi, se andate a rivedervi la partita, se non sbaglio con la Bosnia, non con la Bosnia, comunque la partita di Zegrova, Adesso metto insieme troppi file e troppe highlights. Vedrete anche nei momenti in cui tenta le cose affascinanti, no? La clip per gli influencer affascinanti, prende però indispettiti, produce un po' di rabbia nei compagni che sono in quella zona lì. Queste cose si vedono se analizzate bene le azioni, se guardate bene le azioni, se magari siete anche allo stadio. La nazionale di Zegrova non l'ho vista allo stadio, ma quando gioca la Juventus, assolutamente sì. E quanto vi fanno arrabbiare magari in poltrona o allo stadio stesso. Ma di tutte le cose dette, tra l'altro, da Spalletti. Su Spalletti c'è una critica più illogica rispetto ad altre? Cioè, voi avete pensato ad un aspetto positivo e a una criticità di Spalletti che magari vi siete rimangiati? Me la fate sapere? 340-54-25-324. Perché dico questo? Perché Montella rimanda al mittente le critiche illogiche, le ha definite così. Parla della Turchia, parla della sua esperienza in Turchia, parla della qualità dei giocatori che ha, parla magari anche dei suoi limiti, non lo so, ma fa riferimento alle critiche illogiche. Le critiche illogiche sono quelle che lui non sopporta. C'è una critica illogica, secondo voi, che avete fatto a Spalletti o che avete intravisto nella lettura, leggendo la sua intervista su Tutto Sport? Io un po' di risposte ve le ho già dette, ma non voglio darvi il compito già fatto o corretto. Aspetto le vostre risposte. Quindi aspetto voi con un vocale, con un messaggio. E allora mi dice Costantino che vi ho stimolato il giusto. E ne parleremo nel prossimo blocco con il nostro esperto di calcio giovanile, Bianconero. Ne parleremo con un collegamento con Samuel Tafes successivamente, che sarà in direzione Bologna per seguire la nazionale, definito da Montella l'allenatore che arriva, cioè l'allenatore, il giornalista che arriva da Torino perché gli ha fatto domande sui bianconeri. E poi avremo anche in chiusura Domenico Marocchino, con cui analizzeremo, io mi sono segnato un po' di risposte di Spalletti, incongruenti, logiche, giuste, scorrette o meno. Le analizzeremo anche con lui nell'ultimo blocco alle 14:40. Mi dicono, e ringrazio naturalmente per la tempestività, il nostro Costantino da Roma. E allora, Costantino, ascoltiamo in questi 5 minuti, 5-6 minuti, un po' di vocali e li commentiamo.
1: Buongiorno direttore, per rispondere alla sua
3: Ciao.
1: domanda su chi ha inciso di più l'anno scorso Spalletti, secondo me su
3: Sì.
1: Locatelli, che è cresciuto tantissimo. Quest'anno sono due, uno è secondo me Douglas Luiz e l'altro è Nico Gonzalez, che stanno performando molto bene.
3: Grazie per la tua risposta, sintetica tra l'altro. Mi verrebbe solo questo dubbio, ma perché faccio questo mestiere, lo sapete. Analizzo, se siete bravi e convinti, valorizziamo insieme il concetto. Stiamo parlando Locatelli, che in nazionale qualche problema con lui l'aveva avuto. Stiamo parlando di Douglas e di Nico, che non è che le ha pretesi. Li ha accettati e li sta valorizzando, ma voleva qualcos'altro. E allora dico, vedete che dipende sempre da come ci si pone davanti al problema? Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
4: Allora diciamolo, Carmelo dalla Germania.
3: Cosa lo dice? Cosa diciamolo? Diciamolo, l'abbiamo detto, la Russia guida la rivoluzione del calcio. Me lo ricordi bene ogni volta anche tu. E questo è il nostro amico non ricordo dove, ma dalla Germania sicuramente. Prego, un altro vostro intervento, anche più lungo, anche più lungo, anche più profondo.
5: Ciao direttore Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, io su Malagò non vedo l'ora che si arrivi al commissariamento perché ci va un altro personaggio, ci va qualcun altro. perché Malagò era ineleggibile. Poi, secondo me, la cosa di perdere due mesi
3: Siamo
5: di
3: riusciti a eleggerlo, però.
5: tempo potrebbe anche essere, però vediamo come si evolve. La nazionale, come hai detto anche tu, io non la sto nemmeno guardando perché non mi sento rappresentato e
3: Quando
5: non mi
3: giro i
5: interessa
3: canali, ci
5: questa
3: penso.
5: nazionale qua. Detto ciò, oggi sarò presente all'evento della Fondazione JDT da
3: Ah!
5: Bianconera. Forza Juve!
3: Hai fatto bene a ricordarmelo, non me l'ero dimenticato perché ci andrò anch'io, quindi sarà un piacere con chi anche mi ha scritto in queste ore che voleva passarci a trovare, che qui proprio per l'evento di identità bianconera noi siamo media partner e quindi andiamo sicuramente a battezzare la loro nuova sede e soprattutto a brindare dopo, un po' come stiamo facendo insieme di squadra con loro perché ci si confronta ognuno con i propri compiti. Naturalmente, e in dipendenza. Loro sono avvocati, sono bravissimi, spulciano tutte le carte e noi siamo semplicemente quelli che devono controllare un po' l'operato anche di identità, l'operato della nostra Juve e quindi si lavora proprio di squadra. Quindi ci vedremo anche dopo, magari con l'amico che ci ha appena scritto, magari con tanti di voi che mi dicono, ce ne sono diversi, anche non di Torino. Quindi nella nuova sede di Identità Bianconera, un grosso in bocca al lupo, so che ne avete parlato e trattato e infatti vedo che anche molti nostri radioascoltatori saranno presenti. Ancora un vocale e poi aggiungetene altri perché vi sto chiedendo i giocatori su quali ha inciso di più Spalletti tra l'anno scorso e quest'anno, come c'è già stato detto dal primo radioascoltatore. Ma anche, poi andremo a leggerle nel dettaglio se non l'avete fatto, su Spalletti, qual è la critica più illogica che pensate lui abbia ricevuto da parte vostra, da parte mia, da parte dei quotidiani, da parte dei colleghi, da parte di, diteci voi, da parte di chi? Vocale. Ah, ho capito, allora li abbiamo già scaricati. Bene, così non potremo dimenticarcene. Io nel frattempo, prima di andare a chiudere, allora apro, avevo capito che ce n'erano già diversi, quindi continuate a mandarci anche nel prossimo blocco. Inizieremo con i vostri vocali. McKennie gioca dove gli pare. Carnevali, ecco cosa ci lega. Quello che viene ripreso proprio da Bianconera News in questo momento in primo piano. Conte parla delle sue ambizioni, si riferisce anche alla Juve, l'indiscrezione che porta la firma di Quintiliano Giampietro. Poi nuovi gioielli Juve, Spalletti alla Ibegovic, vi sorprenderà. Juve 6 bianconeri in campo con le nazionali, gol per Koopmeiners nella vittoria della sua Olanda. Gol di Koopmeiners, qualcuno dice fortunato, qualcuno dice voluto, qualcuno dice gol, punto e basta. Il gol, il suo che ha aperto le marcature nella sfida della sua Olanda con la sua Olanda e poi gol di Zigze, se ricordo bene, il secondo marcatore. Vittoria per 2-1. Kalulu e rigore mancante. La Juve continua. Mi interessa perché questo è la firma di Savi Carlone, che poi ritroveremo nella nostra programmazione, ma in questo momento non riesco ad aprirlo e allora leggo solo il titolo. Poi Azic, numeri da grande Juve, un tesoro da riportare a Torino. Alla Juventus mi sento libero e felice. E questo è quanto ci riporta in primo piano. Ecco, forse adesso sono riuscito anche ad aprirlo. Vediamo un po'. Sì, Kalulu è rigore mancante. La Juve continua a fare casistica se fa comodo. E questo è verissimo, ma ormai lo sapete, e quindi non facciamocene una ragione. Reagiamo, ma ridiamoci anche su. Se fa comodo, dicono una cosa. Se non fa comodo, ne dicono un'altra. Se devono far abboccare, ti mettono in risalto un aspetto, sapendo benissimo che magari la volta dopo non succede l'aspetto positivo e quindi si ricomincia da capo. Bisogna essere preparati mentalmente anche a queste cose. Chi viene a giocare alla Juve? Chi gestisce la Juve? Chi tifa la Juve? Dovremmo averlo, ma ormai già capito. Dovrebbe fare la differenza una cosa, sapete che cosa? La difesa, non d'ufficio, la difesa ufficiale su tutto quello che fa la Juventus da parte di chi compone e di chi ricopre ruoli importanti della Juventus. Non solo quando è, non dico fa comodo, ma non solo quando succede qualcosa di cui non si può fare a meno di chiacchierare. La Juve va difesa sempre da parte, e in primis, da parte della Juventus stessa. Questo io lo sento dire da tutti i tifosi che vado ad incontrare e da tutti gli ex calciatori. Anche i calciatori o gli ex devono sentirsi tutelati dalla famiglia Juventus. Abbiamo raggiunto il primo break, quindi noi ci fermiamo qualche secondo. Aspetto i vostri vocali al 340-5425-324 su Spalletti. Qual è la critica più illogica che gli è stata rivolta? E soprattutto, Spalletti, su chi, con chi ha più feeling? Aveva avuto più feeling l'anno scorso e quest'anno? Fatemi dei nomi e li ascolteremo. Al 340-5425-324, a tra poco.
0: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, conto alla rovescia per Italia-Turchia di Nations League. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la nazionale di Vincenzo Montella. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 in Francia e cerca tre punti importanti nel gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla gara di Parigi, anche per i tempi stretti di recupero. Moise Kean non ha recuperato e ha lasciato il ritiro. All'andata, una settimana fa a Bursa, gli azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è già ai quarti dopo il 2-1 sulla Norvegia. Resta aperto il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro, il CT Jorge Jesus ha assicurato che se vorrà il fuoriclasse potrà tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia Under 21. Alle 18.15 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2027. Per centrare il pass diretto serve una vittoria con almeno due gol di scarto. Il CT Baldini ha annunciato davanti il tridente liberale Sis e Coleosho. Il tennis, sorteggiato questa mattina il tabellone del Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per il problema al ginocchio. Cinque gli italiani in gara, Cobolli e Berrettini sono nel quarto di Zverev, Musetti in quello di Shelton, Darderi e Arnaldi nella parte presidiata da Alcaraz. Berrettini debutterà contro lo statunitense Kovacevic, intanto a Pechino Novak Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronterà Daniel Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Antonelli resta leader del mondiale e porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. Per la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha riaperto completamente la corsa al titolo. Il campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ora ha soli due punti dal leader dell'Aprilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo, beffa per Giulio Ciccone agli europei su strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish da Remco Evenepoel, che conquista il titolo continentale. Doppio podio comunque per l'Italia, con Cristian Scaroni terzo a 59 secondi. E chiudiamo con il basket, seconda vittoria in campionato per la Virtus Bologna che supera la Maxima Roma 98-89. Decisivo nel finale Marcus Carr, 21 punti, 15 nell'ultimo quarto e 13 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Cose di calcio.
3: Bentrovati allora, Cose di calcio, secondo blocco. Tra poco ci concentreremo con il nostro primo ospite telefonico, ma nel frattempo prima bussavano alla porta, ho detto è meglio non aprire di questi tempi agli sconosciuti, invece non erano sconosciuti, ma dall'altra parte del vetro, e tra poco arriverà anche Manuel e magari troveremo il modo di presentarli, di salutarli uno a uno. Abbiamo già qualche nostro radioascoltatore, non i torinesi, arrivano da Cuneo, arrivano dal Lazio, arrivano da un po' tutta Italia proprio per il raduno di oggi, per l'incontro e la presentazione del progetto Identità Bianconera e della loro nuova sede. È proprio un ascoltatore, quindi salutiamo gli amici che ci sono venuti a trovare, ma che sono di là, che stanno ascoltando live la nostra diretta. Noi tifosi, per avere rispetto, dobbiamo iscriverci tutti a Identità Bianconera. Intanto bisogna ascoltare Radio Bianconera, che dà voce a tutte le componenti bianconere. Dà voce alla Juventus con i comunicati ufficiali, dà voce ai tifosi che ci mandano i loro vocali, dà voce agli opinionisti, e mi sembra che il nostro lavoro lo facciamo più che dignitosamente, dando spazio davvero a tutti. Non ci sono persone o contenuti censurati o censurabili. Siamo 14 milioni, molti non hanno i soldi per iscrizione, ma se almeno un milione di noi fosse iscritto non si permetterebbero più di fare certe schifezze, detto in una parola un po' più trasparente, un po' meno volgare rispetto alle porcate, come ha scritto il nostro amico Davide. Non è una questione di soldi, ma è una questione di tesseramento per avere naturalmente le potenzialità per operare legalmente in determinate situazioni. Poi c'è chi dice: ma cosa dici Paolino? Paolo Dalla Dispoli ha fatto più Zegrova in qualche scampolo di partita, gol e assist, che Consensao in tutto il campionato. Se mi permetti, poi dici simpaticamente, ma anche io ti dico simpaticamente, a parte che nessuno ha la verità, c'è anche è anche vero che ce lo siamo tenuti un anno in condizioni precarie Zegrova, e poi sono punti di vista che porteranno forse adesso a alternare di più Consensao con Zegrova, e quella è una bella carta da giocare, ma mi dovrai spiegare, e qui non mi trovo d'accordo con te, a questo punto perché non c'è Zegrova tra i giocatori che potevano essere iscritti, che non sono stati iscritti nella lista UEFA, perché c'è un gioco fine a se stesso e c'è un gioco che in questo momento, guardando le caratteristiche della squadra e del giocatore, ti porta a preferire di poco, di quel tanto, Consensao rispetto a Zegrova, che di cose e di disciplina tattica ne devono magari imparare più di altri. Ma sono punti di vista, quindi io non comprerei quel giocatore, tu lo compreresti, un altro ascoltatore farebbe giocare di più, di meno nel secondo tempo, magari con Sensao. Poi, buongiorno, sono cresciuti i capelli a Spalletti che non ha messo Zegrova nella lista UEFA, Piero da Palermo, poi da Montenero di Bisaccia, l'anno scorso Spalletti ha lavorato su McKennie, quest'anno su Douglas Luiz. Quindi avete raccolto tutti gli spunti che avevamo lanciato nel corso del primo blocco, complimenti. Adesso andiamo avanti, c'è l'ospite già in collegamento, abbiamo Fabio Zaccaria dalla redazione. Il nostro giornalista, giornalaio del mattino, giornalaio nel senso che sfoglia i giornali, li legge e vi racconta tutto quello che è scritto quotidianamente sui colori della nostra amata Juventus. Ciao Fabio.
12: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
3: Ho detto magari è andato a casa, si è addormentato sul divano dopo la puntata di stamattina. La notizia che ti ha colpito di più dei quotidiani di oggi, perché sai, sono due settimane che non si gioca, anche se c'è stata quella amara sconfitta con la Cremonese. Qual è il tema che ti ha toccato di più? Nazionale, Juve, rientri, gol, statistiche?
12: Direi di oggi forse l'appuntamento di tutto sport che ha splittato l'intervista di Spalletti. Non mi aspettavo delle parole così al miele anche per Zegrova. Come dicevate anche prima, ci sono un po' di dibattiti sul suo rendimento, c'è chi magari l'avrebbe voluto in lista UEFA, c'è chi invece lo considera un giocatore magari già pronto per rimpiazzare con Sensao, chi invece magari non pensa sia un giocatore da Juve. È un po' Spalletti nato un po' in controtendenza, perché prima lo esclude dalla lista UEFA molto probabilmente perché la Juventus era quasi convinta di cederlo, poi in realtà Zegrova, anche in virtù di questo di questa esclusione, probabilmente mentalmente fa uno scatto in più e comunque un po' impensierisce e gli fa bene la concorrenza di Sensao, perché fa bene ad entrambi. Zegrova ha fatto uno scatto mentale, motivo per cui ha fatto molto bene anche con Sassuolo, ha fatto bene anche con l'Atalanta con un assist, ha fatto benissimo anche in nazionale perché ha segnato, quindi direi che il tema è un po' questo: quando sei una grande squadra devi avere ottime alternative, quindi le parole di Spalletti un po' in controtendenza con quanto è stato l'inizio del campionato, quindi Spalletti è sempre un po' strano comunicativamente parlando, a volte punzecchia, un po' carota e bastone, no? Con tutti i suoi giocatori, cioè a volte sale sul carro, a volte li punge un po' per stimolarli, a volte per cercare di tirar fuori il meglio da loro. Probabilmente con Zegrova sta funzionando questo esperimento.
3: Molto interessante quello che ci hai detto, Fabio Zaccaria, tra l'altro della redazione di JuventusNews24.com, segui attentamente i giovani e fra un po' ci arriviamo. Però visto che hai risposto, sei andato sul tema Spalletti, io proprio oggi volevo puntare, ragionare sulle tante cose dette quando c'è tempo, quando si è sereni, quando non c'è la pressione della conferenza stampa, che un po' i tecnici devono preparare giustamente, ma penso che chi non le prepari sia all'avanguardia, cioè sa benissimo che non deve citare quel dato o meno, deve raccontarci la verità del momento. Ecco, su Spalletti, pensi che ci sia stata qualche critica che tu stesso, che noi come radio, che alcuni tifosi hanno fatto, addetti ai lavori, e magari che dopo 8 mesi, dopo, partendo l'anno scorso, dopo l'estate, dopo questa partenza, dopo la sconfitta di Sassuolo, magari è una critica che possiamo definire illogica? C'è qualcosa che qualcuno si è dovuto rimangiare?
12: Ma è logica? Probabilmente no, nel senso che tutto in parte ha una logica. Chiaramente parliamo di una tifoseria molto esigente, abituata super bene negli ultimi anni, magari un po' meno negli ultimissimi. Quindi inevitabilmente quando arrivano i primi scricchioli è chiaro che un tifoso si lamenta, perché è abituato a vincere, è abituato molto molto bene. E questo lo dice la storia, lo dicono i risultati recenti, ripeto, magari un po' meno quelli ancora più recenti. Quindi qualche critica direi più che illogica e ingeneroso secondo me nei confronti di Spalletti, perché comunque sta cercando di risollevare una situazione non facile. Grande lavoro in simbiosi con la dirigenza, quindi supponiamo che questo cambiamento, perché la Juve cambia in corsa allenatore, ma poi cambia di dirigenza, rimane soltanto Tolini, quindi comunque si cerca sempre di rifondare. Ora probabilmente cambierà anche la figura presidenziale, quindi cioè, parliamo non di cambiamenti insomma minimi, cioè parliamo proprio di fondamenta che cambiano. Quindi cercando di andare in questa direzione, secondo me le critiche su Spalletti ad una sola sconfitta, perché i dati ci parlano di questo, la Juve ha perso soltanto una partita 3-2 contro il Sassuolo con un finale di partita sciagurato, quindi se quella gara fosse terminata 2-2 senza la scelta di Spalletti, che lui stesso ha confermato in conferenza stampa, di buttarsi, lanciarsi avanti come se fosse la finalissima di Champions League, probabilmente non saremmo e non avrebbe ricevuto quelle critiche. Quindi da una parte lui si è preso quelle critiche lì, anche giustamente, perché quando la Juve perde è giusto che tutti si vengano criticati, ma dall'altra comunque ha dimostrato un'ottima personalità, un grande carattere, cercando subito di rialzare le redini di una squadra che inevitabilmente ha dei problemi dal punto di vista del carattere, e l'ha dimostrato, un gruppo che molto spesso nelle difficoltà fa un po' fatica a navigare, ecco. Quindi credo che la direzione sia questa, cioè cercare sempre di motivare la squadra come proprio bastone e carota, cioè motivare i ragazzi, cercare di caricarli quando serve, quando sono troppo appagati cercare anche no, di ritirare le redini, un po' come funziona con i cavalli. Quindi è lo stesso ragionamento che faceva qualche altro allenatore bianconero, qualcuno si ricorderà, magari qualcuno no, di qualche anno fa che ora sta a Napoli. Quindi credo che la direzione sia questa, ma qualche critica inevitabilmente quando si è alla Juve insomma arriva, ed è giusto che sia così, bisogna farci il callo, ecco.
3: Si parlava anche dei giocatori e lui stesso, ovvero mister Spalletti, a parlare a Tutto Sport, ricordando quali sono stati i giocatori sui quali ha inciso di più. Cita testualmente Pizarro, Lobotka, Kvaratskhelia, Salah e Cancelo. Io allora ho chiesto, lo chiedo anche a te, caro Fabio Zaccaria, tutte le mattine dalle 8 alle 9 col Buongiorno RBN, qui su Radio Bianconera, ti chiedo: qual è il giocatore con cui sta provando, no, a scrivere il suo nome per poi citarlo magari tra qualche anno come il giocatore su cui è riuscito a modificare abitudini e caratteristiche di gioco e che vestiva la maglia bianconera? Ce n'è già uno dell'anno scorso?
12: Io credo...
3: o con chi non è riuscito?
12: Ah, su chi non è riuscito, insomma, diciamo che bisogna anche dare un po' di tempo, nel senso, chiaramente gli esperimenti vengono fatti, ma ci vuole il tempo che insomma è necessario. Qualche esperimento inevitabilmente è fallito, penso a Kelly che non è stato rivitalizzato, penso a Kuhn Meiners che non è stato rivitalizzato, l'abbiamo visto in tre diverse posizioni. Però ci sono degli esperimenti che ad oggi stanno funzionando, quindi nuovi acquisti che in realtà erano già di proprietà della Juve, quindi parlo di Douglas Luiz che ad oggi è un titolare fisso di questa squadra ed ha pure ritrovato la nazionale. Penso al miglioramento di Nico Gonzalez, che anche lui doveva essere un partente, è rimasto di un protagonista. Penso anche al miglioramento di cui prima parlavate di Conceição, che può piacere, può non piacere, ma inevitabilmente anche lui, magari anche con la concorrenza di Zegrova, è diventato un giocatore un po' più pericoloso sotto porta, che è in grado di creare i movimenti che prima non era in grado di fare. Quindi parliamo di un miglioramento insomma che è importante. Non a caso molto spesso Spalletti ci teneva anche a confrontare con Conceição o con Salah. Ora da dire che con Conceição, da qui a dire che con Conceição può avere il potenziale per diventare come Salah, di mare ne passa, perché Salah è un giocatore talmente importante, ha fatto dei numeri straordinari e a Roma, ma anche soprattutto in Inghilterra con Liverpool in Champions League. Quindi parliamo di giocatori anche un po' diversi, ma il paragone più o meno lo ricorda, perché anche Salah ai primi tempi con la Roma di Spalletti creava tantissime occasioni, ma molto spesso si mangiava i gol sotto porta, un po' quello che succede con Conceição, che crea tantissimo e poi spreca. Quindi penso che il lavoro migliore lui l'abbia fatto con Conceição. Ora capiremo a fine stagione, perché è lì che si fanno i conti, se Spalletti avrà ragione oppure Conceição arriverà con 4, 5, massimo 6 gol, quelli che finora insomma ha avuto. Se dovesse avere numeri più importanti e in termini di gol e in termini di assist, allora Spalletti avrebbe vinto. Il nome per il futuro io dico è Ibegovic, che in un mare di sfortuna e infortuni secondo me può essere la scelta, il giocatore su cui Spalletti sta tanto lavorando, anche per via insomma di Ildiz. Quindi per me il nome che lui può citare in futuro è proprio quello di Ibegovic.
3: Tra l'altro su Ibegovic si era espresso anche a Trento il nostro
12: Carnevali.
3: Direttore Carnevali, no? Ricordando il rischio che c'è stato di perdere questo giocatore a poche ore dalla chiusura del mercato, proprio perché c'era un interesse alto, ma è stata brava lì la Juventus, a convincere il giocatore a restare alla Juventus, proprio alla Begovic, anche se ha aggiunto con molta onestà che questo non vuol dire che rimarrà a vita o lunghissimo lui o l'Ildiz di turno. Cioè i giocatori che compri, e che compri bene, sono poi quelli più appetibili, magari rivendibili a tanto, nel giro anche di pochi anni. Quindi bisogna un po' digerire anche la pastiglia amara. Senti Fabio, io mi sposterei sul tema giovani, intanto per fare un po' il punto in questa pausa delle nazionali, e poi al mattino ci saranno sicuramente in Buongiorno RBN degli spazi dedicati, veloci, freschi, flash sulle novità del settore giovanile, che cosa è capitato in questo weekend, e poi io invece ti devo poi chiedere di due figli d'arte, ma ne parliamo poi dopo.
12: Certo, allora partirei innanzitutto, andiamo con ordine, con i più grandicelli, perché l'Under 18 in pausa giocheranno mercoledì la loro gara di campionato in casa, che seguiremo anche su Juventus News 24, andrò al campo a seguirla, ma l'Under 17 invece ha giocato, ha vinto contro la Sampdoria in casa, una gara un po' difficile per i ragazzi di Grauso, vincono 2-0, faticando, perché la Samp ha fatto una gran bella partita e probabilmente avrebbe meritato molto di più, perché la Juve sblocca la partita, poi gigioneggia come capita, e quindi gli avversari inevitabilmente sono rientrati nel match, sfiorando più volte il pareggio. Alla fine insomma il talento e la qualità individuale ha fatto la differenza, cosa che ha fatto la differenza anche per i più piccolini, perché hanno giocato anche Under 15 e Under 16, per chi non lo sapesse giocano il campionato praticamente accoppiate, perché quando si gioca in trasferta giocano insieme contro la stessa avversaria, lo stesso succede quando giocano in casa, quindi entrambe hanno giocato contro il Genoa, l'Under 15 ha vinto 6-1, da segnalare nel match anche il sigillo di Marchisio, ancora più piccolo, quindi classe 2012, dopo parleremo del classe 2009 che è già un professionista per quanto riguarda la Juve, perché ha firmato il suo primo contratto ufficiale con i bianconeri fino al 2028. Chi ha fatto anche molto bene? La Juventus Under 16 di Mister Vidal, l'unica in questo momento la stagione della Juventus ad essere a punteggio pieno, perché ha vinto tutte e quattro le partite, che ha fatto lo stesso anche in Liguria contro il Genoa, vincendo per 3-1, una gara gestita fin dal primo minuto nel migliore dei modi, sbloccata, raddoppiato a fine primo tempo, si subisce il gol insomma che dimezza le distanze da parte del Genoa, poi si chiude la gara nel finale con una perla straordinaria di Deni Duca, un giocatore che ha ampi margini di crescita nonostante sia molto giovane, perché parliamo di un classe 2011. Quindi questo è un po' il punto per quanto riguarda il weekend.
3: Certo, molto interessante. Senti, visto che ci devi aggiornare veramente su tutto, ti posso chiedere se il modo di giocare è uniformato? Cioè tu le vai a vedere queste partite, non ricevi, non prendi il meglio, racconti il meglio o supponi solo il peggio quando magari non arriva il risultato. Ti chiedo, a livello di settore giovanile, che cosa si può annotare di positivo, di diverso anche rispetto ad una stagione fa, ma soprattutto si lascia il talento libero di giocare o si cerca di ragionare tutti con un modello di gioco, il classico schema tattico, tutte le categorie giocano con lo stesso schema tattico o si lascia libertà dell'agire e del giocare?
12: Allora è una risposta che sta a metà, nel senso che se mi chiedi si lascia libertà, la risposta è no. E se la domanda è lo schema tattico è lo stesso per tutti, la risposta è comunque no. Nel senso che ogni under ha un suo allenatore con un suo staff di riferimento, quindi gente che è professionista per quanto riguarda analisi video, analisi tattiche, allenatore di portieri, tolto ovviamente la scuola calcio che ha un allenatore di portieri per dall'under 10 mi sembra in giù, però ci sono figure specializzate per ogni singolo under, dunque l'under 16 ha il suo allenatore, ha il suo allenatore in seconda, ha il suo preparatore di portieri, ha il suo match analyst, quindi questa è la costruzione, e ogni allenatore ovviamente ha le proprie indicazioni tattiche. Fa molto bene ai ragazzi anche a questa età, quando si cambia, si passa di categoria in categoria, provare moduli diversi e magari anche posizioni diverse, perché capace che un allenatore ti vede più in un determinato ruolo, per dire centrocampista, piuttosto che magari nell'anno dopo certi tipi di allenatori, magari con altre caratteristiche, con altri moduli, altri pensieri, altre idee tattiche, ti percepiscono come un terzino destro, perché può succedere molto spesso, e cambiare più ruoli tutti gli allenatori lo confermano nei settori giovanili, fa molto bene al ragazzo, perché magari capisce quale può essere il suo sviluppo futuro. Tanti giocatori, la maggior parte dei giocatori partono da Pirlo, mi viene in mente, parte trequartista e finisce la carriera, anzi si allunga ancora di più la carriera giocando davanti alla difesa, ma è successo a tantissimi giocatori. Buffon parte centrocampista e finisce per fare il portiere, cioè ci sono esempi d'ogni genere in questo momento. Se mi chiedi invece qual è la libertà non è, è una libertà organizzata, questo me l'aveva detto anche confermato l'allenatore dell'Under 16 Grider l'anno scorso quando l'ho intervistato, nel senso che il giocatore è libero di fare la giocata che preferisce chiaramente, però in un'idea di gioco organizzata, cioè deve sapere quel movimento, deve sapere dove stare, e in quel momento ovviamente lui può agire con un dribbling piuttosto che con un passaggio o con un movimento che smarca un compagno lui stesso, quindi è una libertà organizzata in un contesto in cui ovviamente ci sono delle regole, delle funzioni più che dei ruoli. Questo è più o meno.
3: Ricordo intanto, come avevamo annunciato nel sommario, che le women hanno perso ieri nel finale in casa del Milan, e questa è una delle brutte notizie del weekend bianconero. Ma al di là di questo, volevo tornare, io non l'ho vista quell'amichevole lì, però si è dato molto risalto nella settimana senza, e quindi ci vedo anche molto la volontà di impacchettare una notizia, una sfumatura importante, che la Juventus in un amichevole dove mancavano i soliti 12 giocatori che rientreranno alla spicciolata tra domani e giovedì, domani mi dicono tra i 6 e i 10 giocatori dovrebbero già rientrare quando riprenderanno gli allenamenti, è stato dato molto risalto al fatto che contro la Cremonese, amichevole persa venerdì qui a Torino alla Continassa all'ora di pranzo, hanno fatto il loro esordio con la prima squadra il figlio, due figli d'arte, Montero e Marchisio. Ci tracci un po' il profilo di questi due giocatori e poi ti chiedo la pagella di questa amichevole, dove certamente c'è un voto in meno per l'emozione che avranno vissuto sotto gli occhi attenti degli osservatori, ma il voto sincero da parte di un esperto quale sei, Fabio Zaccaria, sulle prospettive e sulle possibilità di sfondare magari nel nostro campionato, magari con la nostra maglia, da parte appunto di due figli d'arte come Montero e Marchisio.
12: Allora, partiamo prima con l'identikit. Entrambi ricordano i rispettivi genitori, perché se Alfonso Montero appunto è un difensore centrale, quindi che fa della fisicità, dell'anticipo e anche del gioco un po' sporco, questo ricorda inevitabilmente quello che è il suo background, no? Quindi ricorda molto Paolo, sono un giocatore che andava sempre a contrasto a muso duro, che caricava la squadra, quindi parliamo di un difensore centrale che fa di questo, quella che in Uruguay chiamano la garra, no? Questo atteggiamento molto molto veemente, molto, molto energico durante la partita, quindi un difensore che è molto ben piazzato, è molto bravo a leggere le situazioni, ma è più bravo insomma nei contrasti. Questo per quanto riguarda Alfonso Montero, che è un classe 2007 e sta ora con la Next Gen. Discorso invece diverso, ma in realtà simile, per Davide Marchisio, figlio di Claudio, il primo figlio di Claudio, che è un centrocampista un po' come il padre, è un giocatore che è tantissimo migliorato rispetto agli ultimi anni, parte trequartista / fantasista. Anni fa quando lo seguivo pensava molto spesso alla sua a fare la giocata, no? A un po' specchiarsi. Ora invece il giocatore è molto più maturo, infatti ha arretrato la posizione, come spesso accade, ed è un centrocampista molto più completo, sa impostare, quindi sa abbassarsi, sa rifinire, sa fare gol, ha dimostrato anche quest'anno segnando il primo gol dell'Under 18, perché lui fa parte ora del gruppo dell'Under 18, capiremo tra l'altro se potrà subito essere un giocatore per quanto riguarda la primavera di Padoin, che ad oggi non ha ancora fatto alcuna vittoria in campionato, quindi è un giocatore che è molto migliorato, molto cresciuto. Per entrambi chiaramente è normale, i giornali sappiamo bene che sono degli acchiappanotizie ed è normale che quando ci siano titoli con Montero e Marchisio le visualizzazioni
3: nella settimana senza calcio
12: è normale, quindi è un discorso che però è un po' ingiusto nei confronti di altri ragazzi che hanno esordito, mi viene in mente Corigliano, che insomma ne parliamo da tanto tempo, è un giocatore bravo, che è entrato nel 2009 come Marchisio, ma è già da un anno che gioca in primavera, quindi per fare uno dei nomi insomma di giocatori un po' passati in un sotterfugio perché magari non hanno un nome. Questo, attenzione, non vuol dire che Montero e Marchisio non meritano di stare lì, perché leggo spesso molti commenti, molti post, anche sotto insomma il post che avevamo fatto con Juventus News su Marchisio, è raccomandato, è questo e quell'altro. Attenzione, che se si arriva alla Juventus a certi livelli a giocarsi le carte in primavera, nazionale, o comunque dimostrando, le partite bisogna vederle, non parlare per sentito dire. Io l'ho visto giocare entrambi, Montero mi ha fatto una bellissima impressione già l'anno scorso con la primavera.

0: Ci
1: Grazie,
0: ritroveremo
1: grazie a voi.
0: poi all'occasione per presentare quello o quell'altro figlio d'arte o meno, poco importa, ma se veste la maglia bianconera ci interessa molto di più. Grazie, buon pomeriggio, buon lavoro.
1: Grazie, altrettanto, buon
0: Ciao,
1: lavoro.
0: ciao Fabio, seguitelo qui al mattino tra le 8 e le 9, seguitelo anche con gli appunti su Juventus News 24, è legato anche al nostro gruppo in collaborazione. È arrivato anche il nostro Manuel. Tu guarda che fresco che è il lunedì. Sembra già venerdì. Quando vedo Manuel lunedì, sembra quasi il venerdì. Ma è solo lunedì e allora noi ci fermiamo qualche istante. Tra poco andiamo a Bologna o quantomeno andiamo a vedere e ascoltare il nostro Samuel Tafes per prepararci poi all'ultimo blocco con Domenico Marocchino. Gli faremo vestire i panni di Spalletti e magari gli chiederemo cosa ne pensa dell'intervista o di alcuni passaggi dell'intervista
2: Dipende un po' anche da
0: rilasciata.
2: lei.
0: Ma dipende soprattutto da lei. Io glielo ripeto, ormai ho capito che possiamo prenderci un po' in giro. Dipende da me quello che dico dopo le partite della Juventus. Dipende da lei quello che c'è da fare prima delle partite. Noi ci fermiamo, caro Manuel, tra poco torneremo. Ricordo 340-54-25324. Saluto anche la. Sto vedendo di tutto, ma non riesco a capire a distanza dall'altra parte del vetro. Ma fra un po' ve li farò sentire i nostri tifosi perché hanno invaso Radio Bianconera, tra poco. Qui su Radio Bianconera un saluto anche a Costantino. Ditemi se c'è qualche critica illogica che sareste pronti a cancellare nei confronti di Mister Spalletti o qual è il giocatore sul quale lui crede e punta e punterà a partire anche da Cagliari. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 14:07.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane donna che ha coltellato, ha aggiunto: «Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato». Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
5: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dasseroth, Peter Heigmann e Georg Nagel per aver gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
6: Gli esteri, la Spagna va al voto. Come molti avevano previsto, il premier Pedro Sanchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia

0: da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. Sanchez rivendica comunque quanto fatto dal suo governo. «Ci siamo sforzati per costruire un mondo migliore per i nostri compatrioti», dice. Poi lancia un appello alla cittadinanza, che dovrà scegliere che ruolo vuole giocare: se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia.
1: Israele continuerà a dare la caccia a tutti i responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023 contro il paese e ha come obiettivo la pace con il Libano. Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una cerimonia di Stato in memoria dei soldati e degli appartenenti alle forze di sicurezza caduti nei 3 anni trascorsi dall'invasione di Hamas. Intanto le forze governative yemenite fanno sapere di aver preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb.
0: Economia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso le stime sul conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società. Secondo i dati, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, nello stesso periodo, a fronte di un incremento dell'1,4% del deflatore implicito dei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
1: Il cinema in chiusura. Non si ferma il flusso di spettatori italiani che sta andando in sala a vedere NASA, tanto che il documentario previsto in sala solo per 3 giorni, rimane in programmazione e resta saldo al primo posto degli incassi, superando i 3 milioni di euro. La pellicola diretta da Yuval Abraham, Rachel Zor, che documenta con lucidità scientifica le tecniche con cui l'esercito israeliano sacrifica i civili palestinesi nel portare avanti la distruzione di Gaza, nei primi 3 giorni ha incassato oltre 1,8 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 1 milione 219 mila euro fra l'1 e il 4 ottobre.
0: È tutto, ma più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Siamo costretti a interrompere le trasmissioni perché c'è stata l'invasione in radio da parte dei nostri sostenitori. Sono ben 4, sono un poker calato e che adesso vi andiamo a presentare. Ben arrivati, l'invasione c'è stata e dovete dire chi siete. Quanti siete? Quanti,
8: un fiorino.
7: Quanti fiorini avete? E soprattutto rispondere al nostro quesito prima di andare verso l'evento a cui parteciperemo anche noi con identità bianconera. Buongiorno, ben arrivati. Chi siete? Quanti siete? Cosa fate?
8: Partiamo dal Piemonte.
7: Sei tu sembra il gioco dei pacchi adesso.
8: Appunto,
7: partiamo dal Piemonte. Andiamo.
8: Da Bruno.
9: Partiamo dalla città dei 7 sedi, da Cuneo.
7: Da Cuneo, ecco. Il nostro Bruno da Cuneo. Sì. Hai la stessa voce di quando ci chiami.
9: Ma più o meno, adesso con il tempo magari peggiora, però
7: ci sto. Allora, Bruno, intanto ben arrivato, grazie per essere passati da queste parti, te e i tuoi amici. Ci vediamo tra poco, però volevo sapere live il vocale oggi, ti faccio risparmiare l'SMS. Su chi sta lavorando Spalletti di più per avere il giocatore più consono alle sue caratteristiche?
9: Ma innanzitutto grazie a voi per l'ospitalità. E poi io dico sempre che Spalletti deve su se stesso deve lavorare, e anche parecchio, perché ogni tanto ha un po' delle cadute che secondo me non sono bellissime, però se lui lavora sulla sua testa, su se stesso, su qualche giocatore lo fa rinascere, non Coppa ma altri, credo.
7: Molto interessante, deve lavorare su se stesso e sulla sua testa. Benissimo, ringraziamo e mandiamo in radiografia. Può andare, si accomodi in sala d'attesa. Caro Bruno, chi abbiamo?
4: Ciao, buonasera, Marco Gastaldo dall'Umbria.
7: Mamma mia, Marco Gastaldo, ormai quella voce è pronta a dirci che il giocatore... Cioè, sei d'accordo con Bruno?
4: O... abbastanza, sì.
7: Abbastanza?
4: Sì, sì, sì.
7: Abbastanza tanto o abbastanza poco?
4: Beh, io vorrei che Spalletti si dedicasse in particolare ai giovani che ci abbiamo, perché è sempre un patrimonio importante della società. E vedo che invece c'è un altro indirizzo, mi sembrerebbe quantomeno.
7: Ho capito. Questo te l'ha detto di dire John El Khan? Mi sembra il principio...
4: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
7: Non avevo dubbi, avevo capito già dallo sguardo, perché sono qui, vivi e vegeti dall'altra parte del vetro. Grazie.
4: Grazie a voi.
7: Adesso, ragazzi, dopo l'avventura politica, è stato anche sindaco della nostra radio...
10: Dopo Piemonte, Umbria, adesso è la Campania. Io sono Peppe da Benevento, ormai mi conoscete, ormai.
7: Una voce.
10: Infinite volte nella sede di Roma, e adesso questa è la prima nella sede
7: di Torino. È occupato anche questa. Ormai.
10: Nella sede di Torino. Diciamo, ho inaugurato anche questa.
7: Sindaco.
10: Ho fatto come il sindaco Mastella che inaugura cose.
7: Esatto. La simpatia dei nostri ospiti e dei nostri radioascoltatori. Su chi deve lavorare o su cosa deve lavorare Spalletti?
10: Come ti dicevo prima, io non sono proprio pro Spalletti. Non è che mi fa impazzire come allenatore. Lo dico proprio chiaro e tondo.
7: Ma perché? Sei lì a 3 punti dalla vetta. Abbi pazienza.
10: È stato confermato a prescindere dopo un sesto posto. Dopo un sesto posto.
7: Ho capito. Tu parti da lì.
10: Io non l'avrei confermato, sinceramente. Quindi te lo dico.
7: Però adesso ce lo dobbiamo tenere o vedi ombre, fantasmi?
10: Io sono, pur non amandolo, io sono pro Conte.
7: Ecco. Io non ti ho detto di dire quel nome, perché adesso scriveranno invece e diranno di tagliarti dai nostri programmi. Invece sì, sei stato molto chiaro. Grazie, ci vediamo dopo. E poi abbiamo anche la voce femminile del gruppo. Saluta solo. Un saluto solo.
11: Sì, ciao, sono Isabella.
7: Isabella?
11: Da l'Umbria, però vivo a Torino.
7: Ah,
11: e sono Juventina.
7: E se io, se no non si apriva la porta, ovviamente. Un consiglio per Spalletti, per i giovani, per
11: guarda,
7: i nostri tifosi.
11: Mi associo a Marco e a. E a Bruno.
7: E a Bruno.
11: Sì,
7: bisogna
11: sì.
7: Lavorare sulla testa. Un po' anche quella dei tifosi, non parliamo di te naturalmente. Va bene, ragazzi, ci avete
11: fatto
7: un grosso regalo. Un saluto a chi ci sta seguendo live fino alla fine.
12: Sono Manuel da Torino, posso no?
7: Lei non si vergogna di abusare del suo potere. Salutiamo, accompagniamo gli ospiti, offriamogli un pranzo. Lui di solito ha delle lasagne in frigo. Pronte? Offriamo qualcosa, se no ci vediamo dopo. Grazie ragazzi. A dopo, sì, assolutamente, all'evento di Identità Bianconera. Noi andiamo ad ascoltare, guardiamo, salutiamo e ci rivediamo alle 17. Concordo appieno, incominciano a dar ragione appieno con Bruno, fratello bianconero, Marco da Imola. E poi penso che se Albino da Morciano, penso che se Conte avesse voluto tornare alla Juventus, doveva farlo 2 anni fa. È restato a Napoli, cavoli suoi. Ora la nobile decaduta è di sicuro al Manchester United. Ciao Antò, Albino da Morciano. Io quando ascolto, quando c'è qualcosa da rettificare, rettifico. Io vi ribadisco che Conte, senza voler aprire e allungare ombre, ha aspettato i tre giorni dopo aver vinto lo scudetto a Napoli e non gli sono arrivate conferme da Torino, da Giorgio Chiellini, da chi in quel momento si stava interfacciando proprio con Antonio Conte, e a quel punto, superato il termine dei 3 giorni, per non ne uscire male con le ossa rotte da Napoli, qui non gli davano certezze, lì l'hanno messo spalle al muro, ha accettato di continuare. Non so se è stato giusto, se è stato sbagliato e cosa cambierà nel suo futuro. Massimo D'Ancona è con voi, ma sta raccogliendo le olive. Ma no, dai, stai facendo già l'olio? Faccelo assaggiare la prossima volta. Vieni qua col barattolino di olio, naturalmente. E bon, e poi questi sono i messaggi che sono arrivati. Manuel, abbiamo qualche vocale? Vedo che è impegnato in comunicazione per sistemare il prossimo collegamento. E vediamo se abbiamo dei vocali, Manuel, andiamole ad ascoltare nel frattempo e dopo andiamo direttamente ad ascoltare.
13: Buongiorno direttore. Ciao. Per rispondere alla sua domanda su chi ha inciso di più l'anno scorso, Spalletti, secondo me su Locatelli, che è cresciuto tantissimo. Quest'anno sono due, uno è secondo me Douglas Luiz e l'altro è Nico Gonzalez, che stanno performando molto bene.
7: Molto molto bene, grazie, grazie. Allora, tra poco andiamo da Samuel Tafes in collegamento, abbiamo da aggiornarci anche un po' sulla nazionale, ma nel frattempo sono riuscito a riaprire tuttomercatoweb.com. Antonio Conte a 360 gradi, dal Chelsea al Napoli fino al futuro. Ecco in quale club vorrei andare. L'ultimo tango di Messi sarà contro il Benin. Parla il CT. Che onore, l'ho già battuto una volta. Italia-Turchia, probabili formazioni, Mancini cambia. Chance per Dumbia e Vergara. In porta resta Donnarumma. Vediamo se ci sono aggiornamenti bianconeri. Portogallo, Milan, Juve, 250 milioni per la Champions. Nel mirino Ignacio, Palmisani, Romano e Udogi. Ildiz no al Real. Notizia in discrezione, battuta alle ore 12 dal nostro sito di riferimento Tutto Mercato Web. Poi Udinese, Avellino, Spalletti, Juve, sarà sicuramente una stagione di uomini forti per i destini, ci stiamo attrezzando. Ricorderete la sua espressione, uomini forti per destini forti, gli uomini forti ci sono, alcuni sono infortunati, intanto da domani per i destini forti ci stiamo attrezzando. Gli slogan funzionano. Però lo devo ammettere, fino ad un certo punto ne stiamo sdoganando troppi. Adesso è il momento di raccogliere, di fare e di parlare di meno. Un po' tutti, a partire dal prossimo appuntamento di domenica, perché a Cagliari comincia il Tour de Force per la Juventus. Da Cagliari 9 partite in 29 giorni, incastrandoci in mezzo, prima della prossima pausa, anche l'Europa League con la prima trasferta vicinissima. Bene, Manuel, abbiamo novità e allora sentiamolo anche al telefono, eventualmente non c'è nessun tipo di problema. Spalletti è il tema di cui volevamo parlare oggi. Intanto con Maines, gol su punizione con l'Olanda, sono multifunzionali, sono multifunzionale in una gara, due ruoli. E allora andiamo a leggere, perché poi vi dico anche che cosa potrebbe capitare o è molto probabile che capiti. Sarà la posizione definitiva di Combiners? Non v'è certezza. Intanto da difensore centrale sinistro con l'Olanda, numero 10 per volere del CT Savi, ha trovato un gol contro la Serbia nel successo per 2-1 di ieri sera. Ai mondiali sono già passato da ala destra a mezzala sinistra, a centrale. Allora chiesi a Koeman, per scherzo, se potessi giocare una volta in porta, ma gli è sembrato un po' troppo. La battuta del giocatore della Juventus, ripresa dai quotidiani olandesi. E sono un giocatore multifunzionale, ha detto ieri, e mi piace anche poter giocare in queste posizioni. Divertente però che in un'ottica partita si trattasse di entrambi i ruoli. In quel caso devi saper leggere bene il gioco. Al di là del gol, un pizzico di fortuna l'ha aiutato. Al di là dei ruoli, se no non l'avrebbe utilizzato così neanche Spalletti, perché ne ha preso atto proprio dalla nazionale olandese. Vi dico che la Juventus sta lavorando per accaparrarsi, per arrivare, viste le defezioni, proprio a centrocampo, un centrocampista per gennaio. Si parla del giocatore del Marsiglia, un ritorno di fiamma, il giocatore del Marsiglia, il centrocampista del Marsiglia, nonché giocatore danese, ricordiamolo, si tratta del 31enne danese Højbjerg. Tale possibilità, ma qui la apro e la chiudo, la parentesi, tale possibilità a gennaio possibile, non ancora sicura, porterebbe a dover cedere uno entra, uno deve uscire. È il patto stabilito con l'UEFA e quindi entrando un giocatore, può essere di qualsiasi ruolo, ma un centrocampista, a quel punto con molti centrocampisti infortunati, recuperabili da gennaio in poi nell'arco di dei mesi successivi, ebbene, il candidato numero uno ad uscire in uscita da parte della Juventus è proprio l'olandese Koop Meiners. Ma qui ci fermiamo su questa indiscrezione e ci colleghiamo con il nostro Samuel Tafes. Ah, in video ce l'abbiamo anche fatta. Buongiorno Samuel.
14: Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti.
7: Versione Olise, eh? Oggi versione Olise, dopo essere stato a Parigi e aver vissuto quella partita, e stasera seguendo l'Italia a Bologna. Intanto un giudizio sulla nazionale italiana, ovviamente, come l'hai vista, come sta crescendo e sei fiducioso in generale?
14: Beh, un giudizio positivo. A Parigi devo dire non mi aspettavo una prestazione del genere, perché eravamo a rischio imbarcata, e invece no, l'Italia ha tirato fuori gli attributi, ha ottenuto un pareggio, che con la Francia è sempre ottimo, e ha rischiato anche di vincere. Abbiamo lanciato delle sorprese, abbiamo avuto delle conferme. Ragazzi, Donnarumma è veramente strepitoso. Io veramente è l'unico che veramente mi ricorda il buon Gigi Buffon e che può addirittura superarlo. Visto di quelle parate veramente mostruose. E quindi veramente no, una bella nazionale, sono fiducioso. Mancini è un tecnico che a me piace, io non l'ho mai nascosto. Avrei voluto lui a Juve al posto di Spalletti, non perché ho qualcosa contro Spalletti, assolutamente no, però devo essere onesto, questo è sempre stato il mio parere, e sono fiducioso. Questa non è una nazionale che Donnarumma a parte non ha campioni, difficilmente l'avrà da qua ai prossimi brevissimi anni, però è una nazionale che comunque può dire la sua e deve dire la sua, e penso che con Mancini la strada sia quella giusta. Poi è una questione, secondo me, ciclica, no? Continuiamo a cercare cause contro cause, a fare analisi contro analisi, è che semplicemente ci sono delle nazionali non più forti, ma molto più forti di noi, quindi non saremmo i favoriti, in realtà molte volte non lo siamo stati, però possiamo dire la nostra e abbiamo l'obbligo di dire la nostra nelle competizioni, e soprattutto abbiamo il dovere di partecipare, perché questa è una nazionale che comunque ha le carte in regola per fare i mondiali, e non è tollerabile, perché comunque qualche nome ce l'ha.
7: Te l'aspetti diversa la partita di questa sera rispetto alla gara d'andata di pochi giorni fa con la Turchia? Caro giornalista di Torino, mi sembra che ti abbiano definito così in conferenza stampa. Hai fatto parlare in tutto il mondo di te. Cos'è successo? Raccontaci.
14: Ci è successo che il buon Montella, da buon conoscitore del calcio e delle dinamiche nostrane, dicendole in maniera semplice, non c'è cascato, ecco, no? No, battute a parte, ho provato a chiedergli un parere su Selic e su Yıldız, se lo aveva sentito, se stasera sarebbe stato allo stadio, e soprattutto come andava il suo recupero, no? È chiaro che era una domanda in funzione Juve, la mia, no? Più che in quella turca, e lui con una battuta ha voluto far capire che non ci è cascato, che aveva capito tutto, ma ha chiesto se io, che aveva qualche sospetto che io fossi di Torino, e io gli ho detto no, perché alla fine è la verità, ma che ero di Milano, no? Che però seguivo le vicende di Ancolini.
7: Vedi,
14: però
7: scacco matto del nostro Samuel Tafes.
14: Però no, oltre questo devo dire che però qualcosa ce l'ha detto, ha detto che comunque il buon Selic con Spalletti è migliorato, quindi qualcosa in realtà ha risposto, ha ceduto, e ha voluto dire anche questo, che comunque con Spalletti lui non fa altro che migliorare il suo processo, quindi mi ha detto questa roba qui. E riguardo invece la domanda sulla partita di questa sera, ma mi aspetto tanti cambiamenti, c'è il ballottaggio ad esempio, cambia Ghibaldini in avanti, Caiode di Lorenzo dietro, vedremo Umbia dal primo minuto, vedremo probabilmente esordire Ignacio, no? Ragazzi, la Turchia tra l'altro è in pieno scandalo nazionale, tra bufera arbitrale, problemi in federazione, Montella che praticamente lo danno già per esonerato, insomma. Ah, e tutte, non dimentichiamo, non cosa meno importante, ma anzi la più importante, è a tutti i giocatori più forti fuori, praticamente. Quindi diciamocela tutta, l'Italia ha l'obbligo di vincere e di convincere questa sera.
7: Anche per tenere ancora viva la speranza, che potrà diventare poi entro novembre, quando si andrà a chiudere questa fase a gironi, la possibilità di restare nella parte che conta dell'Europa, oltre ad avere dei vantaggi poi come ranking per il sorteggio dei prossimi europei. Senti, ma dalle critiche della prima partita ai tanti, troppi, giusti elogi del momento, l'Italia è quella. Non si fa in una settimana, non si ricostruisce in una settimana. Mi dai un tuo giudizio su quello che realmente può dare la bella ventata, la nuova ventata di gioventù in questa nazionale? Perché hai parlato di Donnarumma, e poi se mi dici come hai visto anche Vicario, perché è aggregato al gruppo ed è l'unico juventino presente praticamente, ti chiedo, cioè, certo che mi auguro che stasera non ci sia una battuta d'arresto, ma non mi aspetto neanche solo un pareggio dall'Italia con queste premesse.
14: No, infatti io ho detto che questa sera anche io penso che l'Italia ha l'obbligo di vincere e di convincere. Riguardo i giudizi, ma quello, il calcio è questo, no? Dove succede la stessa cosa col club, no? Domani la Juve vince 4-0 e sono tutti bravi, fenomeni, forti, devono vincere per il campionato. La settimana successiva perde 1-0, guardate la Juve dopo Sassuolo, no? Dopo Reggio Emilia erano tutti da esonerare, erano tutti da esonerare. E la settimana dopo si lottava per lo scudetto, quindi è così, è il calcio, è così e lo sarà per sempre. Io penso che bisogna, c'è la via di mezzo, e la via di mezzo dice che questa è una buona nazionale, no, ma che ce ne sono tante altre più forti e che abbiamo la possibilità di costruire un qualcosa di buono che fa sì che noi non solo partecipiamo alle competizioni, ma facciamo anche una buona figura. Poi sarà le partite, no? Perché poi quando entri nelle competizioni, poi là subentrano il momento, la condizione, l'infortunio, la partita. Nella partita secca poi può succedere di tutto, no? Quindi io penso che noi abbiamo una questa buona ventata fa sì che noi abbiamo una buona base per costruire una buona nazionale che al momento non è candidata ad essere la più forte, ma sicuramente una nazionale importante, ecco, questo sì.
7: Senti Samuel, poi domani magari ci racconterai qualcosa di cosa capita questa sera, sei lì anche per Sport Paper, per Radio Bianconera. Ti chiedo di rispondere anche tu al nostro sondaggio, parlando un po' delle dichiarazioni, tante, tre ore ce l'hanno fatto i colleghi di Tutto Sport a stare a confrontarsi con Spalletti per tre ore in questo weekend. Ti chiedo, su Spalletti, qual è la critica più illogica, facendo riferimento anche a cosa ha detto Montella, no? Che patisce, non gli sono mai piaciute le critiche illogiche. C'è una critica illogica che gli ha rivolto, che ha rivolto a Spalletti la stampa italiana? Samuel Tafessa, Antonio Paolino, Radio Bianconera o altri quotidiani?
14: Io penso sinceramente che Spalletti non ha soprattutto da quando è alla Juve non abbia ricevuto critiche particolari, anzi l'anno scorso è stato più che elogiato per il lavoro, tant'è vero che infatti ha avuto anche, chiaramente questo non grazie alla stampa, però ha avuto una riconferma nonostante lui sia stato portato con l'obiettivo di arrivare in Champions League e tutti, stampa compresa, nonostante ci sia stata qualche critica, perché fa parte della stampa criticare, perché noi non è che serviamo per dire quello che funziona, no? Serviamo anche per dire quello che magari può essere migliorato secondo i nostri pareri, chiaramente, no? Però erano tutti concordi che bene o male esonerare Spalletti sarebbe stata una follia, no? Quindi io sinceramente tutte queste critiche particolari,
7: critiche illogiche non ne vedi,
14: io non ne vedo. Poi chiaro, la partita, la formazione, ma quello fa parte di tutti, siamo tutti allenatori, no? Fa parte, cioè il calcio da sempre così, la domenica abbiamo tutti la nostra formazione e la nostra soluzione, però io di critiche illogiche a Spalletti sinceramente non ne ho viste.
7: Grazie a Samuel Tafes, che ritroveremo naturalmente in quel di Cagliari, perché è una delle destinazioni che predilige, e quindi Cagliari-Juventus la commenteremo anche con il suo contributo. Grazie. Grazie a Samuel Tafes. Noi ci fermiamo ancora qualche istante perché si è caduta la linea. Io so di chi è colpa. Di quell'altro signore. Di quell'altro signore. Che si è già prenotato, ha già acceso, vuol già rispondere. È già lì che stira. E ci ha buttato giù. Io fosse però... Fosse per lui, gli darei un bel cartellino giallo e dopo tre gli farei saltare il collegamento. Ma glielo diremo dopo, quel signore lì che sta provando a stirare, dalla sala, dalla tavernetta di casa sua. A dopo con Domenico Marocchino.
15: Cose di calcio.
16: Saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, conto alla rovescia per Italia-Turchia di Nations League. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la nazionale di Vincenzo Montella. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 in Francia e cerca tre punti importanti nel gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla gara di Parigi, anche per i tempi stretti di recupero. Moise Kean non ha recuperato e ha lasciato il ritiro. All'andata, una settimana fa a Bursa, gli azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è già ai quarti dopo il 2-1 sulla Norvegia. Resta aperto il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro, il CT Jorge Jesus ha assicurato che se vorrà il fuoriclasse potrà tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia Under 21. Alle 18.15 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2027. Per centrare il pass diretto serve una vittoria con almeno due gol di scarto. Il CT Baldini ha annunciato davanti il tridente liberale Sis e Coleosho. Il tennis è sorteggiato questa mattina il tabellone del Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per il problema al ginocchio. 5 gli italiani in gara, Cobolli e Berrettini sono nel quarto di Zverev, Musetti in quello di Shelton, Darderi e Arnaldi nella parte presidiata da Alcaraz. Berrettini debutterà contro lo statunitense Kovacevic, intanto a Pechino Novak Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronterà Daniil Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Antonelli resta leader del mondiale e porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. Per la MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha riaperto completamente la corsa al titolo. Il campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ora ha soli due punti dal leader dell'Aprilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo, beffa per Giulio Cicconi agli europei su strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish da Remco Evenepoel che conquista il titolo continentale. Doppio podio comunque per l'Italia con Christian Scaroni terzo a 59 secondi. E chiudiamo con il basket, seconda vittoria in campionato per la Virtus Bologna che supera la Maxima Roma 98-89. Decisivo nel finale Marcus Carr, 21 punti, 15 nell'ultimo quarto e 13 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
15: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Abbiamo sempre fame di vittoria.
18: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: cose di calcio.

0: Rientrati, anche perché c'è qualcuno che suona alla porta. Ma chi è che suona alla porta il lunedì a quest'ora? Domenico Marocchino, caro Manuel. Buongiorno Domenico.
1: Ciao direttore.
0: Ciao, grande Domenico.
1: Mi ero preoccupato, c'era una sigla talmente, c'era una musichetta talmente lunga che ho detto sarò andato in bagno, non so perché, non diciamo più il collegamento.
0: No, perché noi ti vedevamo, no, attento, abbiamo detto così.
1: Facciamolo trepidare, lunga attesa prima di una partita o di una, o di una gara fondamentale.
0: Senti, parto dalla nazionale, cosa sta capitando alla nostra nazionale? Perché dalle critiche pesanti, l'esordio, la sconfitta, poi le belle e vincenti prestazioni e il pareggio con la Francia. Serve tempo, ma non è che ci si esalta sempre troppo facilmente e ci si disillude ancora in minor tempo? Capitasse?
1: Boniperti diceva sempre che anche dopo una vittoria, ovviamente dopo una sconfitta era anche abbastanza logico, ma soprattutto dopo una vittoria bisognava spegnere la luce e poi riaccenderla per la partita successiva. Quindi non portarci, che è difficile perché il cervello non si spegne mai. Quando uno dice noi camminiamo e non pensiamo, non è vero, il cervello pensa sempre, quindi, però si può abbassare a questo livello, cioè si può gestire un attimino l'emozione, i ricordi o le prospettive di quello che ti potrà succedere, ecco, cercando di incanalarle in un contesto abbastanza stabile. Ecco. A me sembra che Mancini stia lavorando bene, fa giustamente degli esperimenti, penso che abbia... si vede che ha una rosa di 40-50 giocatori del quale ha abbassato il livello di età rispetto agli allenatori precedenti e sta cercando di costruire qualcosa che dia una discreta tranquillità e abbia anche la possibilità di avere qualche variante, ecco, insomma, perché quando tu alleni una squadra è vero che imponi, cerchi di imporre o di far capire un modulo di gioco, una tipologia di approccio verso gli avversari, però ti devi creare anche delle alternative se queste cose non funzionano. Difatti lui in queste partite cambia molti giocatori, mantiene il modulo uguale, che è una difesa 4.
0: Facendo delle scelte ben precise, lasciandone a casa alcuni, facendo capire quindi quella non la probabile formazione, ma quelle che è l'ossatura. Però io vorrei capire una cosa, se era così semplice... Se è così semplice in campo internazionale, in campo nazionale, cioè che cosa può essere capitato in queste tre partite di buono e di sbagliato? Cioè sperimentare è giusto.
1: Ma non potevano, gli altri non potevano sperimentare, gli altri dovevano basarsi più sul valore degli avversari e sulle contromosse per cercare di mettere in difficoltà, perché erano gare che dovevano poi portarci a disputare i mondiali, e invece adesso, pur essendo importante questa competizione, ti può permettere di sperimentare un pochettino di più, perché non è la qualificazione per l'europeo, non è una qualificazione per il mondiale, quindi hai, diciamo, un margine superiore rispetto a quello che avevano gli altri da questo punto di vista. Poi da qui bisogna cercare di capire quali sono state le idee degli allenatori precedenti che si è visto e quali sono le idee di Mancini. Ecco, l'idea di Mancini mi sembra abbastanza chiara: difesa 4 con l'inserimento comunque di un difensore nel gioco del centrocampo, un attacco a 3 che con una punta e due esterni, che questa punta esterna può anche essere questo esterno può anche essere un attaccante, due ragionatori in mezzo al campo invece di uno, in alcune partite sì, in altre partite no, e insomma tre o quattro variabili che può sfruttare, poi alla fine vediamo cosa raccoglierà, ecco, insomma, anche perché poi il calcio alla fine della fiera è anche molto volubile, se Jorginho avesse fatto il rigore non ci saremmo qualificati. Abbiamo vinto un mondiale per il, un europeo per il rigore, ne siamo stati tirati fuori per un rigore sbagliato, sbagliato due volte. E alla fine della fiera del calcio può darsi che sia anche questo, però ti devo dire una cosa,
0: sì.
1: Antonio, mi stuzzica quello che sta facendo Mancini, cioè mi tiene un attimino sveglio il cervello, ecco, insomma, che poi è anche sotto un'altra forma quello che fa Spalletti con la Juventus nelle ultime partite, questi moduli che sono variabili durante lo sviluppo del gioco in base non alla lettura della partita dell'allenatore, ma in base alle caratteristiche del giocatore, perché se tu giochi con Kin come punta esterna durante la partita puoi anche metterlo ogni tanto a giocare con due punte, metterlo un po' più centrale e diventare la prima punta, ecco, insomma, sono delle cose interessanti.
0: Guarda,
1: basandoci però su un commento, mi pare che l'abbia fatto Boba, che la nazionale italiana ha un solo fuori classe, che è il portiere.
0: Esatto, ne abbiamo parlato anche
1: invece quindi... prima avevamo Totti e Baggio, Del Piero, insomma, Zagher, sono più di uno, ecco, insomma.
0: Senti, proprio con una battuta, perché andrebbe a chiudere questo ragionamento, mi trovo molto d'accordo, cioè voglio capire che cosa sta diventando, cosa può diventare quest'Italia che non ha i grandi campioni del passato, no? Quindi mi adatto, però devo capire prima di giudicare. Che rischio corre l'Italia stasera nell'affrontare un allenatore che è già con le valigie pronte, Montella, con una squadra a cui mancano diversi giocatori, che ha perso in casa, che è ultima in classifica, è un'Italia che stiamo costruendo, si sta costruendo, ma rischia anche molto, secondo me, perché tutti ci aspettiamo la vittoria 2-0, la qualificazione, il secondo posto, quello che è. Ci sono questi rischi nel calcio? Frenano un po' questi rischi nel preparare la partita?
1: E chi se ne frega? Ma chi se ne frega del risultato? Chi se ne frega del... cioè, se è un risultato rubato, che nel calcio ci sta anche, se è un risultato non veritiero, se è un risultato che non mi fa capire che c'è un'idea di base, un paio di idee di base, è inutile qualsiasi valutazione. Io penso che qualche idea di base ci sia, ecco, insomma, anche il fatto di cambiare, di far entrare Barella, di giocare in centrocampo con un'altra tipologia di centrocampo, mi fa vedere che l'allenatore ha delle idee, ecco, insomma, quindi vediamo se queste idee poi piano piano, molto piano piano, si concretizzano, ecco, insomma, per dare una struttura di un livello da 7, 7 e mezzo, poi deve avere la fortuna che nelle prestazioni più importanti, se non è la fortuna che ti aiuta, questo 7, 7 e mezzo diventi un 8 e un 9. Cioè, io ho perso una Coppa dei Campioni dove avevamo vinto tutte le partite contro una squadra meno forte di noi, in quella gara lì tutto quello che avevamo predisposto è saltato, ecco, insomma, perché il calcio ti propina anche questo. Ti fa capire che ti può succedere anche questo, però a prescindere da ciò, non so come dirti, sai che io sono un giallista, è una nazionale da giallo, ecco, insomma, devi individuare le strategie di noi siamo gli assassini, dobbiamo ammazzare l'avversario, no? Dobbiamo, e non farci scoprire, ecco, un po' il sunto del discorso è questo, e quindi incuriosisce certe cose, cioè il gol di Bastoni è stato assassinato, era in mezzo, nessuno si aspettava, dietro la porta lui col coltello, è andato lì da una coltellata all'altra e poi ha fatto gol, ecco, insomma, ecco, vediamo.
0: Ti tiene legato, ti fa aspettare, sì, di capire. Come
1: io rimango sempre che per una partita di calcio, una bagna cauda, preferisco una bagna cauda. Quindi, per fortuna, stasera non ho la bagna cauda. Quindi
0: ti tocca guardare la partita. Senti, tornando invece alle cose molto interessanti che hai detto, ti volevo far riflettere su quello che dice Spalletti in questa intervista rilasciata a Tutto Sport. Sai, quando hai tre ore davanti, è bello ascoltare uno come Spalletti, stare lì tre ore con lui, un bicchiere di vino, un po' di salame, un po' di bagna cauda.
1: Caffè, però un termos di caffè prima ci vuole.
0: Sì, e magari andare in bagno almeno 20 minuti ogni mezz'ora.
1: No, ognuno ha il suo modo di comunicare.
0: Sì, certo, anche noi siamo pedanti a volte. Calcio, il calcio, un gioco di forme e non di posizioni. Ho detto questo è pane e salame per il nostro marocchino. E qui te la giro. Ma aggiungo anche l'altro pezzo. Cos'è diventato il calcio oggi? Ha fuso idee, stili e culture. Vince chi sa adattarsi. Il gioco è una mappa dinamica. Chi non la legge sta indietro. Chi non anticipa l'azione è perduto. È tutta gestione dei momenti e non dei minuti. Se un giocatore vede l'azione quando avviene è già in ritardo, così come l'intera squadra. Io avrei difficoltà a giocare a calcio con Spalletti,
1: No.
0: Lo dico, allora, lo ammetto. Paolino, Radio Bianconera. Io avrei difficoltà.
1: No, questa è una spiegazione filosofica, sai che il calcio, ma non l'ha fatta solo Spalletti, l'ha fatta anche Sacchi, l'ha fatto un sacco di allenatori.
0: Come la devi tradurre ai giocatori poi, a quelli stranieri, a quelli giovani, a quelli barbuti, a quelli come Domenico Marocchino che la sera prima hanno ballato fino alle 4?
1: Questo è una parte della comunicazione alla stampa dove molto quasi sempre non hai un contraddittorio, perché puoi solo fare determinate domande, puoi fare in un determinato modo, se no non hai delle risposte, ecco, insomma, quindi è interessante quello che ha detto, mi trova anche d'accordo, però poi io non lo vedo allenare, quindi non sono presente la maggior parte della partita, ma soprattutto non vedo allenare il giocatore, non capisco se corregge uno stop o una posizione in campo durante l'allenamento, se dà un consiglio, se dice di guardare il territorio invece di guardare la palla, cioè queste cose qua non le posso sapere, quindi quello che ha detto è un po' come l'enciclopedia che fanno vedere un giocatore a 5 minuti dalla fine quando entra in campo, aprono tutti un libro, che una volta non c'erano i libri, si vede che una volta erano nemmeno colti gli allenatori. E qui, sì, probabilmente hanno fatto solo la quinta elementare una volta, perché adesso aprono i libri quando uno va in campo, 5 minuti dalla fine, o ci sono allenatori che dopo 3 minuti hanno già scritto sul suo taccuino non so che cosa, probabilmente, io spero che non disegnino degli alberi. È una comunicazione che personalmente non mi piace particolarmente, però quello che ha detto, mi trovo d'accordo, nel senso, il giocatore si aspetta di comportarsi, cioè parliamoci chiaro, la sostanziale differenza tra un attaccante e un difensore è che l'attaccante decide e il difensore agisce di conseguenza, ma questo è relativo, perché ci sono dei difensori, e quelli veramente bravi sono quelli che agiscono prima ancora che l'attaccante decida qualcosa, lo portano da una parte, lo disturbano in un salto, si predispongono per l'anticipo e via dicendo. Quindi è vero che il ragionamento deve essere una tua priorità, non la conseguenza di quello che fanno gli altri, tanto per dire una cosa. Poi che il calcio attuale sia cultura, spero si sia sbagliato. Io ritengo la cultura forse il calcio di una volta, non il calcio di adesso, ecco, insomma, ma non dei miei tempi, ancora prima dei miei tempi, ecco, insomma, vedo poca se la cultura del calcio, se il calcio da cultura come vedo adesso, io ritengo la cultura anche una cosa molto interiore, quindi molto, molto silenziosa, onde per cui già 60 giocatori che si scaldano prima della partita, la musica, i boati, ecco. Se cultura si intende condizionare le persone in base a determinate cose, allora chiamiamola cultura. Alcune cose sono d'accordo, altre cose, insomma, più o meno non sono d'accordo.
0: Sai su cosa è d'accordo lui con te o tu con lui? Che per McKennie lui conosce ogni angolo del campo, in allenamento, in partita. Già dentro i video che andiamo a comporre, vabbè, questa è una cosa di colore. Wes ha lo zaino pieno di medaglie da distribuire a chi ha allenato e chi lo allenerà. In pratica definisce un po' McKennie come il Simone Perrotta, che era molto simile a lui per come sapeva adattarsi alle situazioni tattiche di squadra. Era un cavallino che trovavi sempre in movimento. Io allora a te chiedo, ma questo cavallino è utile quest'anno? E perché trovava difficoltà a confermare, cioè noi abbiamo rischiato di non averlo più McKennie, ed è l'uomo più importante. Abbiamo rischiato di non avere Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Li ha visti, questo bisogna dirlo, non li aveva l'anno scorso, li ha visti e dice, guarda, sai che vi dico, teniamoli questi perché ci possiamo lavorare sopra. Ma allora il calcio è così soggettivo? O quest'anno siamo in una situazione particolare con Spalletti?
1: Quest'anno siamo anche in una situazione particolare perché la società ha potuto agire poco sul mercato. È andato a prendere un attaccante desiderato alla follia, che sappiamo benissimo che un attaccante, se arriva a 10-12 gol, che sono la metà o un terzo di quelli che fa Lautaro Martinez nell'Inter, non lo possiamo dire a prima punta. A questo punto qua Vlahovic avrebbe reso sicuramente di più, perché Vlahovic portava poi un altro discorso, contratti e cose di questo genere qua. Ecco. Su McKennie, tu sai, io te l'ho detto in tempi non sospetti.
0: Benissimo.
1: In tempi non sospetti. Per me è un giocatore che aiuta tutti, ma non solo aiuta tutti, è uno dei pochi giocatori insieme a Frattesi che entra senza, dentro l'area senza il pallone per andare alla conclusione. E al senso della verticalizzazione verso la porta, forse McKennie è più forte di testa, sicuramente Frattesi non è meno forte di testa, però Frattesi è uno, se guardavo prima la trasmissione, 7-8 gol a campionato.
0: Turam,
1: gli altri centro
0: Turam con Miners.
1: Ormai non hanno questi gol, con Miner ce l'aveva nell'Atalanta ma non ce l'ha nella Juventus, ecco, qui bisogna capire anche il motivo. Sì, però è stato bravo, perché li ha inseriti, ma io vedo una certa similitudine tra il lavoro della Juventus di Spalletti e il lavoro di Mancini nella nazionale. Vedo qualcosa nella squadra, se tu, vedo dei giocatori messi in determinate posizioni che poi cambiano durante la partita. Vedo qualcosa di simile, ecco, insomma. Sicuramente Spalletti un paio di giocatori le ha recuperati alla grande, ecco. Però poi sai, quello che conta,
0: mi devo preoccupare, ti avvicini al video, prepari la sciabolata finale.
1: Quello che conta poi è la posizione in classifica alla fine, quello che nelle partite decisive tu riesci a portare a casa. La Juventus, come il Milan l'anno scorso, era in una determinata posizione, poi nelle ultime partite si sono fatte fregare, ecco, insomma. Ma si sono fatte fregare soprattutto perché si sono portate la palla in determinate situazioni nella loro metà campo, dentro la loro area. Diventano importanti le caratteristiche. Se aveva Mandzukic la Juventus, che fa gli stessi gol, ha fatto gli stessi gol che potrebbe fare Colomani, ecco, insomma, con altre caratteristiche, la palla probabilmente sarebbe rimasta più avanti, perché io ragiono sempre per caratteristiche. Quindi Douglas Lewis è un giocatore, ad esempio, che per caratteristiche la Juventus non aveva, quindi ha fatto bene a recuperarlo, ecco, insomma. Però la Juventus manca in alcune caratteristiche, non so se questa mancanza li precluderà di entrare nelle prime quattro, ecco, questo non lo so.
0: Molto chiaro, molto chiaro. Sicuramente conseguenza delle caratteristiche è quella che la Juventus è una squadra che non sta segnando, sì, con gli attaccanti. Io mi sono segnato le occasioni, ti faccio solo questo esempio, 3 conclusioni, nessuna nello specchio della porta da parte di Voltemade, che ha giocato appena 48 minuti, perché vado sempre a informarmi, non le ha giocate tutte, ed è appena arrivato alla Juventus. Un altro giocatore, Colomani, 11 conclusioni, di cui 2 solo in porta, ma le ha giocate molte partite.
1: Mi qual sembra che parli di Trezeguet.
0: No, che se ci ascolta si offende. Io quelle...
1: No, era ironico.
0: Lo so.
1: Trezeguet aveva 10 palloni da giocare, 12 erano nello specchio.
0: No, ti svelo il segreto. Cosa hanno in comune Marocchino e Trezeguet? Che sono simpaticissimi a tavola quando non parli di calcio. Poi li porti a parlare di calcio mentre bevi un bicchiere di vino marocchino, un bicchiere più sofisticato. David Trezeguet, che saluto se ci sta guardando, ma non ci sta guardando perché ormai è in Argentina, ma a cui sono legatissimo come con Domenico Marocchino, e gli facevi qualche esempio. Ma Marocchino, chi è il Marocchino oggi? Marocchino elegantemente ti avrebbe risposto. Trezeguet, quando gli ho potuto chiedere, ma David è simile a te? Ti diceva di uscire dal ristorante. Cioè, ti diceva, esci fuori. Non meriti di stare con me a tavola. Tanto per farti capire, non l'ego, ma il giudizio che dà a certe situazioni, a certi giocatori.
1: Trezeguet era l'emblema era un po' l'Inzaghi, un po' come Inzaghi, ecco, insomma, i giocatori che avevano quell'obiettivo lì, i giocatori grandissimi.
0: Non dirmi chi era marocchino, non dirmelo perché poi saresti troppo buono. Mi dici perché la Juve ha questo problema ancora? È solo una questione di vero 9, vero attaccante?
1: No, è questione fondamentalmente di caratteristiche dei giocatori delle prime punte. Puoi ovviarlo un pochettino se gli esterni fossero meno egoisti, un po' più razionali, un po' più insomma, un po' più freddi quando entrano dentro l'area, ecco, insomma, perché quando entrano dentro l'area, chiunque sia all'esterno della Juventus ha 8 su 10 di andare alla conclusione, invece dovrebbe avere 6 su 4, non dico 5 su 5, ma 6 su 4, insomma, perché troverebbe un giocatore meglio piazzato di loro. Ma lì subentra un narcisismo un po' come quello che parte in progressione e salta tutto, ha fatto 80 metri, è arrivato 5 giocatori, vuole concludere lui e c'è uno davanti alla porta solo che se lo passa lo butta dentro, ecco, insomma. Invece voglio... faccio tutto io, ecco, insomma, ecco, potrebbero ovviare un pochettino con quello, ecco, insomma, e anche con la precisione nell'ultimo passaggio. Adesso mi sfugge il giocatore che ho visto, ma non della Juventus, che negli ultimi passaggi lo dosava proprio, ti arrivava la palla all'attaccante col giusto tempo, non so se dell'Atalanta, non so se De Catelero, chi per esso, se non mi ricordo più, perché ho visto in uno di questi filmati, quello bravo a darti la palla che arrivi lì al momento giusto, ecco, insomma, ovviamente non ce l'ha, neanche quello c'è, anche quello lì.
0: Ho capito. Senti, è una partita difficile ricominciare con il Cagliari in trasferta? Dopo che non hai potuto, ne avevi pochi a disposizione, o è più difficile chiudere un ciclo prima di una pausa dovendo vincere?
1: Cioè... Ma io stimo molto l'allenatore del Cagliari, e penso che il Cagliari sia una squadra corsara, in casa e fuori, ecco, insomma, gli uomini del mare, i famosi uomini del mare nella storia ai tempi di Troia, sì, io dicendo, che arrivavano e conquistavano l'ultimo momento, ecco, quindi è una squadra molto, da quel punto di vista lì, molto... ficcante e fastidiosa. Non sarà una partita facile, ecco. La Juventus, ti devo dire, sull'addormentamento del gioco ha un buon adattamento, tiene palla, le fa destra, sinistra, sinistra, destra, avanti, indietro, sinistra, cioè, quindi li può un attimino, però penso che sia forse il primo esame e più esami, ci sono più materie, ecco, se vogliamo ricordare o fare un parallelismo di questo campionato con qualcosa, lo facciamo con una pagella, non con un voto finale. La Juventus ha giocato da 7, da 8, da 4, da 5, ecco, ci sono dei vari step come delle varie materie, bisogna essere bravi in matematica, se brava in filosofia per tenere il gioco, se brava in educazione fisica per mettere l'aggressività, se brava in storia per conoscere gli avversari, se brava in geografia per capire dove attraccare e metterli in difficoltà. Ecco, diciamo che è un pochettino così. E questa è la prima.

0: dei talent, infatti
1: apprezzano il giusto, ma senza esaltazione, perché piace quando parli di panni da stirare, serate, mare, ombrelloni, visuale, camminare all'interno. No, Manuel, hai visto cosa mi ha proposto? L'asse da stiro.
0: Pensa che sono dietro una libreria con l'asse da stiro e col bagno vicino, c'ho tutto.
1: Secondo me lo hanno cacciato di casa, gli hanno lasciato lo sgabuzzino.
0: Ciao Domenico. Sì, è rimasto quell'altro lì. Boh.
1: L'hanno commissariato. Sì. Ciao Domenico.
0: Ciao direttore.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Vabbè, ti perdoniamo. Grazie a tutti voi. Adesso spazio alla Juve del lunedì, un lunedì inedito, e quindi qualche piccola variazione nei nostri conduttori. C'è Camillo De Michelis pronto per voi con tutti i temi caldi che avrà pensato e sono pronti da trattare tra pochissimo qui su Radio Bianconera. Noi ci troviamo domani mattina con Antonio Paolino dalle 11 alle 13, perché poi devo andare a vedere la Juve da vicino, visita oculistica si chiama. A domani 11:13 e a seguire il club degli inviati. Ciao, a domani.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Sono le 15:07.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
1: Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo che contengono le norme sulle preferenze e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale. La Premier Meloni ha più volte sottolineato che l'affossamento del testo, il riferimento è a eventuali franchi tiratori nascosti tra i partiti di maggioranza, avrà delle conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo.
2: Siamo agli esteri e l'intelligence di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
1: Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie le informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. La missione è arrivata dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della ricerca della Danimarca. Dal Dicastero definiscono l'incidente estremamente grave.
2: La cronaca: so che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in

0: rispondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
1: Il premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2026 va a Carla Dasseroth, Peter Eggman e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi.
0: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
4: Buon pomeriggio, buon lunedì 5 ottobre. Ritrovo con grande piacere Manuel Moroni in questo pomeriggio di inizio ottobre. È bello vedere anche un tecnico di fronte, nulla togliere ai meravigliosi Gabriele, Costantino, che mi accompagnano insieme a Giulia tutta la settimana, però riavere Manuel davanti, poter scherzare, ritrovare lui in regia fa sempre molto molto piacere. Ragazzi, iniziamo questo lunedì e questa settimana con non una notizia così positiva, perché questa sosta forse siamo riusciti a togliercela dalle scatole. È una sosta completamente inutile, senza senso, noiosissima, e non ne posso già più di questa sosta. Anzi, sono pieno di questa sosta e l'abbiamo già quasi finita. Anzi, quasi, manca ancora un pochino, l'ultimo step. Però bisogna parlare delle condizioni di Alai Begovic, perché Alai Begovic oggi non è stato convocato e all'inizio si parlava di sola precauzione. Il tecnico della Bosnia aveva parlato di crampi subito nel post dopo la sfida contro la Svezia, dove tra l'altro Alai Begovic aveva pure segnato un gollonzo, ma noi che ci frega, l'importante è che la palla sia entrata, perché fa sempre morale. Però insomma, oggi si parla di lieve problema muscolare ed è per questo motivo che oggi è stato escluso dalla sfida tra la Bosnia e la Polonia. Sostanzialmente si parla di un infortunio non serio, che la scelta comunque è precauzionale, perché sarebbe stata la quarta partita in 11 giorni. Qua bisognerebbe specificare che chi ha inventato questa competizione priva di logica, se non economica, porterà ad avere ai club enormi problemi, perché i calciatori, per quanto insomma il loro lavoro è il più bello al mondo per quanto mi riguarda, però insomma 11 giorni, 4 partite non ha senso, qualcuno sarà esausto anche solo per i voli, magari puoi anche non aver giocato determinate partite, ma hai fatto la trottola per 11 giorni, adesso poi ti devi ributtare il campionato di nuovo, una partita dopo l'altra. E queste cose qua poi logorano dei calciatori, si è a rischio infortuni e insomma complimenti a chi ha generato questa sosta inutile, noiosa e pure pericolosa. Infatti siamo tutti giocatori, adesso stavo leggendo, il Milan comunque ha un problema con Estupinian, anche Salemakers ha accusato un problema più grave del previsto, ce ne sono già altri che sono rientrati perché hanno preso delle botte, perché hanno dei dolori, e insomma brava la Roma che sostanzialmente ne ha fatti rimanere un paio a casa, questa furba la Roma, mettiamola così, perché comunque noi adesso abbiamo un problemino con Alaj Begovic, che potrebbe anche essere un problema di poco conto, per carità, però noi dobbiamo giocare contro il Cagliari, una partita difficile, e abbiamo in dubbio Alaj Begovic, perché ad oggi è in dubbio, perché dopo la partita contro la Svezia e i crampi, e poi adesso lieve problemino muscolare, è vero anche che Alaj Begovic comunque al primo dolorino a volte si ferma, ad esempio con l'Atalanta lui aveva accusato un piccolo problemino all'anca e sostanzialmente poi ha chiesto il cambio e questo ha portato, no, un po' a doverlo gestire nei miei giorni appena arrivato in nazionale, carità, perché Alaj Begovic comunque anche col Sassuolo aveva avuto quel giramento di testa, quel problema alle lenti a contatto, aveva chiesto il cambio, ok, però comunque adesso noi siamo fermi a dover aspettare Alaj Begovic che domani rientrerà a Torino e poi capiremo se farà esami, se non farà esami, se verrà valutato, se magari avrà bisogno di riposo, se dovrà stare fermo qualche giorno in più, se potrà giocare subito. Comunque un inizio non eccezionale, non eccezionale in generale, ecco, questa è una situazione che non avrei voluto affrontare, però ripeto, quando ti ritrovi a dover giocare 200 partite nel giro di 11 giorni, in giro per l'Europa, a destra e a sinistra, sballottarli, non ti alleni mai, non fai neanche prevenzione, giochi, viaggi, giochi, viaggi, giochi, viaggi, e questi sono i risultati. Ma a chi comanda il calcio dei club non gliene frega niente, niente, anzi ti dice no, ma io ti do un indennizzo anche per i giocatori che hai portato in nazionale, però poi se ti ritrovi con un calciatore stanco, se ti ritrovi con Alaj Begovic magari un po' affaticato o altro, sono affari tuoi. Sono affari tuoi, cioè questa è la situazione della Nation League, una coppa inutile, senza storia, senza niente, dove tra l'altro noi siamo campioni del mondo nell'illuderci della Nation League, perché anche con Spalletti avevamo battuto la Francia, e poi però abbiamo fatto un europeo drammatico e ai mondiali non ci siamo andati, quindi siamo sempre bravi, no, dopo i tonfi delle qualificazioni mondiali a dire adesso ripartiamo la Nation League, grande Italia con la Francia, viso aperto, abbiamo giocato, abbiamo avuto più occasioni noi. Poi quando conta, quindi l'europeo e la qualificazione ai mondiali, abbiamo la paurina, perché è così, che nella Nation League che non ce ne frega niente, non abbiamo nulla da perdere, andiamo. Poi nelle altre un disastro, quindi anche tutti questi discorsi super mega felici, entusiasti, no, della sfida contro la Francia, onestamente a me non interessano, ma non mi interessa la nazionale, però mi sembra una narrazione che è legata, no, un attimo all'attualità, e vedremo quando poi le sfide saranno più importanti, quando ci si giocherà europei o qualificazioni mondiali, se si riuscirà a giocare in questo livello vedremo, però permettetemi di avere dei dubbi, ma tutto questo è legato al fatto che noi affronteremo adesso i prossimi giorni cercando di fare la conta, perché faremo la conta, ragazzi, faremo la conta. Alaj Begovic bisognerà capire come, se, quando tornerà, in che stato sarà a disposizione, perché qualcuno tipo Çelik stasera giocherà la quarta partita in 11 giorni, quindi è probabile che Çelik possa fare il primo vero allenamento magari giovedì, perché Lukumi e Nico Gonzalez torneranno più o meno giovedì a Torino, e quindi il primo allenamento sarà venerdì, e tutto questo insomma avrà delle conseguenze nella preparazione della sfida contro il Cagliari, perché comunque noi Nico lo lasciamo lì per un amichevole. Noi Nico si farà giocare tra martedì e mercoledì per l'amichevole di Messi, però poi devi fargli fare un viaggio lunghissimo, il fuso orario, deve tornare, deve rimettersi a disposizione, e Lukumi gioca mercoledì notte. Capite bene che non è semplice arrivare poi a una sfida con il Cagliari di nuovo con i giocatori lì a far la conta. E tra l'altro quelli che invece sono rimasti alla Continassa bisognerà alzare i giri del motore, perché sono rimasti tre settimane ad allenarsi con i ragazzini. Quindi veramente una medaglia a chi organizza il calcio europeo, veramente una grande medaglia, perché questa Nation League era proprio la coppa di cui avevamo bisogno tutti. Allora, leggiamo. Ciao, ieri per caso sintonizzato la TV su Portogallo-Norvegia, e con Seisau ha preso palla sulla destra, ha saltato l'uomo, si è centrato e ha tirato, facendosi rimpallare. Praticamente la replica delle sue azioni da 3 anni a questa parte. Mi dispiace dirlo, ma per quanto faccia tanto cine, non riesce a migliorare. Mi sembra esattamente uguale a quando è arrivato, Giacomo da Susa. Ma che con Seisau punti l'uomo e possa provare a tirare col sinistro centrandosi è una cosa che farà sempre. Il discorso è che con Seisau deve inevitabilmente migliorare nell'ultima scelta, quindi deve pensare prima alla squadra e poi a se stesso. L'ha fatto anche nel corso già di questa stagione, perché col Sassuolo aveva la sua classica giocata, quella di puntare l'avversario, di accentrarsi e provare il tiro in porta. Ha scaricato per Comeiners un cioccolatino e Comeiners ha tirato centrale con la paura e con il solito Comeiners della Juve, quello che appena no può prendersi delle responsabilità o prendersi un po' la scena, si fa trovare mancante. Ecco, questa è la situazione, ma comunque lì l'aveva fatto, lo sa fare anche in altre situazioni che poi per errori magari di qualche altro giocatore non viene fuori in assist. Deve migliorare, però Giacomo, non puoi neanche pensare che con Seisau non faccia più quel tipo di giocata, e non puoi neanche pensare che con Seisau non possa più farsi rimpallare un tiro nel corso della sua carriera, perché sempre giocando a destra dovrà entrare dentro il campo, saltare l'uomo, tirare. Qualche volta andrà bene, qualche volta andrà male, dovrà solo migliorare i numeri a livello di percentuale, cioè se hai 5 possibilità di puntare l'uomo e tirare, devi scegliere quella più giusta per tirare, quella più giusta per passare, quella più lucida nelle situazioni. Considerate anche che è una frazione di secondo. Nel momento in cui ricevi la palla, hai quel momento lì per dire ok, qua posso tirare, qua posso scaricare, qua posso giocare per i compagni. Lui in questo non è eccezionale, ed è per questo anche che la Juventus segna poco, ma né lui, né Nico, né Alaibegovic, né Ildiz, anche Zegrova stesso, sono eccezionali nella scelta dell'ultimo passaggio, perché adesso Zegrova sta facendo molto bene, ieri ha giocato una bella partita con il suo Kosovo contro l'Austria, tra l'altro fornendo anche l'assist dell'1-0 del suo Kosovo. Ecco, in questo caso Zegrova adesso sta crescendo, ha fatto un assist su calcio d'angolo, ha fatto 2 gol, ha fatto un gol in nazionale, ha fatto un assist ieri, però lui viene dalla stagione di 0 gol e 0 assist, quindi è il primo, no, che in questo momento, anzi, che ha avuto delle difficoltà nella lettura dell'ultima giocata, ha delle difficoltà lo stesso Boga. Ecco, noi non abbiamo esterni da tanti assist, questa è una problematica che incide sulla nostra realizzazione, incide sulla nostra fase offensiva. Con Seisau è quello che sbaglia questo tipo di giocate in maniera più importante, però dall'altro lato è anche quello che si prende più responsabilità ed è anche quello che crea di più nel corso della nostra squadra. Quindi da un lato ti dà una grande mano perché fornisce una mole di gioco importante, dall'altro invece è un po' un problema perché comunque lui genera degli errori, lui sbaglia del tipo di giocate. Esempio con l'Atalanta, con Seisao al posto che darla con l'Omoni per un tiro molto semplice si è fatto ribattere il tiro da Scalvini. Quelli sono errori, però li sbaglierà sempre, non è che non farà più questo tipo di errore. Il discorso è che con Seisao deve limitare questo tipo di errore, ma la partita perfetta, la prestazione perfetta, la crescita perfetta di un calciatore, ovvero quella di non sbagliare mai e di azzeccare sempre l'ultimo passaggio, l'ultima giocata, l'ultima lettura, non la fa neanche Yamal, che direi che è discretamente bravo il ragazzo nel corso dell'ultimo periodo, soprattutto direi che ha alzato di parecchio il livello della sua prestazione. Quindi, allora, su Consesao ho risposto, su Alaibegovic, che è un momento in cui dobbiamo tutti capire bene le notizie che stanno arrivando dalla Bosnia e se realmente è una questione di solo crampi, stanchezza, barra invece un piccolo problemino muscolare. Scopriremo ovviamente tutto nel corso dei prossimi giorni, però il rischio e la paura c'è, quindi l'affronteremo. Dall'altro lato, domani si torna a lavorare. Domani si torna a lavorare alla Continassa, quindi da domani allenamento con i giocatori che hanno fatto l'ultima partita ieri sera, quindi Zegrova, Commeiners, Douglas Luiz e poi chi altro ancora ha giocato ieri sera, con Seisao stesso. Ecco, ce ne sono sei che alla fine hanno finito il loro percorso con le nazionali e che rientreranno alla Continassa e poi inizieranno a fare un allenamento. Ovviamente i nazionali domani faranno pochissimo, quindi i nazionali domani faranno palestra, faranno scarico, faranno tutti i vari percorsi anche per cercare di smaltire un po' le fatiche di questo ultimo periodo, e invece i giocatori che sono rimasti qua a Torino dopo tre giorni di riposo post amichevole non eccezionale con la Cremonese rientreranno a lavorare ai mille all'ora, perché loro dovranno iniziare a lavorare ai mille all'ora. Esempio Kelly, che non ha brillato, no, nell'amichevole contro la Cremonese, ma nessuno dei giocatori della Juventus contro la Cremonese ha brillato. Kelly dovrà assolutamente, e dico assolutamente, darsi una sveglia, perché è molto probabile che contro il Cagliari Kelly possa giocare titolare. Perché quello che vi dicevo prima, Lucumi sarà l'ultimo a rientrare. Lucumi è probabile che tra fuso orario e stanchezza generale possa fare il primo allenamento, forse venerdì proprio di presenza, ma sabato, il primo vero allenamento, e tra l'altro è una rifinitura, quindi neanche una seduta troppo intensa. E allora è lecito aspettarsi che Kelly possa scendere in campo invece con il Cagliari, perché Kelly è rimasto qua a lavorare tre settimane, perché ha perso il posto con Lucumi, perché quando è subentrato con il Sassuolo non ha fatto benissimo, e allora noi dobbiamo chiedere a questi giocatori di dare dei segnali, e dobbiamo anche affidarci a chi ha avuto meno minutaggio, soprattutto in un periodo post nazionali. Questo è fondamentale, quindi Kelly è probabile che possa giocare al centro della difesa insieme a Bremer, un altro che è rimasto qua a lavorare alla Continassa, e poi magari ritrovare Lucumi o nel secondo tempo. Io immagino che Lucumi possa comunque far parte della lista dei convocati per la sfida contro il Cagliari, o ed eventualmente nella partita poi di Europa League contro il Celta. Queste sono le due ipotesi. Da adesso dobbiamo iniziare a fare un po' ruotare la rosa, perché insomma c'è stata questa Nation League, queste nazionali che complicheranno i piani, perché ripeto, qualcuno sarà stanco, qualcuno avrà perso il ritmo partita. Noi abbiamo anche Vicario, no, che è andato in giro per l'Europa a fare il turista, perché Vicario adesso non so bene il suo ruolo nella nazionale, se secondo portiere o terzo portiere, però comunque non ha mai giocato. ha girato e la Turchia e la Francia e poi ha iniziato a Roma e adesso finirà a Bologna. È vero che arrivando da Bologna già stasera a Torino, però tutto sommato, insomma, noi abbiamo concesso un giocatore alle nazionali per fare niente, per fare assolutamente niente, quindi dobbiamo essere tutti molto molto bravi nel cercare, no, di capire le noi no, ma Spalletti sicuramente, nel capire le condizioni dei nostri nazionali per cercare poi di schierare con il Cagliari la miglior formazione possibile. E quando rientri da un periodo così lungo di stop, non puoi fare la formazione in base al valore dei giocatori, quindi quello è fortissimo, ah, lo schiero. No, devi lavorare veramente su chi sta meglio, su chi ha riposato di più, chi è nella migliore condizione, chi ha le energie mentali giuste per affrontare il Cagliari, perché il Cagliari è una squadra che comunque va forte, è una squadra che è partita molto bene in questa stagione e non possiamo permetterci di regalare uomini, di regalare tempo, di regalare situazioni. Quindi questa è la situazione. Vi ho fatto una mezz'oretta dove vi ho raccontato le condizioni alla Ibegovic, vi ho parlato di Conceição, il rientro alla Continasse di domani, perciò adesso avete tutte le nozioni giuste per affrontare poi la ripresa degli allenamenti e l'avvicinamento alla sfida contro il Cagliari. Io vado a fare due chiacchiere con Manuel e torniamo tra pochissimo.
2: La Juve del lunedì.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, oltre a Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri 7 giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddie Quadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragola e Mohamed Alizoma. Presente, dunque, Samuele Ignacio. L'Italia Under 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. I ragazzi di Baldini, oggi alle 18.15 all'Adriatico di Pescara, devono vincere con 2 gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà dal primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesaghi al posto di Moruzzi, a centrocampo Faticanti sostituisce Lipani, in attacco Liberali e Cissé le novità, ai lati della punta centrale Coleoscio. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira del Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato in amichevole. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Ledecky e Vacherò per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 120esima edizione della Classica delle Foglie Morte, l'ultima monumento della stagione in Lombardia. Non ci sarà l'infortunato Tadej Pogačar, vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la start list è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon McNulty al re d'Europa Remco Evenepoel, passando per i nostri Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli e gli scalpi tanti Isaac del Toro, Paul Sixas e Tom Pitcock. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera, questa è la Juve del lunedì, io sono Camillo De Michelis, saluto e ringrazio in regia il nostro Manuel Maroni, a breve anche un gradito ospite qua durante la Juve del lunedì, dove parleremo di Spalletti e della sua intervista che ha rilasciato al Tutto Sport ieri e oggi, quindi è su due giorni e ha detto un sacco di cose il mister, da Zegrova, da McKenny, Carnevali e poi Alaibegovic, la pressione di essere alla Juve, insomma, veramente detto tante cose. Vi leggo un po' sui giocatori, quindi vi leggo il pensiero che ha il mister su McKenny. Per lui abbiamo creato la Weston Zone, è un grande uomo che sa fare tantissime cose, è un mediano, centrocampista, trequartista, gioca dove gli pare. Ecco, questo è il pensiero del mister su Weston McKennie. E poi ha parlato molto molto bene anche di Zegrova, dove tra l'altro Zegrova è stato bravo in questo momento a creare qualcosa di importante nonostante i dubbi della Juventus, perché Zegrova comunque era stato accompagnato alla porta dalla Juventus e lui non ha mollato, lui ha deciso di veramente dare tutto per rimanere alla Juventus, e questo ha fatto sì che comunque Zegrova potesse guadagnarsi questa occasione qua. E il mister ha detto su Zegrova: se solo si completasse ancora un po', vedrete, Zegrova può diventare un top. Però qua c'è tanto il lavoro di Zegrova, meno di Spalletti, meno della società. Questo va detto, perché a volte noi giocatori sono tanto criticati, però quelli che poi ci mettono quel qualcosa in più, e Zegrova è uno di questi, va detto e va anche elogiato Zegrova, perché se fosse stato dipeso dalla Juventus, Zegrova oggi probabilmente sarebbe all'Al-Ittihad o in qualche altra squadra araba. Perciò bravo Zegrova, perché si sta veramente ritagliando un ruolo che nessuno in Juventus aveva pensato per lui. Alaibegovic è uno che può diventare veramente forte, può stupire. Dobbiamo riuscire a creargli un contesto più familiare e tranquillo, così potrà crescere più velocemente. Si deve creare una relazione forte tra la squadra e le potenzialità dei singoli giocatori. Ancora su McKennie ha detto: McKennie ha lo zaino pieno di medaglie da distribuire a chi l'ha allenato e chi lo allenerà. L'universalità è la nuova specializzazione nel calcio, conoscere tutto il campo ormai è un obbligo. E questo è il pensiero di mister Spalletti sui nostri calciatori e sui ragazzi che sta allenando. Quindi ripeto, su Zegrova io do tanti tanti meriti al mister, scusate, al giocatore stesso, perché comunque Zegrova realmente da solo, impuntandosi, si è creato questa opportunità. Sulla crescita poi futura di Alaibegovic e di McKennie, credo che insomma Spalletti avrà un grande merito. Tra l'altro, su Alaibegovic, permettetemi di dirlo, il mister ha smentito ancora una volta chi ha deciso di dare delle sue interpretazioni sbagliate, creando una fake news: Spalletti non ha voluto Alaibegovic, non lo voleva, adesso non lo farà giocare, non lo valorizzerà. No, sicuramente è stata una trattativa che ha portato avanti Massara, ma al tempo stesso Alaj Begovic, quando è arrivato alla Juventus, ha avuto l'ok di Luciano Spalletti. Ecco, questa è una cosa molto molto importante. Alaj Begovic è tra i convocati della Bosnia per la sfida alla Polonia e il bianconero rientra a Torino a posto, ci scrivono su Twitch. Sì, ne abbiamo parlato per la prima mezz'ora più o meno, caro amico su Twitch. Vedremo quali saranno le condizioni poi definitive di Alaj Begovic, perché insomma si parla di lieve problemino muscolare. Da qui capiremo se farà esami quando rientrerà a Torino o se avrà bisogno solo di un semplice riposo. Fatto sta che comunque sulle condizioni di Alaj Begovic c'è un po' di mistero. Sulle condizioni di Alaj Begovic personalmente ho un po' paura. Ho un po' paura perché se inizia a parlare di lieve problemino muscolare rischi poi di saltare una partita, due partite, e in questa fase della stagione anche solo due settimane sono quasi quattro partite. Sono quasi quattro partite poi perché giochi una dopo l'altra, quindi vedremo che tipo di rientro farà Alaj Begovic e che tipo di problematica avrà, o se invece con un po' di riposo potrà essere nella lista dei convocati contro il Cagliari. Ma andiamo nella redazione di Tutto Sport con Cristiano Corbo. Ciao Cri.
8: Ciao, ciao Cami, buongiorno.
4: Cri, intanto complimenti a te, alla redazione, per l'intervista a Mister Spalletti, non solo cartacea ma anche video. E credo che questo possa essere per la nostra professione anche una svolta, quindi complimenti a tutti voi. E ti chiedo un po' che sensazioni vi ha lasciato la visita di Spalletti. È uno Spalletti a 360 gradi, ecco, ha deciso di parlare di qualsiasi cosa.
8: Certo, assolutamente. No, io i complimenti me li prendo, ma l'unico motivo per cui fondamentalmente è stato fatto questo è stato fatto
4: perché in vacanza.
8: Questa è la mia vita raffigurata, cioè comunque un evento abbastanza importante, epico per certi versi, soprattutto nella vita di un giovane giornalista. Il giorno in cui l'allenatore della Juve arriva nella redazione in cui lavori, tu non ci sei. Questo in breve sintesi, no, dai racconti naturalmente dei colleghi, insomma ti ringrazio anche del passaggio che hai fatto, perché una parte dell'intervista è disponibile sul nostro canale YouTube, il canale YouTube di Tutto Sport. È stato un incontro molto umano. Come dicevi benissimo, Spalletti si è aperto a 360 gradi, ha parlato tanto di sé, ha parlato tanto della sua idea di Juve, ha parlato tanto della Juve nella concezione più pura, cioè uno stemma, una storia da gestire, forse anche la cosa più ingombrante per certi versi, perché quando arrivi a Torino e vesti il bianconero sei obbligato naturalmente a vincere o a fare in modo, fare il possibile perché si vinca. Quindi da questo punto di vista sono state parole preziose, è stata una testimonianza molto preziosa e mi ha lasciato, questo da lettore, la sensazione che Spalletti intanto abbia pienamente, ma questo lo sapevamo, centrato lo spirito e lo stile Juve nelle parole, nei fatti, nelle opinioni, e poi che tutti i discorsi, quarto posto, non quarto posto, la squadra che arriva da una batosta, insomma, vengono tutti lasciati da parte. La Juve sta lavorando per tornare grande e per farlo subito, soprattutto.
4: Sì, Cri, ci sono stati dei passaggi che mi sono piaciuti tanto, no? Questo amore sconfinato nei confronti di Kenan Yıldız, però questo l'aveva già, no, fatto intuire in qualche conferenza stampa. Il passaggio su Zegrova è finalmente un passaggio dove dà una carezza a Zegrova, perché nel corso l'aveva criticato anche dopo Sassuolo, che onestamente aveva fatto i buchi in quella partita. Però, come dicevi tu, lui parla di una Juventus, però molto dal punto di vista della mentalità, allenare, no, una voglia di vincere, allenare l'obbligo, parla anche di pressione dovuta anche a questo nuovo aumento di capitale. Cioè, lui sa benissimo che la Juventus non è come le altre e ha lanciato un messaggio forte a tutta la piazza.
8: Sì, assolutamente, assolutamente. Sono super d'accordo su Zegrova, mi ha sorpreso tantissimo quel passaggio perché, come dicevi, dopo Reggio Emilia avevano un po' stonato, no? Quelle parole. E poi evidentemente lui sapeva perché e come dire quelle cose lì. Zegrova è cresciuto tanto, l'abbiamo visto anche nelle ultime partite in nazionale, certo non sono avversari di un certo tipo, però ha dimostrato intanto quanto stia bene fisicamente, per fortuna. Arriva da una preparazione più o meno intera, quindi ha benzina nelle gambe, e se si convince di essere quello che potenzialmente può essere, allora la Juve ha nell'arsenale un elemento niente male, potenzialmente un titolare di questa squadra. Sul resto, sulla voglia di vincere, mi sembra palese, cioè la carica che ha trasmesso in questi corridoi da cui vi parlo è la carica di un allenatore che vuole lasciare il segno in questo club, sa benissimo che probabilmente questa è l'ultima grande chiamata della sua carriera. Poi mi ha fatto sorridere anche il passaggio quando dice magari io allenerò in prima categoria, perché comunque le sensazioni del campo sono cose a cui non posso rinunciare. Io ci credo, cioè Spalletti,
4: sì, anch'io.
8: Noi sul campo, quando vediamo qualche allenamento, lo vediamo proprio felice nello scherzare con i ragazzi, nello stare in mezzo alla squadra. E allora davvero credo che si stia divertendo. Dopo, magari l'anno scorso non tanto, perché c'era tanto da aggiustare. Questa è la sua Juve, praticamente in tutto, e allora sì, lo vediamo nuovamente che si sta divertendo.
4: Sì, sì, hai detto bene. Ho notato l'altro giorno, no, nell'amichevole, che ha aumentato, no, i decibel dei suoi richiami, soprattutto quando poi l'amichevole si è spostata ad essere, no, una roba da giovani, no? Perché poi sì, Sono entrati tutti i ragazzini, e lì lui si è fatto sentire tanto, dava indicazioni. Questo vuol dire che comunque ha tanta voglia anche di dare qualcosa ai ragazzi che si stanno affacciando in questo momento nel calcio dei grandi, quindi ai vari Corigliano, Marchisio, che sono entrati, ma sono 2009, e quindi insomma non facilissimo, no, giocare poi con i grandicelli. Cri, ti chiedo invece se sostanzialmente avessi voluto dire qualcosa in particolare al mister in questa intervista.
8: Il passaggio sui singoli è stato breve, anche perché, come tutti gli allenatori, Spalletti non ama particolarmente parlare del giocatore in sé, tranne naturalmente quando si tratta di Kenan Yıldız, per cui ci sono state le parole anche su McKennie.
4: Loro due, sai, hanno le statuette lui di McKennie è in casa e Yıldız.
8: No, magari dal punto di vista tattico, perché da quello insomma che risulta è comunque molto restio a fare quel passo indietro sul 3-4-2-1. Poi lui mi risponderebbe ovviamente che i numeri sono ormai una concezione astratta, però quanto si sente di poter rischiare, soprattutto in questo momento, soprattutto con queste defezioni, il cambio che poi non è un cambio di modulo semplicemente, ma è un cambio di mentalità su cui sta lavorando da mesi, quantomeno con una certa continuità da quest'estate, cioè quanto questa Juve davvero possa essere pronta a fare quello che lui ha in testa. Credo appunto che le defezioni siano un grosso problema e che abbiano un po' costretto a frenare la crescita che si aspettava a questo punto, ma non è finita qui. Sono abbastanza convinto che non sia finita qui, e che Spalletti in qualche modo proverà, dove può, quando potrà, a mettere in campo la Juve che aveva immaginato quest'estate, che era comunque diversa da quella che ha avuto a disposizione e che ha messo in campo la scorsa stagione.
4: Cri, ti chiedo, arrivano voci contrastanti su Alai Begovic, secondo te ci deve essere un po' preoccupati?
8: Secondo me deve tornare a Torino, fare gli accertamenti e capire quanto effettivamente bisognerà preoccuparsi. Per me anche con Cesao, anche se ha giocato ieri comunque tutta la partita, sarà valutato al rientro a Torino. Cioè ci sono un paio di situazioni, due o tre situazioni che la Juve monitorerà, quando poi riprenderanno gli allenamenti, cioè domani. E da questo punto di vista bisogna capire se forzare, bisogna capire se si può evitare, perché il Tour de Force che attende la squadra di Spalletti è impressionante, sono 9 partite in 25 giorni se non sbaglio, quindi sì. Davvero non si può rischiare nulla, e se si deve rischiare bisogna farlo con il massimo della razionalità. Sembra un paradosso, ma è proprio così, soprattutto in queste condizioni.
4: Assolutamente, assolutamente, Cri, anche perché comunque queste nazionali restituiranno tutti i giocatori un po' acciaccati, perché hanno fatto le trottole, 4 partite in 11 giorni, spostamenti, voli, quindi insomma saranno tutti un pochettino sballottati in questo rientro. Cosa ti aspetti a Cagliari? La partita tipo lo scorso anno? Quindi un Cagliari tutto dietro la linea della palla e la Juventus che proverà a stanare il Cagliari, o invece ti aspetti comunque una squadra diversa da Pisa Cane, visto e considerato che nel corso di queste ultime partite hanno giocato molto bene e anche con una mentalità leggermente più offensiva?
8: Sì, mi sembra che il Cagliari sia quasi maturato dalla scorsa stagione, probabilmente era il desiderio di Pisa Cane sin dall'inizio, ma era consapevole un anno fa che soltanto i risultati l'avrebbero trattenuto su quella panchina, quindi un certo tipo di atteggiamento glielo si perdonava pure. Credo che Cagliari affronterà questa partita come ha fatto il Sassuolo, cioè una gara comunque in cui ti vai a prendere gli spazi che la Juve concede, con giocatori comunque dal punto di vista tecnico molto interessanti, e la Juve deve essere brava a non spaccarsi, fare magari anche blocco basso quando servirà, e poi far emergere la qualità tecnica, naturalmente, che è superiore. La Juve deve fare una prestazione da grande squadra, capire i momenti della partita, sembrano anche queste banalità, ma mi sembra l'unico modo per evitare il trappolone a Cagliari, campo poi storicamente non esattamente semplice per i bianconeri.
4: No, assolutamente. Ti chiedo, no, sei andato in vacanza con la brutta notizia di Grabara, sei rientrato col ritorno di Neto, te lo saresti mai aspettato?
8: Ah, intanto sono contentissimo, perché è come fare un tuffo 10 anni fa, quando eravamo tutti più giovani,
4: esatto.
8: E più, diciamo, con più energia, mettiamola così. Giovani naturalmente, restiamo giovani, però comunque avere Neto ancora lì che può risolvere qualche grana alla Juve, insomma, fa piacere. A parte gli scherzi, era inevitabile che si andasse sul mercato. Tra i nomi emersi, considerando quello che ha passato Sergio Rico, allora era davvero l'unica opzione. In questo momento, più che altro, l'unica cosa che un po' mi preoccupa è che la Juve stia facendo inevitabilmente, per forza di cose, all-in su Vicario, perché l'alternanza tra i due poteva essere molto interessante anche in ottica futura. Grabara poteva tirare fuori il meglio da Vicario e viceversa. Adesso Vicario ha un differente tipo di pressione, poi è un portiere molto carismatico, un portiere che tra i pali è fortissimo, in uscita è migliorato tanto, che sa giocare anche con i piedi quando vuole e quando può, quindi non ho dubbi sulle qualità di Vicario, ho dubbi su questa punta psicologica che comunque per Di Gregorio ad esempio è stata fatale.
4: Sì, sì. Si è passati, no, da un secondo quasi primo a un secondo punto, e poi sì, bisognerà capire anche il tipo, no, di forma e di stato di Neto. È apparso molto sereno l'altro giorno, come a dire, io ero anche entrato nell'ottica di poter smettere, poi è capitata questa grande occasione, quindi ha la fiducia, la consapevolezza, la maturità per affrontarla. Però poi difendere la porta della Juventus è una cosa non da tutti.
8: Sì, per Neto mi sembra un giro a Luna Park.
4: Esatto.
8: Questi ultimi mesi, consapevole che poi la favola finirà e si gode tutto il viaggio. Ci sono dei rischi per questa cosa qui, ma di sicuro l'affronterà al massimo delle possibilità.
4: Cri, grazie.
8: A voi, ciao Cami, a presto.
4: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per il suo consueto punto qua alla Juve del, in verità, al Club degli Inviati, ma oggi la Juve del lunedì, ecco, diciamo che non è proprio un ospite tipico di Gigi Schippo, ma oggi abbiamo ristrutturato un po' la trasmissione, ma Gigi capirà. Allora Davide, però tu ci mandi un messaggio che è una fake news, oltre che sei bocciato perché sbagli il nome di Ekator, ma a netto di questo è una fake news, caro Davide, perché io comprendo che ormai da anni dietro gli infortuni della Juventus ci sia una narrazione e anche delle situazioni un pochettino complicate a volte, però Ekator non ha mai avuto un lieve infortunio. Mi sa che tu non hai letto bene il comunicato, perché Ekator ha avuto una lesione muscolare di basso grado dopo la partita contro il Basilea, la prima amichevole, e poi in un'amichevole in famiglia dove eravamo presenti noi giornalisti contro l'Under 20, ovvero il giorno dopo alla sfida contro il Parma, quindi se non ricordo male dovrebbe essere il 30 agosto, se vado proprio a memoria in questo momento, il 30 agosto, lui ha avuto una lesione di medio grado. Lesione di medio grado, poi ovviamente noi non abbiamo i referti dell'ecografia, però nella lesione di medio grado vuol dire che il range della lesione, quindi i centimetri della lesione, sono in quella zona lì. Quindi è un infortunio grave, quello di Ekator. Non era un infortunio lieve, ecco, era un infortunio grave, come grave l'infortunio di Boga, che anche lui ha avuto una lesione di medio grado nella partita contro il Milan, quindi una settimana dopo. Ekator in questo momento è in campo, perché nella partita contro la Cremonese abbiamo visto anche Ekator in uno dei campi della Continassa fare esercizi con il pallone, fare delle ripetute, degli scatti, e quando hai le scarpe da calcio e tocchi il pallone vuol dire che sei nella fase conclusiva della riabilitazione, quindi che stai per rientrare a disposizione di Spalletti e rilavorare con i compagni. Però ovviamente la Juventus non vorrà prendersi nessun tipo di rischi con Ekator e aspetterà veramente l'ok definitivo, farà credo ancora un'ecografia per valutare bene che questa cicatrice si sia rimessa a posto bene, senza rischiare. Però caro Davide, qua mi sa che tu non hai letto bene il comunicato, perché proprio di lieve infortunio Ekator non ha avuto nulla, ma proprio nulla, nulla, nulla. Ha avuto una lesione prima di basso grado e subito dopo una lesione di medio grado, quindi anzi lui ha avuto un infortunio grave, perché quando la lesione di medio grado è un infortunio grave. Perciò in questo caso, caro Davide, puoi criticare magari l'operato dello staff medico della Juventus, ma non è il caso di Ekator, ecco. Puoi citarne altri, ma non è il caso di Ekator, ecco, questo sicuramente. Potresti citare eventualmente il fatto che McKennie non aveva nessun tipo di lesione ed è stato fermo 3 partite, ecco, questa è già una cosa che potresti citare, ma Ekator proprio no, no, no. Buon inizio di settimana Camillo e Manu, un abbraccio a Luigi, lo aspettiamo presto, sta bene Luigi, voglio dire che Luigi sta bene, non è una defezione a livello di influenza o robe varie, sta benissimo, era un impegno e quindi in questo caso l'ho sostituito io, ma insomma non vorrei creare allarmismi sull'assenza di Gigi Schifo, sta benissimo. Zegrova in grande forma e continua a piacermi, soprattutto mi incuriosisce il suo rientro in campo con la Juventus. Che ansia ogni volta che qualcuno si fa male, speriamo niente di grave per Alaibegovic. Un abbraccio Terry. Le nazionali portano sempre un po' d'ansia, portano sempre un po' d'ansia, perché poi le cose le vieni a sapere sempre un po' a metà. Anche la scorsa settimana con Conceição arrivavano messaggi molto positivi dal Portogallo e dal suo staff, che segue la comunicazione di Chico, però poi comunque quando non lo vedi allenarsi in gruppo un giorno, due giorni, in partita non viene convocato, a quel punto inizia a dire: ma realmente è una cosa da poco? Ma realmente sta bene? Ma realmente poi tornerà a Torino e farà tutto bene, potrà giocare con il Cagliari? Quindi sono state le paure che abbiamo affrontato, però poi lui ieri ha giocato, tra l'altro è stato anche espulso stranamente da Mariani, che ha avuto due espulsioni in carriera con Seisao, una con il Cagliari e l'altra con un arbitro italiano, insomma, a pensar male, insomma, si fa peccato, però ogni tanto qualcosa secondo me viene fuori, magari Mariani è stato un pochettino più cattivo con Seisao perché lo conosce, perché non accetta da lui determinate situazioni, però non ho visto live il momento dell'espulsione, però col fermo immagine mi è sembrato un po' mi è sembrato un po' esagerato, cioè ho visto cose peggiori
9: Per Malosetto.
4: Ho visto cose peggiori fatte a Mariani, ho visto mandare a quel paese tre volte di fila, ho visto alzare il braccio per mandarlo a quel paese un paio di volte, che insomma un gesto col pollice su, sai, batter le mani magari può anche essere un po' fastidioso, però il pollice su non è proprio una cosa da dire: mi ha mancato di rispetto, vai a farti la doccia, ecco. Non lo so, l'ho trovata un pochettino forzata l'espulsione di Conceição. Poi ripeto, non ho visto live, magari c'è stato uno scambio di opinioni un po' piccate, non lo so, però se...
9: No, praticamente quando l'ha ammonito, Conceição gli ha fatto così col pollice.
4: Ma senza subito?
9: Stavo uscendo da... Sì, stavo andando via.
4: Allora posso dirti, Mariani è stato permaloso. Io giustifico Cico. Ho chiuso. Giustifico Cico. A tra poco.
2: La Juve del lunedì.
7: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
7: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
1: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
0: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania. Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
1: La cronaca: un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
0: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
1: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta. sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
0: È tutto, a più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì,

0: Bentrovati, questa è la Juve del lunedì, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Allora Manu, poi mandami qualcosa a tua scelta, mandami qualcosa a tua scelta, non lo so, qualche nostro mood, dal poeta al pittore, lo so, però se funziona qualcosa... Vai, che l'abbiamo insegnato anche a Costantino. Ogni 2x3 mi arriva il presidente Ferrero a me in diretta. Mi arriva di tutto, Aria Allegri, Spalletti.
1: Ma Ferrero quale?
0: È il presidente, il Viperetta.
1: Ah, Viperetta.
0: Non è il nostro.
1: Il nostro non parla.
0: No, il nostro. No, il nostro personale. Ragazzi, una cosa che. Oltre al malinteso sul ruolo di Ferrero, a cui sono state delle colpe che non ha mai nella vita, Ferrero è una delle persone più educate e più gentili del panorama calcistico.
1: È un signore con la
0: S maiuscola. Ma esatto, cioè una delle persone più educate e più sensibili in questo mondo che io abbia mai conosciuto nell'ambito calcistico. Cioè, se può metterti a tuo agio, può far arrivare anche, non lo so, un servizio per aiutare, nota. Tutte cose che non verranno mai riconosciute, ma io lo riconoscerò sempre.
1: Infatti, proprio per questo motivo, che è troppo buono, tra virgolette, non va bene in questo mondo qua.
0: Esatto, è criticato perché è troppo buono. Poi, ma non vinciamo. Ma Ferrero, nella vittoria della Juve, conta zero. Cioè, ma zero. Ha dovuto fare delle cose economiche, dove, tra l'altro, parla per lui, lo storico, è uno dei migliori professionisti in Italia, nel suo ambito. E però nel, non lo so, scegliere Giuntoli non c'entra niente lui, scegliere Comolli c'entra niente lui, nel prendere Tudor non c'entra niente lui, nel prendere Thiago Motta niente lui, nell'avvallare delle operazioni economiche importanti che stanno pesando sulla Juventus non c'entra niente. Cioè, chi ha fatto dei disastri, ad esempio, è Scanavino ha fatto dei disastri. Però tra Scanavino e Ferrero se ne è sempre prese di più Ferrero, e quindi ci tenevo a dirlo, soprattutto in questi giorni, il discorso, no, che è una delle persone più educate nel panorama calcistico che abbia mai visto. Allora, ciao Camillo, Nino Juventino San Benedettese in South Carolina. Sto leggendo che Dybala ormai non si infortuna più come ai tempi della Juventus. È possibile che il clima più caldo di Roma aiuti o soltanto questione di allenamento? Ma Nino, io vorrei sapere dove hai letto questa statistica di Dybala che non si infortuna più. Perché adesso ha fatto 5 partite di campionato e una di Champions League. Ne ha fatte 6, ragazzi. Lo scorso anno ha saltato mezza annata. Non è che ha saltato 2-3 partite, ha saltato mezza annata. Cioè, l'anno prima uguale. Io su Dybala che non si infortuna più credo sia una narrazione completamente folle. Cioè, adesso ha fatto una preparazione, perché quest'anno ha fatto la preparazione completa, ha fatto anche le prime 6 partite bene, con un minutaggio molto elevato, ma da qui a non infortunarsi più, Nino, dove? Cioè, lo scorso anno credo abbia saltato

0: più di 20 partite in stagione. È un numero molto elevato, eh? Molto elevato di partite. Quindi io credo che Dybala si stia infortunando anche di più alla Roma rispetto alla Juventus, e fa parte del suo fisico. Non è il clima, non è la questione allenamenti, è che magari gioca anche in maniera diversa e può sostanzialmente gestire il suo fisico, magari affronta la settimana con più lavoro a parte, palestra, e poi si presenta la domenica con meno fatica. Dipende anche la gestione della settimana. Io vi so dire che l'ultimo anno di Juve, Rabiot giocava la partita la domenica, poi restava a parte fino al giovedì, e poi la domenica rigiocava, perché non avevamo le coppe, quindi lui si riaggregava alla squadra il venerdì, e poi se giocavamo di sabato si giocava subito, o se invece giocavamo di domenica si faceva poi la rifinitura e giocava serenamente titolare. Quindi anche la gestione dei calciatori durante la settimana è una cosa che noi conosciamo fino a un certo punto, eh. Tante volte magari qualche giocatore fa parte e non ci viene detto, eh. Cioè, per farvi capire, Nino, quando si è fatto male Grabara, io ho scritto alla Juventus a Luna, il solito messaggino che mando tutti i giorni, ovvero novità di allenamento. E la risposta è stata: la squadra si sta allenando, mi faccio sentire io. Quando poi sono passate 3 ore da quel messaggio lì, ho detto: ai, qua è successo qualcosa. È successo qualcosa e non va benissimo la situazione. Poi mi hanno risposto, mi hanno detto: no, solo Cambiaso ha fatto qualcosa a parte. 5 minuti dopo Grabara aveva il crociato rotto. Quindi a volte le cose non ce le dicono, non entrando nessuno alla Continassa, perché nessuno entra alla Continassa, o esce qualche spiffero. O se non esce qualche spiffero, magari qualche giocatore della Juventus lavora quasi tutta la settimana a parte e poi viene rimesso in piedi la domenica. Ildiz, tipo nell'ultima parte della scorsa stagione. Ecco, quindi sostanzialmente io non credo che Dybala non si stia più infortunando. Credo abbia fatto un inizio di stagione di alto livello, ma onestamente Dybala, prima di dire non si infortuna più, vorrei vedere una stagione. Ecco, se in questa stagione non si farà mai male, brava la Roma, bravo lo staff di Gasperini. Però lo scorso anno è stato mezza stagione, quindi direi che non è tanto una questione di allenamenti, ma una questione fisiologica. Lui ogni tanto ha delle problematiche, ecco. Lui ogni tanto ha delle problematiche, quindi questa è la situazione. Manu, prima di sentire il nostro ospite, esatto, quindi sarà impegnato, poi glielo chiediamo in diretta perché non ha risposto, fammi ascoltare un vocale.
1: Ciao Camillo, Roberto da Bologna. Approfittando della sosta e della tua immensa conoscenza dei ragazzi, ti vorrei chiedere un tuo parere su 3 giovani, giovanissimi, perché sono 2009-2010, italiani soprattutto, che sono: uno il bomber Pipitò, l'altro è Thomas Corigliano, che io personalmente ho visto giocare un paio di volte con la nazionale e sono stato folgorato sulla via di Damasco, e l'altro è Pamé, il ragazzo del 2010 che segna valanga. Tu li conosci? Che tipo di prospettiva puoi vedere? Perché comunque i giovani sono giovani e lo sappiamo benissimo, però la stoffa, che tipo di stoffa è? A me ha impressionato molto Corigliano, devo dire la verità.
0: Allora, Corigliano secondo me è il più forte di quello che hai nominato, è il più forte, però stiamo parlando comunque tipo Pamé a 16 anni, quindi a 16, tra l'altro Pamé credo o abbia già firmato o a breve ci sarà l'annuncio del suo primo contratto da pro, su Pamé, e credo che anche Pipitò o ha già firmato o firmerà a breve. Adesso È una cosa che so per certo, quindi non so se è già stato ufficiale, ma sapevo prima dell'ufficialità, quindi da questo punto di vista credo che tutti e tre abbiano già delle garanzie economiche per affrontare il futuro, perché poi quando firmi un contratto da professionista, che tu abbia 16 anni o 20, comunque sono soldini veri, sono soldi veri. Però ti dico, Pipito e Pamé vorrei vederli più avanti, quando giocheranno coi più grandi e quindi quando affronteranno delle sfide più difficili. Ho un po' di dubbi su entrambi, a dirtela tutta. E so anche che, soprattutto per Pipito, si sta cercando, no, di parlare tanto di lui, il suo entourage ha piacere che si possa parlare tanto di lui, ha già un procuratore abbastanza noto e quindi io mi auguro che possa davvero pensare solo al campo e che non possano già mettergli pressione per pensare di bruciare le tappe, devi giocare con la prima squadra, devi ambire a quello, devi fare quello, quello e quell'altro, perché stiamo parlando comunque di 2009 e 2010, quindi 16 e 17 anni, perciò in questo caso penso sia giusto rimanere con i piedi per terra. Il 2009 che ha già esordito, che ha già lavorato tanto con la prima squadra, che gioca in Next Gen, più forte che abbiamo, e l'Imogale, poi per il resto i ragazzi devono crescere, devono fare degli step. Posso dirvi che tra tutti questi qua, Davide Marchisio l'altro giorno con la Cremonese, a parte che ha una somiglianza mostruosa col padre, mostruosa nel toccare la palla, nel correre, nella postura e anche a livello fisico è identico a suo papà, però nella ricerca della verticale, nella capacità di calcio, è stata una bella sorpresa. È un po' piccolino, però 2009 possiamo permettergli di essere piccolino, ecco, anche a livello fisico. Però tra i tre, caro amico, ti dico più quello che mi piace di più è Corigliano, tra Pipito e Pamé. Andiamo a Casa Sport Italia con Ivano Joly. Ciao Ivan.
2: Ciao Camillo, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Ivan, allora perché non rispondevi al nostro tecnico? Questa è la domanda della chat, perché sto scherzando, ovviamente.
2: Allora, no, ti spiego, chiaramente c'è una spiegazione tecnica, non tattica, che in questo momento mi trovo in terra toscana, ovviamente per vacanza, e rientrerò domani, però purtroppo qui a volte c'è il campo che scende, quindi a volte il telefono non ti permette di rispondere. E quindi ho detto, mi allontano un attimo che provo a prendere un po' di campo e adesso sono riuscito a rispondere al primo colpo.
0: Sei un cacciatore, tu sei un cacciatore in te. Sei andato addirittura fino in Toscana, poi racconterai tutto questo, ovviamente. Mi
2: Tutto.
0: auguro sul tuo canale YouTube tu possa raccontare questi aneddoti, ecco, me lo auguro. Ivan, allora, abbiamo scavallato questa lunga, noiosissima, interminabile sosta dell'inutile Nation League.
2: Credo che ci siamo, ormai è un conto alla rovescia che sta finendo, finalmente. Diciamo che da questa sosta non abbiamo tratto chissà quali indicazioni, nel senso che abbiamo visto la partita con la Cremonese di venerdì, ma è stato un test giusto per provare qualche esperimento, più curioso cambiato come regista, quindi se proprio dobbiamo andare ad analizzare, magari forse la condizione atletica di qualcuno che era rimasto un po' indietro in questi primi mesi, però sostanzialmente finalmente siamo alla fine di questa sosta e secondo me si chiude con due aspetti interessanti. Secondo me i due macro temi li abbiamo. Il primo più uno laterale, ovvero quello di Conceição, perché Conceição sta bene, quindi ieri è sceso in campo dal primo minuto, nonostante abbia preso questo cartellino rosso, però il giocatore rientra a Torino e sembra che sia in condizioni buone, quindi che non abbia avuto delle ripercussioni da quella botta forte a Oslo contro la Norvegia. Poi abbiamo l'ottimo momento di forma di Edon Zagrova, che continua, ieri un altro assist, poi va segnato anche contro l'Austria su calcio di rigore. buone partite, anche quella contro l'Irlanda. Insomma, prosegue sulla falsa riga delle ultime gare, la doppietta col Sassuolo, l'assist con l'Atalanta, e poi ieri sera c'è stata anche
3: il tuo pupillo.
2: Esatto, c'è stata anche la piacevole sorpresa del gol di Thun con Miners con l'Olanda contro la Serbia, calcio di punizione. E oggi diciamo che l'aspetto più interessante è quello di Xavi, che parla ai microfoni di un emittente olandese, dice lui può giocare difensore centrale perché è bravo a trovare i giocatori, l'uomo libero tra le linee, se vogliamo attaccare con più qualità lui è fondamentale, quindi diciamo ripercorre quello che aveva provato Spalletti l'anno scorso.
0: Sì, sì, sì, sì, tra l'altro guarda, comunque la storia di Comeines, tra l'altro tuo pupillo, tu guidi il carro, cioè esatto. Alla Continasta c'è un carro guidato da Ivan Ioli, che è quello di Thun con Meiners, senza paura, posso dire tutto, ma Ivan non ha paura di nulla, calcisticamente parlando, e quindi con Meiners è un giocatore che alla fine di riffa di raffa, 3 anni di Juve e quasi sempre comunque con un minutaggio elevato. Ieri titolare nell'Olanda, allenata comunque da un teorico come Xavi, un giochista, chiamatelo come volete, e alla fine però qua, compreso sottoscritto, è uno dei più criticati perché non riesce a prendersi mai la scena, non riesce mai a far vedere di essere veramente dentro questa Juve. Tu come ti spieghi tutta questa cosa?
2: È una sorta di enigma inspiegabile, perché anche all'interno del meccanismo con l'Atalanta tutti si chiedono ma com'è che sia possibile che all'Atalanta ci trovavamo di fronte a un giocatore che era in grado di fare qualunque cosa, invece è arrivato qui, sembra aver perso tutto. Io con voi concordo sempre su una cosa, nonostante il carro resti comunque in piedi, io concordo sempre con voi col fatto che lui abbia sofferto terribilmente l'aspetto caratteriale di questa piazza, che non riesca a trovare il guizzo quando serva, quando gli viene concessa una chance, perché per necessità più che per virtù, a Reggio Emilia contro Sassuolo. Io sono a Reggio Emilia a vedere la partita contro Sassuolo, gioca nei due di centrocampo, ma io ho in mente due azioni impresse, che sono il tiro, il piattone tra le braccia del portiere del Sassuolo al limite dell'area e la verticalizzazione molle a centrocampo che poteva lanciare Colomboani a tipertù con il portiere, invece fa un passaggio semplicissimo. Ma quelli sono due esempi, ci potrebbero essere tantissimi altri se andiamo ad analizzare il tutto. Il punto è che lui esce da questo contesto, e se noi guardiamo l'Atalanta, poi guardiamo la Juventus e poi guardiamo l'Olanda, l'unica differenza sembra essere proprio la pressione che lui avverte sulla piazza, nello specifico della Juventus, ma in realtà resta anche un fattore un po' incomprensibile, perché comunque a livello anche del peso della maglia della nazionale, cioè comunque ci sono delle ripercussioni anche lì, però lui sente nello specifico, secondo me, la pressione della maglia bianconera. Io rimango della mia idea, nel senso che con Miners, come ci ha spiegato Spalletti, lui può fare il braccetto, deve fare qualcosina in più. Per me è un punto dove lui non può giocare mai, è proprio all'interno del centrocampo, perché sembra che lui le cose migliori le faccia quando sia o a ridosso della punta o tremendamente indietro, quindi a questo punto è il mezzo il punto che non va bene, nonostante lui sia un centrocampista. Se tu ci pensi, anche questo è un po' un enigma, no? Lui nasce centrocampista, però i ruoli dove rende meglio è o a ridosso della punta o in difesa, quindi resta questo scacco. Che questo gol con l'Olanda, si dice sempre che possa essere un punto nuovo di partenza, però secondo me ritorniamo alla conferenza stampa pre-NSN e Messen di Spalletti, dove dice mi deve dare qualcosa in più.
0: Sì, sì, sì, siamo arrivati a questo momento qua della sua carriera. Io concordo con te, ovunque ma non in mezzo al campo, non ha proprio il ritmo per giocare in mezzo al campo, anche col Sassuolo andava in impostazione quasi a fare il terzino sinistro, e lui deve guardare il campo, non deve giocare mai spalle alla porta, però è una questione caratteriale, o si prende le responsabilità di giocare alla Juve o per tutti, secondo me rischi di farti male. Ti chiedo, Ivan, in questa situazione qua, che partita ti aspetti a Cagliari della Juventus, se simile a quella dello scorso anno con il Cagliari tutto chiuso e con quel mezzo tiro anche un po' casuale di Mazzitelli, o invece ti aspetti un Cagliari diverso che quest'anno, soprattutto con i giovani, ha creato una squadra molto interessante.
2: Guarda, ti faccio una premessa. Molti dicevano che la sosta per la Juventus potesse essere anche una manna per riuscire a recuperare determinati giocatori. In realtà ha recuperato giusto Cambiaso, poi hanno proseguito Cabal ed Ekator nei loro percorsi. Insomma, il recupero vero e proprio è solo quello di Cambiaso. E molti dicevano che recuperare le energie potesse essere un qualcosa di importante. Io credo che la sosta sia arrivata nel momento peggiore per la Juventus, perché dopo il KO di Sassuolo vinci con il NEC, contro l'NSE, con una partita decisamente semplice, però fai una bella partita contro l'Atalanta tenendo un buon ritmo, non andando a 200 all'ora, semplicemente giocando contro un'Atalanta compassata, con poca chiarezza in campo, però riuscendo comunque a portarti a casa il risultato, con Conceição che segna, con Zegrova che continua. Quindi di conseguenza io credo che la sosta abbia forse interrotto un po' questo ritmo a livello di squadra, considerando che Spalletti inizierà a lavorare con la squadra interamente soltanto giovedì, di conseguenza avrà tutti quanti a disposizione nella giornata di giovedì e dovrà preparare per me una trasferta, ti dico, secondo me sarà molto diversa da quella dell'anno scorso. Troveremo un Cagliari che ha consolidato le sue idee di gioco, che ha rafforzato l'organico, ha perso Sebastiano Esposito, che l'anno scorso era sicuramente uno dei punti forti, però è una squadra che ha delle idee, che può metterti pressione, che gioca davanti a un pubblico che lo spingerà, perché arriverà comunque in una posizione di classifica in cui il Cagliari in questo momento non pensava sicuramente di essere. Ha vinto contro l'Atalanta a Bergamo, l'Atalanta in un momento forse il peggiore di questi ultimi anni, a Daniel Maldini, sono giocatori che arrivano soprattutto giovani con grande voglia di fare. La Juventus deve stare attenta a giocare contro il Cagliari soprattutto nel momento in cui diventa inizia a esserci un po' la pressione alta, soprattutto di Pisacane, con questa squadra che comunque dà tanta corsa, tanto fiato. Secondo me sarà una partita diversa. Io però mi aspetto anche una Juventus diversa rispetto a quella dell'anno scorso, perché tu mi dirai, l'anno scorso 20, più di 25 tiri in porta e si perde 1-0 col gol di Mazzitelli. Io credo che forse Spalletti questa volta lavorerà molto sul cinismo sotto porta per riuscire a indirizzarla subito la partita.
0: Vedremo. Ivan, goditi ancora qualche ora di vacanza e poi bello calda la continassa, che arriverà anche il brutto tempo questa settimana. Preparati l'ombrello.
2: Mi preparo, sempre pronto. Ti ringrazio Camillo, ci vediamo in continassa e ovviamente ci vediamo per la ripresa del campionato.
0: Un ringraziamento a Ivano Joly di Sport Italia per essere intervenuto qua alla Juve del lunedì, ragazzi. Oggi abbiamo fatto un sacco di collegamenti. Manu, oggi guarderai l'Italia?
3: Assolutamente sì.
0: Allora, oggi segnati questo ragazzo, Samuele Inacio. Oggi gioca, sicuro.
3: Ma è nell'Italia?
0: Sì.
3: Ah, scusa, non so.
0: Sì. Lui è figlio, non so se ti ricordi, Inacio Pia.
3: Ah, ok.
0: Lui è figlio di Inacio Pia, giovanili dell'Atalanta.
3: Ma quindi Inacio è il cognome?
0: È Samuele Inacio, sì.
3: Quindi Pia era il nome?
0: Sì.
3: Ok, io ero sempre ero convinto del contrario.
0: Sì, tra l'altro credo suo zio, credo sia stato esonerato ieri o oggi dalla Casertana. Guarda che come ti sto snocciolando.
3: Non partiamo bene.
0: Così. Lui acquistato dalle giovanili dell'Atalanta, dal Borussia Dortmund, adesso gioca in Bundesliga. La nazionale italiana l'ha convocato perché su di lui c'è anche il Brasile.
3: Ho capito chi è.
0: Sul Brasile. E oggi credo che al 90% possa anzi facciamo anche 99% possa esordire con la maglia dell'Italia per chiudere questa questione, quindi per farlo giocare poi con gli azzurri da qui alle prossime partite. Perché ti parlo di lui? Oltre perché mi piace ed è uno dei pochi giocatori che avrei voluto vedere, ma non riuscirò a guardare oggi la partita dell'Italia, ma perché intanto sono contento che possa essere accostato, e ce lo chiede Antonio, alla Juventus. Inacio si è parlato anche quest'estate di una possibilità magari della Juventus di provare a prendere il giocatore dal Borussia Dortmund. Lui sta giocando in Bundesliga da un po' di mesi, è un classe 2008, quindi ovviamente anche qua molto molto giovane, a cui non bisogna mai dare troppe responsabilità, però è forte, una seconda punta, un trequarti in esterno, comunque lì gira dietro una punta di peso, e è un bel nome. Sì, la Juventus è molto interessata a Inacio, molto interessata, però caro Antonio, da qui a prenderlo ce ne passa, perché comunque il Borussia Dortmund ha investito in lui quando era un ragazzino, quando faceva raffiche di gol nell'Atalanta, nel settore giovanile dell'Atalanta, e vedremo se sostanzialmente si riuscirà a prenderlo. Però ecco, la valutazione adesso di Inacio è alta. Tra l'altro lui fa parte dell'agenzia, quindi è gestito dall'agenzia che cura gli interessi di Manuel Locatelli. Di Manuel Locatelli, e in questa agenzia qua c'è Giovanni Leoni, che adesso ha avuto queste problematiche al ginocchio lo scorso anno, ma la Juventus è molto interessata a Leoni, eventualmente per cercare di riportarlo in Italia e cercare di ovviamente prendere un giocatore, è vero, col crociato, ma comunque molto giovane, è ancora molto futuribile, e quindi in questo caso lui ha la stessa agenzia e i rapporti sono ottimi, e quando comunque è un'agenzia con cui lavori bene, solitamente poi questo tipo di operazioni sono un pochettino più semplici. Da qui non vuol dire niente, né che perché sono in quell'agenzia lì arrivano alla Juventus, sia chiaro, però magari può aiutare, ecco, questa cosa qua può aiutare, diciamo, al nostro amico ascoltatore, piace tanto alla Juve, ma inevitabilmente bisognerà aspettare giugno per parlare di Inacio e un possibile trasferimento in bianconero. Ma noi vengo da te, andiamo in pausa con l'ultima mezz'ora della trasmissione.
4: La Juve del lunedì.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, oltre a Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri 7 giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddie Quadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragola e Mohamed Alizoma. Presente, dunque, Samuele Ignacio. L'Italia Under 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. I ragazzi di Baldini, oggi alle 18.15 all'Adriatico di Pescara, devono vincere con 2 gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà dal primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesaghi al posto di Moruzzi, a centrocampo Faticanti sostituisce Lipani, in attacco Liberali e Cissé le novità, ai lati della punta centrale Coleoscio. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira del Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato in amichevole. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Ledecky e Bachelot per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 120esima edizione della Classica delle Foglie Morte, l'ultima monumento della stagione in Lombardia. Non ci sarà l'infortunato Tadej Pogačar, vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la start list è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon McNulty al re d'Europa Remco Evenepoel, passando per i nostri Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli, e gli scalpi tanti Isaac del Toro, Paul Sixas e Tom Pitcock. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: La Juve del lunedì.
0: Radio Bianconera, la Juve del lunedì. Io sono Camillo De Michelis, con me c'è Manuel Moroni, pronti a cullarvi in questa ultima mezz'ora torinese, perché poi ci spostiamo in quel di Roma. Ci chiede Ettore: Inacio gioca esterno alto a destra, a sinistra, esatto? Tendenzialmente sì. Però un discorso dove puoi costruire magari qualcosa da seconda punta, se ci sono delle opportunità per prendere dei 2008 a un prezzo contenuto, dove con una discreta esperienza, lui ha giocato nel Borussia Dortmund, il ruolo, caro Ettore, non è così fondamentale, cioè se mi inizia a dire... lo prendo e poi magari creo la possibilità di farlo giocare anche a destra, di farlo giocare tre quarti. È un po' il discorso che abbiamo fatto con Alai Begovic: quando c'è l'opportunità di prendere un calciatore potenzialmente generazionale, forte, il ruolo è l'ultima cosa. Lì c'era Yıldız, eppure l'abbiamo preso comunque, quindi devi cercare di creare anche il valore e prendere questi tipi di giocatori a prescindere poi dalla collocazione tattica. È ovvio che se invece parli di un trentenne, vuoi un trentenne con quelle caratteristiche lì, ti dico no, non ha senso, perché il trentenne vuole venire a giocare, vuole venire a dominare, pretende determinate cose. Il ragazzo giovane puoi anche dargli magari del tempo, oggi no. Spalletti l'ha detto nell'intervista a Tutto Sport: bisogna creare quel qualcosina in più, no? Tra l'ambiente, lo spogliatoio, il calciatore, per permettere di farlo sbocciare e fiorire. E quindi in questa situazione qua credo sia giusto, secondo me, valutare l'opportunità di crescere il valore del giocatore, non solo il ruolo, ecco, per darti una specifica, caro Ettore. Sulla questione di Dybala, chi ci scrive, Gilan, Gasperini dice che è una questione di allenamenti, ma Gasperini sicuramente dice che è una questione di allenamenti, ma il discorso è: aspettiamo a vedere se Dybala non si farà più male da qui a sempre. Io poi non auguro degli infortuni a nessuno nella vita, però il nostro ascoltatore ci ha detto lo scorso anno, cioè adesso Dybala non si fa più male, lo scorso anno è stato mezza stagione. Capite bene che personalmente è una fake news quella. Adesso ha vissuto una preparazione importante, ha vissuto un inizio di stagione di livello, però vedremo se a fine stagione non si sarà mai fatto male. Brava la Roma, Gasperini, lo staff e Dybala. Se continuerà come ha fatto negli ultimi anni, onestamente è una questione fisica. Poi lo scopriremo solo vivendo, però ad oggi dire non si fa più male, sono passate 6 giornate, non è che sono passate 38, vedremo poi più avanti. Andiamo da Mauro Munno, Juventus News 24, Tutto Sport. Ciao Mauro!
8: Ciao Cami, come stai?
0: Io bene, tu stai bene?
8: Bene, benissimo.
0: Tu sei l'unico che non ha patito la pausa, eh?
8: Dipende dal punto di vista, perché comunque ho lavorato molto durante la pausa.
0: Esatto, che tu hai lavorato più degli altri, perché tu hai giocato sempre.
8: Sì. Però adesso vado in pausa io.
0: Però tanto scrivi anche sul maschile, quindi
8: sì. È una vita di stenti.
0: Ormai sei H24, non hai più tempo per te. Non hai più tempo per te. Mauro, da cosa vuoi parlare? Dal tuo pezzo su Grelot o sulla situazione alla Juventus Women?
8: Partirei, guarda, dalla Juventus Women, se posso. E niente, è arrivata una sconfitta, la seconda in 13 partite. Una partita, quella di ieri con il Milan, giocata male, molto male dalle bianconere, che in realtà qualche scricchiolio lo avevano avuto già nelle scorse settimane. Adesso si stanno accavallando anche tanti impegni ravvicinati. La Juve ha giocato più di chiunque altro in Italia, no? In questo periodo di stagione, soprattutto le ragazze, le donne non sono abituate a fare tutte queste partite vicine, quindi c'è stato qualche problemino. Partita di ieri brutta, veramente molto brutta, Cami, perché comunque giocavi contro una squadra che avevi già battuto in Women's Cup e che invece ti ha messo in grossissima difficoltà. Ieri si sono rivisti un po' i soliti problemi della Juve, quindi questo possesso palla molto orizzontale, questa scarsa efficacia nel trovare gli attaccanti, subire spesso attacchi diretti con la difesa non schermata dal centrocampo. Tutte cose che la Juve era riuscita a mascherare bene o male nelle scorse partite, che invece ieri poi sono risultati fatali, tra l'altro in una maniera abbastanza beffarda, perché la Juve trova il vantaggio con Lenzini a partita ormai che sembrava quasi in ghiaccio a un certo punto, e poi invece prende questo 1-2 in un paio di minuti, con una gestione anche dei cambi, della partita in generale, che non è stata brillante, ecco, da parte di Guerrero, che per me ieri è abbastanza colpevole per quello che è il risultato finale.
0: Mauro, però analizzando, no, il momento, no, la Juventus, come dicevi tu, comunque ha giocato tantissimo, ha vinto tanto perché ha vinto comunque anche un trofeo e si porta a casa comunque un trofeo, sempre una cosa bella, però c'erano stati delle problematiche. Con la Roma la riprendi all'ultimo, con l'Hammarby la rimetti in piedi su una palla mezza e mezza e da lì parte la rimonta, hai regalato anche vari tempi. Cioè, forse l'unica partita in cui secondo me sei stato sfortunato è stata quella col Benfica, perché col Benfica se la rigiochi 10 volte la vinci 9.
8: Sì, è vero.
0: La vinci 9 e anche, no, l'altro giorno con l'Aken eri nettamente più forte, ma al primo tempo hai rischiato, tante volte questa squadra comunque lascia regala un tempo all'avversario e poi la rimette in piedi. Anche col Napoli era partita malissimo, e questo è un po' di presunzione, è un po' di superficialità o è solo stanchezza? E poi ti chiedo, questo gioco comunque completamente in orizzontale, ho letto ieri i commenti, perché ieri sono andato a leggermi i commenti sui post della Juventus, non sta generando grande entusiasmo. Questo doveva essere il calcio del gioco, di una proposta divertente, entusiasmante. I commenti sono negativi.
8: Guarda, parto da questa perché secondo me è una domanda molto calzante. È chiaro che dopo il biennio di Kanzi c'era stato un rigetto della proposta, che era un rigetto sia interno delle giocatrici, come ci siamo raccontati tante volte, ma anche un rigetto un po' delle persone, che sono poche, ma che ci sono, che seguono la Juventus Women, che sostanzialmente si erano stancate del tipo di proposta, ecco, portata dalla Juve femminile. L'intento di quest'anno era quello di cercare di coinvolgere le giocatrici che evidentemente non erano più disposte a fare un tipo di gioco, e sia a provare ad attecchire sul pubblico. Ecco, mi sento di dire che questo secondo punto per il momento non c'è, cioè le critiche che c'erano sul gioco l'anno scorso ci sono uguali, se non addirittura aumentate quest'anno. Quindi da un punto di vista estetico del gioco, ma questo posso dirlo anch'io, la Juventus non mi sembra giochi benissimo, o comunque non sempre, fa una cosa diversa che a volte risulta efficace, a volte un po' meno, però non è che dici che il trionfo della bellezza, ecco, assolutamente no. Quindi da questo punto di vista non c'è stato un grossissimo passo in avanti. Quello che però si può dire è che effettivamente in questo momento almeno la proposta ha convinto le ragazze, cioè a chiunque tu chieda, delle giocatrici dopo le partite o in qualsiasi altra occasione, ti dicono ma noi piace, siamo coinvolte, crediamo in quello che facciamo, e quindi questa cosa sicuramente ha contribuito a creare un entusiasmo iniziale. Sarà interessante capire se questo entusiasmo iniziale si propagherà anche quando, come adesso, qualche risultato magari verrà meno. E sul discorso invece dei tempi hai detto tutto tu, cioè questa è una squadra che ogni tanto per me entra in maniera un po' leggera in campo e quindi tende a regalare qualcosa agli avversari. Poi magari può essere anche un modo per gestire la partita, no? Magari non parti fortissimo, poi a un certo punto invece aumenti la pressione, aumenti l'intensità, e questo ti porta poi a recuperare o a risolvere le partite nel finale. Però non ti può andare sempre bene, e ieri non è andata bene.
0: Questa è una situazione che secondo me andrà monitorata e andrà migliorata da tutto il mondo women. Ti chiedo, Mauro, invece un pensiero su Martina Rosucci, che ha rinnovato, però insomma si sta un pochettino trattenendo per giocare meglio in nazionale, perché comunque alla sua età potrebbe essere l'ultimo mondiale, e quindi la priorità per Martina Rosucci in questo momento è convincere Soncin rispetto alla Juve.
8: Ma nel femminile in generale c'è un grandissimo problema di fondo, cioè che molte giocatrici mettono la nazionale prima del club. Adesso non so se sia questo il caso specifico di Rosucci, però è un fatto che anche per una questione di visibilità, perché il femminile è molto diverso dal maschile in questo, cioè le ragazze che giocano nei club in determinati campionati come la Serie A femminile hanno poca visibilità e quindi tendono un po' a preservarsi e a tenere in grande considerazione gli impegni nazionali. È un fatto che Rosucci nelle ultime due settimane ormai si sia allenata sostanzialmente un po' a parte per gestirsi in vista delle convocazioni. Ricordiamo che lei è stata richiamata dalla nazionale dopo un anno, quindi evidentemente ci tiene, c'è un mondiale che l'Italia adesso si giocherà, e quindi sicuramente una parte dei pensieri di Rosucci sono su quella cosa lì. È chiaro che intanto la Juve nelle ultime due partite Rosucci non ce l'ha avuta, e siccome Rosucci stava performando bene, questa cosa va detta, cioè era una delle migliori nelle ultime settimane, il fatto di non averla avuta comunque può aver inciso in maniera negativa su quello che è stato il rendimento della squadra. Poi per carità, lei è stata rinnovata, ha dimostrato sul campo di avere ancora un'importanza reale per questa squadra, perché poi sai, quando si parla di spogliatoio, di cose, io sono sempre abbastanza scettico secondo me sono un po' di discorsi che lasciano il tempo che trovano, l'importanza dello spogliatoio, l'essere custode della juventinità, mi sembrano un po' cose dette per nascondere altre mancanze, ecco. Però invece lei è stata brava, quindi da quel punto di vista adesso il rinnovo posso anche comprenderlo. Il discorso alla fine è sempre lo stesso, cioè che tutta questa grande narrazione dell'essere attaccati alla Juve, del voler mettere la Juve prima di ogni altra cosa, sia poi effettivamente reale e non siano soltanto parole per il vento e per le persone che ci credono, che ormai sono poche.
0: Quindi Mauro, se dovessi vedere titolare Rosucci in nazionale, secondo te non sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della Juve?
8: Non credo che giocherà titolare Rosucci, sinceramente.
0: No, ma se dovesse giocare.
8: Se dovesse giocare, beh, mi farei delle domande, nel senso che non ha giocato le ultime due e quindi... Cioè, mi stupirebbe fino a un certo punto, perché secondo me il riposo di queste ultime due partite è stato proprio funzionale all'essere al top in nazionale. Quindi secondo me il problema c'è già a monte. Però sì, cioè, sarebbe l'evidenza del fatto che comunque la gestione è stata a quel fine lì. Poi secondo me l'Italia, cioè, non mi immagino Rosucci titolare, ecco, non credo che giocare titolare, ma penso che la gestione sia stata funzionale proprio a quella roba lì.
0: L'ultimissima, c'è un caso Matilde Pavan?
8: Direi di sì, tra l'altro farò anche un video su questa cosa sul mio canale YouTube nei prossimi giorni, perché comunque è una giocatrice che è stata fortemente voluta dalla Juve per insomma farla tornare dall'ultima esperienza positiva al Como Women e adesso è l'ottava centrocampista, Cami, perché hanno intasato questo reparto con un sacco di giocatrici, secondo me scoprendone degli altri che invece necessitavano di più di rinforzi.
0: La difesa?
8: La difesa, anche gli esterni. La Juve in questo momento ha come ali titolari Ciba e Sarturini, che con tutto il bene non possono essere titolari della Juve come rendimento, come proprio spessore delle giocatrici. E quindi Pavan in questo momento io penso che abbia 2 minuti giocati nelle ultime 5-6 partite, comunque una cosa del genere. Ed è una giocatrice comunque di valore, italiana, che insomma è mandato in prestito per far crescere, poi è richiamata, e adesso è evidente che sia veramente in fondo alle gerarchie. Ti dirò di più, io già metto in conto una sua partenza a gennaio, perché comunque non puoi tenere una ragazza così, che in questo momento Pavan è anche dietro Libran, cioè veramente l'ultima scelta della Juve a centrocampo. Mi sembra difficile immaginare, per come è configurata adesso la gerarchia interna, a un rilancio improvviso di Pavan. Poi magari mi sbaglierò, però nonostante tutte queste partite vicine in cui c'era bisogno di ruotare più interpreti, Pavan non ha quasi mai giocato, quindi evidentemente Guerrero non la considera in questo momento all'altezza. E viene un po' anche meno con tutto quel discorso di coinvolgere tutte le ragazze, no, che lui spesso fa, sono tutte importanti uguali, però se poi alla fine giocano sempre Bartali e Schatzer, non è proprio così, e quindi sicuramente, non so, mi immagino, ecco, che possa essere una giocatrice già potenzialmente in uscita nel mercato di riparazione.
0: Ma Mauro, non ti aspetti neanche magari un tentativo con un cambio ruolo, con qualcosa di diverso, magari non a centrocampo, spostarla un po'?
8: Puoi metterla come esterno, come tre quarti, dove però in questo momento ci sono Godo, che comunque ti dà cose che le altre giocatrici non ti danno. Pinto piace tanto a Guerrero, la mette quasi sempre, quindi comunque anche lì, poi c'è Kelifi, cioè sono veramente, anche tra mediana e tre quarti sono veramente tante, sì, potrebbe trovare dello spazio, però in questo momento le poche volte che ha giocato è stata tolta all'intervallo, quindi evidentemente non è neanche piaciuta, poi tutto può essere, però in questo momento la vedo veramente molto defilata.
0: Al volo, so che avevo detto che era l'ultima, ma non, cioè, questo è un problema per la Juve. Io non credo nelle imposizioni, perché non penso sia giusto, Però che la Juve si stia completamente donando a una filosofia spagnola può anche essere bello, può anche avere un futuro, secondo me, a lungo termine. Io questo lo posso anche comprendere. Però così rischi di buttare via un potenziale italiano futuro subito, senza neanche provarci. Tanto poi alla fine io voglio giocare con le spagnole. Ho capito, però così tra un po' le spagnole magari uno o due anni diranno io voglio tornare a casa mia. È difficile, cioè è pericolosa come visione anche a lungo termine.
8: Sì, è rischiosa. Loro, lo dicevo anche oggi, si sono assunti dei rischi, che sono dei rischi sia proprio di proposta di gioco che di progetto, perché comunque stai facendo delle scelte molto specifiche in tutto, e quindi se poi questo modello qui che tu hai abbracciato con tutto te stesso fallisce, poi chiaramente ci sono degli effetti collaterali, dei danni, tra cui quello che hai appena detto tu. È ovvio che comunque l'inizio della stagione è stata buona, Cami, perché comunque sì, hanno fatto tanti punti, hanno vinto un trofeo, come ricordavi tu prima, quindi in questo momento non è neanche giusto dire hanno fatto tutto male e fa tutto schifo, anzi. Però sì, ci sono dei rischi grossi, ci sono dei rischi proprio a livello progettuale, perché tu hai cambiato tutto, cioè al di là di dire poi Braghin, Mazzetta, l'erede, l'eredità e tutto quanto, che poi è una cosa che sì, però fino a un certo punto, poi in realtà la Juve Women è cambiato tutto quest'estate, perché hanno cambiato tre quarti di squadra, concetti, modelli, secondo me hanno cambiato anche qualcosa sul settore giovanile, proprio nell'impostazione, però questa è una cosa che bisognerebbe ancora verificare un attimo, e quindi ti sei dato sì in pasto a questa figura fondamentalmente che è Guerrero, che poi è uno che fa anche mercato, che mette becco anche nella selezione delle giocatrici, che cura anche per quello che è il suo passato professionale, la formazione delle ragazze più giovani, quindi in questo momento è un po' un plenipotenziario, però bisogna vedere come andrà questo progetto, bisogna sperare per loro che insomma che sia funzionale e giusto per quello che è il momento attuale della Juve femminile.
0: Mauro, grazie.
8: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: Un ringraziamento a Mauro Munno di Juventus News 24 e Tutto Sport per essere intervenuto oggi alla Juve del lunedì. Manuel, vengo da te, ascoltiamo un vocalino.
9: Ciao Camillo, Giuseppe Bianco da Brescia, ma orgogliosamente siciliano. Camillo, a me il prospetto di Lazio piace, però secondo me è ora che la Juve la finisca di prendere sempre questi laterali d'attacco, perché come laterale d'attacco la Juve c'ha un talento proprio senza smisurato, perché non ti dimenticare di Cina, non ti dimenticare altri, ci sono ragazzi che ancora sono nel giro della Juve, perciò la Juve deve cercare anche di fare un investimento tipo alla Sesco, un grandissimo centravanti, perché noi è il punto debole, il centravanti da 30 gol all'anno, perciò Inacio è un bel prospetto, un italiano, però la Juve su quel ruolo è copertissima, la Juve deve investire su un terzino, un centrocampista di qualità e un grandissimo centravanti.
0: Vabbè, ho capito, ma stavamo facendo un discorso diverso, non stavamo facendo un discorso di mercato futuro, cioè non puoi mettere nella stessa frase Sesco che gioca al Manchester United e Inacio. Mi è stato chiesto di Inacio, è un nome che può piacere alla Juventus per il futuro, per la giovane età, è un 2008, quindi per tante cose, ma non stavamo parlando di mercato, qua non parliamo di mercato, non so Manuel se l'ha fatto qualcuno prima di me, ma il 5 di ottobre, ragazzi, qualcosa succede, perché qualcosa succede, la Juve ha già dei ruoli dove valuterà, si muoverà, ma 5 di ottobre è mercato fino a un certo punto, puoi studiare gli svincolati, puoi valutare, ma qua Inacio è un giocatore che piace, poi non è che abbiamo detto prenderemo Inacio e non prenderemo una punta, un centrocampista, un terzino. Giuseppe, stai tranquillo, non ti preoccupare, quel mercato lì vedremo come, se verrà fatto nel corso del prossimo anno. Io mi permetto solo di dire che David era un attaccante da 30 gol e da noi non ne ha fatto mezzo, va all'Atletico Madrid e li fa. Vlahovic era un attaccante da 30 gol e con noi non è arrivato neanche mai a 20 e con gli altri comunque li fa. E Openda era un attaccante da 15-20 e da noi non li ha fatti. E è andato a Lione e ne ha già fatti più di tutta la stagione con la Juventus. Quindi da questo punto di vista non penso sia, a parte che gli attaccanti da 30 gol l'anno sono ormai una cosa molto rara, ma a prescindere non penso che sia una questione di nome, ma penso sia, e come ho raccontato tante volte al club degli inviati, una questione di gioco di squadra. Perché ci sarà un perché se David ha fatto più di 200 gol ed è secondo dal 2000 in avanti, attaccanti nati dal 2000 in avanti rispetto a Haaland, e da noi non ha toccato mezza boccia, perché in quella classifica c'è Vlahovic e da noi non ha fatto gol, e perché in quella classifica c'è Openda e da noi non ha fatto gol. È perché la squadra ha, non lo so, nel centrocampista magari poca qualità nella verticale, perché ha i trequarti che non giocano per la punta, perché l'unico vero giocatore della Juventus che sa fare assist è Weston McKennie e non gli altri. Ecco, ci sono tante cose che permettono agli attaccanti di non fare gol, visto e considerato che prima della sfida contro l'Atalanta, o forse già Sassuolo, Colomoni aveva ricevuto 5 palloni dagli esterni d'attacco. 5 palloni dagli esterni d'attacco. Questo dovrebbe farvi riflettere quando ci nascondiamo dietro a Sesco, a tutti i nomi del mondo, perché prima ci nascondevamo dietro a Vlahovic, poi è arrivato Vlahovic e non abbiamo fatto gol, poi è arrivato David e non abbiamo fatto gol, poi è arrivato Openda e non abbiamo fatto gol. Quindi io non penso che sia una questione di giocatori, io penso sia una questione di gioco, che
3: di reparti.
0: Ci sarà un perché, ripeto, 200 gol David dagli attaccanti dal 2000 in avanti, ovvero nati nel 2000, 200 gol non li fanno tutti nella vita. Io non li ho fatti, Manuel non li ha fatti, ma anche tanti attaccanti, wow, prendiamo questo, prendiamo quello, prendiamo quell'altro, non li hanno fatti. Noi avevamo il secondo per numeri gol dopo Haaland e non gliene abbiamo fatti fare neanche 10. Quindi credo che ci siano delle responsabilità di David, ma non solo di David, visto che è dato che ha deciso un derby di Madrid, non la partita del quartiere. E lo stesso Openda non sta facendo male, Vlahovic pure. Quindi forse analizziamo il gioco della Juve, non i nomi della Juve, perché lo stiamo facendo da anni di analizzare i nomi. Tutte le volte è colpa di chi c'era. Ma è colpa di Vlahovic, ma è colpa di Tizio, è colpa di Caio. Però poi vanno via loro, ne prendiamo altri, ci sono sempre gli stessi problemi. Quindi io entrerei un po' più a fondo nella disamina calcistica piuttosto che nascondermi dietro i nomi dei calciatori. Manuel, grazie come sempre, è stato un grande piacere. Appuntamento domani dalle 13 alle 15, perché questo inizio di settimana è un po' girovagante per il club degli inviati. A domani, ciao!
4: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
5: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
6: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania
10: l'Ucraina deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
5: La cronaca: un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
10: Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: C'era una squadra in prima, non so se c'è ancora, in prima categoria, girone B, perché era, no, girone B è Salernitano, girone C o girone D, che era Avellinese, che si chiamava Forza e Coraggio. Te lo giuro, si chiamava questa squadra Forza e Coraggio, che praticamente per un titolista, io facevo anche il titolista, no, del giornale il mattino all'epoca dei fatti.
4: Non ce ne frega niente,
3: no,
4: però,
3: no, ci arriviamo. Forza e Coraggio ti prende tutto lo spazio del titolo.
5: Forza, cioè, e Coraggio, che dopo aprile viene maggio.
3: Hai voglia a craccare, sì, a stringere così. Allora, Forza e Coraggio, ok, Forza e Coraggio KO, questo è il titolo. Una volta scrissi, siccome aveva perso 3-0, Forza e Coraggio, virgola, domani andrà meglio, perché
5: era questa roba qua, perché?
3: Perché? Ah. Perché Forza e Coraggio, non la squadra, è il nostro monito, sta per finire questa lunga sosta, sta per finire questa lunga sosta. Siamo pronti, vediamo il traguardo, il campionato che ricomincia. Ritorneremo a vivere il weekend come piace viverli a noi, anche perché insomma, domani è una giornata importante per quanto riguarda la federazione.
5: No,
3: che domani...
5: Vedi che non capisci già niente, Marangio. Perché la cosa importante è stasera, Italia-Turchia.
3: Hai ragione, hai ragione.
5: Devi parlare del
3: perché
5: gioco.
3: Ci sono,
5: no, domani, che la federazione rischia il commissariamento. È Italia-Turchia.
3: Non che domani
5: tu,
3: siamo...
5: Marangio, non capisci niente. Aiutatemi a dirlo. Perché...
3: Non che domani siamo tutti quanti di nuovo col culo a terra. Scusate il termine.
5: No, l'importante è che facciamo calcio. Facciamo calcio.
3: Mancini, chiedi scusa.
6: Ma sono stato incoglionito.
3: Lui era altro. Chiedi scusa a Mancini, perché comunque noi qua parliamo di nazionale, il calcio. Ah, guarda, tiki-taka, che più esposto.
5: Facciamo calcio. Però
3: finalmente
5: poi il palazzo crolla. Però facciamo
3: che
5: calcio.
3: Che magari
5: facciamo
3: salta
5: calcio.
3: Anche il CT, no? Questo lo diciamo a beneficio di quelli che vivono nella superficie delle cose. Ma io vorrei essere loro a volte, lo sai. Perché significa, questa è la gente che tipo quando torna a casa, non è che pensa quello che sto mangiando adesso, domani è un altro giorno.
5: Questa,
3: magari...
5: questa però è una stupidaggine che ha detto Marangio. Cos'è? Ma Quintiliano dice oggi mangio, domani non lo so. Noi, grazie a Dio, ancora domani si mangia.
3: Sì, però.
5: Lunedì non si sa.
3: Però sai.
6: Ma su questo non c'è dubbio.
3: Bisogna porsi le cioè bisogna andare a fondo delle cose. Allora, io oggi mangio. Perfetto. Per mangiare domani, allora devo stare attento quando attraverso la strada, devo controllare la macchina, devo farmi scendere il veleno anziché farmelo salire, devo prestare attenzione e devo pensare che esiste il fato, così io ho una visione approfondita delle cose. Okay.
5: Capisco che l'hai appesa al chiodo da un po' di tempo,
3: No. Dopodiché, dice questi che stanno parlando. Se vogliamo restare in superficie, ragazzi, la famiglia del Mulino Bianco va tutto, siamo tutti felici.
5: Facciamo calcio,

0: facciamo calcio
1: con la Francia.
0: No, però gli va riconosciuto questo.
1: Sì, ok, ho capito. Donnarumma gli ha tolto 12 ragnatele da tutti i vostri.
0: Però,
1: vedi quante porte. Sì, però fa parte.
0: Però
1: del
0: noi siamo di Gregorio e quindi c'è il portiere in serve. No,
1: e arriveremo anche a quello. Infatti, questa è la risposta a quelli che dicono: il portiere non serve. Serve. Abbiamo pareggiato.
0: Facciamo calcio.
1: Giuro che ho visto qualcuno con la bandiera che andava Castelli Comani con la bandiera della nazionale a fare i caroselli. No. Anche
0: comunque
1: perché...
0: forza e coraggio c'è ancora, vedi?
1: C'è ancora? Vedi i nostri amici.
0: È a Genova in promozione, scrive Marco.
1: È a Genova?
0: Sì, ma poi ce n'è due, perché Franco dice anche c'è... No, magari è la stessa.
1: Allora, ce n'è
0: c'è
1: una...
0: C'è ancora.
1: Sì, ok, comunque, insomma, è bella squadra. Allora, detto questo, se invece guardiamo la vita e le cose nel modo giusto, sì, vedi che in campo una cozzaglia di giocatori adesso hanno una forma, un'idea, un minimo di aggressività,
0: sì,
1: qualche volto nuovo, si panchina Di Lorenzo, viva Dio,
0: io
1: si può giocare anche senza Di Lorenzo. Si può giocare senza Politano.
0: E datemi anche contro. Io a gol di Bastoni non esulterò mai nella vita. Questo mi vedete contro ieri, oggi e domani. Per me Bastoni è quello lì che indossi ogni maglia. Per cui l'ho visto, come ti ho raccontato stamattina, mentre mangiavo comodamente un gelato a Livorno in un posto molto bello. Ma non avrei mai esultato. Cioè, per me Bastoni è quello e non esulterò mai a un suo gol.
1: Mai. Però, sai, si vede qualche volto nuovo.
0: Può non
1: giocare Di Lorenzo e vediamo Caiode. Si può cambiare qualcosa lì davanti, non giocare sempre con gli stessi.
0: Certo.
1: Però, secondo me, neanche ci voleva Mancini per capire sta cosa.
0: Beh,
1: certo,
0: però
1: da Spalletti mi aspettavo molto di più, da Gattuso non mi aspettavo nulla, ma soprattutto però insomma qualcosa si vede dal punto di vista del calcio. Domani potrebbe succedere un qualcosa per cui viene addirittura esonerato Mancini. Potrebbe succedere qualcosa per cui non succederà che venga esonerato Mancini. L'altro invece succede. Noi siamo passati da un dobbiamo cambiare a un abbiamo fatto finta di cambiare a un vabbè, allora facciamo finta che non abbiamo fatto finta di cambiare, torniamo all'inizio,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: tutto sommato l'idea sembra essere quella, cioè siamo nel caos più totale. Poi puoi pareggiare con la Francia, puoi prendere tre schiaffi dal Belgio, puoi facciare
0: calcio stasera. Io guardo Medusa,
1: sì,
0: io una bellissima serie su Netflix.
1: Mi immagino se stasera vince, tipo come dovrebbe finire con Mancini: 3-4-0, 5-0. Grazie Mancini, cioè scusami, grazie a Montella che ci ha fatto sorridere con Samuel. Poi
0: che ce l'abbiamo alle 18.
1: Abbiamo
0: Samuel,
1: anche Samuel. Sì. Vincono 3-0, 4-0 stasera. Domani titoli Fratelli d'Italia, siamo tornati a il May, adesso dateci anche la federazione. No, è il contrario, cioè è la federazione che deve dare la squadra. Ma va bene, a noi ce ne frega zero, nel senso della nazionale, a voi tanto, ci interessa sapere che strada prenderà il nostro calcio domani, perché altrimenti mi associo alla stanchezza che abbiamo sentito. A parte qualcuno che dice io non ce la faccio più,
0: ha ragione
1: Claudione, lo possiamo dire,
0: Claudione.
1: Ha ragione, perché
0: Claudione.
1: Poi noi, cioè Claudione poi fa un lavoro straordinario di ricerca e c'ha una memoria storica incredibile, fa un lavoro di ricerca clamoroso di tutti gli episodi, denuncia da giornalista qual è, come denunciamo da giornalisti quali siamo, poi magari invece di vedere le cose che cambiano un'inchiesta viene sotterrata, uno che era stato sotterrato lo riesumano.
0: Chi è?
1: No, intendo federazione, diciamo così, magari,
0: certo.
1: E si ritorna al punto di partenza. Allora a un certo punto ci troviamo tutti quanti come quello del Miglio Verde a dire sono stanco capo, sono stanco.
0: Guarda, con Claudione
1: buon pomeriggio da Vincenzo Mangia e Sandro
0: Santarelli.
1: Parlavamo
0: proprio ieri e quel senso di nausea che ha Claudione al dover commentare alcune cose.
1: Ma c'ha ragione, ragazzi.
0: Ce l'abbiamo tutti. Però facciamo calcio, mi raccomando, facciamo calcio e
1: sì,
0: commentiamo
1: bravo.
0: Questa roba qua. No, allora finalmente la sosta è finita. Nel senso che ci togliamo quest'ultimo sassolino stasera, però siamo in una settimana normale, no? Cioè la settimana che porta al campionato. Poi
1: il tempo di vedere addirittura segnare per caso con
0: Myers
1: su punizione,
0: sì. Poi
1: puro caso.
0: La cosa completamente fuori di testa è che prima con Federico Rossi gli davo il calendario di tutti i nostri appuntamenti, e vi ricordo anche che martedì prossimo comincia il serale, quindi segnatevi anche questa. Però poi il paradosso è che giochi domenica, giovedì, domenica, sabato, poi il turno infrasettimanale fino al 15 novembre li giocherai ogni tre giorni, quindi siamo veramente alla follia più totale. Dice, poi quello si infortuna, quello si fa male, e grazie al cavolo, è ovvio che è così, perché già li hai strizzati con la nazionale, poi rientrano, alcuni rientrano come al solito giovedì, venerdì, domenica giochi, beh, insomma, quindi siamo alla follia di tutto questo. Nel mezzo, alla settimana normale, grazie a Dio, c'è l'appuntamento di domani, che tra l'altro vi racconteremo ovviamente con collegamenti al nostro uomo del palazzo, cioè Quintiliano, che sarà lì, non sarà, quindi Quintiliano non sarà qui domani, guarda com'è contento Rossi. Infatti domani,
1: fatto la faccia della goduria proprio.
0: Domani ci allungheremo noi di un'ora, ma Quintiliano farà il lavoro in federazione. Ecco appunto, sì, lui è già pronto, sarà lì da stamattina, da domani mattina. Però in questa settimana c'è appunto domani, ora noi parleremo di Antonio Conte, dell'intervista e di altro, evidentemente, ma domani potrebbe crollare il palazzo. Cioè, in questi mesi di restaurazione non è cambiato niente, anzi peggio, per cui però
1: è arrivato uno straccio,
0: facciamo calcio.
1: È arrivato uno straccio di proposta, uno straccio di riforma, un'idea di riforma. Sono stati commessi degli errori clamorosi dal punto di vista formale, che siccome erano errori di tipo formale, di cavilli, dicevano vabbè, sono cose che si risolvono. No, perché a qualcuno non è andato bene chi è salito. E perché non è andato bene chi è salito? Perché forse si pensavano che si potesse essere più malleabile, guidare in maniera diversa. Allora no, allora il cavillo diventa importante, allora quello trova l'altro cavillo. Ma come? Il figlio di buon figlio, è un dirigente della Kings League, ma quella entra in concorrenza con la Federcalcio, la Kings League entra in concorrenza, sì, perché prende anche giocatori dalla Serie D, dall'eccellenza, dalla Forza e Coraggio Football Club, sì, ho capito,
0: anche dal latte dolce,
1: cioè ci stiamo,
0: è la squadra più bella che io adoro,
1: c'è una guerra dolce di cavilli che ti fa capire che non c'è una via univoca, o meglio, forse c'è una forma, un regno che vuole difendersi, ma che è decaduto e vuole provare in queste fratture a risollevarsi.
0: Tant'è vero che mi ha detto,
1: quindi è stato fatto un rimpasto che però dice, ma sai che c'è, siccome potrebbe ricadere, ma chi se ne frega, riformiamo quello che c'era prima.
0: Tant'è vero che mi ha detto Quintiliano, occhio, perché non sarà lui il commissario, e ci mancherebbe altro, ma attenzione a chi salirà al soglio pontificio, perché l'indicazione potrebbe arrivare dal signor Viglione, e siamo sempre lì,
1: e siamo sempre lì,
0: perché pare che Viglione abbia un peso politicamente di rilievo e che abbia già due o tre uomini suoi pronti a prendere il commissario, pronti a mettere il commissario, che non sarà, a meno di clamorosi colpi di scena che domani scopriremo, non sarà Malagò. Cioè Malagò va a casa,
1: certo.
0: Quindi occhio al commissario, perché se il commissario è in area Viglione, buonanotte, però facciamo calcio.
1: Però facciamo calcio. Noi pensiamo che facciamo calcio è la cosa più importante, che significa restare veramente come al solito in piedi. La vicenda Bianchedi, no? Che era capo delegazione, dimissionaria, vicepresidente CONI, quindi in teoria avente diritto al voto per la scelta del presidente federale, e il CONI che le vuole togliere questo diritto al voto. Oh, diventa cioè tu fammi capire, stavi lavorando con Malagò, adesso ti dimetti per rivotare Malagò, un voto importante, sono tutti in porta, questo è lo scenario. E noi facciamo calcio, diamo importanza al facciamo calcio. Stasera batti la Turchia e vabbè.
0: Sì.
1: Detto questo, perché
0: devo dire una cosa io.
1: Devi dire una cosa tu, perché c'è una maglietta molto
0: devo
1: importante.
0: Devo dire una cosa che mi ha commosso, e sì, penso che l'abbiano visto anche gli amici. Allora, io sabato ero a Mestre, tra l'altro c'è un amico che dice, ma che batosta avete dato agli amici di Mestre, li avete messo il sonnifero nel caffè? Un mio carissimo amico era là, Antonio, grande tifoso della Juve, sì, in effetti abbiamo vinto di 39 punti a Mestre, però quello che a me ha commosso veramente, mi ha colpito, mi ha fatto venire i brividi, sono molto sincero, è che prima della partita, io ovviamente ero in curva, sciarpa, tutto pronto, sono venuti due amici con le sciarpe e la maglia di Mestre, quindi ultra del Mestre, mi hanno chiamato, tra l'altro io non avevo nemmeno capito perché nel nostro settore cercano uno, quell'uno ero io, e i due amici, ripeto, mi hanno commosso, mi hanno regalato questa bellissima maglia dello Juventus Club di Mestre. Guarda com'è bella dietro, Rossi, te parla però, guarda com'è bella dietro.
1: Guarda lì, guarda lì. E però Leone, ti sei messo, bianco, col, guarda, ti guarda. Sei messo col microfono, se magari la fai, ecco, bravo, così, bravo. Vado alla pelata.
0: Una bellissima maglia molto mi bello, regalato. E molto in più bello, mi hanno regalato anche la maglia della Gemini Mestre. È stata una cosa bellissima, devo dire che poi c'era uno lì della sicurezza, io poi ti dico, sembra che vi ci mettano apposta, no? Perché bisogna essere un po' duri. No, ma possono venire. Ma porca miseria, ma ci stiamo abbracciando, ci stiamo dando dei doni, dei regali. Io ero addirittura commosso. No, ma però deve andare via perché loro sono gli ultra di là. Ho capito. A volte veramente ci fanno le barzellette, ma lasciamo perdere. E questa è stata una cosa bellissima. Tra l'altro, due amici tifosissimi della Juve, uno dei quali con il tatuaggio qui della Juve, che ci ha ringraziato per il lavoro che facciamo e tutto, ma sono io che ringrazio,
1: no,
0: voi.
1: Ringraziamo noi voi sempre,
0: siete,
1: sempre, sempre,
0: siete, mi avete commosso, lo dico, un po' l'avete visto, avevo le lacrime.
1: Non me
0: lo
1: viziate perché questo già c'ha maglie improbabili.
0: Grazie,
1: no,
0: grazie.
1: Questa è una bellissima,
0: grazie,
1: maglia.
0: Bellissima,
1: finalmente
0: dello Juventus Club
1: bene.
0: Mestre.
1: Finalmente, no, io guardo la qualità, a differenza delle maglie che in genere ti metti
0: bellissimo
1: quando vieni qua. Questa è una qualità di livello, eh?
0: Straordinario.
1: Guarda, c'è anche la PEC della Champions League.
0: E questo sì, e questo insomma vale più di qualsiasi altra cosa, Vincenzo. Vale
1: è
0: più
1: una
0: di
1: medaglia che esponiamo.
0: Grazie,
1: esponiamo
0: grazie,
1: a voi,
0: grazie agli amici di Juventus Club di Mestre e a tutti, ovviamente.
1: Dopodiché, grazie a Mariani anche che ha espulso con sé Savo, si è risparmiato le ultime partite. Complimenti, perché si vede proprio tutta questa frustrazione e rabbia verso i giocatori della Juventus, no? Perché evidentemente Orsato ha detto: ragazzi, non andate giù duro in campionato, bisogna essere più tolleranti. Quello, c'era un rigore grande come una casa, con Cesà si alza, dice vabbè, tutto a posto, oh, fuori, rosso, quando c'era invece Lautaro, e come al solito a Mariani gli diceva di tutte, ma va bene, la facciamo finta di niente. Ringraziamo le nazionali che ci restituiranno i giocatori, domani rientreranno Jegrova, Woltemade, Sardo, Gulas Luis, Cobb Miners, che dopo il gol fatto si è perso l'attaccante della Serbia, no, in maniera veramente inverno,
0: sì,
1: non lo mettete mai a difesa
0: il portiere
1: sì però insomma Virgil Van Dijk si è girato e ha detto che, scusa, ma non c'eri tu a difesa, quello camminava così. Io veramente, ragazzi, lasciamo stare, però ha segnato su punizione in maniera del tutto casuale. Ritorna anche Jegrova, Chico con Sesao, mentre eventualmente mercoledì alla Begovic, Vicario, Selic, Calulu, Lucumi e Nico Gonzalez, che dovrà giocare il 6 la partita, cioè domani la partita d'addio alla nazionale da parte di Messi. Quindi ritornano tutti quanti, bene o male bene. Alebegovic ha avuto soltanto una questione di crampi, però ha segnato. Abbiamo scoperto che c'è il fratellino di 13 anni che è fortissimo, assomiglia a Pjanic, e Pjanic lo vuole proporre alla Juventus. Arriviamo a un altro tema importante. Io qua mi arrabbio tantissimo. Allora, vado a riprendere le sue parole, perché nella giornata di oggi, cioè di oggi, ieri in realtà, al The Athletic ha parlato Antonio Conte, che ha rilasciato le testuali dichiarazioni.
0: Fabrizio, sì, è vero, grande Fabrizio Fosi dice: Marangio ha subito fatto un video a suo favore. Ma avevi dubbi, sì, Fabrizio, sì, ma avevi dubbi.
1: Per, no, chi, però per chi mi segue veramente sa che non è
0: grande
1: così.
0: Fabri, grande Fabri, grande Fabri.
1: Per chi sa, mi segue sa che
0: è
1: non
0: vero,
1: è così.
0: Comunque sei uguale a Pino Insegno.
1: Sì, hai una grande somiglianza.
0: Sì. Secondo me è figlio illegittimo.
1: Probabile. Parole di Conte: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere, un po' un modo per cambiare la frase, l'importante è vincere, no? Non è partecipare ma vincere. A me vengono in mente tre club a cui puoi far riferimento. Uno è lo United, che diciamo è un club glorioso che dai tempi di Ferguson ha perso un po' questa sua continuità, che ha avuto soltanto un anno in Europa League con Mourinho. L'altro è il Milan, perché pure il Milan si deve essere un po'... Però vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta, che sta nella frase proprio di Conte, all'altra di quelli, mi fa pensare che è un ennesimo autocandidarsi per la panchina della Juventus. Ora, ognuno è libero di dire quello che vuole, ci mancherebbe, non si deve sindacare ogni respiro di ogni essere umano sulla faccia della terra. Diciamo che io non sarei stato così spontaneo, così chiaro, così sponsor di me stesso per una volta, soprattutto siamo la Juventus. Avrei detto: io ho un'idea, probabilmente chi mi conosce lo sa, di quello che vorrei fare nella mia prossima avventura, però non mi esprimo perché questo, comunque qualsiasi cosa io possa dire in qualche modo può essere frainteso e può creare pressioni in un ambiente piuttosto che in un altro, e non è giusto. Quindi, così come non la vorrei io questa pressione, non la voglio mettere addosso agli altri. Quindi, quando sarà il momento, eventualmente succederà quello che succederà. E invece io continuo a vederci sto fantasma che bussa alla porta. Ma avete chiuso dentro? E là stai, chiuso dentro. Santarelli.
0: Allora, questo è un tema molto interessante, Vincenzo. Intanto chiedo all'amico Luis da Afragola, chi è tuo cugino, se mi fai il nome così ti dico anche che tipo di giocatore è, secondo me, che gioca nel Messi, appunto. Quindi grazie, Luis. Dunque, io sono stra d'accordo, Vincenzo, sull'opportunità. Non era il caso, secondo me, di uscire per un attimo dalla torre, ok? Perché lui chiaramente è uscito
1: un attimo dalla torre.
0: Però, e qui insomma i segreti del mestiere li conosciamo molto bene, che poi segreti non sono. Io sono convinto che dietro quell'intervista c'era evidentemente la voglia di mandare un messaggio. Quindi sì, faccio l'intervista, non lo faccio a un quotidiano italiano, ma lo faccio a un quotidiano estero, e ho l'intenzione di mandare un messaggio che ti stupirà.
1: Beh.
0: Quindi sono stra d'accordo, Vincenzo, no, su questo. Prima no, parte sono stra d'accordo con te, non era né il momento, e soprattutto conoscendo un po' anche Spalletti, che ha già detto c'ho 250 milioni di responsabilità addosso, adesso gliene ha messe ulteriori, quindi non era il caso. Dopodiché io mi immagino uno scenario, e lo scenario è il seguente: credo che comunque vada questa stagione, quindi mi auguro con l'Europa League vinta, poi è chiaro che vorrei vincere anche lo scudetto, ma insomma voglio essere abbastanza realistico, più realista del re, con l'Europa League vinta a giugno possa avvenire un cambio in panchina. Quindi non, vedi, come magari qualcuno ti dice, oh, speriamo di perdere le prossime sette così arriva Conte. Mai nella vita, mai. Immagino invece a giugno, con un trofeo in bacheca e con una buona stagione, un passaggio di consegne che converrebbe a tutti, converrebbe a Spalletti, perché comunque la sua sfida con se stesso, perché c'è anche una parte di sfida con se stesso, a me è piaciuta molto l'intervista che ha fatto, c'è anche una parte di sfida con se stesso, l'avrebbe vinta, no? Perché lasciare la Juve, risollevarla comunque con un progetto chiaro, con degli con dei dirigenti finalmente preparati e seri, e con un trofeo in bacheca, vuol dire tranquillamente aver chiuso, chiaro, aver chiuso la tua esperienza con la Juve bene. E a quel punto, onestamente, immagino il passaggio di consegne a Conte. Quale potrebbe essere lo scenario B? Lo scenario B è che Conte si apprende dalle fregole, come si dice in Toscana, e quindi alla chiamata dello United o eventualmente alla chiamata del Milan, perché non vedo altri club, tantomeno la nazionale, perché poi appunto lo scenario domani lo capiremo, che lo possano stuzzicare. Quindi se lui se ne sta buono, zitto, senza rompere le palle a nessuno, io a giugno sulla panchina della Juve ce lo vedo. Questo è il mio pensiero.
1: Io voglio per una volta, e vi chiedo anche, così cominciamo,
0: grazie Luis, grazie,
1: a scatenare, poi dopo vi devo dire una cosa, a scatenare un po' il vostro diciamo la vostra opinione. Io voglio cominciare a pensare a Juve senza che necessariamente debba tornare Spalletti. Mi sono rotto le scatole.
0: No, condivido anche questo.
1: Non con te. Mi sono rotto le scatole.
0: Lo capisco. Tant'è vero,
1: mi ha rotto le scatole questa storia. Voglio, io, è come se tu non riuscissi a vivere una vita perché, che ne so, guarda che ci sono, tu insomma hai avuto modo di avere anche incontri con psicologi eccetera, no?
0: Ma io sono
1: abbiamo avuto anche Lorenzo qua. Ci sono delle persone che non vivono appieno la vita, sai perché, che cosa fanno? che ne so, adesso sto in diretta, già sto pensando, ok, ma domani che cosa, di che cosa parliamo? Ma domani
0: l'hai
1: mattina,
0: detto prima, stasera mangio,
1: perfetto,
0: domani non
1: domani
0: uso.
1: Che cosa ne parliamo? Oppure che magari vai a cena fuori, sì, ma quando torniamo a casa ci vediamo cioè non si vivono il momento. Io voglio vivermi il momento senza fantasmi. Spalletti merita di viversi il momento senza fantasmi. La Juventus merita di costruirsi una storia senza pensare che a quella storia debba partecipare per forza sempre lui. Lo ha fatto, lo ringraziamo per quello che ci ha dato, è stato fondamentale per la ricostruzione. Poi Allegri ci ha messo il suo, ma non mi sembra che ci sia tutta questa voglia, perché comunque poi ci si è capito, oh, l'ultimo triennio è andato male, adesso Allegri lo consideriamo un po' distante dal calcio moderno, è giusto così, non che Conte abbia lasciato, a parte uno scudetto che comunque ha vinto, è importante, uno che vince scudetti e ci mancherebbe altro, abbia lasciato poi questo grande ricordo a Napoli, se non le macerie. Io voglio provare a credere, a pensare, a sperare che Spalletti sia un allenatore con il quale noi riusciamo a tornare a vincere, poi discutiamo sulle parole che ha detto, sulle cose che ci sono piaciute, quelle un po' meno, quelle da interpretare, però che la Juventus possa costruire un suo futuro con Cannavale, Massara, Ottolini, Spalletti, senza pensare una continuazione, vabbè però a giugno, vabbè nel caso vanno a ricommare le cose, eventualmente lui viene, non voglio vivere con questo spettro, è uno sfogo mio personale. Altra cosa che dico, apro e chiudo parentesi, io mi fido di Camillo, perché Camillo è una fonte per noi fondamentale, inesauribile. A noi, da quello che ci risulta, e mi sembrava anche di averne parlato con, cioè di aver letto anche un po' dai colleghi di Tutto Sport, alla Ebeco ci ha avuto i crampi e sta tornando in, e oggi non è stato convocato, cioè nella prossima partita non è stato convocato per via precauzionale, non ha un problema muscolare, anche mezz'ora fa il Tutto Sport l'ha ribadito, ma ripeto, da quello che noi abbiamo saputo, dopodiché magari Camillo è riuscito a sapere qualcosa di più, speriamo di no, però da qui a bene, dire no, a lesione. Già leggevo dei messaggi, no, starà fermo più di 15 giorni, sì, ragazzi, no, un mese, poi vediamo, torna, è lesionato, ci facciamo
0: c'è
1: la testa,
0: tanti di lesionati,
1: appunto, no, ci facciamo la testa,
0: dice, poi non letto uno settimana, t'ho girato anche lo screen,
1: sì, bravo.
0: Lui ormai è proprio lesionato.
1: Lui è lesionato serio.
0: Sì, lui è stato lesionato sempre. Adesso poi.
1: Adesso poi sta inguaiato.
0: No, però guarda, Vincenzo,
1: però,
0: su
1: da
0: questo,
1: quello che mi risulta, oggi pomeriggio abbiamo fatto tutta una ricerca. Ho parlato anche con Mirko Nicolini. Non l'ho fatto mentre parlavamo, un'ulteriore ricerca. Alla Begovic, riposo precauzionale. Non credo che abbiano mentito. Ha avuto un affaticamento e quindi hanno detto: ok, non è, per non farlo diventare un problema. Quindi crampa, affaticamento, non è stato convocato, torna alla Juve, riposa e dovrebbe essere a disposizione per la gara col Cagliari. Io ho concluso, dimmi.
0: No, chiudo anch'io. Interessante questo tema. Anzi, ringraziamo Conte che ci ha dato un tema per oggi. Io non vedo, ma questo in assoluto, a prescindere da Conte, non vedo un futuro a lungo termine con Spalletti, ma anche per decisione sua, Vincenzo. E forse soprattutto per decisione sua. Però oggi, come tu parlavi prima di psicologi, la parola d'ordine che io amo tantissimo e che ho imparato negli anni, il qui ed ora, ed ora è fondamentale.
1: Bravo.
0: E io oggi penso a togliermi delle soddisfazioni quest'anno con il mio allenatore, che è un allenatore che stimo, al quale voglio bene e che deve fare bene con la Juventus. Poi da qui a giugno, quanta acqua sotto i ponti deve passare, Vincenzo. Però ecco, la mia idea è questa, cioè io vedo una chiusura del cerchio. Dopodiché anche qui sono stra d'accordo con te, cioè non è che esiste soltanto Antonio Conte, viva Dio, però credo che alla fine ci sia una reciproca voglia di risposarsi. Ma questa è semplicemente una mia idea, Vincenzo.
1: Sì, lo so,
0: ma
1: lo so,
0: che
1: ma
0: non deve condizionare, sì, ora. Ora ritorni nella sua torre e la chiuda quella torre.
1: Che secondo me, e qua ringrazio Cannavale e Massara per averlo fatto capire, non è condivisa dalla società. Secondo me. Perché non ci ho visto ammiccamenti particolari da parte della società su un possibile ritorno di Antonio Conte. Ci ho visto invece una società che pur pur accusando, ecco, l'allenatore attuale di aver messo su una fase finale di Sassuolo Juventus da brividi, ribadendo più volte il concetto quella roba non si può vedere, però hanno dato fiducia all'allenatore ed è una fiducia secondo me non di facciata,
0: bravo,
1: ma realistica, così vero. Come poi hanno detto ci vuole continuità, ti pare che chi dice ci vuole continuità pensa che domani cambia un'altra volta? Io sono stanco dei fantasmi, torniamo tra poco, dai,
0: tra pochissimo, calcio, facciamo calcio.
1: Facciamo calcio.
2: Vediamo.
1: Scusa.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, oltre a Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri 7 giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddie Quadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragola e Mohamed Alizoma. Presente, dunque, Samuele Ignacio. L'Italia Under 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. I ragazzi di Baldini, oggi alle 18.15 all'Adriatico di Pescara, devono vincere con 2 gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà dal primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesaghi al posto di Moruzzi, a centrocampo Faticanti sostituisce Lipani, in attacco Liberali e Cissé le novità, ai lati della punta centrale Coleoscio. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira del Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato in amichevole. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Ledecky e Bachereau per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 120esima edizione della Classica delle Foglie Morte, l'ultima monumento della stagione in Lombardia. Non ci sarà l'infortunato Tadej Pogačar, vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la start list è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon McNulty al re d'Europa Remco Evenepoel, passando per i nostri Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli e gli scalpi tanti Isaac del Toro, Paul Sixas e Tom Pitcock. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
6: bianconero
3: che
6: segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco.
2: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
9: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
12: Ci vuole sacrificio.
11: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
12: Ascoltaci.
11: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Grazie anche a nome di Camillo De Michelis Sergio che ci scrive. Camillo ha solo detto che spera non sia niente, alcuni ascoltatori dovrebbero ascoltare meglio perché insomma si è da passare 15 giorni di stop, cioè così subito. Allora, quindi semplicemente ribadiamolo, Ale Begovic non è stato convocato per motivo precauzionale, ha lasciato il campo per una questione semplicemente di affaticamento muscolare / crampi. E quindi diciamo non ci dovrebbero essere allarmi da questo punto di vista.
0: Allora
1: mi permetto di
0: rispondere
1: subito all'amico che dice: per carità, siete liberi anche voi di dire.
0: Prima dico io una cosa, però perché la buttate subito, quelli gli ultra Conte la buttano subito su voi di qua, voi, siamo tutti Juventini. Invece ho la sensazione che gli ultra di Conte siano quelli che sperano nelle sconfitte. Io l'ho detto prima,
1: voi
0: lo vedo a giugno.
1: Conte o ti fate Juventus.
0: Bravo, perché vedo l'aggressività nei messaggi.
1: Sì, perché io per questo ho detto lo leggo. Fatevi pure il sangue amaro. Ma l'unico che può riporre l'unico.
0: Fatevi il sangue amaro.
1: Cioè la la storia della Juventus, la forza della Juventus, la grandezza della Juventus per questo amico dipende solo da Antonio Conte. Allora tu pensi che la Juventus faccia schifo? Allora tu pensi che la Juventus non abbia nulla di Juventus? Guarda che la Juventus esiste da prima di Antonio Conte. Conte ha imparato dalla Juventus, non è la Juventus che ha imparato da Conte. Questo sia chiaro. Il sangue amaro me lo faccio per chi pensa che non esista altra strada per la Juventus che Antonio Conte, per chi pensa che la storia, il futuro, la gloria della Juventus dipenda da Antonio Conte. Per quello vi faccio il sangue amaro. Perché allora metti che Antonio Conte decide, per non augurargli il male, decide che lui smette di allenare perché vuole andare a fare il tranviere. Allora la Juventus non può più vincere, perché l'unico che può portare il DNA è il tranviere Conte.
0: No, guarda, hai aperto un altro capitolo, Vincenzo.
1: Con tutto il rispetto per i tranvieri che fanno un lavoro utilissimo.
0: Conte non c'entra niente, lo dico subito. Ma proprio di sangue amaro, sai quando me lo son fatto? Perché noi siamo innamorati della Juventus.
1: A compitare finale.
0: No, che non c'entra?
1: Sì, quando tutti quanti dicevano io tifo per l'Atalanta perché andavo contro Allegri.
0: Vedi che non capisci
1: e
0: niente.
1: E allora che vuoi? Ti stacco questo, vedi?
0: Noi... Mi hai rotto le scatole, me la
1: sei proprio
0: un dannato. Sai quando mi faccio il sangue amaro io?
1: Quando?
0: Dico a questo amico... Quando, per esempio, venerdì ho avuto la fortuna, ma in parte anche la sfortuna, di fare la fascia dell'amichevole. Inutile, che non è servita a niente, e che la Juventus, sbagliando, e spero che abbia imparato dall'errore, ha fatto vedere. Queste amichevoli non si fanno vedere. Sai perché? E lì mi sono fatto il sangue amaro. Perché io... I messaggi di insulti alla Juve, ci ho fatto pure un video, che ho visto venerdì, li ho visti raramente. Era un amichevole che non contava una beneamata e mi fermo. Fanno schifo, ma che ritmo, ma che partita è, non ci avete la mentalità, tutta roba che è arrivata venerdì. E io dicevo, vabbè, uno su mille ce la fa, come diceva Morandi. Poi ne arrivava al secondo. E Spalletti non li sa allenare neppure per un amichevole. E lì io mi sono fatto il sangue amaro, perché ho detto, ma che tifoseria abbiamo, Vincenzo? Che fai il processo ad una partita, e spero che la Juve l'abbia capito, che non si deve mai più far vedere, una partita che era niente di più che uno scarico. lì mi faccio il sangue amaro, forse perché amiamo troppo questi colori, come gli amici di Mestre di cui oggi indosso la maglietta, che
1: con fierezza
0: che avevano ascoltato la puntata venerdì e dicevano: ma come fai? Faccio perché cerchiamo ogni tanto di mandare anche qualche messaggio. Lì mi faccio messaggio noi agli altri, far capire che queste partite qui contano esattamente zero, anzi meno delle amichevoli estive. Lì mi faccio il sangue amaro, veramente, forse perché amiamo troppo questi colori.
1: No, io non aggiungo altro, io mi sono espresso, che poi tu hai già subito tutto venerdì quando c'è stata la partita.
0: Pomeriggio com'era?
1: Allora, devo dire che la maggior parte, che sono persone sagge e competenti, hanno abbassato i toni e hanno detto tutti quanti nel pomeriggio, dicevano sì, è una follia.
0: Vabbè,
1: abbiamo sentito,
0: in parte c'eri anche te, infatti,
1: sì,
0: no?
1: Abbiamo sentito quello che c'è il pomeriggio, ma è una follia perché stiamo parlando del nulla. Era uno scarico che chiaramente non aveva nessuna importanza. Secondo tempo sono entrati tutti i ragazzini e quindi era, infatti abbiamo parlato più che altro del talento magari di Marchisio, il figlio di Montero, di queste persone qua, di questi giocatori qua, ma non di quello che si è visto, la mancanza di mentalità e da queste partite che si dimostra. Cioè, certo, l'abbiamo detto anche io e Ale durante l'amichevole, ci sono dei giocatori che devono dimostrare qualcosa. Con Biasolo doveva dimostrare, con Miners nell'allenamento barra amichevole, anche con i Boy Scout deve dimostrare di avere gli attributi, di essere uno da Juve, perché da lui lo aspettiamo da 3 anni, quindi è lì che lui deve già cominciare a far vedere qualcosa. Ma gli altri devono fare scarico, devono stare attenti a non farsi male, si devono guardare in faccia e si devono riconoscere, devono farsi, e poi sperimenti, che ne so, il Cambiaso dietro le punte che non mi è piaciuto, ma va bene, però lui avrebbe... No, Cambiaso doveva provare ad agire da regista.
0: Sì, esatto, bravo, sì.
1: Però non ha funzionato. Ecco, da lui tu dici, ok, è una partita contro la Cremonese, per carità, che aveva comunque i suoi titolari, fai vedere che tu riesci a fare quel mestiere là. Là lui ci deve mettere qualcosa in più rispetto agli altri e deve tastare la caviglia e dimostrare che ha recuperato totalmente dal punto di vista fisico e può essere impiegato anche in altri ruoli. Ma gli altri devono stare buoni buonini. Scarico,
0: anzi,
1: tranquillo.
0: Sentiamo un po' di vocali, dai, caro Rossi.
12: Ciao Ale, e ci mancherebbe pure che esultiamo i gol di Bastoni. Poi praticamente gliel'hanno regalato loro, perché non si sono intesi tra di loro, la palla l'hanno persa praticamente a 10 metri dalla porta e Dentone ha potuto segnare. Stavolta non ha simulato, però di solito lo fa. E poi per quanto riguarda la Juve, vorrei sapere se quelli che sono andati in Sud America sono tutti a posto, se hanno giocato, quanto hanno giocato e quando tornano. Ciao da Luigi.
0: Ciao caro.
1: Stare bene, stanno bene, quando tornano te l'abbiamo detto.
0: Allora Nico è l'ultimo.
1: Nico
0: che
1: è l'ultimo,
0: torna.
1: Sì, perché sì, ma anche Lukumi penso che torni più o meno quando dovrebbe
0: tornare.
1: Tornano
0: giovedì, se non vado errato.
1: A meno
0: perché
1: che non
0: l'amichevole è domani.
1: Sì. A meno che non vada, non so se poi magari la Juventus l'ha chiamato prima, ma non
0: no,
1: credo.
0: Io invece Luigi sull'aspetto prima faccio mea culpa. Insomma, io a un gol di Bastoni non esulterò mai nella vita, ma anche fosse la finale di Coppa del Mondo, ma è colpa mia, lo ammetto, ma io ogni volta che vedo Bastoni vedo quel gesto nei confronti di Calulo e qui non c'è maglia azzurra che tenga, per quanto mi riguarda,
1: e non credo si sia scusato neanche in questa occasione.
0: No, assolutamente,
1: ovviamente.
0: Perciò, così come farei fatica a esultare un gol di Barella.
1: Ma per carità.
0: Buonasera Le Vincenzo, basta con questo Conte, lui è più grande di Conte, io tifo Juve, non conto Spalletti, molti non tifano Juve ma le loro idee. Caro Vincenzo, ovvio come dici tu, oggettivamente anche a causa dei risultati non pervenuti ad oggi per molti è l'unico sulla piazza che potrebbe riportarci a livello della nostra storia, altri sicuramente bravi non sono prendibili come Guardiola e i restanti sarebbero scommesse, sono combattuto ma oggi non vedo altre soluzioni. Ragazzi, sono sempre Luis da Fragola, 10 anni di vittorie consecutive hanno rovinato tanti tifosi della Juve, questi sono gli stessi che non volevano più vincere lo scudettino, adesso si lamentano di aver perso un amichevole. C'è tanta verità anche su questo, amico mio.
13: La storia, la gloria della Juve dipende da una società e da una dirigenza capace di gestire un grande club come la Juve. Con queste condizioni di base può vincere anche Conte, Spalletti e qualsiasi altro buon allenatore.
0: Fabio, anche qui è un grandissimo messaggio. Infatti non è un caso che i successi della Juve siano venuti nel momento di maggiore acme. Così vado anche sul greco, guarda Rossi. Rossi, quando gli parlo latino e greco impazzisce.
1: C'è un momento,
0: nel momento di massimo acme ablobato della società. È così, perché lì veramente potevamo fare qualsiasi cosa. Prego Rossi, acme, come gli piace.
14: Ragazzi, scusate, mi sfugge una cosa. Allora, il Lione è capo degli affari legali della federazione.
1: Sì.
14: Ma adesso si va a commissariamento perché qualcuno si è dimenticato di verificare i titoli del presidente della federazione.
1: Già, al di là del tesseramento, anche i titoli.
14: Scende che secondo me se si deve cambiare tutto, ma in tal caso Viglione non è colui che ha la prima responsabilità di non aver girato in merito ai titoli dell'ex presidente ormai? Fate sapere per cortesia. Grazie.
1: Certo, sai qual è stata la risposta? Ce l'ha raccontato l'ottimo Quintiliano. Sì. È stata, scusa, tu non lo sapevi che doveva avere quei titoli?
15: No, vabbè, vince.
1: Cioè, la risposta, tu dici una cosa giusta, amico mio.
0: Ma certo che è giusto.
1: Dici, c'è uno che dovrebbe vigilare. Lui dice, beh, io davo per scontato che lei, che comunque è stato presidente del CONI, sapesse quali erano i titoli che doveva avere. Mica dovevo controllare a lei. Capisci come funziona? Semplice, no? Risposta durata 3 secondi.
0: Ne parlavamo stamani.
1: Anzi, però facciamo calcio.
0: Facciamo calcio. Anzi, la devi smettere di rompermi le scatole tutti i giorni all'editoriale. Non toccava a me stamattina, toccava a Piccari.
1: Che stava facendo calcio, quindi non
0: c'era. No, stava facendo calcio Piccari.
1: Non c'era, quindi.
0: Non c'era. Il punto è che Malagò, che a me non fa impazzire, l'ho sempre detto, però è inviso non soltanto a una buona parte della politica, a Bodi, il quale però Bodi è sempre stato muto quando la nostra nazionale affondava. Dice sì, ma la nazionale, il resto, come dice il buon Pierluigi Pardo, ha detto lui, quindi io lo cito perché lo ascolto. Sì, vabbè, ma a fondo Gravina non c'era colpa perché tutte le altre nazioni andavano bene. Mumble. Vabbè, comunque. Però quando la nostra nazionale rimaneva fuori dai mondiali, ok? Non mi sembra che a Bodi si sia mai espresso come stavolta. Perché? Perché evidentemente o non poteva o non gli interessava. Non poteva, avete capito qual è il riferimento. Ora invece che al soglio pontificio è salito il suo non amico Malagò, allora a questo punto ha cominciato a fargli la guerra, muovendo i suoi amici, perché questo è. Ma il punto è che qualcuno è riuscito anche a mettere contro Malagò quelli che Malagò riteneva suoi fidati scudieri. E lì mi piacerebbe tanto capire in base a che cosa poi gli amici sono diventati nemici, i famosi franchi tiratori di cui parlavamo questa mattina. Quindi non solo l'amico ha ragione, ma ti fa capire che vediamo domani chi sarà il commissario, ma se il commissario è uno vicino a Viglione, cosa che io ritengo molto possibile, ti dico già chi sarà il prossimo presidente della federazione.
1: Ti faccio un altro esempio, ovviamente non sto facendo allusioni, ma giusto per, allora, mi stai antipatico.
0: Sì, ma io ti sopporto,
1: non ti
0: sopporto
1: più, proprio insopportabile.
0: Sapete cosa mi ha
1: questa
0: scritto stamattina?
1: Questa è l'ultima volta che faccio la puntata, sì. Questo energumeno
0: operato. Sapete cosa mi ha scritto questa mattina nel messaggio per ricordarmi che devo fare editoriale? No, Feccia. Non lo posso dire. No, peggio. Allora,
1: escremento.
0: Sì, sciolto.
1: Sciolto.
0: Escremento sciolto, quindi capite cosa.
1: Questa, cioè, è tutta la sì. Questa è tutta la. Ma perché è quello che sei, è quello che rappresenta.
0: E io come ti ho risposto?
1: No. Peggio, noi siamo le azioni che facciamo.
0: Vabbè,
1: se tu
0: avanti.
1: Fai quello, andiamo. Sei quello. Allora io non ti sopporto, no? Però mi fingo amico tuo.
0: Certo.
1: Tu devi andare a fare.
0: Mi viene in mente qualcuno,
1: ma sempre lui. Sì. Allora,
0: vai.
1: Poi scriverei il libro e capirete.
0: Sì, sì.
1: Allora tu devi andare a presentarti per prendere il ruolo di capo di questa radio, no? Io so che ti devi portare due documenti così. Non te lo dico,
0: certo.
1: Dico vai, oh, bocca al lupo, torna vincitore. Mentre tu hai dice che si è scordato i documenti qua. Io non so niente. Io gli ho detto in bocca al lupo, hai portato tutto, c'hai tutto, dato anche la merendina durante il viaggio, eccetera. Benissimo. Tu vai, torni e dici, oh, è successo un casino perché non lo posso fare, perché non ho portato i documenti. Ma perché non mi metti a portarlo? Infatti, Gesù, tu hai detto porto tutto. Pensavo che te l'hai riportato tutto. Cioè,
0: poi dopo però aggiungo una cosa, aggiungi. Vincenzo. Se io devo andare appunto a fare un qualcosa di importante, il documento me lo porto sempre dietro, o quantomeno i miei uomini. Guarda, l'hai portata la carta d'identità?
1: Esatto.
0: Cioè, perché serve, eh?
1: C'hai me che devo vigilare, che ti dico vai, tiro qua. Gli uomini che stanno con te, magari, e allora facciamo l'esempio ancora più in grande, ti dicono, oh, hai portato sette? Sì, sì, l'ha portato. L'ha portato.
0: Ah, ecco.
1: L'ha portato. L'ha portato. Chiaro? Noi stiamo parlando di una cosa tra di noi, no? Che lui voleva andare a prendersi il posto di voleva diventare uno in bianco nero e io, sì. Io l'ho evitato e mo stiamo qua e continueremo a fare due in bianco nero. Abbiamo sì, lavorato sì, così,
0: abbiamo
1: diciamo. L'ho boicottato così, l'ho boicottato così.
0: Allora Antonio dice solo secondo me dietro la vicenda Malagoccia e Marotta. Allora Antonio, non ti so rispondere. Devo dire la verità, non ti so rispondere. Forse Marotta no. Vado a sensazione. Forse Marotta no, perché Marotta è un fine, non è uno che lavora in maniera sporca, no. Marotta lavoro sporco non lo fa eventualmente lui, perché parliamoci chiaro, in questi mondi un po' lavoro sporco devi fare. Però che differenza c'è? Qualcuno si sporca le mani, altri no. Marotta è molto intelligente su questo, quindi vado a sensazione, Antonio, sulla tua domanda molto interessante. A sensazioni ti dico di no. Però che ci sia qualcuno vicino a qualcun altro. Aspetta, mi squilla il telefono. Pratta! È il call center. Io questo non lo escluderei. Ma perché alcune dichiarazioni le ha fatte anche lui, eh?
1: Esatto.
0: Che non è lui lui.
1: E allora ti rispondo. Non è lui lui. Ti rispondo riproponendo l'esempio che ti ho fatto. Sì. Ok? Ascoltami perché questo è importante. Allora, tu nel frattempo eri andato a fare questo colloquio, diciamo, sì, per prendere, e ti hai ripreso
0: per fare uno in bianco e nero.
1: Esatto, uno in bianco e nero. Però io ti avevo detto, Ale, mi raccomando, però tienimi a fare il redattore, perlomeno ti voglio fare il redattore. Sì. E ti ho detto, sì, sì, ti porto a fare il redattore. Ritorni, vai nell'esercizio delle tue funzioni, dico, Ale, allora di che cosa mi occupo? No, guarda, ho preso Nennillo come redattore,
0: che sarebbe
1: Tringali. Che sarebbe Tringali.
0: No, Zottolo.
1: Zottolo. Ho preso Alessandro Zottolo perché, sai, comunque bisogna dare un senso di cambiamento anche. Comunque io mi fido molto di lui. Qua verrà il tuo momento, certo. Benissimo, salta tutto. Oh, non mi avevi detto i documenti, fatale, scusami così. Vabbè, comunque adesso vai, cerchiamo di risolvere le cose. Oh, facciamo una cosa, chiamo io, ti ripropongo io, dico devi andare là, ricordati però, il redattore lo faccio io.
0: Lo faccio io.
1: Tu vai, torni e il redattore lo fai fare a me. Ok? Così ristrutturiamo. Quindi chi vuol capire capisce che questo è un esempio per dire come si ristruttura due in bianco nero, in uno in bianco nero, e ci siamo capiti. Detto ciò,
0: interessa tanto agli amici questo tema,
1: sì,
0: e guarda i messaggi
1: detto
0: che stanno
1: ciò,
0: arrivando.
1: Perché una lotta di cavilli significa che non sono tutti d'accordo, ma che sono tutti divisi.
0: Sì, anche perché ti ricordo che pure Gravina non era tesserato, eppure.
1: Eppure, no, Gravina credo che non fosse una questione di tesseramento, perché ma di quella indagine per appropriazione indebita.
0: Quando era presidente del sì, ma esatto. Soprattutto quando era presidente del Castel di Sangro.
1: Esatto, comunque diciamo appropriazione indebita, le accuse che poi decaddero, eccetera. Però per quel tipo di non poteva avere l'accesso all'elezione, ma venne eletto e tutto a posto. Quindi la soluzione alla fine di questa storia è questa qua. C'è stato un cortocircuito. Non si aspettavano che l'Italia non andasse al terzo mondiale di fila.
0: Già.
1: Quello è stato il primo cortocircuito. Qualcosa dobbiamo fare. Interviene anche la politica e dice: no, ragazzi, qualcosa dobbiamo fare, sennò qua veramente facciamo la figura dei carracottari. Quello, tra l'altro, mi dicono che sta lì, quello inteso il presidente federale, sta dicendo che lui non si dimette, anzi, che vuole confermare Bonucci, cioè Buffon e Gattuso. Ma veramente stiamo facendo? Intervenite immediatamente. Telefonata pronto, oppure quell'amico tuo, eccetera. Telefonata. Allora, amico mio, passo indietro subito. Perché altrimenti. te la facciamo fare per forza, perché tanto se ti vogliono far decadere ti fanno decadere. Lo sta dimostrando questa situazione qua di Malagò, no?
0: Certo,
1: perfetto.
0: Certo.
1: Lui saggiamente dice: ok, allora faccio io un passo indietro, mi prendo io la responsabilità, ma intanto resto vicepresidente UEFA, intanto sto lì, so che terrete conto del fatto che ho fatto io un passo indietro, perché comunque, per quanto lo si voglia diciamo addossare le responsabilità, io ce le ho tutte le responsabilità su Gravina, non era l'unico che doveva pagare.
0: No, no, ma su questo
1: va detto anche questo con onestà intellettuale. Ha pagato solo lui, dice: ok, pago io. Dopodiché ricordatevi che ho fatto io un passo indietro. Ok, passo indietro, benissimo. Adesso chiede già l'ideale sarebbe Malagò, perché i club spingono per lui. Ma Malagò, poi sai, dobbiamo scegliere l'allenatore, lo scegliamo insieme. No, no, Malagò dice: nessuno sceglie insieme, però io prenderò Maldini e Leonardo, sceglieranno loro l'allenatore. Vabbè, magari si può discutere con Maldini e Leonardo. Arrivano Maldini e Leonardo, con loro non si può discutere. E giustamente, perché dici: mi dai un ruolo, scelgo io. Prima problematica, vanno da Guardiola, dice: vabbè, falle andare da Guardiola. Che quello,
0: ma gli... quello è stato lo specchietto per gli allori.
1: E infatti quelli hanno detto: fagliela, falla andare da Guardiola, perdiamo solo tempo, però falla andare da Guardiola. Infatti andata da Guardiola, hanno perso tempo. Andiamo da Ancelotti, questi non sanno manco che possono andare da Ancelotti, che è sotto contratto. Vabbè, falli andare, perdiamo tempo. Ok, al terzo glielo bocci. Terzo Pirlo, sì, Pirlo, buonanotte. Facciamo uscire subito qualcosa, ha fatto con campagna di per quella società che fa scommesse. Ok, tagliamo la testa, perfetto. Ora può intervenire Malagò e prendere in mano la situazione. Ragazzi, vi ho fatto lavorare, tre risultati, non mi avete portato niente di intrigante, scelgo io. Ok, allora noi andiamo via, benissimo. Quelli che votano Malagò: Gioà, prendiamo Conte. Per un motivo o per un altro, un motivo X, prendiamo Conte, perché lo ritengono il migliore, perché toglievano una concorrenza, una qualsiasi cosa. E allora dice: no, scelgo io, anzi avevo già scelto, prendo Mancini.
0: E questo è stato il suo più grande autogol.
1: Secondo cortocircuito. A quel punto dicono: ah, e noi abbiamo un presidente federale che non ascolta i suoi elettori, o perlomeno non si consulta i suoi elettori, o perlomeno va per la sua strada e non accetta i nostri consigli. Ma la domanda che ci siamo sempre posti e che era giusto porsi era: deve decidere il presidente federale o quelli che hanno eletto il presidente federale? Perché forse c'è un andazzo, ecco quel che è cortocircuito, negli anni che andava corretto, no? Perché nel momento in cui io voto un mio rappresentante, poi è lui che sceglie e io devo accettare. Lì sono cominciati a uscire i cavilli. Ma non c'era, non era iscritta alla federazione. Ma ci mancavano anche altri documenti. Allora ridiscutiamo tutto. E domani si va tutti quanti a ridiscutere davanti all'ennesimo cortocircuito. Guarda, questo è.
0: Ora, esatto. Dopodiché poi bisognerà capire appunto da dove verrà fuori il commissario. Perché come scrive Repubblica Online, il commissario potrebbe essere anche Malagò. Che segnale sarebbe questo? Intanto che si prende ulteriore tempo. Perché? Perché sul commissario, cioè da presidente a commissario, secondo me cambia poco. Ma è altrettanto vero che se tu nomini un commissario, come si vuol dire, ad acta, piaciuta questa Rossia, che gli fai fare a questo commissario? In teoria dovrebbe azzerare tutto.
1: E dovrebbe azzerare i dirigenti,
0: tutto, Vincenzo, tutto
1: all'interno del quale. Allora, però vedi, dovrebbe azzerare.
0: Se c'è un altro commissario, Viglione va a casa. Certo. Se c'è un altro commissario, a meno che sia nominato da Viglione e dai suoi amici. Se c'è un altro commissario, Mancini va a casa.
1: Commissario significa che lui poi dopo potrebbe rientrare. Spieghiamo ai nostri amici. Eletto presidente federale dopo essere stato commissario?
0: Probabilmente sì.
1: Perfetto. Quindi se fosse così, allora io da commissario intervengo, mi tolgo tutti i nemici che mi sono scoperto di avere in casa, da commissario lo posso fare, poi rientro da presidente, certo, e mi scelgo la mia giunta.
0: La mia giunta.
1: Chi vince però così?
0: Te lo dico io. Facciamo calcio, perché stasera dobbiamo battere 4-0
1: a
0: tutti.
1: Ma vince soprattutto
0: Malagò. Facciamo calcio. Certo che vince Malagò.
1: E quelli che hanno voluto far perdere ora Malagò, permetterebbero che lui possa vincere così a mani basse ancora di più?
0: Non credo.
1: E quindi?
0: Però qui se il CONI, come scrive Repubblica, lo vuole come commissario, il segnale
1: sarebbe
0: un segnale
1: forte. Io so che c'è un pareggio
0: clamoroso.
1: Sì, sarebbe un segnale forte. Sarebbe un segnale forte. Scopriremo domani.
0: Torniamo tra poco, vi dobbiamo leggere tutti i messaggi su questa vicenda, perché siete a dir poco schifati. Che vuoi, Rossi?
1: No, però
0: prima voglio dire una cosa, perché c'è un amico, io lo ringrazio, ma... Salvatore dice: complimenti a Santarelli per la conoscenza del latino e del greco, da un 74enne ex studente liceo classico. Salvatore, no, Salvatore
1: sa solo questo,
0: so
1: solo, sa guarda, tre parole
0: in latino, qualcosa mi salvavo, ma il greco
1: tre parole. Proprio, però non è ai livelli di qualcuno che quando gli si disse di cogliere l'attimo.
13: Chi?
1: Lui disse: no, no, non mi parlate inglese che non ve capisco. Carpe diem, gli dissero. È una Roma formata carpe diem.
13: Sì.
1: E lui, rappresentante della Roma, disse: ah, non mi parlate inglese che non ve capisco.
13: Sì, vabbè, no, non siamo
1: a quei livelli là. Non c'è.
13: Siamo in un cul de sac. Noi,
1: bravo
13: Rossi, bravo Rossi.
1: Torniamo tra poco.
16: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera è l'unica che conta.
18: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
19: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Lo Shin Bet avverte Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo, lo riferisce Channel 12. Intanto Londra si dice pronta a espellere 27 diplomatici israeliani se Tel Aviv non revocherà la decisione del ministro degli esteri Saar di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici.
18: Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini.

0: quanto riportato da ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari: alcuni ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL, nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, le mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
1: Politica: il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste 9 richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento, dicono. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, secondo cui mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
0: L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la Medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, 54 anni, i tedeschi Peter Eggman, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I 3 scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
1: È tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianconera.
6: Buonasera ragazzi, sono Paolo Ferrara. Beh, mi sembra un po' contraddittorio, Ale, scusami se te lo dico, questo discorso su Conte. Beh, non avevate detto che è meglio che se ne stia lontano dalla Juve, che se dovesse vincere Spalletti è un progetto, cioè che è meno allenatore che il prossimo anno? Cioè, sinceramente sono un po' basito, cioè non riesco a capire il discorso, scusatemi se non lo capisco, ma Conte si è comprato malissimo e lo devo riprendere? Ma sinceramente sono un po' stranito. Beh, credo che... Pensiamo al Cagliari soprattutto e ai nostri giocatori che tornino, che non si sia fatto male nessuno. Beh, per quanto riguarda con Sessaola, siamo a perdere Mariani, quello lì con la Juve è un personaggio speciale, così è una roba da matti. Però dai, di positivo c'è che salterà le prossime convocazioni, perché gli darà sicuramente 2 giornate, quindi le salterà comunque. E niente, pensiamo a Cagliari e Conte, che se ne rimanga dov'è. Ciao, forse io.
7: Buonasera Alessandro, buonasera Vincenzo, sono Francesco da Caserta, già ho scritto un messaggio, spero lo leggiate. È chiaro che io sono un tifosissimo di Antonio Conte, anche se gli contesto delle cose, ma fa parte del gioco secondo me, perché un po' tutti, chi va, chi viene da una società, chi va, chi viene della, fa delle affermazioni, forse avete dimenticato le affermazioni che faceva Spalletti sulla Juve, ma va bene tutto. L'unica cosa da fare, da dire contro Antonio Conte, l'hanno fatte tutti, da Mancini a Spalletti, quindi voglio dire, non ho la memoria di Giuliani, ma comunque delle dichiarazioni sono state fatte.
8: Buonasera ragazzi, Ale da Roma. Secondo me l'autocandidatura di Conte è piuttosto palese, è dovuto al fatto che lui sa benissimo che se non rientra a breve c'è la possibilità, secondo me, che rientra Andrea Agnelli, e a quel punto addie.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 54

0: 342-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, noi tra poco avremo un grande ospite, un ospite che ci riempie sempre il cuore, no? Che è il mitico Samuel. A che ora lo abbiamo?
2: Ora,
1: quindi tra poco andiamo da lui a chiacchierare con lui. Sì, poi ci sono tante altre storie.
3: Festa.
1: Allora, non ho letto quest'ultima polemica di cui mi parlate.
3: Sì, l'ho letta. Tu? Sì, gli ha detto fondamentalmente che c'è una polemica in corso, possiamo dire. Vabbè. Tra come si chiama? Pistocchi e Criscitiello sull'inquadramento dei suoi collaboratori. Tutto cambia per non cambiare nulla, scrive Alessandro. Buon pomeriggio Ale e Vincenzo, gira torna Gravina. Non lo escluderei. Voglio che Elkan capisca che schifo c'è in questa federazione, in futuro non faccia più errori e non metta più le persone sbagliate. Mi sembra che oggi siano le persone giuste e riescono a fare una squadra importante. Scrive Giovanni da Palermo. Ragazzi, c'è stata Interopoli, non dimenticate le intercettazioni, a zerare tutti fuori dalla federazione, se no non parliamo di niente, scrive l'amico Roberto da Scalea. Poi dopo questo teatrino, uno da bravo juventino deve fare la prescritta nazionale, ma anche no. Poi Malagò, Abodi, Gravina, ragazzi, non vorrei più sentire questi soliti nomi, vorrei gente nuova, gente che ha fatto sport, che abbia fatto calcio, ma purtroppo in Italia si guarda solo a conservare la poltrona. Alessandro Giuliano in Campania. Ale Vincenzo, non è che bisogna commissariare solo la presidenza, bisogna azzerare tutti i vertici, compreso Viglione e Procura Federale, tutto azzerato, questo sarebbe vero commissariamento. Bravissimo, guarda, questo è proprio vero, ma purtroppo non sarà così. Però
1: dalle Alpi alle Ande, dalle Alpi alle Ande, da Torino a Parigi, mentre in Italia regnano i maneggi, signore e signori, così volevo fare la rima. Magheggi, c'è la federazione domani, quindi ci sono Magheggi, destra,
3: lui
1: sinistra.
3: Lui è lì anche domani.
1: Lui è dovunque, lui sa tutto, lui era Tafessa Samus, sì. Lui sa tutto,
3: Samuel
1: Adamus.
3: Alla spada di fuoco. Sì.
1: Lui domina le scene.
3: Sì.
1: Lui, quando è entrato alla Saint-Denis, tutti quanti in piedi ad applaudirlo. Sì, sì, sì, sì. È arrivato anche Samuel. Lui ha fatto sorridere anche Montella, che ha detto: sì, ma non è che vieni da Torino tu?
3: Perché... Ma soprattutto alla spada di fuoco.
1: Alla spada di fuoco. È lui. Rossi, è solo lui. Non esistono Draghi nella comunicazione. No. Soltanto uno.
3: Spada
1: Samuel. Tafes. Samu.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: Il re, come stai? Dove stai soprattutto?
4: Sono in direzione Bologna.
3: Ovunque.
4: Io non sono il re, neanche a casa mia.
3: Tu sei il nostro re. Sei il nostro re.
1: Noi ti veneriamo.
3: Noi ci inginocchiamo. Grazie. Di fronte a te, Samuel.
1: Non vediamo l'ora che ci vieni a trovare a Roma, che stai dovunque, tranne che a Roma.
3: È vero.
1: Vienici a trovare.
4: Avete ragione. Devo venire assolutamente in studio.
1: Poi si dice tutte le strade portano a Roma, tu proprio a Roma non vieni. Ovunque, tranne che a Roma.
4: Vengo all'Olimpico.
1: Hai ragione.
3: Samuel, allora vai a guardare questa meravigliosa nazionale, ma soprattutto sei diventato virale con la tua domanda a Montella. Devo dire, è stato molto carino Montella.
4: Montella non c'è cascato, ragazzi. Ragazzi, sta parlando di un volpone del nostro calcio, del nostro paese, napoletano. Non c'è cascato. Simpaticamente ha risposto, io sì, altrettanto simpaticamente io conto risposto, però in realtà poi qualcosa ci ha detto.
3: Sì,
4: no?
3: Soprattutto su Selic, è vero. Ma stasera sarà...
4: Il senso della domanda era, oltre a capire se il Dizzer sarebbe stato allo stadio, no? Che quello piacere, no, fino a un certo punto ci può interessare, era capire se magari si sbaglia qualcosa sui tempi di recupero, su tutto, però appunto, come detto prima, non c'è cascato. Però su Selic c'è detto una cosa importante, c'è detto che con Spalletti, sì, migliora.
1: Già, l'abbiamo visto, perché comunque è diventato un soldato e ci auguriamo. L'unico che non migliora è cambiato, ma questa è un'altra storia. Poi ci lavorerà, magari ci riuscirà.
3: Scusa, no, però aspetta un attimo. Intanto,
1: il tuo giornale
3: preferito. È venuto a mancare Ennio Vitanza e noi ce lo ricordiamo. Ma sulla Gazzetta dello Sport hanno messo la foto di Galeazzi. Ma come si fa?
1: Ma perché?
3: È scomparso Ennio Vitanza. Che
1: ah, no, vabbè, stato... perché ha scritto da Galeazzi a Torino, sì, carino.
3: Ma hanno messo la foto di Dai, su. Vabbè, comunque. Vabbè. Detto questo, cosa ti aspetti dalla nazionale stasera, Samuel?
4: Ma ragazzi, allora, mi aspetto una prova, una buona prova e soprattutto una vittoria. La stasera la nazionale ha l'obbligo di vincere e convincere. I turchi, ragazzi, sono veramente match. Noi parliamo dei problemi nostrani, prima ero in preascolto, no? Sentivo il commissariamento, insomma le solite frasi che sentiamo da 30 anni a questa parte, no? Ecco, la Turchia è messa peggio di noi, c'ha un terremoto arbitrale, federale, Montella, ieri dei colleghi turchi, che ragazzi anche i colleghi turchi sono belli caldi, non le lascio da dire, alcuni dicevano la cosa buona di giocare in Italia è che un collega turco mi ha detto testuali parole, ovviamente è una traduzione dall'inglese, la cosa buona di giocare qua in Italia è che almeno Montella può prendere il treno per Napoli direttamente dopo la partita. questo mi ha detto ieri, no? Quindi loro non è che le lasciano dire, cioè sono in una situazione veramente a dir poco bollente, ecco. A questo poi si aggiunge il fatto che tutti i loro migliori giocatori, anche l'ultimo rimasto, Arda Güler, sono fuori praticamente. Quindi l'Italia, in virtù anche e soprattutto della prestazione fatta all'andata, deve vincere e convincere, e credo che abbia mezzi per farlo, soprattutto anche dopo la partita di Parigi, no?
3: Sì, e tu c'eri fra l'altro, no?
4: Sì, bellissimo. Io ragazzi posso dire la roba sulla nazionale in generale?
1: Sì, sì, devi.
4: Ho vinto da anni anche in virtù del fatto di quello che, no, anche in virtù del fatto di quello che è stato fatto noi negli anni, no? Si vede come la federazione è il colpevole, tutto quanto. Guarda, io sto con voi su tutto quanto, ma io vi dico una cosa, andare a vedere la nazionale è bellissimo. Io è la cosa che ho sempre amato, no? E io te lo giuro, ogni volta che sento il come riflesso, no, degli attacchi ricevuti, di tutto quello che adesso lo sto a dire perché ci metteremo ore, prendere come oggetto di protesta la nazionale mi rattristo. Poi molti ascolteranno e diranno rattrista, che cavoli tuoi, va bene, avete ragione. Però a me andare a vedere la nazionale è una cosa che è sempre piaciuta ed è una cosa bellissima che anche a tutti i miei conoscenti nel mio piccolo consiglio sempre di fare quando è possibile, perché i biglietti sono a prezzo popolare, perché il clima dello stadio è unico e perché è bello. Poi è chiaro, purtroppo i risultati, soprattutto negli ultimi anni, non sono belli, sono di una sofferenza atroce. Però io dico sempre, prima che si respira il seguito della nazionale, non lo trovi con i club.
3: Senti Samuel, invece hai notizie di Ale Begovic? Perché a noi insomma risulta che sia uscito per crampi e
1: ti confermo però... che arrivano altre conferme in tal senso. Lo chiediamo anche a te, Samuel, perché la gente è in psicosi in questo momento.
4: Per
1: motivi vari.
4: Dovrebbero essere crampi, anche a me risulta per crampi. Chiaramente adesso vediamo da domani, quando è che hanno giocato, non mi ricordo, ieri. Adesso poi il giocatore sarà di rientro, faranno i test e vediamo, ma quanto risulta non è nulla di grave. Ragazzi, un mese di sosta in nazionale, certo, qualcuno rischia di pagare dazio.
3: Ah beh, certo, ma questo è evidente.
4: Tutto sommato, soprattutto se si conferma che sono crampi e basta, devo dire che l'abbiamo scampata, no? Però non mi ricollegandosi sempre alla nazionale, ecco, ieri a me in conferenza mi è sembrato strano, Mancini ieri però non è l'unico, Xavi, che si è lamentato di questa sosta di un mese, no? Allora io dentro di me dicevo, ma scusate, ma allora i giocatori non vanno in nazionale perché si scontrano poco e non va bene, adesso c'è un mese di sosta ed è troppa con troppe partite, e qua allora mettetevi d'accordo,
3: sì, appunto.
1: Ma in realtà Samuel, un nostro amico, in entrambe le nostre emittenti lanciò un'idea che secondo me sarebbe quella più accattivante, cioè quando sono c'è d'accordo. Il mercato invernale, il mese di gennaio,
3: fermi un mese
1: il campionato, permetti alle squadre di fare le trattative senza che un giocatore un giorno gioca con te, il giorno dopo ti gioca contro, fai fare le prove alla nazionale, apri questa compravendita di un mese di giocatori e poi dopo ritorni in campo con la squadra rifatta e la pausa
3: Bravissimo.
1: Avviata, magari questa potrebbe essere una soluzione.
3: Bravissimo, io ci sto.
4: Sì, però il problema è che allora vorrebbe dire che bisogna aggiungere un mese, cioè che bisogna togliere, cioè c'è anche poi la parte estiva, vorrebbe dire che poi i calendari, i campionati finiscono a giugno.
1: Però non sospendi ottobre, novembre.
3: Però è successo, Samuel, è successo. Che comunque finivi i campionati a giugno, Succede, succede.
4: Sì, con Covid che abbiamo giocato anche quasi a luglio, se non mi ricordo.
3: Peraltro.
4: È chiaro, lì poi c'è un problema di caldo, subito tantissimi problemi. Ragazzi, il problema è che noi possiamo... cioè la coperta è quella, no? Quindi possiamo cercare di inventarci tutto quello che vogliamo, ma le giornate durano sempre 24 ore, i mesi all'anno sono sempre 12, no?
3: Sì, sì, questo. Quindi alla fine, sicuramente.
4: Cioè, se vuoi continuare ad aggiungere partite, non è che poi aggiungi anche i mesi e le giornate sono più lunghe, i periodi sono sempre quelli, quindi la realtà è che bisognerebbe tagliare le partite, no? Mentre qua si va per il senso opposto, si continuano ad aggiungere. I campionati sono sempre più lunghi, le competizioni continuano ad aggiungersi, no? Adesso abbiamo anche il mondiale per club, cioè si è provata anche quella competizione lì, cioè si vogliono aggiungere partite, competizioni e tutto quanto. È chiaro che se non andasse questo, cioè, allora allarghiamo le rose, cioè, è bello e difficile, qualsiasi cosa fai
3: rischi di sbagliare,
4: una cosa,
3: certo,
4: e ne vai a rompere automaticamente un'altra. La coperta è il gioco della coperta, tiri da una parte e accorci dall'altra.
3: Senti, quindi... Samuel, un'ultima cosa.
1: No, poi ce n'ho io.
3: Quando parti per Cagliari, già domani?
4: No, ragazzi, Cagliari, volete sapere che parto venerdì, perché Cagliari, e saluto gli amici di tutto Cagliari, sì, di tutta Cagliari che mi conoscono e che conosco, cui voglio molto bene. Perché c'è un clima ospitale veramente, certo, incredibile, la Sardegna non devo raccontarla io, e voglio sapere che tu lo sai, che la trasferta di Cagliari, io quando siamo al calendario ogni anno...
3: È la prima che guardi.
4: Io guardo quella perché è stupenda, e come ho visto che era ottobre, ho detto non mi interessa di nulla,
1: mare,
4: e di i miei 3 giorni non me li toglie nessuno, quindi parto venerdì.
3: Quante amiche hai a Cagliari che vai a trovare? Quante amiche vai a trovare a Cagliari? Hai sentito bene? Non prendere tempo.
4: Sono tutte in RSA ormai.
3: Se... Come no, certo. Sì.
1: Tu sei sciupa femmine.
3: Spada di fuoco.
1: Allora, spada di fuoco, da uomo di mondo, quale sei? Qual è il giocatore che secondo te da questa pausa per le nazionali ritorna un po' più rigenerato, comunque carico?
4: Ma no, della Juve in generale.
1: Della Juve.
4: Cobb Miners sicuramente, dopo addirittura, cioè ragazzi, questa una sosta di un mese ha portato Cobb Miners a segnare con la nazionale.
1: Sì, poi è meglio non metterla a fare difensore centrale, abbiamo visto come hanno preso il gol, però va bene. Vabbè, non è quello il suo ruolo.
4: No, infatti non capivo se della Juve o della nazionale italiana. Sicuramente Cobb Miners, perché il gol sicuramente lo ha aiutato, poi la nazionale, la maglia è importante, quando sai bene sicuramente torni rigenerato, no? Un po' come quando a fine competizione è meglio tornare quando hai vinto la finale che quando l'hai persa, ecco.
1: Ce n'è un'altra, perché dalla lunga intervista in due tomi, no, di Spalletti a Tutto Sport, si è capito che ci potrebbe essere un dualismo con Sesa Ojegrova. Te lo aspetti? Perché lui ha detto: guardate, se Ojegrova si completa ancora, vi sorprenderà. E occhio che magari ci Ojegrova potrebbe...
3: sta bene bene.
1: Sta molto bene.
4: Beh, allora, è il dualismo naturale, no? Era quello che... è il dualismo che ha condizioni fisiche normali, ci sarebbe ogni domenica, se ci pensiamo, no? Perché comunque alla fine sono due esterni molto forti, e entrambi a condizioni di salute normale potrebbero essere titolari, e quindi è una bella lotta. Poi chiaro, adesso soprattutto con la prestazione che ha fatto in Europa League, piano piano da Zegrova siamo iniziando a vedere qualcosa di buono, anche se lui è troppo un solista. No, a me io amo quei tipi di giocatori, perché sono quelli... sia con Sesau che Zegrova, e anche con Sesau, che non capisco perché è criticato da molti, no? Eppure a me piacciono, perché sono quei nanetti che tu butti dentro e fanno caos, non li prendi, ti creano superiorità numerica, no? Poi capisco che a volte, e questo vale anche per Zegrova, quella velocità e quell'estro a volte fa sì che quando fai tutto campo correndo arrivi proprio lucido davanti alla porta, no? E quindi arrivi a sbagliarti delle azioni clamorose. Però sì, questo qua è un dualismo che c'è naturale. Io vedo sempre che, secondo me, vedo sempre favorito, anche in virtù dei trascorsi con Sesau, con la parità di condizione, quello che parte titolare e con Sissao, anche perché Zegrom ha sempre fatto bene da,
1: entrando, da subentrante,
4: entrando, esatto. Mi ricordo addirittura una partita dove ha giocato al primo minuto, è vero che erano le prime, è vero che era ancora nel pieno del post infortunio, però mi ricordo la partita dall'inizio che era in Coppa, che era stato a dir poco imbarazzante, no? E quelle dove ha fatto meglio è
1: sempre stato subentrante. Col Paphos,
4: sì, esatto, bravo, con i 10 del Paphos, quindi io diciamo che vedo sempre favorito con Sessao.
3: Va bene, ciao Samuel,
4: che fa bene alla Juve,
1: sì.
4: Un saluto a tutti,
1: ciao, ciao domenica. Samu, buon viaggio, a domenica.
4: Grazie, a domenica, ciao.
3: Allora, ci vogliamo ascoltare un paio di vocali, ce ne abbiamo tantissimi in attesa. Qualcuno mi chiede se io ho fatto il classico nel film, che si vede nel film Ovo Sodo. Sì, esattamente quello.
1: Ti ricordi la professoressa chi era?
3: Certo che mi ricordo, Stefania Sandrelli. No, chi era?
1: Ma come Stefania Sandrelli?
3: No, Stefania Sandrelli,
1: Nicoletta
3: era
1: Braschi.
3: Nicoletta Braschi, Stefania Sandrelli era nell'altro film, di quello che mi è piaciuto di più. Premessa, non amo Virzì.
1: Vabbè.
3: Proprio zero,
1: zero.
3: Anzi, l'unica cosa che divido con Virzì è i Natali livornesi. Onestamente, proprio Virzì è una persona che non, vabbè, diciamo, non lo amo. Però il film, l'ultima cosa, la prima cosa bella,
1: quella è la prima cosa bella, molto bello. Che mi ha commosso, devo dire. Sì. Osodo è molto particolare. Ecco, c'è pure l'attore che ricorda un po' Samuel, se vogliamo,
3: sì,
1: capello
3: Edoardo
1: rasta,
3: Gabriellini.
1: Così. E quindi, guarda chi
3: ci
1: sta chiamando.
3: Allora, Sergio, grazie a te perché è l'amico del Juventus Club Mestre. Vedi, vi ho ringraziato prima, la maglietta l'ho messa. Siete stati, mi avete commosso, quindi se stai arrivando adesso lo racconto, l'ho detto prima agli amici, mi avete veramente commosso, a me e anche Claudia, quindi grazie, grazie, grazie di cuore, avete regalato questa maglietta, la maglietta della vostra squadra, che custodirò veramente con grande affetto, e mi avete dato una prova di affetto sabato che spero di meritare, quindi grazie veramente di cuore, e ci tengo che mi hai scritto, caro presidente, Sergio. No, dicevo, Virzì in quel film lì, nel primo, secondo me prende un po' in giro la livornesità. Lui che fa tanto il paladino di Livorno.
1: Quindi non l'hai presa bene.
3: No, non mi è piaciuto. La prima cosa bella è un film bellissimo.
1: Sì.
3: Bellissimo, e lì c'è Stefania Sandrelli che fa la mamma,
1: mentre Nicoletta Braschi era l'insegnante del liceo di Ovo Sodo.
3: Sì, io dico sempre, sono un livornese un po' atipico,
1: e io napoletano atipico. Estremamente atipico,
3: lo dico sempre, e Virzì non mi piace, insomma. Però quel film è un film bellissimo. Prego.
1: Vai, Rossi, facci sentire qualcosa.
3: Ma dorme, Rossi.
1: Ma è aperto poi a Quintiniano? A posto.
3: No, sta
1: di là, sta di là.
2: Ciao ragazzi, Daniele a Tenerife.
3: Ciao.
2: Mi sono appena collegato, quindi forse sono fuori tema. È una domanda che è tanto tempo che vorrei fare, soprattutto ad Alessandro da Ultras, e so che probabilmente non c'entra niente con quello di cui state parlando, ma volevo chiedere Ale, anche a Vincenzo chiaramente, ma Ale, secondo te in quanti anni spariranno anche gli ultra e le curve così come le conosciamo?
3: Che bella domanda che mi hai fatto. Spero mai, ma c'è una tendenza, soprattutto nel calcio, a farli sparire. E guarda, la cosa che mi... posso utilizzare un termine forte, l'utilizzo, che mi fa schifo, è che si tende a eliminare la passione dei tifosi, compresi gli ultra, vietando le trasferte, che è una cosa scandalosa, secondo me. Scandalosa.
1: Per togliere la voce al calcio.
3: Un altro livornese che, diciamo, con il quale divido soltanto la cittadinanza, è Cristiano Lucarelli. L'ho sempre detto. Però Cristiano Lucarelli ha detto una cosa che poi gli è costata anche il deferimento, perché su questo
1: si è mosso subito. Ci sono tutti gli estremi.
3: Subito. Ma quando lui dice: se io rinasco voglio fare questore o il prefetto, perché tanto la prima cosa che fanno, cioè, vieto la trasferta. E grazie al cavolo, è facile così. Poi che ci siano problemi di ordine pubblico a sistemare. L'ultima, quella che ho visto ieri, che io poi, essendo un appassionato, vedo tutto. i tifosi della, della Torres, che sono arrivati sotto il settore dei tifosi della, del campo basso, poi è chiaro che queste cose vanno evitate, ma l'errore lì, secondo me, e io sai che ho un rispetto clamoroso per chi fa il lavoro, secondo me uno dei lavori più difficili assoluto, gestore di pubblico, poliziotti e carabinieri, che hanno sempre, poi Roberto figurati, gli voglio un bene all'anima, hanno sempre il tutto alla mia doveroso rispetto, ma far portare, perché poi ci sono delle immagini e dei video che si vedono agenti della polizia che praticamente scortano i tifosi della Torres sotto il settore, no, quindi ci sono a volte degli errori anche di chi gestisce l'ordine pubblico, così come lo ricordo sempre
1: il derby di Torino,
3: il derby di Torino, bravissimo, il derby di Torino, ci sono stati degli errori clamorosi,
1: poi però tu vieti la trasferta per 10 trasferte poi di fila a Torino e Juventus, hai risolto il problema,
3: hai risolto il problema, e oggi dice c'è stato, allora si vieta la trasferta, e allora lo posso fare anche l'ordine pubblico. Quindi tornando alla domanda di Daniel, credo che nel calcio presto, poi a cascata anche negli altri sport, perché questa malsana idea di vietare le trasferte sta prendendo piede anche nel basket. Quindi laddove c'è ancora passione, amore, che poi evidentemente in alcuni casi trascende e vanno sempre condannate queste cose, ma è passione, amore, io credo che l'intenzione sia proprio quella piano piano di spegnerle, e mi dispiace molto sinceramente.
1: Ragazzi, io giro a voi quest'ultima mezz'ora di chiacchierata, sì, che ci facciamo insieme. Qual è il giocatore che dalle nazionali della Juventus torna secondo voi più carico e sul quale puntate?
3: Mainers,
1: io anche no.
3: A tra poco,
1: dai.
0: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT Azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. Karim Alibegovic non completerà gli impegni della sosta con la sua Bosnia. L'esterno della Juventus non sarà infatti convocato per la partita di questa sera a causa di un problema muscolare. Ancora da valutare l'effettiva entità dello stop, che potrebbe essere solo precauzionale. Dopo la sfida contro la Svezia, in cui aveva segnato e poi era stato sostituito per fastidio alla coscia destra, il CT Barbarez aveva rassicurato sulle sue condizioni. Solo crampi, ma non voleva lasciare il campo. Gli esami di accertamento avevano escluso lesioni. E diversi infortunati nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Olivera lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna alla base con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga, di proprietà del Bologna ma al Colonia, rottura del crociato in amichevole. Il tennis. Finale rocambolesco all'ATP 500 di Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato per aver colpito in maniera involontaria con una pallata un tifoso in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Ledesca ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open, ATP 500 in corsa a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. Chiudiamo con il ciclismo e gli europei. Il giorno dopo l'amaro secondo posto nella prova in linea, battuto di meno di 3 mm dai Vanderpoel, Giulio Ciccone affida i suoi pensieri a un lungo post su Instagram e scrive: ho riguardato centinaia di volte le immagini disponibili e nelle riprese in cui la linea d'arrivo è visibile continuo a vedere una dinamica che non riesco a conciliare con quel verdetto. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
6: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite con il rischio di piovasche temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
1: Chi torna più carico? Santa?
3: Poi voglio rispondere al caro amico Alberto, perché sennò poi pensa che perché la pensiamo all'opposto, se no bloccato, ci mancherebbe altro. Ora ti rispondo e intanto sì, ti abbraccio Alberto per il tuo messaggio. Io spero Zegrova. Spero e credo Zegrova, Vincenzo. Spero e credo Zegrova. Guarda, potrebbe realmente essere un acquisto per la Juve inaspettato. Io onestamente in Cummins ho perso tutte le speranze, poi se quel gol gli dà fiducia, però io non ci credo nemmeno se lo vedo, e ormai non ci credo più, cioè ci comincio a credere se mi fa 5 partite in continuità, ma per il resto per me è un corpo estraneo alla Juventus, e sì, prima ce ne liberiamo sì, è meglio.
1: Io ti dico
3: Zegrova, però mi sembra bello carico.
1: Io te ne faccio due di nomi. Allora, il primo, così esorcizziamo le paure, secondo me era Begovic, non si è fatto nulla, ha affaticamento, ha trovato la via del gol e soprattutto ha trovato, perché le avrà lette, gli saranno state riportate, finalmente le parole di elogio di Spalletti. Sì. Perché Spalletti per tutto l'inizio stagione continuava a dire sempre l'ha voluto Massara, l'ha voluto Massara, l'ha voluto Massara. Invece adesso ha speso parole importanti per lui. Non solo, ha detto una cosa secondo me molto bella e importante, che è un po' innovativa forse nella Juventus. Ha detto dobbiamo creargli un clima familiare per permettergli di rendere al massimo. Ricordate quando arrivò Rabiot e aveva delle prestazioni assolutamente insufficienti?
3: Come no.
1: E con il buon Alain Balneghi, Alain disse se lo coccoli lui diventa fondamentale. Allegri lo capì, lo coccolò, perché ci sono, è chiaro, io sono il primo a dire sei un giocatore di Serie A, un giocatore professionista, un giocatore di certi livelli, guadagni certe cifre, devi essere sempre pronto, però ci sono anche dei giocatori che hanno bisogno del clima giusto.
3: No, è giustissimo
1: il fatto che Spalletti lo abbia capito, magari parlando anche un po' con Massara, dicendo noi diciamo sempre che l'ho voluto io, diciamo che l'abbiamo voluto noi, perché altrimenti i giocatori magari ne risente e non sente la fiducia. Un giocatore è forte, un giocatore che va coccolato, gli si crea il clima giusto, e questo è uno che può fare la differenza. Quindi mi aspetto che dalla pausa possa tornare lui. Detto che si parla di Jegrova, anch'io sono d'accordo, l'ho visto bene, però magari può essere una molla anche per lo stesso Conceição.
3: Esatto, infatti per gli amici lo stanno scrivendo, tanto grazie Alfonso per queste bellissime foto che ci hai mandato, veramente molto belle, nella provincia di Salerno credo. Conceição può essere un altro, però non, sai cosa un po' mi potrebbe preoccupare? Perché Conceição fino a questo momento ha avuto dalla sua, per merito ma anche per mancanza di alternative concrete, la titolarità garantita, ripeto, per merito suo, certo, ma anche per mancanza di alternative.
1: Esattamente.
3: Adesso potrebbe un po' cambiare il discorso
1: e quindi potrebbe,
3: e non vorrei che,
1: ah, che tu dici che si parla
3: da, che magari la cosa, invece ragazzi qui si gioca ogni tre giorni, Sì, pare che si possono alternare, però
1: soprattutto in Europa League non c'è Zegrova.
3: Bravissimo, e lì voleva arrivare. Noi in Europa League non abbiamo Zegrova. Allora, in un'ottica di gestione, è possibile che in campionato giochi Zegrova,
1: ci sta.
3: Ma Conceição lì non si deve abbattere. Deve capire che è stata fatta una scelta forse sbagliata, però sai, vai a capire che poi il giocatore sarebbe così migliorato, cioè Zegrova, e sono messo fuori. E quindi è normale che in campionato gioca Zegrova. Per dirti, per me a Cagliari gioca Zegrova, perché poi giochi con, vai a Vigo con Crozzalta Vigo il mercoledì, il giovedì, e li alterni. L'abbondanza in questo ritmo forse nato, perché ripeto, fino al 15 si giocherà ogni tre giorni, poi dice si fanno male, e vabbè. L'alternanza laddove ce la possiamo permettere va utilizzata, va sfruttata. Io sono per esempio terrorizzato, te lo dico Vincenzo, il termine è proprio terrorizzato, dalla questione portieri, perché lì l'alternanza tu non te la puoi permettere. Cioè, sì, abbiamo preso Neto, sì, ma in che condizioni è Neto? Perché no, sempre nell'ottica di un'amichevole che non è servita a niente, che neppure si doveva vedere. Però io quando vedo Pinzoglio, Carlo, ti voglio un bene nell'anima, ma ti farei fare nemmeno un quarto d'ora al campionato.
1: Onestamente no,
3: te lo dico proprio, mi permetto di dirtelo perché ti voglio un bene nell'anima. Io non ti farei fare nemmeno un quarto d'ora al campionato.
1: E questa è un'altra delle tematiche che abbiamo affrontato venerdì, dopo l'amichevole, cioè il test, diciamo così.
3: Bravo, perché test non è amichevole. Bravo.
1: Test, perché abbiamo, a proposito di test, si è capito che perché Pinzoglio fa il terzo portiere, ma anche lui, secondo me, sa di non poter giocare in Serie A, comunque non di poter garantire quello che vorrebbe garantire alla Juventus, perché comunque l'assenza dal campo conta. Tu ti puoi allenare quanto vuoi. Allora dice, allora perché ci abbiamo il terzo portiere? Perché il terzo portiere diventa quella, l'ho detto in diretta venerdì, La ruota di scorta, la ciambella di salvataggio, la scialuppa.
3: Poi ti dico una cosa, finisci il ragionamento.
1: Cioè, si fa male il primo, si fa male il secondo, io c'ho il terzo, che però sa di non essere uno che ti può garantire, può fare la super partita, ma l'esperienza da campo fa la differenza e lui sa di non poterla fare.
3: Io però su questo ti devo dire una cosa, Vincenzo, sulla quale rifletto da tempo, ma sulla quale sono sempre più convinto. In questo calcio forsennato, folle, tu hai bisogno di un terzo portiere, attenzione, che non sia un terzo portiere fortissimo, perché non ce lo avresti mai, ma di un terzo portiere che all'emergenza mi possa fare il secondo. Noi abbiamo due portieri, Vincenzo, non è che ci ragioniamo.
1: Lo so.
3: Ce ne hai due.
1: Lo so.
3: E la scelta di Carlo, ripeto Carlo, ti voglio bene, ma gli faccio fare al limite il totem dello spogliatoio, ma non il terzo portiere, perché,
1: però,
3: perché tu oggi sei nelle condizioni in cui devi veramente sperare che a Vicario non gli venga nemmeno un mal di pancia, perché io non mi fido neppure di Neto, Vincenzo.
1: No,
3: noi avevamo un grande secondo
1: avevamo un eccezionale
3: secondo portiere. Grabara era perfetto,
1: è un peccato enorme.
3: E allora lì forse può fare il terzo, però sai, alle vie del Signore sono finite.
1: A meno che, vabbè, insomma, adesso si va avanti con Neto. A meno che intanto non blocchi già Palmisani per il prossimo anno, allora a maggior ragione dice a Vicario stringi i denti. Con Neto già so che vado avanti fino a fine stagione. Grabara lo dovrò restituire, evidentemente. Peccato, perché ha fatto molto bene. E Pinzoglio resta lì. Il discorso qual è, Ale? Il terzo portiere, quando la vede la porta?
3: Mai.
1: Perfetto. Uno che ha un minimo di amor proprio, di voglia di emergere, di farsi vedere, sa che avrà le porte del calcio chiuse, perché il terzo portiere non andrà a giocare da nessuna parte.
3: E allora ti prendi un giovane.
1: è il giovane stesso ti dice sì, ma io quando emergo? Cioè ti devi trovare un giovane che scelga di fare il terzo, perché intanto, vedi Palmisani, lo vedi perché gioca
3: e non era titolare nel Frosinone l'anno scorso perché si fa male il portiere e la,
14: lo so, però
1: puoi andare, ma proprio nella peggiore delle ipotesi a fine anno a dire a Cragno non giochi da due anni, però sei Cragno, ti tengo come terzo portiere, ti do uno stipendio onesto, so che non hai mai recuperato, però all'occorrenza c'ho Cragno. Ma penso che anche in quel caso il Cragno della situazione dice, dopo questa sciagura al tendine di Achille eccetera, che credo che abbia avuto due volte, se recupero a costo di andare in eccellenza voglio giocare, perché poi il terzo portiere è un ruolo difficile, è uno che deve sapere che tanto la partita non, a giocare non
3: ma
1: gioca,
3: infatti Carlo,
1: che nessuno se lo comprerà,
3: Carlo
1: che guadagni
3: è
1: poco, che anche se sei la Juve,
3: sì,
1: guadagni,
3: la Juve 300.000 euro,
1: guadagni poco in
3: corrispondenza, certo, però noi quest'anno abbiamo avuto un'esperienza dalla quale dobbiamo far tesoro,
1: sì,
3: e riflettere anche
1: quante
3: sul ruolo
1: volte
3: di Carlo,
1: può succedere che si fanno male tutti e due portieri. Metti che prendi Palmisani l'anno prossimo, c'è Vicario, Palmisani. Noi per anni abbiamo avuto Buffon, Szczęsny,
3: sì, sì,
1: abbiamo
3: certo
1: avuto Buffon, Manninger, abbiamo avuto Szczęsny, Perin, abbiamo avuto Di Gregorio, Perin, noi di Pinsoglio diciamo, ma questo che ci sta a fare? Perché complessivamente deve succedere una sciagura come quest'anno,
3: no, no,
1: che si aprono le porte del terzo, ma il terzo portiere, secondo me lui è il primo che dice speriamo che Vicario non gli viene niente, speriamo che Neto si dimostra all'altezza, perché io non voglio essere da amuleto
3: sicuro,
1: a quello,
3: sicuro.
1: Lui lo sa quello che ha passato Di Gregorio, lui lo sa quello che ha passato Perin, perché da terzo portiere coalizza soprattutto con loro,
3: con loro,
1: e sa quanto peso hanno gli errori di un portiere. Allora la
3: il fenomeno
1: che
3: ti torna?
1: Il fenomeno ti torna, ma andrà altrove.
3: Cioè,
1: la curva, la curva, proprio perché sei Pinsoglio, un errore te lo perdona.
3: Certo, certo,
1: già al
3: certo,
1: secondo certo comincia a dire non va bene, al terzo da amuleto diventi uno da scaricare. Quindi,
3: no, ma Carlo lo sai, hai detto, molto bene, hai detto molto bene. No, allora volevo appunto abbracciare un amico al vertice, lui abolirebbe addirittura i settori ospiti e tutte le curve. Io sai che su questo non sono d'accordo, infatti ci confrontiamo ed è bellissimo. Guarda, la mia esperienza personale è che ho avuto molti più problemi da cronista in tribuna centrale che non con i ragazzi delle curve. Sarà un caso, Alberto, sarà un caso. Poi, ragazzi delle curve, per l'amor di Dio, non sono delle verginelle, e questo lo sappiamo tutti e ci mancherebbe altro. Però io mi sento molto più vicino ai ragazzi delle curve che non a tanti di tribuna centrale o addirittura tribuna VIP che una volta mi hanno costretto a uscire con la volante della polizia. Tribuna VIP, eh? Per l'amor di Dio, a Pisa, quindi Pisa di uno. Però era gente di tribuna VIP. Quelli della curva hanno, dovrebbero avere, non tutti ce l'hanno, però sempre dei codici. Le famiglie non si toccano, le persone che stanno a fare il loro lavoro, comunque, guarda, se ti dico la verità, io con gli ultras una volta ho avuto un problema, uno solo, dove? A Livorno. Perché? Perché mi diceva che era juventino e io li affrontai, mi aspettarono dopo un Livorno-Frosinone, me lo ricordo come fosse oggi, chiaramente, perché la domenica prima avevo fatto la telecronaca per la 7 di Empoli-Livorno. Finì 1-1, mi sembra, e segnò l'Empoli, chiaramente, che segna Livorno, segna anche l'Empoli. E loro non capirono evidentemente in quel momento che io in quel momento non ero Alessandro Santarelli di Livorno, ma ero Alessandro Santarelli telecronista della 7, quindi oggettivamente imparziale, detto che hanno sempre saputo che io tifavo per la Juventus. Quindi sottolineai il gol dell'Empoli. La domenica successiva, Livorno-Frosinone, mi aspettarono in circa 300 fuori allo stadio. L'unica volta che ho avuto problemi con degli ultras, e lì onestamente uno contro 300 ti fai forza, poi arrivi a casa e la diarrea da stress, insomma, come dice Vincenzo, però lì ti fai forza, perché tanto o ci parli e li affronti testa a testa uno contro 300, o se no sei finito. Però è l'unica volta in 30 anni ormai, più, che faccio questo mestiere, che ho avuto problemi con ultra. Ho avuto problemi in alcuni stadi con gente della tribuna centrale numerata, una volta, oggi tribuna VIP. Poi non si fa mai di tutto nel buon fascio, ci mancherebbe, ma chiudere i settori ospiti sarebbe, dal mio punto di vista, il primo atto di un calcio che va a finire.
1: Ma sì, perché alla fine il concetto anche di trasferta, il calore del tifoso in trasferta è un calore importante. Per esempio la gara, nonostante il divieto di trasferta, ovviamente per chi viene da Torino, Sassuolo-Juventus si sentivano soltanto i nostri. Beh, ed era meraviglioso, no, quindi io sono assolutamente contrario alla chiusura del settore ospiti. Invece più favorevole, come dicevi tu prima, a una gestione diversa della sicurezza da parte della prefettura, da parte della Digo, di tutti quanti, insomma, devono fare un lavoro,
3: il loro lavoro che a volte è difficile.
1: Sicuramente, ma... però manca a far incontrare due tifoserie su una strada quando sai che non devono incontrarsi, perché lì vuol dire che è stato fatto un lavoro, a mio avviso, mi permetto di dire, superficiale. Ma se hanno commesso una cosa del genere,
3: e anche lì il ragazzo che ha rischiato la vita l'ha rischiato per un errore, che per carità, Vincenzo, chi non fa non sbaglia, ma l'errore è un errore che poteva costare una vita,
1: ed è stato certificato, non è più soltanto un'ipotesi.
3: Dopodiché io dico sempre una cosa, e qui mi metto dall'altra parte, e quando ci sono queste situazioni delicate di ordine pubblico, mettetevi a volte anche nei panni di chi lo deve gestire e del ragazzo come noi, o dell'uomo come noi, che però in quel momento ha un casco e una divisa e che si deve prendere, perché ripeto, io guardo la parte da quella che si deve prendere insulti, improperi, offese, e non ti puoi muovere. Loro sono addestrati per questo, per l'amor di Dio, ma non è facile, perché no. Spesso e volentieri, soprattutto in determinate manifestazioni extracalcistiche, si beccano sassate, si beccano bottiglie addosso, e non è semplice, e non è semplice, quindi
1: no, assolutamente è un lavoro complicatissimo, peraltro neanche ben pagato, perché tu dici, vabbè, che se è ben pagato è un lavoro semplice, no, però metto veramente a repentaglio la salute, e
3: che anche lì poi, Vincenzo, sì, hai ragione Silvia, comunque anche su questo messaggio, anche lì poi il questore barra prefetto sì coordinano, ma io difficilmente ho visto il prefetto, mai difficilmente ho visto i questori insieme ai ragazzi che fanno ordine pubblico,
1: No, vero, verissimo.
3: Va bene, grazie comunque, caro Alberto, grazie davvero. Dai, Rossi, te ci vedi Rossi a gestire l'ordine pubblico?
1: No, però ce lo vedo ultra. È pacione, però secondo me poi no, a un certo punto si toglie la maglia, esce tipo il panda guerrito con la cosa così.
3: Poi bevano tutti le birre.
1: E lui dice,
3: allora ti racconto questa a Mestre domenica, settore ospiti, tra l'altro un'organizzazione meravigliosa con il bar lì, addirittura con il POS, cioè se vai nel 90% dei settori ospiti, cioè, POS. Allora vado lì e prendo due bottiglie d'acqua, mi fa il ragazzo: oh, ma sei il primo, ho finito 112 bottiglie di birra, 112 bottiglie di birra, noi eravamo circa 150 alla fine del primo tempo, avevano bevuto 112 bottiglie di birra, sei il primo che mi chiede l'acqua. E io, grande, che
1: sei quello che fa risparmiare, che proprio non fa guadagnare, non fai girare l'economia,
3: no, io l'acqua.
1: E neanche un po' con l'emozione nel tuo corpo, proprio zero.
3: Prego,
14: ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe da Brescia, tanto
1: ciao, ciao.
14: Ma Alessandro, non capisco perché Spalletti, se dovrebbe vincere, speriamo, un titolo, dovrebbe lasciare, non lo capisco perché.
3: Ti spiego.
14: Cioè, secondo me con Spalletti la Juve può costruire un ciclo di 3, 4, 5 anni, ma perché deve lasciare?
3: Guarda Angelo, ti spiego, è semplicemente una mia sensazione, perché io
1: non condivido.
3: No, ma è giusto, ma è soltanto una sensazione, perché io non credo che Luciano abbia in questo momento 3-4 anni, tra virgolette, di autonomia. E allora, perché un po' lo conosciamo, e allora quest'anno deve lavorare serenamente senza nessuno che gli mette il carico addosso. E se ci dovesse portare a vincere qualcosa, lui uscirebbe dalla Juventus, Vincenzo, da vincitore.
1: Sì,
3: cioè io non lo vedo Spalletti come uno che costruisce un ciclo.
1: Però
3: non
1: Ale,
3: lo vedo.
1: Però Ale, perdiamo e cambiamo allenatore.
3: Lo so.
1: Eliminati dalle cose e cambiamo allenatore.
3: Lo so.
1: Usciamo da un ciclo e vinciamo e cambiamo allenatore, poi non trovi pace.
3: Io lo vorrei.
1: Sì. Secondo me,
3: ma non credo che Spalletti sia l'uomo da costruire un ciclo. Me lo auguro di cuore, perché lo stimo.
1: Ciclo è un parolone. Però se vinco l'Europa League e mi piazzo tra le prime quattro, io l'anno prossimo.
3: E se fosse lui a dire.
1: No, non lo direbbe mai. Secondo me, per come è fatto lui, dice: ok, abbiamo cominciato. No, lui col Napoli non voleva smettere. Ha smesso perché c'era un cattivo rapporto con De Laurentiis, per il quale l'hanno stuzzicato e ha detto: preferisco non parlare.
3: Esatto.
1: Che fa bene.
3: Grande Luciano.
1: Perché se dovesse dire, ok. Però ecco, vinco l'Europa League, porto la Juventus terza, quarto posto, comunque vinco l'Europa League, io l'anno prossimo non mi gioco la Champions per cancellare tutto, non mi gioco la vittoria.
3: Aggiungo
1: del campionato.
3: Aggiungo una cosa però, Vincenzo, sarebbe nuovamente in scadenza di contratto,
1: lo si rinnova, perfetto, lo si rinnova,
3: non lo so,
1: perché lui non ti farebbe sarebbe una motiva, anzi lo rinnovi quest'anno in corso,
3: no,
1: se le cose vanno bene. Se io arrivo in semifinale di Europa League, io lo rinnovo, gli dico vincimi l'Europa League e l'anno prossimo puntiamo al campionato e fare benissimo la Champions.
3: Questo è un bellissimo tema, Vincenzo. Questo è un bellissimo, magari lo possiamo riprendere domani.
1: E lo riprendiamo domani, perché io altrimenti no. Anche io in questo così, momento,
3: ma
1: anche
3: hai ragione,
1: così
3: eh?
1: Diventa sempre un progetto
3: quasi a termine. Questo è un grande tema
1: che non mi porta da nessuna parte, che poi dopo è inutile dirlo. Noi non siamo di gomma, noi uomini, no.
3: No.
1: Per quanto a volte qualcuno può essere uno che...
3: Uno sì.
1: Se lo fa sì, uno è proprio... No, vabbè, ma quello si lascia scivolare qualunque cosa addosso, infatti. I risultati si vedono.
3: Gli stuzzi come erano.
1: I risultati si vedono. Però noi siamo di gomma, quindi assorbiamo il bello e il brutto. E assorbiamo anche... Io so che non mi hai rinnovato. C'è sempre quello che bussa alla porta. C'è sempre una parte dei tifosi che dice l'unico uomo è Conte, eccetera. Io vinco, costruisco per chi? Per quello che verrà dopo? No, lo voglio fare per me, lo voglio fare per i tifosi,
3: non ti so rispondere,
1: lo voglio fare per la mia
3: questo.
1: Squadra, lo voglio fare per lasciare un segno che non è vincere in Europa League, che è già un ottimo segno.
3: Beh.
1: Ma rivincere lo scudetto, quello è il segno.
3: Ma quello questo è vero, segno. Però guarda che vince l'Europa League.
1: Ma io sono la Juventus, non lo so, ero uno che ha vinto l'Europa League.
3: No, secondo me, ripeto, mia sensazione di così di pancia. Io temo solo una cosa di Luciano, lo sai.
1: Sì,
3: diciamo.
1: Sì.
3: La sua tenuta mentale.
1: Sì, ma
3: Luciano, ma non nel senso.
1: No.
3: Capito che voglio dire.
1: Però anche qui
3: lo stress,
1: anche
3: lo
1: stress. Qui ha ragionissimo, eccetera, lo conosciamo, eccetera. Anche qui si fa sempre questa storia di Conte è un altro che scoppia alla prima difficoltà.
3: Ma sono d'accordo con te.
1: Quindi
3: ma
1: cioè, certo. Se io devo avere uno che scoppia certo. Perché a un certo punto non regge lo stress, mi tengo Luciano.
3: Però io non lo rinnoverei. Però ne riparliamo domani.
1: Domani ne
3: riparliamo. Prego Rossi. Rossi invece lo rinnova a vita.
1: Rossi c'ha già un contratto a vita.
3: Rossi, ma ti piace la birra?
1: Dopo che abbiamo avuto le ultime analisi, ha avuto un contratto a vita.
3: Oh, Maiocca, c'è una forma.
1: Maiocca, hai visto questa? Maiocca oggi palleggiava con le mele.
3: Con le mele.
1: E se le mangiava, ovviamente. Però le palleggiava con le mele. E tu, Maiocca, ma come ti senti adesso che vai a correre, che mangi di meno? Lo sentimi dire bene? Ho fame.
3: Prego.
15: L'altro giorno ho ritrovato una vecchia cassetta col centenario della Juventus. Mi viene in mente da dire questa cosa: le maglie cambiano, i giocatori vanno e la Juve resta sempre. Conte, rivederlo, il suo lo ha fatto e se tornasse sarei contento, ma la Juve conta più di tutto, come
3: bravo.
15: Ho detto,
3: ma questo,
15: come ho sempre pensato,
1: questo.
15: E quindi forza Juve. Emas da Vicenza.
3: Ciao amico mio, la Juve conta
1: più di tutto.
3: La
1: viene
3: Juve
1: prima di
3: resta,
1: tutto.
3: Gli altri passano.
1: Gli altri
3: poi c'è chi lascia,
1: dopo,
3: chi lascia dei segnali
1: sì,
3: positivi
1: sì,
3: e Conte.
1: Sì,
3: e questo,
1: sì.
3: Chi li lascia negativi? Sarri,
1: rilasci,
3: Thiago Motta.
1: Mamma mia, che mi ricordo.
3: Mi dispiace dirlo, Tudor. Lascia dei segnali negativi, mi dispiace dirlo. Pirlo, per quanto Pirlo due trofei se li portati a casa, però basta.
1: Non solo abbiamo avuto Sarri, ma è l'ultimo che ha vinto lo scudetto.
3: Ecco,
1: questa è una macchia che va lavata
3: che voglio
1: subito.
3: Togliere.
1: Questa è una macchia.
3: La voglio togliere.
1: Chi è stato l'ultimo che ha vinto lo scudetto? Sarri.
3: Chi è stato? Spalletti. Ah, bene.
1: Oh.
3: Questo lo voglio proprio togliere. Sì, mi pesa.
1: Sì,
3: e
1: sì,
3: anche
1: sì.
3: La domanda che gli fanno, lei è l'ultimo. Lui, cioè, ti rendi conto l'ultimo? Io infatti preferisco di chi ha vinto l'ultimo trofeo, Allegri. Oh, allora l'ultimo trofeo l'ha vinto lui. Per quanto sia una Coppa Italia, però.
1: Perché sennò.
3: Vai.
16: Buonasera ragazzi, sono Mirko da Molinella.
3: Ciao Mirko.
16: Volevo solo fare una piccola considerazione. Tutto il polverone è alzato su con gli arbitri, cambia il presidente federale, si dimette l'innominabile, ne nomina un altro, chiudono l'indagine e puff, magicamente sparisce il nuovo presidente federale. A pensar male a volte ci si prende.
1: Che ti devo dire? Vuoi aggiungere qualcosa? Vince. Salutiamo. Vabbè, ragazzi,
3: la gente non si fa prendere per il culo. Dai, perdonatemi la gente e prendere. Non si fa a prendere in giro.
1: e ti dico
3: ed è bello questo. E come l'amico stamattina a TMV, è arrivato un vocale a TMV Radio, che diceva che, cioè, la gente non si fa a prendere in giro, era qui, facciamo un calcio, dai, facciamo un calcio, abbiamo pareggiato.
1: Ti dico una cosa forte e con questa chiudiamo. Sì. Oramai voi, qualcuno della mattina e in generale,
3: li hanno sgamati.
1: No, peggio, sono più preparati di qualche giornalista.
3: Maggio, tu hai una battaglia in corso.
1: Sono più preparati perché sono, vedono le cose, anche se da tifosi, più a fondo.
3: Però qui io
1: stasera la gente che vede l'Italia che palleggia in faccia ai resti della Turchia non dice campioni del mondo, no, dice no, vediamo domani che succede.
3: Oddio, no, uno l'ha quasi detto.
1: Uno l'ha quasi detto. No. Vediamo domani che succede.
3: Guarda, veramente 30 secondi. Quello che ti dicevo stamattina a TMV Radio. Allora, io capisco, perché poi, insomma, questo mestiere lo facciamo da tanti anni, io fra l'anno vado in pensione, quindi lo sai.
1: Sì, sì, la solita storia.
3: Io capisco, non li comprendo, ma li capisco.
1: Già è tanto.
3: I giornalisti di alto livello che danno un colpo al cerchio, un colpo alla testa, perché non è in ballo il presidente di una società di calcio, per cui dice, mi sta antipatico, però ce n'ho 19 che mi appoggiano. No, c'è il potere, quello vero, ok? Perché per il presidente della federazione conta su tutta una serie di cose. E allora, io che voglio barcamenarmi sempre ovunque, da un lato dico, ma perché Gravina, faccio un esempio, ma perché devo attaccare Gravina quando è presidente Gravina? In fondo, sì, la nazionale non va ai mondiali, oh, però le altre nazionali, è come se vanno bene, e così gli faccio la carezza. Oggi ti dicono, l'Italia perde, sentono odore che Malagò può andare via, lo affondano. Quando però pareggi in Francia e batti la Turchia 4-1 e sentono che magari Malagò può rimanere a fare il commissario, come fanno l'inversione a U? Perché non, loro, quelli che contano veramente, non noi che contiamo zero, che però siamo anche liberi su questo, Vincenzo, devono capire dove spinge il vento. E allora aspettatelo queste continue inversioni a U.
1: Però permettimi, non è giornalismo.
3: Ma sono d'accordo con te.
1: Il giornalismo è raccontare sempre comunque la verità.
3: Non lo fanno. Non lo fanno perché...
1: Non lo fanno più. Prima lo facevano.
3: Lo so. Perché
1: prima, c'era, prima, a me è questo che disturba. Prima il giornalista aveva uno spessore e il dirigente doveva stare attento a quello che gli chiedeva il giornalista.
3: Oggi è il contrario.
1: Oggi è il contrario.
3: Oggi è il contrario.
1: Oggi è il contrario. E questo non mi torna. Perché significa che certa stampa è al servizio del dirigente, del presidente.
3: Chiudo veramente, Vincenzo, perché poi lo so che non annoiamo gli amici, ma deve arrivare a Quintiano. Ma se tu fossi, no, il frontman, mettiamola così, della più grande, no, più grande, insomma, della televisione che trasmette le partite a pagamento,
1: non farei,
3: cosa
1: troppo
3: faresti?
1: Il balletto, resterei sempre comunque nel mezzo.
3: Lo so,
1: cioè,
3: però
1: uno
3: poi
1: può anche dire ok, ottimo il pareggio, bella partita, ma non ci illudiamo perché il cammino è lungo, altrimenti rimaniamo scottati.
3: Poi ti arriva la telefonatuccia.
1: Se mi arriva la telefonata non è più stampa libera, questo non lo possiamo dire.
3: Però devi stare attento agli equilibri, perché poi senti, ma presidente, noi dobbiamo riprendere i diritti, ripeto,
1: a
3: lo capisco.
1: Quello non l'hanno chiamato sicuramente.
3: No, quello che fai riferimento a te,
1: la
3: no.
1: Mamma lo chiama.
3: Quello che, no, la mamma lo chiama. Anzi, quello sì. Però ho capito, a livello, io per questo ascolto e leggo tutto in questi giorni. Perché siamo arrivati a questi livelli qui, Vince. Bello, edificabile? No. Però è quello che ci abbiamo di fronte.
1: Dai, ci salutiamo e torniamo su questo concetto e su quell'altro che abbiamo tirato fuori del futuro.
3: Sì,
1: no,
3: però la mamma
1: domani
3: lo chiama.
1: Dice,
3: sì.
1: Dice basta però.
3: Ciao, a domani. Ciao.
17: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
18: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
19: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
5: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa.

0: azioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
1: Delitto di Garlasco: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi, perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
0: L'optogenetica si prende la scena in Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Deisseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
1: Il calcio: è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, io sono preoccupato, veramente non lo vorrei più alla Juve Antonio Conte. Poi se arriverà farò comunque il tifo per la Juve, per lui, ma non lo so, vedo come una cosa, un ritorno al passato che non mi piace per niente. Ci sarebbe da guardare avanti, non indietro. E comunque sia, ripeto, per me Conte è comunque un ritornare in Europa con la paura, con il timore. Io vorrei più una Juve più all'avanguardia sotto questo punto di vista, che guarda anche comunque alle coppe europee con maggior fiducia rispetto a quello che abbiamo visto con Antonio Conte e quello che poi ha dimostrato lui in giro per l'Europa.
5: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, questa sera vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo alla nostra Under 21, e perché io arrivo fino là a tifare la nazionale, e al grande Silvio Baldini, che è un uomo vero, calcio strano, diciamo così. Poi stasera giocherà a Pescara, che è casa sua, quindi forza Italia Under 21 e forza Silvio Baldini.
6: Ciao, Carlo da Torino. Io non capisco questa sorta di malattia che abbiamo noi juventini di vivere sempre nel passato e sempre con gli stessi nomi. Se parliamo di giocatori, non riusciamo ad uscire da Vlahovic, da Paolo Buoni, sempre dagli stessi. E per gli allenatori ritorna sempre periodicamente Conte. Ma voi siete sicuri che Conte sia più bravo di Spalletti? Ma non vi balena l'idea che non sia così, viste le figuracce che Conte continua a fare in Europa? E l'ha fatta anche quest'anno con il Napoli, perdendo 6-2 ad Eindhoven e facendo un girone di qualificazione ridicolo, come era già successo alla Juve.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.

0: del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: C'è l'Italia, Fede, alle 20.45 contro la Turchia, chissà come andrà a finire. Ovviamente Mancini punta a vincere, a insediare, diciamo così, il primo posto della Francia, che sfiderà il Belgio. Vedremo invece in questo caso quale sarà il risultato. Intanto l'Italia, già se vincesse, eviterebbe l'ultima posizione più o meno del girone, quindi andrebbe alle qualificazioni per gli europei, cioè ai sorteggi per il girone degli europei, da più o meno prima, seconda fascia, qualcosa del genere. Comunque sia, staremo a vedere. L'ultimo posto, insomma, ci sentiamo di scongiurarlo, e tra l'altro rischia molto la panchina anche Montella, la panchina della Turchia, mi verrebbe da dire, se Mancini vincesse. Cioè Mancini potrebbe mandare a casa proprio Montella, che insomma fu suo compagno di squadra nella Sampdoria. Tra l'altro tanti mi ricordo in un'intervista disse: mamma mia, Mancini 2000 assist ti dava, e quindi è molto più facile segnare con lui. Ma al di là di questi discorsi, è stato convocato vicario. Domani intanto Spalletti riabbraccerà diversi 6/7 giocatori impegnati con le nazionali, che hanno chiuso il loro ciclo in nazionale, questa parentesi lunghissima. Purtroppo ce ne sarà un'altra a novembre, credo altrettanto lunga. Io, mamma mia, non mi piacciono proprio queste parentesi. Invece c'è questa questione legata a Spalletti, due interviste ieri e oggi a Tutto Sport, una lunga intervista che hanno diviso in due, giustamente loro, nella sede di Tutto Sport. Ha detto delle cose interessanti, perché lui si sente felice, libero, è una grandissima cosa essere alla Juventus. Ovviamente dice il fatto che il CDA abbia deciso di all'ennesimo aumento di capitale mi dà 250 milioni di responsabilità, anche se poi per il mercato saranno destinati tipo 100 o qualcosa del genere, no? È chiaro, non tutti. Insomma, si sente pienamente al centro del villaggio bianconero. Questo è il punto del discorso. Mi viene da dire, e così mi aggancio anche al podcast che tra poco pubblicherò, che sono un po' lontane le bufere, anzi la bufera post Sassuolo, quando il CT, l'ex CT azzurro, nonché allenatore della Juventus, fu messo sulla graticola, no? E ovviamente era inevitabile, questo ci avrei giurato, subito il nome di Conte al suo posto. Tanti sponsorizzavano Conte, i nostalgici del tecnico salentino, così come anche alcuni addetti ai lavori. Del resto Conte associato alla Juventus viene quasi in automatico, soprattutto in questa fase, in questo periodo della sua carriera in cui è disoccupato. Lui non vede l'ora di tornare, e aggiungo io, se chiamasse la Juventus, perché poi lui ha parlato ad Athletic, che è un quotidiano sportivo del gruppo di The New York Times, e gli hanno chiesto del futuro. Ha detto: mi piacerebbe allenare una squadra il cui blasone è in crisi, diciamo così, vorrei far risplendere la storia di questo club. Sono quei club dove c'è pressione, dove vai non per solo per partecipare, ma per competere. Non mi pare che non abbia utilizzato il termine vincere, ma insomma è scontato. L'identikit del club che sogna, a cui aspira Conte, è ovviamente quello della Juventus. Ora qualcuno dice: anche il Manchester United, cioè certo, anche il Milan ci sarebbe nel caso in cui Amorim non decollasse, però è chiaro che la prima associazione la fai con il nome della Juventus, no? È chiaro. E quindi è una sorta di botta e risposta, mi verrebbe da dire. Ci ho fatto il podcast, cioè ho scritto: Juve al centro del villaggio di Spalletti, ma Conte pressa, ovviamente estremizzando un po' il concetto, e sostanzialmente esce allo scoperto, perché se tu dici questo è inevitabile, se tu dici un club di quel genere lì, inevitabile che poi uno di questi club sia la Juventus. Ma io ora non sono nella testa di Conte, so invece qualcosa relativa alle aspirazioni di Conte, e quindi certamente dobbiamo dire, possiamo dire, che uno di questi club sarebbe la Juventus. Anzi, sarebbe il primo della lista, anche perché mi viene da pensare, sì, c'è il Manchester United che da anni, diciamo, è un po' calato come appeal, anche come blasone, però Conte è andato via da Napoli con un anno di anticipo, anche un po' spinto dalla moglie, quindi dalla famiglia, per stare più tempo possibile con la famiglia, che arriva dall'estero, la vedo un po' dura. Ha parlato intanto a tutto mercato web Paolo Montero. Voi sapete che, insomma, il figlio Alfonso è esordito, Alfonso mi pare, sì, è esordito con la prima squadra, e lui dice: sì, mio figlio sta bene ed è contento. Ora, con la sosta per le nazionali, Spalletti ha aggregato alcuni della next gen della primavera, ed è importante perché così possono vedere come si allenano i giocatori della prima squadra e fare esperienza anche come vivono nella struttura della Continassa, cose che servono tanto ai giovani. Se sei uno che ascolta e quindi umile, ti può servire. Vedi l'umiltà che ritorna in auge. Poi lui dice: sui bianconeri ho tanta speranza, sappiamo che l'allenatore Spalletti, mi auguro che continui il suo processo, anche next gen giocano tanto, il 2007 sfidano alcuni che hanno fatto la Serie A o magari tanti anni di B, sono uomini, questa è un'esperienza che forma in campo, ma la cosa più importante è avere pazienza e non ripetere gli stessi errori ma farne di nuovo o farne di nuovi, altrimenti sei uno stupido, come detto da Ettore Messina. Lo dice uno che viene dal Sud America, da un paese come l'Uruguay, in cui i club per sopravvivere devono vendere i giocatori già a 18-19 anni. Bisogna far crescere i giovani permettendo a loro di sbagliare. La Juve, li ho visti allo stadio contro l'Atalanta, stanno crescendo piano piano, il campionato è appena cominciato, speriamo lottino fino alla fine per gli obiettivi quando hai una maglia così pesante. Nel frattempo, tornando invece a Spalletti, mi viene da pensare, sempre cercando di decifrare le sue parole, no? E di sintetizzarle, quando lui parla di Ale Begovic vi sorprenderà, e poi quando gli chiedono di Zegrova se migliora in alcuni aspetti diventerà addirittura un crack, eccoci Fede, addirittura un crack e quindi un top, sono anche due messaggi, se vogliamo dirla tutta, verso il Diz, che però ricordiamolo, è il numero uno della Juventus, secondo me è infortunato, rientrerà si presume intorno a dicembre, e sullo stesso con Cesao, che tra l'altro è stato espulso, forse un po' nervoso in nazionale, per me, cioè lui dice ok, il Diz è il Diz, con Cesao anche, però fa capire che c'è questa concorrenza per entrambi, concorrenza ovviamente sana, che non può che far bene alla Juventus come a qualsiasi squadra, no? Io vi dico la sincera verità, ma non da adesso, secondo me Zegrova tecnicamente è più forte di Conceição, tecnicamente più forte per me di Conceição. Poi se vogliamo metterla sul piede, ditemi un po' la vostra tra Conceição per esempio e Zegrova, non voglio paragonare perché Ale Begovic è molto giovane, facciamolo crescere, Ildiz e Ildiz, anche se oggi ho sentito qualcuno deve ancora crescere molto, certo tutti devono crescere e migliorare, però insomma il Diz è già a livelli importanti, mettiamola così. Invece per quanto riguarda, mi interessa molto Zegrova con Cesao, cioè io ho visto fare delle cose, ma non da adesso, già dallo scorso anno, quelle poche volte che è entrato in campo, e ho sempre detto se dovesse recuperare al 100% sotto il profilo fisico, e spero, presumo, suppongo, anzi sono quasi convinto che sia tornato fisicamente a posto, no? Dopo l'anno un po' così, perché fu operato a gennaio dello scorso anno per la pubalgia, quindi quando l'ha preso la Juventus questo ragazzo ha giocato poco, però tecnicamente per me è più forte di Conceição. Dopodiché, insieme a una squadra, come incisività, come peso nella squadra stessa, è chiaro che Conceição ha il suo peso, deve migliorare, in questo caso il portoghese, l'abbiamo detto mille volte, lo ripetiamo, sotto il profilo realizzativo, perché comunque un attaccante deve fare tanti gol. Cioè, sono diversi, perché sì, entrambi possono giocare esterni, secondo me anche di un attacco a tre, se vogliamo dirla tutta, ma anche di una linea a tre della tre quarti, in un 4-2-3-1, insomma, come esterni, con la differenza che Conceição è più forte forse nello stretto, più veloce e forte, cioè riesce a unire nello stretto velocità e anche dribbling, che ha anche Zegrova, ma Zegrova è un po' più bravo se c'ha, se c'è lo spazio per allungare, diciamo così, quindi potrebbe giocare un po' più sulla fascia. Ma per esempio sotto il profilo dei cross, per me quello che crossa meglio in tutta la Juventus è proprio Zegrova. Io non so se voi siate d'accordo con me, però è interessante questo dualismo. E pensare, ragazzi, guardate com'è strano il calcio, no? Pensare che Zegrova era sul mercato, stava per essere ceduto, anzi sembrava che dovesse andar via, e invece poi fortunatamente, aggiungo io, non è andato via. Vi ricordate lo scorso anno quando finì il campionato e cominciamo a dire chi salvereste di quelli che vengono ritenuti degli esuberi? E io dissi, io vi dico la sincera verità, io Zegrova gli darei un'altra possibilità, purché ovviamente recuperi sotto il profilo fisico, perché credo che alcuni problemi lui li avesse per una precarietà, però perché non era al top sotto questo aspetto. Detto che deve migliorare anche lui, perché immagino che l'allenatore gli chieda delle cose che lui forse non è abituato a fare in fase di non possesso, però il fatto che abbia riniziato poi con Spalletti, secondo me è Spalletti stesso che prima, ecco, vedete come cambiano repentinamente le cose. Spalletti, che ovviamente gli avranno detto degli esuberi, ok, anche Zegrova, però se Spalletti adesso o ha cambiato idea o l'ha sempre pensata così, per dire addirittura si è migliore in alcuni aspetti, può diventare un crack, insomma ce n'è di spazio tra una cosa e l'altra. Questo è un po' il succo del discorso, e quindi staremo a vedere questo dualismo. I dualismi, quelli buoni, ragazzi, vanno sempre bene nelle squadre, eh? Così come si presumo ce ne sia qualcuno anche, magari ora bisognerà vedere per esempio dietro come terzino sinistro se si continuerà a giocare a 4. Io non credo che si continui sull'adattato Celic a sinistra, quindi Cambiaso ci vorrà dire cosa vorrà o potrà fare da grande nella Juventus, oppure, e questo lo sappiamo, sul fronte del mercato la Juventus sta cercando un esterno sinistro basso di un'ipotetica linea 4. Detto che spesso la Juventus potrebbe giocare anche a 3, e anche su questo aspetto Spalletti è ritornato sul discorso del calcio più o meno moderno, no? Gli hanno chiesto, malgrado la sua età, lei mister comunque va sempre di moda, cioè io studio, provo ad aggiornarmi, però vi dico subito che adesso come adesso contano le posizioni, ma anche il tempo. Cioè lui dice, se un calciatore, cioè sostanzialmente lui dice che un calciatore deve anticipare i tempi, deve leggere prima le azioni degli avversari e di conseguenza anche regolarsi rispetto alla sua di azione. Quindi è importante questo, al di là del 3-4-2-1, 3-4-1-2, 4-2-3-1, 4-3-3, eccetera eccetera. Comunque sia, la Juventus, restando sul mercato, forse l'aspetto più urgente, poi ne parleremo con Franco alle 19.35 ovviamente, è legato proprio al discorso del centrocampista, perché sono infortunati Locatelli e Thuram, due Locatelli titolare era sicuro, Thuram al top sarebbe stato titolare anche lui, e in ogni caso lo scorso anno componevano la coppia centrale di centrocampo nel 4-2-3-1. Non si sa quando rientreranno, primi mesi del nuovo anno, speriamo il più presto possibile, però comunque sia bisogna essere cauti, aspettare, e c'è la preminenza di rinforzare la squadra proprio a centrocampo, ed è tornato di moda molto Højbjerg, che tra l'altro stavo leggendo stamane su Tutto Juve che ci sono stati degli emissari a seguirlo ieri in una partita della sua nazionale danese, però dopo 10 minuti per un problema muscolare si è infortunato. Però è tornato prepotentemente di moda, ha un contratto, se non ricordo male, scadente nel 2028, ma il Marsiglia ha esigenza di cedere, quindi il calciatore sarebbe disponibile, gradirebbe la destinazione torinese, quindi la Juventus. Il Marsiglia, tutto sommato, essendo costretto a cedere, potrebbe chiedere di meno alla stessa Juventus, e quindi chissà, magari a gennaio si potrà fare, potrebbe essere il primo rinforzo, anzi uno dei rinforzi se non quello più importante. In generale no? Lo dicevamo anche la scorsa settimana, la Juventus sta cercando un centrocampista e un difensore appunto sinistro, insomma un difensore, un terzino sinistro, per usare un termine antico, terzino sinistro, esterno basso di sinistra. Per quanto riguarda invece domani, allora domani seguiremo tutta la vicenda. Sto vedendo già un messaggio, poi lo leggerò durante lo ascolterò e vi dirò, del mio amico della Federcalcio, che qualche minuto fa mentre venivo qui mi ha detto: guarda, io ho sentito, qualcuno mi ha detto che Malagò sarebbe in vantaggio di un voto domani, ok? Voi sapete che domani c'è la giunta, 17 persone avrebbero diritto al voto. Dico avrebbero perché uno è Malagò, che non voterà e forse uscirà addirittura dall'aula durante le votazioni, perché essendo uno dei membri della giunta del CONI, ma allo stesso tempo è l'oggetto di tutto il marasma, no, lui in quanto Federcalcio, non in quanto Malagò come persona. Sapete benissimo che il problema è legato alla mancato tesseramento, e quindi sarebbe un requisito indispensabile. Però la Federcalcio, quindi Malagò, ha incaricato alcuni consulenti, alcuni luminari, mi verrebbe da dire del diritto, che hanno detto palesemente: no, non è da commissariare la Federcalcio, perché non è una mancanza gravissima il mancato tesseramento, secondo questi consulenti. Uno è Cassese, per esempio, no? Uno dei luminari del diritto pubblico italiano, è un costituzionalista. Un altro, per esempio, il figlio del presidente Mattarella. Insomma, 2/3 giuristi che hanno detto: intanto non è così grave, ma tra l'altro hanno aggiunto, vedete poi che potrebbero, le cose possono cambiare, hanno aggiunto anche che quando è stata presentata la candidatura di Malagò, nessuno a parte nessuno gli ha detto: guarda che serve il tesseramento, e lì è gravissimo, non so se per dolo, per incompetenza, non lo so. Ma hanno aggiunto questi consulenti: bisognava farlo entro 7 giorni, nessuno l'ha fatto, e quindi decade, secondo loro, la possibilità di opporsi a questa candidatura. Questo è importante, questo aspetto qui. Domani vedremo. Vi dicevo, sarebbe in vantaggio Malagò di un voto, ma il mio amico mi ha detto, in realtà però me l'ha detto una persona filo Malagò, quindi per me io resto ancora dell'idea che domani ci sarà il commissariamento. Sapete che prima ci sarà la votazione della giunta del CONI, che corrisponde al governo, alla parte governativa del CONI, che però poi dovrà sottoporre la sua decisione, commissariamento o meno, al consiglio nazionale dello stesso CONI, che è una sorta di parlamento, 78 votanti, quasi tutte le federazioni, dico quasi tutte perché quelle commissariate, per esempio la Federpesistica, non hanno diritto al voto, più rappresentanze di società, più rappresentanze di atleti. Lì bisogna, c'è il sì o il no definitivo. Ecco, quindi domani sarà una giornata lunga, staremo a vedere cosa accadrà. In caso di commissariamento, sono due tipologie di commissariamento: una commissariamento ad acta, cioè in genere quella ad acta è quando chiami un commissario per risolvere un problema, ma potrebbero anche dargli delle deleghe, delle deroghe per altre riforme. E ci sarebbe poi quello straordinario, in cui invece il commissario viene chiamato a fare tutto, in questo caso, quindi tutte le riforme, indire le elezioni, e quindi poi il nuovo presidente. Il secondo tipo di commissariamento durerebbe più o meno 2 anni, perché devi fare tutte le riforme, tutte quelle che praticamente erano state promesse e non sono state mai fatte. Questo è un po' il succo del discorso, ma poi torneremo ovviamente a questo aspetto qui tra poco. Franco Leonetti, poi alle 20:05-20:10 Ivan Cardia di Tutto Mercato Web, che sta seguendo molto anche questa vicenda legata al futuro della Federcalcio, ovviamente fuori dal campo.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. Karim Alibegovic non completerà gli impegni della sosta con la sua Bosnia. L'esterno della Juventus non sarà infatti convocato per la partita di questa sera a causa di un problema muscolare. Ancora da valutare l'effettiva entità dello stop, che potrebbe essere solo precauzionale. Dopo la sfida contro la Svezia, in cui aveva segnato e poi era stato sostituito per fastidio alla coscia destra, il CT Barbarez aveva rassicurato sulle sue condizioni. Solo crampi, ma non voleva lasciare il campo. Gli esami di accertamento avevano escluso lesioni. E diversi infortunati nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Olivera lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna alla base con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga, di proprietà del Bologna ma al Colonia, rottura del crociato in amichevole. Il tennis. Finale rocambolesco all'ATP 500 di Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato per aver colpito in maniera involontaria con una pallata un tifoso in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Ledesca ha posto fine al cammino di Valentin Bachelot al Japan Open, ATP 500 in corsa a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. Chiudiamo con il ciclismo e gli europei. Il giorno dopo l'amaro secondo posto nella prova in linea, battuto di meno di 3 mm dai Vanderpoel, Giulio Ciccone affida i suoi pensieri a un lungo post su Instagram e scrive: «Ho riguardato centinaia di volte le immagini disponibili e nelle riprese in cui la linea d'arrivo è visibile continuo a vedere una dinamica che non riesco a conciliare con quel verdetto». È tutto, dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali, in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente, sempre.
9: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva.
11: ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Niente, in sostanza adesso ho ricevuto un ulteriore messaggio, dice guarda che qui dalla FIGC danno per certa la vittoria seppur di un voto di Malagò, però lui mi dice guarda che magari a Malagò, che giustamente starà facendo in queste ultime ore campagna tra virgolette elettorale, mettiamola così, magari ti dicono di sì alcuni e poi votano al contrario o sono dei franchi tiratori, si astengono. Io la vedo molto molto dura. Però, ripeto, fonti federali, dove sto io, mi ha detto, vicini a Malagò, mi dicono che sarebbe in vantaggio Malagò nelle votazioni della giunta. Attenzione, perché mi dice il mio amico, poi quello che decide la giunta, quindi la parte governativa del CONI, sarà sottoposto al Consiglio nazionale subito dopo la parte, diciamo così, parlamentare. Potrebbe votare anche contro il Consiglio, che è formato da tante federazioni, come vi ho detto. Quindi partita che sulla carta sembrerebbe un po' più aperta rispetto a qualche giorno fa, però insomma siamo in Italia, quindi tutto può accadere. Vero, caro Franco Leonetti?
13: Ciao, ciao Quint, buona serata a te, alla regia, ai nostri ascoltatori. No, ti ascoltavo con grande interesse, perché io già ieri in un saluto milanese ho espresso le mie opinioni su questa barzelletta della FIGC. Siamo arrivati ormai al paradosso: che credibilità può avere un movimento con una federazione di questa tipologia eletto qualche mese fa? Siamo ancora qui a scartabellare, a stare attenti ai franchi tiratori. Siamo veramente ridicoli dal punto di vista della governance calcistica.
2: E infatti, Franco, comunque vada a finire l'Italia calcistica, intendo, sta facendo l'ennesima brutta figura a livello mondiale. Domani, sì, commissario o meno, la FIGC, siamo sul fronte del ridicolo, mi verrebbe da dire. Non ho ricordato la minaccia da parte di Seferin, che probabilmente ha rindossato i panni del militare che fu ai tempi, prima lui era del militare della Jugoslavia, poi invece passò alla Slovenia per difendere ovviamente l'autonomia del suo paese, ha rindossato questi panni da militare, lui è anche avvocato, e ha detto attenzione, perché se la politica si intromette nello sport c'è il rischio che insomma saltino gli europei.
13: Sì, però permettimi, sull'elenco presentato dall'Italia ci sono quattro stadi che non hanno ancora non visto la luce, non hanno neanche posato la prima pietra, il primo mattone, cioè l'unico è lo Juventus Stadium, l'Allianz Stadium, e questo dimostra ancora di più quello che è il patetico panorama nostrano, italico. Però sai, dal punto di vista prettamente Juve, una gran bella rivincita, perché io ricordo perfettamente le risatine di scherno, le battute insomma, quando la Juventus ovviamente ha costruito il suo stadium, la Juve si fa lo stadio, eccetera eccetera. Poi tutti hanno capito il tipo di volano economico e l'importanza di avere un proprio stadio, però sono lì e sono passati 15 anni e nessuno ancora è riuscito a farlo. Però nella lista degli europei ci sono ben quattro stadi che prima o poi dovranno nascere. Ma vabbè, questo siamo.
2: Staremo a vedere, dai, domani cosa accadrà. Franco, io l'ho detto, non so se tu mi abbia ascoltato, il mio amico dice oggi fonti qui in Federcalcio danno in vantaggio di un voto Malagò in giunta, perché poi il Consiglio potrebbe votare anche al contrario, però sono fonti legate a lui. Io per esperienza personale, e me l'ha detto, io feci campagna elettorale per Sibiglia il primo mandato di Gravina, ti ricorderai Franco, no? Sibiglia era il concorrente, alcuni ci dissero che avrebbero votato Sibiglia, salvo poi invece cambiare idea o astenersi o votare
13: come, come succede spesso in Italia, questo tipo di affare.
2: Loro adesso
13: diciamo che dipende molto dagli interessi, dalle promesse, da situazioni, non voglio dire clientelari,
2: sì, esatto.
13: Ma
2: poi mi ha detto che c'è un input da parte di Bonfiglio, ovviamente, alle varie federazioni, perché poi nel consiglio saranno le federazioni a votare la decisione, il via libera o meno alla decisione della giunta di votare per il commissariamento. Tra l'altro, Franco, va detto che se dovesse non passare la proposta a questo punto del CONI di commissariare la Federcalcio, sarebbe un sostanziale atto di sfiducia pesante per Bonfiglio, che rischierebbe il commissariamento lui. Cioè c'è il rischio che si commissarino il CONI. Quindi lui dice, anche per gli interessi, e vengo al tuo discorso personale, di alcuni che perderebbero la poltrona. Ecco, ora quelli di Malagò, la Pellegrini, Bianchetti,
13: peccato,
2: eccetera. Ok.
13: Peccato,
2: e quindi è ovviamente una questione politico-istituzionale. In tutto questo, caro Franco, come dici tu, il calcio per tre volte consecutive italiano non è andato ai mondiali. Io, se continuiamo così, boh, non lo so, dovranno fare un mondiale a 100 squadre affinché ci vada, però questo è quanto. Invece, passando alla Juventus, caro Franco,
13: magari se Infantino viene rieletto, cosa molto probabile, secondo me, magari il mondiale a 100 squadre riusciamo a entrarci, forse.
2: È possibile. Invece, passando alle cose, diciamo, di casa nostra, quindi della Juventus, volevo sapere la tua, Franco. Io ci ho fatto il podcast, non il botta e risposta, però intervista di Spalletti, e poi guarda caso The Athletic ha intervistato anche Conte, che per la prima volta, io ho detto, esce allo scoperto, no? Estremizzando un po' il concetto, però era stato sempre zitto, ha tracciato l'identikit del club che vorrebbe allenare, e mi sembra che corrisponda anche, ci metto l'anche, alla Juventus. Che ne pensi tu?
13: Guarda, faccio un excursus. A me l'intervista di Spalletti è piaciuta molto, e ci ho scritto praticamente l'editoriale che uscirà domani puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it, ma non solo sulle parole di Spalletti e sul fatto che, insomma, la Juve riparte da Cagliari e deve mantenere un filo logico rispetto alle ultime due prestazioni vincenti dopo la debacle contro il Sassuolo, quindi servirà entusiasmo, servirà vedere dei progressi, dei passi in avanti. Ma io ho visto e ho sentito uno Spalletti molto energico, molto carico, molto voglioso di apportare miglioramenti e di vedere una squadra che possa migliorare di gara in gara, anche perché da domenica, da quando ripartirà il campionato della Juventus, poi i nostri giocatori, la nostra squadra giocherà ogni tre giorni, da qui fino alla pausa per la nazionale di novembre. Quindi servirà ovviamente avere più recupero di infortunati possibili, servirà avere, speriamo, una squadra armoniosa, armonica nei movimenti, una squadra vittoriosa con la gamba, la testa lucida. Quindi io ci ho visto in queste dichiarazioni Spalletti veramente tanta voglia, tanta energia. Non so se sia più o meno casuale il rilascio dell'intervista da parte di Antonio Conte, però io 10 giorni fa ho parlato anche qui in diretta TV con Cristian Stellini, che è il suo secondo di Conte. Sì. E devo dirti che comunque l'identikit tracciato da Stellini e poi comprende Juve, ma può comprendere
2: io infatti ho
13: Manchester.
2: Detto anche Juve, ho detto
13: sì assolutamente, cioè Stellini ha detto chiaramente noi siamo pronti come staff, con ovviamente il condottiero Antonio Conte, a vagliare delle offerte, e soprattutto siamo pronti a entrare in campo subito. Gli abbiamo chiesto, ma anche a stagione in corso, lui lì non si è espresso tanto, però la voglia di rientrare c'è assolutamente. Il profilo è quello di un identikit di un club di ottimo lignaggio, e ci rientra anche la Juventus. Quindi vedremo cosa succederà. Io credo che questa sia una stagione fondamentale per Spalletti, ma per la stessa Juventus. Io mi sono stufato di sentir parlare di anno zero, di ricostruzione, no, bisogna avere pazienza. I tifosi non ne hanno più, giustamente, la Juve non vince da 6 anni e quindi io da Spalletti e da questa squadra, nonostante ci siano, ahi no, e purtroppo 1000 infortuni e speriamo che presto arrivi qualche recupero, voglio vedere qualcosa di livello diverso, già a partire da Cagliari, perché noi ricordiamo che l'anno scorso a Cagliari la Juve fece una buonissima gara, batté 18 calci d'angoli, fece 13 o 14 tiri in porta e poi sull'unica conclusione del Cagliari arrivò il gol e perdemmo la partita. Quindi Cagliari, secondo me, che è già un campo ostico, deve dare comunque delle delucidazioni in merito.
2: Tra l'altro, Franco, il Cagliari ha la miglior difesa, 2 gol subiti di tutto il campionato in queste prime 5 giornate. Sicuramente è una squadra rivelazione per il momento, però poi è chiaro che tornerà, credo, alle zone che gli competono.
13: Però in questo momento è uno scontro per l'Europa. L'Italia è sopravanza di due punti. Occupa il quarto posto, la Juve settima. È chiaro che dopo 5 giornate è tutto estremamente momentaneo, però ci sono insomma delle situazioni che devono essere stimolanti per l'ambiente Juve.
2: Esattamente, a proposito di stimoli, rispetto all'intervista di Spalletti di cui parlavi tu, Franco, io ha detto 2 cose tra le tante importanti che volevo analizzare con te, cioè il discorso di Alabegovic vi stupirà. Mi ricordo che lui, tra l'altro, quando parlarono di questo ragazzo, disse: sì, era un vecchio pallino di Massaro, come a dire, io non l'ho scelto, magari adesso sarà contento di questa scelta. E poi su Zegrova, quando dice: guardate che se migliora in alcuni aspetti può diventare un crack addirittura. Ora Zegrova era sul punto di partenza, Alabegovic può approfittare dell'infortunio, come spesso accade nel calcio, nella storia del calcio, di Ildiz. Secondo me è un ottimo profilo, può fare tanto se non si perde, ma non credo. Ti chiedo, sono anche, non dico 2 messaggi di Spalletti, però qualche stimolo in più per il povero Ildiz, che però è infortunato, rientrerà speriamo a dicembre, ma anche per Conceição rispetto a Zegrova, cioè dei dualismi e della concorrenza sana che però fa bene, no?
13: Sì, e il messaggione secondo me lo ha speso per lo Yankee Wes McKennie.
2: Sì, quello poi io mi riferivo intanto, poi ne parliamo
13: dopo.
2: Cioè, come a dire, guardate, caro Ildiz, che però speriamo rientri presto, e caro Chico Conceição, attenzione che comunque avete 2 competitor, 2 possibili alternative.
13: Finalmente.
2: Giusto,
13: finalmente.
2: No? Sì, no,
13: ma
2: esatto.
13: No, ma no, io ammiro tantissimo Chico Conceição, credo che sia uno dei motori, anzi il motore offensivo della Juve in questo inizio di stagione. Ildiz, speriamo a rivederlo presto, ma prima di fine novembre, inizio dicembre non lo vedremo in campo. Ma sai, questa logica che citavi tu rientra nell'assemblamento di una squadra, come aveva chiesto Spalletti, con 2 interpreti.
2: Bravo,
13: per
2: esatto.
13: Per ritornare finalmente ad avere competitività in ogni zona del campo, cosa che negli anni scorsi la Juve non ha mai avuto. Sono 2 investiture, poi però ci sarebbe da chiedersi perché Zegrove è fuori dalla lista UEFA, per esempio. E quindi io credo che insomma siano arrivati dei segnali importanti anche a livello nazionale, no? Alabegovic ha segnato con la Bosnia, poi insomma ha avuto i suoi problemini di crampi, ma dovrebbe essere disponibile stasera, però mi sembra non parta.
2: È probabile che non parta titolare.
13: Esattamente, Zegrova ha fatto molto bene perché insomma ha sciorinato delle prove, delle performance di livello, ma lui è un giocatore che se torna a star bene senza i problemi ovviamente di pubalgia, lo Zegrova che avevamo visto a Lille ci aveva fatto la festa con la Juve, ricordiamocelo. È un giocatore che se sta bene è assolutamente funambolico, infermabile, instoppabile. Quindi alla luce di quello che dicevo poc'anzi, la Juve che tornerà in campo ogni 3 giorni, secondo me devi avere delle alternative, e Zegrova è un'alternativa, Chico Conceição, Alabegovic è un giocatore che può fare cose importanti, crearti la superiorità, spaccare le partite e soprattutto
2: tira anche
13: creare
2: in porta,
13: assist.
2: Tira anche in porta.
13: Esattamente. come ha fatto comunque, lo abbiamo visto, no? nelle scorse partite, quindi ben vengano alternative. Spalletti ha detto anche una cosa importante nel calcio di oggi, secondo me la fotografia del calcio 3.0 che stiamo vivendo non sono importanti i minuti, sono importanti le gestioni dei momenti, esatto, l'anticipare, esatto, la giocata, la capacità di riuscire poi a capovolgere delle situazioni che probabilmente sembravano non capovolgibili. Quindi a me questa intervista è piaciuta molto.
2: Franco, una domanda di Luciano d'Arezzo, mi viene un po' da ridere, però insomma te la faccio perché voglio chiedere al grande Franco Leonetti perché nessuno parla più dell'inchiesta di Bastoni sull'escort.
13: Perché sono fatti privati, perché sono situazioni che sicuramente verranno approfondite in forma privata, e secondo me è giusto, perché
2: è in sede penale, peraltro, ricordiamolo.
13: Sì, sede penale, ma c'è una privacy, certo. E sicuramente l'avvocato di Bastoni non è che venga a sbandierare certe cose. Ma io devo dire la verità, di queste cose qui mi interessano veramente zero.
2: Anche
13: mi interessa molto di più il Bastoni simulatore che ha fatto buttare fuori Kalulu in un'Inter Juve molto equilibrata, che la Juve probabilmente in 11 contro 11 avrebbe anche potuto far suo.
2: Esattamente, forse anche di quello qualcuno ne parla, coinvolto, forse, attenzione, sarebbe stato coinvolto anche lui nel discorso scommesse, però insomma sono cose che riguardano poi la giustizia e non noi. Invece Franco, mi è piaciuta anche questa definizione, Weston Zone di Spalletti.
13: È bellissimo, perché Spalletti, tra l'altro, anticipo che poi magari qualcuno scrive sì, ma solo parole, filosofie. Io da domenica mi aspetto zero parole e molti fatti, cioè la Juve deve continuare sul percorso intrapreso, perché sennò poi tutto decade. Però Spalletti, tra l'altro, paragonando McKennie a Perrotta, fa un grande complimento. Ricordiamo benissimo, no, che Spalletti inventò Perrotta trequartista e fu una delle fortune con Totti falso 9 di quella Roma allenata dall'allenatore di Certaldo. Però ha fotografato perfettamente McKennie, cioè un giocatore che può fare tutto, lo fa molto bene, è un equilibratore, è un giocatore per lui nodale all'interno della squadra, può fare la mezzala, può fare l'incursore, il trequartista, aggiungo io, può fare la fascia. E c'è bisogno di questo tipo di giocatori universali, anzi Spalletti dice qualcosa di più, l'universalità nei ruoli è la nuova frontiera del calcio,
2: per forza.
13: Rispetto ad altri allenatori che invece sono molto ferrei nelle loro interpretazioni. E McKennie però l'ha dimostrato col NEC, ha dato subito una quadratura, ha dato dinamismo, collante tra i reparti, e ci sono giocatori, qualcuno dirà sì, ma non è un fenomeno, con tutto rispetto, anche Moreno Torricelli o altri giocatori non erano dei top, però hanno fatto la storia della Juve. Io mi auguro che McKennie almeno un pezzo di storia vincente della Juve lo possa fare, ma è un giocatore imprescindibile per Spalletti, e io su queste cose concordo.
2: Tra l'altro aggiungo, Franco, non è proprio secondaria, non è banale, non protesta mai Franco. Cioè qualsiasi cosa, dove lo metti lo metti, cioè non mai una parola fuori posto. Cioè, guarda che importante questo,
13: per un calciatore. La punzecchiatura è per Cicco con Seisao, che si è fatto espellere in nazionale.
2: Vabbè, lì sì, un pochetto sì, però McKennie, tra le altre cose, rispetto a tutto quello che hai detto tu, che ovviamente sottoscrivo, non protesta mai, e poi ha detto ti rende ride, cioè ti rende anche felice come persona, vive il calcio in un modo suo, ma non, diciamo, sembra quasi con leggerezza, invece con estrema professionalità, che è importante questo.
13: Assolutamente, se pensiamo che insomma, cioè, due estati fa
2: ogni estate era pronto
13: in Inghilterra, ma era stato ceduto nella trattativa per Douglas Luiz, ricordiamo. Poi Weston McKennie disse no, io lì non ci vado, per fortuna Però poi, a prescindere, no, dai ritratti, gli identikit personali, questa è una Juve che ha bisogno di tutti, soprattutto in un momento come questo dove ci sono, ai noi, tanti infortunati, e quindi serve che tutti tirino fuori qualcosa di livello per far crescere e armonizzare questa squadra e farla diventare finalmente una Juve davvero Juve.
2: Allora, ti leggo questo messaggio del Mago Lillo perché l'avrei trattato, perché parlando di singoli. Buonasera, le chiedo. Volte male.
13: From Germany, vero?
2: Sì, Mago, esatto. Lillo. Sì, dalla Germania. Sì, sì.
13: Un saluto.
2: Volte male, in due anni ha fatto 5 gol. Come fa ad essere attaccante da 20-25 che cercava Spalletti? Infatti, non lo è. Sembra sia stato preso giusto per prendere qualcosa invece di cercare qualcuno di veramente utile. Poi magari farà 30 quest'anno, ma i numeri dei campionati precedenti sono impietosi. Vi risulta? Il primo dicembre sarò alla Continassa per il gala, tutto juventino. Se sarete alla Continassa farebbe molto piacere conoscervi dal vivo. Grazie, buona serata, Mago Lillo dalla Germania. Io sicuramente no, Franco che vive a Torino forse potrebbe esserci, però Franco...
13: Non so ancora, però se ci sarò molto volentieri, cioè, stringerò la mano a Mago Lillo, che è un fedele ascoltatore di Radio Bianca.
2: Sperando che faccia una magia prima o poi per la Juventus, ho visto che il Mago... Senti Franco, Volte Made in realtà si sapeva che non fosse un bomber, più di qualcuno però, lui Mago Lillo è sulla scia di qualche altro ed ascoltatore, cioè forse è stato preso perché non sapevano alla fine, quasi non della disperazione però insomma, no?
13: Il mercato, io guarda, lo dissi da te a maggio, lo ribadisco adesso, il mercato di quest'anno è stato un mercato veramente molto complicato, quando tu fai 8 uscite, 9 entrate, molti in prestito, pochi soldi, ma soprattutto i paletti del fair play finanziario. Camerari ha detto l'altro giorno, i soldi ci sono perché ci sarà questa ricapitalizzazione prima di 60 e poi ulteriori 190, ma il problema è che tu sei assolutamente ammanettato al fair play finanziario, sì. Quindi certo, si poteva far meglio in 3 specifiche di campo, l'esterno basso Mancino, un centrocampista secondo me navigato di esperienza, e soprattutto il bomber d'area di rigore che chiedeva Spalletti, però non puoi avere tutto. Voltemade è un'occasione, è arrivato in prestito, vedremo cosa succederà, è chiaro che i mercati perfetti sono altri, però secondo me il mercato della Juve è un mercato da 7-7,5. È chiaro che poi dagli interpreti che vestono la maglia della Juve, che sono appena arrivati, ci aspettiamo sicuramente delle risposte sul campo.
2: Ah, su questo ci sono pochissimi dubbi, anzi non ce ne sono affatto. Franco, prima di salutarci, visto che manca un minuto, intanto ti confermo che non è stato proprio convocato Rebegovic per la sfida tra Bosnia e Polonia, quindi non ci saranno rischi per la Juventus, meglio così. Bene. Per quanto riguarda appunto la Juventus, invece sul discorso mercato, appunto qualcosina è accennato, è sempre detto che probabilmente la Juventus tenterà a gennaio un difensore, un terzino sinistro e un centrocampista. Mi pare di capire, leggendo anche un po' i giornali, qualche sito diciamo esperto sul specializzato sul mercato, che Højbjerg sia tornato prepotentemente sotto riflettore della Juventus a proposito dei centrocampisti e tra l'altro, come hai detto tu, di esperienza.
13: Højbjerg è un giocatore che già la Juve voleva 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, è un giocatore di sostanza che ti dà quadratura al centrocampo, cioè nessuno si aspetti il Pirlo della situazione o il Vidal, però è uno di quei giocatori che se insomma, riuscissero a portare a Torino darebbero sicuramente una quadratura al cerchio, una solidità maggiore, però da qui a gennaio ci sono veramente tanti mesi e quindi io mi aspetto da coloro i quali scendono in campo delle risposte. Io quando dico ciò penso a Pape Sarr, penso a Douglas Luiz, di McKennie abbiamo detto. Mi piacerebbe coltivare una piccola speranziella col fatto che il tulipano triste che ieri ha segnato in nazionale si desse una svegliata, mi riferisco ovviamente a Conminers. Io su Conminers ho perso abbastanza le speranze, però se proprio vogliamo cercare negli astri, speriamo che insomma Coop riesca a trarre un minimo di fiducia da questo gol che ha segnato in nazionale e ci metta un pochino di personalità, perché oggettivamente sono oltre 2 anni che lo vediamo ed è una disperazione acuta ogni volta, ogni sua partita. E in questo momento è l'ultima scelta di Spalletti, con Locatelli e Thuram fuori, cosa vorrà dire?
2: Però mi devi dare un sì o un no. Franco Leonetti crede alla rivitalizzazione di Coppa Meners, sì o no?
13: No.
2: Grazie mille Franco, purtroppo anch'io la penso come te, poi speriamo di essere smentiti.
13: Spero di sbagliarmi, di venire smentito fin da domenica che Coppa Meners fa tripletta e poi fa 10 gol da qua a dicembre, ma ho tanta paura di no. Ma sai perché? Poi ti lascio chiudere.
2: Certo,
13: perché un giocatore quando arriva alla Juve la prima cosa che deve mostrare è personalità e attributi. Questo è un giocatore che lo vedi vagare per il campo e non capisci dove vuole andare a parare. Questo è il problema.
2: Grazie mille Franco, a domani con la tua frecciata, con i tuoi 3 giorni 16-17 in radio.
13: Domani 15-17.
2: Ah, 15-17. Potremmo forse anche sentirci, perché io vado a seguire questo marasma in Federcalcio, al CONI, relativo alla Federcalcio. Potremmo anche vediamo un po', capisci?
13: Perché no?
2: Vediamo
13: perché mi dai tu la disponibilità,
2: sì, magari ti mando un messaggino.
13: Flash molto volentieri.
2: Ok, certo. Grazie mille Franco, grazie.
13: Buon proseguo, un saluto.
2: Un abbraccio a Franco.
13: Ciao,
2: Leonetti. Quinto. Siamo giunti al break, tra poco Ivan Cardia, che sta seguendo molto molto molto questa vicenda extracalcistica legata appunto alla Federcalcio, quindi a tutto il calcio italiano. Ivan Cardia, ovviamente, di tutto Mercato Web.
12: Fuori di Juve.
14: Radio Bianconera
15: è l'unica che conta.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
16: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700 utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
17: 10 giorni di sospensione a Siegfriedo Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
16: Delitto di Garlasco, si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi, perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
17: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Dysroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Hegemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I 3 scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
4: Il calcio è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
17: È tutto, buon proseguimento di serata.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
15: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
18: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
19: Ciao, Tom dalla Sardegna. Io non sono, soprattutto negli ultimi anni, un grande sostenitore

0: Ciao, Tom dalla Sardegna. Io non sono, soprattutto negli ultimi anni, un grande sostenitore della nazionale di calcio. Sinceramente, soprattutto quando si tratta di amichevoli o di competizioni minori come questa, molte volte non vedo le partite. Però ogni tanto, in mancanza di altro, siccome mi piace il calcio, un occhio magari ce lo butto. E obiettivamente a me fa un po' tristezza vedere la nazionale di calcio senza neanche un giocatore. E ancora ce ne sono due del Cagliari e non ce n'è neanche uno della Juve. Un po' questa cosa mi intristisce.
1: Ciao ragazzi, Ers da Cesena. Io premesso che a Conte, quando il nostro capitano, il nostro allenatore, i primi tre scudetti eccetera, ho voluto tanto bene. Poi dopo però mi è scaduto sotto tutti i profili. E poi ricordiamoci che tutte le volte che abbiamo riproposto un ex è stato un fallimento. Ciao, fino alla fine.
2: Armando d'Arezzo. Dunque, premetto che io sono con Spalletti e che Spalletti faccia un bellissimo campionato e ci porti dei buoni risultati quest'anno. Io vorrei dire due cose sulla faccia di Conte. Allora, io so che Conte a te, Vincenzo, non ti è simpatico, va bene, può anche darsi che lo sia anche meno anche ad Alessandro. A me invece, per me rimane sempre il capitano della Juventus, quello che ha alzato la Champions League a Roma e quello che è del 5 maggio. Punti di vista, no?
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, caro Federico Rossi, tra poco metteremo anche Rai 1 perché insomma c'è la partita. A te non interessa, a me sì, un quarto d'ora lo vedremo e già capiremo di che cosa farà l'Italia. Secondo me il primo quarto d'ora potrà essere già decisivo per incanalare, per indirizzare, per mettere quasi al sicuro, guardate che vi dico, perché la Turchia che ho visto all'andata oggettivamente è una squadra mediocre. Allora, Padovano ha detto: il Dizio è un grande giocatore, la garanzia della Juve è Elkan. Sul futuro allora, diciamo così, sul futuro che dice Padovano di Conte, perché lui è amico di Conte, giustamente hanno giocato insieme, dice Erkan diciamo la sicurezza della Juventus, ha detto che è un affare di famiglia e non si vende la squadra. Futuro di Conte, ovunque è andato ha vinto, è arrivato secondo, credo che sia normalissimo, e quando una grande squadra scricchioli subito si faccia il suo nome. Poi se si chiama Juventus, aggiungo io, soprattutto in questo momento dove non è accasato, credo sia normalissimo, perché io lo ritengo assoluto tra i migliori allenatori al mondo addirittura. Ben ritrovato a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
7: Ciao Quintiliano, buonasera a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, io non so se tu sia uno scommettitore, lo sei?
7: No,
6: però facciamo, nemmeno io, però facciamo finta che tu lo sia. Se tu dovessi scommettere domani, commissariamento Federcalcio, sì o no?
7: Sì, commissariamento Federcalcio secondo me sì, ma sta prendendo quota l'idea che il commissario sia lo stesso Malagò.
6: Ah, addirittura?
7: Sì, è una soluzione un po' all'italiana che salverebbe capre e cavoli fondamentalmente.
6: Mamma mia, mi viene quasi da ridere per non piangere, Ivan, ti giuro, guarda. Vabbè, vai, scusami.
7: No, diciamo che sarebbe poco spiegabile, perché insomma, veniamo da settimane in cui se ne sono dette di ogni, con toni anche molto molto duri, però consentirebbe di coniugare, diciamo, la dichiarazione di invalidità della sua elezione che porta al commissariamento con il fatto che poi questa invalidità

0: derivi fondamentalmente da una questione procedurale oggettivamente, diciamo, di scarso rilievo, perché non è, insomma, avevo preso il 68% dei voti, senza che nessuno pensasse alla questione della tessera o meno, francamente, che si può fare in mezz'ora la tessera, quindi diciamo che unirebbe le due cose e eviterebbe probabilmente anche il commissariamento del CONI, perché esatto. Il rischio che domani ci sia, se si va a votare sul serio, che ci sia una frattura tra giunta e consiglio è abbastanza alto, e a quel punto sarebbe commissariato il CONI e poi a Federcalcio, e quindi diciamo salverebbe un po' capre e cavoli. Avremmo passato un mese a parlare di una cosa evitabile, francamente, ma quello credo che valga comunque.
1: Ah, no, questo è vero, però da chi potrebbe venire questa, diciamo, questa ipotesi che sta prendendo, diciamo così, un po' di quota? Secondo te da quale parte verrebbe, nel allora, caso?
0: Sembra che l'abbia proposto il CONI. Qualche settimana fa era già circolata come voce. In quel caso l'aveva un po', diciamo, caldeggiata a Malagò, o diciamo persone vicine a Malagò. Nelle ultime ore è tornata d'attualità, sembra su proposta del CONI. Se così fosse, probabilmente sarebbe una conferma di quello che dicevo, cioè Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, sì, si è reso conto che andando a votare davvero il rischio di una rottura, di una frattura interna sarebbe molto alto, e piuttosto che paccare il CONI e lo sport italiano e affidarlo alla politica, ritiene di risolvere la questione con questa,
1: in ambito sportivo, diciamo così, in ambito sportivo, sì, esatto. Fermo esatto. Restando il suo rischio, come dici tu giustamente, nel caso in cui la giunta dovesse votare contro, sarebbe una sostanziale sfiducia, ecco, e quindi potrebbe essere esatto. commissariata lo stesso CONI. Vabbè, staremo a vedere. Ivan, invece so che vai di corsa, quindi ti rubo pochi minuti come da promessa. Passando in casa Juventus, ha letto sicuramente l'unica intervista divisa in due di Spalletti, sì. Che cosa ti ha detto questa intervista? Secondo te, Spalletti, quale messaggio ha lanciato con questa intervista?
0: Ma mi piace, per tornare a quella di oggi, che gli piace a Ibegovic, perché io quando gliene ho sentito parlare, sentivo sempre la scelta Massara,
1: sì, bravo.
0: Invece credo sia importante che la Juve vada avanti in piena armonia con il suo interno, quindi all'Ibegovic ci hanno preso tutti, non l'ha preso Massara. Secondo me questa è una cosa importante. Ha detto che sarà una stagione da uomini forti, tra le righe, insomma, qualche dubbio nasce, cioè comunque lui Vlahovic se lo sarebbe tenuto volentieri. Ora ha detto che deve ancora raggiungere la tranquillità, ma io che io preferisse Vlahovic a Colomoni a volte madre, continuo a non aver dubbi, non me li ha fugati, insomma, questa intervista. Però vedo, ho visto un allenatore, ho letto un allenatore motivato,
1: vero, sì,
0: e che mi sembra calato nella parte.
1: Io ci ho fatto un podcast, Ivan, ho detto insomma che la Juve è al centro del mondo di Spalletti sostanzialmente, perché poi lo sappiamo, lui è uno stacanovista, lavora 24, mentalmente 24 ore su 24. Io ho seguito la Roma per tanti anni e due volte insomma lo conosco abbastanza bene, diciamo così. Il discorso su Alebegovic appunto e Zegrova, secondo te sono anche, lo chiedevo anche prima a Franco Leonetti, no? Io l'ho visto anche come un, ma per carità, senza malignità, una sorta di doppio messaggio a Yıldız e a Conceição, come dire, guardate che avete comunque delle ipotetiche opzioni alternative.
0: Ma io spero per la Juve che sia così, nel senso che sono due giocatori secondo me validi, credo che per chi è titolare, anche se non è, diciamo, Yıldız in questo momento è ancora ai box, però sia importante sentirsi anche stimolato. Secondo me vale soprattutto per Conceição, ti dico la verità, perché
1: bravo, esatto,
0: io penso sia, è un giocatore divertente, questo non lo nego, però penso che la Juve, diciamo, possa anche metterlo in discussione se c'è qualcuno alle sue spalle che fa di più, cioè
1: magari più concreto, no Ivan, no?
0: Esatto, cioè c'è chi ha di moda a definire giocatorino, ecco, non voglio definire giocatorino, però è un giocatore divertente, non sempre così efficace. Il Leeds non è uno invece che non si può mettere in discussione, però un po' di concorrenza gli fa bene.
1: Esatto.
0: Credo soprattutto in quella di Ale Begovic, ma giusto perché si trova, insomma, comunque un po' per un anno l'abbiamo intravisto, non è che l'abbiamo visto proprio al 100%, però qualcosa l'abbiamo vista e non è che ci abbia fatto innamorare da osservatori del calcio, diciamo così. Ale Begovic lo conosciamo meno, a parte che abbiamo, insomma, scoperto il nostro malgrado a Zenica con la nazionale, però che era anche al centro del mercato, è un ragazzo molto giovane, cioè ecco, io fossi Spalletti punterei ad arrivare a fine stagione con Ale Begovic e gli titolari.
1: Ah, entrambi dici tu, perché tu dici che Ale Begovic potrebbe spostarsi al centro della tre quarti, per esempio, cosa che non tende a fare il Diz.
0: No, secondo me Ale Begovic si può spostare più a destra.
1: Ah, addirittura, ah, quindi ok.
0: Sì, sì. Perché io al centro in realtà tu conosci ancora meglio come Spalletti, appunto.
1: Ci vedi la zona Weston, la Weston Zone.
0: Esatto, sì, io conoscendo Spalletti, il quartista, il centrocampista offensivo, come vuoi chiamare, però ci vedo McKennie che sarebbe per Rotta fondamentalmente.
1: Esattamente, sì.
0: Con qualche differenza, per carità.
1: Certo, un per Rotta del terzo millennio, dai, diciamo così, esatto. Se vogliamo dirla tutta. Prima di salutarti, Ivan, e ringraziarti ovviamente per questo tuo intervento, ti chiedo così, onestamente, secondo te, alla fine, ora è presto, 5 giornate, c'è stata la pausa, poi ce ne sarà un'altra. Comunque sia, siccome tanti sono preoccupati, no? Il minimo sindacale della Juventus deve essere ovviamente la qualificazione in Champions League. Credi che possa avere problemi la Juventus, vista la concorrenza?
0: Credo che aver problemi forse è forte come formula, però rimboccarsi le maniche sì. Perché comunque io... per quello che ci hanno fatto vedere finora, diciamo che Inter e Roma le considero non sicure, però per ora hanno espresso qualcosa in più delle altre oggettivamente, e quindi le vedo molto probabilmente tra le prime quattro. Il Como è un po' un'incognita per come gestirà il doppio impegno, però è un progetto molto chiaro,
1: sì.
0: Mi piace, e quindi se fossero confermate queste tre, la Juve se lo giocherebbe comunque con il Milan, che ha speso un sacco di soldi, con il Napoli, che a me non piace per nulla quello che stiamo vedendo, ma che comunque
1: è sempre il Napoli, certo.
0: Esatto. E più, sai, non lo sappiamo ora se per dire la Lazio non riesce a tenere un certo livello, perché quello che ci ha fatto vedere fino è interessante, tutti siamo convinti che a un certo punto un po' si sgonfierà oggettivamente, però magari ci smentisce. Il tutto, se sono quattro posti, io mi auguro che siano cinque, in realtà che è una cosa che possono aiutare a centrare anche Juve e Milan con l'Europa League. Io spero di vederli protagonisti anche lì, entrambe.
1: È vero, che ti darebbe l'accesso diretto. Veramente, prima di salutarti, Ivano, non posso non chiedertela. Avrà letto anche le parole di Conte ad Athletic, e insomma, per la prima volta, quando gli hanno chiesto sostanzialmente l'identikit della squadra che vorrebbe allenare, per carità c'è il Manchester United, per carità bisogna vedere il Milan se decollerà o meno con Amorim. Però io, e questo te lo dico io perché me l'hanno detto per certo, lui starebbe aspettando nel caso una chiamata della Juventus, ma l'identikit corrisponde alla Juventus.
0: Sì, ma Conte aspetta la Juventus, Conte non so se arriverà mai questa chiamata, però Conte tornerebbe da tempo, non dico a piedi, ma tornerebbe molto volentieri, sì, da tempo.
1: Esatto.
0: La Juventus di essersi pentito lo ha detto. Credo che vorrebbe riaprire quel discorso, non so se ne avrà la possibilità. Oggettivamente
1: staremo a vedere. Ivan, grazie e buon lavoro, buona serata. Grazie,
0: grazie.
1: Ciao. A te un abbraccio, Ivan Cardia, tutto mercato web e anche tutto sport. Allora, vi dicevo che sta, l'ha detto Ivan, vi leggo adesso il pezzo che hanno scritto su Tutto Juve, sta salendo un po', stanno salendo le quotazioni della possibilità di Malagò come commissario, e mi viene da ridere perché giustamente, come diceva Ivan, alla fine salverebbero capra e cavoli, perché se dovesse passare la linea del commissariamento comunque ci sarebbero dei problemi, a parte farebbe ricorso sicuramente la Federcalcio / Malagò, però intanto il commissario dovrebbe essere nominato. Se invece non dovesse passare, già in giunta, fermo restando poi il voto che andrà al Consiglio Nazionale, non dovesse passare la proposta cioè la proposta del CONI, cioè di Bonfiglio in particolare. No, votiamo a favore, 8 voti servono per vincere questa partita in giunta, perché poi il semaforo definitivo del verde o del rosso, non ci saranno gialli, lo accenderà il Consiglio nazionale. E se dovesse vincere Malagò già in giunta, diciamo così, Bonfiglio rischierebbe, quindi alla fine o c'è stato qualche proposta, diciamo così, no c'è stata sicuramente una proposta all'italiana, mi fate dire all'italiana, cioè facciamo così, passa perché comunque sia tu non eri tesserato, magari gli hanno detto, hanno riunito, hanno fatto una call, non lo so, tra Malagò, Bonfiglio, con la Lega di Serie A che aveva già proposto lo stesso Malagò, come sapete, senza però che fosse tesserato, anche lì colpevolmente aggiungo io, possiamo fare così, noi votiamo per il commissariamento, però il commissario sei tu. Ragazzi, l'Italia è questa, adesso vi vado a leggere. Giovanni Malagò, commissario della FIGC, secondo le ultime indiscrezioni di stampa, è questa la clamorosa ipotesi che sta prendendo quota alla vigilia della giornata decisiva al CONI, dove domani prima la Giunta e poi appunto il Consiglio nazionale del CONI stesso saranno chiamati a pronunciarsi sul possibile commissariamento della FIGC per il mancato tesseramento del suo presidente al momento della candidatura. Questa, ragazzi, è una cosa grave. Cioè, veramente, il mio amico dice, io non so se sia eccesso di incompetenza, di impreparazione, di mediocrità professionale da parte di chi ha presentato, di chi ha ricevuto la domanda, o se ci sia un dolo in questa mancata, questo mancato tesseramento, che comunque, ragazzi, piaccia o non piaccia, è inutile, tutti i giuristi dicono non è grave come cosa, è un requisito indispensabile, punto. Nel mirino infatti c'è la regolarità del procedimento elettorale che ha portato Malagò alla presidenza, non necessariamente la sua persona, e quindi Malagò, ma infatti non è una cosa contro Malagò, attenzione, potrebbe ancora rimanere in carica fino alle nuove elezioni, da indire al più presto dopo il commissariamento, e ne parleranno di questa ipotesi proprio Luciano Bonfiglio e Malagò domani prima della giunta convocata alle 13. Allora possiamo dire così, poi continuerò a leggere, che domani prima della giunta Malagò e Bonfiglio si incontreranno, e forse Bonfiglio, faccio una battuta ma non troppo, si ricorderà anche che lui è a capo del CONI anche per merito di Malagò, che è il suo predecessore, tant'è che Malagò, quando sono uscite le prime voci sul commissariamento, disse non mi aspettavo il fuoco amico. Ok? Intanto sull'ipotesi commissariamento si è espressa con un comunicato la Serie A. La Lega Calcio di Serie A si dissocia e prende le distanze. La Lega di Serie A, che vi ricordo è stata la componente che ha candidato Malagò. Io ricordo sempre, per essere precisi, almeno avete anche voi un quadro definito della situazione e anche la genesi di tutto quello che potrà accadere domani. La Lega Calcio di Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querela giuridica, di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla stessa Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Vi ricordo 68,30, insomma quasi il 70% dei voti rispetto allo scarso 30% di Abete, che era il competitor. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della federazione e del CONI, la Lega Calcio di Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio in una fase delicatissima, anche alla luce della chiara posizione espressa dalla UEFA, si raccomanda e si auspica rispetto dell'autonomia del calcio italiano, ma anche la minaccia relativa agli europei da parte di Seferin. Vai Fede.
2: Come Michele da Casali. Michele, torno alle parole di Carnevali della passata settimana su Ali Begovic, perché mi viene un dubbio. Mi sembra, perlomeno quello che evinco io da quelle riflessioni, che Ali Begovic sia stato un investimento, un'opportunità di investire su un ragazzo di belle speranze, più che prendere un calciatore funzionale al gioco di Luciano Spalletti. Magari mi sbaglio, ma secondo me, se il Diz non si fosse fatto male, se Bogà non si fosse fatto male, ho paura che avrebbe trovato poco spazio, non lo so. Io mi auguro che sia stato un acquisto comunque concordato con il mister, però qualche dubbio ce l'ho sulla costruzione della squadra. Rimane comunque qualche perplessità che magari accordo totale al 100% non ci sia stato tra dirigenza e allenatore. Un abbraccio.
1: Grazie. Guarda, ti dico, leva qualche il dubbio su Alebegovic, lo ha detto lo stesso Spalletti, glielo chiesero e lui ha risposto sì, era un vecchio pallino di Massara. Quindi allora, sull'acquisto, perché si era infortunato Bogà, non sono, cioè secondo me potassi anche, tanto Bogà l'ha pagato poco la Juventus, quindi non è che sarebbe stato un eccessivo ulteriore costo, essendo veramente un pallino di Massara, e quindi probabilmente Massara gli avrà detto guarda, questo ragazzo che ne pensi, e Spalletti forse gli ha detto sì, anche poi alla luce dell'infortunio di Bogà, però secondo me a prescindere l'avrebbe preso Massara. E però ti dico Michele, secondo me è un ottimo acquisto. Ora questo ragazzo tecnicamente è forte, ha la sfacciataggine, chiamiamola così, della gioventù, ne sa qualcosa l'Italia, quando fu a Zenica eliminata proprio dalla Bosnia, se non ricordo male, questo ragazzo entrò nella ripresa e fece vedere il suo valore, e quindi io lo vedo veramente un ottimo acquisto. In generale sul mercato ho l'impressione che siano stati concordati, usiamo questo termine, pochi calciatori tra la dirigenza e Spalletti. Tra la dirigenza e Spalletti, secondo me, sono stati concordati pochi calciatori. Cioè, magari Spalletti gli ha dato ovviamente l'identikit del centravanti che voleva, però poi è stato preso tutto un altro centravanti, altri due centravanti non certamente nuovi. Ecco perché ti dico che secondo me alla fine, tra l'altro spendendo tanto per Colomani, ma non torniamoci sopra di nuovo, forse l'unico nome vero che ha fatto Spalletti è quello di Lukumi. Per il resto non sono certo, anche, ma non ho, perché magari per mancanza di rispetto di Spalletti per i paletti che la Juventus aveva, quindi che Carnevali e Massara avevano rispetto al fair play finanziario. Però comunque sia, alla fine Alebegovic per me si sta rivelando al momento uno dei migliori acquisti, se ci riflettiamo. Colomani, speriamo che dopo la prestazione con l'Atalanta confermi questa crescita, anche se poi bisognerebbe svoltare sotto il profilo della realizzazione dei gol, e lì la vedo un po' più dura, ma non perché lui, perché comunque non è un bomber. Voltemade per me ancora resta da scoprire, mettiamola così. Lukumi invece pian piano anche lui sta crescendo, ovviamente quando gioca al fianco di Bremer che informa, che se Bremer veramente torna quello di una volta, e sprazzi del vecchio Bremer li stiamo vedendo, poi contro il Sassuolo male tutti, però sprazzi del vecchio Bremer lo stiamo vedendo, e quindi Lukumi credo che possa essere certamente un ottimo acquisto per quanto riguarda la Juventus. Deve migliorare anche lui in alcuni aspetti, magari alcune volte si addormenta tra virgolette, gioca un po' troppo, forse perde tempo con la palla, deve essere un po' meno impetuoso, però è uno abbastanza affidabile. E poi ci sono questi che chiamiamoli acquisti, se vogliamo dirla tutta, ma sono dei ritorni, Douglas Luiz da una parte e Nico Gonzalez dall'altra, che si stanno rivelando veramente importanti. Ora non stiamo parlando di Pirlo da una parte, di non so quale nome citare di Nico Gonzalez, però rispetto ai flop che avevamo connotato giustamente dopo l'annata di, diciamo, targata Giuntoli, perché le ha presi Giuntoli, si stanno rivelando dei giocatori oggettivamente diversi da quelli lì, e quindi questo è un po' il succo del discorso. Tra l'altro Douglas Luiz, per tornare al discorso di Spalletti, Douglas Luiz l'avevamo detto dall'inizio, no? Ricorderai Michele, l'unico che vorrà provare quasi sicuramente sarà Douglas Luiz degli esuberi. Dice quantomeno voglio provarlo, e piano piano, non è che è un fuoriclasse, non è un fuoriclasse, però insomma si sta veramente rivelando comunque utile. E io sono sorpreso io stesso da Nico Gonzalez, e devo aggiungere, piace sicuramente, che piaceva Spalletti, lo sapevamo, quindi in questi due casi forse Spalletti un po' di peso, no? Diciamo così, ce l'ha avuto. Magari Douglas Luiz anche per esigenza, perché alla fine di tanti esuberi la società gli avrà detto qualcuno bisogna tenerlo, e Douglas Luiz è uno di questi. Nico Gonzalez invece bisognerebbe ringraziare, bisogna essere onesti, sicuramente il Ciolo Simeone che l'ha rivitalizzato, voleva andare via e tornare all'Atletico Madrid e restarci, salvo poi restare invece nella Juventus dopo aver parlato, e questo ve lo do per certo, con Spalletti, che l'ha convinto a sposare il suo progetto, sta rispondendo alla grande non solo sotto il profilo tecnico-tattico, ma anche, e questo è molto importante, sotto l'aspetto meramente della personalità, cosa che serve molto alla Juventus. Caro Federossi, siamo giunti all'ultimo break, tra poco inizierà anche Italia-Turchia con tanti cambi da parte di Mancini, e quindi vedremo un quarto d'ora, dai, come al solito. A tra poco.
3: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. Karim Alibegovic non completerà gli impegni della sosta con la sua Bosnia. L'esterno della Juventus non sarà infatti convocato per la partita di questa sera a causa di un problema muscolare. Ancora da valutare l'effettiva entità dello stop, che potrebbe essere solo precauzionale. Dopo la sfida contro la Svezia, in cui aveva segnato e poi era stato sostituito per fastidio alla coscia destra, il CT Barbarez aveva rassicurato sulle sue condizioni. Solo crampi, ma non voleva lasciare il campo. Gli esami di accertamento avevano escluso lesioni. E diversi infortunati nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Olivera lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna alla base con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga, di proprietà del Bologna ma al Colonia, rottura del crociato in amichevole. Il tennis. Finale rocambolesco all'ATP 500 di Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato per aver colpito in maniera involontaria con una pallata un tifoso in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Ledesca ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open, ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. Chiudiamo con il ciclismo e gli europei. Il giorno dopo l'amaro secondo posto nella prova in linea, battuto di meno di 3 mm dai Evenepoel, Giulio Ciccone affida i suoi pensieri a un lungo post su Instagram e scrive: «Ho riguardato centinaia di volte le immagini disponibili e nelle riprese in cui la linea d'arrivo è visibile, continuo a vedere una dinamica che non riesco a conciliare con quel verdetto». È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. G GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Fede, tu che sei un esperto, un pronostico Italia-Turchia come finirà? Per... 1-0 soltanto, così, dopo i 4 gol fatti in Turchia. Vabbè, non ti chiedo il marcatore, forse insomma Scamacca, vedremo, staremo a vedere, dai. Allora, caro Fede, abbiamo 20 minuti sostanzialmente da qui alla fine della nostra trasmissione. Tra poco appunto sarà il fischio d'inizio di Italia-Turchia, quarta gara della Nations League, poi finalmente tornerà al campionato, finalmente, insisto, e poi ci sarà un'altra pausa a novembre. Giocherà qualche giocatore, scusate il gioco di parole, nel mirino della Juventus. Sembra che questa sera ci siano emissari bianconeri. Non è una novità che la Juventus, tra le altre, stia seguendo Romano, questo ragazzo molto bravo. Sarebbe buono per la Juventus, che gioca nel Cagliari peraltro, quindi la Juventus ce la va come avversario domenica. Però sembra che dall'area di Bologna, dove si giocherà il match, ci saranno degli emissari bianconeri. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Ma detto questo, caro Fede, mi viene da... possiamo fare un applauso? Ma non potevano fare Baldini, Fede, che era ad interim, e farlo anche CT della nazionale di calcio? Ha giocato contro la Polonia, che è prima in classifica del girone. Ha vinto 6-2, Fede. Ha vinto 6-2 in Polonia, in una partita senza storia, e si qualifica direttamente agli europei di categoria. Sono contento, A per Baldini, A per questi ragazzi, e poi spero che insomma ci sia una connessione tra l'Under 21 e la Nazionale A, perché alcune volte i calciatori che sono esplosi nell'Under 21 poi si sono... non hanno trovato, diciamo così, la strada per fare il salto di qualità. 6-2, ragazzi, mamma mia. Incredibile questo risultato, eh. Vai Fede.
9: Ciao Quinti, Emiliano da Fiumicino. Ma sono d'accordo con te, secondo me Zegrova è nettamente superiore a Conceição. Palla al piede, tecnicamente il più forte che c'è nella Juventus, secondo me anche in Serie A, e fa delle giocate che nessun altro riesce a fare. Il problema è che magari può risultare poco funzionale la squadra. Se migliora quello e la forma fisica e anche il tiro, può veramente risultare il top per questa squadra. Un abbraccio.
1: Grazie. Guarda, Emiliano, più forte della Serie A, io ti dico che secondo me, se sta bene fisicamente, io non so, magari sarà anche un po' di affetto e di amore calcistico, ritengo sempre che Dybala, visto che più o meno potrebbero essere lo stesso ruolo, ritengo ancora Dybala forse il più forte. Ovviamente se sta bene fisicamente, però tecnicamente io l'ho detto subito. Ma se ti ricordi, io lo dissi già a suo tempo, speriamo che gli diano un'altra chance. Invece lo stavano vendendo, questo giocatore kosovaro, ma è fortissimo. È veramente forte, ragazzi. Cioè, se sta bene fisicamente, ma poi è quello che crossa meglio. Abbiamo un'arma in più, e questo è importante. La cosa, diciamo, auspicabile è che comunque conservi questo stato fisico, perché sotto il profilo tecnico non si discute, e Spalletti sono sicuro che lo educherà anche sotto l'aspetto tattico. Vai Fede.
10: Buonasera, Quinte, Francesco da Cosenza.
1: Francesco.
10: Ti ho ascoltato attentamente nella tua disamina tecnica di questi due giocatori che possono diventare, secondo me, grandissimi. Mi riferisco quindi a Conceição e a Zegrova. E adesso pongo una domanda a te e al grande Franco, se ci sarà. Ma quale squadra può vantare una batteria di frombolieri, di giocatori fantasisti del calibro di Ildiz, tutti omologhi fra loro, cioè Ildiz e Alaibegovic, che sono sicuramente omologhi, e Conceição e Zegrova, che sono giocatori omologhi? Quale squadra? Secondo me nessuna. Poi, se tu mi chiedi fra i due chi ritengo più forte, fra Zegrova e Conceição, Conceição ha una sterzata pazzesca che non ha nessuno in Serie A. Tatticamente lo vedo un po' più avveduto rispetto a Zegrova, che è devastante perché nel dribbling non dà punti di riferimento al difensore ed è letteralmente mortifero. Ti ascolto e ti abbraccio, grazie.
1: Grazie. Possiamo dire, caro Francesco, però, che la Juventus ha due, diciamo che qualcuno ancora, leggevo Mancini su Vergara, dice, speriamo che diventi l'ala destra, ancora usa i termini diciamo così di una volta, ma io sono contento che li usi, dice speriamo che diventi un'ala destra importante per l'Italia, ha due ali destre forti, anche se magari con questo calcio cosiddetto moderno, lo ha detto Spalletto, lo ha ripetuto, lo ha ribadito, non guardiamo i numeri 4-2-3-1, guardiamo soprattutto il pensiero, come si cercano la posizione, come se la cercano da soli i calciatori, che devono però essere in grado di pensare prima dell'avversario. Pensate che Francesco Totti, che è stato un fuoriclasse, ragazzi, bisogna essere onesti, magari non antipatico, magari è, però è stato un fuoriclasse. Una cosa che aveva tra le tante è che lui vedeva prima degli altri il gioco. Se voi vedete alcuni lanci di Totti, nemmeno guardava, perché già sapeva dove andava il compagno, già sapeva dove metterla. Quindi questo discorso è importante. Devono crescere entrambi, secondo me, sia Conceição che Zegrova. È chiaro che il titolare adesso è Conceição. A me personalmente piace più Zegrova, perché alla fine bisogna essere anche concreti, quello che manca a Conceição, cioè se Conceição diventa più concreto a livello realizzativo, veramente diventa un top. Ma lo stesso Zegrova, però, se migliora in alcuni aspetti, diventa devastante. La cosa importante è che li abbia entrambi la Juventus. Allora, volevo dire a Pasquale che forse ha sbagliato destinatario, perché ha mandato un messaggio che non c'entra nulla con il calcio e con la Juventus. E lo saluto ovviamente. Buon inizio di settimana, Quintiliano. Ogni qualvolta si parla di Conte, intere telenovelle, basta guardare al passato, vada dove vuole, che stress, c'è ancora vita alla Juve senza Antonio Conte, finalmente domenica si torna in campo, un abbraccio. Sai, Terry, che qualcuno allora hai ragione, però io ti rispondo che sotto il profilo giornalistico, se Conte dice quelle cose lì, diventa una notizia importante, ovviamente il discorso Juve torna in auge, perché parliamoci chiaro, con Conte che è disoccupato, ma aumenta questo, si acuisce questo accostamento Juve-Conte, già storicamente, già ti dico che Conte vorrebbe tornare alla Juventus, se poi anche disoccupato, e se magari, io guarda ve lo dico oggi, se dovesse riperdere la Juventus, ovviamente in maniera diciamo brutta come la sconfitta contro Sassuolo, io sono certo al 200% che ci risaranno le bandiere, ovviamente virtuali, dei sostenitori di Conte. Ve lo sottoscrivo oggi. Vai, Fede.
11: E poi, ciao Quinti, sempre Ale. Poi io penso che neanche c'è tutto questo dualismo e questa pressione tra i due, che sia con Cesao, Zegrova, che Ildiz e Alebegovic. Ragazzi, con i 5 cambi e con tante partite così, diventa essenziale azzeccare chi mette prima e chi fa rientrare dopo. Fammi sapere cosa ne pensi.
1: Ma ti posso dire, Ale, grazie. Io però non ho parlato di pressione. Ho detto di dualismo sano
12: che è una cosa diversa. Cioè, cioè con Cesao, ma qualsiasi calciatore della Juventus, allora tu lo sai che Spalletti, ma questo vale per tutti gli allenatori, aspirano ad avere due giocatori per ruolo. Ok, non è semplice, eh? Due giocatori per ruolo si intende che se manca il titolare subentra, non voglio chiamarla riserva, diciamo l'alternativa che non dico sia all'altezza, ma quantomeno non faccia rimpiangere il titolare. Ok, quindi io ho parlato di dualismo sano, che è diverso da pressione, cioè non è un problema. Secondo me, se vuoi stare alla Juventus, tra le tante cose, devi essere consapevole che dietro di te, tu sei titolare, Cico, per carità, però attenzione, dietro di te c'è un calciatore quest'anno che potrebbe soffiarti il posto, ma tutto nel perimetro della bontà della questione. Lo stesso il Diz, che certamente è il top della Juventus, quando rientrerà sarà titolare eccetera, però deve sapere che ha anche Alaj Begovic, che però, come diceva Ivan, ma perché non farli giocare insieme? Attenzione, staremo a vedere. Quindi dualismo sano, non ho parlato di se ho detto il termine pressione, ma non ricordo, intendo una pressione positiva, attenzione, cioè dualismo ovviamente benefico per la Juventus. Vai Fede.
13: Ciao Franco, ciao Quintiliano, Emilio da Padova.
12: Emilio,
13: guarda, non scherziamo neanche, teniamoci Spalletti. Io sinceramente Conte non lo voglio assolutissimamente più vedere a Torino, guarda.
12: Addirittura.
13: Neanche in fotografie, neanche allo stadium. Che stia a casa sua, che faccia quello che vuole, vada dove vuole, vada al Manchester United, al City, vada dove vuole. L'importante è che non venga a Torino, perché sinceramente non lo sopporto. È un traditore, tutto lì, non è questione. Il resto andiamo avanti con Spalletti e poi un domani Zinedine Zidane o Guardiola. Basta, questi sono i miei due allenatori.
12: Contenti di poco. Ecco. Grazie Emilio, non si sente più, è disturbato un po' grazie comunque del messaggio. Volevo darti una notizia, Conte è già a Torino, nel senso che è tornato in famiglia ovviamente dopo essere andato via dal Napoli. Staremo a vedere, dai, mi verrebbe da aggiungere, ti accontenti di poco per il futuro, o Zidane o Guardiola, insomma due qualsiasi. Quindi, da quanto mi risulta, si va dritti verso il rigetto della richiesta di commissariamento in federazione, Francesco. Guarda Francesco, io ho detto all'inizio che il mio amico mi ha detto fonti federali, però vicine ovviamente a Malagò, dicono Malagò potrebbe essere in vantaggio di un voto in giunta. Poi tu sai benissimo che dopo la giunta verrà sottoposto tutto al commissariamento, ma le ultime, ho scritto al mio amico, ancora non ho risposta perché non ha visto il messaggio, parlano della possibilità di commissariamento, ma indovinate chi sarebbe il commissario? Malagò. Cioè domani mattina si vedranno prima della giunta del CONI, Bonfiglio presidente del CONI stesso e Malagò che presidente della Federcalcio nonché membro della giunta CONI, che però non voterebbe, anzi non voterà domani, pare che si vedano e trovino un sostanziale accordo. Quindi provano a salvare capra e cavoli, ammesso ci riescano, e quindi sarebbe commissario lo stesso Malagò. Staremo a vedere Francesco, staremo a vedere, perché il messaggio tuo è arrivato prima che io leggessi queste ultime sull'ipotesi Malagò commissario. Ciao Quintiliano, Giovanni da Palermo. Finisce a Tarallucci e Vino, una pagliacciata, non succederà nulla, il calcio italiano è finito, fino a quando non si farà pulizia totale è meglio seguire altri sport. Mi verrebbe anche da dire però, allora, io ho sempre sostenuto che serviva, o serve, anzi serve il commissario, ma prima delle elezioni. Attenzione, nulla contro Malagò, lo conosco, un dirigente bravissimo, perché è l'unico che può fare le riforme. L'unica cosa che mi chiedo è che se dovesse essere Malagò commissario, la speranza è che comunque faccia pulizia, perché un conto è se presidente votato da varie componenti, tra le quali per esempio l'assocalciatore e l'assoallenatori, sulle quali mi dicono abbia un grosso potere, diciamo così, condizionamento, per esempio Viglione. Altro discorso, e poi a quei livelli sapete che non si guarda in faccia a nessuno, nel caso in cui Malagò fosse commissario, credo che possa decidere di fare una pulizia vera, oltre alle riforme che sono la cosa principale, le riforme del calcio che non riguardano la nazionale, è soltanto una sintesi di tutto, ma quello, il discorso della Federcalcio e delle riforme riguarda tutte, il calcio, i club e poi ovviamente le nazionali, ma i club devono cambiare tantissime cose. Era stato promesso da Gravina nel 2018, poi è stato rieletto nel 2022 e aveva promesso nel terzo mandato, quando è stato rieletto, se voi andate a leggere il programma di Gravina del terzo mandato, troverete come priorità le stesse di cui parlava nel 2018, quando alla prima elezione disse: con me ci sarà il risorgimento del calcio italiano. Con lui invece l'Italia non è andata due volte ai mondiali, perché la prima delle tre, ricorderete che presidente della Federcalcio era il compianto Tavecchio, che poi si dimise però. Vai Fede.
14: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi. Volevo solo dire che sono strafelice di che abbiamo vinto le due partite appena prima di questa sosta, lunghissima, straziante e inutile sosta per le nazionali. Così ci siamo risparmiati tre settimane orribili di Spalletti out, Conte la Juve, Conte e il suo entourage che premevano e buttavano benzina sul fuoco per cavalcare l'onda. Almeno per ora è un argomento di cui possiamo non parlare. E il mio più grande sogno sarebbe quello di sentire un giorno John Elkann dire: finché io sarò proprietario della Juventus, Antonio Conte non sarà mai più il nostro allenatore. Ciao e forza Juve.
12: Grazie, grazie. Io non credo lo dirà mai. Non credo lo dirà mai Elkann. Intanto possiamo dire questo: noi speriamo tutti, almeno credo, chi ti fa Juventus, che non ci sia questo problema Conte non Conte. Cioè, significherebbe Spalletti, la Juventus che va bene con Spalletti, magari ottiene i risultati che vuole, soprattutto i traguardi, in primis la qualificazione in Champions League, poi chissà, magari l'Europa League, perché non provarci? Bisogna capire poi il doppio impegno, riuscirà a tenerlo la Juventus? Non lo so, con questa rosa, con questi infortunati, perché la Juventus, ragazzi, ha tre infortunati pesanti, mi riferisco a Eldiz, Locatelli e Thuram, ha tre, poi Boga, Cabal e Ekator sono secondari tra virgolette, però ha questi tre importanti, quindi c'è un doppio impegno da sostenere. Ecco, non so fino a che punto il Como, per tornare alla lotta per un posto in Champions League, riesca appunto con il doppio impegno ad andare bene in entrambe le competizioni, cioè campionato e Champions League. La Roma resisterà a questi livelli? Continuerà ad essere la squadra l'unica per il momento, anzi l'unica, sembra quella più, diciamo, adatta per contrastare l'Inter? Non lo sappiamo, ma l'Inter stessa, che tutti ritengono la più forte, probabilmente come rosa lo è, continuerà a vincere, a perdere, ad andare sotto 2-0 e recuperare il doppio svantaggio? Non lo so, ci sono tante incognite, perché sì, noi giustamente parliamo di Juventus e quindi vediamo le incognite della Juventus, ma ci sono anche le altre squadre che non è che hanno certezze assolute, cioè non ci sono certezze assolute, ragazzi, questo sia ben chiaro. Allora, salve Quinti, a mio avviso il caso del tesseramento Malagò presenta profili che lasciano quantomeno intravedere il dolo. Mi spiego, al momento della nomina il requisito mancante era già noto, dunque non si può certo sostenere che la questione sia sorta per un'improvvisa epifania burocratica. Prevedo con scarso ottimismo una lunga processione di ricorsi e controricorsi, insomma più che una vicenda sportiva l'ennesima commedia all'italiana. Daniele da Varsavia, anche il tuo Daniele di messaggio evidentemente è arrivato prima di queste ultime indiscrezioni, non notizie, che vogliono, diciamo così, una soluzione all'italiana, mettiamola così, no? Cioè commissariamento ok, in base a un accordo che farebbero prima di andare in giunta Bonfiglio, presidente del CONI, e Malagò, presidente della Federcalcio, aspetto a quale ok il commissariamento e di conseguenza a questo punto anche il consiglio nazionale che andrà si riunirà subito dopo il voto della giunta CONI. Anche in quel caso presumo poi si vada su questa scia. commissariamento sì, ma si nomina il commissario Malagò. Viene un po' da ridere, lo so ragazzi, però l'Italia è questa. Io ripeto, mi è stato ribadito oggi che se dovessimo andare per regola, per statuto federale, Malagò non potrebbe, non poteva essere candidato e quindi eletto, perché gli manca il tesseramento. Però ho anche aggiunto, e oggi col mio amico dicevo, pian piano mi sta un po' sorgendo qualche dubbio sulla certezza del commissariamento. L'ho detto anche oggi in intervento in Rai, perché mi hanno detto un pronostico. Io fino a qualche giorno fa ho detto, perché io non è che l'ho detto perché lo penso, mi viene riferito da chi è tecnico, cioè da chi è dentro lì in Federcalcio, in particolare alla giustizia sportiva. Però ho detto, con queste ultime cose, la stampa ha spinto, questi consulenti Cassese, il figlio di Mattarella, consulenti diciamo così giuridici di Malagò, che hanno escluso assolutamente il commissariamento, ho detto forse c'è qualche dubbio, mi viene ora questa sera, guarda caso stanno uscendo queste indiscrezioni secondo cui domani prima della giunta si incontreranno lo stesso Bonfiglio e Malagò, faranno questa sorta di accordo. Però insomma staremo sicuramente a vedere. Allora, si parla di Caiode, questo ragazzo che questa sera non gioca, si è rivelato una delle sorprese. Sapete che è cresciuto nella Juventus a 14 anni, poi andò alla Fiorentina, poi lo cedette al Brentford per 18 milioni, qualcuno dice l'hanno scartato in Italia. Io vi dico questo, la Juventus, ma sapete quanti ragazzini, perché 14 anni sei un ragazzino, quanti ragazzini vede? Poi non è che tutti li può prendere, non è facile dire tutti ok, questo va bene, questo non va bene. Alcuni li tra virgolette scarta e altri magari invece li tiene. Poi la Fiorentina l'ha ceduto non perché l'abbia scartato, perché gli hanno dato tanti soldi per un giocatore giovanissimo. Capite che poi ritorniamo anche sempre al discorso di natura economica. Vado a leggere qualche altro amico, carissimo Superfede. Allora, intanto grazie con un po' di invidia, io non sono invidioso, però in questo caso ci sta. Da Messina Mauro ci manda una foto bellissima del sol, di un tramonto sul mare, veramente stupenda. Vuoi che al grande Quinti, cosa ne pensi dell'espulsione di Conceição? A me sembra che l'arbitro abbia esagerato, forse perché si era dimenticato che non stava giocando con la Juve. Vabbè Antonio, dai, ovviamente scherziamo, adesso non è che ogni cosa che succede al giocatore della Juventus, altrimenti viviamo nell'ossessione del complotto, che, alla quale io non credo. Pillola calcistica da parte di Daniele dice: McKennie ha preso 20 ammonizioni in 145 partite, una per protesta in Serie A. Vabbè, è bravo anche sotto questo aspetto, infatti, ma non protesta quasi mai. Allora, Fabrizio da Parma dice: ciao, abbiamo Spalletti e pensiamo a Conte, che se un giorno tornerà ti costringerà da subito a pensare al suo successore, perché dopo 2 anni sappiamo già che se ne andrà Fabrizio. In effetti, grazie intanto Fabrizio, ti saluto. In effetti Fabrizio poi aggiunge: ma la Coppa Commissario è qualcosa che resterà, che rasenta l'incredibile, certamente è una cosa comica che però distrugge definitivamente la credibilità del calcio italiano. Ma ti dico Fabrizio, io non credo che la credibilità ancora resistesse, cioè nel senso che non ormai il calcio italiano è oggettivamente poco credibile. Sul discorso di Conte, pensa caro Fabrizio, che se non ricordo male soltanto nella Juventus ha fatto 3 anni, in tutte le altre esperienze, compresa la nazionale, aveva promesso di restare invece poi andò via, in tutte le altre esperienze il massimo sono stati 2 anni di Conte. Infatti bisogna valutare anche quello che hai detto tu. Io per carità, ognuno ha le sue preferenze, però se uno prende Conte poi si deve assumere anche tutte le conseguenze tra virgolette. Però vi posso dire, Conte ha detto queste parole, secondo me un piccolo messaggio lo ha lanciato, come a dire io sono qui, ma lo sanno già la Juventus, ma noi speriamo invece che questo problema la Juventus non debba averlo. Cioè significherebbe la Juventus che va bene con Spalletti, che se fatto lavorare, credo, certo io lo sapete sono un fautore di Spalletti, ma non ha più alibi quest'anno, però insomma speriamo che non bisogna parlare più di Conte, anche se sono certo che alla prima sconfitta ritornerà questo nome, di Conte, perché comunque è disoccupato, a meno che non trovi un posto tra virgolette tipo al Manchester United, per esempio. Fede, siamo giunti al break, domani non ci vediamo ma ci sentiamo soltanto perché seguirò insieme a Claudia tutta la giornata, diciamo, extra campo per quanto riguarda la Federcalcio, e stando alle ultime poi vedremo, si va sì verso il commissariamento ma udite udite, il commissario potrebbe essere lo stesso Malagò. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi, a dopodomani qui in diretta, ma domani con i collegamenti dal CONI. Ciao.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
15: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro, cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, calcio brasiliano, a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizia a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando l'industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai, oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo i giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il mondiale.
3: Su Hendrik?
1: Hendrik sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid. Poi quello deve vedere con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club. Quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare. E poi deve anche sempre stare dentro le cose, sai? Non può lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare un'altra squadra, penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo, lui. Sì, abbiamo parlato, lui, quello che ha detto, lui

0: c'è Rodrigo che sta tornando, sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche come in Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
1: A questo proposito, quali sono secondo te, vedendola dall'esterno, naturalmente vedendola dall'esterno, quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi tantissimo tempo che non va ai mondiali?
0: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai, però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare e puoi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello, loro hanno voluto giocare, loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto a sempre a giocare, quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti perché dobbiamo anche vedere dietro che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano e provare di fare la gente divertire il calcio sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello e penso che il calcio italiano tornerà in su perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere, però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
1: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
2: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
3: No, ma non direi che c'è un problema, cioè siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, ci sono sempre cose da migliorare, quello è sicuro come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente. Si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime 4 già.
4: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edingero, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edingero? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Dzeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
3: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo, accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, cioè una grandissima passione al calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco, è andato un momento. Ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene. E Edina ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui e se lo merita perché è stato sicuramente il calciatore con più presenze. E è stato un idolo di tanta gente, e, quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera, sono venuto anche apposta.

0: ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club ma anche soprattutto in nazionale e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerry mi ha fatto gol, quindi sono contento. E ecco, la nuova generazione arriva e è giusto lasciare spazio a loro.
1: Senti, Emanuela, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia col Portogallo?
0: Sì, sarebbe triste diciamo, le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Cristian, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare, ma non direi che è colpa di questo o quello. La cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo è che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi, e quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
2: La Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
0: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io le ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto, se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
3: Come vedi le prime uscite di Alaj Begovic con la maglia della Juve?
0: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18 o 19 anni, un ragazzo che c'ha ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi responsabilità, ama essere sul campo, e sta molto bene, molto felice, questo mi fa piacere. Come ho detto, sono molto vicino a lui, alla famiglia, e ci sentiamo molto spesso, e molto spesso mi chiama anche lui, e le cose stanno andando molto bene, il club è contento, lui è contento, e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto è un ragazzino di 18-19 anni e avrà un futuro grandioso, e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta, e vuol dire unirsi e far parte di uno.
4: Ultima, per favore. Hai parlato di nuove generazioni, che ci sai dire di Bajraktarević e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
0: Mi farebbe piacere, e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta, e è un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, e per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre, e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. E Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
2: Grazie. Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Parigelli. Le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla 9ª edizione, una grande soddisfazione.
5: Soddisfazione enorme perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition, poi il web, poi i social, e penso che il Festival sia il completamento giusto.
2: Uno sguardo al campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
5: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo sicuramente la Roma è partita benissimo, ha un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter diciamo, ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari, e in questi primi turni li abbiamo avuto, perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita, e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
2: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
5: Il Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni, qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio. Resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions, non dico al primo posto, ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri gli ottavi come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
2: E la Juventus è solo tra virgolette da Champions?
5: Al momento sì. La Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano, parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve, credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione. Non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
2: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli.
5: Allora, io credo che Paradici abbia fatto la scelta giusta, anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paradici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice per come dire, salvare la stagione, perché in quel momento la Fiorentina è in grandissime difficoltà, pur avendo una buonissima rosa, perché credo che Paradici abbia fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come Paradici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati a spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso far prendere decisioni troppo frettolosamente. No? Guardiamo il PSG ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo diamo tempo a Paradici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la 9ª edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno! Buongiorno! Good morning everybody, everywhere you are! Adesso dobbiamo fare gli internazionali! Actur vamos! A bailar esta vita loca! Allora, come va in quel di Torino, Yves da Roche? Hai fatto un bel weekendino? Che tempo c'è? Sensazioni?
3: Buongiorno a tutti, sensazioni bellissime, molto soleggiato, temperatura 16 gradi.
2: Ah, è 17, abbiamo un grado in più, prevalentemente soleggiato, poi diventano 20, diventano 22, 23, 24, 25, sai che ieri c'erano 30 gradi a Milano, incredibile amici, cioè siamo al 5 di ottobre, ieri 4 e qua sembra estate, pazzesco, come cambia questo mondo dal punto di vista delle temperature ma anche dal punto di vista dei racconti mediatici che si surriscaldano. E success de tutto nel weekend, caro mio Vida, c'è una doppia intervista di Spalletti su Tutto Sport, ieri la prima puntata, oggi la seconda puntata, due pagine ieri, tre pagine oggi, uno Spalletti che ha detto: mi sono preparato tre giorni per fare questa intervista, ma miseria, ecco perché nei post partita, capito? È perché non ha il tempo di prevenirci, qua c'era la sosta, si è preparato tre giorni, si è scritto nei foglietti tutte le cose. Beh, infatti è stato più sintetico del solito, vedi che se può fare. Però ha detto delle cose interessanti che dopo andiamo a discutere con la nostra fantastica chat. E poi cosa è successo? Orsato ha parlato, Orsato al Festival dello Sport l'ha fatto parlare un po' come l'altro anno di Rocky, vi ricordate? Ti ricordi, Yves? Rocky, a un certo punto l'Inter e la Juve combattevano punto a punto, non so se ti ricordi, c'erano sette casi clamorosi a favore dell'Inter e c'era una partita discussa della Juve, Juve-Bologna, dove dopo 8 minuti Chiesa un rigore clamoroso non glielo danno, altri 2 rigori non dati alla Juve, ma alla fine il Bologna si lamenta di un rigore. Ti ricordi quell'incrocio? È diventato ovviamente il rigore dell'anno, rigore clamoroso, fallo da rigore evidente, Rocchi che lo cita nella sua conferenza stampa, poi vabbè cita anche degli altri errori, ma quelli non interessano a nessuno, e quella è diventata l'anno di Juve-Bologna. Quest'anno sarà l'anno di Juve-Atalanta, stanno facendo la stessa operazione, è bellissima questa cosa, devo dire che cambiando l'ordine degli addendi i risultati in questi anni non sono cambiati. E poi c'è la nazionale italiana, stasera gioca contro la Turchia, c'è questo Bastoni, reduce da 2 gol consecutivi, incredibile amici, giocato bene con la Francia, praticamente l'hanno un po' trasformato in vittima, ma lui ha detto no, non voglio fare la vittima, ci mancherebbe altro. Ma poi con tutto quello che ho fatto di buono nella mia carriera per un episodio, e oggi è diventato che Bastoni ha chiesto scusa e si va avanti. Io le scuse di Bastoni non le ho mai sentite, non so tu, probabilmente neanche Calulo le ha mai sentite, però fa niente, per la stampa italiana è diventato uno che addirittura ha anche chiesto scusa. Vedi, si può modificare l'andamento di tutte le cose. Poi ci sono un oggi 20 anni fa clamorosi, guarda, proprio adesso stavo vagliando all'ordine del giorno un servizio firmato Repubblica TV dei tempi delle doppie curve, non milanesi ma dall'unica curva torinese, non so se ti ricordi, Agnelli in 'Ndrangheta, quando Pecoraro andò in commissione antimafia praticamente portando Agnelli al 'ndranghetista, e un senatore della commissione antimafia gli dice: no scusi Pecoraro, ma che sta dicendo, non c'è questa intercettazione. No, ma io non ho mai detto. Che come non ha mai detto? L'ha detto prima, adesso cosa fa? Nega. No, lei non si deve permettere. Insomma, Pecoraro davanti alla commissione antimafia negava di aver portato lì il presidente Agnelli, inventandosi un'intercettazione col Domignello che lo affiancava alla 'Ndrangheta. E il senatore chiudeva i lavori della commissione antimafia dicendosi preoccupato perché dice, sapete, a me di Agnelli che me frega, tra l'altro Enrico che problemi c'ha, vabbè, questo è un altro discorso, però ci sta. Però lui dice, sono preoccupato, perché se mi si porta un cittadino italiano in commissione antimafia per una telefonata che non esiste, questo succedeva qualche anno fa, cari amici e care amiche, ma nell'immaginario collettivo il presidente Agnelli è affiancato all'Andrangheta. A Milano, nelle doppie curve, nessuno ha portato i presidenti di Milano e Inter davanti all'antimafia, nessuno si è inventato intercettazioni, a parte che bastava quelle che c'erano di allenatore, vabbè, nessuno li ha portati e quindi sono parte lesa, hanno preso risarcimento. Funziona un po' così. Finalmente siamo entrati nella terza tu pensavi di non riuscire a scavallare questa tre settimane senza calcio che conta, e invece siamo dentro la terza settimana e adesso finalmente, dopo che stasera l'Italia giocherà con la Turchia, potremo, da martedì riapre la continassa con i nazionali, potremo riparlare di campionato, Europa League, campionato, Europa League, mercato, la Juve, gli arbitri, gli episodi, la stampa, i media, ma tutto intorno a partite della nostra Juve. Finalmente ieri c'era una grande occasione, eh? C'era Milan-Juve femminile, ho detto vabbè, in una giornata non c'è niente, godiamoci sta partita, e invece l'abbiamo persa, mannaggia, alli pescetti, anche lì c'è un po' da lavorare, ma bando alle ciance, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 5 ottobre 2026. Sulla Gazzetta dello Sport c'è l'automobilismo, ah, chi mi prende più che Kimi Antonelli? Il mondiale vicino, secondo dietro Verstappen nel Gran Premio, ma più 84 sul secondo in classifica. Antonelli può essere iridato tra due GP, svista Ferrari, tanto per cambiare. Vabbè, ha sbagliato le gomme all'inizio, cose che succedono. Poi Hamilton in rimonta arriva terzo e adesso è terzo anche nel mondiale. È stato a lungo secondo, ma adesso purtroppo è terzo. Poi due piloti dicono delle robe, qualcuno vuole la testa di Vasseur, il direttore tecnico della Ferrari, ma lui rimane ancora lì, al suo posto. Calcio. Stasera c'è Italia-Turchia, non fermiamoci più, dice la Gazzetta, vincere, confermarsi, cercare i quarti, Mancini gioca con Scamacca, dice chiudiamo bene, Montella dall'altra parte dice ma io sono infastidito da queste critiche illogiche. Montella è infastidito, critiche, le ha beccate, 4 in casa dall'Italia, col Belgio cosa ha preso? 3, non mi ricordo neanche più, 4 di qua, 3 di là, sa cosa devono dire, bravo? Sono le critiche, normale, no? È il mestiere del CT, o no? Come il capotecnico.
3: No, fa parte di tutto. Se qualcosa va in onda
2: male, certo, sono i rischi del mestiere. Questa sera la guardi, Italia-Turchia, alle 20.45?
3: No, sono a un compleanno di un diciottesimo.
2: Sei a un compleanno di un diciottesimo, di un diciottenne, semmai.
3: Sì, diciottenne, scusami.
2: Fa 18 anni, di un diciottesimo, pensavo il diciottesimo compleanno. Stai attento come la metti giù, che poi arriva il procuratore. Era Pecorano, il procuratore dell'epoca di Agnelli, stranamente tifoso del Napoli, tra l'altro. No, per chi se lo fosse dimenticato. Messi, quello che cerca ancora l'audio di Pjanic, no, da procuratore sportivo, e non sa che nel regolamento, ai tempi, ma anche oggi, il secondo giallo non si può visionare al VAR, si può togliere ma non si può dare. Messi, addio Argentina, festa domani con gli amici, vabbè, i rivali in saldo, gioca contro il Benin, ma allora gioca contro il Benin, un amichevole col Benin, potevate andare tutti gli amici, ci sono amici e amici, qualche amico è rimasto in Italia perché c'è il campionato, non ci vuole andare. Ramos segna ancora, il Portogallo ai quarti, Norvegia battuta nel finale, gara pirotecnica, senza Ronaldo, terza vittoria di fila, però poi Jesus, il commissario tecnico, ha detto no, vabbè, ma se vuol tornare in nazionale le porte sono aperte. Cioè la federazione ha chiamato il commissario tecnico del Portogallo e gli ha detto ma che cacchio hai combinato con Ronaldo? Ma stai scherzando? Ma sei impazzito? No, ma se vuol tornare, dice io... No, se ne fra un po' gli fa fare le scuse pubbliche. Conceição gioca, questa è la bella notizia, però viene espulso dall'arbitro Mariani. Va giù, chiede un rigore. Oh, ve lo dico subito. Il difensore norvegese lo travolge, prende anche la palla, però lo travolge. Lui si alza e dice, oh, ma rigore. Protesta, giallo. Poi gli fa il pollice su all'arbitro Mariani perché dice, bravo, rigiallo, rosso. Perché Mariani in Inter Napoli e Lautaro, quando lo manda a Vaffa, non gli dà il secondo giallo? Quindi questi arbitri in Italia fanno delle cose, in Europa ne fanno delle altre. Seconda delle maglie. Ultimo conflitto. Oh, voi pensavate, voi stupidi, sciocchi, stolti, ingenui, voi pensavate che stessimo discutendo del caso Malagò e della Federazione Italiana Gioco Calcio da commissariare, oppure no? E invece no, il caso adesso è Buonfiglio, il CONI. Trasportato dall'altra parte il problema. Caso Buonfiglio. Il figlio lavora per un'azienda legata al Venezia, si occupa del commerciale per lo stadio del Venezia. Allora, grande caso. Quindi da caso Malagò hanno spostato l'attenzione sul caso Buonfiglio. Secondo voi questo potrebbe indirizzare il voto? Storicamente è già successo. I contropareri della FIGC. Malagò è inattaccabile, dicono. Perché Malagò ha chiesto anche lui ai suoi saggi: datemi un parere, inattaccabile. E allora, se inattaccabile, tutto sto casino lo stiamo facendo a fare. Non si ravvisa grave violazione e quindi mancano gli estremi per commissariare. Cioè dice, mancato, sì, ha fatto una violazione, sì, però non è grave. E allora, basta, si può violare, ma leggermente, no? O no, Yves, tu quando vai in giro in macchina, la prossima volta che un vigile ti dà una multa, gli dici, vabbè, ma non è una grave violazione, è leggera. Ho messo la macchina davanti a un passo carraio, ma dopo 5 minuti l'ho spostata. Violazione leggera, mica devo prendere una multa. O no, Yves?
3: Ho anche messo 4 frecce, comunque.
2: Ho messo 4, bravo! Bravo, Yves! Oh, il vigile, ho messo 4 frecce, eh. Oh, vigile, nel dubbio sono sceso, ho messo anche il triangolo. Dai. Non mi puoi dare una multa. Ci stiamo scherzando, ma sta andando così, eh? Højbjerg a gennaio, un leader per la Juve, torna nel mirino il capitano danese, che ormai ha 31 anni, fra un po' più, ancora un po' che andiamo avanti lo prendiamo quando è in pensione, però il Marsiglia deve vendere, è penultimo in classifica e quindi Højbjerg torna nel mirino della Juve. Chi può fargli spazio? Kop Meiners può fargli spazio in rosa, che tanto ha fatto gol con l'Olanda. Hai visto Kop che ha segnato su punizione con l'Olanda? Hai visto il gol?
3: Un bel gol, bellissimo.
2: Beh, adesso il bel gol, bellissimo, adesso siamo al superlativo. Cioè, era laterale, voleva metterla in mezzo, è diventato gol.
3: Ma noi dobbiamo fare i complimenti per tirargli sul morale.
2: Noi per tirargli sul morale, bravo Yves, dobbiamo fargli i complimenti. La Coppa sei tu, chi può darti di più? Magari ti gioca anche titolare a Cagli. Così i tifosi della Juve sono contenti ancora prima che inizi la partita. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport, attenzione! Italia, facci divertire, a Bologna contro la Turchia, 20-45 per prendersi il secondo posto. Ken K.O. Montella si gioca la panchina. Ah, vedi che Montella si gioca la panchina. Critiche illogiche. A vince, ti giochi la panchina. Quando hai perso in casa i tuoi tifosi ti cantavano dimettiti. Scusa, abbi pazienza. Critiche illogiche. C'è i tifosi della Turchia che dicono dimettiti. Spalletti, seconda puntata. Il retroscena della Juve. Attenzione, il retroscena. Oh, si è preparato 3 giorni. Alla Ibegovic vi stupirà. Dobbiamo creargli il contesto per esprimere il suo talento. Abbiamo già visto il talento di Ibegovic. Piglia palla e punta, va giù in verticale. Cioè, ragazzi. Perché qua ho fatto una riflessione ieri, oggi la voglio fare anche con voi. 250 milioni messi dalla proprietà, bene. Di cui però 60 sono già adesso per il deficit causato dalla mancata Champions e magari una cinquantina andranno sul mercato in base a quelli che sono i paletti UEFA. Per cui comunque, ma l'ha detto Spalletti ieri nella prima puntata di Tutto Sport, ma l'ha detto Carnevali il giorno prima, il Festival dello Sport, cioè, non pensate che, cioè l'Ibegovic, bravi, l'abbiamo preso a 30 milioni, per fortuna l'abbiamo strappato la concorrenza e magari domani lo vendiamo 80, bella idea. Quindi siamo messi così. Chissà che tra l'altro, non è che non facessimo nella Juve vincente, perché a un certo punto vendiamo Pogba, però, 106 milioni, però subito ne mettiamo 90 su Higuaín. Però a un certo punto magari vendiamo Vidal a 40, vendiamo Coman a 30, cioè non è che non li abbiamo venduti, però a cessioni seguivano acquisti importanti, no? Poi vabbè, abbiamo Sparagato, Ronaldo 100, De Ligt 80, poi siamo andati avanti, Bremer 50, però piano piano abbiamo sempre un po' più abbassato la soglia, no? Quindi adesso i grandi acquisti, i 50 totali, che se andiamo come andiamo non li raggiungeremo perché 12 di bonus non glieli daremo, quindi diciamo i 38-40 di Colomuani in questo momento, in questa Juve qua, i 40 di Colomuani sono come quella Juve là, i 90 di Higuaín, però i 90 di Higuain era prendere uno che faceva 36 gol, i 40 di Colomuani è prendere uno che se ti va bene ne fa 20, ma se va bene, ma deve andare tutto bene. Quindi i due livelli sono un po' cambiati. Ergo, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo essere bravi a fare? Alai Begovic, che lo prendi 30 in questo caso, se ne trovi 1-0 ancora meglio, tipo Yildiz, Licina e compagnia cantante. E domani o riesci a avere la forza per tenerlo e quindi hai un grande giocatore, o a un certo punto non hai più la forza per tenerlo e lo vendi, però lo vendi a cifre elevatissime e ti rifai altri 2-3 zone del campo dove devi intervenire. Cioè, questa è la via, non possiamo prenderne altre ormai. Cioè, non puoi più sederti e dire prendo quello, quello, quello. No, devi prendere gli Alai Begovic, i Licina, gli Yildiz. Ho un domani sperare che i figli Marchisio, i figli Montero possano essere da prima squadra. Che Elimogale sia un crack come fino a 16 anni è stato dipinto nella nostra adesso Next Gen per arrivare alla prima squadra. E primavera, prima nelle varianti. La strada è quella lì. Piazza Grova, dice Spallettone, se si completa ancora un po' diventa un crack. No, Yves, a noi lo dice, noi che siamo del partito di Zagrova da quando aveva preso anche il fantacalcio. Eh no, l'avevate messo sul mercato, Yves, dai, lo volevamo mandare via, gli avevamo fatto già la valigia a Zagrova, è fuori dalla lista. Adesso mi dice che diventa un crack, grazie. Se si completa, grazie. Zagrova devo dire bravo nelle dichiarazioni, Nazionale ha detto, no, su fuori dalla lista, c'è problema, scelta dell'allenatore, io la rispetto. Ma se la sta giocando bene, devo dire, bravo. Per McKennie abbiamo inventato la Weston Zone, dice Spalletti in questa intervista su Tutto Sport. Che cos'è la Weston Zone? Che cos'è la Weston Zone? Cos'è? Weston Zone. Definisci la Weston Zone.
3: Dove si può collocare McKennie, cioè in tutta, dalla difesa al centrocampo e qualche attaccante anche.
2: Ah. E in porta no?
3: No, non ancora, almeno quello dai.
2: No, quello dai. Però tu ridi, ma io mi ricordo una conferenza stampa di Allegri, forse eravamo in Champions, con Buffon sì. Vicino che se la rideva come un pazzo. Ti
3: ricordo quando diceva di Manzu, che si è proposto.
2: Diceva di Manzu, che diceva, no, Manzu che ce lo possiamo far giocare dovunque. No, però non importa, importa abbiamo Sturaro, ha detto Allegri, che è bravo. Se Sturaro la magari che McKennie, bravo, e poi che ne sai, scusa, quando rimaniamo senza portiere potrebbe essere.
3: Bisognerebbe stare attenti a dire difesa, perché poi lui ti piantava là e hai trovato il tuo ruolo.
2: Certo. Ah, Pjanic al Festival dello Sport ha detto che Max, che sarebbe alla Lega, è stato fondamentale per vincere, che becca delle critiche ingiuste. Però vabbè, l'ha detto Pjanic. La linea Orsato stana gli speculatori. Vedi che c'è allora la linea Orsato, vedi che la città anche Spallettone. Alla Juve devi imparare ad usare la pressione, perché se no sarebbe, no, la Juve è la Juve, basta. Se no sarebbe, se no viene giù tutto, non diciamo nessun'altra squadra. Alla Juve devi imparare ad usare la pressione. Ma c'è una cosa che mi ha colpito di questa intervista lunghissima di Spalletti, ed è questa qua. E qua è sondaggio, ragazzi state tutti attenti, ragazze attenzione. Attention please, questo è il rebus del giorno, lo dovete risolvere voi da casa, io la mia idea ce l'ho ovviamente, ma io oggi non mi esprimo, lascio a voi, è il vostro lunedì, è come se fossimo in post partita. Spalletti a un certo punto dice, l'anno scorso avevo risolto il quesito di chi fossimo veramente, cioè secondo lui la Juve stava andando sulla strada giusta, sul gioco, sui risultati, poi 3-4 episodi hanno interrotto il ritmo, come dei falli tattici subiti. Quali sono questi 3-4 episodi che hanno interrotto il ritmo, secondo voi? A chi si riferisce? O a cosa si riferisce Spallettone? Rebus che deve risolvere la chat. È una Juve di uomini forti, dice Spalletti. Per i destini forti ci stiamo attrezzando. Vabbè, dai, vincere. Quando vinceremo, non è un problema. Sar mette la freccia e accelera per domenica. Ieri altra prova, grande prova, super prova con il Senegal di Vieira. L'ha fatto giocare trequartista, attenzione, c'è un Sar bello pimpante. E allora qui Cagliari invece, il momento di Nzola, la nuova risorsa di Pisacane, ha segnato contro il Rayo Vallecano, si è riproposto Nzola, si riprende il Cagliari, attenzione, che fino a ieri giocava con il 19enne Mendina, attacco, adesso invece anche Nzola. Ritorna però la vera Juve. Domani la ripresa, Cagliari nel mirino, sei nazionali che tornano con sei sale, ok, rossato, torna un po' arrossato, però almeno fisicamente ok. Per quanto riguarda Bocca e Decatur, vedono il rientro, quando? Non si sa, però lo vedono. Juventus Women, ieri capitano Lenzini, perché giocava da capitano ieri la Lenzini, illude Guerrero, 1-0 Juve a 12 minuti dalla fine, poi in due minuti il ribaltone, la Juve si perde e perde la partita contro il Milan. E adesso, dopo due giornate, a tre punti in classifica, grazie alla vittoria in rimonta della prima giornata, adesso sconfitta con rimonta subita. Bisogna lavorare un po'. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. L'ora è giunta. Italia. Tre sfide. L'Under 21 si affida a Pisilli e Cisse alle 18:15. Nazionale. Vergara nel tridente alle 20:45. Mancini punta a quota 7. Baldini vuole il pass contro la Polonia. Domani Malagò ha i voti. I giuristi di Malagò sono sicuri. No al commissario. Attesa per il verdetto del CONI, che vota domani, se ne uniscono alle 13, però non si è ancora capito chi può votare, chi non può votare. Un casino sta venendo fuori. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio è Silvio Roberto, sai che per loro sono tutti amici, quindi Silvio Roberto, i giusti opposti. In effetti Baldini disse che chi governava il calcio sono delle stufanti, mentre Mancini è amico, voglio dire, di delle istituzioni, quindi insomma sono un po' opposti. Napoli, il piano di Allegri, operazione rilancio, torna Meret in porta, viste per McTominay, si gioca a 4, la certezza. Ma l'altro giorno hanno detto che c'era la rivoluzione a 3 nel Napoli, adesso si gioca a 4 la certezza. Hanno le idee chiare sti cronisti. Yves, cambiano idea ogni giorno. Per andare meglio bisogna giocare a 3, invece la certezza a 4, com'è?
3: Qualcosa bisogna pur scrivere, no?
2: E qualcosa bisogna pur scrivere, se no come si fa a riempire il giornale? Domenica Cagliari, Juve, occasione Zegarova. Spalletti apre il ballottaggio con Conceição. L'altra soluzione è McKennie. Okay, la Western Zone, la Western Zone. D'ora in poi lo chiameremo la Western Zone. Grecia, Grecia indigesta per la Germania 0-0. Spazio a Voltemade, ma solo nella ripresa, è entrato al 18° del secondo tempo. Niente di che, non becca neanche il voto in pagella, tu pensa. Hop Miners invece sblocca l'Olanda. Zegarova fa un assist. Bell'assistino, eh? Una puntatina di sinistro, dimostrazione. Lui dice, oh ragazzi, ma avete detto che io non passo male palla, guarda qua, tac, assist per il mio compagno del Kosovo, gol, assist e gol. Una difesa di certezze per Spalletti, Bremer e Lukumi intoccabili, Kalulu, Celik le alternative, 4 gol subiti, però giocano contro il Cagliari che è la prima difesa del campionato. Al netto dei lungodegenti, Locatelli, Ildiz, Thuram e Grabara, Grabara, ditelo un po' come volete, sono attese novità per il Cator. Un paio di settimane dovrebbe esserci, e per Cabal presto. Cabal rientra presto, quantifichiamo presto. Cosa vuol dire presto, Yves? Cabal rientra presto, presto, cioè cosa vuol dire?
3: Due settimane?
2: No, due settimane, abbiamo detto De Cator, cioè presto sarà di meno. Quanto è presto? 5 giorni? 6? Presto? Zola dice, Cagliari ci credo, il mio obiettivo è fare una stagione grande, è un gruppo forte quello del Cagliari. Occhio ragazzi, io ve lo dico, non facciamo gli spiritosi col Cagliari a Cagliari, vediamo di fare una partita molto seria, se no andiamo dei guai già nelle prime delle 7 partite consecutive dei prossimi 29 giorni. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio, attenzione, abbiamo un sacco di altra roba da fare, vedo già la chat scatenata sugli episodi, e allora il piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
0: Rassegna stramba.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura alla Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain, trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio e partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta a 84 punti il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia 2 volte sul podio, Christian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonzalo Ramos al 79esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Rassegna stramba.
2: Non ci sono compleanni particolari, che peccato, però abbiamo un sacco di robe da cui uscire dalla nostra discussione quotidiana e quindi lo facciamo subito andando su tuttojuve.com, il nostro punto di riferimento. Attenzione! Con Seisau e Ala Ibegovic, il primo piano di Massimo Pavan mattutino, così non va. Tifosi infuriati. Cosa è successo? Vedendo gli altri sul divano, però. Cos'è successo? Attenzione, che io devo aprire tutto, qua ci metto un po' di tempo perché dovete avere un po' di pazienza. Conceição resta con il Portogallo dopo la contusione. La Ibegovic accumula minuti con la Bosnia. Per la Juve la gestione dei nazionali diventa un problema. Ah! Perché sta insinuando, Pavan? Dice, come mai quelli della Juve anche quando sono rotti poi li rimettono in campo e gli altri tornano a casa? Conceição prende una botta e resta in nazionale. Nessuna lesione, ma perché rischiare? Gli staff sono in contatto, la Juve aspetta, lui gioca. Poi c'è la Ibegovic, uguale. Tre partite da titolare, la Juve ha bisogno di entrambi, al rientro ci saranno 7 partite in 20 giorni, nel frattempo qualcuno riposa, stranamente Di Marco rimane da piano. Diventa difficile accettare questa situazione, la Ibegovic non deve dimostrare più nulla in questa sosta, Conceição deve essere protetto, basta nuovi rischi. Lo sfogo di Massimo Pavan su tuttoio.com questa mattina da leggere, assolutamente, la firma bianconera questa mattina è... È lui o non è lui? È lui, Alessandro Santarelli, reduce delle sue trasferte. Spalletti, 250 milioni di pressioni. Adesso la parola passa ai fatti, perché nella puntata di ieri su Tutto Sport Spalletti ha detto: è vicino alla squadra il proprietario. Questi 250 milioni me li sento tutti i miei. La pressione me la prendo io, responsabilità mia. Quando un allenatore dice che si sente addosso 250 milioni di responsabilità, ragazzi, ma sono problemi suoi. Un tecnico che parla di mentalità e di crescita deve poi guardare in faccia la rosa. Abbiamo un problema nel reparto offensivo. Spalletti ha detto di sentirsi qui felice e libero. E ha un fuoriclasse da cui partire. Ildiz come Kvaratskhelia. Ha detto anche questo ieri a Tutto Sport. Spalletti ha scelto di parlare chiaro e va ringraziato. Ma, dice Santarellone, ogni parola detta oggi diventa un metro di giudizio domani. Alla Juve ha messo sul tavolo idee, energia, coscienza del compito. Ora gli resta di trasformarle in una squadra che cresca davvero, che superi i suoi limiti di reparto e che arrivi alla sosta con qualcosa di più di una promessa. Il tempo c'è, ma non è infinito. E da oggi 250 milioni di responsabilità non sono più una frase, sono un conto alla rovescia. E si è preso una bella pressione, Spallettone, Yves. 250 dobloni sono tanti, Il virgolettato del giorno, per chi si fosse perso cosa è successo al Festival dello Sport quando ha parlato Orsato, ci riassume la situation. Orsato: offenderei la vostra intelligenza se spiegassi che doveva intervenire il VAR su Kalulu. È già diventato il caso dell'anno. Kalulu Row! Altro che Bastoni Kalulu. Ma chi se lo ricorda Bastoni Kalulu? Kalulu Row! Offenderei la vostra intelligenza, ma ve lo devo dire che doveva intervenire il VAR che era rigore. Ma non scherziamo. Vabbè, ci saranno tutti anche gli altri casi su altri campi, ma su quelli si può discutere. Vero caso è Roccaru. Che belli che sono, anche quest'anno hanno la loro partita. Juve-Atalanta. Sai che di Lautaro che Inter-Atalanta, ti ricordi qualche anno fa, si aggrappa così stile rugby, ti raggiunge un giocatore dell'Atalanta in area di rigore, non danno rigore all'Atalanta, ci ricordiamo solo io e te, qualcuno che ci segue. Non se lo ricorderà mai nessuno. Invece no. Lulurò, offenderei la vostra intelligenza, ma vi devo pure spiegare che doveva intervenire il VAR. È chiaro ed evidente errore, vergogna. Iva, allora, sto rigore glielo vogliamo dare all'Atalanta? Vogliamo ripetere la partita o no?
3: Se insistono, va bene, ripetiamo.
2: Ripetiamo questa partita, dai, non si possono vedere queste cose qua. Anche Giunto l'altro giorno intervistato, è andato sul caso, ha detto, insomma, la rigore, non è che ve lo devo dire, l'hanno visto tutti. E allora... Su Calcio e Finanza che si racconta stamattina?
3: Tanta carne,
2: tanto fuoco? Attenzione, vediamo un po'. Ah, il figlio di Buonfiglio, dirigente della Kings League, conflitto di interessi verso già due gliel'hanno trovati, che lavora per lo stadio del Venezia e che è dirigente della... Ma ora tu dimmi, che me frega a me che il figlio di Buonfiglio è il dirigente della Kings League, che manco è nella FIGC tra i dilettanti. Cos'è la Kings? Ma la Kings League cos'è? Cosa c'entra con la... Cosa c'entra la Kings League? Ma che conflitto di interessi è la Kings League? Lievita il conto del restyling dei franchi, con l'ultima variante si sale a 104 milioni. Oh, non è che questi qua adesso per chiudere i lavori dello stadio ci chiedono a noi di comprare un altro giocatore da Fiorentina per finanziarlo, no?
3: Tutto può essere.
2: No, perché dopo che gli abbiamo fatto il Viola Park non vorrei che gli facessimo anche lo stadio. L'allarme UEFA sulla FIGC. Subito elezioni in caso di commissario. O Euro 2032 a rischio. Perché Ceferino non è che sta fermo, Ceferino subito minaccia, dice no, se commissariate non si può, la politica non può interferire sullo sport. Giusto, peccato che la Corte Europea ha detto una cosa un po' contraria ultimamente. E quindi prima o poi Ceferin dovrebbe anche rendersi conto. Intanto Renato Miele diffida il CONI, si proceda al commissariamento della Figicina. C'è qualcuno, chi è Renato Miele? Chi è? Era il terzo incomodo tra Abete e Malagò. Cosa ha preso? Il 2%, 3%, 5%? E lui dice no, io non sono stato eletto, qui bisogna commissariare adesso. Dentro i conti di Inter, Juve e Milan, tra risultati e prospettive, cosa dicono i bilanci delle tre big? Vabbè, cosa vuoi che dicano? Li sappiamo i conti delle squadre. L'importante è quel che fanno o che non fanno, quel che dicono o nascondono. Poi ci sono tutti questi stadi che non si capisce come possano essere pronti per il 2032. Beh, sono un po' di robetta c'è stato.
3: Vabbè, se li fanno con il Lego, li fanno in fretta.
2: Come dici?
3: Gli stadi, se li fanno con il Lego, fanno in fretta.
2: Oppure quando ero piccolo io con i... preconfezionati, come si chiamavano?
3: Block.
2: Sì, ma avevano un nome quei blocchi, dice Medi. I prefabbricati. Facevano gli stadi con i prefabbricati. Poi fatene, ho visto la fine che hanno fatto. Vabbè, ma tanto l'unica squadra che si è mossa prima degli altri, la Juve, l'ha fatta con l'acciaio scadente. Ma di cosa stiamo parlando? Ma non scherziamo, ragazzi. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera pullula, pulsa. Enrico Bianconero, diamogli sfogo, sennò qua mi esplode tutto. Enrico Bianconero dice: d'accordissimo con questo Spalletti, che ogni tanto si concede e si racconta ai giornalisti, ma io vorrei vederlo concedersi e anche arrabbiarsi nel giusto modo quando c'è da difendere la squadra che allena. Ci siamo capiti? Manuela da Campo Nogara, provincia di Venezia. Manuela, ma è vera sta storia qua del figlio di buon figlio che lavorava per il Venezia, per lo stadio? A me ha fatto ridere questa cosa di buon figlio, è fantastica. Cioè loro sono riusciti nel giro di una settimana a trasformare il caso Malagone e il caso buon figlio, ma che sono forti. Scusami se vado un po' fuori tema, ma come mai i giornali non parlano più del caso Bastoni, Escort? Hanno archiviato anche quello? Fosse successo un cacciatore della Juve, non oso pensare cosa sarebbe successo. Ciao sempre fino alla fine, forza Juve. Manuela, guarda, perdonami, però quelle sono cose, così come non l'ho fatto per Vlahovic, non lo faccio per Bastoni, quelle sono cose personali, quindi le lascio lì. Simone da Cedena scrive: episodi facile, Bastoni, poi il resto è di conseguenza. Ma non lo so se si riferiva a quello, Spallettone. Marco da Crema aggiunge: i 3-4 episodi sono Calulu Bastoni, rigore non dato e gol annullato contro la Lazio, gol annullato McKennie con la Fiorentina, mancata contemporaneità nel derby, 4 episodi che nessuno ricorda mai, costati 60 milioni. Poi Marco da Crema mi ha mandato, sai che lui mi fa oggi, 20 anni fa, meravigliosa, la ricostruzione del caso Moratti Pedinamenti, che ha del fantastico. Voi non ve lo ricordate, ve lo ricordiamo noi. Perché oggi, 20 anni fa, c'era, vabbè, a parte la Juve che fa cambiare i calendari di B, no? Perché? Perché chi aveva i nazionali in Serie B, la Juve ce li aveva, poteva chiedere di cambiare, no? Quelle che erano le partite, perché concomitanza con le nazionali, la Juve sarebbe stata senza squadra praticamente, no? Ma il titolo era: la Juve fa cambiare i calendari della B. Inter chiedi scusa, Moratti nega su De Santis, ieri lo denuncia. Moratti va da Borrelli, parla con Borrelli, parla solo con Borrelli, ma nega tutto, dice: io non c'entro. Due ore con Borrelli, poi dice: sì, in effetti ieri l'ho fatto spiare, ma l'abito De Santis no, ma erano gli stessi con Tavaroli, Telecom, erano loro che facevano tutti. E allora a un certo punto scende in campo il fu direttore della Gazzetta dello Sport Cannavò con il suo editoriale. Lo strano caso del dottor Moratti. Se Moratti fosse stato leader di una seria opposizione a partire dal 98, Calciopoli e Moggiopoli sarebbero scoppiate molto prima e non avrebbero raggiunto le catastrofiche proporzioni che sappiamo. Peccato che Cannavò evitava di dirci che probabilmente c'erano anche le telefonate delle altre squadre su cui nessuno ha indagato. Invece il patrone dell'Inter ha protestato, ha subito, e per indole personale, per educazione legalitaria o magari per una comunanza di interessi televisivi con i grandi club, ha finito col dare appoggio a organismi istituzionali confezionati su misura, dietro i quali c'era quel potere occulto, sempre più potente e organizzato, che ha strozzato la credibilità del calcio. le stagioni delle grandi porcherie sono passate lisce sino al fragoroso 2006, una grande occasione mancata. Quindi, secondo la Gazzetta dello Sport, Moratti l'educato, il buono e il gentile, non ha protestato prima, perché se protestava prima le porcherie, il potere occulto del calcio, chissà quanti scudetti gli avrebbero restituito al povero Moratti. Peccato che dal punto di vista degli episodi arbitrali erano più i favori che i torti all'Inter, che lui col suo presidente facesse lobby arbitrale. Però, vabbè, questi sono dettagli e non è che bisogna sempre tirarli fuori. La vicenda delle intercettazioni, dei pedinamenti, veri o come veri o presunti che siano, sono veri. Vieri l'ha pure denunciato a Moratti, su sta roba qua. Lui ha ammesso di aver pedinato Vieri, vedi tu, più di così. Si inquadra su questo sfondo nerazzurro di ribellioni a metà strada, di notizie imbarazzanti che non hanno mai portato a una denuncia, di grossi sospetti su scudetti perduti, sospetti plurale su scudetti plurale perduti, a novembre erano a meno 15 dal 2 di testa. Ma quali scudetti perduti? Uno che scambia Cannavaro con il terzo portiere della Juve. Le stesse rivelazioni gravissime dell'ex arbitro Nucini. Ah, l'ex arbitro Nucini! Quello che testimoniava dopo che gli hanno promesso un posto di lavoro all'Inter. O in una banca vicino all'Inter. Chi era? La BPM, San Nicolò. E poi ha smentito dinanzi a un magistrato. Ma dai, ma perché ha smentito dinanzi a un magistrato? Come mai? Potevano essere gestite meglio in sede di giustizia sportiva. Ma come? Questo è andato davanti al magistrato, ha smentito. È come Mancini che diceva le peggio cose e poi è andato a farsi interrogare. Ha detto: no, vabbè, ma io si parlava al bar, dicevo cose da bar, sai, la Juve ruba, queste cose qua. No, no, non è mica vero, eh. Sai qual è la differenza tra la giustizia sportiva e quella ordinaria, Ib? Che se io faccio un'accusa grave con la giustizia sportiva, quando poi mi interroga un magistrato vero, nego tutto. Perché lì sono cose serie. Nucini raccontava come De Santis fosse al centro di una combricola di arbitri legati a Moggi. De Santis, quello che aveva la media punti di vittoria alla Juve più bassa del campionato. Cioè, quando giocavamo con De Santis praticamente si perdeva. Bellissimo. L'Inter poteva farne oggetto di una denuncia, ma perché no? Una più una meno. Rischio di cattiva figura. E pazienza! Le rivelazioni c'erano e avevano un fondamento. L'ha deciso la Gazzetta dello Sport, che avevano un fondamento. Poi perché davanti ai magistrati ha negato Nucini? Beh, questo non si sa. Pedinato o no, De Santis era proprio l'arbitro di casa Juve, scriveva la Gazzetta dello Sport. Come ha raccontato lo stesso Ancelotti, rievocando una stagione bianconera. Insomma, Ancelotti è stato da noi, ha perso due scudetti, uno col cambio delle regole in consegna a Qatar, uno con l'acquitrino di Perugia di Collina. Ma questo la Gazzetta dello Sport non se lo ricordava. Oggi, 20 anni fa, c'era questa roba qui. C'era questa roba qui, ragazzi. E poi vi meravigliate perché la Juve e il sentimento popolare portano a dire che la Juve ruba. Oggi, 20 anni fa, c'era questa roba qua. Sentiamo un vocale da casa.
6: E allora, io mi imbestialisco a sentir parlare della Juve in questi termini. So che tu mi risponderai che purtroppo questo è quello che dice la società e tu giustamente riporti. So che questo non fa piacere di carattere sicuramente. Ma non si può sentire la Juve parlare di comprare giocatori a 30, sperare che sono bravi e poi rivenderli a 80. Ma cosa siamo diventati? Il Borussia Dortmund. Cioè, noi per tornare a vincere in Europa cosa dovremmo fare? Avere una botta di sedere, sperare che in un anno ne becchiamo 3-4 acquisti di questi qua tutti insieme e fare un exploit di un anno, ma senza una progettazione di rimanere al livello che ci compete. C'è quello del Real Madrid, del Barcellona. Lì le squadre che non dovrebbero essere lì sono Paris Saint-Germain, Manchester City, che sono lì senza storia, senza, cioè, con tutto il rispetto, ma quello è un posto che aspetta a noi, non a loro. Non è che perché sono entrati questi emiri che con i soldi si stanno comprando, oltre che i giocatori, anche ben altro, no? Hanno fatto un po' quello che hanno voluto per anni, adesso hanno preso un vantaggio incolmabile, però si vedono le gabole che hanno fatto. Però con i soldi, sai, con i soldi compri tutto e tutto. Allora noi siamo nelle mani della UEFA, della FIFA, che ci hanno ridimensionato mettendoci i bastoni fra le ruote. I soldi ce li abbiamo.
2: No, ho capito, i soldi ce li abbiamo, ma non li possiamo usare sul mercato come ci pare. Ci sono i paletti del UEFA, tu puoi mettere anche 1 miliardo di ricapitalizzazione, come ho spiegato sempre ai tempi di Tether, ma non funziona così. Tu metti e ricapitalizzi perché c'è un bilancio in sofferenza e lo vai a far respirare, ma poi non puoi mettere 200 milioni sul mercato. Hai i paletti del fair play finanziario con cui hai raggiunto un settlement agreement, cioè ti sei messo d'accordo. Ragazzi, lo so, tu dici non si può sentire, però è la situazione. Carnevali l'ha detto chiaro e tondo. Vogliamo vincere perché qua si deve vincere, però ci vuole tempo. Bisogna ricostruire, ci sono i paletti del fair play finanziario, il mercato è difficile, non possiamo essere competitivi con le squadre che hai citato tu. All'ultimo giorno c'è stata un'offerta del Chelsea verso la Ibegovic superiore alla nostra, però Pjanic, il giocatore, Pjanic è stato molto bravo, e il giocatore e la famiglia avevano dato la parola alla Juve e l'hanno rispettata, altrimenti avremmo fatto la fine di palestra, lo dice Carnevali, e lo abbiamo dovuto pagare 30 milioni e un domani magari lo rivediamo.

0: la Juventus subiva le ingiustizie della giustizia sportiva, non sono stati interpellati o
1: no,
0: forse non si sono voluti esprimere. Ormai quando si tratta di andare a favore di qualcuno si esprimono tutti i più famosi giuristi, invece quando si tratta della Juventus c'è un silenzio assoluto. Ma la Coca ha anche l'appoggio della Lega Pro, la stessa Lega Pro che ha rinviato le partite dell'Inter Under 23 perché poverino Chivo aveva bisogno di calciatori per fare gli allenamenti con la prima squadra. Di questo non ne parla nessuno.
1: La nostra ha giocato però, la legge nostra ha giocato e continua a giocare senza nessun tipo di problema. I mitologici 5 saggi! Come mai quando c'è la Juve nessuno chiede il parere a 5 saggi o 4 saggi o 8 saggi? Due, ce ne bastano due saggi, dai, due piccoli saggi. Perché nessuno chiede il parere?
2: Guardavano le cuffie.
1: Cosa facevano?
2: Guardavano le cuffie, non sentivano niente.
1: Guardavano le cuffie?
2: No, usavano le cuffie.
1: Ah, usavano, ho capito, guardavano. No, usavano le cuffie. Vabbè, pazienza, io sto tirando
2: quelli
1: i
2: per nuotare, soprattutto.
1: Ah, le cuffiette da piscina, le cuffiette carino, le cuffiette da piscina, quelli per i bambini, i piccoli saggi, le cuffiette da piscina. Simone da Cesena dice, innanzitutto scusiamoci tutti con Rocky, no, perché qua è acclarato, è stata tutta una farsa. Per quanto riguarda, no, però guarda che tu la metti sul ridere, però... è evidente che è una battuta. No, a questo punto, se acclariamo che tutta una farsa, qui devono scusarsi con Rocky, lo devo rimettere al suo posto, perché se è tutta una farsa. Per quanto riguarda le plusvalenze, Udinese, Mandragora, eccetera, chi era dalla nostra parte 2018 ed ora veste altri colori e ruoli? Non poteva che finire in un nulla di fatto, tranne che per noi con sei Savo aveva voglia di tornare alla continassa, per questo ha cercato l'espulsione. No, ma tanto era l'ultima partita che faceva, quindi Simone, non è che aveva bisogno dell'espulsione. Massimiliano da Roma dice, se alla Ibegovic è da noi, dobbiamo ringraziare Pjanic. Speriamo che questa collaborazione ci abbia portato un giocatore che ci regali soddisfazione. Ma Pjanic sta già parlando del fratello, Ha detto occhio al fratello di 13 anni che sarà il prossimo. L'inizio è stato un po' in sordina, ma nelle ultime partite sembra netta crescita. Basta poco per esplodere. Un gol, una grande prestazione e lui sta cominciando a trovarle. Massimiliano da Roma, sono d'accordo con te. Alajbegović lo vedo molto bene a rampa di lancio. Cosa ne pensi di Alajbegović, Yves? Il tuo parere è quello che conta.
2: Penso bene. Sto guardando la sua crescita, si sta sbloccando proprio mentalmente anche giocando.
1: Potevi essere anche un po' più magnanimo dando un voto, però insomma, giudizio positivo. Che voto gli dai?
2: 7,5 per adesso.
1: 7,5?
2: Mezzo.
1: Anche mezzo? A 7,5. Io gli darei 7 più, perché per guadagnarsi il mezzo mi deve fare un assist alla ripresa del campionato. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, buongiorno grande Yves. Comunque c'è da cantarti la canzoncina, Claudio, quella che si faceva una volta per Silvio. Meno male che Silvio c'è, meno male che Claudio c'è, meno male che ci sei tu, no, ogni tanto no, ci ricordi sempre tutte le ingiustizie che abbiamo avuto da questi cartonati, mamma mia.
1: Lascia sta, non mi fare,
3: per non dimenticare,
1: non
3: mai,
1: mi fare paragoni politici, che qua parliamo di calcio, per l'amor di Dio. Come disse Carraro 20 anni fa, per amor di Dio che non favorisca la Juve, perché se c'era Colina nessuno diceva un cazzo, se c'era Colina, ma Rodomonti, quel Rodomonti lì che mi arbitra Inter Juve, per carità di Dio che non favorisca la Juve. E infatti pronti, viene la partita favorito l'Inter. Ma anche questa cosa non se la ricorderà mai nessuno. Alajbegović vi stupirà. Dopo andiamo a analizzarla bene nel dettaglio, la doppia intervista di Spalletti su Tutto Sport. Però c'è il rebus del giorno, ragazzi. Voi non mi state rispondendo. Quali sono i 3-4 episodi a cui si riferisce Spalletti che hanno cambiato la marcia della Juve l'anno scorso? Altrimenti chissà dove saremmo arrivati. Vocale da casa.
4: Claudio, buongiorno. Raffaele, siamo tutti in attesa di questo commissariamento, speriamo bene, perché vedo che i media stanno adesso tirando fuori questo discorso che il figlio di Bonfiglio è presidente della Kings League, come se la Kings League, io penso che la maggior parte della gente non sa neanche cosa sia, e poi qui basta che qualcuno giochi a fantacalcio, ma è conflitto di interesse, ma allora non era

0: anche conflitto di interesse avere un dirigente della FIGC, capo legislativo che insieme al designatore degli abiti che pressava per avere gli abiti a favore della squadra? Conflitto di interesse anche quello. E comunque, appunto, ho letto anche su calcio e cartonanza, hanno messo questa notizia che c'è questo conflitto di interesse, per cui il CONI, questo buon figlio, forse non è in grado di poter decidere, eccetera. Ma ricordiamoci che questi media sono quelli che avevano mandato la foto, l'ologramma di Zhang che non poteva venire. Questi sono i media che stanno aiutando in tutte le maniere il sistema.
1: Però dai, buon figlio sarà un buon figlio, come fai a accusarlo di conflitto di interessi? Se è un buon figlio, il figlio di buon figlio, dai, su, su, su, su, su. Tu hai qualche conflitto di interessi pendente, Yves, che dobbiamo sapere o no, prima di fermarci?
2: Sì, contro me stesso.
1: Bello, com'è il conflitto di interessi contro te stesso? Come funziona?
2: ti svegli ogni mattina, guardi quanti euro hai in tasca e quanti devi ancora dare in giro e quanto devi ancora tenere anche pensare per te. Quindi esce il conflitto lì.
1: Ma cosa mi dici mai? Come diceva il cartone animato, Terry da casa. Finalmente domenica si torna in campo contro un Cagliari in grande forma, anche Zegrova in grande forma. Segnale chiaro per Spalletti. Intanto perdono pure le ragazze. Meno male, Terry, io le perdono un po' meno, perché ieri col Milan era una partita vinta praticamente. Mentre Massimo scrive: dopo tanti anni sono arrivato ad una conclusione. Attenzione, nel 2006, 600, come 600 era ancora in vita? Nel 2006, se era ancora in vita l'avvocato, Calciopoli non sarebbe esistita nemmeno. Il vocabolario e il vocabolo Calciopoli non era nemmeno citato dal mitico Zingarelli. Massimo da Campli, Teramo, dice: non so come la vedi tu, ma per me con Seisao non è da Juventus. Oh, la miseria. Paragonato a Rui Barros da alcuni sapientoni del calcio, ma non scherziamo, ma non scherziamo. Due ruoli completamente diversi. Solo perché è portoghese, ma non scherziamo. Allora io Massimo te la potrei ribaltare così. Non è che con Seisao non è da Juventus. Con Seisao è da questa Juventus, non è da quell'altra Juventus. Ne quell'altra giocava Camoranesi. Luca da Genova. Premetto che ho visto solo la sintesi, ma da quello che ho visto la partita Francia-Italia dimostra cosa vuol dire avere un fenomeno fuori classe in porta. Ha fatto sette super parate, Donnarumma. Che i difensori modesti diventano forti. Secondo me, da semplice tifoso e non da tecnico, solo Palmisani può avere in futuro, magari dopo un anno di apprendistato alle spalle di Beccario, le prime potenzialità per diventare un portiere degno della tradizione Juve. Non facciamocelo scappare, per favore, Carnevali, non ti fa scappare Palmisani, fallo per Luca da Genova. Fallo almeno per Luca. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
3: Rassegna stramba. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, mentre nel paese continuano le manifestazioni contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
5: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
6: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera alla periferia di Bisceglie nel nord barese ha travolto e ucciso una donna di 79 anni che stava raggiungendo una villa sulla strada tra Bisceglie e Corato nella zona Santa Croce. Si tratta di una 50enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso, che è stato sottoposto al test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti ed è possibile che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti.
5: Scoperto dalla Guardia di Finanza un trasporto illecito di 300 testuggini e di 77 pappagalli. Si tratta di un sequestro tra i più rilevanti di specie protette. Il responsabile, un cittadino maltese, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e per reati previsti dall'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
6: Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Stiamo lavorando affinché la scontistica significativa sui carburanti che hanno realizzato le compagnie petrolifere in Italia sia prorogata nel tempo, ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso a Rai News 24.
5: Il calcio in chiusura nel suo momento peggiore da quando è CT della Turchia. Vincenzo Montella si prepara a sfidare l'Italia questa sera alle 20:45 nella quarta gara di Nations League dopo la pesante sconfitta nell'andata di Bursa 4-1 per gli azzurri. L'aeroplanino è però fiducioso sulla possibilità di fare bella figura contro gli azzurri. Sentiamolo.
7: Noi vogliamo vincere, vogliamo competere, vogliamo confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle 3 partite, eccetto il primo tempo con l'Italia, insomma, sono state abbastanza equilibrate nonostante noi fossimo per la prima volta a questo livello, e quindi è tutta esperienza che stiamo facendo per tutti, no? Anche per l'ambiente, perché non siamo abituati a fare 4 partite in 11 giorni a questo livello, è un dato di fatto.
6: E con le parole di Montella è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
1: Non ci sono compleanni particolari, quindi cosa mi fa Juventus che rientra là in questo lunedì mattina? Cosa mi può fare? Vediamo un po'. Ah no, non è vero, c'è Jürgen Köhler, attenzione, compleanno di Jürgen Köhler, la Juve gli fa gli auguri, ma facciamoglieli anche noi. Grande Jürgen. Te lo ricordi tu Jürgen Köhler?
2: Mi ricordo benissimo.
1: bello spilungone, alto, bello, elegante, poi, vabbè, poi è andato dall'altra parte, però insomma quando ha giocato non me lo ricordo un po'. Tutti impazziti su tuttojuve.com, i tifosi della Juve per chi? Per Zegrova! Zegrova idolo assoluto anche in Kosovo, i tifosi impazziscono per lo giocato del Juventino, gol, assist, triangoli, tunnel, dribbling! Ormai l'ho preso a fantacaccia, adesso magari gli fa fare anche una partitella da titolare e mi si tira su il buon Zegrova. Continua a far vedere grandi cose in questo inizio di stagione. I tifosi kosovari sono impazziti per le sue giocate in nazionale, decisivo in tutti i risultati. Adesso però serve continuità nella Juve, quella che chiediamo a tutti i giocatori, visto che Spallettone ha parlato di 3-4 episodi che l'anno scorso ci hanno frenati, altrimenti viaggiavamo verso la vera identità di questa squadra. Questi siamo e con questi ce la giochiamo, quindi anche il buon Zegrova adesso mi deve dare la continuità nella Juve. Da casa scrivono e mandano di tutto, anche il bilancio dell'Inter. Pensa, riduzione costi meno 4%, riduzioni oneri finanziari meno 50%, ricavi commerciali più 7%, player trading più 11 milioni, patrimonio netto da meno 99 a più 10 milioni, indebitamento non pubblicato. Perché non hanno pubblicato?
2: Allora nascondono. Tutto sotto cuscino.
1: Scusa, perché non hanno pubblicato l'indebitamento? È una cosa fondamentale l'indebitamento. Mentre addirittura Antonio da Piombino Livorno, anzi da Venturina per essere... Piombino Livorno, Antonio da Venturina. Allora, sei da Venturina o sei da Piombino Livorno? Decidiamoci. Ci mandi... Cosa fai? Ma perché ci mandi la foto al mare? Ma perché volete crearci dell'invito? Antonio...
2: Ma no, guarda bene, è una foto con lui con un polpo in mano.
1: Un polpo? Beh, al mare, in spiaggia. Scusa, è al mare, non è al mare?
2: Sì, sì, è al mare. Cioè, mare.
1: E allora cosa ho detto? Io ci mando le foto dal mare, ho capito che c'è il polpo. Chi è il polpo Paul? Il polpo Paul ho visto che è in giro vestito elegantissimo con la sua gentil signora a fare un po' di commerciale. Massimo da casa dice con Seissau non è da Juve, ma perché Massimo? Una statua di bronzo di un uomo che fa capolino su un tombino è senza dubbio la statua più fotografata dalla città. Humil nacque nel 1997 dalle mani del pittore e scultore Viktor Ulik, da allora è diventato uno dei simboli di Bratislava, ma che bella. E a noi perché deve interessare, scusate? Perché è uguale a Lautaro quando ha fatto il fallo in area di rigore sull'Atalanta, guarda. Guarda. Ed è la statua simbolo di Bratislava? Ma lo sa Lautaro? Fammela vedere bene.
2: Sì. Portalo in gita, è bellissima quella foto.
1: Bellissima, non ci credo. Aspetta che me la salvo, io questa la uso subito. Aspetta, è bellissima, ragazzi. Guardatevi la statua di Bratislava, che è bellissima.
2: Dai, sentiamo un vocale. Facci la copertina su YouTube, mi raccomando.
1: Sì, sì. No, la sto già facendo, guarda. La statua di Bratislava. Sentiamo un vocale da casa.
10: Claudio, buongiorno. Ascolta, quando... Ti chiedo un consiglio. Quando parlo con qualche amico milanista, no? Della situazione attuale del calcio italiano... nello specifico dell'Inter di Marotta, e questo milanista mi risponde ma adesso Marotta è un po' come eravamo oggi all'epoca, no? Fa un po' quello che vuole, ma tra un po' vedrai che qualcosa succederà come quella volta a Moggi, che Moggi comandava. Siccome sono amici di famiglia, i nostri figli giocano insieme, io mi mordo la lingua per non andare
1: bravo.
10: A fare una discussione seria, perché avrei argomenti. Come faccio, Claudio? Come faccio a spiegargliela senza andare in conflitto?
1: Te lo dico io, con ironia come sempre. Dunque, l'amico è milanista, allora tu gli puoi rispondere così: ma scusami, quando è che Moggi comandava? Quando faceva il capostazione mentre il presidente del consiglio Berlusconi era proprietario del Milan e in Lega comandava Gagliani? Buttagliela così, magari lui non si ricorda, gli rinfreschi la memoria, dici guarda che il tuo proprietario era presidente del consiglio, che il tuo amministratore delegato era presidente della Lega a un certo punto. Mettila un po' così, vedi se gli ricorda qualcosa. Poi se non gli basta, digli: ma scusa, ma Moggi come andava quando Meani sceglieva i guardaline per tirare su e giù la bandierina ai gol del Milan? Però con un tono light, amichevole, se no poi mi rovini l'amicizia, mi dispiace. Franco da Pavia scrive: Lautaro doppietta, una su rigore con gli under 23 del Burkina Faso, cosa aspettano a dargli il pallone d'oro? Vabbè, sono amichevoli. Alessandro da Tormina scrive: le decisioni arbitrali con l'Inter, a proposito del rebus degli episodi, e le due partite col Galatasaray hanno condizionato la stagione nella fase finale. La squadra era ben messa in campo, giocava anche bene, ma certe decisioni degli arbitri hanno cambiato le cose e tolto fiducia alla squadra, dice Alessandro da Tormina. Può essere che Spalletti si riferisca a quello, può essere, non si sa però, non ha specificato. Qualcuno a casa scrive: gli episodi sono i suoi scellerati cambi di formazione o sostituzioni sbagliate. Come voleva si dimostrare, scrive Vincenzo da Milano, al minimo favore presunto caso nazionale. Quando Lautaro in area piccola prende con le mani il piede dell'Atalantino, tutto che. Mentre Enrico, gli è piaciuto questo Spalletti che si racconta così? Vi è piaciuta a voi questa intervista? Ti è piaciuto questo Spalletti che si racconta tutto sport preparandosi per 3 giorni? Adesso abbiamo capito finalmente cosa scrive nei foglietti. Dice: non mi scrive niente nessuno, mi preparo io. Ah, ti è piaciuto Spallettone, Iva?
2: Sì, secondo me ha seguito anche le linee del direttore Carnevali, anche che non ha avuto peli sulla lingua, ha detto tutto quello che c'era da dire.
1: Ah. Franco dice da Pavia: Zuliani, la next gen non ha giocato. Non è vero, ha fatto 0-0 l'altra settimana col Desenzano mentre c'era le nazionali. Perché dici ciò? Ha giocato la next gen. Luigi da Manchester dice: Spallettone è andato 3 ore a tutto sport. Portatecelo in radio. No, 3 ore di Spalletti non si può.
2: Meglio di no.
1: No, non si fa. Allora ragazzi, un conto è uno che si siede a un tavolo, può stare anche 2 giorni e poi si tirano giù nell'intervista 2 pagine. Ma la radio è ritmo, è velocità, non si può. Questo proprio non è fattibile. Coller scrive: uno dei più grandi stopper della storia della Juventus, scrive Ivano, protagonista della vittoria in Coppa UEFA del 93. In quegli anni vincere la Coppa UEFA era quasi più difficile della Coppa dei Campioni, anche perché ricordiamoci che all'epoca la finale era andata e ritorno. Bravo Ivano, in memoria che c'hanno i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Andrea da Piano di Correglia dice nei commenti, no, mi commenti, la prima pagina è tutto sporco con Bastoni che esulta. Un vocale da casa.
11: Sono Claudione, Marco da Imola. Ma sul caso Malagò ti faccio questo esempio: è come avere girare con la macchina, con l'assicurazione, sì, il bollo pagato, sì, ma non avere la patente. Ma cosa vuoi che sia? Non hai la patente. È la stessa cosa di Malagò, non era tesserato. Comunque, a parte questo, secondo me,
1: Alice?
11: Malagò è stato tradito da quelli a cui aveva promesso che non li avrebbe toccati. Una volta eletto, sono arrivate delle voci dove brutta faccenda, i cartonati, forza Juve sempre. Ciao Marco da Imola.
1: Ah, Marco da Imola sottintende. Massimiliano da Roma invece scrive: sugli episodi sicuramente in primis c'è la vergogna di Inter-Juve, poi ci metto andata e ritorno con Lazio e infilo pure Parma-Roma, che nessuno si ricorderà, rigore scandaloso date già loro, sia al minuto 99 inesistente. Da quei 3 punti la Roma è stata spinta per entrare in Champions, insinuazione di Massimiliano da Roma. Mentre Gino scrive: alla ricerca del tempo perduto, prustiana, la storia ci consegna la ricerca del tempo perduto, propria dei perdenti, morattiana. Un saluto da Pionti, Villa di Poppea, alias Torre Annunziata. Così, una volta di cultura. Mentre Mirko scrive: ma il discorso del fratello bianco-nero non è molto corretto, perché la visione di andare su giocatori giovani e promettenti per essere rivendibili non esclude il fatto di programmare per avere la squadra forte e stabile. Anche oggi prendeva giovani promesse e le rivendeva, vedi Zidane, Ibra e tanti altri, Mirko. Assolutamente sì. No, lui si è un po' inalberato quando c'è stato l'esempio di Alebegovic, capito? Siamo stati bravi a prenderlo a 30, magari domani lo vendiamo a 70-80. No, c'hai ragione anche te. Lo faceva anche Moggi, ma in una squadra già forte. Cioè, la Juve è stata sempre forte comunque nella sua base. E invece adesso siamo in anni in cui non siamo forti nella base. Per cui dici, ne prendo uno, e magari non si conosce benissimo, ancora non è esploso, lo prendo a 10, a 20, in questo caso a 30 perché è giovane, ma poi dopo, domani se voglio, lo rivendo 80 per i giocatori. Cioè, prima bisogna avere la squadra forte, e per fare la squadra forte, tant'è vero che Carnevali dice, io vorrei comprare tre campioni, ma non si può. Carnevali, diciamoci la verità, Yves, ci ha sbattuto in faccia la realtà che non ci piace, ma ci ha sbattuto in faccia la realtà l'altro giorno. Cioè lui dice, io vorrei comprare tre bei campioni per fare la Juve forte e vincente, ma non si può. Quindi ci dobbiamo ingegnare, mercato di figli, dobbiamo essere bravi a prendere uno come Alai Begovic e poi magari farci del player training. Buon inizio settimana a tutti! Finalmente domenica si torna in campo, non ce la facevamo più. Sentiamo un vocale da casa.
12: Claudione, buongiorno, buon inizio settimana, Michele da Napoli. Ma Mariani che butta fuori con Sesao in nazionale? Dai, è un'ossessione proprio per i calciatori della Juventus. Poi Barella, Lautaro, Acerbi mettono le mani alla gola, buttano, spingono gli arbitri, protestano per ogni cosa e non beccano mai un cartellino. Ma quanto sono ridicoli, ma quanto sono ridicoli. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
1: Forza Juve anche a te. Ma Mariani, tra l'altro, è quello che... Dunque, con Sesao ha beccato due espulsioni tutta la sua carriera da due arbitri italiani. Mariani col Portogallo e chi era? Marinelli, quello di Juve Cagliari, se non mi ricordo male. E... Mariani lo stesso che a Inter-Napoli Lautaro lo vaffa, ma Barroso non glielo dà. Già ammonito, secondo giallo glielo dà. E come mai il povero con Sesao? Sì, perché ha fatto il pollicione. Dai, è un po' di ironia, Mariani, ti ha fatto il pollicione, non t'ha vaffato. Il povero con Sesao ha fatto il pollicione. Poi rivedendo le immagini, secondo me c'era pure il calcio di rigore che della Consessa. Vabbè, ma questo è un piccolo dettaglio. Siamo pieni di roba da evadere prima di andare anche su alcuni punti che evidenziamo della intervista tra ieri ed oggi, poi sviluppata da Tutto Sport in doppia puntata, ma ovviamente avvenuta in una sola visita Tutto Sport da parte del nostro allenatore. Ma sentiamo un altro vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio e Ale da Civitavecchia. Allora, non ho seguito tutta la trasmissione stamattina per le varie interruzioni, ma non ho seguito neanche la partita del Portogallo, ma sto leggendo su tutto Juve del Rosso a Conceição.
1: Sì.
13: Ma nessuno dice che c'è Mariani che gli ha dato due ammonizioni nel giro di 20 secondi.
1: L'abbiamo appena detto.
13: Per carità, ci fa gioco, se non la deve scontare poi in campionato, perché credo che ci sia anche questo problema, però sembra tutto strano, quando andiamo comunque anche fuori sono sempre juventini bersagliati, non lo so, me puzza di bruciato, sai dirci qualcosa, tu che vedi e senti tutto? Grazie.
1: Ciao, ma Yves, l'abbiamo appena detto che è l'arbitro Mariani che gli ha dato due gialli, o no? Ci abbiamo fatto tutto un 5 minuti intorno.
2: Lo so, è arrivato nel mentre che lo stavi dicendo.
1: Ah, lui non lo sapeva. È arrivato... non è che possiamo ripetere per la tua puntata, amico mio. Maledetta Champions, scrive Luigi, Jürgen Kohler me lo ricordo. Anche e soprattutto... no, dai, io ho detto, è andato di là, non lo volevo ricordare, perché me lo devi ricordare nel dettaglio? Ci ha purgato nel 1997 al Borussia insieme ad altri nostri ex giocatori finiti al Borussia Dortmund. Ricordo anche Müller, Sosa, una finale preparata male da Lippi, come quelle del 98 e 2003, maledetta Champions, Luigi che mette il dito anche sulla preparazione delle finali di Lippi, perché noi non ci facciamo mancare niente. Sentiamo un vocale da casa. Pronto? Ah, oh che bello, pensavo di non averli esauriti e invece ce l'abbiamo fatta. Bravi, bravi, siamo stati molto bravi. In attesa degli altri che arriveranno sicuramente per risolvere il rebus, Spalletti si riferisce a 3-4 episodi che hanno interrotto l'identità vera di questa Juve. Cos'è successo l'anno scorso? Che lui non cita nel dettaglio. Alessio da Bollate dice, volevo puntualizzare, innanzitutto, i ringraziamenti perché abbiamo già spiegato... Abbiamo spiegato già un po' tutto. Però, mettere la Ibegovic a 80 per fare cosa? Chi compri? Chi non compri? Un campione? Trovi campioni? A poco? Giovani che diventano crack? Li devi assolutamente tenere per creare la base. Grazie, buona giornata. Alessio, sì. Ma infatti io ho detto, i casi sono due sull'Ale Aybegovic di turno. In questo momento da Juve lo prendi, sei stata brava, e te lo tieni, diventa un campione. Sì! Fra 4 anni non sei in condizioni di tenertelo e devi varare un'altra strategia, lo vendi a 70, 80, 100, quel che è. Ma io credo, spero e vorrei che non arrivassimo mai a quella deadline. Cioè, Carnevali ha anche aggiunto, non è che siamo obbligati a vendere dei giocatori, ci sono anche altre strade. Quindi lui non è che mette le mani avanti, però vuole avvisare. Lui dice, occhio. Il mercato è difficile, noi stiamo ricostruendo, vogliamo vincere, per vincere servono i campioni, adesso non li possiamo comprare, c'è il settlement agreement, ci sono gli accordi con l'UEFA, quindi l'Alebegovic di turno magari domani si vende a 80, ma magari, è un ipotetico, magari anche no, magari fra 4 anni ci troviamo con Illiz, Alebegovic, Licina, e Limogale, che nel frattempo ci avrà 22 anni, 4 fenomeni in campo. Oh, magari. Le possibilità ci sono. Luigi dice... Lippi, grande condottiero, ma non era tecnico da finale. Diciamolo. Vabbè, allora tutti i tecnici da Juve non sono tecnici da finale, ne abbiamo perse 9. Danilo dice l'arbitro di Inter Napoli rassozza non Mariani. Ah, Danilo. Adesso vado a controllare. Vabbè, ma comunque non ti preoccupare che Mariani prima o poi non gliel'ha dato giallo a Lautaro. Sarà successo, di sicuro. Sentiamo un vocale da casa.
2: No.
1: Ah, scusa, avevo visto Maria Grazia, mi sono confuso io. Perché mi è apparsa Maria Grazia sul mio... Mi arriva prima, faccio il refresh, mi arriva prima di te, stai attento. Stai molto attento. Allora, vediamo un po' tutto sport. Questa intervista del buon Spallettone, dal titolo Alaibegovic vi stupirà. Va creato a Kerim il contesto ideale per esprimere il suo talento. Cosa vuol dire che dobbiamo creargli il contesto ideale per esprimere il suo talento? Secondo te, Yves, a cosa si riferisce?
2: Forse sulla crescita, alcune cose che noi non sappiamo.
1: Secondo me dal punto di vista tecnico-tattico, credo. Guarda che lui ha anche pensato di metterlo sotto punta quando tornerà Illiz e farli giocare insieme. Per cui io credo che si riferisca all'aspetto tattico della situazione del buon Alaibegovic. No, vorrei andare avanti sul discorso. No, sì, da giovane tifava la Fiorentina, andava in curva a Fiesole, vabbè, è di lì, non è che adesso voglio dire. No, sono incuriosito dal fatto che gli ha letto Tutto Sport, che alla mattina lui beveva il latte della mamma, c'era Tutto Sport sul tavolo, ma a Firenze c'era Tutto Sport. Oh, io gli credo, per l'amor del cielo, però c'è un tifoso della Fiorentina che faceva la colazione con latte Tutto Sport. È un'anomalia questa, non ti sembra strano? No? Yves, dove sei finito?
2: Sono qua. No, non è un'anomalia.
1: Non ti sembra strano?
2: È come noi che leggiamo tutte e tre le pagine, per qualcuno non dovremmo leggere quella rosa.
1: Ma lui non ha detto alla mattina faccio colazione con il latte e i giornali sportivi, ha detto con Tutto Sport. Tifoso della Fiorentina fa colazione con Tutto Sport.
2: No, forse per vedere cosa dicono gli altri della Fiorentina o quello che sia.
1: No. Secondo me è un po' più da quello dello sport, forse la Fiorentina. No. Allora, vabbè. Se lo dice, si vede che sarà così. Attenzione. Alaibegovic, torniamo noi. Alaibegovic, dice Spalletti, è uno che può veramente stupire. Dobbiamo riuscire a creargli un contesto più familiare e tranquillo. Così potrà crescere più velocemente. Aveva ragione Yves da Roche. Bravo Yves, l'idolo delle folle. Questo voleva dire. Un contesto familiare per crescere. Così potrà crescere più velocemente. C'ha 19 anni, ragazzo. Si deve creare una relazione forte tra la squadra e le potenzialità dei singoli calciatori. Ma se solo si completasse ancora un po', vedrete Zegrova, può diventare un top. In che cosa si deve completare ancora un po', secondo te, Zegrova, Yves?
2: Forse sulla parte difensiva.
1: E quale altro aspetto su cui si deve completare?
2: E giocare di più la palla con i compagni.
1: Bravo, bravo, ma le zecchi tutte oggi. Che succede? Hai studiato da domenica? Hai fatto?
2: No, le guardo ogni tanto le partite, guardo anche quello che hai.
1: Ogni tanto le guardi e poi te ne intendi, da Roche ne intende, cari miei ragazzi. Aspetta, scusa, fammi. Sai, io ogni tanto esce il gossip che non è in me, però ogni tanto. Vandanara. Cosa gli hanno domandato di Vandanara? Vandanara, appena l'ha vista a Milano ad aprile, ha subito voluto una foto, pubblicando pochi minuti dopo. Perché tanta ossessione a distanza di anni? Ah, miseria! Non lo so, dice, ma dal mio punto di vista è molto semplice. Non confondete carattere e atteggiamento. Il primo dipende da me, il secondo da chi ho di fronte. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire sta roba qua?
2: Non lo so.
1: Ha fatto una foto con Vandanara, non confondete il carattere dall'atteggiamento. Il primo dipende da me, il secondo da chi ho di fronte. Ma che c'entra?
2: Forse vuol dire il carattere che ha lei o l'atteggiamento che ha lei, perché lei è molto comunque grezza, su, scusami il termine, su ad affrontare le cose.
1: Ma no, grezza no, dai, povera Vandanara. Perché grezza?
2: Aggressiva, diciamo così.
1: Grezza è un'altra cosa, però è una cosa aggressiva, è proprio aggressiva, tutta questa aggressività. La maturazione di Weston McKennie, per lui abbiamo creato la Weston Zone, lui conosce ogni angolo del campo, già dentro i video che andiamo a comporre raccontano molto del suo carattere, della sua personalità. Weston è una persona bella, viva, gli si mostra da solo, lui ti dice io sono fatto così. Je suis ici, com'è che lo dice in francese sono fatto così? No,
2: je suis fait comme ça.
1: Je
2: suis ici è un'altra cosa.
1: Sono fatto così, come si dice?
2: Je suis fait comme ça, dipende, perché non c'è proprio un termine bello, diciamo così, come in italiano.
1: Ah, non c'è un termine bello, va bene, è una lingua strana il francese, ma se, mi sa che vado a lezione di francese quest'anno. Vediamo, è un grande uomo McKennie che sa fare tantissime cose, è mediano, è centrocampista, è trequartista, gioca dove gli pare, un po' quel che gli pare. West ha lo zaino pieno di medaglie da distribuire a chi l'ha allenato e a chi lo allenerà. Sempre, a me piace Spalletti, perché la prima parte è comprensibile, si capisce dove vuole andare a parare. Poi a un certo punto prende la deviazione e fa degli esempi che non si capiscono. Cosa vuol dire che c'è uno zaino con le medaglie da distribuire a chi lo allenerà? Cosa vuol dire? L'università è la nuova specialità del calcio. Conoscere tutto il campo è un obbligo ormai. Anche Simone Perrotta era molto simile, per come sapeva adattarsi alle situazioni tattiche di squadra. Era un cavallino che trovavi sempre in movimento. Mi sa che è più ippica lui di Allegri, fa sempre degli esempi con i cavalli con l'ippica. Chi ricorda Weston nella gestione rispetto al momento in cui l'ho conosciuto? Certamente Douglas Luiz. Ah. E Douglas Luiz è quello che è più cresciuto nella sua gestione, attenzione. Ma vedi che poi cammin facendo si ricrede su Zegrova, Douglas Luiz, oh. Non è che con Miner, adesso mi torna alla nazionale, che ha segnato pure involontariamente su punizione, mi diventa... Si dice Camillo, gli dice di no. Secondo te abbiamo delle chance per vedere un giorno con Miner, quello vero, Ivan?
2: Io ci credo.
1: Tu ci credi?
2: Sì.
1: Io mica tanto. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
14: Rassegna Stramba.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio e partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta 84 punti, il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al Mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena due punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia due volte sul podio, Christian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonzalo Ramos al 79esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
14: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
15: Sei stato abituato al meglio.
16: Ad essere un vincente.
15: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
16: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
19: che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera,
19: l'unica che conta.
17: Rassegna stampa.
1: Attenzione, qua lavorano tutti tranne due, caro Yves. Siamo tutti al lavoro a lunedì tranne due. Indovina chi sono i due che non lavorano. Indovina. Questo è difficile, mi rendo conto. Guarda, ti mando la foto così ti rendi conto di chi è che non lavora mai. È sempre a poltrire. Guarda qua, ma che roba, sempre a poltrire, mannaggia. Allora, attenzione, ha parlato Antonio Conte, se ne è accorta la redazione di TuttoJuve.com, caro il mio Ida Roche, su TuttoJuve.com, Conte, due punti aperte virgolette. Mi piacerebbe allenare uno di quei club che hanno perso di vista la loro storia. Messaggio alla Juve. Intervistato da The Athletic, Antonio Conte. Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la loro storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Poi siamo noi che mettiamo l'ombra di Conte su Spallettone, capito? Ci ha pensato Conte. Ci ha pensato. Adesso gli mando subito un messaggio. Ah sì. Attenzione. Va bene. Andiamo sulla chat di RBN. Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Facciamo un bel refresh. Eccoci qua. Gino, faccio presente che dice che l'audio è troppo basso. Gino, come mai? Come mai c'è l'audio basso? Non credo che ci sia l'audio basso. Perché ci arrivano questi appunti tecnici ogni tanto? Luigi da Manchester, io compravo quasi tutti i giorni e poi solo lunedì e giovedì la rosa. Se era finito prendevo tutto sport. Mi pento amaramente di aver letto rosa, mai più. Mirko, non facevamo così anche quando c'era Marotta? Vedi Pogba, lo prendi a poco, ti esplode, 3-4 stagioni lo vendi a 100. Mirko, sì, però vendevi Pogba a 100 e il giorno dopo compravi a 90 Higuain, eh? Secondo me è quello, ha detto Carne... cioè Carnevale ha detto io vorrei prendere 3-4 campioni ma non posso. Noi allora potevamo, Mirko. Poi andando più avanti compriamo Cristiano Ronaldo e l'anno dopo compriamo De Ligt, altri 80 milioni, quanto l'abbiamo pagato De Ligt? 12 milioni di ingaggio. Mirko. Sentiamo un vocale da casa.
20: Ciao Claudio, ancora Danilo. Allora, per quanto riguarda le parole di Spalletti, secondo me gli episodi che lo scorso anno hanno condizionato il finale della Juventus, in primis quella settimana di febbraio che parte con la sconfitta a Milano per quell'errore gravissimo con l'espulsione di Kalulu, perché poi il mercoledì andiamo ad Istanbul a perdere male, giocando in 10 anche quella partita dopo aver giocato in 10 contro l'Inter. Poi la domenica senza Kalulu squalificato, con una squadra a terra dal punto di vista fisico, perdiamo in casa col Como. Quindi quello è il primo spartiacque. Poi secondo me hanno pesato tanto gli infortuni di Diz e Thuram, che anche se erano disponibili erano comunque a meno del 50% delle loro potenzialità. Infatti poi sono stati costretti a fermarsi entrambi. Erano due giocatori fondamentali lo scorso anno e questo secondo me ha pesato tanto.
1: Tutti, secondo me li state un po' beccando tutti, però sai che alla fine io sono convinto che Spalletti si riferisca proprio ad episodi arbitrali, eh? secondo me più episodi di partite di squadra, cioè di squadra che è venuta meno, credo, poi sicuramente saranno anche degli episodi arbitrali che mai però ci dirà, infatti non va mai nei dettagli. Da casa, qualcosa di diverso. Se non si è riusciti noi tifosi, dice, però ci ha pensato Conte a mettere un po' di pressione a Spalletti. Perché Dujan, sai che hanno chiesto Spallettone? Perché Dujan Vlahovic non è riuscito ad esprimere finora il 100% del suo valore. Secondo te come può aver risposto Ives Spalletti a questa domanda? Perché Vlahovic non è riuscito ad esprimere fino adesso il 100% del suo valore? Perché? Pur qua. Perché? Lo sai, eh? Perché deve ancora raggiungere la tranquillità, dice Spalletti. Vlahovic deve trovare un equilibrio personale perché si incasina da solo se gli dai troppo gas e se gliene dai troppo poco. È questione di equilibrio, di temperatura emotiva da trovare. Ah beh, magari la trova in Turchia. Dai, è partito bene, sta segnando. Magari è il suo habitat naturale, la Turchia, ragazzi, che ne sappiamo? Probabilmente la Juve non faceva per lui. 250 milioni di responsabilità, dice Spalletti, la proprietà è intervenuta per garantire la stabilità a questo club. C'è un po' di pressione in più sul mio lavoro, ma averla mi fa piacere. Quindi, di fatto, Spallettone si è beccato 250 milioni, lo dice lui in questa intervista su Tutto Sport, si è beccato 250 milioni di ricapitalizzazione di responsabilità sua. Fine del mercato ha detto che la squadra è forte, il mercato andava bene, e degli infortuni non vuol parlare, non sono una scusa, degli arbitri tantomeno, si becca 250 milioni di responsabilità. Oh ragazzi, quest'anno è Spalletti, è la Juve di Spalletti, quindi se sbaglia Spalletti, cioè perché si prende lui la responsabilità, anche perché chi è che se la dovrebbe prendere? Cioè adesso noi parliamo di Vlahovic, ma adesso analizziamo la rosa di questi giocatori qua. Tutti giovani di belli speranze o vecchi che non hanno sul campo dimostrato il loro valore. Cioè, chi è che può prendersi questa enorme responsabilità alla Juve oggi, se non l'allenatore? C'è un giocatore che potrebbe dire una roba del genere, Yves, alla Juve? No.
2: Non credo. Chi si oda un po'
1: chi può dire una roba del genere?
2: Un po' paura. Gattone.
1: ma no, ma neanche il di stesso non può uscire a dire mi prendo io la responsabilità della squadra. C'ha 21 anni. Solo l'allenatore ci può salvare, o se per caso, speriamo di no, dovesse fallire, affondare con la squadra e quindi andare incontro a un futuro forse da un'altra parte. E cosa vuol dire non fallire quest'anno? Cosa vuol dire portare a casa l'obiettivo? Beh, minimo, l'ha detto Carnevali, minimo quarto posto, cioè minimo entrare in Champions, ma minimo vincere l'Europa League e andare avanti il più possibile in Coppa Italia, considerando che nel tabellone, per esempio, se già passiamo il turno con Sassuolo, dobbiamo andare in trasferta contro la Roma, e ci sta che in trasferta a Roma puoi anche uscire, per cui la Coppa Italia la metto da parte, però Europa League devi arrivare alla finale e vedere di vincere la possibilità alla finale, e in campionato minimo devi entrare nelle 4 per la Champions League, ma minimo. E se no, chi si assume quella responsabilità della Juve, della stagione, dell'aumento di capitale, non ha fatto una buona stagione. Possiamo dirla sta cosa senza offendere nessuno? Possiamo dirlo noi?
2: Sì, anzi.
1: Abbiamo detto. L'abbiamo detta, non è che adesso possiamo fare marcia indietro, attenzione. Oh, mamma mia. Maccheroni pizzeria, tanta pasta, mamma mia, come direbbe il buon McKenny. Allora, domani si ricomincia, tornano sei nazionali alla Continassa, piano piano tornano un po' tutti. Vabbè, in Italia abbiamo solo Vicario che manco gioca, quindi non è che torna, deve avere dei giorni di riposo. Credo che sia subito pronto anche lui per entrare nella turnazione di allenamenti in vista di Cagliari. E poi, cari i miei ragazzi e le mie ragazze, abbiamo finalmente un bel calendariuccio da affrontare con tante partite consecutive. Torniamo a giocare ogni 3 giorni, così parliamo soltanto della Juve, del campo, degli episodi, perché sicuramente ce ne saranno, e vediamo un po' se la linea famosa Orsato, che lui rimanda al mittente perché non vuole che si parli di metodo di linea Orsato, che però ha dato le indicazioni chiare, verrà rispettata così come è stato nelle prime 5 giornate per tutti. Allora, Cagliari, Juve si gioca domenica alle 20:45, siamo solo a lunedì, quindi c'è una bella settimana piena, ma finalmente da domenica non ci fermiamo più, perché poi andiamo ancora in trasferta contro il Celta Vigo il 15 ottobre, che è giovedì, sempre alle 21. E quindi dopo una bella trasferta europea di giovedì, Juventus-Lazio in casa, con i nostri tifosi, anche se qualcuno non li voleva, giocheremo, vabbè, di lunedì riposeremo, no, domenica alle 20:45 del 18 di ottobre. Poi ci prepariamo a fare Juve-Ren di giovedì alle 18:45 prima di andare in trasferta a Lecce il 25 ottobre alle ore 18, perché sia mai che almeno giochiamo alle 20:45 un paio di ore in più per riposare. Non sia mai. Trasferta a Lecce subito così. E doppia trasferta, perché poi si va in trasferta anche a Genova contro il Genoa, attenzione, il 28 ottobre alle 20:45. E poi il 1° di novembre allo Stadium, il giorno in cui festeggiamo la nascita della nostra grande squadra, arriva Juventus contro Napoli. Juventus-Napoli, 1° novembre alle 20:45. Poi il 5 novembre ci andiamo in trasferta in Olanda contro la Z di Alkmaar alle ore 21 di giovedì. E allora, per non riposare troppo, subito l'8 novembre ci facciamo un'altra bella trasferta a Firenze contro la Fiorentina, e poi ci si ferma per la sosta della nazionale. Quindi ne facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partite consecutive, di cui 1, 2, 3, 4, 5, 6 in trasferta. 9 partite consecutive senza avere mai risparmiato di 72 ore tra una e l'altra, di cui 6 in trasferta. Questo è il calendario che aspetta la Juventus alla ripartenza del campionato. Commentatelo un po' voi. Io sono veramente preoccupato, ve lo dico e ve lo sto raccontando nella sosta, ma ve lo dico anche oggi, di Cagliari-Juve. Non tanto per i precedenti a cui abbiamo assistito negli anni, ma proprio perché si torna dalla sosta, qualcuno acciaccato, qualcuno non convocato. È una sosta lunghissima a cui nessuno era abituato, quindi è un po' come se ricominciasse da capo il campionato, anche perché se tu la piazzi, sai, se la piazzi in mezzo del cammin del campionato, ma se dopo 5 giornate becchi una sosta di 3 settimane, è come riazzerare, è un po' come ripartiti. La verità, noi non ci ricordiamo più le squadre, non ci ricordiamo gli episodi, le squadre, la classifica non te la ricordi neanche più. È come se si ripartisse da zero. Quindi è la prima partita dell'anno, quella più pericolosa, o no? Yves,
2: pericolosa è pericolosissima.
1: Bellissima. Perché hai usato superlativo? Cioè, pericolosa bastava, avanzava. Pericolosissima, adesso vediamo.
2: Diciamo, squadre come Cagliari e altri, non so fare i nomi, vedono la Juve come una capra da divorare praticamente, cioè per loro è una finale.
1: Ma che immagine trucida, come una capra da divorare, siamo una zebra, poi perché dobbiamo essere una capra da divorare?
2: Allora sono loro fanno i leoni.
1: Già meglio, la capra da divorare è bruttissima questa cosa. Sentiamo un vocale da casa.
0: Sono Diego. Basta parlare di Conte, basta, lui manda questi messaggi per cercare di riattirare le attenzioni di qualche grande club, come dice lui, ma che lo paghi i soldi che vuole lui. E comunque non è vero che secondo me ci tiene la Juventus, perché altrimenti l'anno scorso, quando sono andati a cercarlo e quasi a pregarlo di tornare, ha rifiutato per sposare il progetto del Napoli, quindi inutile che adesso ci illudiamo che questo personaggio voglia riportare ai vecchi fatti la Juventus. Mi fido di Spalletti e tiferò per lui.
1: Attenzione. I convocati di Mancini per la sfida con la Turchia di questa sera, Ignazio c'è, torna Romano. Quali sono gli esclusi? Sai che ogni volta ci sono una decina di esclusi. Beh, questa sera partitone, addirittura l'Italia può entrare al secondo posto, incredibile, amici. Cosa vi ha lasciato questa Nations League? Ti è piaciuta questa sosta della Nations League? Hai visto qualche partita, non te ne è fregato niente? Come l'hai vissuta?
2: Solo highlights.
1: Solo highlights, ti è fregato niente. Dunque, diversi elementi piuttosto stanchi. Ken ha lasciato il ritiro ieri. Tonali, Esposito, Fagioli hanno risposto presenti, sono disponibili. In difesa restano fuori Coppola e Ghilardi. Niente chance per l'esordio di Quadio. In attacco in tribuna andrà Zoma. Vabbè, questi sono gli esclusi. Niente di che, devo dire. Cioè, non sono i nomi che entusiasmano la folla alla fine, o no, Yves? Non sono grandi nomi questi.

0: Professore, questo l'abbiamo detto. Sì, in effetti, oltre alla Juve, chi ci potrebbe essere? Beh, il Manchester United, il Chelsea, cui tornerebbe, e il Milan anche. Potrebbe, il Milan non è mai andato, eh? L'intervistatore lo definisce vincente seriale. L'ha fatta in Inghilterra questa intervista, il buon Conte. Spesso, dice lui, quando parlo con i miei giocatori tiro fuori una feroce determinazione agonistica e cerco di trasmetterla a loro, perché so come stanno le cose. Ho vinto molto, ma ho anche perso molto, tanto. Se perdi una finale di Coppa del Mondo, di Champions League e poi vai in vacanza, potresti pensare che ci sarà un'altra occasione. Ma non c'è sempre un'altra occasione. È quella l'occasione. Sono andato al Tottenham con l'ambizione di cambiare un po' le cose. Ricordo che non vincevamo o avevamo pareggiato una partita e gli mandai un messaggio. E mi rispose: non preoccuparti, vinceremo la prossima, racconta il tecnico salentino. Ma che diavolo? Continuavo a dirgli: i calciatori scelgono sempre la strada più facile, quella che li fa stare bene e che richiede meno sforzo. La cosa che mi faceva impazzire era sentire chi mi stava intorno a dire: il Tottenham non vincerà mai nulla, che sono dei perdenti. Un'eresia per Conte. Che ricorda pure il titolo vinto col Chelsea nella stagione 16-17. È proprio questo il problema. Ecco perché il duro lavoro è fondamentale. Vincere non è facile, è l'ultimo vinto dei Blues. Richiede fatica. C'è chi pensa che il successo piova dal cielo e ti cada in grembo, ma devi andartelo a prendere. Stare lì a parlarne non basta a farlo cadere. Lo vedo bello carico, Conte. L'allenatore deve essere al centro del progetto. Servono equilibrio ed alchimia. A Napoli 2 anni fantastici. È stata un'esperienza meravigliosa, ma ho speso molte energie e non è stato facile. Se arrivi in un club la cui storia parla da sé, una storia fatta di trofei, scudetti e vittorie, puoi onorarla in un solo modo, avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi, qualora non ci riesca già oggi. So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore, trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: cazzo, possiamo vincere. Ma è pazzito, Conte senza calcio, non ci sta più dentro, io. Non ci sta più dentro senza calcio.
1: Sta cercando un rifugio.
0: Sta cercando un rifugio. Quale rifugio vuole, Conte? Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Scusate la voce, ma non posso farci niente.
0: Successo.
2: Allora, Conte, lo sappiamo che lui è fatto così, però non è la prima volta che manda messaggi alla Juve. Mi sembra che in televisione su Rai 2 sia stato bello che esplicito, no? L'anno scorso, secondo me, io ho una mia idea, una mia teoria. Lui sarebbe
0: Sì.
2: venuto alla Juve, ma è stato un po'
0: Ma?
2: convinto dal contorno. La moglie, forse Oriali, cioè in tanti gli hanno fatto cambiare idea. Gli hanno fatto delle promesse che poi De Laurentiis non ha mantenuto molto. E alla fine, secondo me, lui si è pentito, perché poi anche col Napoli è stata un'annata che si vedeva che lui non era convinto al 100% di rimanere. Non so mai se tornerà, boh, vedremo, però ci stiamo facendo dei problemi, cioè ci abbiamo tutte queste cose mentali, no? Veramente, cioè, le altre squadre non hanno queste preclusioni, o trattano male i propri giocatori, anzi li difendono fino all'indifendibile. Noi invece siamo sempre contro di noi, contro noi stessi, cioè quindi i nemici non li abbiamo solo fuori, ce li abbiamo anche all'interno. È una cosa che io non capirò mai. Ci sabotiamo da soli. Buona giornata.
0: E buona giornata anche a te, Maria Grazia. Su Calcio e Finanza, nuovo San Siro, l'impatto sull'ambiente fra macerie e inquinamento dell'aria. Gli esperti prevedono un netto peggioramento della qualità dell'aria nella zona. Inter, Milan e Comune al lavoro per delle contromisure. E beh, certo, butti giù lo stadio, ovvio, dal punto di vista delle macerie, no? L'inquinamento. Ma più che altro c'è ancora un'inchiesta in corso. Io non capisco tutto questo ottimismo. In vista del progetto definitivo, l'intenzione di presentare il più presto possibile delle carte del nuovo San Siro, emergono dettagli molto importanti per quanto riguarda l'impatto ambientale dell'opera, di costruzione dell'impianto e della demolizione quasi totale dell'attuale Meazza. Il Corriere della Sera di Milano riporta che la costruzione del nuovo San Siro, l'abbattimento dell'attuale Meazza, avrebbe come diretta conseguenza più di 1,5 milioni di metri cubi di terra da scavare, decine di migliaia di viaggi di camion. Tutto questo potrebbe provocare nel quadrante a nord-ovest di Milano l'aumento di un microgrammo per metro cubo nella media attuale di polvere.

0: sottili PM10 con 4-6 giorni di aria tossica in più rispetto al resto della città. Questa ricostruzione emerge dal carteggio sull'impatto ambientale della mega trasformazione di San Siro. Ma noi che ce frega, mica viviamo a San Siro, eh? O no?
1: Affari
0: loro. Abitiamo in quella zona lì? Sono affari loro, che ce frega noi, scusa. Però carina sta cosa, in attesa del progetto definitivo, ma come? Ah, non è già passato il progetto dello stadio di San Siro? Perché il progetto definitivo? Sai che anche negli stadi presentati dalla FIGC per Euro 2032 c'è scritto Milano? Cioè, non c'è scritto stadio San Siro, c'è scritto
1: sempre
0: Milano.
1: Sempre lì.
0: Cioè, dice a Milano, si fa, però a Milano. È strana sta cosa, non credi? Attenzione, comunque questo messaggino qui so a chi mandarlo. Da casa Luigi scrive... Zidane ha detto di avere un'equipe de foie. Contro l'Italia hanno fatto vedere gran palleggio, capacità di sfondare tra le linee e tiri dalla distanza. Per l'Italia è un buon risultato. Cos'è l'equipe de foie? Yves, cos'è?
1: Una squadra di fuoco, dipende da come è scritto.
0: Sì. Fous. No. Ti risulta?
1: Una squadra con fegato. Cioè...
0: Con fegato. Ma no, quello è il patè de fra qua. Maria Teresa da Montelupone dice, secondo me il coniglio. Chi è il coniglio? Si sta preparando il terreno per andare al Milan. Ha passato tutti i più grandi club, gli manca il Milan sempre fino alla fine. Ah, ma dai, Maria Teresa. Sarebbe divertente. Conte al posto di Monreal. Viva Juve. Davide da Pieve Ligure. Non è molto corretto che Conte faccia pressione sui media. Poteva pensarci meglio un anno fa. Spalletti mi sembra ugualmente bravo, dice Luigi da Manchester. Non ha mica detto, mica nominato la parola Juve, è stato generico. Conte ha detto: mi piacerebbe tornare in una squadra che ha una grande tradizione, che la storia non l'ha rispolverata. Siete voi che ci state vedendo la Juve dentro questo suo pensiero, eh? Un po' anch'io, eh? Siamo arrivati alla fine di questo grande lunedì. Grazie a Ilda Roche, grazie a tutta la chat. Ecco a voi il Club di Viviani.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Finalmente mi sono liberata di Camillo. Intanto, perché lo abbiamo. Lo abbiamo rimesso al suo posto. A casa! No, non è vero. Scherzo, povero Camillo. Oggi si è travestito da aiutante e lo troverete poi dalle 15 alle 17 per la Juve del lunedì. Ci ritroverete domani, altro cambio, dalle 13 alle 15. Poi basta, poi ci quietiamo anche noi, anche perché le settimane dedicate al nulla, fortunatamente sono finite perché da domani iniziano a tornare i giocatori alla Continassa e si può finalmente tornare un po' a parlare di cose serie, ovvero di calcio giocato, anche perché non ci sarà praticamente modo di fermarsi mai tra Europa League, partite, un turno infrasettimanale, quindi insomma ci sarà da divertirsi da adesso in avanti e siamo qua pronti, no? Ci freghiamo le mani perché ci è mancato tantissimo tutto questo, il poter parlare non soltanto di cose accadute, parole dette, estrapolate. Ora possiamo finalmente tornare a parlare di calcio giocato e mi prendo qualche minuto, visto che ero a vederla, l'amichevole, tra virgolette, contro la Cremonese. Allora, a parte che tutto quello che si poteva vedere, nel senso che la squadra A, definiamola così, è rimasta in campo praticamente nel primo tempo interamente e io purtroppo il primo tempo non l'ho visto perché ero in radio, appena terminata la trasmissione, preso, sono partita. Quello che però mi hanno raccontato è che, insomma, forse il giocatore per cui è stata organizzata questa amichevole, perché obiettivamente era tanto tempo che mancava dai campi, tutta storta questa maglia, sto crolla, me lo sento comunque. Mancava dai campi da un po' e c'era bisogno, insomma, di ridargli un attimino di riatletizzazione. E non sto parlando di Neto perché lui si sapeva che non avrebbe giocato, era fermo da tantissimo. Anche lui ha parlato comunque poi a fine partita, una sorta di mini conferenza stampa in cui poche cose sono state dette di interessanti, ma semplicemente che è un grandissimo onore essere ritornato a Torino, nonostante le diversità che ci sono innegabili. No, ma cambiato tanto, forse lui addirittura la Continassa non aveva mai giocato, non aveva mai potuto ammirare la bellezza di questi campi. Ecco, io sono entrata per la prima volta alla Continassa perché non ci ero mai andata, a parte lo stadio, ero andata a vedere le Women in occasione di una presentazione un bel po' di anni fa. Ma il colpo d'occhio è davvero impressionante, la bellezza dei campi, come sono organizzati, come sono strutturati, è veramente molto molto bella la zona che ha ricreato la Juventus, a dimostrazione ancor più del fatto che, ragazzi, chapeau a tutto il lavoro che è stato fatto dalla dirigenza, dalla Juventus in questi anni. Detto assolutamente, nessun mugugno, alla grandissima proprio. Però insomma, ci si aspettava tanto, insomma, da quei giocatori, magari che, ripeto, non hanno giocato tanto in quest'ultimo periodo. E il giocatore che tutti un po' aspettavano di più era un certo Andrea Cambiaso, che non si vede sul campo da veramente tanto. E purtroppo l'impressione che ha dato, ragazzi, non è stata per nulla positiva. Non ha minimamente così fatto credere che la scelta delle ultime settimane, degli ultimi mesi, letteralmente, sulla fascia sinistra, insomma, possa mettere in discussione in questo momento la presenza fissa di Çelik, ma assolutamente no. Lui, tra l'altro, è stato anche riadattato, no? In quel punto del campo, ma ha dato non sicurezza, forse di più. Il rientro di Cambiaso potrebbe dà semplicemente più variabili a Luciano Spalletti, gli dà la possibilità magari di far riposare barra ruotare qualcuno, ma io ad oggi nonostante tutti dicano ah, finalmente adesso è rientrato qualcuno, vedrete, eccetera, io la formazione non la cambio, anche ora con quelli che sono rientrati, ditemi se siete d'accordo con me, nel senso, non dico la tranquillità, ma il positivo che si è visto in questo periodo dalla retroguardia al netto di quei tre gol incassati contro il Sassuolo che gridano assolutamente vendetta, ma io non ho nessuna intenzione di vedere degli altri giocatori, cioè che mi siano rientrati Cabal e Cambiaso, poco mi importa, non li farei mai partire dal primo minuto e questo problema che ha comunque accusato Cambiaso, la caviglia, lo ha fatto scendere in maniera non indifferente, credo, in graduatoria, cioè Kalulu è insostituibile. Bremer e Lucumi sono una coppia che al momento non ho nessuna intenzione di vedere così rimaneggiata. Mi dispiace per Gatti, mi dispiace per Kelly, che hanno trovato molto meno spazio, ovviamente, ultimamente, e soprattutto poi, appunto, dall'altra parte, l'assenza di Cambiaso forzata ha obbligato Spalletti a riadattare, ripeto, Celic in quel punto del campo. Ah,
1: Sono parole
0: no.
1: forti.
0: Non si tolgono quei quattro ragazzi, non si tolgono, quindi ripeto, la pausa che ti ridà un Cambiaso, ti ridà un Cabal, ti riavvicina leggermente Ekator e lì allora va già meglio, vi abbiamo raccontato venerdì di come lo si sia visto appunto saltellare con la palla e gli scarpini a bordo, no? A ridosso del campo utilizzato per la partitella, al bordo campo, insomma. Ha lasciato delle sensazioni positive, ma anche lì un attimo, non è che adesso domani riprende la preparazione insieme ai compagni. Quindi, detto questo, io sono dell'idea che molto bene, grazie signora Pausa, ma non mi cambia assolutamente nulla, perché io non credo che sia nella testa di Spalletti il cambiare quantomeno quella parte, quella zona del campo. Cosa ti ridà poi anche questa pausa? Ti dà un Sarr che obiettivamente ha dimostrato di potersi meritare qualche spazio in più, sicuramente. Ti ridà un Douglas Luiz che non ha stragiocato, ma non si è neanche fermato per qualche problema di qua di là, quindi anche lì ce la mettiamo in saccoccia. Ieri Voltemade ha giocato con la Grecia, non ha segnato, ma comunque si è abbastanza distinto. Zegrova ha giocato ben 81 minuti nel pareggio 1-1 con l'Austria ed è sicuramente, ha fatto anche assist, ed è sicuramente anche questo una buonissima notizia al netto di uno Spalletti che ne inizia a parlare in maniera diversa, ma che comunque continua a vederlo come un giocatore più da gara in corso, ecco, lo definiamo così. Ha giocato.
1: Tutti l'importante è vincere e lo sanno dir tutti.
0: Lo sanno dir tutti, certo. E ha giocato anche da titolare un cerco con Meiners ieri, ragazzi. Ha fatto anche gol. Un gol un po' di fortuna, per carità, su punizione. Ma è comunque qualcosa che si mette dietro e ti aiuta ad andare avanti, magari in un determinato modo, no? Con una leggerezza diversa, visto che è stato perennemente accusato di aver paura, di non riuscire a somatizzare bene le situazioni, di cioè di dare la sensazione quasi di voler togliersi più che provare ad andare avanti. Quindi, insomma, direi che la differenza magari questa partita la può fare, perché poi, se non sbaglio, una non è manco entrato, e in un'altra ha giocato molto poco. Poi chi è che ti torna anche? Un certo Conceição, che è vero, ieri si è fatto espellere, ha tirato fuori un po' troppo fumo, ecco, piano, perché poi alla fine è stato espulso anche per il secondo giallo, per una brutta reazione ha avuto comunque, quindi insomma, non perfetta. Come prova il Portogallo, comunque ha vinto, torna anche lui abbastanza rinfrancato da questa prova, ma attenzione, perché il problema che ha avuto al ginocchio dovrà essere comunque monitorato, nonostante, se uno mi insegnano, se uno gioca di base, ecco che vuol dire che il giocatore a questo punto starà bene. Quindi, cosa ti ha dato anche un Alajbegovic in grandissimo spolvero, che però si aggregherà nei prossimi giorni. Gli unici ultimi che si inseriranno nel gruppo sono Lucumì e Nico Gonzalez. Ecco, sono quelli i giocatori che di base potrebbero, più Nico Gonzalez rispetto a Lucumì, potrebbero pensare magari di magari giocare la partita col Cagliari, così, con uno, non dico con uno spirito diverso, però con uno spazio dedicatogli diverso, anche se forse Lucumì può pensare di riposare, perché nel caso con Bremer qualcuno pronto a giocare c'è, non è che gli altri rientri abbiano poi a che fare invece con quella zona del campo. Quindi domani subito, ecco, i sei nazionali, quelli che, insomma, alla fine, analizzandola, al momento è stata una pausa che non ha prodotto particolari patemi, ma che alla fine forse potrebbe regalarti, diciamo, qualcosa di non così negativo, perché, ripeto, tornano quasi tutti abbastanza rinfrancati. E questo con Meinhers, ripeto, che parte tra l'altro in una veste da difensore, se non mi ricordo male, la sblocca con questa punizione, viene immediatamente sommerso dai compagni, perché secondo me questa sensazione non ce l'ha soltanto il mondo Juve, ce l'ha anche, ripeto, la sua nazionale, ovvero questa idea che lui non riesca nelle cose facili, che si senta questo peso addosso, che non riesce minimamente a scrollarsi di dosso. Quindi, quando uno poi trova il gol, spesso si riparte in qualche modo. Non segnava da 2 anni in nazionale, ragazzi, con Meinhers, e quindi per Spalletti, che domani lo ritroverà alla Continassa, possiamo dire che magari potrà trovarsi davanti un giocatore leggermente più in fiducia, perché i prossimi mesi, al di là di tutto, per lui in particolare sono fondamentali. Lui, ragazzi, è stato, l'abbiamo ripetuto un milione di volte, acquistato nel 2024 per 51 milioni più bonus, quindi una cifra che arriva quasi a 60. E non è un mistero che comunque lui a Torino non abbia dato quello che tutti pensavano, e non è un mistero che a Torino già. Questa è la terza dirigenza più o meno che gira attorno anche a Meinhers stesso, e si parla sempre di dover in qualche modo rinforzare il centrocampo. Quindi già a gennaio di base potrebbe esserci l'idea di rimettersi alla ricerca di qualche giocatore. Si parla ancora, come sempre, di Højbjerg del Marsiglia, ne parlano un po' tutti questa mattina, ma insomma. Vediamo se questa potrebbe essere la volta buona. E quindi per Meinhers questi sono mesi fondamentali in chiave Juventus. In 3 mesi è vero che possono cambiare ancora molte cose, però tutto praticamente dipenderà dallo stesso giocatore, perché di base Spalletti le ha provate veramente tutte per cercare di rivitalizzarlo, di rivalutare l'investimento. L'ha messo in difesa, l'ha messo dal primo minuto e l'ha fatto partire in panchina, e poi però l'ha comunque quasi sempre inserito. Ha cominciato anche, tra l'altro, comunque con un gol e un assist, e tutti pensavano: vai! E finalmente forse è arrivato il momento di parlare di un Commainers d'altri tempi. Assolutamente no, perché poi purtroppo siamo tornati di nuovo indietro. Quindi, dopo questo timbro letteralmente con l'Olanda, ripeto, era 2 anni che non segnava, la prossima partita, quella col Cagliari di domenica, io mi auguro che possa per lui a questo punto voler dire conferma, ma glielo auguro veramente perché, ripeto, questi sono gli ultimi mesi che Commainers ha a disposizione. Quindi io non so se voi siete d'accordo con me, ma io oltre poi faticherei veramente a pensare di andare, a meno che non ci sia un cambio, cioè anche comunque tutti i vari problemi avuti in quella zona del campo, l'infortunio di Locatelli, l'operazione di Thuram, l'incertezza legata a Douglas Luiz che poteva o no essere una conferma, poteva o no ritornarti con un piglio diverso rispetto a quello con cui l'hai lasciato. Quindi di opzioni, di possibilità, caspita se anche Commainers ne ha avute. Purtroppo non sono quasi mai state però utilizzate, no? Utilizzati questi spazi. E questa è la cosa che un po' più è dispiaciuta, perché di base l'investimento che è stato fatto nei suoi confronti è stato importante, ma sapete che io non amo poi tanto soffermarmi soltanto sul discorso soldi spesi. Io guardo poi quello che la Juventus dalla sua ha ottenuto e purtroppo dalla sua c'è sempre stato troppo, troppo poco. E mi ripeto, non è questione di soldi spesi, ma semplicemente questione di quello che alla Juve lui ha dato,
2: Perché questa è storia e
0: purtroppo.
2: cultura.
0: Ma ragazzi, troppo poco, troppo poco, troppo, troppo poco. Cioè, ci sono stati un sacco di giocatori che hanno faticato la Juventus in questi anni. È inutile nascondersi. Cos'è che dice Camillo? Puntare il dito e nascondersi dietro la luna. No, aspetta, me l'ero segnata. Com'era
2: Nostro
0: già? Ecco,
2: inferno personale.
0: guardi il dito e non la luna. Aveva detto. E ha ragione perché tanti giocatori hanno faticato in questi anni, però poi non so se allora a Comenes farebbe bene un attimino allontanarsi, perché ora non voglio tirare di nuovo in ballo David, che tra l'altro comunque ha di nuovo fatto bene in nazionale, eccetera, quindi non ho voglia di tirare in ballo discorsi vecchi, ma semplicemente discorsi vecchi più che altro giocatori di cui abbiamo già parlato fino alla nausea, andati via, tornati, anzi andati via, non ancora tornati e chissà se torneranno mai.
2: E non c'è la politica, è tutto un casino.
0: È tutto un casino e non ho neanche voglia di star qua a riparlare del discorso legato a un Douglas Luiz che torna e insomma va decisamente meglio, un Nico Gonzalez che sembrava che manco dovesse passare da Torino e invece che cosa ha fatto a Torino? C'è rimasto. Insomma, è facile andare via dalla Juve, è molto difficile tornarci però ed essere confermati, perché poi anche lì ce ne sono stati anche altri che sono andati e venuti, andati e venuti, andati e venuti e non vedevi l'ora che finalmente se ne andassero in pianta stabile, altri ce l'hai ancora anche sul gruppone, ma ti danno meno fastidio me rispetto ad altri. Però ecco, la difficoltà legata a Commainers credo che sia proprio perché è stato talmente poco sfruttato il suo valore che fai veramente fatica. Io so che per certo che qualche squadra in qualche modo si poteva buttare in ballo nell'estate, per interessarsi a lui. Cioè, ragazzi, se l'Atletico Madrid è riuscito ad interessarsi a David, o se il Lione si è interessato ad Openda, che sono stati due dei flop più clamorosi della passata stagione, io non posso credere che non ci fosse neanche un club di, per carità, magari non estremo valore interessato, ripeto, a Commainers, che comunque è vero, sono anni che fa troppo poco, ma sono anche anni che sente su di sé un peso non indifferente. Non lo voglio paragonare a quell'Adrien Rabiot che ci ha messo più di 2 anni e mezzo per far vedere anche soltanto una cosa positiva, però mi ci avvicino minimamente. Forse c'era un'altra squadra? Assolutamente sì. C'era un altro allenatore? Anche assolutamente sì. Ha avuto la possibilità di crescere diversamente perché comunque il gruppo in quella zona del campo anche era decisamente meglio fornito e non è arrivato con l'idea di dover spaccare il mondo. Sì, vero, avevamo tutti una visione, quella ovvero che Commeners avrebbe riproposto in chiave Juve anche quello che aveva fatto vedere di più che positivo con l'Atalanta, ma dall'altra parte ora forse siamo arrivati anche a dire sì, il tempo è scaduto. Perché poi Rabiot ha avuto un. Cosa c'è? Mi vide chi? Chi mi vide? Cos'era? Non si è capito. Mi vide, mi vide. Ah, mi vide, ecco, gli era partita una cosa a caso. Rabiot poi alla fine ha giocato, insomma, ha fatto ricredere in tanti, ma tant'è che quel pensiero, ma lo abbiamo aspettato per 3 anni quasi, ce l'hanno sempre avuto, i tifosi della Juventus. E dall'altra parte, ora, ripeto, siamo qui a dire, se nei prossimi mesi non si vedrà un cambio di rotta totale, che puoi avere anche se non giochi titolare, perché Zegrova te lo sta spiegando, Zegrova ti sta insegnando che si può giocare anche, giocare bene, anche senza sentire letteralmente la fiducia, perché Zegrova la fiducia, secondo me, del mister e un po' dell'ambiente ha smesso di sentirla e percepirla da un po' di tempo. E non voglio tornare alla gara con il Galatasaray, ma mi ci devo tornare, devo tornarci per forza, perché forse è da quel momento lì che il pubblico in particolare un po' si è raffreddato nei suoi confronti. Non credo che sia quella la partita che ha fatto ricredere Luciano Spalletti. Lui un po' da subito aveva questa sensazione che le cose non ci avrebbero messo un bel po' di tempo per andare. E ripeto, la partita praticamente quasi intera giocata ieri dal Kosovo e da Zegrova ti spiega che lui adesso può farcela. Quindi d'ora in avanti sarà tutto insomma, sarà tutto merito di Zegrova, quello che ovviamente porterà sul tavolo bianconero. Sarà però compito di Luciano Spalletti cercare di dargli più spazio. Vuoi perché comunque le partite ora sono tante, si può pensare di sfruttare veramente tutti, anche questo pseudo problema avuto al ginocchio da Conceição, che verrà valutato in queste ore, no? Una volta rientrato, immagino che magari, perché no, possa dargli leggermente più spazio rispetto a quello che ha avuto fino adesso. Quindi, insomma, vedete quante cose sono riuscita a raccontarvi in 24 minuti. È una cosa meravigliosa.
3: Iniziate a chiamarmi mago.
0: Sono stata brava, vero? Bravissima. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana. Grazie, Massimo. Oggi nessuna domanda preventiva, sono un caloroso saluto, ma mi piace anche soltanto. Ma salutateci anche solo, non dovete per forza dirci qualcosa legato a quello di cui si sta parlando. Lo sapete, basta anche un saluto. E anche se non c'è Camillo, poi dopo voglio sapere che cosa mangerete, perché questo momento culinario ce lo porteremo avanti anche. Cioè, ce lo portiamo avanti, anche se poi ci saranno tante altre cose da dire, non avremo più bisogno di aiuto letteralmente nel riempire in qualche modo le nostre chiacchierate. Celic è un medio calciatore, senza infamia, senza lode, e Cambiaso è inguardabile, buono per Venezia, Monza e Lecce. Cristian in maniera decisamente, non dico cattiva, però mi sembri bello deciso, no? un medio calciatore Çelik, non lo so, non ne sono così convinta. Io lo trovo più che positivo il suo primo periodo alla Juventus. A Roma si sono abbastanza arrabbiati per questo sgambetto, erano straconvinti che lui sarebbe rimasto, non mettevano minimamente in discussione la sua partenza, e io l'ho trovata invece una bellissima operazione, perché questa squadra non può essere soltanto formata da giovani di belle speranze. Abbiamo un reparto avanzato che di base ha una media età molto molto molto bassa. Ora col poi il rientro di Yıldız, ma pensiamo a Leibegovic che è un under 20 praticamente, pensiamo comunque anche a Conceição che ha 23 anni, Nico Gonzalez anche lui comunque ha meno di 30 anni, idem Colomouani che tra l'altro anche lui l'ho visto non in perfette condizioni nell'amichevole di venerdì, al di là del fatto che davvero c'era una formazione mezza e mezza, perché l'unica parte del campo diciamo così, titolare era la difesa, solo ed esclusivamente quella, perché comunque c'era Bremer, perché c'era Ngatti, perché c'era Lugani, perché c'era Kelly, poi tutto il resto era molto molto rimaneggiato. È stato bello però vedere quanto il gruppo della Next Gen poi fosse affiatato, si è visto molto meglio. Io ho visto una partita molto più divertente quando poi i cambi sono stati fatti totalmente e sono rientrati e sono entrati gli altri giocatori, quelli che di base la Serie A non l'hanno praticamente mai assaporata. Però ecco, Colomouani mi ha dato una sensazione un po' così. Sicuramente la fasciatura al braccio un pochettino lo ostacola, magari hai un po' meno irruenza, no? Nell'andare sul contrasto, deve andare sul pallone, nel cercare il contrasto proprio, nel proteggere la palla anche. Quindi spero che questa settimana per lui voglia dire mettersi da parte questo problemino alla mano, problema al dito, e tornare a buoni livelli. Franco, secondo voi il look dei pantaloni della tuta di allenamento spaghetti è migliorabile? Sì, Franco, adesso sorride, dicendolo veramente col sorriso, è una delle prime cose che ho notato quando è iniziata la partita, questo modo di vestire un po' da trapper, che non è che gli donasse particolarmente, ma poi ragazzi, faceva un caldo demoniaco e lui era tutto nero, tutto vestito di lui. Ha una termoregolazione particolare,
2: Marilyn
0: ho
2: Manson adottò
0: deciso.
2: quel trucco?
0: Una sorta di, eh sì, un po' emu come stile. Si chiamavano emu, no? Sì, mi pare di sì. A tra poco.
4: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza.
7: Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
7: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
7: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.
0: Ragazzi, oggi pasta alla genovese fatta da Don Franco, la mia gastronomia di fiducia, meraviglioso. Ditemi cosa mangerete come sempre in questo appuntamento imperdibile di lunedì 5. Sempre le polpette, ma tutti i giorni polpette, ragazzi. Cioè, le polpette, ragazzi, si potrebbero mangiare, credo, in qualunque momento dell'anno, anche a Ferragosto, tant'è che è abbastanza anche così facile incontrare gente che mangia polpette in spiaggia. Cosa è successo il 5 ottobre? Non c'entra assolutamente niente, ma me lo sono trovato davanti e allora voglio dirvi tutto questo nel mondo. Nel 1582 questa data venne cancellata a causa dell'introduzione del calendario gregoriano. Fantastico. Nel 1961 esce al cinema il film Colazione da Tiffany. Nel 1972 nasce Brad Pitt, no, James Bond, che Brad Pitt, ma cosa leggo? Nasce James Bond, interpretato da Sean Connery. Non capisco se alza fortissimo la base, perché così non si sente più cosa dico. Nel 1962, no, ma lasciala, era molto carina, vado avanti e devo ancora dire delle cose. Nel 1962 sempre esce anche Love Me Do dei Beatles. Un uomo conclude il primo giro del mondo a piedi impiegando 4 anni, 23.000 km e 21 paia di scarpe consumate. Tutto questo il 5 ottobre. E basta. E poi se qualcuno compie gli anni oggi, tanti, tantissimi auguri. Fantastico. Tornando invece a cose più serie, abbiamo già Ezio Costa? Visto che sono... visto che oggi sono da sola, ho detto, guarda, cosa c'è di meglio che avere Ezio Morina che ti tiene compagnia con la sua meravigliosa chiacchierata piemontese. Quindi io vorrei che... cioè, non esiste averlo anche in questo lunedì. Così torniamo un po' ai vecchi tempi, anche se non c'è nulla di cui parlare di calcistico vero, possiamo però dire un sacco di cose, come ad esempio tutte quelle che abbiamo tirato in ballo in questa prima mezz'ora, la partita ieri di Commainers, se effettivamente secondo voi è ancora il caso, se questi sono davvero gli ultimi mesi in cui si può pensare di dargli fiducia. Dopodiché a gennaio basta, a meno che davvero non ci sia una inversione di rotta totale. Questo credo che sia l'argomento principe. Oppure, se volete, possiamo anche metterci a parlare di quello che ha detto Antonio Conte, che è stato riportato da diversi siti, un'intervista che lui ha rilasciato a The Athletic. E che cosa ha detto il buon Antonio Conte? Mi piacerebbe tornare ad allenare una squadra che abbia perso un po' di vista la sua storia. Vorrei tornare a far splendere qualcosa e qualcuno. Siamo d'accordo con lui, Ezio?
10: Cerea, buongiorno a tutti. Ho la parlata particolarmente piemontese.
0: Ragazzi, più sei forse l'ospite che meglio incarna lo spirito sabaudo
10: lusingato.
0: Ragazzi, è una cadenza che di base si sente sempre meno, purtroppo, e non perché ci sono delle strane influenze da fuori confini italiani, no, ma semplicemente perché effettivamente è uno dei dialetti meno parlati, credo, in Italia.
10: No, ma un po' in generale, i giovani nei dialetti, però hai ragione tu, ci sono delle regioni dove il dialetto si parla molto di più,
0: in Emilia, nel Lazio, in Puglia, in Campania non ne parliamo proprio, in Sicilia, cioè... è proprio una. Il Piemonte è sempre stato un po' così, diciamo, dai. Da questo
10: diciamo che però noi, adesso me la tiro un po', a differenza di altri, riusciamo a parlare il dialetto e forse anche correntemente l'italiano, a differenza di qualcun altro.
0: Su questo proprio non c'è da dire nulla. Mi piacerebbe allenare, sì, un po'. Mi piacerebbe allenare uno di quei club che hanno perso di vista la propria storia. Ma cosa vuol dire secondo te?
10: Ma allora, avesse detto qualsiasi cosa, ci sarebbe stato un collegamento con la Juventus nei nostri pensieri.
0: C'è
10: o
0: un
10: nei
0: po'
10: pensieri
0: forzata come
10: di
0: cosa.
10: Molti. Però questa dichiarazione sotto sotto ci lascia qualcosa, perché in questo momento una società che deve ritornare ai posti dei tempi passati è la Juventus, e sappiamo che lui comunque alla Juventus ci tornerebbe di corsa. Poco tempo fa però Carnevali ha detto che Conte non era mai stato nei nostri pensieri, quindi mi è sembrato decisamente tranchant, ha chiuso in 7 parole il discorso. E non lo so, io penso che dopo quell'addio, quel 14 luglio, dopo 2 giorni di ritiro estivo, dopo il discorso del ristorante da 100 euro, ma soprattutto il dito medio ad Andrea Agnelli, io penso che abbia incrinato molte cose nell'ambiente sabaudo, visto che hai definito il sottoscritto così all'inizio. E ti posso dire, perché l'ho toccato con mano per tanti anni, che l'ambiente Juventus un po' per Malosetto lo è. Detto questo, sulla bravura, sulla capacità, sulla conoscenza calcistica di Antonio Conte non c'è nulla da discutere, cioè lui è bravo, è uno che sa tirare fuori dai suoi calciatori, che allena in quel momento, il 101%. Poi però, visto che la Juve dovrebbe finalmente iniziare un programma, un progetto, io odio questo progetto come odio l'anno zero, non voglio più sentir parlare di anno zero, però che garanzie ti dà sul lungo Antonio Conte? Cioè lui è un allenatore da 2 anni, massimo 3, e poi tutto dove è andato via, compreso noi, è andato via Maluccio, o molto male da
0: altre parti. Anche con l'Inter, che comunque anche lì ha fatto sì che l'Inter cominciasse una serie, al di là di tutto il contorno, poi comunque di stagioni assolutamente positive.
10: Certo.
0: Ha fatto lo stesso a Napoli, forse solo col Tottenham non gli è andata benissimo, no? Come avventura, anche con la nazionale italiana. Insomma, non è che ovunque lui sia andato con la bacchetta magica. Al Tottenham è andato dopo recentemente, prima del Napoli ha fatto Chelsea, prima ancora
10: Chelsea, giusto, Chelsea, hai ragione.
0: Sì, ma poi ha fatto Tottenham negli anni di Paratici, ad esempio, Paratici lui allenava al Tottenham, però di base comunque lui non è che, al di là di quello che hai detto giustamente tu, lui è quell'allenatore che chiede il massimo ai suoi giocatori e che se trova terreno riesce veramente in qualcosa di incredibile, e il problema è quando poi si scontra con realtà, vedi ad esempio a Napoli dove è riuscito a tirar fuori qualcosa di incredibile arrivando a vincere lo scudetto, ma non si è riuscito a comunque riproporre nella stessa veste, perché poi a un certo punto il giocatore ne fa quasi più, e quindi
10: ma non solo,
0: non
10: Giulia,
0: è così facile.
10: Un allenatore come Conte dovesse mai arrivare alla Juventus o a qualsiasi altra squadra, lui prima cosa, la dirigenza dice: io come, adesso faccio riferimento a noi, che se mai sembra, ahimè, che abbiamo problemi in attacco, perché i nostri bomber non si possono proprio definire tali, ma lui arriverebbe e direbbe: io ho bisogno di quel centravanti X, e la risposta sarebbe: no, adesso non ce lo possiamo permettere, e lui prende la borsa e se ne va.
0: Allora, credo che bisognerebbe in qualunque caso, e questo è un consiglio che non verrà mai ascoltato, perché io cosa sono per dare consigli alle dirigenze barra società, però di base io credo che qualunque club si metta in casa un Antonio Conte debba tutelarsi in qualche modo, ovvero così mettere immediatamente tutto sul piano e dire: queste però sono le cose come sono, come andranno, eccetera eccetera. Sappi che le condizioni sono tali, guai, certo. Cioè, se dovesse andare, tipo, c'è una penale della Madonna da pagare, perché
10: e allora lui non viene.
0: Il club e allora non viene, va bene, ma io cioè, non è che ti dico che lui la nomea in questo momento, se l'è un po' fatta così. Poi io credo che qualunque club abbia veda che lui sì, da tutto, dal massimo, poi però in un modo o nell'altro cerca sempre di mettersi da parte e mollare tutto e tutti, perché più o meno la stessa cosa l'ha fatta anche a Napoli. Di base è vero che porta il Napoli fino al secondo posto l'anno scorso, però allora per quale motivo devi andartene?
10: Ma perché l'aveva non fatto senti anche già Siena, qualcosa?
0: Ma lo fa sempre. Cioè, non si può pensare però sempre di avere lo stimolo a mille. Può capitare che ci siano dei periodi un po' più di down. E ti ripeto, non sono nessuno per consigliare ad Antonio Conte cosa fare. Però bisognerà anche un po' imparare ogni tanto dai propri errori, anche se si ha più di 50 anni.
10: Sì. No, tutto giusto. Io però in questo momento accantonerei il discorso, è giusto parlarne perché le sue dichiarazioni ci hanno tutti quanti incuriosito o acceso quella lampadina dentro da dire
0: era
10: cosa avrà voluto dire. Sì, però io in questo momento mi tengo stretto Spalletti, perché come dico sempre è un uomo di calcio, è un allenatore esperto, ed in questo momento noi abbiamo bisogno di questo. Sulla piazza non c'erano altri, le lasciamo stare i Guardiola, questi voli pindarici, no, non fanno per noi. Abbiamo Spalletti, teniamocelo e vediamo di portare a casa dei risultati, senza dire solo ed esclusivamente puntiamo ad arrivare nei primi quattro, puntiamo a fare bene, perché siamo la
0: come Juventus. minimo puntiamo ai primi quattro, e tutto quello che in più verrà lo metteremo in saccoccia, come ad esempio l'andare avanti il più possibile in Europa League. La Coppa Italia un po' mette i brividi, perché dopo il Sassuolo, che io mi auguro possa essere superato con una serenità diversa rispetto intanto agli impegni degli anni passati in Coppa Italia, che sono stati sempre tutti dei disastri, ma anche poi a quello di campionato, poi dopo ci sarebbe la Roma, a Roma.
10: Esatto. No, è un calendario fitto da qui ai prossimi 30 giorni, se andiamo a vedere fino a inizio, metà novembre.
0: Fino alla prossima pausa, poi c'è di nuovo pausa, giusto?
10: Poi c'è di nuovo la pausa, e poi io mi auguro che, visto che saremo già a questo punto, alla fine del mese prossimo di novembre, magari recuperare qualche calciatore, perché qui le settimane passano, per qualcuno gli infortuni, gli interventi chirurgici sono stati estremamente delicati, importanti, chiamiamoli come vogliamo, però qui le settimane stanno passando. Io vedo sempre tempi biblici nel recupero dei giocatori della Juventus. Quando sento parlare a leggero affaticamento, verrà valutato di giorno in giorno, poi quel giocatore mi sta fuori un mese e mezzo. Meno male che era un leggero affaticamento.
0: Ma allora, al di là del fatto che ci si va abbastanza coi piedi di piombo in casa Juventus, c'è poi anche il non detto, che molto spesso non viene valutato. Gli inserimenti che ci sono stati in queste settimane, i recuperi che sono stati in queste settimane, parlano fondamentalmente di Cambiaso e di Caballe. Io ho cominciato la trasmissione però dicendo bene che sono rientrati, ma io in questo momento la difesa è l'unica zona che non ho nessuna intenzione di vedere cambiata.
10: Concordo assolutamente con te, anche perché hai fatto due nomi di due giocatori, uno che abbiamo visto molto poco e l'altro che ogni tanto si spegne, si dimentica di dov'è e commette degli errori importanti che ci fanno correre dei rischi importantissimi. Io con questo non voglio dire, come ha detto un amico prima, se ho sentito bene, che parlava di Cambiaso come un mezzo giocatore, sì. Non so se si riferiva a lui.
0: No, allora Celik era un giocatore medio, allora, senza infamia e senza lode, sì. Cambiaso è addirittura inguardabile, buono per squadre come Venezia, Monza o Lecce.
10: Ma è stato abbastanza duro nel giudizio, però non gli posso dare torto al 100%, cioè Cambiaso è quello che, come ho detto, ogni tanto si dimentica di essere in campo e di essere un giocatore della Juve e commette degli errori. E ho ancora negli occhi quella partita a Lecce dove per un suo dribbling tentato in mezzo a tre giocatori al 92esimo noi abbiamo subito il gol del pareggio e siamo venuti via da Lecce con un 1-1 quando eravamo in vantaggio, ripeto, al 92esimo. Ma questo è una delle situazioni create in negativo da Cambiaso, e poi non l'abbiamo mai proprio visto incidere nella squadra come un giocatore importante, è come un giocatorino, però io penso che il suo potenziale sia un altro, potrebbe dare di più, non so che cosa c'è. Poi tu prima parlavi di Commeiners, allora lì
0: apriti cielo,
10: sì, veramente, perché lì bisognerebbe veramente capire. Io qualche giorno fa ho visto un servizio televisivo delle partite di Commeiners dell'Atalanta, sembra veramente che a Torino sia arrivato suo cugino, e non mi spiego. Vedi, ci sono dei giocatori che da noi non rendono, non so cosa sarà, l'aria, la bagna cauda,
0: ma perché poi inizi a dire entri nel luogo comune del discorso della maglia che pesa diversamente,
10: sì,
0: inizi
10: giusto,
0: a dire
10: però.
0: Che però all'Atalanta o in qualunque altra squadra si giocava per lui, o comunque lui era, che ne so, il fulcro, faceva questo, faceva quell'altro, sì. lo metteva Gasperini, lo metteva un po' ovunque, però ecco, mi sembra che anche Spalletti abbia provato veramente qualunque punto del campo, cioè se un giocatore
10: doveva solo più fargli fare il portiere,
0: se un giocatore come McKennie da questo così, da questa variazione continua, no, di ruolo, ha trovato la sua strada, perché per in questo momento McKennie è per Spalletti insostituibile, anzi è a detta di lui proprio l'assenza di McKennie è stata tra quelle più dure, no, da dover, sì, gestire in questo inizio di stagione.
10: D'accordo.
0: Ecco, con Commeiners non è riuscito nella stessa impresa, però
10: no.
0: L'idea è che ieri questo gol, magari segnato anche con la maglia dell'Olanda e non segnava da 2 anni, possa restituirti, perché no, un Commeiners decisamente più confident anche in quello che deve fare, in quello che sa fare, perché l'idea che lui abbia paura l'abbiamo avuta sempre tutti.
10: Sì, ma anche da noi ha fatto un gol e tutti quanti confidavamo sul fatto che la partita successiva...
0: ma se poi non gioca, è quello il problema. E poi
10: ma se non gioca...
0: parte sempre in panchina, la panchina.
10: Giulia,
0: no, anche
10: io...
0: se mi pare qualcuna, una da titolare l'ha fatta, adesso non ricordo quale.
10: Che sia partito dall'inizio neanch'io non ricordo.
0: Questo, guarda,
10: però cosa diciamo sempre? È un giocatore con un potenziale inespresso nella Juventus, e quindi capire, ma non è l'unico, cioè tu prima hai citato anche David, che continui solo a segnare, che così lo riscattano, per favore tenetevelo, però noi adesso dobbiamo vedere con queste due punte o mezze punte spuntate cosa riusciamo a fare, perché Ieri in uno studio televisivo mi prendevano in giro dicendo: ma un giocatore di 1,98 m che dice che non gli piace colpire di testa, che attaccante è? E in effetti questa frase forse poteva farne a meno di dirla, perché qualche dubbio sulle sue capacità aeree ci viene. Come, vediamo, come? Vediamo. E tu hai parlato di Colomuani condizionato, sicuramente la fasciatura, la mano lo può condizionare. Però,
0: ecco, parte titolare col Sassuolo proprio.
10: Col Sassuolo,
0: ecco. Che ecco. Meraviglia.
10: Sì, e abbiamo perso. Perfetto, sì. Grazie di tutto di avercelo ricordato.
0: Grazie.
10: Fantastica. Quindi vediamo, quello che mi preoccupa un po'. Continuo ad avere delle preoccupazioni oggi. È il ritorno con 22 ore di volo di Douglas Luiz.
0: Però torna adesso, torna domani Douglas Luiz, ha giorni per riprendersi, giochiamo domenica, torna domani lui.
10: Sicura? Sicura?
0: Sì, è uno dei primi a tornare, gli ultimi a tornare a ridosso della, se non sbaglio, giovedì, sono Nico Gonzalez e Lucumi.
10: Nico e Lucumi, va bene.
0: No, perché, sì.
10: Ma oltretutto, le partite del Brasile erano amichevoli e sono andati a farle in Australia.
0: Io che ti devo dire, Ezio? Sono scelte in cui non riesco a... I miei potenti mezzi fino lì non arrivano. C'è una domanda per te, perché
10: pronti.
0: Chiedono un commento, Marco ci chiede, sull'espulsione di ieri di Conceição. Perché Mariani mi è sembrato un po' dittatoriale, esagerato. Adesso voglio vedere quando arbitrerà anche l'Inter se adotterà lo stesso metodo.
10: Mi dispiace deludere l'amico, ma non ho visto l'espulsione di Conceição, quindi non posso dire niente. Cioè...
0: Proteste. Però proteste. Non...
10: Allora, bisogna sempre capire cosa dicono i giocatori, perché siamo bravi a dire hai visto però che arbitro permaloso. Ma bisogna vedere che cosa gli ha detto, perché un insulto può essere sciocchino, oppure può essere qualcosa di un po' più pesante, e visto che entrambi parlano bene

0: ed ha tirato fuori l'unico caso di errore arbitrale, ha tirato fuori la Juventus. Scusate.
1: Ecco, guarda, gli è venuto anche il
0: Sì,
1: Zangarozzo, gli è venuto.
0: esatto. Juventus-Atalanta era rigore clamoroso, non vi spiego il perché, perché sarebbe offendere la vostra intelligenza. Io vorrei che avesse offeso la mia intelligenza spiegandomi anche il rigore mancato al Torino-Bologna. Pensa cosa ti sto dicendo.
1: Pensa un po'
0: Sto
1: come
0: io
1: stiamo
0: invocando un
1: cadendo in
0: rigore per il
1: mazzo.
0: Torino.
1: Pensa Ezio, che la follia.
0: Pensa cosa ti aggiungo il rigore non dato per quella trattenuta, per quel placcaggio su Thuram in una partita dell'Inter. Pensa cosa ti sto dicendo. Perché non ci ha offeso spiegandoci anche quello? E perché parlando di errori arbitrali, quello che ha tirato fuori Juventus-Atalanta.
1: Forse
0: Ecco.
1: perché è stato quello che ha attirato come sempre maggiormente l'attenzione, perché
0: E questo darà modo,
1: questa
0: questo darà
1: differenza
0: modo,
1: di
0: Giulia, a
1: trattamento
0: marciarci
1: è
0: sopra a
1: continuo.
0: quelli che da anni e anni sostengono che noi abbiamo, cioè se noi facessimo negli ultimi periodi, posso dire negli ultimi anni, l'elenco dei presunti, per carità, torti arbitrali, è lungo questo elenco, però il nuovo designatore mi va a tirare fuori questo. Che, come ti avevo detto, quando tu mi avevi interpellato su questo caso, io ti avevo detto fino a 5 settimane fa sarebbe stato a rigore sacrosanto. Adesso non so dove Orsato
1: Ragazzi, ma
0: abbia alzato l'asticella. Tutti.
1: l'abbiamo detto anche qui in trasmissione, quello era rigore, punto.
0: Certo.
1: Se fosse capitato al contrario, che se non ti avessero dato un rigore così, ma ragazzi, avremmo tutti urlato giustamente allo scandalo, ma
0: Però.
1: e niente da
0: Sarebbe
1: dire.
0: passato nel dimenticatoio,
1: Ma
0: come molti
1: certo!
0: casi
1: Ma è
0: che
1: perché tu hai
0: riguardano
1: mai
0: noi.
1: sentito parlare con tanto livore del famoso rigore non dato appunto al Torino?
0: Ma
1: No.
0: no, no, no,
1: Zero.
0: no. No, ma visto che tu hai portato l'esempio a parti invertite, se il rigore non fosse stato dato alla Juventus, Orsato non avrebbe tirato fuori come esempio, come primo esempio. Juventus-Atalanta, avrebbe parlato di qualcos'altro, invece così diamo di nuovo
1: Ma Orsato è
0: modo.
1: furbo, Orsato è furbo, sa che ha detto una cosa per cui poi infatti se ne parla.
0: Io non so, io.
1: Continuiamo noi purtroppo a non capire che la cosa più importante da fare è lasciare andare, lasciar
0: Sì,
1: correre, perché più è proprio
0: però
1: quella la ricerca
0: i nostri
1: dell'attenzione che si
0: detrattori non lasciano correre.
1: mai,
0: E
1: quello mai.
0: tirano fuori, tireranno fuori questa cosa per un bel po' di tempo, vedrai.
1: Grazie Ezio, alla prossima settimana e finalmente parleremo di qualcosa di un po' più serio perché si torna a giocare.
0: Davvero, basta, non ce la faccio più. Ridatemi il campionato, ridatemi qualsiasi tipo di partite dove ci sia la nostra Juventus, perché questi sono stati dei weekend, cerco di essere elegante, insulsi. Volevo dire altro.
1: Grazie Ezio,
0: Ciao a
1: ciao,
0: tutti,
1: buona.
0: ciao.
1: Buona settimana, è vero, anche mescolate al discorso che cosa mangerete, che cosa avete fatto questo weekend? Cioè,
0: Ho
1: ci
0: mangiato
1: sta
0: i funghi, ho
1: sempre.
0: mangiato i
1: Non
0: funghi.
1: ci sei più, Ezio, io ti sento, ma non ti si vede più.
0: Dillo che ho mangiato i funghi.
1: Ezio ha mangiato i funghi, bravo, ci sono tantissimi funghi, ho voglia di funghi anch'io, basta, domani vado a comprarli perché non ho tempo di andare. Poi come minimo ne li prenderei sbagliati e mi avveleno la famiglia. Cosa avete fatto questo weekend? Ditecelo.
2: Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali

0: i canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
3: Che noia senza calcio maschile, dice Terry. Buona settimana, anche se non c'è Camillo. Eh no, sì, ma domani torna, tranquilli. Tornando a Commenders, per me il classico giocatore di Gasperini. Prima della mia solita lunga camminata alle 7, intanto gara. Ah, MotoGP, cioè questo è quello che hai fatto. Hai perfettamente ragione, è il classico giocatore che Gasperini ha per le mani, poi alla fine forse l'unico che l'ho detto già tantissime volte, mi è spiaciuto veramente tanto non aver, ma magari ci sarà ancora tempo, anche se la scelta fatta di andare in Arabia lo ha penalizzato dal punto di vista sportivo, vedi ad esempio, ora non so, magari non sta bene, però non so perché non è stato convocato in nazionale, è stato attualmente escluso dalle convocazioni nazionali perché Mancini lo ha lasciato fuori per le partite a causa della sua non perfetta condizione fisica, si è infortunato dell'anno scorso, nonostante sia entrato in campo e ha già segnato diversi gol nel campionato saudita, non è stato ritenuto al top della condizione per un rientro in azzurro. È forte come dichiarazione questa, perché comunque voglio dire è uno dei migliori giocatori nel reparto offensivo che la nazionale italiana può vantare di aver avuto comunque anche nel suo recentissimo passato. Quando è stato all'Atalanta, ragazzi, ha davvero rotto le uova rotto il pallottoliere da tanti gol. Oddio, le lollipop. La so bel tutta, la so quella canzone orrenda tra l'altro, ma meravigliosa nello stesso momento. Le lollipop, patrimonio mondiale della musica italiana. Dicevamo che il cosa sto dicendo? Ah, di Retegui. Lui è un giocatore che sotto l'ombra e sotto le coccole di Gasperini è riuscito a dar veramente il meglio di sé, assolutamente. La dimostrazione la possiamo avere appunto poi nel fatto che è andato via troppo velocemente dal campionato italiano perché i soldini proposti erano veramente tanti. Questo è il risultato fuori dalle convocazioni di Roberto Mancini e sono d'accordo con lui perché non puoi pensare a 20 anni, 25 anni, 26 anni, quanti anni hai di scegliere un campionato come quello quando qua in Europa, in Italia, il mercato è come se ce lo aveva. L'unica speranza che ora puoi avere è che una volta andato via non hai più da dover battagliare con un club ostico come l'Atalanta per quanto riguarda le cessioni, e lo sappiamo molto bene, ma hai la possibilità ora magari di rientrare per vie traverse nel campionato che conta, ragazzi, perché purtroppo la realtà è questa. Albino da Morciano, penso che se Conte avesse voluto tornare alla Juventus avrebbe potuto farlo 2 anni fa. È restato al Napoli? Allora sono cavoli suoi. Ora la nobile decaduta è di sicuro il Manchester United. Ah, ok. Quale potrebbe essere la scelta? Quindi tu ci metti di mezzo anche lo United, che è vero, ragazzi. Cioè, il pensare allo United quanto metteva paura negli anni d'oro e a quanto invece poco adesso sia interessante il lavoro che propone. È impegnativo, quindi per Albino Antonio Conte parla non di Juventus ma di Manchester United, e perché no anche di Milan, magari alla fine gli manca allenare da quel punto di vista, o chissà che non aspetti che il buon Mourinho faccia l'ennesimo passo falso dopo aver perso il derby con l'Atletico. Leggevo anche una piccola stupidaggine, si è arrabbiato anche con Mbappé perché è andato in bicicletta e lui gliel'aveva vietato. Meraviglioso tutto questo. Poi c'è Luca che ci segnala un problema. Allora, non è un problema dell'applicazione. Ogni volta che si usa l'applicazione di Radio Bianconera, questo ve lo dico perché anche a me capita quando ascolto, ogni volta che si stacca l'audio, perché magari ascolti un vocale o eccetera, non quando cambi l'applicazione, perché l'applicazione può rimanere aperta sempre, però ogni volta che si stacca la radio, si stacca l'audio, riparte questa leggera pubblicità che per quanto mi riguarda è la partita IVA e i commercialisti, altri hanno i cani e Brad Pitt che danno fastidio. Chiediamo anche a Lorenzo Di Benedetto qual è la pubblicità che lo assilla. Buongiorno.
4: Ciao Giulia, buongiorno a tutti. Ma
3: Qual è
4: guarda,
3: la pubblicità che ti si attacca ogni volta che stacchi e riattacchi l'audio dalla radio?
4: sì, si parla di questo, oppure riscossione crediti, una cosa del genere, cioè,
3: Ecco, vedi,
4: più o meno sono
3: problemoni.
4: quelle, più o meno sono quelle. Io però non so se odio di più le pubblicità o i semafori
3: Ah,
4: rossi, guarda, quindi me la gioco su queste
3: guarda,
4: due cose.
3: siamo veramente in modalità polemica. Ho capito, ti tolgo subito da tutto questo e ti chiedo qual è secondo te la squadra che ha perso un po' il suo senso storico di cui parla Antonio Conte, che vorrebbe tornare ad allenare?
4: Ma ci sono dei dubbi? Io non
3: Tu
4: credo,
3: sei
4: guarda, ho parlato.
3: straconvinto sia la Juve, perché uno adesso mi ha un nostro ascoltatore parla di United.
4: Sì, certo, come no? No, no, ma no, ora che c'entra? Non ho sicuramente la verità in tasca, ci mancherebbe altro, però guarda, parlavo con il buon Vincenzo Marangio poco fa, e lui addirittura mi faceva tre squadre, mi diceva. Anzi, prima mi ha detto, guarda, c'è lo United, il Milan, e gli ho detto, vai, vai avanti, continua, perché queste due non ho mai convinto. E
3: La
4: secondo me si riferisce
3: terza?
4: solo e soltanto alla Juventus, solo e soltanto alla Juventus,
3: Cioè,
4: perché
3: è una
4: comunque.
3: dichiarazione d'amore questa proprio.
4: Sì, assolutamente, ma Conte, ora, perché forse chiaramente i tifosi della Juventus ce l'hanno un po' con Conte, perché è andato
3: A
4: all'Inter, perché ha
3: tratti,
4: vinto lo
3: ormai a
4: scudetto.
3: tratti.
4: Esatto. Però comunque non c'è l'amore incondizionato che c'era fino a 10 anni fa, diciamo questo.
3: No.
4: E diciamo che Conte, può aver diciamo letto da qualche parte, oppure visto, come abbiamo visto noi, la grande storia dello United, può aver visto, perché ci ha giocato anche contro, la grande storia del Milan, però non l'ha vista, l'ha vissuta da calciatore prima e da allenatore poi, quella della Juventus. Quindi io non credo che si riferisca ad altro. Poi è logico che non lo può dire, non può dire: guarda, vorrei andare alla Juventus, speriamo caccino Spalletti perché vorrei andare alla Juventus. Non lo può dire, però insomma tutti gli indizi almeno a me mi portano a pensare al fatto che voglia tornare alla Juventus. Quando dice che comunque di club che non hanno più, insomma, che non possono partecipare ma devono vincere, ecco, io credo proprio questo sia un altro passaggio,
5: diciamo,
4: chiave.
5: Che gli indizi portano tutti a una busta unica, che è quella bianconera. Però il tifoso ora non è più di tanto arrabbiato, inferocito per il discorso Inter, il discorso è arrabbiato perché Conte la possibilità di tornare l'ha avuta 2 anni fa, quando poi si è andata avanti con Igor Tudor, ma ha scelto volutamente i famosi 250 milioni che gli erano stati così millantati da De Laurentiis per riproporre un altro anno da assoluto protagonista, e forse si è un po' pentito.
4: Sì, assolutamente. Poi, ovvero, il pentimento no, perché secondo me Conte ogni volta che va in una squadra che comunque sia non ha una storia così gloriosa e vincente come per esempio quella del Napoli, che prima del suo arrivo aveva vinto 3 scudetti in tutta la sua storia, 2 dei quali con Maradona e 1 2 anni prima. Arriva al Napoli, prende, pronti via, batte l'Inter, che comunque sia con la quale aveva ancora il dente un po' avvelenato, e vince lo scudetto a Napoli. Lui secondo me non si pente. Poi però, vedendo lo stato in cui versa la Juventus da ormai un po' di anni, dice: ma perché non andare lì, che tanto lui lo sa benissimo, come lo sappiamo noi. Cioè, Conte appena arriva, il primo anno magari te lo può concedere, forse, e arriva secondo, il secondo anno poi vince, questa è la sua storia. Quindi dall'altra parte io non è che non ho niente contro Spalletti, ci mancherebbe altro, però insomma una squadra come la Juventus, una società come la Juventus deve pensare per forza di cose a riportare Conte a Torino, ma per quello che Conte è come allenatore, prima ancora di quello che Conte è stato da giocatore o allenatore della Juventus. Ma è un allenatore che riesce a farti vincere subito, riesce a tirar fuori dai giocatori quello che altri non riescono a tirar fuori. Cioè, siamo chiaramente in questa lunghissima e noiosissima sosta alle nazionali.
5: Non sappiamo più di cosa parlare! Non sappiamo più di cosa parlare! Grazie Antonio Conte per aver rilasciato questa intervista, grazie!
4: Esatto! Grazie. Comunque, se vediamo quella che è la nostra nazionale, vediamo quello che Antonio Conte ha fatto nel 2016 con quella squadra con 0 campioni, lo capiamo anche da quello, no? Quello che Conte veramente può tirar fuori dai giocatori. E quindi, io fossi la Juventus, è chiaro che ora vai avanti con Spalletti si è ripreso nelle ultime 2 partite prima della sosta, però poi insomma ci aspettiamo una Juventus diversa da quella che è stata negli ultimi anni, e l'uomo giusto per far tornare la Juventus in vetta alla classifica è sicuramente Antonio Conte.
5: Niente, Lorenzo Di Benedetto, 2 punti, l'uomo giusto per la Juventus è Antonio Conte, questo è il titolo del nostro intervento. Poi però Antonio Conte vince, ma poi se ne va via, scappa alla chetichella.
4: Sì, è vero, però io credo che Conte sia anche un po' cambiato. Cioè, il Conte per esempio che voleva andare in nazionale, perché non ci sbagliamo, Conte aveva come obiettivo anche quello di andare in nazionale al posto di Mancini,
5: e l'ha fatto
4: dopo appunto essere scappato, sì, come dicevi, nel 2016. Però è un Conte che secondo me adesso vuole anche un pochino tranquillizzarsi in un unico posto. Poi è chiaro, bisogna che la società faccia quello che dice, perché un altro per esempio che insomma che resta soltanto se la società lo accontenta è Gasperini, però abbiamo visto Gasperini che cosa ha fatto all'Atalanta e abbiamo visto cosa sta facendo alla Roma, quindi se prendi Conte lo devi accontentare. La Juventus non è vero che non ha speso soldi negli ultimi anni, li ha spesi male, quindi la Juve i soldi da spendere ce li ha sempre avuti, in qualche modo li riesce ad avere e poi però li spende male. Quindi Conte arriverà, dovesse arrivare.
5: Piano! Cosa
4: esatto,
5: dici?
4: Esatto, no. Dovesse arrivare Antonio Conte, metterebbe chiaramente dei paletti, farebbe delle richieste e una qualsiasi società, che sia la Juve, che sia un'altra squadra, lo deve accontentare. E a quel punto Conte, secondo me, è pronto anche a fare un progetto un po' più lungo.
5: Vuole mettere radici Antonio Conte. Ti chiedo ancora questo, poi ti saluto e ti ringrazio. Sono i prossimi ottobre, novembre, dicembre, tre mesi, gli ultimi tre mesi che Commeners può avere a disposizione per tentare di non essere ceduto a gennaio?
4: Ma quello sicuramente sì, però insomma ci deve essere proprio un cambio di passo. Ma io credo che Koopmeiners non possa più rimanere alla Juventus, perché io non riesco a credere che sia questo giocatore che stiamo vedendo alla Juventus, perché non è possibile. Cioè all'Atalanta abbiamo visto tutto un altro giocatore, però cambiano gli allenatori, ma Koopmeiners alla Juventus è sempre lo stesso giocatore discontinuo e che non riesce a essere protagonista. Quindi mi auguro per la Juve che possa trovare un Koopmeiners completamente diverso in questi tre mesi, ma ho forti dubbi e quindi credo che poi alla fine a gennaio la Juve dovrà per forza di cose cederlo. E ti dico che se c'è un club che magari è pronto a scommetterci, secondo me non farebbe neanche male, perché ripeto, non posso credere che Koopmeiners sia diventato questo giocatore.
5: Se conosci il nome del club diccelo, perché ti ringraziamo.
4: No, non lo so.
5: Era un'idea così, ma come per dire, se c'è qualcuno mandatecelo. Grazie Lorenzo.
4: Ciao Giulia, grazie a tutti voi.
5: Buona giornata anche a te. Chiunque abbia notizie di qualche club interessato a Koopmeiners si porti avanti, ecco, alzi la mano, dica qualcosa e noi siamo qua pronti ad ascoltarlo, no? Cioè chiunque abbia veramente voglia di sponsorizzare il Koopmeiners giocatore, guardate, per favore fatelo e saremo tutti così più contenti. È arrivata una foto che non capisco il cui senso non mi è facile da comprendere, ma io è il senso di ok, fantastico, vabbè, così è una butade, uno scherzo, noi ci può piacere lo stesso. Il primo anno non vince, il secondo vince, il terzo se ne va. Questo è Antonio Conte, quindi Antonio Conte out, è il pensiero di Paolo da Ancona. Dall'altra parte infatti c'è anche Gianluca da Fano che dice: io sono assolutamente con Spalletti, va sostenuto anche se il mio cuore mi dice Deschamps o Conte. Ah, ma tu me lo nomini. Cioè, vedete che c'è chi davvero crede che l'unico allenatore capace di riportare questa squadra ai fasti di un tempo è Antonio Conte. Io poi ho anche detto una cosa l'altra settimana: va tutto molto bene, tutto molto bello, Antonio Conte è l'allenatore giusto, va bene, ma se poi dovesse fallire anche lui non ce ne sono più, perché poi da chi inizi a parlare di Guardiola, inizi a parlare di Zidane, cioè di allenatori decisamente forti e valorosi ce ne sono in giro per l'Europa, in giro per il mondo anche, mi allargo, però visto che sembra sempre che se non lui nessun altro, io anche sarei contenta di rivederlo prima o poi, non adesso, perché lo troverei l'ennesima sconfitta, l'ennesimo, non dico dispiacere, perché i dispiaceri sono altri, per carità, però l'ennesimo errore sarebbe, secondo me, decidere di non puntare di nuovo per l'ennesima volta
3: su un allenatore. E Spalletti non ha bisogno di essere di grosse presentazioni, Spalletti non ha bisogno di convincere nessuno. Lui è arrivato ad un punto della vita e della carriera per cui o così o così. Cioè, Antonio Conte ne ha ancora tanta di strada da fare rispetto a Spalletti, ma vuoi soltanto anche per una questione anagrafica e non ne faccio un discorso di blasone perché ha vinto molto più Antonio Conte
6: Io
3: di
6: mi
3: Luciano
6: inchino al suo
3: Spalletti.
6: palmarès.
3: Grazie, mister. Quindi, ripeto, non ha bisogno di convincere nessuno Luciano Spalletti dall'alto della sua comunque esperienza, vincente o no. Ha bisogno però, secondo me, di non doversi trovare dopo la prima defaillance, come quella che è stata la partita col Sassuolo, davanti ad un pubblico, davanti a un tifo che si schiera immediatamente contro di lui. Questo non è giusto, questo lo trovo controproducente, questo credo che però sia anche il modus operandi attuale del mondo juventino che è ampiamente saturo, no, di tutto quello che è capitato nel recente passato e purtroppo si ritrova anche a diciamo puntellare o comunque lamentarsi esageratamente quando si incappa nella prima, magari in una prima grande difficoltà. Ascoltiamoci un vocale, poi andiamo in pausa.
7: Ciao Giulia, sono Giovanni da Riccione.
3: Ciao!
7: Guarda, sento parlare di Conte come prossimo allenatore della Juve del futuro, ma
3: No!
7: stiamo ancora a parlare di Conte? Ragazzi, ci siamo dimenticati in che condizioni ci ha lasciato? Questo soggetto è scappato via dal ritiro della Juventus, costringendo Andrea Agnelli a cercare all'ultimo momento un allenatore, che poi è
3: Si è rotta.
7: risultato un allenatore vincente. Ci siamo dimenticati come si è comportato Conte verso Agnelli quando era allenatore dell'Inter ed è tornato a Torino nella partita che ha giocato contro la Juventus? Ci siamo
3: Perso.
7: dimenticate le cose che ha detto Conte sulla Juventus? Ragazzi, le solite minestre riscaldate? Ma noi siamo la Juventus, come si dice, gli allenatori passano, i giocatori passano, ma la
3: La
7: Juventus
3: Juventus
7: resta,
3: resta.
7: resta la società, è una società gloriosa che in questo momento ha qualche problema, ma è mai possibile che non riusciamo a trovare un allenatore di prospettiva che sia alternativa a Conte?
3: È mai possibile? Avete capito? Mi è piaciuto questo sfogo di Giovanni, l'ho trovato estremamente veritiero e davvero fatto dal cuore, senza tornare a rivangare dita della mano mal utilizzate o fuitine appunto nel bel mezzo dell'estate, dichiarazioni. Io trovo soltanto che in questo momento, io adesso, non credo sia corretto e non lo era neanche quando dopo la partita col Sassuolo c'è stato un boom cioè il nome di Antonio Conte è tornato clamorosamente agli onori della cronaca e ha avuto un boom davvero di valutazioni positive nei suoi confronti. Ecco, la richiesta, cioè il pubblico che ha iniziato a caldeggiare il suo ritorno si è ovviamente così è uscito fuori dalla tana nel momento in cui c'è stata la prima grande difficoltà della stagione. Senza contare, non dimentichiamolo mai, tutto quello che è successo dall'inizio della stagione ad oggi, pensando alle tantissime risorse bianconere che si sono magicamente fermate. Yeah! Mi fermo anche io adesso, eh? Andiamo in pausa. Vado a mettere sul pranzo. Tempo.
1: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Il club degli inviati.
5: Ultima parte del club degli inviati di questo lunedì 5 ottobre 12:38. È ufficialmente partito il countdown per sapere che cosa mangiate. Sì. Mandateci foto, diteci che cosa vi state preparando da mangiare. Io vi comunico che mangerò due ovette sode con l'insalata, perché ho fatto scare in questo weekend, ho mangiato troppo, quindi bisogna un attimino rimettersi, perché poi se no
9: come verdura, finocchi,
5: brava, anche finocchi, insalata sedano. Di finocchi, rucola, ravanelli,
10: le uova, un'altra cosa.
5: Le uova sode, salata così, un po' triste probabilmente, ma che spero mi riempia lo stomaco fino a questa sera. Gianni dice: per il momento Spalletti, poi Conte con un contratto di almeno 5 anni con una penale fortissima se poi dovesse decidere di lasciare. Non è una stupidaggine, caro Gianni, credo è quello che farei anche io, ma non fossi solo la Juve, fossi qualunque club che decide di affidarsi letteralmente ad Antonio Conte, io credo che ci si debba in qualche modo tutelare, in qualche modo, e questo credo che sia il modo più semplice, ovvero inserendo all'interno del contratto delle clausole che possano in qualche modo così mettere in serenità tutto e tutti, perché conoscendolo, ecco, ripeto, quando prima ho detto appunto poi siamo un po' quello che dimostriamo alla fine, lui ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore che sa tirare fuori il meglio dai propri giocatori, che regala veramente emozioni indescrivibili, ma non estremamente affidabile, che credo debba essere al primo posto come caratteristica, come qualità in particolare di un allenatore. Polpette, sugo e piselli, ammazza Pierpaolo, che bella faccia che hanno quelle polpette. Ascoltiamo un vocale.
11: Scusami Giulia, Marco da Imola.
5: Ciao.
11: Va bene l'allenatore è forte in relazione al fatto che in base al materiale che ha lo sfrutti al massimo, senza fossilizzarsi sulle sue idee, sulle sue modalità di gioco. Questo è un allenatore forte, non quello che poi vediamo, cioè quello che è andato in Inghilterra, che De Zerbi si è fatto comprare tutti i giocatori che voleva, preso quello, e poi cosa fa? Fa niente. Allora tu devi motivare, avere weekend. Dei giocatori caratteriali, cioè che abbiano la grinta, che abbiano la cattiveria, che sentano l'appartenenza al gruppo.
3: Vero, vero.
11: E in questa maniera qui il lavoro dell'allenatore va benissimo. Ciao.
5: Però non ho capito, Marco, se quindi per te va bene, cosa vorresti che succedesse? Perché hai detto tutte cose giustissime, ma poi alla fine il succo qual è? Che tu quindi daresti di nuovo una cosa tipo quella che ci ha scritto Gianni, ora Spalletti va benissimo, poi però prima o poi Conte tornerà e a lui devi fare un contratto di almeno 5 anni con delle forti penali, quindi tu credi che sia ancora giusto il percorso di Conte alla Juventus, sia giusto riproporlo o no? Non ho capito questo però dal tuo messaggio.
10: Sto Conte si trasforma, sto Conte una sinfonia, questo Conte questo.
5: È quello. Vocale.
12: Concordo perfettamente con dello spettatore di prima. Io ritengo che quando uno tradisce nel modo come ha tradito Conte o Mancini, per me sono morti, per me non esistono più, perché ripeto, la Juventus non è quella che si può piegare a queste cose, ricordare queste cose è un dovere per noi, quindi ricordatelo. Di nuovo ragazzi, sempre forza Juve, Attilio da Perugia.
5: Attilio, io sono d'accordissima con te, poi ripeto, sai che cos'è? Che se quello che è capitato alla Juventus, tra la Juventus e Conte, fosse capitato soltanto alla Juve, allora dici, ma come fai, no? Insomma, ti ha tradito, ti ha messo da parte, ti ha anche un po' così annullato, no? Perché comunque la Juventus in quella giornata di addio a qualche giorno dall'inizio del ritiro era veramente in difficoltà. C'è stato un attimo di oddio, cosa facciamo? Poi, bravo Marotta, bravo Andrea Agnelli e tutto quello che vuoi, la scelta è ricaduta su in quel momento sull'allenatore tra virgolette più vincente che potevi pensare di andare ad acchiappare, che era tra l'altro libero, e quindi ti sei rifugiato letteralmente nelle braccia di Massimiliano Allegri, che poi ha avuto la fortuna anche dalla sua di avere una squadra che era stata talmente catechizzata negli anni precedenti, per cui lui non ha praticamente fatto nulla, non dico nel primo anno, no, ma tant'è che poi va fino alla finale di Berlino, però insomma nei primi mesi di lavoro lui non la tocca praticamente la squadra, lui è lì in panchina, dice la sua, da due dritte, ma di base la squadra che gioca è la squadra di Antonio Conte, squadra che poi successivamente diventa anche la squadra di Massimiliano Allegri, che riesce a tirar fuori ancor più cose dai giocatori che aveva a disposizione, e aveva dei signori giocatori, ragazzi.
13: Faccio questo mestiere per sbaglio, devo fare tanta roba.
5: No, mister, ha fatto benissimo. Io guardi, se non fosse andata come è andata nella sua seconda avventura, io la definirei il migliore degli ultimi 20 anni. Nella mia testa ha superato Antonio Conte tranquillamente, Allegri. Poi però vedete, anche lui ci ha riprovato, lui è tornato, chiamato, strapagato tra l'altro, idolatrato, portato in alto come se dovesse venire a salvare tutto e tutti, perché si stava andando un attimino allo sbando, ha faticato anche lui, quindi io non ho la certezza che, e poi anche lì lui è allenatore gestore, Allegri deve avere i grandi campioni, se no non sa cosa fare, tutto poi quello che è sempre stato detto anche di lui, però tant'è, seconda avventura purtroppo andata come tutti ci ricordiamo, con a malapena una Coppa Italia guadagnata, e aveva un signor attaccante da poter gestire, un certo Dusan Vlahovic. Fabrizio Ponciroli, buongiorno.
14: Ciao, ben trovati a tutti.
5: Cosa mangi a pranzo?
14: Oggi vado in salatina, devo stare un po' leggero perché ieri ho esagerato.
5: Vedi, ho detto la stessa cosa, perché noi verso mezzogiorno e 30 tutti i giorni chiediamo ai nostri ascoltatori di mandarci che cosa mangiano, no? E ci arrivano delle robe solitamente pazzesche, piatti non elaborati, di più, quindi di ragazzi, se io mangiassi sta roba poi crollo, però ecco, anch'io ho detto che ho esagerato questo weekend, quindi oggi insalatina e uova. Senti, ma che sensazione ti ha dato questa frase che Antonio Conte ci ha regalato in questo lunedì 5 ottobre di nulla cosmico, perché non sappiamo più di cosa parlare, e lui tira fuori dal cilindro questa frase: voglio tornare ad allenare una squadra che ha perso un po' il suo senso storico.
15: Ragazzi, Conte sceglie sempre il momento opportuno per risolversi i problemi a noi giornalisti. No, beh, io sono contento. Sono contento, ecco, perché mi manca Conte. Mi manca, quindi perché? Non vedo l'ora di rivederlo in azione, perché uno del suo calibro deve restare nel mondo del calcio, assolutamente. Quindi non mi piacciono quando i grandi allenatori si fermano per N motivi, no? Sono felicissimo di rivedere Zidane e Klopp, anche se sulla nazionale perdono qualcosa, ma son ben contento di rivedere Conte in azione. Speriamo.
5: Ma ho capito, lo vuoi rivedere alla Juve, quindi è quello il discorso?
15: Beh, certo.
5: Ah, ok.
15: Assolutamente.
5: Ma quando lo vorresti rivedere?
15: Non lo so, perché poi è difficile in questo momento dare un giudizio definitivo sulla Juve di Spalletti, cioè è troppo presto. Credo che bisogna aspettare un po' per capire se effettivamente Spalletti è in grado di far fare uno switch a questa squadra, oppure non è l'uomo adatto. Ma questo non vuol dire che sia un allenatore scarso o con poche qualità, semplicemente non è adatto. E allora a quel punto, se devo scegliere, come ho sempre detto, io vedo solo un uomo alla guida della Juve ed è Antonio Conte.
5: Però, come prima ci ha detto un ascoltatore, faresti così, metteresti sul piatto un contratto lungo e con delle clausole pazzesche in caso di allontanamento volontario?
15: Ma sai, con Antonio mettere troppi paletti vuol dire allontanarlo a prescindere. Purtroppo è un allenatore
5: che si sta proponendo, cioè lui praticamente è la classica candidatura di Indeed, dei motori di ricerca per cercare lavoro, è così che si
15: fa. Vero, però sai, è difficilissimo pensare a un rapporto a lunga vita con Conte. La cosa certa è che se prendi Conte per uno, due, magari tre anni, hai la certezza che sicuramente qualcosa cambia a qualsiasi livello. L'impatto di Conte è unico, quindi sì, cercherei di blindarlo, ma pur sapendo che è come un puro sangue, nel senso che non è difficile da domare. Ci puoi provare, però non so, magari no, quindi lo prenderei a prescindere, senza star lì troppo a impazzire su cosa succederà fra 3, 4, 5 anni.
5: Allora, togliendoci da questo dall'impasse Conte, che ciclicamente torna, vabbè, non c'è neanche stato bisogno di una sconfitta per parlare di lui in chiave ritorno, chi ti ha più soddisfatto in questa pausa nazionale, detto che non tutti hanno ancora finito di giocare, per carità, però fino adesso?
15: Ma dici come nazionale o come bianconero in nazionale?
5: No, come bianconero in nazionale, certo.
15: Ma guarda, a dire la verità non ho visto moltissimo, nel senso che mi aspettavo qualcosa in più da tutti, ma sai perché? Perché fatico a farmi digerire questa Nation League. È proprio una cosa che non riesco serenamente a mandar giù. Quindi non lo so, in questo momento non mi viene in mente nessuno che mi ha, diciamo così, strappato l'occhio.
5: Che ne ne so, neanche un Alai Begovic che comunque anche è stato eletto uno dei giovani di maggior prospettiva da Spalletti, o uno Zegrova che ieri ha giocato 80 minuti, ha fatto assist.
15: Guarda, forse Kubainer, se proprio vuoi un nome.
5: O un Kubainer che segna ieri addirittura, gioca titolare.
15: Ecco, forse lui perché almeno, detto che con Seisau mi piace, perché sia Portogallo che sia Juventus fa sempre il suo, però sai, Portogallo in questo momento ha altri problemi, forse Kubainer, perché alla fine segnare con la tua nazionale in un momento in cui tutti
5: due anni
15: ci sono addosso,
5: che non segnava in nazionale, esatto, due anni,
15: esatto, in cui tutti ti sono addosso, magari può essere un'iniezione di fiducia, mentre no, io Zegrova e Alibegovic, cioè, nel senso, sì, ok, mi fa piacere che facciano bene in nazionale, però fin quando non li vedo e capisco cosa possono dare qualcosa nella Juve, mi interessa poco il rendimento con la divisa nazionale. Però ecco, con Miners in ottica Juve probabilmente è quello che magari si porta a casa qualcosa da questo gol.
5: E si porta a casa qualcosa, e noi cosa dobbiamo fare quindi? Cioè, secondo te, per dire, visto che si parla di giocatori a centrocampo, anche Sar ha giocato molto bene in questo, e torna un giocatore che tra l'altro ha recuperato al 100% e anche con uno spirito sicuramente diverso rispetto a qualche, anche soltanto a quando è arrivato a Torino. Però insomma, mancano fondamentalmente 3 mesi all'inizio del mercato di gennaio, e l'idea un po' generale è che questi 3 mesi saranno un po' decisivi per lui, perché di base dovesse non convincere ancora nonostante tutto, allora figlio mio, qualunque squadra arrivi, anche il Benevento, io ti ci mando.
15: No? Sai, il problema di Kubainer è che probabilmente ha perso completamente fiducia in se stesso e non ha più avuto la forza di tirarsi fuori da un buco infinito, no? da una botola. Io credo che Kubainer non sia un brocco, perché è impossibile che sia lo stesso discorso, più o meno lo stesso discorso che abbiamo fatto per Douglas Lewis. Ci sono quei giocatori che vanno in crisi e poi per qualche motivo magari risorgono o magari no. Il problema è questo, che Kubainer è costato tantissimo, e sì, ok, va bene, tu a gennaio lo piazzi, però lo regali, cioè arrivi al punto in cui lo regali.
5: O arrivi a farlo, pensare, arrivi a farlo super mega rivalutare e te lo tieni però tutto l'anno e speri di rivenderlo bene quest'estate, o una cosa alla David devi farla.
15: Però cominciano a essere un po' troppe. Anche a livello societario
5: hai fatto delle gran cavolate negli anni, quindi
15: certo, su questo non ci sono dubbi, potremmo parlare per mesi su queste cose. Però non lo so, io spero che Kubainer riesca almeno a capire che non è un brocco, cioè prima deve essere lui a convincersi che è un giocatore importante, poi tutto il resto viene da sé, perché poi Spalletti è uno che le occasioni le dà. Quindi potrebbe anche saltare fuori la partita giusta, certo poi serve la continuità, perché non basta una grande partita per risollevarti, però ecco, già una sarebbe meglio che zero. Però ecco, darlo via a gennaio così, cioè nel senso, proprio perché devo, non lo so, cominciano a essere un po' troppi i giocatori che tra virgolette regali. Quindi mi auguro che proprio in questi 3 mesi faccia qualcosa per almeno meritarsi una chance.
5: Ha detto tra l'altro ieri dopo la partita, ho calciato verso la porta e se nessuno la tocca la palla entra. Ho pensato per un attimo che Virgil stesse per reclamarlo, ma ha detto subito di non averla toccata, è stato bello segnare. Ed è venuto immediatamente, no? È stato immediatamente all'occhio una delle ultime occasioni di segnare che ha avuto con Menes, dove però... Non è che ha tirato calciato verso la palla, lui ha calciato in faccia al portiere, quindi era ovvio che il portiere la palla non entrasse. Quindi ecco, la differenza un po', caro Cupe, è quello. E poi appunto si è un po' esaltato, perché ha detto che è stato una sorta di numero 10 extra ieri, perché ha fatto veramente un po' di tutto. Serve forse gli serve questo pensiero, pensare di essere multifunzionale?
15: Sì, guarda, può pensare quello che vuole, può pensare anche di essere Superman. L'importante è che poi in campo riesca almeno a dare segnali di vita, perché il problema di Kuhn Miners è che nessuno, almeno io no, mette in dubbio le qualità tecniche, ma è proprio questa apatia, e nel momento in cui sbaglia qualcosa sparisce completamente dai radar, e questo ti innervosisce, no? Perché chiaramente è un giocatore che si vede che ha le potenzialità per far bene, però non lo so, magari la pressione della maglia, il fatto che è stato bocciato talmente tante volte che non crede più nella capacità di fare la differenza in campo, non lo so. Se trova il modo lui, perché purtroppo è lui che deve trovare il modo di riscattarsi, ragazzi, cominciamo anche a applaudirlo, perché noi non è che per forza vogliamo il Kuhn Miners negativo, siamo pronti anche a applaudire il Kuhn Miners positivo.
5: Ma vogliamo, anzi, cioè, insomma, ben venga se nei prossimi mesi questo vizietto del gol se lo porta un pochettino più dietro. Poi c'è chi leggo Valerio da Pisa, che ha visto le ragazze, è stata una delusione, ha perso 2-1 con il Milan, tra l'altro suicidandosi calcisticamente parlando. Piero da Palermo dice: credo che i capelli a Spalletti siano cresciuti, visto che hanno scelto di non mettere Zegrova nella lista UEFA. Un piccolo pentimento c'è, secondo te?
15: Secondo me sì, perché comunque sono quei giocatori che magari in 10 minuti ti possono far saltare il banco. È vero che se tu avessi inserito Zegrova probabilmente avresti dovuto far saltare qualcuno, anche se sicuramente avresti fatto saltare qualcun altro.
5: E avresti fatto saltare magari un Locatelli che adesso non ce l'hai per Totte, non lo sapevi, quindi...
15: Quindi sì, io onestamente quel tipo di giocatore, soprattutto in Europa, tendo ad averlo, perché magari appunto in 10 minuti... ti fa la giocata che ti fa vincere la partita, però è un altro di quei giocatori che io definisco col grande punto di domanda, nel senso vediamo che cosa riuscirà a dare Zegrova nel tempo, perché belle le parole che ha detto, assolutamente, dichiarazioni che hanno fatto felice qualsiasi tifoso della Juve, però poi alla fine quello che interessa è quello che fai con la palla, non quello che dici.
5: Grazie Fabrizio, buon pranzo.
15: A voi,
5: allora.
15: Alla prossima. Ciao.
5: Buon pranzo o quello che sarà, dai, voglio ancora qualche foto di cibo su, è possibile che mi abbiate soltanto detto che cosa mangiate, io voglio vedere le foto, dai, vi do ancora un minuto e poi il gong, basta, devo salutarvi. Paolo Dalla Dispoli dice: non condivido quello che dice l'ospite, Zegrova è 3 volte con 6 Sao, molto più decisivo e più forte tecnicamente, ha messo Cabal e non Zegrova. Sì, ho detto Locatelli, è perché poi Locatelli è uno che adesso obiettivamente si potesse, non so, magari poi si potrà, questa cosa non l'ho mai capita molto bene, mi documenterò, poi non hai più adesso la possibilità di schierare Locatelli perché è fuori dalla lista appunto per infortunio. La scelta di portare Cabal e non Zegrova non credo che sia stata delle più azzeccate, al di là del fatto che poi Cabal si è infortunato e che Zegrova in questo momento vorresti avercelo, e come vorrà dire che verrà utilizzato Zegrova, spero con un po' più di continuità e magari sempre pensando di farlo partire dal primo minuto in campionato / Coppa Italia, che vi ricordo prima il Sassuolo, poi se si vince la Roma, nella speranza poi magari che a gennaio le cose possano decisamente cambiare, perché qualche cambio si può fare poi appunto a partire da gennaio con l'inserimento anche del mercato. Niente, non c'è stato il tempo di ricevere l'ultima foto del pranzo di oggi di uno di voi fortunati. Io vi devo salutare, ragazzi, ci risentiamo domani, come vi ho detto, non dalle 11 alle 13 ma dalle 13 alle 15 e niente, parleremo di cibo ancora domani, lo sapete. Ciao.
16: club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
18: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
19: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato in oltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
18: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve cedere rispetto al preeminente diritto alla salute, scrive la Corte.
19: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
18: Il calcio in chiusura. L'Italia torna in campo alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
20: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente. Sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però la nazionale turca è una grande squadra.
19: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
21: Buona settimana, buon 5 ottobre, buon lunedì 5 ottobre. Questo è il sommario di Cose di Calcio. Oggi ancora riposo, poi da Cagliari 9 partite in 29 giorni. Si riprenderà a lavorare domani con il rientro già di circa 10 bianconeri. Women KO nel finale in casa del Milan, parole dolci di Spalletti, ma Colomboani e Voltemade continuano a non segnare. Nazionali, l'Under 21 con la Polonia per un pass agli europei, con la Turchia alle 20.45, Mancini cerca invece il secondo posto in Nation League. Poi il giorno della verità per la FIGC, domani si decide per il commissariamento. Questo è altro qui in Cose di Calcio di oggi, lunedì 5 ottobre. Buona giornata, ben trovati, eccoci, ben ritrovati a dire il vero dagli studi centrali di Torino. Un saluto a tutti voi, buona settimana, buon lunedì ovviamente da parte del direttore. Mi sono letto, quasi studiato a memoria, l'intervista esclusiva con il Tutto Sport di Spalletti, una parte ieri, una parte oggi, 3 ore di chiacchierata, il podcast non è reggibile, non si può reggere 3 ore di Spalletti, ce lo ha dichiarato anche ieri nella presentazione proprio il direttore Guido Vaciago, però quando si ha tempo di poter fare le domande con calma, senza alzare la mano, senza dire il nome, senza troppe pressioni dall'una e dall'altra parte, emergono temi interessanti. Non so quello che avete trattato questa mattina, perché ero impegnato in altre riunioni, anche perché progettiamo il nostro futuro, ci confrontiamo con la nostra redazione. Ebbene, vorrei trattare con voi oggi questo primo blocco. Intanto sto vedendo l'arrivo di Malagò, molto teso Bonfiglio, sono tesi un po' tutti, cioè si sono fatti e costruiti l'orticello a propria immagine e somiglianza, uffici stampa, delegazione, portaborse, c'è un po' di tutto, figli che lavorano qua, tesseramenti i

Sapete qual è la cosa anche abbastanza probabile? Che per evitare il conflitto di interessi domani non possa votare quello o quell'altro, facciano votare tutti. Gli amici degli amici, quelli che dovrebbero votare. I pareri che dovrebbero dare gli stessi interessati dicono non possiamo deliberare nulla, pensateci voi. I pareri vengono chiesti all'esterno, a esperti, saggi, universitari, alla fine si voterà, alla fine magari potrà capitare che decada e venga commissariato per un brevissimo periodo, il tempo di riformulare le regole dell'elezione successiva e si torni a quel punto a rivotare Malagò. Quindi perderemo 2 mesi. Altrimenti vorrà dire che la politica ci ha voluto insistere per far crollare quel Malagò che potevi chiaramente rendere ineleggibile nel momento in cui si era presentato. Punto e basta, senza dargli altre chance. Questa è l'Italia delle pesanti contraddizioni. Noi vorremmo togliere un po' di contraddizioni anche dalla nostra chiacchierata, e aspettando il ritorno del campionato, perché a dire il vero, io tutte queste partite delle nazionali non le ho viste, non mi è interessato vederle. A malapena mi informo un po' sull'Italia per capire che fine faremo o potremo fare eventualmente stasera. È una partita importante per rimanere aggrappati ancora alla possibilità di restare nel gruppo principale della Nation League, che garantisce dei privilegi, dei vantaggi più avanti anche per le qualificazioni, per il ranking e le qualificazioni e i sorteggi in vista degli europei e poi chissà anche successivamente per i mondiali. Molto complessa la faccenda, non nasce tutto da quel giorno in cui Andrea Agnelli è stato cacciato via, è stato messo fuori, è stato buttato nel burrone. Non nasce tutto lì, nasce dal fatto che la politica è arrivata a un punto di non ritorno, la politica sportiva. Quindi FIFA, UEFA, federazioni locali, poteri che si sono costruiti prima, stanno dibattendo e combattendo per difendere i propri privilegi, per garantire vitalità ai propri progetti. Si gioca troppo e si giocano partite inutili, oltretutto. I campionati hanno troppe squadre e se non si parte da qui, altro che aspettare i giovani che crescano, eccetera, perché la riforma principale è anche quella dei settori giovanili. Non si può andare avanti in questo modo, perdendo una partita e dicendo che va tutto male, vincendone, pareggiandone una e vincendone un'altra, i problemi sono risolti. Perché vedrete anche stasera, come vi dicevo col Belgio, nell'esordio della nazionale, quanto sarà un po' più difficile. Nonostante Montella, nonostante la Turchia, nonostante la corruzione degli arbitri in Turchia, quanto sarà più difficile, quando riparti, ricostruisci dopo un po' di partite, dimostrare tutto il tuo valore. Ma non è di questo che voglio parlare, ma tratteremo anche questi temi. Ricordo il numero di telefono, 340, il numero WhatsApp per mandarci vocali, tema libero, ma ve ne ho preparato anch'io uno. 340-5425-324, perché io vorrei concentrarmi. La russa guida la rivoluzione del calcio, ma certo, bisogna essere bravi a costruire l'antitodo. La Juve in passato si è preoccupata di dire siamo bravi, siamo belli, siamo forti, ci odiano e quindi va tutto bene, non è cambiato nulla, ti hanno fatto crollare. Devi proteggere le tue potenzialità, devi saperti costruire attorno il muro adatto di gomma o di cemento, dipende dalla forza e dallo stato dei tuoi dirigenti. Quindi ricordatevi che il calcio non è solo rettangolo di gioco. Certo che la squadra più forte forse ha più probabilità anche di essere forte fuori dal rettangolo di gioco, perché se costruisci bene, sai anche dove devi difenderti e con chi devi difenderti bene e meglio, naturalmente. Tornando invece a noi, intanto chiedo a voi qualche spunto. Saluto soprattutto la regia di Roma che ci terrà compagnia fino alle 14, poi interverremo e ci riprenderemo la linea dato.

0: la regia diventerà quella di Torino e quindi buon lavoro anche al nostro Costantino che è rientrato, forse era in Turchia, era andato in Turchia per seguire la nostra nazionale l'altra settimana. Detto questo, abbiamo parlato degli attaccanti, ho fatto un po' il sunto degli articoli di oggi, si torna un po' così a Voltemade, a Kolomoani, all'amichevole persa con la Cremonese, che mi riporta a quella persa con Lucento nella fase pre-campionato. C'erano pochi titolari, però è anche vero che perdere un'amichevole alla Juve non è buona abitudine, non è un buon viatico. Venerdì, o sabato, quando? Venerdì, ero in compagnia di Angelo Di Livio. Spettacolare, spettacolare. Il primo evento in cui ero in presenza con Angelo Di Livio, spettacolare, trasversale, tridimensionale, lo saluto e mi ha detto, ma tu non mi chiami mai. E allora adesso lo chiameremo più spesso, anche perché interviene spesso nell'arco del pomeriggio con Quintiliano, con la nostra redazione di Roma. Quindi il direttore sa e apprezza e ringrazia gli ex quando andiamo a bussare a casa loro. O telefoniamo ai loro cellulari. Mi ha colpito una cosa alla Juventus, quelle amichevoli lì, perché eravamo insieme mentre al fischio iniziale, finale dell'amichevole con la Cremonese, dice: sì, puoi perderne una, ma puoi sapere anche i motivi. Ma non la perdi comunque perché c'è una mentalità che ti porta a dire, soprattutto queste amichevole, dove non concordi il risultato, ma dove fai sentire in campo che quella partita non la vuoi perdere. Noi non l'abbiamo rivista, non l'abbiamo vista in diretta, però il concetto mi fa capire quello che mi ha detto, ovvero entrando in campo devi far capire alla continassa allo stadio col pubblico o senza pubblico che quella partita a un certo punto, se la stai perdendo 1-0, deve finire almeno 1-1, perché devi attaccare, devi far sentire il rumore della Juventus. Questo è il principio che mi ha trasmesso Di Livio. Certo, con una squadra, la sua sa bene quali sono le differenze con questa, ma so bene anche quello che può dare questa squadra senza i nazionali e che avrebbe potuto fare anche di meglio con i propri giovani contro la Cremonese. Senza voler aprire un caso per l'amichevole persa, l'argomento di oggi è il seguente. Avete letto un po' tutto quello che non riguarda chi c'è, chi non c'è, la sfortuna, gli infortuni, l'intervista su Tutto Sport di Spalletti, dove si è aperto, ha raccontato di sé, del passato, hanno tagliato molto perché probabilmente si è dilungato come ben conosciamo, ci sono pregi e difetti nella comunicazione di tutti. Ci ha svelato che quel foglietto lì non glielo scrive nessuno, è vero, però dipende da chi si fa aiutare. Per scriverlo, non glielo scrive nessuno, ma probabilmente per essere originale, per toccare le corde anche dei tifosi, che sono sempre da conquistare, perché mi ha colpito un passaggio, quella che alla Juve alleni una mentalità. Dobbiamo avvicinare le persone a noi, dobbiamo avvicinare le persone a noi, e quindi sai. Ti rendi disponibile, capisci che non è l'annata neanche questa in cui è la squadra più forte e mi colpisce che in passato, vado a riprendere e poi lo chiedo anche a voi, in passato i giocatori di cui è rimasto più colpito, i giocatori sui quali ha inciso lui di più, fa riferimento a Pizarro, Lobotka, Kvaratskhelia, Salah e Cancelo. Quindi ne ha preso praticamente uno per squadra, sostanzialmente, i giocatori sui quali ha inciso di più. Secondo voi, l'anno scorso, su chi ha inciso di più e quest'anno su chi potrebbe incidere di più l'allenatore? Quindi vi chiedo, qual è il giocatore, quindi non ha parlato di De Rossi, ne ha parlato, ma da allenatore, stimolato dalle idee di De Rossi, che a mio avviso ai giorni contati al Genoa, se prosegue così. Non ha parlato di Totti, con cui ha avuto anche problematiche caratteriali, scontri caratteriali. Se Secondo voi, alla Juventus, con chi si sta trovando meglio, su chi sta puntando molto, lavorandoci? Parzialmente potremmo dire al momento già Douglas Luiz, che non aveva l'anno scorso, può essere una risposta. Zegrova, però, l'aveva cancellato dalla lista UEFA. È un giocatore interessante. Poi io vi ripeto, ballottaggio Zegrova con Sensao dipende dalla partita, chi lo vince. Vedo anche in nazionale Zegrova fare quelle giocate da calcio a 5, da calcio a 7, che indispettisce molto per il mancato passaggio, l'azione un po' fine a se stessa. Io faccio il giornalista, non mi faccio riempire né la bocca da altri, dai contenuti di altri, dagli influencer, da cosa mi piace e da cosa non porta frutto magari alla squadra. Perché il calcio resta ad oggi lo sport che amo parecchio, ma che non è un gioco individuale. Quindi, se andate a rivedervi la partita, se non sbaglio con la Bosnia, non con la Bosnia, comunque la partita di Zegrova, adesso metto insieme troppi file e troppe highlights, vedrete anche nei momenti in cui tenta le cose affascinanti, no? La clip per gli influencer affascinanti, prende però indispettiti, produce un po' di rabbia nei compagni che sono in quella zona lì. Queste cose si vedono se analizzate bene le azioni, se guardate bene le azioni, se magari siete anche allo stadio. La nazionale di Zegrova non l'ho vista allo stadio, ma quando gioca la Juventus, assolutamente sì. E quanto vi fanno arrabbiare magari in poltrona o allo stadio stesso. Ma di tutte le cose dette, tra l'altro, da Spalletti. Su Spalletti c'è una critica più illogica rispetto ad altre? Cioè, voi avete pensato ad un aspetto positivo e a una criticità di Spalletti che magari vi siete rimangiati? Me la fate sapere? 340-54-25-324. Perché dico questo? Perché Montella rimanda al mittente le critiche illogiche, le ha definite così. Parla della Turchia, parla della sua esperienza in Turchia, parla della qualità dei giocatori che ha, parla magari anche dei suoi limiti, non lo so, ma fa riferimento alle critiche illogiche. Le critiche illogiche sono quelle che lui non sopporta. C'è una critica illogica, secondo voi, che avete fatto a Spalletti o che avete intravisto nella lettura, leggendo la sua intervista su Tutto Sport? Io un po' di risposte ve le ho già dette, ma non voglio darvi il compito già fatto o corretto. Aspetto le vostre risposte. Quindi aspetto voi con un vocale, con un messaggio. E allora mi dice Costantino che vi ho stimolato il giusto. E ne parleremo nel prossimo blocco con il nostro esperto di calcio giovanile, Bianconero. Ne parleremo con un collegamento con Samuel Tafes successivamente, che sarà in direzione Bologna per seguire la nazionale, definito da Montella l'allenatore che arriva, cioè l'allenatore, il giornalista che arriva da Torino perché gli ha fatto domande sui bianconeri. E poi avremo anche in chiusura Domenico Marocchino, con cui analizzeremo, io mi sono segnato un po' di risposte di Spalletti, incongruenti, logiche, giuste, scorrette o meno. Le analizzeremo anche con lui nell'ultimo blocco alle 14:40. Mi dicono, e ringrazio naturalmente per la tempestività, il nostro Costantino da Roma. E allora, Costantino, ascoltiamo in questi 5 minuti, 5-6 minuti, un po' di vocali e li commentiamo.
1: Buongiorno direttore, per rispondere alla sua
0: Ciao.
1: domanda su chi ha inciso di più l'anno scorso Spalletti, secondo me su
0: Sì.
1: Locatelli, che è cresciuto tantissimo. Quest'anno sono due, uno è secondo me Douglas Luiz e l'altro è Nico Gonzalez, che stanno performando molto bene.
0: Grazie per la tua risposta, sintetica tra l'altro. Mi verrebbe solo questo dubbio, ma perché faccio questo mestiere, lo sapete. Analizzo, se siete bravi e convinti, valorizziamo insieme il concetto. Stiamo parlando Locatelli che in nazionale Qualche problema con lui l'aveva avuto. Stiamo parlando di Douglas e di Nico, che non è che li ha pretesi, li ha accettati e li sta valorizzando, ma voleva qualcos'altro. Allora dico, vedete che dipende sempre da come ci si pone davanti al problema? Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
2: Allora diciamolo, Carmelo dalla Germania.
0: Cosa lo dice? Cosa diciamolo? Diciamolo, l'abbiamo detto, la Russia guida la rivoluzione del calcio. Me lo ricordi bene ogni volta anche tu. E questo è il nostro amico da, non ricordo dove, ma dalla Germania sicuramente. Prego, un altro vostro intervento, anche più lungo, anche più lungo, anche più profondo.
3: Ciao direttore Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, io su Malagò non vedo l'ora che si arrivi al commissariamento perché ci va un altro personaggio, ci va qualcun altro perché Malagò era ineleggibile. Poi secondo me la cosa di perdere due mesi
0: Siamo
3: di
0: riusciti a eleggerlo, però.
3: tempo potrebbe anche essere, però vediamo come si evolve. La nazionale, come hai detto anche tu, io non la sto nemmeno guardando perché non mi sento rappresentato e
0: Quando
3: non mi
0: giro i
3: interessa
0: canali, ci
3: questa
0: passo.
3: nazionale qua. Detto ciò, oggi sarò presente all'evento della Fondazione J'Identità
0: Ah!
3: Bianconera. Forza Juve!
0: Hai fatto bene a ricordarmelo, non me lo ero dimenticato perché ci andrò anch'io, quindi sarà un piacere con chi anche mi ha scritto in queste ore che voleva passarci a trovare, che qui proprio per l'evento di Identità Bianconera noi siamo media partner e quindi andiamo sicuramente a battezzare la loro nuova sede e soprattutto a brindare dopo, un po' come stiamo facendo insieme. Di squadra con loro perché ci si confronta ognuno con i propri compiti, naturalmente e in dipendenza. Loro sono avvocati, sono bravissimi, spulciano tutte le carte e noi siamo semplicemente quelli che devono controllare un po' l'operato anche d'identità, l'operato della nostra Juve e quindi si lavora proprio di squadra. Quindi ci vedremo anche dopo, magari con l'amico che ci ha appena scritto, magari con tanti di voi che mi dicono, ce ne sono diversi, anche non di Torino. Quindi nella nuova sede di Identità Bianconera, un grosso in bocca al lupo, so che ne avete parlato e trattato e infatti vedo che anche molti nostri radioascoltatori saranno presenti. Ancora un vocale e poi aggiungetene altri perché vi sto chiedendo i giocatori su quali ha inciso di più Spalletti tra l'anno scorso e quest'anno, come c'è già stato detto dal primo radioascoltatore, ma anche, poi andremo a leggerle nel dettaglio se non l'avete fatto, Spalletti, su Spalletti, qual è la critica più illogica che pensate lui abbia ricevuto da parte vostra, da parte mia, da parte dei quotidiani, da parte dei colleghi, da parte di, diteci voi, da parte di chi? Vocale. Ah, ho capito. Allora li abbiamo già scaricati. Bene, così non potremo dimenticarcene. Io nel frattempo, prima di andare a chiudere, allora apro, avevo capito che ce n'erano già diversi, quindi continuate a mandarci anche nel prossimo blocco. Inizieremo con i vostri vocali. McKennie gioca dove gli pare. Carnevali? Ecco cosa ci lega, quello che viene ripreso proprio da Bianconera News in questo momento in primo piano. Conte parla delle sue ambizioni, si riferisce anche alla Juve, l'indiscrezione che porta la firma di Quintiliano Giampietro, poi nuovi gioielli Juve, Spalletti alla Ibegovic, vi sorprenderà. Juve, sei bianconeri in campo con le nazionali, gol per Koopmeiners. Nella vittoria della sua Olanda, gol di Koopmeiners, qualcuno dice fortunato, qualcuno dice voluto, qualcuno dice gol, punto e basta. Il gol, il suo che ha aperto le marcature nella sfida della sua Olanda con la sua Olanda e poi gol di Zigze, se ricordo bene, il secondo marcatore. Vittoria per 2-1. Kalulu e rigore mancante, la Juve continua, mi interessa perché questo. E la firma di Savi Carlone, che poi ritroveremo nella nostra programmazione, ma in questo momento non riesco ad aprirlo, e allora leggo solo il titolo. Poi Azic, numeri da grande Juve, un tesoro da riportare a Torino. Alla Juventus, mi sento libero e felice. E questo è quanto ci riporta in primo piano. Ecco, forse adesso sono riuscito anche ad aprirlo. Vediamo un po'. Sì, Kalulu è rigore mancante, la Juve continua a fare casistica se fa comodo. E questo è verissimo, ma ormai lo sapete e quindi non facciamocene una ragione. Reagiamo, ma ridiamoci anche su. Se fa comodo dicono una cosa, se non fa comodo ne dicono un'altra, se devono far abboccare ti mettono in risalto un aspetto, sapendo benissimo che magari la volta dopo non succede l'aspetto positivo e quindi si ricomincia da capo. Bisogna essere preparati mentalmente anche a queste cose. Chi viene a giocare alla Juve, chi gestisce la Juve, chi tifa la Juve, dovremmo averlo, ma ormai già capito. Dovrebbe fare la differenza una cosa, sapete che cosa? La difesa, non d'ufficio, la difesa ufficiale su tutto quello che fa la Juventus da parte di chi compone e di chi ricopre ruoli importanti della Juventus. Non solo quando è, non dico fa comodo, ma non solo quando succede qualcosa di cui non si può fare a meno di chiacchierare. La Juve va difesa sempre da parte, e in primis da parte della Juventus stessa. Questo io lo sento dire da tutti i tifosi che vado ad incontrare e da tutti gli ex calciatori. Anche i calciatori o gli ex devono sentirsi tutelati dalla famiglia Juventus. Abbiamo raggiunto il primo break, quindi noi ci fermiamo qualche secondo. Aspetto i vostri vocali al 340-5425-324 su Spalletti. Qual è la critica più illogica che gli è stata rivolta? E soprattutto, Spalletti, su chi, con chi ha più feeling? Aveva avuto più feeling l'anno scorso e quest'anno? Fatemi dei nomi e li ascolteremo. Al 340-5425-324, a tra poco.
4: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati allora, Cose di calcio, secondo blocco. Tra poco ci concentreremo con il nostro primo ospite telefonico, ma nel frattempo prima bussavano alla porta, ho detto è meglio non aprire di questi tempi agli sconosciuti, invece non erano sconosciuti ma dall'altra parte del vetro, e tra poco arriverà anche Manuel e magari troveremo il modo di presentarli, di salutarli uno a uno. Abbiamo già qualche nostro radioascoltatore, non i torinesi, arrivano da Cuneo, arrivano dal Lazio, arrivano da un po' tutta Italia proprio per il raduno di oggi, per l'incontro e la presentazione del progetto Identità Bianconera e della loro nuova sede. È proprio un ascoltatore, quindi salutiamo gli amici che ci sono venuti a trovare, ma che sono di là, che stanno ascoltando live la nostra diretta. Noi tifosi, per avere rispetto, dobbiamo iscriverci tutti a Identità Bianconera. Intanto bisogna ascoltare Radio Bianconera, che dà voce a tutte le componenti bianconere. Dà voce alla Juventus con i comunicati ufficiali, dà voce ai tifosi che ci mandano i loro vocali, dà voce agli opinionisti, e mi sembra che il nostro lavoro lo facciamo più che dignitosamente, dando spazio davvero a tutti. Non ci sono persone o contenuti censurati o censurabili. Siamo 14 milioni, molti non hanno i soldi per iscrizione, ma se almeno un milione di noi fosse iscritto non si permetterebbero più di fare certe schifezze, detto in una parola un po' più trasparente, un po' meno volgare rispetto alle porcate, come ha scritto il nostro amico Davide. Non è una questione di soldi, ma è una questione di tesseramento per avere naturalmente le potenzialità per operare legalmente in determinate situazioni. Poi c'è chi dice: ma cosa dici Paolino? Paolo Dalla Dispoli ha fatto più Zegrova in qualche scampolo di partita, gol e assist, che Consensao in tutto il campionato. Se mi permetti, poi dici simpaticamente, ma anch'io ti dico simpaticamente, a parte che nessuno ha la verità, c'è anche è anche vero che ce lo siamo tenuti un anno in condizioni precarie Zegrova, e poi sono punti di vista che porteranno forse adesso a alternare di più Consensao con Zegrova, e quella è una bella carta da giocare. Ma mi dovrai spiegare, e qui non mi trovo d'accordo con te a questo punto, perché non c'è Zegrova tra i giocatori che potevano essere iscritti, che non sono stati iscritti nella lista UEFA, perché c'è un gioco fine a se stesso, e c'è un gioco che in questo momento, guardando le caratteristiche della squadra e del giocatore, ti porta a preferire di poco, di quel tanto, Consensao rispetto a Zegrova, che di cose e di disciplina tattica ne devono magari imparare più di altri. Ma sono punti di vista. Quindi io non comprerei quel giocatore, tu lo compreresti, un altro ascoltatore farebbe giocare di più, di meno nel secondo tempo, magari Consensao. Poi, buongiorno, sono cresciuti i capelli a Spalletti che non ha messo Zegrova nella lista UEFA, Piero da Palermo, poi da Montenero di Bisaccia. L'anno scorso Spalletti ha lavorato su McKennie, quest'anno su Douglas Luiz. Quindi avete raccolto tutti gli spunti che avevamo lanciato nel corso del primo blocco, complimenti. Adesso andiamo avanti, c'è l'ospite già in collegamento, abbiamo Fabio Zaccaria dalla redazione, il nostro giornalista, giornalaio del mattino, giornalaio nel senso che sfoglia i giornali, li legge e vi racconta tutto quello che è scritto quotidianamente sui colori della nostra amata Juventus. Ciao Fabio.
8: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Ho detto magari è andato a casa, si è addormentato sul divano dopo la puntata di stamattina. La notizia che ti ha colpito di più dei quotidiani di oggi, perché sai, sono due settimane che non si gioca, anche se c'è stata quella amara sconfitta con la Cremonese. Qual è il tema che ti ha toccato di più? Nazionale, Juve, rientri, gol, statistiche?
8: Ma direi di oggi forse l'appuntamento di tutto sport che ha splittato l'intervista di Spalletti. Non mi aspettavo delle parole così al miele anche per Zegrova. Come dicevate anche prima, ci sono un po' di dibattiti sul suo rendimento. C'è chi magari l'avrebbe voluto in lista UEFA, c'è chi invece lo considera un giocatore magari già pronto per rimpiazzare con Consensao, chi invece magari non pensa sia un giocatore da Juve. È un po' Spalletti nato un po' in controtendenza, perché prima lo esclude dalla lista UEFA molto probabilmente perché la Juventus era quasi convinta di cederlo, poi in realtà Zegrova, anche in virtù di questo di questa esclusione, probabilmente mentalmente fa uno scatto in più e comunque un po' impensierisce e gli fa bene la concorrenza di Consensao, perché fa bene ad entrambi. Zegrova ha fatto uno scatto mentale, motivo per cui ha fatto molto bene anche col Sassuolo, ha fatto bene anche con l'Atalanta con un assist, ha fatto benissimo anche in nazionale perché ha segnato, quindi direi che il tema è un po' questo: quando sei una grande squadra devi avere ottime alternative, e quindi le parole di Spalletti un po' in controtendenza con quanto è stato l'inizio del campionato, quindi Spalletti è sempre un po' strano comunicativamente parlando, a volte punzecchia, un po' carota e bastone, no? Con tutti i suoi giocatori, cioè a volte sale sul carro, a volte li punge un po' per stimolarli, a volte per cercare di tirar fuori il meglio da loro. Probabilmente Conte Grova sta funzionando questo esperimento.
0: Molto interessante quello che ci hai detto, Fabio Zaccaria, tra l'altro della redazione di JuventusNews24.com, segui attentamente i giovani e fra un po' ci arriviamo. Però visto che hai risposto, sei andato sul tema Spalletti, io proprio oggi volevo puntare, ragionare sulle tante cose dette quando c'è tempo, quando si è sereni, quando non c'è la pressione della conferenza stampa, che un po' i tecnici devono preparare giustamente, ma penso che chi non le prepari sia all'avanguardia, cioè sa benissimo che non deve citare quel dato o meno, deve raccontarci la verità del momento. Ecco, su Spalletti, pensi che ci sia stata qualche critica, che tu stesso, che noi, come radio, che alcuni tifosi hanno fatto, addetti ai lavori, e magari che dopo 8 mesi, dopo, partendo l'anno scorso, dopo l'estate, dopo questa partenza, dopo la sconfitta di Sassuolo, magari è una critica che possiamo definire illogica? C'è qualcosa che qualcuno si è dovuto rimangiare?
8: Ma in logica probabilmente no, nel senso che tutto in parte ha una logica. Chiaramente parliamo di una tifoseria molto esigente, abituata super bene negli ultimi anni, magari un po' meno negli ultimissimi. Quindi inevitabilmente quando arrivano i primi scricchioli è chiaro che un tifoso si lamenta, perché è abituato a vincere, è abituato molto molto bene. E questo lo dice la storia, lo dicono i risultati recenti, ripeto, magari un po' meno quelli ancora più recenti. Quindi qualche critica direi più che illogica e ingeneroso secondo me nei confronti di Spalletti, perché comunque sta cercando di risollevare una situazione non facile. Grande lavoro in simbiosi con la dirigenza, quindi sottolineiamo anche questo cambiamento, perché la Juve cambia in corsa allenatore, ma poi cambia di dirigenza, rimane soltanto Ottolini, quindi comunque si cerca sempre di rifondare. Ora probabilmente cambierà anche la figura presidenziale, quindi cioè, parliamo non di cambiamenti insomma minimi, cioè parliamo proprio di fondamenta che cambiano, quindi cercando di andare in questa direzione. Secondo me le critiche su Spalletti ad una sola sconfitta, perché i dati ci parlano di questo, la Juve ha perso soltanto una partita 3-2 contro il Sassuolo con un finale di partita sciagurato, quindi se quella gara fosse terminata 2-2 senza la scelta di Spalletti, che lui stesso ha confermato in conferenza stampa di buttarsi, lanciarsi avanti come se fosse la finalissima di Champions League, probabilmente non saremmo e non avrebbe ricevuto quelle critiche. Quindi da una parte lui si è preso quelle critiche lì, anche giustamente, perché quando la Juve perde è giusto che tutti si vengano criticati, ma dall'altra comunque ha dimostrato un'ottima personalità, un grande carattere, cercando subito di rialzare le redini di una squadra che inevitabilmente ha dei problemi dal punto di vista del carattere, e lo ha dimostrato, un gruppo che molto spesso nelle difficoltà fa un po' fatica a navigare, ecco. Quindi credo che la direzione sia questa, cioè cercare sempre di motivare la squadra come proprio bastone carota, cioè motivare i ragazzi, cercare di caricarli quando serve, quando sono troppo appagati cercare anche di ritirare le redini, un po' come funziona con i cavalli. Quindi è lo stesso ragionamento che faceva qualche altro allenatore bianconero, qualcuno si ricorderà, magari qualcuno no, di qualche anno fa, che ora sta a Napoli. Quindi credo che la direzione sia questa, ma qualche critica inevitabilmente quando sei alla Juve insomma arriva, ed è giusto che sia così, bisogna farci il callo, ecco.
0: Si parlava anche dei giocatori e lui stesso, ovvero mister Spalletti, a parlare a Tutto Sport, ricordando quali sono stati i giocatori sui quali ha inciso di più. Cita testualmente Pizarro, Lobotka, Kvaratskhelia, Salah e Cancelo. Io allora ho chiesto, lo chiedo anche a te, caro Fabio Zaccaria, tutte le mattine dalle 8 alle 9 col Buongiorno RBN, qui su Radio Bianconera, ti chiedo qual è il giocatore con cui sta provando, no, a scrivere il suo nome per poi citarlo magari tra qualche anno come il giocatore su cui è riuscito a modificare abitudini e caratteristiche di gioco e che vestiva la maglia bianconera. Ce n'è già uno dell'anno scorso?
8: Io credo...
0: o con chi non è riuscito?
8: Su chi non è riuscito, insomma, diciamo che bisogna anche dare un po' di tempo, nel senso, chiaramente gli esperimenti vengono fatti, ma ci vuole il tempo che, insomma, è necessario. Qualche esperimento inevitabilmente fallito, penso a Kelly che non è stato rivitalizzato, penso a Kuhn Miners che non è stato rivitalizzato, l'abbiamo visto in tre diverse posizioni. Però ci sono degli esperimenti che ad oggi stanno funzionando, quindi nuovi acquisti che in realtà erano già di proprietà della Juve, quindi parlo di Douglas Luiz che ad oggi è un titolare fisso di questa squadra ed ha pure ritrovato la nazionale. Penso al miglioramento di Nico Gonzalez, che anche lui doveva essere un partente ed è rimasto di un protagonista. Penso anche al miglioramento di cui prima parlavate di Conceição, che può piacere, può non piacere, ma inevitabilmente anche lui, magari anche con la concorrenza di Zegrova, è diventato un giocatore un po' più pericoloso sotto porta, che è in grado di creare i movimenti che prima non era in grado di fare. Quindi parliamo di un miglioramento insomma, che è importante. Non a caso molto spesso Spalletti ci teneva anche a confrontare con Conceição con Salah. Ora, da qui a dire che Conceição può avere il potenziale per diventare come Salah, di mare ne passa, perché Salah è un giocatore talmente importante, ha fatto dei numeri straordinari e a Roma, ma anche soprattutto in Inghilterra con Liverpool, in Champions League, quindi parliamo di giocatori anche un po' diversi. Ma il paragone più o meno lo ricorda, perché anche Salah ai primi tempi con la Roma di Spalletti creava tantissime occasioni, ma molto spesso si mangiava i gol sotto porta, un po' quello che succede con Conceição, che crea tantissimo e poi spreca. Quindi penso che il lavoro migliore lui l'abbia fatto con Conceição. Ora capiremo a fine stagione, perché lì che si fanno i conti, se Spalletti avrà ragione oppure Conceição arriverà con 4, 5, massimo 6 gol, quelli che finora insomma ha avuto. Se dovesse avere numeri più importanti e in termini di gol e in termini di assist, allora Spalletti avrebbe vinto. Il nome per il futuro io dico è Begovic, che in un mare di sfortuna e infortuni secondo me può essere la scelta, il giocatore su cui Spalletti sta tanto lavorando, anche per via del, insomma, di Illy. Quindi per me il nome che lui può citare in futuro è proprio quello di Alej Begovic.
0: Tra l'altro su Alej Begovic si era espresso anche a Trento il nostro
8: Carnevali.
0: Direttore Carnevali, no? Ricordando il rischio che c'è stato di perdere questo giocatore a poche ore dalla chiusura del mercato, proprio perché c'era un interesse alto, ma è stata brava lì la Juventus a convincere il giocatore a restare alla Juventus, proprio alla Begovic, anche se ha aggiunto con molta onestà che questo non vuol dire che rimarrà a vita o lunghissimo lui o l'Ildiz di turno. Cioè i giocatori che compri, bene, sono poi quelli più appetibili, magari rivendibili a tanto, nel giro anche di pochi anni. Quindi bisogna un po' digerire anche la pastiglia amara. Senti Fabio, io mi sposterei sul tema giovani, intanto per fare un po' il punto in questa pausa delle nazionali, e poi al mattino ci saranno sicuramente in Buongiorno RBN degli spazi dedicati, veloci, freschi, flash sulle novità del settore giovanile, che cosa è capitato in questo weekend, e poi io invece ti devo poi chiedere di due figli d'arte, ma ne parliamo poi dopo.
8: Certo, allora partirei innanzitutto, andiamo con ordine, con i più grandicelli, perché l'Under 18 in pausa, giocheranno mercoledì la loro gara di campionato in casa, che seguiremo anche su Juventus News 24, andrò al campo a seguirla, ma l'Under 17 invece ha giocato, ha vinto contro la Sampdoria in casa, una gara un po' difficile per i ragazzi di Grauso, vincono 2-0, faticando, perché la Samp ha fatto una gran bella partita e probabilmente avrebbe meritato molto di più, perché la Juve sblocca la partita, poi gigioneggia come capita, e quindi gli avversari inevitabilmente sono rientrati nel match sfiorando più volte il pareggio. Alla fine insomma il talento e la qualità individuale ha fatto la differenza, cosa che ha fatto la differenza anche per i più piccolini, perché hanno giocato anche Under 15 e Under 16. Per chi non lo sapesse, giocano il campionato praticamente accoppiate, perché quando si gioca in trasferta giocano insieme contro gli stessi avversari, lo stesso succede quando giocano in casa. Quindi entrambe hanno giocato contro il Genoa, l'Under 15 ha vinto 6-1, da segnalare nel match anche il sigillo di Marchisio, ancora più piccolo, quindi classe 2012, dopo parleremo del classe 2009 che è già un professionista per quanto riguarda la Juve, perché ha firmato il suo primo contratto ufficiale con i bianconeri fino al 2028. Chi ha fatto anche molto bene? La Juventus Under 16 di Mister Grider, l'unica in questo momento la stagione della Juventus ad essere a punteggio pieno, perché ha vinto tutte e quattro le partite, che ha fatto lo stesso anche in Liguria contro il Genoa, vincendo per 3-1, una gara gestita fin dal primo minuto nel migliore dei modi, sbloccata, raddoppiata a fine primo tempo, si subisce il gol insomma che dimezza le distanze da parte del Genoa e poi si chiude la gara nel finale con una perla straordinaria di Beni Duca, un giocatore che ha ampi margini di crescita nonostante sia molto giovane, perché parliamo di un classe 2011. Quindi questo è un po' il punto per quanto riguarda il weekend.
0: Certo, molto interessante. Senti, visto che ci devi aggiornare veramente su tutto, ti posso chiedere se il modo di giocare è uniformato? Cioè tu le vai a vedere queste partite, non ricevi, non prendi il meglio, racconti il meglio o supponi solo il peggio quando magari non arriva il risultato? Ti chiedo, a livello di settore giovanile, che cosa si può annotare di positivo, di diverso anche rispetto ad una stagione fa, ma soprattutto si lascia il talento libero di giocare o si cerca di ragionare tutti con un modello di gioco, il classico, no? Schema tattico, tutte le categorie giocano con lo stesso schema tattico o si lascia libertà nell'agire e nel giocare?
8: Allora, è una risposta che sta a metà, nel senso che se mi chiedi si lascia libertà, la risposta è no. E se la domanda è lo schema tattico è lo stesso per tutti, la risposta è comunque no. Nel senso che ogni under ha un suo allenatore con un suo staff di riferimento, quindi gente che è professionista per quanto riguarda analisi video, analisi tattiche, allenatore di portieri, tolto ovviamente la scuola calcio che ha un allenatore di portieri per dall'under 10 mi sembra in giù, però ci sono figure specializzate per ogni singolo under, dunque l'under 16 ha il suo allenatore, ha il suo allenatore in seconda, ha il suo preparatore di portieri, ha il suo match analyst, quindi questa è la costruzione. E ogni allenatore ovviamente ha le proprie indicazioni tattiche. Fa molto bene ai ragazzi anche a questa età, quando si cambia e si passa di categoria in categoria, provare moduli diversi e magari anche posizioni diverse, perché capace che un allenatore ti vede più in un determinato ruolo, per dire centrocampista, piuttosto che magari nell'anno dopo certi tipi di allenatori, magari con altre caratteristiche, con altri moduli, altri pensieri, altre idee tattiche, ti percepiscono come un terzino destro, perché può succedere molto spesso, e cambiare più ruoli, tutti gli allenatori lo confermano nei settori giovanili, fa molto bene al ragazzo, perché magari capisce quale può essere il suo sviluppo futuro. Tanti giocatori, la maggior parte dei giocatori partono, da Pirlo mi viene in mente, parte trequartista e finisce la carriera, anzi si allunga ancora di più la carriera giocando davanti alla difesa, ma è successo a tantissimi giocatori. Buffon parte centrocampista e finisce per fare il portiere, cioè ci sono esempi d'ogni genere in questo momento. Se mi chiedi invece qual è la libertà, la libertà non è una libertà organizzata, questo me l'aveva detto anche confermato l'allenatore dell'Under 16 Grider l'anno scorso quando l'ho intervistato, nel senso che il giocatore è libero di fare la giocata che preferisce chiaramente, però in un'idea di gioco organizzata, cioè deve sapere quel movimento, deve sapere dove stare, e in quel momento ovviamente lui può agire con un dribbling piuttosto che con un passaggio o con un movimento che smarca un compagno lui stesso, quindi è una libertà organizzata in un contesto in cui ovviamente ci sono delle regole, delle funzioni più che dei ruoli. Questo è più o meno.
0: Ricordo intanto, come avevamo annunciato nel sommario, che le women hanno perso ieri nel finale in casa del Milan. E questa è una delle brutte notizie del weekend bianconero. Ma al di là di questo, volevo tornare, io non l'ho vista quella amichevole lì, però si è dato molto risalto nella settimana senza, e quindi ci vedo anche molto la volontà di impacchettare una notizia, una sfumatura importante, che la Juventus in una amichevole dove mancavano i soliti 12 giocatori che rientreranno alla spicciolata tra domani e giovedì, domani mi dicono tra i 6 e i 10 giocatori dovrebbero già rientrare quando riprenderanno gli allenamenti, è stato dato molto risalto al fatto che contro la Cremonese, amichevole persa venerdì qui a Torino alla Continassa all'ora di pranzo, hanno fatto il loro esordio con la prima squadra il figlio, due figli d'arte, Montero e Marchisio. Ci tracci un po' il profilo di questi due giocatori e poi ti chiedo la pagella di questa amichevole, dove certamente c'è un voto in meno per l'emozione che avranno vissuto, sotto gli occhi attenti degli osservatori, ma il voto sincero da parte di un esperto quale sei, Fabio Zaccaria, sulle prospettive e sulle possibilità di sfondare magari nel nostro campionato, magari con la nostra maglia, da parte appunto di due figli d'arte come Montero e Marchisio.
8: Allora, partiamo prima con l'identikit. Entrambi ricordano i genitori, i rispettivi genitori, perché se Alfonso Montero è un difensore centrale, quindi che fa della fisicità, dell'anticipo e anche del gioco un po' sporco, questo ricorda inevitabilmente quello che è il suo background, no? Quindi ricorda molto Paolo, insomma, un giocatore che andava sempre a contrasto a muso duro, che caricava la squadra, quindi parliamo di un difensore centrale che fa di questo, della, quella che in Uruguay chiamano la garra, no? Questo atteggiamento molto, molto veemente, molto, molto energico durante la partita, quindi un difensore che è molto ben piazzato, è molto bravo a leggere le situazioni, ma è più bravo insomma, nei contrasti. Questo per quanto riguarda Alfonso Montero, che è un classe 2007 e sta ora con la Next Gen. Discorso invece diverso, ma in realtà simile, per Davide Marchisio, figlio di Claudio, il primo figlio di Claudio, che è un centrocampista un po' come il padre, è un giocatore che è tantissimo migliorato rispetto agli ultimi anni, parte trequartista barra fantasista, anni fa quando lo seguivo pensava molto spesso alla sua a fare la giocata, no? A un po' specchiarsi, ora invece è un giocatore molto più maturo, infatti ha arretrato la posizione, come spesso accade, ed è un centrocampista molto più completo, sa impostare, quindi sa abbassarsi, sa rifinire, sa fare gol, ha dimostrato anche quest'anno segnando il primo gol dell'Under 18, perché lui fa parte ora del gruppo dell'Under 18, capiremo tra l'altro se potrà subito essere un giocatore per quanto riguarda la primavera di Padoin, che ad oggi non ha ancora fatto alcuna vittoria in campionato, quindi è un giocatore che è molto migliorato, molto cresciuto. Per entrambi chiaramente è normale, i giornali sappiamo bene che sono degli acchiappanotizie ed è normale che quando ci siano titoli con Montero e Marchisio le visualizzazioni
0: nella settimana senza calcio
8: è normale. Quindi è un discorso che però è un po' ingiusto nei confronti di altri ragazzi che hanno esordito, mi viene in mente Corigliano, che insomma ne parliamo da tanto tempo, è un giocatore
0: bravo,
8: che è entrato nel 2009 come Marchisio, ma è già da un anno che gioca in primavera, quindi per fare uno dei nomi insomma di giocatori un po' passati in un sotterfugio perché magari non hanno un nome. Questo, attenzione, non vuol dire che Montero e Marchisio non meritano di stare lì, perché leggo spesso molti commenti, molti post, anche sotto insomma il post che avevamo fatto con Juventus News su Marchisio, è raccomandato, è questo e quell'altro. Attenzione che se si arriva alla Juventus a certi livelli a giocarsi le carte in primavera, nazionale, o comunque dimostrando, le partite bisogna vederle, non parlare per sentito dire. Io l'ho visto giocare entrambi, Montero mi ha fatto una bellissima impressione già l'anno scorso con la primavera.
0: E questo ci interessa.
8: Ha molto da migliorare. Stessa cosa vale per Marchisio, quindi chi parla per raccomandato, solo perché c'è il padre, sono chiacchiere al vento, insomma, che se le portano via.
0: Noi prendiamo come sempre le distanze dai social utilizzati come sfogatoio delle proprie angosce, e ci fermiamo qui. Fabio Zaccaria, grazie, anche perché devi preparare l'edizione di domani mattina, non adesso, ma hai tutto il tempo per farlo, di Buongiorno RBN. Grazie per questa bella chiacchierata e noi ci ritroveremo poi all'occasione per presentare quello o quell'altro figlio d'arte o meno, poco importa, ma se veste la maglia bianconera ci interessa molto di più. Grazie, buon pomeriggio, buon lavoro.
8: Grazie, altrettanto, buon lavoro.
0: Ciao Fabio, seguitelo qui al mattino tra le 8 e le 9, seguitelo anche con gli appunti su Juventus News 24, è legato anche al nostro gruppo in collaborazione. È arrivato anche il nostro Manuel, tu guarda che fresco che è il lunedì, sembra già venerdì, quando vedo Manuel il lunedì sembra quasi il venerdì, ma è solo lunedì e allora noi ci fermiamo qualche istante. Tra poco andiamo a Bologna o quantomeno andiamo a vedere e ascoltare il nostro Samuel Tafes per prepararci poi all'ultimo blocco con Domenico Marocchino. Gli faremo vestire i panni di Spalletti e magari gli chiederemo cosa ne pensa dell'intervista o di alcuni passaggi dell'intervista.
9: Dipende un po' da lei.
0: Ma dipende soprattutto da lei. Io glielo ripeto, oramai ho capito che possiamo prenderci un po' in giro, dipende da me, quello che dico dopo le partite della Juventus, dipende da lei quello che c'è da fare prima delle partite. Noi ci fermiamo, caro Manuel, tra poco torneremo, ricordo 340-54-25324, saluto anche la, sto vedendo di